0: destinato al Parlamento, al nuovo Parlamento composto, che apre appunto un po', la legislatura e tutti i piani del Marocco per i prossimi anni. Ma iniziamo, come dicevo, dalla questione yemenita. Negli ultimi giorni c'è stata un'intensificazione del conflitto, si è passati a insomma, un allargamento del conflitto ormai su larga scala, con attacchi agli aeroporti sauditi da parte degli Houthi, ma anche da parte saudita verso lo Yemen, verso infrastrutture importanti. Okaz, che è un giornale storico saudita, il 9 ottobre pubblica l'articolo intitolato Fajr al-Yemen Nihayatul al-Houthi, molto chiaro: l'alba dello Yemen, che è il nome dell'operazione saudita, la fine degli Houthi. E questo articolo presenta appunto la posizione saudita. È scritto da Ahmed al-Shumairi, che scrive: l'alba dello Yemen non è più soltanto una nuova operazione militare nel corso della guerra yemenita, ma rappresenta, secondo quanto affermano funzionari yemeniti, quindi del governo yemenita ufficialmente riconosciuto ad Okaz, un punto di svolta nella battaglia per ristabilire lo Stato e porre fine al progetto Houthi. Dopo settimane di operazioni preparatorie, l'operazione è stata avviata con il sostegno e l'appoggio della coalizione per il sostegno alla legittimità, che è una coalizione, un'alleanza militare guidata dall'Arabia Saudita, ma a cui partecipano anche altri paesi come gli Emirati, Bahrain, Egitto, eccetera, creata nel 2015 per sostenere proprio il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale contro il movimento degli Houthi, che all'epoca appunto stava guadagnando terreno. Quindi l'operazione è stata avviata con il sostegno di questa coalizione, considerando che il protrarsi della situazione in corso avrebbe unicamente approfondito le sofferenze degli yemeniti, quindi l'operazione, l'iniziativa militare è giustificata appunto così. Secondo i funzionari yemeniti che appunto hanno parlato con Okaz e di cui Okaz riporta le parole, le convinzioni, la decisione di lanciare questa operazione Alba dello Yemen è arrivata dopo aver esaurito tutte le opzioni, soprattutto quelle pacifiche, alle quali la milizia Houthi ha risposto negativamente, sfruttandole anzi per rafforzare la propria influenza e prolungare la guerra. Pertanto l'operazione non mira tanto ad aprire un nuovo fronte quanto a chiudere la questione della guerra alla radice, ponendo fine al controllo della milizia, ripristinando le istituzioni dello Stato e consentendo agli yemeniti di decidere autonomamente il proprio futuro. L'obiettivo finale di questa operazione consiste invece nel raggiungere Sana'a, che ormai ora è controllata dagli Houthi, e Saada, porre fine al controllo della milizia Houthi sulle istituzioni statali e liberare lo Yemen. Alba dello Yemen non è una battaglia contro una provincia, una regione o una confessione religiosa, come la milizia cerca di rappresentarla, bensì una battaglia contro un progetto armato che ha sequestrato lo Stato e commesso violazioni ai danni degli yemeniti. I funzionari yemeniti del governo affermano ad Okaz che la battaglia prende di mira i terroristi e i dirigenti della milizia Houthi e non la società yemenita. Forse ciò che più di ogni altra cosa mette a nudo la natura del progetto Houthi, continua l'articolo di Okaz, è il deliberato coinvolgimento dei bambini nei massacri del combattimento. I funzionari yemeniti dichiarano ad Okaz che la maggior parte di coloro che la milizia invia al fronte sono minorenni e che alcuni non hanno ancora compiuto 17 anni. Da qui il messaggio che i funzionari rivolgono con chiarezza alle famiglie yemenite: padri e madri devono proteggere i propri figli dai tentativi della milizia di reclutarli e spingerli al fronte. Gli Houthi, incapaci di offrire agli yemeniti un progetto di vita, non hanno altro da proporre se non un progetto di morte. Tuttavia, Alba dello Yemen non ha soltanto una dimensione militare, ma rientra in una visione più ampia, secondo appunto i funzionari, volta a ristabilire lo Yemen e a costruirne il futuro in concomitanza con la prosecuzione del sostegno militare, politico, economico e umanitario dell'Arabia Saudita. Parleremo molto dell'influenza su molti piani che l'Arabia Saudita esercita nello Yemen, anche con articoli appunto che seguiranno questo che sto leggendo. Lo stanziamento da parte del regno, continua l'articolo, di 224 milioni di rial a sostegno del bilancio del governo yemenita, conferma che il ripristino dello Stato non è un obiettivo militare separato dal processo di ricostruzione, bensì parte di un processo integrato volto a ridare vita alle istituzioni statali, all'economia e ai servizi. Parallelamente proseguono in Yemen i progetti di sauditi di sviluppo umanitari e sanitari. Tra questi viene citata la città medica dei re Salman, la cui inaugurazione è prevista a breve, e il potenziamento delle capacità mediche dell'ospedale Principe Mohammed bin Salman ad Aden. Si tratta di segnali che riflettono la differenza tra un progetto che vuole costruire lo Yemen e un progetto, tra parentesi, quello Houthi, che vuole utilizzarlo come teatro di conflitto. Ma cosa accadrà dopo il ritorno dello Stato a Sana'a? I funzionari sottolineano che Alba dello Yemen rappresenta l'inizio della fine del progetto Houthi e l'avvio di una fase nella quale lo Yemen recupererà la propria capacità decisionale, il proprio Stato e il proprio ruolo. Dopo questa operazione il paese non sarà più quello di prima. L'operazione segue infatti un percorso integrato volto a liberare il territorio, ripristinare lo Stato, ricostruire il paese e consentire agli yemeniti di plasmare il proprio futuro. Lo Yemen, ricorda infine, possiede una posizione strategica importante, ricchezze, risorse e grandi opportunità di investimento. Tuttavia non ha potuto valorizzarle a causa della guerra provocata dagli Houthi dal 2003 a oggi, compreso il controllo della milizia sulle istituzioni statali. Se questo sequestro del paese avrà fine, lo Yemen potrà tornare al suo posto naturale nel contesto arabo regionale e internazionale. E questo era l'articolo di Okaz Saudita. Un altro giornale saudita, Riyadh, copre appunto questo conflitto in corso dalla prospettiva saudita e c'è un articolo che mi ha particolarmente colpito, sempre del 9 ottobre, intitolato Al Mamlakatu Aun lil-Yemen fi ahlak dhuruf. Il regno saudita è al fianco dello Yemen nei momenti più difficili. E questo articolo è interessante perché mostra, come, cioè mostra proprio l'influenza, che l'Arabia Saudita esercita sullo Yemen da molti punti di vista, tra cui, quello economico, che lega quindi in una, relazioni di dipendenza, le autorità governative yemenite all'Arabia Saudita. L'autore Ahmed Rawi scrive per Riyadh: nonostante il protrarsi delle sfide economiche e umanitarie causate dal conflitto e dall'instabilità in Yemen, l'Arabia Saudita ha mantenuto un ruolo centrale nel sostegno alle istituzioni statali yemenite. Lo ha fatto attraverso iniziative parallele che comprendono il sostegno economico diretto, il finanziamento dello sviluppo, il sostegno ai servizi essenziali, la riqualificazione delle infrastrutture e la fornitura dei prodotti petroliferi raffinati, oltre all'impegno volto a creare le condizioni necessarie per la ripresa e la ricostruzione. Da decenni il regno ha dimostrato in numerose occasioni la propria vicinanza al paese confinante e fratello. Tali sforzi assumono un'importanza ancora maggiore nella fase attuale. I dati più recenti mostrano la portata di questo impegno. Il 4 ottobre di quest'anno l'Arabia Saudita ha annunciato una nuova tranche di sostegno al bilancio yemenita superiore a 224 milioni di riyad sauditi, destinata a coprire le spese operative e gli stipendi. Secondo i dati sauditi, il valore complessivo degli interventi economici e di sviluppo forniti allo Yemen tra il 2012 e il 2026 ha superato i 12,6 miliardi di dollari. Gli interventi comprendono sovvenzioni alla Banca Centrale Yemenita, numerosi progetti e programmi economici e di sviluppo, quindi interventi già menzionati dall'articolo. Il rafforzamento delle risorse dello Stato yemenita rappresenta una delle principali chiavi per preservare l'attività economica, soprattutto in un contesto caratterizzato dalle pressioni sulle finanze pubbliche e dalla debolezza delle entrate interne. In quest'ottica, il sostegno saudita si è concentrato principalmente sull'assistenza al bilancio e alla banca centrale, ma anche a sostenere una serie di infrastrutture, progetti di sviluppo. L'articolo poi fa seguire una serie di dettagli sugli interventi appunto in questi settori menzionati che non andremo a leggere in dettaglio, ma ecco, ad esempio si menziona che il programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen ha realizzato progetti nel settore dei trasporti che comprendono aeroporti, strade, porti, valichi, insomma infrastrutture essenziali anche per l'economia. E del paese. Nel gennaio 2026 è stato raggiunto un accordo per la fornitura di 339 milioni di litri di diesel e olio combustibile pesante, ad esempio nell'ambito della fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi raffinati. Queste sovvenzioni riducono la pressione sulle riserve di valuta estera, alleggeriscono gli oneri sul bilancio pubblico, contribuiscono a garantire la continuità operativa di ospedali, scuole, aeroporti, eccetera. Inoltre c'è la questione delle rimesse degli yemeniti che viene menzionata dall'articolo, cioè di quegli yemeniti all'estero, molti si trovano anche in Arabia Saudita, che appunto inviano le rimesse nello Yemen. Accanto al sostegno governativo e ai programmi di sviluppo, continua l'articolo, le rimesse degli yemeniti che lavorano all'estero costituiscono un'arteria vitale per l'economia, soprattutto quelle provenienti dall'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo. L'economia yemenita deve affrontare una sfida eccezionale, mantenere in funzione le attività economiche e i servizi essenziali nonostante l'instabilità. Più a lungo rimangono interrotti il funzionamento delle istituzioni, la produzione, i servizi, maggiori saranno i costi poi per la ricostruzione, aumenteranno disoccupazione, povertà e diminuiranno le capacità del settore privato e il capitale umano disponibile. Per questo il sostegno saudita può essere considerato un collegamento tra tre livelli di intervento: la risposta alle necessità immediate, la salvaguardia delle istituzioni statali e dei servizi essenziali e infine la preparazione delle condizioni necessarie per la ripresa e la ricostruzione. Tuttavia, conclude l'articolo, riportare l'economia yemenita a un funzionamento normale e sostenibile non può essere responsabilità di un solo paese, solo dell'Arabia Saudita. Ciò rende ancora più importante quindi costruire una partnership internazionale più ampia dopo la fine del conflitto, con la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali, dei paesi donatori e del settore privato. E abbiamo letto quindi l'articolo di Riyadh, giornale saudita. Andiamo ora a leggere invece la prospettiva Houthi dall'agenzia di stampa yemenita che fa riferimento appunto alla forza Houthi. Diciamo che in questa settimana rende conto degli attacchi su Sana'a, ad esempio gli attacchi sauditi da parte di quella che viene definita l'aggressione, l'aggressore saudita, e poi si riporta anche un comunicato del Ministero degli Esteri della potenza Houthi, dell'amministrazione Houthi, in un articolo del 9, intitolato Ministero degli Esteri, crimini del regno del Najd nello Yemen pongono la comunità internazionale di fronte a una grave responsabilità. E questo è appunto ciò che ha affermato il Ministero degli Esteri Houthi in un comunicato. E si legge anche che questa autorità ha affermato che il perdurare delle azioni arroganti del criminale regime saudita che prende di mira il territorio yemenita conferma che questo regime comprende soltanto il linguaggio della forza. Ha inoltre sottolineato che le forze armate yemenite hanno annunciato un elenco di obiettivi legittimi, si sta parlando delle forze Houthi, e ha invitato tutti a mantenersi lontani da questi obiettivi. Il Ministero degli Esteri Houthi ha infine concluso questo comunicato ribadendo che l'esercizio della sovranità nazionale sull'intero territorio yemenita è un diritto legittimo garantito da tutte le leggi e le convenzioni. Questa era appunto il comunicato del Ministero degli Esteri di questa autorità, ma ci sono state anche manifestazioni popolari di cui si leggono dettagli sull'agenzia Houthi a sostegno sia appunto della forza Houthi che dell'amministrazione che è in guerra, sia della Palestina, perché si ricorda appunto il 7 ottobre, 3 anni dopo. C'è un articolo che ne parla e è interessante appunto per comprendere la propaganda di questo regime Houthi e anche quindi come diciamo, il popolo venga presentato come un popolo che approva e sostiene le iniziative del governo. E dunque, l'articolo in questione è intitolato Manifestazioni e raduni di massa a Sana'a in sostegno della Palestina e per mobilitarsi contro l'aggressione e il blocco sauditi. Si legge che nel governatorato di Sana'a si sono svolte marce, manifestazioni popolari a sostegno del popolo palestinese e contro l'aggressione e l'assedio e la falsa retorica del nemico saudita. I partecipanti alle marce e ai raduni organizzati in tutti i distretti del governatorato, sotto lo slogan Saldi al fianco della Palestina, mobilitati contro l'aggressione e l'assedio e la falsa retorica del nemico saudita, hanno sottolineato che la loro partecipazione alle marce, alle manifestazioni, in occasione del terzo anniversario dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa, rappresenta una riaffermazione della loro posizione e il rinnovo dell'impegno preso davanti a Dio a preservare nelle loro posizioni di fede, il sostegno delle cause della nazione islamica. Hanno ribadito anche questi manifestanti che lo Yemen continuerà a consolidare questa escalation in risposta all'escalation saudita, prendendo di mira le forze, diciamo, nemiche saudite fino alla cessazione dell'aggressione, la revoca del blocco e il conseguimento dei diritti legittimi del popolo yemenita. La dichiarazione dei manifestanti ha definito l'anniversario del diluvio di Al-Aqsa una giornata impressa nella memoria degli uomini liberi, della nazione islamica e del mondo, il giorno in cui, secondo il testo, Dio umiliò il nemico israeliano, ne fece ammainare la bandiera e ne infranse il mito. La ricorrenza è stata descritta come una occasione importante per ricordare i leader e i valorosi combattenti di Gaza. Questo era l'articolo dell'agenzia di stampa Houthi yemenita. Leggiamo ora un articolo sul 7 ottobre su appunto la l'anniversario di questo massacro avvenuto 3 anni fa, è un articolo che propone un'analisi del Medio Oriente 3 anni dopo il 7 ottobre, scritto da Rawia Hashmi e pubblicato da Okaz, il giornale saudita che ho citato prima, quindi è un giornale legato al potere saudita. L'articolo è del 6 ottobre e si legge: alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre, Israele ha innalzato nelle ultime ore il livello di allerta a Gaza in previsione di possibili attacchi in occasione appunto di questa offensiva. Questo riflette una realtà più ampia, più ampia di una semplice misura di sicurezza. Dopo 3 anni di guerra, la regione non ha ancora raggiunto un punto definitivo, il confronto può ancora riaccendersi e le questioni sollevate da quella giornata rimangono aperte. La regione è cambiata, ma non ha trovato stabilità. La guerra non è rimasta circoscritta allo scontro da cui ha avuto origine, i suoi fronti si sono ampliati, la natura dei combattimenti è cambiata, le potenze internazionali sono intervenute direttamente e sono venute meno alcune convinzioni che avevano guidato fino ad allora le valutazioni sulla sicurezza regionale. Per questo oggi il Medio Oriente si trova in una zona grigia, sospeso tra due fasi. Secondo Hashmi, non è tornato alla situazione precedente al 7 ottobre, ma non è neppure arrivato a un punto in cui sia possibile definire la forma del sistema destinato a sostituirla. Laddove è stato raggiunto un cessato il fuoco, questo non fornisce una risposta alla domanda su ciò che accadrà. Poi a Gaza gli accordi hanno sì interrotto una parte di combattimenti, sono stati compiuti progressi sulla questione degli ostaggi e dei prigionieri, tuttavia restano irrisolte le questioni necessarie per passare dalla tregua a una soluzione definitiva. E armi, il ritiro israeliano, l'amministrazione della striscia e la ricostruzione. Nemmeno il piano americano è riuscito a superare questi nodi. Oggi il disaccordo riguarda la forma dell'assetto che dovrebbe nascere dal cessate il fuoco. E la questione non riguarda soltanto il fronte di Gaza, per questo è difficile separare un processo negoziale dall'altro. Ciò che accade su ciascun fronte aperto ormai in Medio Oriente è collegato a chi stabilirà le regole della sicurezza nella regione, all'eventualità che gli Stati Uniti continuino a svolgere un ruolo decisivo nella definizione delle regole, della regione e al modo in cui le potenze regionali, come i paesi del Golfo, l'Egitto e la Turchia, si rapporteranno a tale ruolo, degli Stati Uniti. Al centro di questo scenario, l'esito dello scontro tra Washington e Teheran rimane un fattore essenziale per determinare la direzione della fase successiva. Le questioni ancora aperte tra le due parti non hanno trovato una soluzione definitiva, quindi parlare di un nuovo Medio Oriente è prematuro, non perché nulla sia cambiato, ma perché molte cose sono cambiate senza essersi ancora trasformate in un nuovo ordine regionale. A 3 anni di distanza, il 7 ottobre sembra aver prodotto un risultato evidente. Ha reso obsolete molte delle convinzioni che avevano guidato la gestione del Medio Oriente, ma finora non ha offerto un'alternativa stabile. Questo era l'articolo di Okaz sul 7 ottobre, 3 anni dopo. Passiamo infine al Marocco. Come dicevo, il re questa settimana ha tenuto un discorso al Parlamento aprendo la 12ª legislatura e ne parla l'agenzia di stampa marocchina, ovviamente riportando il discorso del re, di cui leggiamo una parte. Colgo l'occasione dell'apertura di questa nuova legislatura, ha affermato il re Mohammed VI, per porgere le congratulazioni ai membri della Camera dei rappresentanti per la fiducia accordata loro dagli elettori. Questa legislatura si apre in circostanze eccezionali, ricche di opportunità, che potrebbero non ripresentarsi per proseguire i risultati ottenuti conseguiti nei diversi settori. Mi aspetto che la nuova legislatura parlamentare e il nuovo mandato governativo rappresentino una vera svolta nel perseguimento delle ambizioni del Marocco affinché il paese si affermi come una potenza economica emergente affidabile, mantenendo un equilibrio e un'armonia tra crescita economica e rafforzamento della giustizia sociale e territoriale. Il Marocco è una delle nazioni più antiche del mondo, ricorda il re. Sotto una dinastia reale di antica tradizione appartenente alle monarchie più longeve della storia. I marocchini hanno il diritto di essere orgogliosi della nostra autentica identità religiosa, così come della nostra identità civile e culturale distintiva, arricchita dalla pluralità delle sue componenti. Sono orgoglioso dei risultati conseguiti sul piano politico, diplomatico e dei progressi in ambito di sviluppo economico e sociale che hanno trasformato il volto del Marocco. In un contesto globale caratterizzato dall'accelerazione di trasformazioni geo-economiche, il nostro paese ha intrapreso una nuova dinamica di riforme e grandi progetti. Oltre ad accelerare i progetti già programmati nel campo delle infrastrutture, è necessario avviare una nuova generazione di strategie, di grandi strategie, soprattutto nei settori della sicurezza idrica, energetica, alimentare, del rilancio industriale, dell'economia digitale e dell'intelligenza artificiale. Rinnovo inoltre l'appello ad accelerare il potenziamento delle capacità del regno in materia di riserve strategiche e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di beni essenziali. Invito in particolare il settore privato nazionale ad assumere un ruolo strategico nella trasformazione dello sviluppo del nostro paese, dimostrandosi più intraprendente, più innovativo, maggiormente capace di creare i posti di lavoro, investire ed esportare. È necessario porre anche le questioni giovanili al centro delle politiche pubbliche e dell'attenzione degli organismi di governance. La vera sfida nella prossima fase consiste nell'agire concretamente sul territorio, individuando i problemi reali di ciascuna area e lavorando per soluzioni realistiche. La promozione di uno sviluppo integrato, il miglioramento dei servizi pubblici e l'incentivazione degli investimenti produttivi sono legati al processo di regionalizzazione avanzata e all'attuazione del decentramento amministrativo. Tuttavia, i ritardi e le disfunzioni che continuano ad ostacolare l'attuazione del decentramento politico-amministrativo producono effetti negativi sui programmi di sviluppo economico e sociale. Per questo insisto sul fatto che non sono più accettabili ulteriori ritardi o rinvii nell'attuazione completa della Carta del decentramento amministrativo. Poi il re si sofferma sulla questione migratoria. Il regno è riuscito a consolidare la propria posizione internazionale come partner responsabile e affidabile. L'approccio equilibrato del nostro paese nella gestione del fenomeno migratorio ha prodotto risultati tangibili. Dobbiamo tuttavia riconoscere con pieno coraggio che l'attuale modello di cooperazione in questo settore è superato ormai. Le crisi ricorrenti ne sono la prova più evidente. Lo stesso vale per il nostro vicino, la Spagna, con cui il partenariato ha conosciuto importanti sviluppi, compresa l'immigrazione irregolare. Questa cooperazione deve però affrontare grandi sfide legate ad alcune disposizioni legislative obsolete e a decisioni giudiziarie lontane dalla realtà. Di fronte a dichiarazioni irresponsabili e allo sfruttamento palese della questione da parte di alcuni ambienti politico e mediatici, affermiamo che il partenariato è una scelta sovrana, è un impegno assunto volontariamente, quindi non sarà oggetto di pressioni o minacce e ricatti. Il Marocco presenterà ai propri partner un documento contenente una visione strategica chiara e concreta, volta a definire un nuovo orientamento che rafforzi lo sviluppo condiviso, la competitività economica e la stabilità regionale. Questo è il discorso del re marocchino, che concerne questioni anche appunto molto discusse in Europa. Grazie per l'ascolto, come sempre il nostro appuntamento alla prossima settimana.
1: Era Alessia Colonnelli con la rassegna della stampa in lingua araba. Noi invece ora vi lasciamo alla rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana, il consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi ci soffermeremo, e poi se ci sarà tempo vi faremo anche una segnalazione finale, ma ci soffermeremo oggi su un solo saggio che prendiamo dalla rivista di studi politici internazionali diretto dalla professoressa Maria Grazia Melchionni, che vi segnaliamo spesso. Sono usciti in contemporanea i numeri degli ultimi mesi. Questo è il fascicolo 368, l'ultimo in chiusura del 2025. Queste riviste appunto hanno uscita diciamo periodica, molto diluita a volte nel tempo, quindi si tratta di lavori molto recenti. In particolare oggi vi vogliamo segnalare un saggio, con la solita raccomandazione di andare a leggere l'integrale, appunto basta recuperare la rivista di studi politici internazionali, un saggio di Samuele Sottoriva dal titolo Il Partito Socialista Italiano e la guerra delle Falkland Malvinas, uno snodo per l'affermazione di un ruolo autonomo. Il titolo già ci spiega qual è la prospettiva di questo ragionamento, ma è interessante vedere la affermazione del Partito Socialista Italiano in quel momento particolare. Stiamo parlando del 1982-1983, quando appunto grazie alla leadership di Bettino Craxi si arrivò a un ruolo di primissimo piano del Partito Socialista Italiano, la compagine di governo che guidava allora il nostro paese. Ma leggiamo qualche passaggio dell'articolo di Samuele Sottoriva per capire qual è il ragionamento e quali sono anche quali sono le implicazioni, diciamo così, e la lettura dello scenario internazionale del Partito Socialista di allora. Scrive Sottoriva: il conflitto delle Falkland Malvinas tra Argentina e Regno Unito rappresentò un evento di rilievo per i due paesi direttamente coinvolti, ma assunse un significato particolare anche per l'Italia. Nella primavera del 1982 il governo italiano dovette infatti destreggiarsi tra interessi e pressioni difficilmente conciliabili, quali i solidi legami con l'Argentina, i rapporti con il Regno Unito e la ricerca di un accordo comune nel più ampio quadro della Comunità Economica Europea. Insomma, i problemi erano sempre quelli, diciamo. Ma andiamo avanti. Come noto, nella definizione della posizione italiana ebbe un peso rilevante l'atteggiamento del Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi. Questo contributo appunto si propone di analizzare quello che accadde allora, ve l'abbiamo già detto, e si basa, facciamo un piccolo salto, principalmente su documenti, e questo è l'aspetto più importante, conservati nei principali archivi del socialismo italiano, oggi consultabili, cioè la Fondazione Filippo Turati di Firenze, la Fondazione Bettino Craxi di Roma, le carte dell'Internazionale Socialista consultate all'International Institute of Social History di Amsterdam e su quelle provenienti dal National Archives del Regno Unito, e appunto il ragionamento appunto percorre la prospettiva che vi abbiamo detto. Capitolo successivo: il Partito Socialista e l'Argentina prima del conflitto. Prima della primavera dell'82 l'Argentina occupava un proprio spazio nella mappa internazionale del PSI, come accaduto per il Cile, e ricorderete, ne abbiamo parlato proprio in particolare anche del Partito Socialista, il Cile dopo il colpo di Stato del 1973, l'attenzione ai socialisti per Buenos Aires iniziò a svilupparsi soprattutto in seguito a un tragico evento che coinvolse il paese latinoamericano. Le prime prese di posizione pubbliche e i primi contatti si registrarono infatti in reazione al golpe effettuato dal generale Jorge Rafael Videla nel marzo del 1976. La notizia fu accolta con delusione negli ambienti di Via del Corso, ma senza sorpresa. I socialisti italiani constatarono amaramente il continuo espandersi delle dittature fasciste, così le definivano, nel continente sudamericano, evidenziando la necessità per le forze della sinistra italiana e per lo stesso governo della penisola di non assistere con indifferenza alla novità occorsa allora a Buenos Aires, ma di assumere gli stessi fermi atteggiamenti già adottati nei confronti del Cile di Augusto Pinochet. Questo è quadro. In un telegramma inviato proprio direttamente a Videla, il Partito Socialista Italiano espresse inoltre la propria preoccupazione per i prigionieri politici e i cittadini scomparsi, molti di origine italiana, scrivevano sollecitando un intervento tempestivo per la liberazione degli arrestati e un'inchiesta della magistratura a riguardo. La solidarietà e il sostegno del PSI si manifestarono in diverse forme.

Quindi un atteggiamento paragonabile appunto a quello dopo il golpe di Pinochet. Tale articolata attività, scrive sotto Riva, fu stimolata anche da quanto veniva riportato a Buenos Aires. È il caso, ad esempio, delle informazioni trasmesse nell'estate del 1976 al neosegretario Craxi da parte di Leonardo Alterisio, presidente della sezione argentina dell'Istituto Fernando Santi, il principale strumento del partito italiano nell'ambito dell'emigrazione in quel paese. Di fronte al problema gravissimo rappresentato dalla tutela dei connazionali perseguitati, egli sollecitò un più incisivo intervento da parte delle istituzioni italiane, pur raccomandando di agire con prudenza in considerazione del forte legame che univa l'Italia all'Argentina, tanto per i vincoli di sangue tra i due popoli, quanto per la massiccia presenza economica della penisola nel paese latinoamericano. Il difficile connubio, quindi, tra realpolitik e solidarietà segnò in effetti l'atteggiamento delle autorità italiane nei confronti del regime di Buenos Aires. Queste sono un po' le coordinate nel quale orientarsi per capire appunto il comportamento italiano rispetto a quello che accadeva in Argentina in quei momenti, e in particolare quello del PSI, di questo stiamo parlando oggi. Con il primo aspetto destinato, cioè quello della realpolitik, destinato tuttavia a prevalere, al punto da sfociare in vere e proprie complicità, dice l'autore, senza mezzi termini, con la giunta argentina. Nonostante l'invito alla cautela giunto direttamente dal paese sudamericano, i socialisti italiani sembrarono agire però con maggiore decisione, almeno a livello di iniziative di partito. Si vedono ad esempio severe critiche mosse alla giunta di Buenos Aires, sia a un governo italiano, critiche appunto verso il governo italiano, di cui pure erano diciamo parte importante, ritenuto a via del corso preoccupati innanzitutto di non compromettere le proficue relazioni economiche e commerciali tra i due paesi, in aggiunta alle interpellanze presentate in Parlamento per esortare l'esecutivo ad assumere un atteggiamento più risoluto nei confronti dei generali argentini. Il Partito Socialista Italiano mise soprattutto sotto accusa i viaggi effettuati dalle autorità italiane nel paese sudamericano e viceversa, per timore che tali missioni potessero rappresentare un successo diplomatico, come accade sempre in questi casi, per il regime militare, calpestando in tal modo, scrivevano da PSI, il senso di responsabilità umana e sociale del popolo italiano nei confronti delle forze democratiche e sindacali della resistenza argentina, come affermato appunto in occasione dell'arrivo in Italia dell'ammiraglio Emilio Edoardo Massera nell'ottobre del 1977. Accanto alle espressioni di condanna formulate anche in sede internazionale, il Partito Socialista Italiano si mobilitò anche a favore degli oppositori argentini, come abbiamo detto, come avveniva per altre realtà latinoamericane. Il partito di Craxi fornì aiuto economico e materiale sia a singoli individui, per esempio il poeta Juan Gelman, sia a organizzazioni con sede in Italia, come il CAFRA, già citato, e il PSI intrecciò inoltre rilevanti contatti politici con alcuni esponenti dei partiti di opposizione argentina. Qui si entra nel merito, e in particolare poi qui si spiega un fatto di cui tanto tempo fa forse avete sentito parlare anche da questa radio. Il principale referente PSI di allora fu la Unión Cívica Radical, più precisamente il suo leader Raúl Alfonsín, che ebbe poi un futuro da questo punto di vista molto importante, un futuro politico importante. Fu l'interlocutore rilevante del partito italiano per una relazione alimentata da una pluralità di motivazioni. Oltre ai contatti personali sviluppati da lui con Rodolfo Mondolfo, che era stato uno stretto collaboratore di Filippo Turati, a critica sociale emigrato poi in Argentina a causa delle leggi razziali, le leggi razziste italiane, vi contribuirono soprattutto altri elementi: il patrocinio e il supporto offerto dai radicali cileni, che avevano saldi e consolidati legami con il partito italiano, il Partito Socialista. L'attività svolta in Europa da Ippolito Solari, tra i fondatori del movimento e voce di rilievo della denuncia del regime argentino, e con

0: atti, allacciati dalla frangia Morada, organizzazione politica studentesca di questa Unione Civica Radicale, con i giovani esponenti del Partito Italiano nell'ambito della International Union of Socialist Youth, e infine una certa affinità politica e ideologica del Partito Socialista Italiano e un'organizzazione dalle tendenze, scrive l'autore, socialdemocratiche, anticomuniste e meno nazionaliste rispetto alle altre formazioni della sinistra argentina. Qui vale solo, diciamo, la pena ricordare che naturalmente ci furono anche grosse differenze col mondo radicale italiano di allora, ma questo tema però ci racconta anche di una certa coincidenza di alcune tematiche fondamentali, come quelle elencate poco fa. Il conflitto e il Partito Socialista Italiano nel contesto politico proprio del nostro paese. Qui entriamo più nel merito del tema di questo saggio di Samuele Sottoriva. Fu la guerra delle Falkland Marvinas a porre l'Argentina al centro dell'attenzione dell'impegno del PSI. All'arrivo delle notizie del Blitz argentino del 2 aprile di quell'anno, i socialisti italiani ne sottolinearono innanzitutto il carattere strumentale volto a distogliere l'attenzione dai fallimenti interni e dai gravissimi problemi economici, facendo appello all'amor patrio. Ed evidenziarono inoltre il rischio di tale improvvida iniziativa che potesse spingere il paese sudamericano su una strada piena di insidie e di pericoli. Preoccupazioni furono sollevate anche per il possibile avvicinamento dell'Argentina all'Unione Sovietica e soprattutto per le conseguenze internazionali che potevano derivare dall'utilizzo della forza per risolvere rivendicazioni territoriali pur legittime. E questo forse è un tema, al di là del pur legittime, da ricordare. Il Partito Socialista si schierò anche a sostegno dell'embargo militare nei confronti del paese latinoamericano, richiesto dal Regno Unito e adottato dal governo italiano di allora, pur manifestando tuttavia sin da subito significative perplessità circa l'estensione di tali sanzioni al di fuori delle forniture militari, come stabilito invece in sede di Comunità Europea il 10 di aprile. Per i socialisti italiani spingersi oltre il blocco del materiale bellico costituiva infatti un errore e di più discutibile, soprattutto perché poteva compromettere lo storico ruolo italiano di mediazione. Inoltre, il rinnovo delle misure meritava di essere preliminarmente discusso in modo più approfondito in una doverosa consultazione politica e parlamentare. Questa fu la linea scelta dal Partito Socialista. Tale atteggiamento critico del PSI si accentuò nella seconda metà di aprile in diversi polemici interventi dei suoi principali esponenti, preoccupati soprattutto per le ripercussioni delle sanzioni sui rapporti italo-argentini. Ad esempio, il vice segretario Martelli parlò esplicitamente di errate misure di ritorsione che colpivano non la giunta militare, bensì il vasto sentimento popolare in Argentina. Poi altre dichiarazioni, come quelle di Giorgio Benvenuto, allora segretario generale della UIL. Qui naturalmente poi bisogna fare attenzione ai parallelismi con l'attualità, che sicuramente non aiutano. Andiamo avanti, facciamo un salto di qualche riga. Con il prolungarsi e l'esacerbarsi della guerra, anche la posizione del Partito Socialista Italiano si inasprì, non solo rispetto alle sanzioni comunitarie, ma anche in relazione al giudizio sul conflitto, progressivamente sempre più orientato verso una sola ferma condanna della reazione britannica. Per esempio, all'inizio di maggio, sulla scia dell'emozione causata dall'affondamento di un incrociatore General Belgrano da parte di un sottomarino della Royal Navy, significativamente fu definito un residuato della Seconda Guerra Mondiale contro un sommergibile atomico, il direttore dell'Avanti, Ugo Intini, parlò senza mezzi termini di barbarie, riferendosi tanto alla morte di centinaia di marinai argentini quanto all'assurdità di sacrificare vite umane per il controllo di un'isola sperduta, disabitata e improduttiva. Secondo Intini, a Londra, come a Buenos Aires, avevano purtroppo prevalso posizioni posizioni di principio e nazionalismi ottocenteschi. E particolare preoccupazione suscitava il rischio che il conflitto avallasse l'immagine di un nord ricco e arrogante contro un sud povero e sostanzialmente indifeso. Per quanto riguardava poi l'atteggiamento adottato dalla Comunità Economica Europea, il direttore dell'Avanti riteneva che i paesi dell'Europa occidentale non potessero firmare un assegno in bianco alla Gran Bretagna, correndo il rischio che Thatcher vi indicasse una cifra davvero sproporzionata. Questo è il dibattito. Allora, come prevedibile, la sempre più critica posizione del PSI destò vivo interesse della diplomazia britannica, e qui la cosa è interessante. L'ambasciatore inglese a Roma, e qui si sono consultate le carte del National Archive of the United Kingdom, in particolare dice l'ambasciatore, da qui si riprende questa citazione, l'ambasciatore inglese a Roma osservò infatti con attenzione e crescente preoccupazione l'atteggiamento dei socialisti, impegnandosi in un'azione di lobbying, diceva l'ambasciatore, at all levels. Lo stesso ambasciatore Ronald Arcolos cercò di ottenere un incontro con Craxi nel corso delle prime settimane del conflitto, senza tuttavia riuscirci. Ad allarmare gli ambienti britannici non erano soltanto gli articoli pubblicati sulla stampa socialista o le sempre più severe dichiarazioni rilasciate dagli esponenti del partito, ma soprattutto le possibili ripercussioni di tale presa di posizione sull'appoggio italiano alla linea di Londra. Del resto, come dichiarato dal rappresentante britannico in Italia, il PSI costituiva the main problem al riguardo, criticando ormai Regno Unito e Argentina in equal terms e opponendosi apertamente al rinnovo delle sanzioni economiche. Questo infatti fu il passaggio successivo. Il segretario socialista era dunque considerato il principale artefice, letteralmente seems to be calling the tune, insomma aveva in mano l'iniziativa, della crescente difficoltà di Roma nel sostenere la posizione britannica. In particolare Urkulus riteneva inoltre che le spiegazioni fornite dallo stesso Craxi a giustificazione della posizione del PSI non fossero motivate da principi etici, ma sostanzialmente, qui riassumiamo la situazione in inglese, per assumere un ruolo politico decisivo, pur con un bagaglio di voti del 10% circa. Questa è un po' poi anche la vulgata della capacità che Craxi seppe assumere all'interno delle coalizioni di allora, il pentapartito, centrosinistra allargato, organico, non organico, eccetera, anche se l'organico riguardava la stagione degli anni 60, ma la parola poi ritornò in qualche modo. Ma facciamo un altro salto in avanti. Per esempio, ritornando alle decisioni prese in metà maggio, il PSI accolse con soddisfazione, l'abbiamo già accennato, la scelta di non rinnovare le sanzioni. Nei giorni successivi i socialisti italiani respinsero fermamente le accuse di strumentalizzazione della vicenda, sottolineando la positiva autonomia di giudizio dimostrata dal partito ed evidenziando in particolar modo i risvolti positivi che la linea socialista avrebbe avuto per la politica estera italiana, specialmente nei rapporti con l'Argentina e in generale con l'America Latina. Ad esempio, il vice segretario Martelli dichiarò che solo un grande provincialismo poteva far ritenere impossibile che l'Italia adottasse una posizione differente rispetto agli altri paesi occidentali. Il ministro della difesa Lelio Lagorio affermò che la penisola aveva finalmente dimostrato di essere una grande nazione che aveva la sua parola da dire. Questo è un po' anche la cifra, al di là appunto delle interpretazioni sulla capacità del Partito Socialista di Bettino Craxi di sparigliare le carte all'interno delle coalizioni, ma come poi si dimostrò con fatti successivi, tutti ricordano ormai sempre Sigonella, c'era un'autonomia davvero di lettura, di atteggiamento politico, di prassi politica da parte di Bettino Craxi nella lettura, nell'azione, nello scacchiere internazionale. Insomma, Craxi espresse poi il compiacimento per la scelta italiana, ribadendo pubblicamente la posizione dei socialisti italiani su queste questioni. il leader del PSI, secondo lui, nei confronti di quelli che definiva sussulti nazionalisti di ogni tipo e natura, intransigenze pericolose, i socialisti italiani non potevano dimostrarsi né indulgenti né solidali. A suo avviso, le sanzioni economiche decise dalla Comunità Europea erano state fin dall'inizio un errore, e il governo aveva operato in modo corretto introducendo una significativa correzione alla posizione italiana. Insomma, cosa interessante. Poi qui più avanti si parla dell'attenzione, diciamo così, da parte del Regno Unito. Per esempio, l'ambasciatore britannico replicò polemicamente a queste parole che abbiamo rapidamente riassunto di Craxi attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, nel quale ribadì la piena legittimità della risposta britannica, in cui diceva appunto: stiamo resistendo a un'aggressione armata, stiamo difendendo i valori democratici e sostenendo i principi del diritto internazionale. Queste le sue dichiarazioni in merito alla questione Falkland, e criticò con decisione la condotta del leader del PSI al riguardo. D'altra parte, il Comitato Italiani d'Argentina per una giusta pace ringraziò con vivo trasporto il chiaro atteggiamento assunto dal PSI, dimostrandosi fondamentale per la definitiva posizione italiana sulle sanzioni economiche. Insomma, il contesto era questo, e naturalmente si possono leggere a diversi punti di vista queste questioni, ma stiamo parlando di quelle che furono le scelte, furono queste. Craxi, peraltro, tornò sulla questione anche dopo la conclusione del conflitto, che arrivò il 14 di giugno con la riconquista britannica delle isole. Al centro delle considerazioni espresse dal leader socialista nel corso di una riunione della direzione del partito, che qui vengono citate le carte, a metà luglio vi fu in primo luogo la difesa della posizione adottata dal partito, dettata dalle speciali relazioni, il popolo italiano e quello argentino, frutto di una equilibrata valutazione di tutte le varianti in gioco. Secondo Craxi doveva dunque essere respinto con decisione il rigurgito incontrollato ed incontinente di reazioni che aveva presentato come la negazione dei valori di base della democrazia e della civiltà, quello che ai suoi occhi non è stato invece un atto e un giudizio indipendenti. Insomma, alla luce di questa interpretazione, il leader socialista aveva reso un grande servizio al paese. Nelle sue riflessioni a posteriori, Craxi ribadì anche la sua severa critica alla reazione britannica, appunto, lo abbiamo detto. Poi qui c'è un capitolo, e il tempo sta passando rapidamente anche oggi, che riguarda il conflitto e il Partito Socialista Italiano all'interno dell'Internazionale Socialista, che è molto interessante per i rapporti che c'erano all'interno dell'Internazionale Socialista, però dobbiamo saltare, andiamo alla parte finale. E parliamo qui della missione di Craxi a Buenos Aires nel dicembre del 1983, la stagione immediatamente successiva. Il riconoscimento per l'attività svolta dal PSI e dal suo segretario, tanto per il sostegno offerto dal Partito Italiano per il ritorno della democrazia a Buenos Aires, quanto per la posizione assunta in occasione del conflitto delle Falkland Malvinas, non tardò ad arrivare. A sancire pubblicamente questa stima e apprezzamento fu la partecipazione del leader socialista, ora in veste di presidente del Consiglio, siamo al dicembre dell'83, appunto, alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente argentino Raúl Alfonsín nel dicembre dell'83. Già alla fine di ottobre Craxi aveva accolto con entusiasmo la vittoria dell'esponente radicale che segnava la fine del regime militare, esprimendo la propria soddisfazione per la chiusura di una pagina che aveva provocato tanti disastri e tanti lutti e che apriva una nuova speranza per la grande nazione argentina amica dell'Italia. Analogo compiacimento è stato manifestato anche da altri esponenti del Partito Socialista, anche alla luce dei rapporti di amicizia e collaborazione intrecciati da anni. In particolare, membri di Via del Corso avevano salutato con molto favore il successo ottenuto dall'Unione Civica Radicale, auspicato un possibile contagio, e qui poi la storia del contagio ci porterebbe da un'altra parte, contagio democratico nei confronti degli altri paesi sudamericani, ed evidenziando infine la necessità di offrire quanto prima al nuovo governo di Buenos Aires tutta la solidarietà dell'Italia. La missione di Craxi si inseriva in questo orizzonte, oltre a ricordare il sostegno offerto nella lotta contro la dittatura da parte dell'Italia e sollecitare Alfonsin a liberare altri esponenti politici di origine italiana ancora detenuti nelle carceri argentine. Durante la visita Craxi riaffermò in più occasioni il legame tra i due paesi, molti contatti. Poi il momento culminante di questa visita fu un discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio italiano al Teatro Coliseo. Craxi aveva rivolto partecipate parole, anche retoriche, dice l'autore, agli italiani che vivevano in quel paese, insomma, e qui si ripercorre appunto il clima che fu molto molto positivo appunto di questa visita. E segnarono anche, dice l'autore, quanto l'immagine dell'Italia guidata da Bettino Craxi stava assumendo a livello internazionale. Questo lo riassumiamo perché appunto abbiamo ancora pochi minuti. Questa missione, scrive a un certo punto Sottoriva, poi offrì anche a Craxi l'opportunità di tornare sulla questione della guerra Falkland Malvinas. Il segretario ribadì la linea sostenuta un anno e mezzo prima, sottolineando il fatto che l'iniziativa violenta dei generali argentini aveva determinato in realtà il naufragio di quello che restava comunque un buon diritto sulle isole, diceva Craxi, e spingendosi perfino a elogiare il valore dei soldati argentini che avevano riscattato l'onore del paese, aveva detto Craxi. Si trattava di considerazioni che riaffermavano la vicinanza del segretario con Buenos Aires, solitamente rafforzata dalla scelta del governo argentino di adottare una posizione di non allineamento, giudicata da Craxi una scelta saggia, soprattutto perché poneva l'indipendenza nazionale come strumento primario del progresso sociale. La questione Falkland Malvinas trovò spazio anche nei successivi colloqui tra i presidenti che si svolsero nell'ottobre dell'84 questo legame fu ribadito. Conclusioni. Pochi giorni prima dell'insediamento di Craxi alla presidenza del Consiglio, nell'estate del 1983, l'ambasciata britannica formulò alcune considerazioni riguardo a quello che sarebbe presto diventato il nuovo leader del governo. Riflettendo su alcuni dossier della politica estera italiana negli ultimi anni, si evidenziò come il segretario socialista wanted to show that he counted, cogliendo così ogni possibile occasione per affermare la propria influenza e il proprio ruolo. Questo giudizio molto netto, anche duro, diciamo, su Craxi, ma che coglie uno degli aspetti principali della prospettiva politica del leader socialista. Ciò si applicava in modo evidente anche alla posizione assunta nei confronti del conflitto Falkland Malvinas nella primavera 82. Essa aveva infatti consentito al partito di Craxi di presentarsi come un attore di primo piano nella scena politica italiana e non solo. Più precisamente, l'atteggiamento adottato in quell'occasione rappresentò per il PSI e il suo leader un'importante occasione sia per ritagliarsi un proprio spazio d'azione sul piano interno, sia per riaffermare il ruolo centrale ormai assunto nella definizione della politica estera della penisola. Due ambiti d'altronde in stretto condizionamento reciproco tra loro. In merito ai contrasti poi internazionale socialista, il PSI si distinse come uno dei partiti più attenti e attivi a ritagliarsi un ruolo anche lì. L'autonoma e ferma posizione del PSI su quel conflitto rappresentò dunque uno snodo di rilievo nell'affermazione del partito italiano e del suo segretario sulla scena politica internazionale, destinata a trovare presto pieno compimento con l'arrivo di Craxi a Palazzo successivo a Palazzo Chigi nell'estate successiva. Questo è quanto scrive Samuele Sottoriva. Il saggio a questo titolo, il PSI e la guerra delle Falkland Malvinas, uno snodo per l'affermazione di un ruolo autonomo. Abbiamo inseguito questo ragionamento fin dall'inizio, il tempo è finito e quindi le altre segnalazioni ve le faremo la prossima puntata. Per oggi ci fermiamo qui e salutiamo i nostri ascoltatori appunto dandogli appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Noi ora invece vi lasciamo alle voci di Andrea De Angelis e di Simone Santucci per la rubrica Quindicesimo Emendamento.
2: Bentrovati con Quindicesimo Emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane parla di elezioni nel mondo. Per farlo anche questa settimana con me Simone Santucci. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
2: E con noi un ospite quest'oggi, cosa che ogni tanto facciamo io e Simone, Francesca Musacchio, direttore di UFCS e collaboratrice del Tempo. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: L'elezione di cui vogliamo parlare oggi è un'elezione che si terrà a breve, tra un paio di settimane, il 27 ottobre. Gli ascoltatori di Radio Radicale sanno perfettamente di che cosa sto parlando, perché il 27 ottobre si vota in Israele. Francesca è con noi perché sarà in quei giorni proprio in Israele per seguire il voto, e cerchiamo un po', insomma, di capire qual è la situazione in questo momento, appunto a pochi giorni da questo appuntamento elettorale, che oltre ad essere particolarmente delicato, e questo viene da sé ovviamente, è anche molto significativo, perché è un'elezione attesa da tempo, non solo all'interno di Israele, forse anzi è attesa quasi più fuori da Israele che dentro Israele, e che potrebbe segnare o un punto di svolta rispetto ad alcune politiche attuate in questi ultimi anni da Israele, o invece al contrario marcare una continuità. Ecco, il punto sta tutto lì. Simone, cominciamo da te. Insomma, un'elezione molto importante.
3: Direi che è fondamentale, più che importante. Il quadro politico è particolarmente frammentato, come da storia di Israele nasce oggi questa frammentazione, anche se abbiamo assistito soprattutto, diciamo, da questo nel 98 Netanyahu già fu primo ministro, poi con varie interruzioni Barak eccetera eccetera, però diciamo veniamo da un lungo quasi ventennio di Netanyahu ancora al governo, con le conseguenze, con la cronaca che noi leggiamo. Non ci occupiamo di cronaca, però ormai la cronaca sarà dentro le urne, sarà all'interno delle scelte dei cittadini israeliani che saranno chiamati appunto a decidere il futuro. Proprio pochi giorni fa, se non erro, oggi è domenica, quindi abbiamo assistito alle celebrazioni giustissime del 7 ottobre, a tre anni da quello che è stato il più grave attacco ad una comunità ebraica sul suolo mondiale. Quella strage. Mi spiace che credo che non sia colto il senso di tutto ciò, anche nelle dichiarazioni di numerosi esponenti politici che confondono i piani. E sì, è giusto parlare di Gaza, ma io non lo farei sinceramente nel mentre si commenta quello che è successo il 7 ottobre, perché il 7 ottobre, lo abbiamo detto, noi ci conosciamo da tempo tutti e tre, l'abbiamo commentato proprio a pochi giorni dal 7 ottobre del 23, se non ci fosse stato quel 7 ottobre, poi probabilmente noi staremmo parlando di un altro mondo, di un'altra situazione. Quello che io chiedo a Francesca è, certamente c'è uno slittamento a destra, ci sono numerosi candidati, mi sembra che ci sia un'opposizione corposa a Netanyahu, che comunque rimane forte nonostante, noi sappiamo quanto nel dibattito pubblico di Israele conti soprattutto l'opinione delle famiglie, di quelle famiglie degli ostaggi, poi purtroppo in molti tornati a casa solamente come cadaveri. E gli errori del governo Netanyahu, che obiettivamente ci sono stati, io spero, io francamente ogni tanto la dico la mia idea, spero che Netanyahu vada a casa, spero che la democrazia israeliana possa invece esprimere un nuovo governo, anche se vedendo il panorama politico assolutamente frammentato, mi sembra molto difficile che possa uscire fuori una leadership forte, altrettanto forte come è stata quella di Netanyahu, che decide lui e comanda lui. Insomma, il quadro, la sinistra è sparita anche lì, tranne Yair Golan, che è il leader dei democratici, anche lui, tra l'altro c'è una schiera di ex militari, stesso Netanyahu, era militare durante il governo addirittura di Golda Meir. Però ecco, chiederei a Francesca che quadro c'è, lei sarà lì, è andata tante volte lì, è una delle maggiori esperte in Italia di questo tema e quindi sono veramente curioso di capire da lei cosa ci aspetta.
4: Ah, guarda, dunque, su quello che ci aspetta ti dirò, sono piuttosto, cioè non sono in grado di fare una previsione perché il quadro questa volta è veramente, veramente frammentato. Per avere un'elezione, così complicata e soprattutto in un contesto di guerra, perché questo è fondamentale ricordarlo. Oggi Israele va al voto in un contesto di guerra. Qualche settimana fa ho intervistato l'ambasciatore israeliano in Italia e anche lui mi ha confermato che effettivamente è un contesto particolare per tornare ad una situazione che possa essere in qualche modo vicina, dobbiamo andare indietro negli anni 60 e 70, scusami, in contesti più complicati. Quindi in realtà andiamo, sarà una condizione di voto, non dico anomala, ma sicuramente molto particolare rispetto alle altre. Quindi questo è il primo elemento. E questo elemento però ha delle ovvie ricadute anche sul voto. Ora, l'opposizione di Netanyahu è un'opposizione che non è soltanto la sinistra o la sinistra classica che noi possiamo immaginare. L'opposizione di Netanyahu è composta da Bennett, da Lieberman, da Golan e lo stesso Eisenkot, che poi è il, diciamo, il principale sfidante, diciamo, di Netanyahu. Quindi comprende personalità che provengono dalla destra nazionalista, dal centro liberale e poi ovviamente dall'area progressista. Quindi è un'opposizione che non è un'opposizione soltanto, passatemi il termine, ideologica, partitica, è un po' più varia. Questa è anche una delle caratteristiche di questo voto, di questa tornata elettorale. Quindi ci sono delle situazioni che sono particolari in questa tornata elettorale. E poi c'è un altro dato che questo invece non arriva diciamo dalla parte dei sondaggi o dalla parte diciamo più tecnica politica, ma arriva dalla gente, dalle persone. Io sono stata a luglio in uno dei kibbutz assaltati il 7 ottobre del 23, nello specifico Kfar Aza, e lì ho incontrato i residenti, quelli che erano lì il 7 ottobre. E che cosa mi hanno detto? Una persona in particolare, la donna che poi ci ha fatto un po' diciamo da
3: La
4: navigatore,
3: guida.
4: sì, da guida in questo posto che mi ha colpito moltissimo. E lei ha raccontato la sua esperienza. Lei vive è nata, è cresciuta e vissuta in quel kibbutz, ok? Quindi lei vive lì dagli anni 80 e i genitori ancora prima. E lei dice: beh, noi siamo un kibbutz di frontiera perché Gaza è a 2 km in linea d'aria da lì, dal kibbutz Gaza si vede. Noi siamo un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati un kibbutz di frontiera, siamo sempre stati convinti che prima o poi ci saremmo parlati perché io ho vissuto un modello di integrazione quando Gaza non era dietro diciamo, un recinto, quando c'era il via vai tra noi e Gaza, quando la terra veniva coltivata in parallelo, quando Gazawi e israeliani in quel posto parlavano, si scambiavano, erano anche amici, ha raccontato la storia del padre. E quindi ha raccontato un modello di convivenza addirittura ricordando Ben Gurion che disse bisogna dare, bisogna far fiorire il deserto che è il deserto del Negev, e lei sosteneva che insieme a, diciamo, i Gazawi questa cosa per un periodo è avvenuta. Poi a un certo punto dice: bene, adesso dimenticate tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora e vi porto al 7 ottobre. Da quel momento in poi non potrà più accadere quello che è dovuto, e da quel momento in poi la nostra idea, ripeto, kibbutz di frontiera dove il pacifismo, la possibilità di convivenza sono sempre state delle colonne portanti, da adesso, dal 7 ottobre in poi, tutto questo non è più possibile, perché quello che è accaduto il 7 ottobre non dovrà più accadere. Questo che cosa significa? Significa che, diciamo, guardando le elezioni, significa che il 7 ottobre ha cambiato profondamente la visione anche, diciamo, di quella parte politica che poteva essere in qualche modo assimilata alla sinistra, mettiamola così, l'ha cambiata profondamente. Quindi oggi quegli abitanti del kibbutz, non so chi voteranno, probabilmente non voteranno Netanyahu perché, diciamo, rappresenta la destra conservatrice, nazionalista, ok, ma
3: Francesca, scusami se ti
4: prego.
3: interrompo, per alcuni, soprattutto dei kibbutz, che ricordiamo vengono da una tradizione sionista, il sionismo affonda le
4: Certo.
3: proprie radici nella sinistra e lo ritengono responsabile di non aver impedito quel massacro. Adesso io non faccio retroscena, per carità, qualcuno diceva che probabilmente era stato avvertito di questo, poi che lui abbia sottovalutato, insomma questo non lo so,
4: Questa
3: ma
4: è un'altra storia.
3: comunque è giusto dirlo. I kibbutz, almeno storicamente, vengono da un ambiente di sinistra, quindi già di per sé in opposizione, no, al Netanyahu.
4: Esatto, quindi loro non voteranno Netanyahu, ma attenzione, potrebbero votare un candidato della rosa dei candidati di Netanyahu che magari ha un orientamento, chiamiamolo centrista, per essere, che però va a parlare di temi di sicurezza che in questo momento sono centrali per Israele. Allora noi con la nostra visione raccontiamo qualcosa perché proiettiamo la nostra visione anche lì, ok? Ma è un'analisi sbagliata se facciamo questo, perché noi non dobbiamo raccontare Israele in base alle nostre proiezioni, al nostro modo di vivere, noi dobbiamo raccontarlo in base al loro modo di vivere, alle loro esigenze, ai loro problemi. E il loro problema fondamentale, oltre, diciamo, alle domande sul perché è accaduto il 7 ottobre, sulle eventuali responsabilità, sono domande che sono legate a quello che accadrà al futuro. E se il futuro è un futuro dove Gaza può, Hamas in realtà non Gaza, Hamas può rappresentare ancora un problema, allora il voto sarà orientato verso questo tipo di ragionamento. Poi può essere qualcuno che non è Netanyahu, ma attenzione, come dicevi prima, la presenza di generali che hanno fatto parte dell'IDF in passato, capi di Stato Maggiore, è quasi quasi al 50%.
3: IDF che anche chi è in grado attualmente non ha risparmiato critiche a Netanyahu.
4: Certo, però sono loro, però è quel sistema, però è la sicurezza israeliana, quindi, ripeto, sono quasi il 50% tra coloro che si candidano ad aver avuto comunque un ruolo nell'IDF, che poi siano stati capi di Stato Maggiore o no, quello poi è un'altra storia, ma quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che andremo a vedere, per quello che io mi sento, diciamo, di provare a fare una previsione, è qualcosa di molto molto diverso da quello che noi pensiamo, da quello che noi immaginiamo. Lì il concetto di sicurezza è molto molto sentito, ovviamente. Poi c'è un dato economico da non sottovalutare, che è quello che poi ho visto con i miei occhi a luglio: il turismo è crollato. Questo è un grande problema per Israele, soprattutto per luoghi come Gerusalemme,
2: E Tel
4: dove
2: Aviv.
4: ovviamente anche Tel Aviv, certo, ma Gerusalemme in particolare, perché già a Tel Aviv ho visto un sistema che più più o meno, non dico che ha i ritmi che aveva prima del 7 ottobre, quello no, ma riesce ad avere un po' più di respiro da questo punto di vista, perché comunque è il business continua e quello porta ovviamente persone. Poi c'è un turismo interno.
2: Sì, infatti,
4: che...
2: quello pensavo.
4: Ma Gerusalemme invece viveva prevalentemente di turismo che arriva da fuori, che
2: il
4: non
2: pellegrinaggio,
4: è
2: per intenderci.
4: Quello è molto importante. E il souk, ragazzi, era completamente vuoto, la città vecchia era completamente vuota, io non l'avevo mai vista così. Il Santo Sepolcro era un luogo dove per poter accedere dovevi fare file di ore. Il Santo Sepolcro a luglio del 2026, quindi 2 mesi fa, era completamente vuoto. Sconvolgente. I negozianti dell'area, diciamo, della città vecchia erano disperati. Le guide, alcune delle quali ci hanno accompagnato in alcuni percorsi, non lavorano perché ovviamente non ci sono turisti da portare in giro. E poi c'è tutto l'indotto, gli alberghi, i ristoranti, i bar, mettici tutto quello che... Quindi sono due problemi importanti, la sicurezza e l'economia, che il 7 ottobre ha messo praticamente in ginocchio. Quindi queste sono due valutazioni che vanno fatte e che peseranno tantissimo sul voto.
2: Assolutamente. Rispetto, questa invece è una cosa che mi interessa particolarmente, rispetto alle possibili pressioni internazionali, perché è chiaro che c'è una spinta mondiale, io riprendo le parole di Simone nella sua introduzione, no? Simone diceva: io auspico che Netanyahu non venga confermato, e l'auspicio che ha fatto Simone suo personale è un auspicio che arriva un po' da tutto il mondo, perché anche tanti sostenitori di Israele preferirebbero un cambio di guida al governo. Quanto pensi possa pesare questa pressione internazionale, in un senso o nell'altro, perché magari questa pressione può avere anche un riflesso opposto, no?
4: Allora, ti rispondo così, questa domanda me la sono fatta, l'ho fatta a parecchi interlocutori e la risposta è stata, in estrema sintesi, diciamo, raccolgo tutte le risposte e le riflessioni su questo aspetto. La risposta è stata: Israele non è Netanyahu, Netanyahu non è Israele, ma chiunque arriverà dopo Netanyahu avrà un compito, dire e fare le stesse cose in modo diverso. Questa è la grande, diciamo, differenza. E si gioca
2: Quindi,
4: tutto
2: per
4: su.
2: intenderci, non dobbiamo aspettarci che, qualora Netanyahu non vincesse le elezioni, improvvisamente la guerra cessi. Cambieranno le modalità.
4: Cambieranno le modalità di comunicazione, più qualcosa che ha a che fare con la parte diplomatica. Okay, di tutta questa storia, più che all'atto pratico. Dopodiché la questione Gaza rimane, la questione Iran rimane, la questione Libano Hezbollah rimane e tutto quello che sappiamo. Quindi cambieranno le modalità della comunicazione e anche la modalità per fare le cose. Poi ovviamente c'è anche una necessità di cambiamento di immagine, quindi l'immagine di Netanyahu ovviamente è bruciata da questo punto di vista. Quindi c'è bisogno di un'altra immagine, quindi probabilmente, non lo so, potrà accadere che ci sarà un altro, quindi visivamente diverso, un'altra persona con un modo di comunicare, un modo di porsi diverso, ma che porterà avanti le stesse cose, perché Israele è questo. Quello è quello che dicevo prima: le necessità di Israele non cambiano se cambia il primo ministro e non cambiano nemmeno se al governo va la sinistra o la destra, semplifichiamo naturalmente nella divisione delle categorie. Quindi io credo che chiunque sarà cambierà davvero molto poco. Spero, da parte mia, il mio auspicio è che non ci siano persone come Ben-Gvir e Smotrich, che sono la parte più deleteria di tutta questa storia.
2: Assolutamente. Lì, tra l'altro, c'è il rischio di cui non abbiamo parlato. C'è il rischio sicurezza proprio sulle elezioni. Un attentato a ridosso delle elezioni potrebbe cambiare radicalmente poi il risultato, no?
4: Assolutamente, quello è un rischio che viene paventato da più parti, reale, o meglio realistico, non realistico, non lo sappiamo, sicuramente è possibile, dopodiché io spero che Israele abbia imparato qualcosa dal 7 ottobre, qualcosa di concreto e che ovviamente si lavori per sminare tutte le varie, i vari rischi, ecco.
2: Senti, tu prima dicevi sinistra-destra di Israele, se così possiamo chiamarle. Proviamo a spiegare un po' qual è la differenza reale che c'è tra la sinistra e la destra israeliana, cioè in che cosa poi divergono, perché qualche sicuramente differenza
4: Sì,
2: ci sarà.
4: allora, è ovvio che ci sono delle differenze, è ovvio che le differenze ci sono, soprattutto nel racconto, diciamo, del rapporto con Gaza, ma con i palestinesi in generale. Quindi, ovviamente la sinistra, chiamiamola sinistra, è per una soluzione a due stati, mentre la destra, ultradestra, ovviamente questa opzione non la considera più. C'è la questione dei coloni, in Cisgiordania, ci sono una serie di cose che sono diverse, ma anche la gestione poi delle problematiche interne relative all'economia, relativa a proprio alle dinamiche interne, sono diverse in alcuni approcci. Ma ti faccio un esempio, così per capire dove poi queste piccole differenze svaniscono completamente. Golda Meir non era di destra, Golda Meir era una donna di sinistra, ok? Eppure, davanti a quello che accadde a Monaco, quando quando gli atleti israeliani furono attaccati e uccisi, Golda Meir reagì come, passatemi il termine, il Netanyahu di turno, ok? E ordinò quella che poi passò alla storia come, diciamo, l'operazione Ira di Dio, e andò a cercare uno per uno in tutto il mondo coloro che avrebbero avuto un ruolo in quel massacro. Questo lo racconto e lo voglio ricordare sempre perché ancora una volta vi dico, le differenze fra destra e sinistra ci sono, ma attenzione, Israele ha una grande problematica condivisa che poi li riporta tutti verso lo stesso modo di ragionare, che è la sicurezza. Quindi se al posto di Netanyahu il 7 ottobre del 23 ci fosse stato il rappresentante, un primo ministro, diciamo, progressista,
1: Radio Radicale era la rubrica Quindicesimo Emendamento con Andrea De Angelis e Simone Santucci. Noi invece ora vi lasciamo un'intervista che Andrea Billau ha realizzato con Enzo Di Brangu sul suo libro La carta del Carnara, anatomia di un'utopia libertaria oltre all'agenda d'Annunziana. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Enzo Di Brango, che è uno storico che abbiamo avuto già su Radio Radicale per presentare il suo libro La curatela che ha fatto del libro Camillo Berneri, Carlo Rosselli contro lo Stato, articoli 1935 e 36, con cui ha vinto tra l'altro il premio Guido Picelli per la ricerca storica nel 2022. E noi abbiamo il piacere di averlo ancora tra di noi e quindi benvenuto su Radio Radicale.
6: Grazie, grazie. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, Enzo Di Brango è uno storico che si occupa della parte libertaria, possiamo dire, della storia del socialismo nel nostro paese. Ed è un esempio, adesso capiremo il perché, anche quest'ultimo libro che ha scritto, che ha come titolo La carta del Carnaro, anatomia di un'utopia libertaria oltre la leggenda d'Annunziana, edito da Qued. Allora, Enzo, come mai è nata in te la voglia di scrivere un libro su questo importante testo costituzionale, che possiamo dire è un testo anticipatore, che fu scritto appunto durante la reggenza di Fiume, che lo ricordiamo durò dal settembre 19 fino al dicembre del 1920.
6: Dunque, mi è sorta questa idea, veramente mi balenava nella testa già da tanti anni. Lo raccontavo tempo fa nella presentazione ufficiale del libro, che le idee partono da molto lontano, dal 1979, quando vivevo a Bologna e si festeggiava il 60° anniversario dell'impresa fiumana. Perché? Perché su Fiume c'è un'ottima bibliografia, però non c'è un approfondimento su questo documento, che io credo sia assolutamente importante per tutta una serie di aspetti che possono essere contestualizzati all'oggi. Intanto il fatto stesso che ci sia una carta costituzionale che la memoria storica tralascia, no? Perché mi rendo conto, soprattutto adesso che mi trovo in giro a presentare il libro, che questo documento non lo conosce quasi nessuno, è una sorta di illustre sconosciuto, ed è in realtà invece un qualcosa di molto, molto importante, perché intanto pone al centro un altro personaggio cancellato dalla storia, Alceste De Ambris, che rientra ovviamente, come tu accennavi, nei miei studi sul socialismo del Novecento, più che altro sull'aspetto eretico del pensiero socialista. Alceste De Ambris è stato un sindacalista rivoluzionario e fu uno dei plenipotenziari di Fiume a partire dal mese di gennaio 1920. C'era stato il famoso referendum alla fine dell'anno precedente, nel dicembre del 1919, sul cosiddetto modus vivendi, una sorta di accordo fra le due parti. Il referendum ebbe esito positivo, quindi spingeva per un accordo con l'Italia e con i paesi slavi, ma D'Annunzio annullò l'effetto del risultato. Da questo annullamento derivarono le dimissioni di Alceste De Ambris, di Giovanni Giuriati, che era il suo braccio destro, e D'Annunzio chiamò De Ambris. Da questo momento, diciamo, nasce una seconda Fiume, e la Carta del Carnaro l'ha disciplinata, perché quando viene approvata nell'agosto del 2020, in realtà non...
5: Nel 1920, scusa.
6: Ah sì, scusa, certo. Sono saltato avanti di
5: un secolo, sì.
6: Nel 1920 la Carta del Carnaro andò semplicemente a certificare quello che già si era sviluppato in Fiume, cioè tutto quello che era venuto fuori da quella vita comune, dalla città attraversata da linguaggi, musiche, giornali, feste, esperimenti di costume, teatralità pubblica, libertà personali rivalutate, rivitalizzate, parità dei diritti con l'ingresso della donna nel mondo decisionale, tutto questo fu certificato su carta, e la Carta del Carnaro rappresenta esattamente questo sviluppo della vicenda fiumana. In più c'è un dato di fatto, quello che ho voluto sottolineare nel libro, ho voluto fare un quadro sinottico tra la Carta del Carnaro scritta da De Ambris, che è una carta costituzionale, alla Carta del Carnaro rivisitata da D'Annunzio, che in realtà non è che modifichi troppo l'assetto costituzionale, ma dà un senso aulico e epico al linguaggio classico della prosa d'annunziana.
5: Ecco, diciamo che l'hai già anticipato te, insomma, Fiume inizia come una vicenda irredentista, nazionalista, potremmo dire anche di stampo moderato, ma poi si trasforma in altra cosa, quindi da rivendicazione territoriale, da semplice rivendicazione territoriale, a contestazione totale del mondo uscito dalla guerra. E come dire, tu infatti a un certo punto dici anche che la carta non fu una semplice costituzione, ma il tentativo di fissare normativamente l'eccezione. Vogliamo approfondire?
6: Sì, allora, io l'avevo già accennato quando ho detto ci sono almeno due fiumi, c'è una prima impresa che va dal momento in cui i legionari partono da Ronchi ed arrivano a Fiume, e tutto questo fino al mese di dicembre, quindi quei primi tre mesi, dove lo spirito non è altro che quello di, come dicevi tu, nazionalizzare un territorio, nel senso di annettere Fiume all'Italia. E questa è la particolarità iniziale, che è poi quella che spesso viene sottolineata nei libri di testo, ma non è la verità. Non è la verità perché il Fiume poi si trasforma in qualcos'altro. Noi dobbiamo entrare in un ordine di idee, intanto cercando di immedesimarci in quel particolare periodo. Siamo in pieno biennio rosso, è appena finita la guerra. La guerra è stata un qualcosa di terribile per gli italiani, le istituzioni erano logorate, le gerarchie si erano incrinate, le aspettative esplose nel corso, il futuro non più governabile con i vecchi strumenti liberali, insomma diede vita a tutta una serie di fenomeni in cui io lo sintetizzo spesso in un modo molto semplice. Di nuovo la presenza delle masse nella vita pubblica non solo italiana ma mondiale, quindi abbiamo masse di reduci, masse di operai, di giovani donne, di intellettuali, di sradicati che cercano di nuovo il proprio posto nel mondo, e quindi in questa frattura il biennio rosso rappresenta la massa che occupa la fabbrica e Fiume che occupa la città. Tutta questa sorta di irredentismo però si trasforma poi in qualcos'altro, in un esperimento sicuramente ambiguo, perché poi noi non ci dobbiamo dimenticare che la teoria per cui da Fiume deriva il fascismo è una teoria che sicuramente non è campata in aria, alcuni aspetti propendono a renderla realistica. Ma c'è anche la parte libertaria, assolutamente forte, assolutamente importante, che era quella rappresentata proprio dalla libertà dei costumi. Consideriamo anche questo, che cosa era l'Italia nel 1919, quindi il cappio religioso su alcuni aspetti. A Fiume si andava a divorziare, a Fiume si poteva convivere ed essere riconosciuti come famiglia. Insomma, tutte questioni che ancora oggi dovrebbero porre l'accento su una riflessione più adeguata.
5: Ecco, e da questo punto di vista, il fatto che a Fiume non confluiscono solamente nazionalisti, ma anche appunto tutti coloro che avevano, potremmo definirlo sinteticamente, uno spirito anti-borghese, no? E De Ambris è sicuramente uno di questi, appunto. Vogliamo ricordare un po' la figura di De Ambris, la sua storia politica di socialista rivoluzionario?
6: Sì, De Ambris nasce e muore socialista rivoluzionario, di fatto, perché nella sua vita avrà un atteggiamento assolutamente coerente con le sue idee, ha questa sorta di spirito di democrazia democratico che spinge dal basso, che cerca di coordinare le masse, funge sia da pedagogia civile che da attività sindacale organizzatrice. Lui è un sostenitore del primato del lavoro organizzato, della rappresentanza dei produttori, per esempio. Ecco, questo è un aspetto anche che la storia ha sottovalutato, la rappresentanza dei produttori che determina la nascita in Fiume e poi la costituzionalizzazione delle corporazioni. Noi quando parliamo di corporazioni pensiamo al ventennio fascista e a quel sistema assolutamente innocuo di decisionismo, perché tutto era coordinato al centro, ma le corporazioni di De Ambris erano tutt'altra cosa, erano una rappresentanza di produttori che si inserivano nella gestione della democrazia diretta. Era una rappresentanza che stava all'interno dell'idea di cittadinanza, che non era soltanto appartenenza nazionale, ma partecipazione attiva alla vita sociale. De Ambris è stato tutto questo ed è un altro dei personaggi che purtroppo mancano dalla narrazione storica italiana. Noi scontiamo anche Fiume, rappresenta un qualcosa che io nei miei libri ho cercato sempre di stigmatizzare, quella che è la cosiddetta costruzione della memoria pubblica. Cioè la memoria pubblica in genere viene costruita attorno ad un episodio che fa comodo al potere, e attorno a quell'episodio poi si inseriscono tutta una serie di elementi spesso nemmeno troppo veritieri, ma che servono a dare un tono aulico. Noi, questo è accaduto nella modernità, per esempio, con la vicenda risorgimentale. Noi del Risorgimento abbiamo tutta una narrazione epica, ma addirittura il famoso cavallo bianco di Garibaldi, no? Il cavallo bianco di Garibaldi, perché se il cavallo fosse stato marrone o nero, di colore bario o di altro colore, probabilmente non avrebbe reso luminosa la figura di Garibaldi. E, cioè, Garibaldi che entra a Roma, il monumento al Gianicolo, lo scrisse Garibaldi stesso nelle sue memorie, era entrato a cavacecio di un sergente perché

0: tale. Io sono del parere che senza D'Annunzio non ci sarebbe stata Fiume, quindi a D'Annunzio va riconosciuto questo, anche perché D'Annunzio è stato il Garibaldi del Novecento. Nel momento in cui gli si affida l'impresa di Fiume, D'Annunzio vive di fama eccezionale, la trasvolata su Vienna, l'eroe di guerra che ha perso un occhio, insomma ci sono elementi mitici, ma c'è anche, come stiamo cercando di raccontare ai nostri ascoltatori, c'è anche tanta storia celata, nascosta, perché forse non funzionale alla costruzione della memoria pubblica.
1: E quello che a me pare interessante è proprio, vorrei appunto analizzarlo con te, è anche l'ambiguità stessa di D'Annunzio, nel senso che ovviamente è un nazionalista, ovviamente è uno che vede nello strumento militare, che vede nel capo, no, carismatico, i suoi riferimenti, però nello stesso tempo non è un caso che appunto accetti la collaborazione con De Ambris e che, non si opponga minimamente, anzi, a per esempio quella che tu hai definito la libertà dei costumi a Fiume, no?
0: Assolutamente sì. Allora, anche su D'Annunzio vanno fatte alcune precisazioni. D'Annunzio ha un'intuizione immediata. L'impresa fiumana viene propagandata soprattutto dal Popolo d'Italia di Mussolini. Sappiamo che i fasci di combattimento erano nati nel marzo sempre del 1919 e quindi Mussolini già cominciava a costruire attorno a sé tutta una leggenda nazionalista, cavalcando attraverso le colonne del Popolo d'Italia il mito della vittoria mutilata e quant'altro. Cosa fa Mussolini? Attiva una sottoscrizione pubblica per finanziare l'impresa di Fiume. Attivata questa sottoscrizione, i soldi a Fiume non arrivano e D'Annunzio percepisce immediatamente che era stato oggetto di sfruttamento, la sua impresa praticamente era servita a qualcuno per costruirsi un'area nazionalista, ma che in realtà non era assolutamente appoggiata né dai vertici nazionali, perché la cosa strana è questa: D'Annunzio fa una rivendicazione, ora diciamolo in maniera molto chiara, era una rivendicazione fuori dalle righe, perché Fiume non apparteneva alle clausole del patto di Londra, per cui non c'era scritto da nessuna parte che Fiume doveva essere italiana. Questa cosa viene montata artatamente con una forte campagna nazionale per rendere Fiume italiana, perché a Fiume si parlava l'italiano. Ora, anche questa è una verità, una mezza verità su cui si è costruita tutta l'impalcatura, perché a Fiume è vero che la maggioranza delle persone parlava italiano, ma tutta la parte dei sobborghi, che era abbastanza grande, con Sussac, che era addirittura una seconda città, era di lingua slava. E poi il ragionamento della lingua ha valore fino a un certo punto, insomma, no? Scherzando, ieri mi è capitato di dire: allora Piazza Vittorio dovrebbe essere assegnata alla Cina, per cui non c'è molto sostrato storico dietro questa impostazione. E D'Annunzio lo capisce, D'Annunzio capisce subito che Mussolini gli ha voltato le spalle, c'è una leggenda che gira, che nell'ultimo incontro durante i primi mesi di Fiume con Mussolini, Mussolini lo salutò dicendo "salve fante alato", alludendo al fatto che aveva fatto questa famosa trasvolata su Vienna, e D'Annunzio gli rispose "salve a te lesto fante". Aveva compreso, ripeto, di essere stato oggetto di una strumentalizzazione, quindi mandò un messaggio molto chiaro quando, al posto di Giovanni Giuliati, chiamò appunto Alceste De Ambris. Aveva bisogno di una sistematizzazione politica, perché di questo lui non era nelle sue corde, diciamo, una cosa del genere. Ed è meraviglioso il fatto, nel libro lo si vede bene, leggendo i due testi separatamente, come in realtà lui non modifica assolutamente niente della struttura dell'ipotesi di Stato libero che

0: vattene fuori dalla carta del Carnaro, e gli dà soltanto quel tono aulico, poetico, che è tipico di D'Annunzio. Quindi D'Annunzio capisce, e infatti poi D'Annunzio si ritirerà al Vittoriale, D'Annunzio resterà sempre ai margini, fu anche contattato dopo Fiume da forze della sinistra, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all'omicidio Matteotti, per tentare di utilizzare D'Annunzio come clava contro il fascismo montante. Insomma, D'Annunzio è una figura particolare. Io dico sempre, se si vuole conoscere D'Annunzio, anche lì spurgando il testo dal tifo generoso dell'autore, io consiglio sempre il libro di Giordano Bruno Guerri, Disobbedisco, che è 500 giorni di rivoluzione, è un libro abbastanza recente del 2019 che effettivamente sconta un po' di tifoseria d'annunziana, perché Giordano Bruno Guerri è l'attuale responsabile del Vittoriale ed è un forte estimatore di D'Annunzio, ma è un libro che racconta le cose come stanno in maniera perfetta, e racconta soprattutto la Fiume, quei 500 giorni di Fiume, che sono qualcosa di veramente curioso e simpatico da leggere e da apprendere, cosa che, ripeto, mi capita di sentire in giro, non sa quasi nessuno.
1: Ecco, infatti, allora abbiamo appurato che anche su D'Annunzio bisogna, insomma, riflettere meglio, e appunto il fatto che questa carta sia anticipatrice anche di costituzioni, per esempio come quella italiana, no? Dopoguerra, è un fatto ben chiaro, no?
0: Sì, diciamo, io nel libro questo, nella parte finale, ho cercato di metterlo in evidenza, perché ci sono degli aspetti di costituzionalizzazione di fatti già preesistenti al varo di una carta costituzionale a livello mondiale molto interessanti. C'è per esempio la Costituzione messicana del 1917 che la questione della terra, dei diritti del lavoro, della funzione sociale della proprietà viene inserita in carta costituzionale, ma erano assolutamente le istanze della rivoluzione zapatista. La stessa Costituzione della Russia, prima che diventasse Unione Sovietica, che costituzionalizzò i soviet che erano già preesistenti. Poi arrivò il Partito Comunista e li fece diventare residuali. Ma i soviet sono un qualcosa che era già in nuce nella vita quotidiana russa. C'è la Costituzione di Weimar del 1919 che trasforma in ordine giuridico la centralità delle masse, sindacati, consigli operai, i diritti sociali, il nuovo ruolo del lavoro. E poi ci sono state, ancora prima della Costituzione italiana, c'è stata per esempio la Costituzione spagnola del 1931 che poggia molto sull'anticlericalismo politico che si era diffuso nella popolazione, la riforma sociale, il nuovo ruolo delle donne, l'autonomia catalana e regionale, quindi anche alcuni aspetti di federalismo dal basso. Poi c'è stata la nostra Costituzione che ha sussunto tutta una serie di aspirazioni della lotta partigiana, anche se la nostra Costituzione, questo ha detto, ha sempre ricordato, è una Costituzione frutto di trattative tra i più importanti partiti dell'epoca, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Liberale, Repubblicano e così via. Insomma, anche questo dovrebbe farci riflettere oggi, perché abbiamo avuto già 3 referendum costituzionali, 2 bocciati e uno che invece è passato. Il fatto che vengano proposti referendum è proprio dato non tanto dalla vetustà del documento costituzionale, quanto dal fatto che i soggetti che lo hanno elaborato, quel documento, oggi non esistono più. Nessuno di quei partiti che era seduto al tavolo costituzionale ha oggi esistenza in vita nella politica italiana, e quindi su alcuni aspetti che se ne possa dire, io sono tra quelli che adora la Costituzione italiana, però sono tra quelli che si comincia a porre qualche domanda sull'attualità e se non è il caso di intervenire su alcuni punti, che poi non saranno magari quelli dei giudici o quella della Camera Unica come voleva Renzi, ma sicuramente ci sono degli elementi che dovrebbero essere ripresi e rivisti. Mi preoccupa il fatto che ci sia questa classe politica assolutamente inadeguata, che non è in condizioni di gestire un documento di tanta importanza.
1: Ecco, ritornando e andando verso poi le conclusioni di questa nostra conversazione sulla carta del Carnaro, abbiamo detto è anticipatrice sia delle libertà civili sia di una prospettiva sociale e anche economica avanzata, però c'è tutta una parte del libro che è una critica, diciamo, libertaria di questa Costituzione, che tu stessa appunto definisci comunque non indenne da contraddizioni. Brevemente ce lo vuoi spiegare?
0: Ma sì, perché diciamo questa è stata un'esigenza che ho voluto sviluppare, perché mi sono accorto che anche in ambito libertario chi ha studiato il documento e a volte si è lanciato in difese d'ufficio spesso non tiene in considerazione l'ambiguità di quel documento stesso, perché è vero che ci sono tutti quegli aspetti che stavamo sottolineando prima, ma ce ne sono altri di un'ambiguità estrema, a cominciare per esempio dal comandante che è in carica, che può essere chiamato in carica per 6 mesi esautorando tutto l'apparato di governo, e può essere addirittura rinnovato alla scadenza del termine in caso di necessità. Il problema dei casi di necessità è un problema atavico, no? Chi stabilisce quando scatta la necessità? Dove sta scritto che è un caso di necessità il fatto stesso che viene esaminato? È un po' come la nostra Costituzione, se tu ci fai caso, ha spesso richiami salvo diverse decisioni dell'organo centrale, escluso questo, aggiunto quell'altro, cioè riduce al potere di pochi la gestione di determinate questioni, la stessa libertà che viene concessa dall'alto e non come forma di conquista dal basso. Quindi le ambiguità sono palpabili. Parlavamo prima delle corporazioni. Le corporazioni hanno un significato se tu hai un mondo del lavoro ordinato e perfetto, ma il mondo del lavoro ordinato e perfetto è un po' un'utopia. Quindi anche le corporazioni rischiano di determinare degli squilibri a seconda delle posture che vengono prese all'interno di esse. Ci sono cose sulle quali tutti dobbiamo, io credo che sia un bene tener presente, che è un documento all'avanguardia, ma è un documento allo stesso tempo ambiguo. Tant'è vero che noi abbiamo mutuato nella Costituzione alcuni aspetti fondamentali sul diritto di famiglia e quant'altro, però poi il fascismo per esempio aveva mutuato tutta la ritualità. E tutta la ritualità che troviamo durante il ventennio è quasi tutta mutuata da Fiume, a cominciare dalle cose più semplici, dagli slogan, sì, eia la lavo, dai discorsi dal balcone che faceva D'Annunzio, ripresi poi da Mussolini. Cioè, fare attenzione, non c'è mai una verità assoluta, c'è sempre un'interpretazione davanti ai documenti storici. L'essenziale però è che ci si ponga davanti all'interpretazione non per cercare quello che si ha in mente di cercare, ma porsi quasi in maniera vergine e farsi prendere dagli eventi e cercare di capire all'interno, contestualizzando sempre, mai uscendo fuori dal seminato, quella che era la situazione complessiva. In questo senso la mia critica è stata di fronte, è stata una critica all'aspetto rituale, ma anche una critica a coloro che vedevano in quel documento l'inizio dell'anarchia. Non è così.
1: Certo. Ecco, allora, mi pare che insomma abbiamo dato un'idea, questo libro di Enzo Di Branco, La carta del Carnaro, Anatomia di un'utopia libertaria, oltre la leggenda d'Annunziana, edito da Coed, è un libro importante perché non solo appunto ci sono le idee dell'autore, ma ci sono appunto i testi proprio di questa Costituzione, appunto nelle due versioni che abbiamo detto di De Ambris e poi nella seconda riveduta da D'Annunzio, e quindi è un libro che consigliamo veramente. Grazie ad Enzo Di Brango e
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Andrea, grazie a Radio Radicale, un saluto agli ascoltatori.
2: Radio Radicale, era Andrea Billao con Enzo Di Brango sul suo ultimo libro. Noi ora invece vi lasciamo alle voci di Massimo Bordin e di Marco Pannella, una delle tante conversazioni settimanali che hanno tenuto negli anni qui a Radio Radicale. Michele Lembo ci introduce all'ascolto della puntata selezionata per questa notte.
3: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 dicembre del 2013. Come sempre, moltissimi gli argomenti di cui si discute. Si parte dalla situazione del Partito Radicale Transnazionale di allora, la sorte di Demba Traoré, segretario del Partito Radicale Non Violento, che poi non fu presente nello sviluppo della vita del partito. Sentirete questo tema in apertura e le considerazioni anche sulla iniziativa radicale rispetto a questa questione. È l'occasione anche per una riflessione sulla galassia radicale, sulle altre strutture del Partito Radicale. Si passa poi alla questione, alla considerazione delle iniziative politiche, l'iniziativa con il mondo cinese, la questione della democrazia nel mondo. Sentirete questo argomento più volte evocato, ma poi, come sempre, anche il giudizio sulla realtà politica italiana di quel momento, l'operato del governo Letta, il ruolo di Emma Bonino all'interno di questa compagine di governo, i primi provvedimenti, l'equiparazione tra figli legittimi e illegittimi, la questione del finanziamento pubblico ai partiti. Questi alcuni dei temi affrontati, poi le primarie del Partito Democratico e anche un passaggio dedicato all'iniziativa politica di Lucio Bertè, in quel momento appunto un'iniziativa rivolta al Vaticano, anche l'occasione per ritornare sulla specifica prospettiva di Lucio Bertè evocata nei giorni scorsi dal segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Anche allora si parlava di legge elettorale, di riforma istituzionale. In particolare, poi in quei giorni, in quelle settimane, c'era stato questo episodio della mobilitazione dei forconi, che ci dice qualcosa anche su alcune articolazioni del cosiddetto populismo dei giorni più vicini a noi. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa sera. Vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 15 dicembre del 2013. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, come tutte le domeniche, però questa settimana ci sono, come sempre peraltro, una serie di argomenti molto caldi. La marcia di Natale, la battaglia radicale sulla rule of law, sullo Stato di diritto, sulla amnistia come riforma strutturale. Ecco, tutto questo naturalmente adesso acquista più peso nella programmazione di Radio Radicale e credo anche in questo programma domenicale, perché siamo ormai a una settimana o giù di lì. Poi quello che è successo questa settimana nel dibattito politico, Renzi, i due grandi partiti, tutte e due pieni di problemi e tutte e due che guardano al governo. E all'interno di questo una serie di questioni che riguardano strettamente l'iniziativa politica radicale, che avrebbe potuto essere più forte se vi fossero state le firme per il referendum, è innegabile. Cioè, da un lato c'è un'assenza clamorosa, nell'agenda di governo parlano di tutto, ma la giustizia è un tema che mettono bene da parte. L'altra questione è la riforma elettorale, anche su questo si darà
5: ne parlano
4: tutti i giorni. Terza questione, udite udite, il finanziamento pubblico dei partiti, che Letta con una dichiarazione che a mio avviso, ma adesso sentiamo Pannella che dice, suona un po' da effetto annuncio, perché sì, abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti, però comincerà nel 2017, nel frattempo continua, poi nel 2017 vediamo, insomma.
5: Poi il 2 per 1000, poi.
4: C'è il 2 per 1000, vabbè, dentro. Quello però adesso.
5: Vabbè.
4: Ecco, quindi adesso poi sentiamo il parere di Pannella, sarà molto interessante. Quindi ci sono tutti questi temi, in più c'è il dibattito politico interno radicale, c'è stata una riunione questa settimana del Senato radicale, che detto così fa un po' ridere, però insomma è una struttura importante invece, perché è quella che un po' racchiude la galassia, come la chiama Pannella, quello che è tutto l'anima radicale, dal Partito Transnazionale a tutte le sue associazioni.
5: Diciamo il corpo, la galassia è il corpo radicale.
4: Va bene.
5: No, formalmente dico spirito. È il Senato, cioè c'è un rapporto strutturale. Radicale che è dato dal partito e gli organi costituenti si chiamano così del partito, sono 7 o 8 così, grosso modo. Il Senato è il luogo nel quale c'è il confronto formale, istituzionale, il dibattito, le scelte degli 8 riuniti con il partito. Quindi adesso.
4: È una riunione importante. Insomma,
5: sì, ma c'è stato un problema, forse questo tanto vale ricordarlo, no? 3 minuti. Il problema è che dopo 6 anni ero riuscito a risolvere il rebus, che dopo Tirana, dimettendosi Olivier Dupuy, non avevamo più il segretario per convocare il congresso, eccetera. Allora riuscimmo alla fine a fare i 2 organi di comitati che devono preparare e convocare il congresso, partendo da 5 anni in cui il caos era, no? Dopodiché l'abbiamo riuniti, abbiamo fatto. Io quando lo ripeto, perché a me stesso mi pare, riuscimmo a fare questo congresso nel quale non delegati, perché sappiamo sono non delegati come negli altri congressi, sono i rappresentanti di questa galassia. Allora, erano di 41 paesi diversi e questo quindi congresso con compagni di 41 paesi hanno votato praticamente all'85% sulla mia proposta di Demba Traoré, come cosa ed altro, se non che quello che poi è accaduto, questo Demba Traoré, che nel momento, e quello era un momento di straordinaria importanza europea, il fatto perché ricordiamocelo, erano stati assassinati un africano proprio 4 giorni dopo il congresso a Firenze. Avevamo cose analoghe e erano pronte le manifestazioni di massa africane, eccetera. E se non che questo che aveva il problema, in quel momento per la verità stava morendo il padre, quindi, mentre il padre era in agonia, gli è venuta la prospettiva di poter fare il 31° ministro di un nuovo governo in Mali.
4: Beh, fu vice ministro.
5: No, era proprio
4: ministro.
5: Perciò dico il 31° era nell'ordine di, ma ministro lì nel Mali. E a questo punto, malgrado che io mi fosse riuscito, questo va riconosciuto, col ministro Terzi, ma con l'accordo ovviamente del governo tutto, l'avevamo offerto a lui, ai 4 figli e alla moglie, diciamo. Ospitalità in Italia, politica, con tutte le cose che c'erano in Mali. Noi avevamo avuto un'iniziativa con Chirac a favore del Mali, dell'intervento, com'è. Ma lui a questo punto è scomparso, è venuto fuori ministro, ma gli ho detto vabbè.
4: Vabbè, però poi c'è scoppiata una specie di guerra civile.
5: Sì, no, ma voglio dire, questo è scoppiato dopo 20 giorni dal congresso. Da allora siamo riusciti 2 volte a farlo venire, con grande fatica, ma torno a dire, non è secondario che il governo italiano aveva ufficialmente detto che l'avrebbe dato ospitalità politica, perché la guerra che c'era in Mali, eccetera.
4: E c'erano tutti gli estremi.
5: Preso questo è venuto, in più devo dire anche Emma stava cambiando casa, gli aveva offerto una parte della nuova casa se arrivava a Roma, perché lui potesse farlo entro pochi giorni, decidere. Dopo 25 anni ero personalmente riandato al Chateaubriand per garantirmi la possibilità che tre dei quattro figli, uno era troppo piccolo, potessero fare dei corsi particolari, tutto fatto. E poi per un mese e mezzo non siamo riusciti a vederlo. Arrivava. Poi con Matteo Angeli riuscimmo una volta ad andare nel Chad, in una riunione del Chad, dove lui era, c'era un mezzo vertice africano. E non sono sicuro che lui sapesse che noi andavamo al vertice africano, però lì abbiamo potuto vederlo, parlarci.
4: Gli avete fatto una sorpresa, però.
5: Sì, appunto. E siamo stati una notte intera a parlare. Il risultato, devo dire, lui era molto apparentemente comprensivo. Matteo Angeli, non so, gli venne ad essere un po' brusco perché vabbè, certe cose un po' gli sembravano eccessive. Aveva ottenuto, e tanto noi lo dichiarammo, che lui nei giorni immediatamente successivi avrebbe mandato una lettera come segretario del partito al partito, chiarendo le ipotesi che lui faceva in questa situazione. Sa mai, noi gli avevamo un trimestre ancora con un tesoriere o con il Senato, eccetera. E lui dice, sì, devo fare...
4: Non ha mai,
5: e non ha mai mandato nulla. Da quel momento noi non siamo riusciti da lui ad avere due righe e creandoci una situazione molto grave, onestamente, perché... Era un fatto importante questo segretario del partito, mentre moratoria della pena di morte, mentre diciamo andava molto bene già con l'intero mondo africano, come continua ad andare, con Caino ed altre cose per le iniziative che abbiamo all'ONU, il bando delle mutilazioni genitali femminili, la diritto di tutto quanto, se non che a questo punto lui è... Chiaramente non sappiamo nemmeno se è stato confermato ministro perché si leggono le cose sur Le Monde, addirittura fatte abbastanza nei dettagli, ma che una caratteristica è che Le Monde, che fa dei servizi molto cosi, non ha mai nominato fra gli esponenti politici le varie posizioni quelli di Demba Traoré. E a questo punto quindi abbiamo convocato il segretario del Senato e adesso dovremo pure decidere cosa fare. Io mi trovo da presidente del Senato, mi trovo in una situazione imbarazzante oggettivamente, non psicologicamente, cioè come uscirne fuori, perché devo dire che riconvocare un congresso di questo tipo come i nostri, che comporta anche avere a distanza almeno di 4 mesi l'uno dall'altro dei comitati, diciamo, direttivi, che devono essere fatti, sono essere loro i convocatori anche straordinari del congresso, diciamo che è l'unico evento da allora, poi vedremo, da allora devo dire molto grave che ci è accaduto come partito, perché era una segreteria di slancio, di immagine,
4: di ripresa,
5: sì, grossa, devo dire, proprio in una situazione nella quale, appunto, guarda che ancora adesso le adesioni africane a tutte le nostre iniziative proprio stanno aumentando ogni giorno. Adesso c'è il ministro della giustizia, ieri, adesso non vorrei dire una fesseria, mi hanno detto Caino e Marco Ta, no.
4: Vabbè, qualcuno ti ha detto?
5: Sì, no, mi hanno detto che c'era il ministro che mi salutava, sai, questi a volte li ho conosciuti, che mi salutava tanto e che aveva pagato l'adesione. E ce ne sono in almeno 5 stati africani iscritti. Formalmente, devo dire, in genere sono ministri quelli con i quali riusciamo ad avere un contatto personale, no?
4: E vabbè, visto l'esperienza, però non facciamoli segretari del partito, perché sennò...
5: Sì, no, in questo caso no, ma devo dire che lui non era segretario.
4: Come no?
5: Perché se no, se lui era no, dico, non era ministro.
4: Ah, se non era
5: appunto, no, no.
4: Ma, non so. Ma comunque sia, vabbè, insomma, quindi sì, questa cosa è decisamente incresciosa e quindi adesso sì. Che cosa succede?
5: No, però devo dire, allora allarghiamo un po' il discorso. Io credo francamente che mai, in questa situazione, diciamo, gravissima del partito, poi sappiamo i quattrini, il problema, l'Italia, eccetera, io credo che raramente, è accaduto, ma 3-4 volte in questi 40 anni, che il partito si trovasse in una situazione politicamente, a mio avviso, anche con evidenza di pratica ed estrema attualità. Sul, appunto, sembra, perciò dico, ci tengo a dirlo, perché? Beh, perché dopo, ne abbiamo già accennato, dopo 4 mesi, che per via di un'iniziativa di Pechino combinativa, minacciosa, vi espelliamo se voi continuate ad appoggiare i tibetani, ufficiale, comunicazione ufficiale, chiederemo di espellervi dall'ECOSOC, cioè dalla sede ONU nel quale il partito è membro, credo unico, nemmeno le internazionali socialiste liberali e democristiani in quanto tali hanno quello statuto. Noi come transnazionale, vi dicendo, però l'abbiamo preso, l'abbiamo ricevuto 5 anni fa. E a questo punto la mia risposta, e devo dire che appunto siamo andati a Washington, New York, ha avuto diversi, però è stata una risposta che sembrava venire da persone che ci consigliavano, parlo anche del nostro ministro, è cambiato adesso, del nostro ministro, del nostro ambasciatore alle Nazioni Unite, altri del nostro ambasciatore presso invece gli Stati Uniti, di altri diplomatici che conoscevamo, francesi, eccetera, dinanzi alla nostra risposta, la mia, dicevano no, questa rischiano di prenderla come provocatoria. E allora stavolta potrebbe pure darsi che riescono ad espellerli, no, perché per 3 volte hanno tentato.
4: Invece?
5: No, invece è accaduto qualcosa che mi pare oggi, a distanza di 4 mesi, mi pare di poter dire che è di consistente ed interessante attualità. Perché? Perché non solo Pechino dinanzi, loro ci hanno detto voi dovete smetterla con questi qua, tibetani e uiguri. Mia risposta, non posso, perché noi l'altra volta non fummo espulsi, malgrado le iniziative vostre, russe, quelle che c'erano, non fummo espulsi per motivi ideologici, cioè ci si riconosceva un carattere democratico, no? Ma non è... adesso invece noi non possiamo accettare questo vostro ultimatum per un motivo dei risultati che potremmo opporre a questa vostra richiesta. Cioè noi vi diamo questi 2 documenti ufficiali del Dalai Lama e di Rebia Khader, cioè dei 2 leader proprio in causa, che dichiarano formalmente che loro non vogliono l'indipendenza. E addirittura poi citavo, perché 5 giorni prima il Dalai Lama da Trento aveva detto noi vorremmo avere con Pechino gli stessi rapporti che voi avete con Roma. No? E quindi di già poi la Rebia Khader l'aveva fatta ufficialmente nel congresso mondiale degli uiguri e la risposta è stata quella, sì, è stata una prima sorpresa, poi che loro avevano preannunciato alla presidenza dell'ECOSEC che avevano una proposta di ordine del giorno. Nella proposta dell'ordine del giorno il terzo punto doveva essere il caso Partito Radicale, perché appunto per chiedere la nostra sospensione sulla base di queste cose che loro ci rimproveravano. E quasi subito dopo invece si è giunta la notizia, poi confermata, che loro non avevano richiesto nulla sull'ordine del giorno. Sono passati adesso 4 mesi,
4: di cui
5: avrebbero potuto,
4: abbiamo parlato tutte le domeniche in questi 4 mesi,
5: appunto, avrebbero potuto, ma sì, l'ultima domenica è scaduta in cui avrebbero potuto chiedere una variazione dell'ordine del giorno in corso, niente, quindi è fatta,
4: è fatta.
5: E a questo punto, anzi, noi abbiamo, diciamo, segnali, ma i segnali sarebbero proprio quelli magari rivolti a noi, ma no, notizie anche di parte tibetana, che naturalmente si informa, uigura quella meno, e però di cambogiana, degli altri nostri, ma da Taiwan, perché Taiwan è nella organizzazione della quale anche noi facciamo parte, è quella dei popoli non rappresentati, no? L'UMPO, nei quali siamo, eccetera, e che stanno accadendo, e una è sicura: sulla pena di morte l'ultimo anno loro hanno giustiziato, ma in una situazione nuova, che adesso i giustiziati, siccome hanno bisogno della Corte Suprema perché si passi all'esecuzione giustiziale, i numeri sono quelli. Perché, ebbene, sono il 37% rispetto a quelli che erano giustiziati quando venimmo rimproverati, e venne rimproverata Emma Bonino, perché non aveva difeso i diritti umani, no, lì. E invece, proprio a partire dalla cosa moratoria e dall'azione, avemmo allora, come abbiamo già ricordato, questa grossa novità che migliaia di di magistrati locali che avevano la possibilità di dirgli, era stata tolta tutta loro, e di fatto erano i 20 membri della Corte Costituzionale.
4: Sì, Marco, ma tu pensi veramente che questa questione della Cina e dell'iniziativa radicale, che ancora però deve concretarsi, diciamo, ecco, sia il punto centrale dell'iniziativa politica radicale oggi?
5: No, il punto centrale, diciamo, no.
4: Ah, bene.
5: Nel senso che il punto centrale intanto è poter tornare in regola con il nostro statuto.
4: Benissimo, e quello l'abbiamo già,
5: e non è secondario.
4: Oh, e voi non è secondario.
5: No, ma l'altra questione che i risultati di quali io ho parlato, adesso non sono più io solo a dirlo, loro mi credettero.
4: Che cosa?
5: Perché abbiamo il Financial Times, e poi perfino il fatto in Italia, che l'ha ripreso, un'intervista che ha detto, nella quale la dichiarazione del Dalai Lama è formalmente clamorosa, perché testualmente, e quindi
4: su Financial Times, è di 2 anni fa ormai. Questa,
5: no, questa è di
4: questa di Trento, Bolzano,
5: no, quella di Trento e Bolzano è quella che avevo io informato,
4: sì, che già parlato.
5: Ma era una comunicazione via. Questa è di tre sabati fa, quindi proprio
4: calla
5: di attualità. E lui c'è tornato una seconda volta, perché il fatto che l'ha ripresa da una cosa, diciamo, di quella zona, testuale, sotto forma di intervista, lui testualmente non solo dice non vogliamo l'indipendenza, ma dice noi non vogliamo uscire dallo Stato, dall'assetto cinese, strutturalmente, ma anzi noi ci auguriamo che su questo sia possibile, perché come sai li ho rivisti ancora di recente, ho visto 5 dei loro ministri che sono venuti l'altro giorno.
4: I ministri di Dalai Lama?
5: Sì, i ministri del governo in esilio.
4: Del governo in esilio,
5: certo, quello di Dharamsala, che è ufficiale, ha riconoscimenti ONU come osservatore.
4: Oh, e venendo invece ai ministri italiani, che diciamo? Perché insomma voglio dire adesso, perché siamo già alla prima abbiamo parlato del Tibet, non direi che abbiamo dato delle novità, perché l'ultima è una notizia di un mese fa.
5: Tu mi hai fatto, e te ne ringrazio, la domanda, a che punto siamo... che questa è consistente, anche perché Emma, che ieri ha partecipato anche al seminario che tu, al Senato che tu hai avvocato, piuttosto lungo, abbiamo anche affrontato questo. Sì, perché no? A questo punto io ho detto qui, il problema è l'attività di governo in quanto tale.
4: Vedi?
5: Dico io, non è che dico, premetto che una cosa è l'attività di governo, l'altra è l'attività come partito. Poi si tratta di vedere quanto le due cose possano, nell'ambito delle cose che discutete, no, e c'era stata la riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato una cosa importante, a mio avviso, perché ha approvato, come decreto, di fatto, perché la cosa si trascinava, l'equiparazione totale dei figli legittimi e illegittimi. Che era una vecchia storia.
4: Era vecchia, era già uscita.
5: Ma non è stata
4: mai. Era come al solito, era sempre l'effetto.
5: No, stavano lì perché ogni volta facevano gli emendamenti.
4: Sì, questo
5: è no, ma la cosa che forse verrebbe da dire non è un problema solo di principio, perché riguarda il 25% dei nati in Italia, uno su quattro.
4: E non solo, ma poi tu che dici sempre la ricaduta della giustizia civile, eccetera, pensa ai problemi legali che ne escono.
5: Assolutamente, completamente. No, ma quindi volevo sottolinearlo, cioè, che però naturalmente
4: questo è importante, questo è veramente importante.
5: Ecco, cioè, nessuno l'ha detto, ed è evidente che questo.
4: No, nessuno l'ha detto.
5: Non c'entrava con Mattei, eccetera.
4: Quando il fake diventa, perché tu non sei, no, perché c'è un fake di Renzi su Twitter che è Renzo Mattei, e prima o poi finirà che si scambierà tutte
5: le cose,
4: Pirandello all'epoca di internet, ma comunque sia, quello che dice è importantissimo, perché in realtà mostra un altro dei gravissimi, delle gravissime colpe della stampa italiana, che danno per acquisita una cosa, perché la persona normale dice: ma che sta dicendo Pannella, i figli illegittimi equiparati già l'hanno fatto, in realtà non è vero,
5: avanti ieri,
4: l'hanno fatto un altro ieri,
5: avanti ieri mattina,
4: sei mesi fa l'hanno detto, sì, l'abbiamo fatto, non è vero,
5: no, appunto, ma no,
4: è come l'abolizione delle province,
5: no, nel senso che c'era stato un voto di commissione favorevole. Dopodiché non era mai andata in aula, non era mai andata in aula perché c'erano delle reazioni all'approvazione in commissione, per cui erano di fuori emendamenti che se l'aula li avesse accettati praticamente era vanificata. Perfetto. Completamente. E allora, devo dire che su quello si era occupato Bottiglione, ne avevamo parlato tanti, quindi abbiamo dato questa notizia da Radio Radicale, che mi pare quasi.
4: Questo è importantissimo. Certo. Finanziamento pubblico.
5: Sì, allora sul piano del finanziamento pubblico io non ho avuto il testo, che ieri tra l'altro non aveva nemmeno. Non ho quella della dichiarazione di Renzi, perché da questo prima
4: di. Ah, quello di Renzi, sì.
5: Sì, no, quella alla quale era legata quella di Letta come Presidente del Consiglio, perché lui, quel Presidente del Consiglio, ne ha parlato e lui ha anche accennato attraverso il 2 per 1000, eccetera. Però non abbiamo un testo, a mia conoscenza, non abbiamo da questo punto.
4: No, c'è un testo del governo.
5: Sì, ma cioè, dico, sì, solo non lo abbiamo, nel senso che un testo come.
4: Ma c'è uscito.
5: Sì, insomma, ma no, quello che c'è, perché lo abbiamo attraverso le evocazioni dei critici che dicono: però in questo modo recuperano lo stesso 42 miliardi l'anno prossimo. Cioè c'è tutta una serie.
4: Cioè, in sostanza, la cosa è questa, se ho capito bene, la do in estrema sintesi. La fine del rimborso elettorale, come chiamano adesso il finanziamento pubblico dei partiti, è il 2017, cioè la cosa va a regime, che viene sostituito con una cosa che per la verità avevano già messo con esiti disastrosi,
5: sì,
4: già subito dopo il referendum, ti ricordi, sì, la storia del 2 per 1000.
5: Sì.
4: Sul 2 per 1000 ci sono delle ambiguità, perché non si capisce, ho chiesto ad esperti,
5: certo,
4: non faccio nomi, ma ho chiesto, certo, ad esperti, non si capisce se poi funzionerà il sistema, chiamiamolo così, vaticano, per cui chi non specifica poi comunque va ai partiti, oppure no, oppure bisogna specificare. Poi c'è una detrazione fiscale molto forte, più forte, questo è un po' strano in effetti, ha fatto un articolo Bekis su questo, ma non ha torto. C'è una detrazione fiscale per chi finanzia i partiti molto più forte di quello che finanzia, che ne so, la lotta contro il cancro. Non è bello, insomma, che ci sia una... E poi, in realtà, per l'intanto ci sono un'altra serie di provvedimenti che riguardano, già annunciati, che riguardano la cassa integrazione per i funzionari, eccetera. La cosa però che gli critici fanno, i critici più non Grillo, perché Grillo dice vabbè è una schifezza, è un imbroglio, è facile. I critici più analitici, diciamo, dicono due cose.
5: Più interni anche, in qualche misura.
4: No, interni perché non, c'erano, no, non direi interni. Almeno io non ho consultato critici interni. Il problema è questo. Intanto, i finanziamenti ai gruppi parlamentari, che non è piccola cifra, sono grosso modo, a occhio e croce, fra Camera e Senato un'ottantina di milioni l'anno. E le partecipate, che è una cifra ancora tutta, i consigli di amministrazione delle partecipate, anche quello è finanziamento alla politica. Tutto questo non viene toccato. Questi sono, mi pare, gli argomenti più forti dei critici. Poi c'è questa cosa che però il finanziamento nel giro di 3 anni viene 3-4
5: sì, sì, appunto, con il nuovo Parlamento, con altri cazzi.
4: No, quello poi è tutto un altro discorso. Ma insomma.
5: No, voglio dire, se poi c'è un nuovo Parlamento può cambiare. Quindi
4: può
5: voglio
4: dire, anche
5: no,
4: tra 4 anni un nuovo governo.
5: Ma quello
4: essere.
5: Che a me importa dire, e anticipo, la stessa cosa la possiamo dire per l'altra urgenza assoluta, vale. La legge elettorale. Ma poi ci arriviamo.
4: Ah, poi ci arriviamo. Vabbè,
5: poi ci arriviamo. Cioè, qualcosa nella quale la nostra posizione da 35 anni è quella, con il referendum vinti, quella sul finanziamento pubblico, con conflitti con la Corte Costituzionale, che adesso, come dobbiamo leggere i testi, no?
4: C'è stato,
5: no, ma c'è stato anticipato quello, non c'è stato, che uno degli elementi tecnicamente incredibile perché è di letterale criminalizzazione dei 30 anni dello Stato italiano, perché hanno sottolineato che noi eravamo potere dello Stato. Tu sai, un argomento che abbiamo sempre parlato.
4: Vabbè, questo è complicato. Comunque sì, i comitati referendari sono potere dello Stato.
5: Ecco, ma noi avevamo sottolineato anche a livello giudiziario, poi si era perso, che non ci avevano mai permesso di esercitarlo. Cioè loro ce l'avevano mollato dopo il 77, dopo una delle cose più schifose di quelle che avevano fatte, e ci avevano dato come contentino, non richiesto, sì però siete potere dello Stato. Da allora abbiamo una documentazione numerosa e testuale, nelle quali almeno per 8 anni, noi fino addirittura nel 98, anche se non è il problema, quindi siamo... dopo 20 anni dal primo tentativo di referendum, no? E quindi loro adesso dicono che è stato tutto la Corte Costituzionale il fatto che i referendum dicevano quello, la legiferazione era in contraddizione con quello detto dei referendum, e hanno sottolineato che poi a questo punto vi erano state da parte, ma loro non dicono, da parte del potere dello Stato che eravamo noi, solo noi l'avevamo fatto ma non era stato ricevuto perché era stato contestato non so con quale balla l'esercizio. Quindi nella sostanza oggi noi abbiamo una posizione attribuita alla Corte Costituzionale, poi al Consiglio, alla Corte dei Conti, con De Dominis quell'altro, assolutamente, quindi di criminalizzazione tecnicamente parlando su tutte queste cose dello Stato. No, e adesso vedremo come la fine. Però, tornando appunto al problema dei quattrini, dei finanziamenti, tu hai colto un problema, che rispetto ad allora, che era la legge che istituiva il finanziamento pubblico, dicendo poi quello dei rimborsi ed altro, no, c'è la cosa divertente che nel frattempo l'avevano convertito come con i finanziamenti ai gruppi, al gruppo parlamentare
4: e
5: attenzione ai gruppi di tutte le regioni.
4: Certo.
5: Come è venuto fuori la magistratura? Che il problema dei gruppi del Parlamento è venuto fuori dopo che era esplosa su iniziativa radicale quella delle regioni attraverso, certo, la regione Lazio,
4: certo,
5: in modo esplicito che era questo, e la procura di Roma aveva dovuto procedere. Adesso sta procedendo anche nei confronti del presidente attuale della regione per una cosa del tutto diversa, ma perché da presidente della provincia diciamo si era riuscito a muoversi in un modo che adesso vedremo.
4: No, però lì le cose non stanno andando, vabbè, comunque
5: sì,
4: insomma,
5: no, le notizie che ho che sono andate già bene, ma comunque vedremo.
4: Vedremo,
5: no, vedremo quando diverranno pubbliche.
4: Sì,
5: era tutto qua, sì. Visto però, che l'azione è nostra,
4: lo so, per
5: no, l'azione formale è nostra,
4: sì, lo so,
5: ecco,
4: vabbè, comunque adesso non
5: ecco, no, ma dico comunque è aperta, ma resta quindi il fatto che noi siamo anche quelli che rispetto ai gruppi parlamentari e ai gruppi delle regioni hanno fatto esplodere,
4: certo,
5: il
4: certo,
5: problema. Certo. 8 mesi fa, l'unica reazione tipica, guarda caso, coloro ai quali tutti attribuiscono di avere acceso la miccia e fatto esplodere in modo particolare il Rosso di Vittoria, sono stati espulsi dalla politica,
4: certo,
5: per opera di quelli che, io continuo a ripetere, hanno un vizio. È un vizio letterale. Loro scambiano sempre, quando vogliono fare pulizia fanno polizia, lo fanno a casa loro, ma vediamo che succederà anche su questo.
4: Oh, e quindi questa è la questione. Adesso non resta che aspettare, però, perché questa storia del finanziamento pubblico, adesso vediamo, domani ci saranno i giornali, le reazioni, già Grillo ha mandato a quel paese Renzi, insomma, poi questo è il dibattito.
5: Poi c'è anche qualcosa a livello del referendum, ma ne parleremo la volta prossima.
4: No, perché? No, parliamone
5: no,
4: subito.
5: No, perché non sono in condizioni, poi
4: vabbè,
5: è in corso, voglio dire.
4: Un ricorso.
5: Sì, no, ma a parte ricorso. Il ricorso, no, c'è il fatto che tuttora non sappiamo se quella cosa della Corte Costituzionale che ho già evocato,
4: sì,
5: quella su 30 anni,
4: sì,
5: eccetera,
4: certo,
5: non parta per caso proprio dall'evocazione di questo ultimo caso.
4: Questo, capisci? Sul finanziamento pubblico, dice?
5: Sì, dei gruppi, tutto quello che c'era, ma comunque,
4: certo,
5: appunto, è su quello, perché comunque, dico, la cosa è questa, abbiamo un regime nel quale tecnicamente abbiamo questa Suprema Corte, adesso dico Suprema Corte, che prende una decisione che tecnicamente criminalizza a livello tecnico 30 anni dello Stato italiano. Su una cosa che è aperta anche adesso. Perché? Perché nei nostri ricorsi sulla cosa attuale, la prima cosa è che la delibera della Corte a un certo punto stabilisce che 100.000 firme non sono state ritenute valide, ma non viene detto nemmeno la cifra totale di quelle, ma il perché. Per cui adesso noi sappiamo, è la cosa minima. Noi siamo i comitati e vogliamo sapere perché le nostre cose sono state ritenute, e su questo non c'è risposta, perché non c'è risposta possibile. Sappiamo che c'è qualche casino alla Corte Costituzionale su come comportarsi. Morale della favola, a questo punto abbiamo un regime. Questa mattina adesso il nuovo leader della Lega ha detto l'euro l'euro è un crimine contro i diritti umani, testuale Salvini, no? E poi ha detto
4: esperto nel settore,
5: diciamo. E lo sono quindi anche i nostri governanti. Allora è vero una cosa, che io tecnicamente da qui e con riconoscimento da parte del Presidente della Presidenza della Repubblica ho usato il termine a più riprese. A noi sembra che per omissione e per intervento, tecnicamente il Presidente della Repubblica si trova tecnicamente in una condizione criminale rispetto alla Costituzione.
4: Sì.
5: Esplicitamente a domanda di giornalisti, eccetera, loro hanno detto che non estendevano il termine miserevole che avevano attribuito ufficialmente come Presidenza della Repubblica a iniziative della magistratura siciliana ed altri, non la estendevano minimamente alla nostre accuse o critiche,
4: certo.
5: Nel senso che era un'opinione,
4: sì.
5: Un'opinione non offensiva.
4: No, che hai espresso su tutti i presidenti della Repubblica, dai Einaudi ai nostri giorni.
5: No, ma noi diciamo che con lui, con lui.
4: Certo, poi tutti.
5: No, noi parliamo della fattispecie, per cui si diceva tutto quello che fa uno e tutto quello che non fa sono due cose autonome che convergono a. Ecco, no? Ma e quindi diciamo, siamo in una situazione nella quale questi adesso, che fa Salvini e loro? Usano cose che ci siamo permessi a lungo, dicendo ma perché, in anni quando dicevo come definivo la Corte Costituzionale,
4: la scuola,
5: da qui, no, io no, ho detto, beh, dico ma è possibile che con l'obbligatorietà dell'azione penale nessuno della magistratura ritiene che questa mia espressione reiterata e via dicendo non debba essere. Ho anche dichiarato nel corso degli anni che in almeno 3 su 4 corti costituzionali, durante io facevo questo, dei neoeletti avevano detto ma come?
4: Sì,
5: c'è
4: sì.
5: Questa cosa, pannella, via dicendo, e veniva spiegato che
4: veniva
5: no.
4: Veniva spiegato meglio di no.
5: Appunto. Mentre adesso allora viene fuori Salvini e questi... Allora pure, e probabilmente diranno che sono stupratori e via dicendo.
4: Sì, vabbè, lasciamo perdere Salvini. No, invece no, stavo pensando che questa tua iniziativa sulla Corte Costituzionale, in realtà è questo tuo chiamato, così, prende due piccioni con una fava. Che da un lato evidenzia il giudizio liberal-radicale sul ruolo della Corte, dall'altro evidenzia l'assurdo dell'obbligatorietà dell'azione penale che diventa discrezionale perfino per la Suprema Corte. Questo è il... Quindi
5: sì,
4: sono
5: ma
4: due cose.
5: Andare bene a vedere. Ma infatti io dico dobbiamo andare
4: no,
5: bene a vedere. Ma resta il fatto.
4: È chiarissimo
5: però,
4: quello che dici.
5: No, ma infatti la cosa ricorda come quello che tu dici un altro aspetto della situazione. Cioè la Corte oggi, indipendentemente dalla fattispecie specifica, però in realtà alcuni hanno detto quindi l'attuale Parlamento è delegittimato. E io stesso ho detto, a mio avviso, questo tecnicamente è una coglionata, perché una cosa che risale a 3 decenni fa, perché quello che la Corte Costituzionale imputerebbe è il comportamento di 7 legislature a proposito di queste cose, referendum, mancata attuazione, conferma della mancata attuazione ed altro, e di conseguenza allora siamo in una situazione che ci pone dei problemi teorici, ma come non teorici ideologici, teorici di comportamento. A questo punto cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Cioè la democrazia reale, quella di cui parliamo, comincia ad avere delle caratteristiche pregnanti, tanto da stare acquisendo delle formule assolutamente tranquille. Voglio un esempio. Noi, penso che sia una legge elettorale, premesso che poi devo parlare della legge elettorale, e nella quale noi da 30 anni abbiamo anche iniziative referendarie sul sistemi anglosassoni, diciamo, no? Con quel punto di riferimento ed altro, e premesso questo, ci troviamo in una situazione equivalente a quella di cui parleremo sulla legge elettorale, perché a maggioritaria, proporzionale, togliamo, mettiamo, tutte queste cose che stiamo sentendo come sui rimborsi. A questo punto, proprio invece per restare su quella questione, per esempio, quando noi abbiamo fornito, perciò dico a volte rivoluzionari seri, per i rivoluzionari seri sono quelli che riescono a produrre a livello anche culturale, ma soprattutto scientifico, giuridico e via dicendo, delle posizioni documentabili che non siano attribuibili a comizi, no, diciamo a eccessi comiziali. No? E oggi quindi abbiamo

0: elezioni delle primarie l'8 dicembre, cioè convocate da tutti i telegiornali come non si fa nemmeno per le elezioni politiche, perché se no è clamorosa. E allora dice 3 milioni, io avevo sparato, dico, quando ha detto altro che 3 milioni vi erano, perché sono le elezioni per i telegiornali e per l'opinione politica, perché dicono sì, è per il segretario democratico o il presidente del consiglio democratico, quello che è il casino. No, dico appunto questo, e abbiamo avuto 3 milioni di partecipanti, a mio avviso
1: un po' di meno,
0: 2 milioni 960 mila, abbiamo avuto 3 milioni di votanti, ma a me, per me potevano essere anche 6, perché adesso lo documenteremo, per nessuna elezione è stato dato dai telegiornali e dalle altre due italiani il tempo, lo spazio e le posizioni e l'audience, nemmeno in nessuna, diciamo, non c'è stata data nemmeno il 20%, attenzione, per le elezioni quelle regolari, no? Che si vedeva il 20% di quello concentrato negli ultimi 15 giorni per informare sulle su queste elezioni del Partito Democratico. Allora, vi stavo dicendo, dobbiamo cominciare a riconoscere che sul piano della democrazia reale ormai stanno accadendo cose che si stanno incardinando e quasi tutti li vivono quasi come normali, quindi in realtà acquisite. Perché altrimenti magari perfino questi poveracci, diciamo, politicamente parlando, di berlusconiani, manco loro, eppure avrebbero potuto dire, è già bella roba, voi parlate di questa cosa come se fosse del potere, è un partito, è un problema, elezioni all'interno di un partito, e viene presentato in un tempo in cui le elezioni politiche o referendarie hanno avuto finora, ecco perciò si assetta la democrazia reale, e quali appunto c'è il 20% per le vere elezioni politiche, che sono le primarie, le secondarie, eccetera, e per queste che riguarda quelle di un partito e via dicendo, c'è il 70% di ascolti procurati in più di quanti non ce ne siano per le cose elettorali o referendarie. Ecco, questo voglio dire, lo si annoti, diciamo, nel dossier, la democrazia reale e la democrazia legale in Italia.
1: Venendo al tema invece adesso del nuovo segretario del PD, intanto ha fatto una nuova responsabile giustizia, che la prima cosa che ha detto, gli avevano detto, c'era un bell'articolo di Bay in cui spiegava che gli è stato annunciato per telefono 2 giorni prima e gli hanno detto cominciati a preparare, sì. Si è preparata evidentemente sul Bignami, e la prima cosa che ha detto, dice, comunque la amnistia no. Non cominciamo bene, diciamo.
0: Ma no, ma lui già aveva sostenuto
1: l'era. Epifani.
0: No, ma poi parlo ancora 3 giorni fa. Poi va a scegliere questa. Lui evidentemente col suo carattere deve aver ritenuto, perché io queste cose le ha sentite da me, un po' come cose che sbagliava proprio anche. Sì, quando ricordavo c'era il PC che lo faceva contro il referendum sul divorzio, ricordato in che caso,
1: sì, quello che bisogna che il Parlamento si occupi,
0: era Iattura, sì, e lui diceva il Parlamento e non il referendum, e quindi la stessa cosa, visto che sull'amnistia è il capo dello Stato, eccetera. Ma a questo punto lui in realtà c'ha il presidente della regione, che è sempre stato politicamente un PC, diciamo, Rossi. Ma con alcune caratteristiche di PC, come dire, austeri abbastanza nell'uso del potere, nelle responsabilità, no? Pochi, ne. Eppure la regione è importante, la regione rossa, toscana, è più tranquilla delle

0: Come abbiamo visto dove in Emilia anche leghisti hanno avuto delle affermazioni fra Bologna e le regionali impreviste. E di conseguenza lui ha deciso su questo, la mia posizione sarà quella dell'opinione pubblica che dice bisogna difendere da Caino gli Abele. A naso, è questo. Temo che beh, il giovine, il ragazzo, speriamo per lui, ma per tutti, diciamo, che non ne commetta un'altra di valutazione sbagliata come questa. Non ne commetta un'altra, perché altrimenti la fragilità del suo opportunismo, ci sono tante forme storiche di opportunismo, ve ne sono alcune che sono sia pure in congiunture ma lunghe vincenti, altre sbarazzate, perse, travolte, no? Le posizioni opportuniste. E lui ha proprio l'impressione che su questo bisognerà seguirla abbastanza bene. Però mi dai l'occasione, Massimo, che non è questo problema sulla giustizia, che noi abbiamo questa cosa della marcia. Adesso di Natale, che è sulla giustizia, no?
1: Sì, è certo.
0: Ah bene, e l'ho detto, sono stato ricevuto da padre Lombardi, col quale non è la prima volta, come è
1: L'ha
0: noto.
1: detto stampa.
0: Sì. Beh, lui non è
1: Responsabile della
0: solo
1: sala.
0: l'addetto,
1: No,
0: è il
1: infatti,
0: portavoce, no?
1: portavoce, responsabile sala
0: Portavoce,
1: stampa.
0: no, è direttore di Radio Vaticana, quindi no, è una serie di poteri, diciamo quello da portavoce sicuramente, insomma. E quindi ne ho parlato.
1: Hai parlato con
0: Adesso il
1: padre
0: pro.
1: Lombardi, che vi siete detti?
0: Beh, ci siamo detti.
1: Vabbè, quello che
0: No, no,
1: vuoi,
0: no, ma voglio dire, ho
1: appunto.
0: ripetuto le nostre ragioni, le abbiamo approfondite. C'era il fatto di Lucio Bertè che
1: Ah,
0: cadeva.
1: certo,
0: No,
1: giusto.
0: ma anche perché. No, ma mi ha dato l'occasione per ricordare. Dico, guardi, è bene che qualcheduno faccia un promemoria a Sua Santità per questa cosa.
1: Ci
0: Questo qua,
1: vuole.
0: Lucio Bertè, è venuto qua giù perché da quando era consigliere regionale 9 anni fa, fece sciopero della fame, eccetera, perché dei lavori di riassetto urbanistico attorno al Duomo, e si era accorto che stava saltando un cimitero ebraico e anche, diciamo, precedente, ma poi divenuto cristiano. Di rarissimo valore, e da allora ha fatto obiezioni di coscienza. Poi non è stato più consigliere regionale, però l'iniziativa l'ha mantenuta. Io credo che 3 anni fa in Piazza del Duomo ho fatto, o 5 anni fa, quindi, ho fatto un comizio con lui su questo.
1: Eh beh, nell'archivio si dovrebbe trovare,
0: Sì, appunto,
1: figurati se non c'è.
0: certo. Ma devo quindi con il dossier c'è. Ma questo mi è stata l'occasione per dire, anche andate a vedere un po' nelle vostre carte, perché quando, non so se era il 2050, quando c'era l'anno santo con sì,
1: 1950, anno
0: e
1: santo.
0: c'era Francesco sindaco in quel periodo.
1: No, scusami, Marco, no, momento,
0: Ah,
1: momento,
0: no, no, no, no,
1: 2000
0: no, no, no,
1: magari.
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no quello appunto. E a un certo punto andammo a vedere e c'era per fare il traforo, quello che poi sbucava nell'ex, come si chiama?
1: Sì, me lo ricordo, c'era la storia del... era il parcheggio però, non era il traforo.
0: No, il traforo perché...
1: No, signore. Sì. Era il parcheggio vicino al traforo. Ecco. Andreotti sulla sua rivista, come si chiamava? Critica, qualche cosa?
0: Ma torno a dire, Il Messaggero, Il Tempo, feci cose, ruppi un po' su Francesco, con Francesco su questo mi incazzai, trovai indecente, e continuai. Niente da fare, figurati, con i comunisti, i socialisti, con nessuno. A questo punto però Concretezza
1: ecco come si chiama,
0: che era l'organo ufficiale di Andreottiano, usciva una volta al mese. Lui fece fare a due archeologi e in modo particolare di questioni religiose romane un servizio su questa mia posizione, le mie denunce e la verità, dicendo questo è vero, cioè è il dato di partenza, questo è, ci sono le ossa, ci sono le cose di martiri, quindi di fatto, no? Eccetera. Ecco, quindi c'è una continuità certa, per cui valeva la pena di segnalarla così en passant,
1: certo, sì, giusto.
0: Perché di queste cose, in realtà di questo tipo, ce ne sono, non sono così rare, del nostra, come dire, difesa delle religiosità contro i clericalismi e i poteri mondani clericali.
1: Beh, questo è Antigone, più che la religiosità è il diritto. Però posso dire una cosa, che tipo, cioè, voglio dire, io posso capire tutto, per carità, sono solidale con Bertè, con l'anno santo, eccetera. Però uno si chiede, va bene, allora c'è questo cimitero importantissimo, una reliquia, un reperto storico importante, oltre che una reliquia per chi ci
0: vive. Una realtà per il momento storica importante.
1: Beh, in realtà mi pare azzardato, sarà un reperto, non una realtà.
0: Sì, sì, no, voglio dire, ma un reperto che c'è consistente.
1: Cioè, c'è sul serio.
0: Tant'è vero, su Milano si continua a dire, guardate che ormai va a finire che ci restano solo le ultime pietre.
1: Va bene, però voglio dire, sia questo cimitero romano sotto al parcheggio, sia quell'altro sotto dal Duomo, nel parcheggio, eccetera, non è che uno potesse andarlo a vedere, non è che avessero fatto un sito archeologico, era una cosa che stava sottoterra e che nessuno poteva vedere. Allora, se è un dato umano di pietas, perché dici non è bello scavare un tunnel sulle ossa della gente, siamo d'accordo. Ma allora, una volta che l'hai trovato, che c'è questo, allora l'altra cosa da dire è si faccia un sito per poterlo mantenere, o no?
0: Questo è stato già detto.
1: È stato già detto.
0: Ufficialmente, no, nel senso che detto, quello stava lì e restava lì magari per mill'anni.
1: Sottoterra, senza che nessuno nemmeno lo sapesse.
0: Non è poi esattamente un sottoterra.
1: Si scavano.
0: Non è un sottoterra, perché da una parte scavi e da una parte vai. Ma comunque, voglio dire, c'è questa realtà. E allora nessuno l'ha toccata per mille anni.
1: Perché non sapevano che c'era?
0: No, probabilmente si sapevano, la toccavano, non si facevano lavori.
1: E appunto dico, questo è un po' strano. Perché
0: appunto, a mio avviso è molto, non è strano, è sintomatico gravissimamente.
1: Bravissimo.
0: Nel momento in cui, per esigenze urbanistiche, per esigenze molto mondane, esigenze materiali e via dicendo, viene fuori che si usano mezzi, si deve ristrutturare la zona, rifare. E a quel punto, con la cultura di oggi, il potere di oggi e via dicendo, se non ci fossero i radicali che vengono e pongono questo problema, atei, teisti, atei devoti, la Madonna.
1: Niente.
0: Sì,
1: non ho detto nulla.
0: No, ma io ripeto, a questo punto abbiamo l'atei devoti, i teisti, tutti quanti e via dicendo, nessuno se ne accorge. Cioè tutti ne prendono atto come una cosa, appunto, un po' come dicevi, no, normale, beh vabbè, a un certo punto, no, dico normale nel senso che ne hanno bisogno e a questo punto intervengono, perché per mille anni non ne avevano bisogno, adesso ne hanno bisogno, quella roba per loro non vale niente.
1: Questo.
0: Come?
1: Io ho detto questo.
0: No, tu accennavi e dicevi, finora non sono mai intervenuti. Ed è
1: esatto. È un po' diverso.
0: Sì, e io dico, infatti, per me il tuo argomento lo condivido tanto, che rafforza quello che dico.
1: Okay.
0: Se tu per mille anni non te ne accorgi, non ne hai bisogno, non è sintomatico di qualche cosa, ma di una carenza. Ma nel momento in cui diventa ufficiale, chiaro, c'è il progetto, eccetera, e un laico nel senso non chierico, no, uno che non c'entra, non è uno del mestiere, e via dicendo, se ne accorge, è radicale, dice, ma siete matti, qui a Roma o lì? E a Roma mi incazzai anche, devo dire, con la comunità ebraica.
1: Perché c'entrava la comunità ebraica? Quella era una cosa
0: perché a Roma la cosa a Roma, a cosa, interferiva anche con una cosa ebraica contigua, ma anche precedente. Ecco, quindi.
1: Anche lì c'era una...
0: Lì. Sì, sì.
1: Ah, lì, a Milano no, allora. No.
0: A Milano non credo che non ci sia. No,
1: ah, ecco,
0: non...
1: allora a Roma era.
0: E a Roma, e a Roma. E comunque lì è quel sant'uomo di Andreotti che si impuntò, si incazzò e volle che sta cosa almeno fosse scritta. E fosse scritta facendo proprio dal punto di vista tecnico. Diciamo, è vero che c'era sta roba, è vero che la stanno facendo fuori, è vero, è vero. Era, mi pare...
1: Vabbè, comunque hanno distrutto questo cimitero, hanno fatto un pessimo sottopassaggio che si allaga sempre. Certo. Il garage non so, almeno quello
0: certo,
1: forse
0: no,
1: sarà
0: ma appunto, ma soprattutto... vabbè, comunque, era una parentesi che abbiamo fatto, che però valeva la pena di fare.
1: No, certo, certo. Adesso
0: perché
1: però
0: ho detto con lui, ho accennato al fatto anche di Lucio Bertè, che tra l'altro era una cosa che anche lui aveva saputo da poche ore, perché aveva ricevuto una nostra informazione in proposito, perché c'era stato il fatto che era giunto il fatto che Bertè era colpevole di dormire... di avere dormito alle 4 del mattino, si era messo lì dove manifestava, dice qui c'è la cosa anche su Roma, no? E a un certo punto viene attraverso questa vicenda e contemporaneamente gli ho detto poi tra l'altro partiamo da Via della Conciliazione per la marcia di Natale anche da lì, incidentalmente ho detto lui stava dormendo proprio lì dove noi partiremo di fatto per la marcia di Natale su Amnistia, Giustizia e Libertà.
1: Piccole prove d'ascolto, guarda, abbiamo la risposta di un giornalista a proposito di quella cosa che ti dicevi, ma soprattutto ero io perché ho forse esagerato, del decreto legge del governo. C'è Silvio Buzzanca di Repubblica, che credo abbia seguito la cosa, che ricostruisce la questione e dice no, un momento, il testo del decreto legge, sul finanziamento,
0: sì.
1: no, chiedo scusa, non il, sui,
0: sì, sì, ma
1: è quello sul finanziamento, cioè, appunto,
0: certo.
1: Dice è quello approvato in ottobre alla Camera e passato al Senato, certo. Dove si era impantanato, ora lo ha trasformato, ora il governo sul finanziamento, parliamo del
0: no, certo, del... no, l'unico problema che io insisto, siccome...
1: Quindi è sempre quello, in sostanza.
0: Sì, ma quello che voglio dire... No, è che non avendolo visto...
1: Ma no, però Buzzanca dice in realtà il testo è già stato approvato in una Camera, quindi è stato trasformato in decreto. Scusami, è quello lì,
0: e
1: è
0: allora,
1: quello.
0: Ecco, allora io dico prudentemente, ma non per eccessi, siccome è stato ripreso rapidamente la mattina e via dicendo, eccetera...
1: No,
0: sì, ma lui dice da per buono è stato il testo della Camera, punto e basta.
1: Sì, vabbè,
0: io però, voglio vederlo questo.
1: Ma quello c'è, lo puoi andare a vedere, non è un problema.
0: No,
1: tuo.
0: Ma adesso, ma lui stesso probabilmente non ha ancora avuto il tempo di andare a vedere.
1: Ma qua a ottobre è stato approvato.
0: No, poi.
1: Ah, sei uguale, dici tu.
0: Sì. È questo che io dico, okay, perché continuamente abbiamo queste cose approvate alla Camera, poi al Senato. Poi il governo fa il problema, ma una volta è successo anche su Radio Radicale, 6 anni fa.
1: Ah sì, vabbè, lì però proprio una cifra.
0: Sì, no, ma per dire, non era
1: certo,
0: quello approvato al Senato in ultima istanza.
1: Perfetto.
0: E via dicendo.
1: Quindi, il problema, tu dici, resta, perché adesso bisogna
0: andiamo
1: fare
0: quella, siccome
1: un lavoro...
0: è complicata quella cosa, non è complessa, no?
1: No, è complicata oggettivamente. Capire se il decreto è uguale a quella legge licenziata.
0: Se non c'è
1: qualche modifica, va bene, ho capito.
0: Abitudine.
1: Ho capito i termini della questione. Va bene.
0: E ringraziamo Buzzanca.
1: No, e beh, vedi che tu dici che... Poi io vorrei tanto avere... Vabbè, adesso dico una malignità, ma... Siccome questi dati d'ascolto che sono tanto cari a Italia Oggi, che è l'unico giornale che li pubblica, danno Radio Radicale in calo, eccetera, vogliamo dire che quei dati d'ascolto sono una buffonata basata su alcune telefonate e basta, e che funziona molto più come dato d'ascolto il social network e l'interazione? Perché voglio dire, per esempio, questa trasmissione qualcuno l'ascolta, visto che interagiscono su internet, rispondono. Allora come da dove escono quei dati? Lasciamo perdere. Sì. Però prima o poi, no, perché la citazione è propria, perché adesso c'è un dibattito interessante che addirittura mette in discussione l'utilità dei dati televisivi, addirittura su come sono fatti, rispetto all'interazione sui social forum e su internet. Naturalmente anche quello è un dato particolare, però insomma le cose sì. sono più complicate.
0: No, anche perché l'Auditel è per le cose radiotelevisive, televisive, questo c'è l'Auditel.
1: No, guarda, adesso non... vabbè, sentiamo.
0: Sì. Mentre per le cose radiofoniche, non audiovisive.
1: Sì, si chiama solo... Audiradio, ma non è la stessa
0: ecco,
1: cosa.
0: Ma non è la stessa storia, né la stessa addirittura configurazione.
1: No, non è proprio la stessa cosa, perché l'Auditel.
0: Sto dicendo, l'Auditel è indiscusso come fonte.
1: No, è discusso pure quello, Marco, per la verità.
0: Ma è chiaro che si
1: però è meno discutibile.
0: Allora diciamo che l'Auditel si fa molto spesso quel punto di riferimento. Poi alcune volte sicuramente potrà essere contestato.
1: Certo.
0: Ma è, diciamo, l'Auditel è ufficioso se non è ufficiale. Ecco.
1: È l'unico del...
0: Ecco, appunto, è quello che dico. Mentre, come sappiamo anche per i contratti che noi abbiamo... audiovisivi con il centro d'ascolto perché ci abbiamo con l'autorità l'abbiamo avuto anche, sì, anche, anche su quello non c'è un punto di riferimento ritenuto come dire almeno diciamo almeno autorevole o diciamo da punto di riferimento quanto l'Auditel a livello puramente radiofonico, questo è tutto qua quello che volevo dire.
1: Vabbè. Allora, dunque, invece, venendo, avevi detto la riforma elettorale. Guarda, il tempo passa, mancano 50 minuti, quindi il tema è complesso.
0: Ecco, appunto, allora voglio dire, se oggi mi pare non ho sentito, se non per la ripercussione che c'era della questione della Corte Costituzionale, secondo qualcuno, sulla legittimità degli attuali parlamentari. Questa era, e io a mio avviso quella proprio è ultra secondaria ed era una cazzata abbastanza. Perché? Per difetto, nel senso che se la posizione della Corte è quella che è, riguarda l'intero regime, 40 anni di regime nelle cose proprio centrali della forza legislativa del referendum, la terza scheda che abbiamo sempre detto la nuova Costituzione ha inserito e hanno fatto l'impossibile per farla fuori, ma a questo punto viene fuori proprio da quella suprema cupola della mafiosità partitocratica che come proprio su questi punti noi abbiamo avuto polemiche gravissime e incessanti. No, adesso proprio dalla Corte pare che si muovi quindi da Corte Costituzionale che
1: ma questa Corte in effetti appunto, un po' di tempo dà delle sorprese
0: sì ma anche perché appunto anche perché noi abbiamo anche i ricorsi che, in corso perché ancora dobbiamo avere delle risposte dalla Corte di Cassazione che non sono arrivate.
1: Quella è un'altra cosa.
0: No ma quelle di adesso e dico allora siccome è vero che in Corte di Cassazione la Corte Costituzionale per esempio abbiamo pendenti con Filomena Gallo sulla legge 40 altre due o tre cose rinviate da giudici e a questo punto noi non escludiamo che ci siano tra virgolette sorprese anche dalla Corte Costituzionale anche sull'articolo 40 per dire no, nel senso che convaglio quindi era un inciso ma che valeva la pena di fare perché hai ragione da questa Corte Costituzionale potremmo dire che i fattori interni di divisioni politiche interne sono fattori cambiati ecco tutto qui no? Non mi sentirei di dire poi potrebbe anche darsi che sono cambiati in modo tale che da una presenza come dire neo-ortodossa ma autorevole all'interno della Corte si è scattato questa soluzione di continuità, appunto. No?
1: Vabbè, ho capito dove vuoi andare a parare.
0: Certo.
1: Allora, beh sì, credo anch'io.
0: Quindi, sulla legge, ma volevo dire, sono delle analogie, no? Che mi pare importanti e posso liquidarla con poche frasi. così come dall'inizio noi prendemmo, poi qualche volta c'è stato qualche liberale, qualche volta socialista, ma devo dire soli politicamente, non nella continuità. Il, come Don Sturzo, che lo diceva pure Don Sturzo, ma insomma era negli ultimi semestri, il principio del finanziamento pubblico e via dicendo crea dei partiti parastatali e crea uno Stato parapartitocratico, diciamo per metterla così. Quindi abbiamo, abbiamo contestato quindi da lì, e non abbiamo mai smesso. Abbiamo inseguito le varie ipotesi, siamo stati attenti ai doppi turni o no, che potevano giocare, no, scusami, voglio dire, no, siamo stati attenti ai finanziamenti al Parlamento, poi siamo stati determinanti per quelli alle regioni, eccetera. Quindi voglio dire, la nostra posizione, quella è onore a Mentana, perché ieri sera è una cosa, devo dire, bisogna dirglielo, ma vuol dire disonore al regime, al giornalismo, all'informazione, perché lui ha detto, bisogna dirlo, onore ai radicali, sono loro che hanno fatto incardinato sto problema nella storia del nostro paese, che adesso appare. Ora è la stessa cosa sulle leggi elettorali. C'è una cosa che voglio dire, è un esempio del perché non dobbiamo poter parlare, ed è un riflesso che hanno ormai, perché temono che quasi magicamente, per la maledizione, la gente, se ci ascolta, capisce e ci dà ragione su tutto, anche le cose più incredibili. E quindi il problema è risolto. Cioè c'è, da questo punto di vista, una osservazione da fare. Siccome tutti l'abolizione delle province, quindi si rifà anche sulle leggi elettorali, voglio dire, c'è una cosa. C'è una piccola cosettina, questa voglia di cancellare la spesa degli eletti. Meno eletti, sì, meno eletti alla provincia, meno eletti in Parlamento, meno eletti e via dicendo.
1: Però Marco, posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Io per carità sono d'accordo sull'importanza, il rapporto, però una volta che uno ce la, posso fare l'avvocato del diavolo, adesso non ti certo. Poi naturalmente.
0: No, è utile, scusami.
1: Una volta che tu hai attribuito ad ogni gruppo di 100.000 cittadini un deputato, che è il deputato del territorio, può bastare. È una rappresentanza più che decente, insomma, per un'assemblea nazionale. A quel punto hai tolto un quarto dei deputati. Cioè,
0: ho capito.
1: Allora, la California, se parliamo di modello americano, la California, come tutti gli altri stati americani, a parte alcuni che ne mandano uno, manda due senatori a Washington.
0: Sì.
1: La Lombardia ne manda 200 volte, cioè più del il quadruplo. Forse non è un problema del tutto.
0: No. Certo, ma allora domenica prossima facciamoci aiutare.
1: Sì.
0: No, su una cosa. Forniamo quali sono i poteri locali, detti locali, di quanti consigli comunali, municipi e altri. Perché e dove volevo arrivare?
1: Ecco.
0: Dunque, per esempio, Sturzo diceva con queste liste si è perso il contatto, anche perché il contatto col territorio e gli abitanti, no? Finché erano fatti su due persone che si e quindi erano piccoli anche, no? Che si contrapponevano, era chiaro, ed era un rapporto personale, ma anche personale. Poi perché mafiosi o non mafiosi, colore, ma anche
1: tanto sono rimasti.
0: No, ma dico anche personali per quel che riguardava l'elettore. Perché in fondo presumeva quella lì più o meno lo conosce, se motivi puri o no, ma il territorio veniva conosciuto. Adesso, Massimo, non viene qualche forma di dubbio nemmeno sul dolo, purtroppo. Noi stiamo discutendo poco, tranne, devo dire, in modo particolare Bolognetti, ma sull'onda di vecchi scontri di 30 anni fa miei con l'Agip, l'Eni, eccetera, no, mettiamoli da parte, che furono molto gravi. Allora, oggi si discute enormemente, quando si parla di un territorio, della vegetazione, del mare, dell'inquinamento e del sottosuolo. La cosa che ho fatto su Napoli e il Vesuvio, non a caso in questa grossa cosa che devo dire miracolosamente, tranne anche una cosa a livello TG3 o TG2 che abbiamo fatto con Doriana lì a Napoli, questo convegno, che ci era sembrato un poverito come presenze, invece ha avuto tutte le televisioni locali e via dicendo, hanno detto, io avevo ricordato una cosa che da consigliere comunale, una cosa urlavo, dico ma scusate, a me mi ha detto, io sono ignorante, mi dicono i geologi una cosa, che Napoli era su terreno roccioso, era questa la nostra caratteristica, eccetera. Per cui la solidità del sottosuolo, l'essere permanso in mille anni, anche delle volte delle bellissime gallerie, sì, diciamo, bello, nella cosa, eccetera. No. E adesso invece la cosa venne fuori quando feci un'interrogazione sul fatto che, avendo fatto l'istituto della regione, importante e anche giudiziario,
1: sì,
0: vicino tra l'altro al carcere, l'avevano fatto bellissimo, alto,
1: sì, sull'Acquitrino,
0: sì, no, e un metro, no, ed era, si era abbassato di 1,30 m,
1: sì, c'è un palazzo che si è abbassato,
0: allora io su quello,
1: ma questa era una vecchia polemica, una polemica,
0: anche perché mi ero incazzato perché avevano trasferito là per poter fare, tu pensa, l'aula bunker nel carcere, ti ricordi?
1: Ho presente, ricordo.
0: Una parte dei due piccoli laboratori che c'erano, poi erano trasferiti.
1: Però devo dire anche che il progetto del nuovo centro direzionale è firmato da un grandissimo architetto.
0: Assolutamente, il problema bisogna vedere. Allora, ho detto, ma scusate, non avete più, non ho sentito più parlare. Avevo sentito però che le previsioni e le denunce nostre, dopo 10 anni, avevo sentito testualmente che, essendo notoriamente ricche d'acqua ed ottime acque il sottosuolo di Napoli, che avevano resistito grazie alla natura rocciosa di questo sottosuolo. In realtà, avendo chiuso col cemento gli sbocchi al mare, che erano enormi, oltre a ripetersi sullo sbocco al mare, a questo punto tu fai così, spero che resti anche l'immagine.
1: È una storia dell'Ottocento. No, ma io facevo bene, stiamo tornando all'Ottocento, la gettata di cemento a Santa Lucia.
0: Sì, ma no, il problema
1: non è che se ero critico, dicevo stiamo tornando indietro.
0: È che quelle gettate di cemento sono arrivate, lo dissi anche a uno dei sindaci onestissimi che si metteva l'elmetto giallo in solidarietà,
1: Lezzi,
0: ecco, di altri, sì, avevano fatto anche su Bagnoli, cioè non era più una cosa Santa Lucia,
1: no, ma Bagnoli è un altro discorso, sì.
0: No, cementificato tutto quanto il territorio che era, aveva certe caratteristiche, e quindi in modo acceleratissimo il trasformarsi in palude del sottosuolo è, tranne l'eccezione dei dei campi flegrei, dove sappiamo
1: dove
0: c'è
1: direttamente il bradisismo,
0: dove c'è una natura sismica che viene definita la sesta del mondo, non il Vesuvio,
1: certo,
0: quella lì, la sesta del mondo è un altro discorso ancora, no?
1: Ma quelli sono luoghi magici, c'è poco da fare, Virgilio, c'è un bellissimo libro di Michael Lidini,
0: sì,
1: su Virgilio,
0: è magico, è te vero, poteva avere la magia di 3 milioni di persone fatte fuori, incenerite,
1: ma
0: in
1: io
0: un
1: non facevo odore,
0: grazie allo Stato italiano e della cultura e della,
1: ma io non facevo un'osservazione cinica, caro,
0: no, ma
1: Marco,
0: io, no, ma era tu, solo, no, ma, no, ma
1: se Virgilio ci ha messo,
0: non ho detto che tu lo stai facendo,
1: se Virgilio ci ha messo la bocca dell'inferno lì, il motivo ci sarà. Dai, insomma, no, voglio dire, la bocca dell'inferno di Virgilio, l'Ade, sta lì, sai, sta vicino al Lago Patria, fra il Lago Patria, Nisida.
0: E allora?
1: Dai.
0: Quindi, sono d'accordo che quindi, la
1: quindi
0: cosa
1: figura
0: è
1: era nota già da dai
0: quindi
1: di
0: voglio
1: Romano.
0: Dire la cosa è ancora più grave, più criminale,
1: senza dubbio.
0: Allora, e non per carità, nel senso no, in un modo incredibile. Se prendiamo anche queste come testimonianze,
1: sì, ma questa però è una critica che si può fare a, diciamo, dai Borboni ai nostri giorni, non è una cosa della
0: rete. Certo, solo che i nostri giorni hanno tecnologicamente la possibilità di accertare i fenomeni naturali, sismici e gli altri, così come il giapponese che è Nagasaki, che è venuto l'altro giorno, non ci credeva.
1: Lo so,
0: cioè, non è possibile.
1: Ma che chiunque
0: non se ne parla,
1: non ci crede.
0: Ma dice uno, vabbè, però a mio avviso che non ci creda e che questo non importi a nessun consigliere comunale, lasciamo fottere un sindaco, a nessuno presidente della provincia, a nessuno, devo dire, per me vuol dire quanto la democrazia reale è appunto reale tanto quanto era reale il comunismo utopico, umanistico e via dicendo, quando è divenuto comunismo reale. E siamo in una situazione italiana nella quale appunto mi viene in mente che con la situazione del sottosuolo, degli scavi eccetera in Basilicata e le inchieste, i dati ricostruiti dai radicali, dei quali invece vicino Nicchi Vendola, nemmeno Emiliano, non sanno nulla, anche se il loro celeberrimo acquedotto in tutta Europa via dicendo, adesso è pacifico che ricevano acque gravissimamente inquinate dalla Lucania, perché tra l'altro era chiaro che le montagne erano le consistenti, quelle non proprio pugliesi ma del massiccio, che in cui la maggior parte sono della Lucania, no? Ecco, quindi no, voglio dire, certo, solo che alcune cose che potevi intuire per fatti tradizionali antropologici, da generazioni si trasmette, un poeta lo registra eccetera, ma oggi la scienza appunto chiarisce delle cose. E allora il problema vero è forse di dimenticare che rispetto ai tempi andati di due secoli fa, un secolo e mezzo fa e via dicendo, diminuire i rappresentanti del territorio è diminuire in qualche misura i corruttibili, certo, ma anche non i corruttibili.
1: Però Marco, scusa,
0: sì, e quindi, no, termino il concetto, voglio dire, quindi per me è un problema generale di tutta Italia, e non solo di tutta Italia, vale anche sulla Grecia, per alcune cose che si sentono, e l'Albania per alcune cose che si sentono. Noi a questo punto non si tiene presente quanto sia importante proprio nel mondo contemporaneo che l'eletto e gli elettori abbia un rapporto culturalmente aggiornato di quello che è il territorio e l'esigente. Certo.
1: Posso fare un'obiezione sempre da avvocato del diavolo, però in questa ci credo, devo dire. Sono stupefatto, perché non che il tuo discorso non mi convinca, mi convince in assoluto, tant'è vero che in America, come tu giustamente noti, la California c'ha due senatori, però tutti gli stati hanno Camera e Senato, e poi hanno la Contea, che è la provincia, poi c'hanno, quindi, c'hanno una cosa. Però proprio l'esempio che fai tu sulla campagna contraddice proprio il tuo qualificarti come consigliere comunale contro il regime a Napoli, perché tu in fondo lì ponevi il problema dell'area metropolitana. E cos'è l'area metropolitana, è evitare quello che è successo, evitare che invece che del piano regolatore di Grumonevano o di Marcianise o di Grazzanise, con i rappresentanti, per carità, della comunità locale, e li stiamo vedendo quali sono i responsabili, i rappresentanti della comunità locale, basta ascoltare il processo Cosentino la sera per capire come sono fatti quei responsabili. Quella è tutta gente da mandare, la più parte in galera, perché lo meritano, e soprattutto evitare che ogni comune si possa fare il suo piano regolatore. Abbiamo le case costruite, basta arrivarci a Napoli, a 10 metri dall'autostrada.
0: Il tuo punto di vista,
1: ma no, è il tuo, l'area metropolitana,
0: no,
1: è questo,
0: è chiarissimo il tuo punto di vista, ha detto quello che hai detto, è chiarissimo, mi è chiarissimo. E adesso, se mi consenti, ti rispondo.
1: Ho capito.
0: Allora, il mio slogan era: dobbiamo fare l'area metropolitana dei 92 comuni.
1: Perfetto.
0: Perché se i comuni hanno le loro autonomie, via dicendo, solo la camorra organizzata a livello del territorio tutto potrà occuparsi della monnezza. Ma era l'esempio che facevo concreto, che poi si è verificato la roba. E quindi era la mia. Di conseguenza, l'area metropolitana doveva subentrare proprio per garantire i mezzi e i connotati e gli obiettivi scritti della cose, delle funzioni che doveva svolgere.
1: Appunto.
0: Che i comuni separati, 92,
1: benissimo,
0: non potevano avere rispetto. Quindi io dicevo, se no, solo le camorre potranno farlo. Ed è quello che è successo.
1: Il nome della rappresentazione.
0: Allora, solo che io non ritengo che l'alternativa è fra la camorra politica e la camorra.
1: E chi l'ha detto questo?
0: Perché tu dai per scontato nel tuo ragionamento. Tu dici, tu stai dicendo, scusami, lasciami dire, poi dici, no, hai capito male.
1: No, non mi permetterei mai.
0: Come? Se io ho capito male, dovresti permetterti, se no non è un dialogo. Allora, tu appunto stai dicendo, adesso, che cos'è? Tutti questi consiglieri comunali, sono tutti corrotti.
1: No, io sto dicendo che tutti quei consigli comunali hanno fatto piani urbanistici che sono una schifezza. E questo è il dato di fatto. E si vede ictoculi.
0: Ed è quello che io dicevo.
1: Appunto.
0: Cioè io dicevo, sono 92 comuni, realtà la camorra avrà la forza di fare.
1: Allora ce ne vuole uno.
0: Allora l'area metropolitana, con i poteri regionali equivalenti, con una cosa di modernità, di legge elettorale ed altro, era uno strumento di aggiornamento della presenza istituzionale rispetto invece a quello che è successo.
1: Allora,
0: quello per cui adesso, e quindi la mancata voce radicale che è scomparsa lì nel momento in cui ha dato ragione totalmente a questo
1: che
0: mio punto
1: tu,
0: di vista.
1: Certo, ma adesso
0: voi volete levare ancora di più alle province, tanto sono corrotte. No, io dico, sì, non tu, dico la loro tesi, e adesso è perché, dico no, io invece quello su quale insisto è che noi dobbiamo realizzare la cosa metropolitana a livello delle conoscenze di oggi in più, e quindi con delle funzioni che siano oggi con le leggi, le cose di adesso. La mia tesi, ti ricordi? Un geologo non solo per comune, ma un geologo per fabbricato, intendendo per fabbricato i gruppi di fabbricati di cui parla Aldo Loris Rossi, no? Usciti fuori dopo gli anni 50. Quindi, torno a dire, questa frega, far fuori i consigli provinciali, io pure li voglio far fuori, ma non voglio fare fuori togliendo degli eletti. Voglio avere altro tipo di eletti, altro tipo di
1: Beh, almeno con meno poteri, speriamo. Cioè,
0: no, con migliori poteri, migliori. Quindi anche maggiori. Migliori vuol dire questo.
1: Vabbè, il piano regolatore chi lo fa però poi alla fine?
0: Ecco, i piani, appunto, anche questo è importante.
1: Direi.
0: I piani regolatori possono farle piano o d'altro, ma è come si realizzano i piani regolatori.
1: No, e chi li decide soprattutto, perché sai, se il comune di Cremonerano si fa il suo piano regolatore alla fine.
0: Su Genova... una parte dei piani regolatori hanno dei nomi altisonanti, giustamente.
1: No, va bene, quello ha fatto.
0: Hanno avuto, no, ma devo dire, da tempo io dico che quando sorvolavo Genova mi dicevano: ma qua tutti quanti parliamo di Napoli e via dicendo, ma qui stanno facendo delle colline su, hanno fatto di peggio ancora. Questo lo dicevo 20 anni fa, 25-30.
1: Quelle speculazioni.
0: Allora. La mia tesi è che oggi abbiamo bisogno di avere un controllo e una rappresentanza del territorio culturalmente aggiornata, con norme e leggi culturalmente. Non è un caso che anche tutta la situazione Vesuvio e via dicendo mi pare riesce a progredire solo perché quattro stronzi radicali, non di più, da 40 anni si fanno portavoci della scienza e vengono fuori adesso delle cose che se non ce la faremo ma ce la faremo con la CEDU, se no ce la faremo e non dirò perché, ma sono convinto, magari con quella, con la Corte Interamericana dei 41 stati americani. Ma questo è altro.
1: Su Vesuvio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, appunto, sì.
1: Su Vesuvio.
0: No, ma perciò...
1: Va bene, no, teniamo...
0: No, no, perciò ho detto, nel senso che noi, come radicali, non eletti, eccetera, stiamo facendo un piccolo miracolo assieme alle lotte non violente democratiche. Qual è? È quello che stiamo potenziando una delle fonti, non la più, la principale e diretta. Studiamo all'inizio, il primo anno manco d'università, ma anche prima si studia, che fra le fonti del diritto sono il potere legislativo, quindi i parlamenti legislativi, e la giurisdizione. D'accordo? La giurisdizione ha una sua specifica funzione legislativa, la giurisdizione è tale che nella sua attività interpreta, integra, aggiunge norme ed altro. E infatti noi accade che, quando parlo in questi giorni, ne parlavo anche ieri, di una sorta di egemonia culturale, non ideologica, dei radicali, dico, ma scusate, a questo punto è facilmente documentabile, che le cose censurate che è stato impossibile agli italiani conoscere per il comportamento del regime, non della informazione di regime tale, è tale che noi viviamo in una situazione nella quale non dobbiamo parlare. Proprio perché parliamo di queste cose, del geologo, quando nelle facoltà di geologia quell'anno mi dissero che ci sarebbero stati 7 geologi in Italia a laurearsi, presi quello spunto dico no, e dico, lei qual è la prima cosa che farebbe? Io farei geologi, se non di fabbricato, di complesso di cose, come prima cosa. Adesso noi abbiamo una realtà nella quale vengono i vulcanologi, dal Giappone ed altro, e sono esterefatti, no? E ce lo dicono e via dicendo. E non abbiamo un sindaco che faccia finta di accorgersi di qualcosa. Non abbiamo, sarà per Cosentino e la Camorra? Io ritengo che è per i nostri servizi segreti, i nostri servizi ufficiali, il nostro Stato che appunto sempre più
1: sul Vesuvio,
0: nella prospettiva, sul Vesuvio e tutta l'area, anche la Terra dei Fuochi, eccetera. Anche.
1: Sì.
0: Perché dico questo?
1: Perché?
0: Perché guarda caso, certo,
1: vedere
0: la politica del sottosuolo. quindi gli scavi, quindi la ricerca, petrolio e tutte quante.
1: Guarda, che Leni in Campania non c'è, quindi mi pare.
0: Allora, io sto parlando in modo generale, non generico. Dove finisce la Campania e comincia, se vuoi, la Basilicata, in termini di sottosuolo e di ricerche, vuoi che per la domenica prossima chiediamo se si esclude che in termini di sottosuolo e di attività estrattive, anche sulle coste campane, le più lontane dalla Litana, ci sono... E se ti dico, no, ti dirò che a largo, no, una piccola informazione che avevo visto una volta alla televisione straniera.
1: Tu le chiami informazioni queste, ma poi sai...
0: Sì, ma adesso io dico la fonte, quindi poi saranno di cazzo. Una cosa straniera, ho visto su un mare, non sapevo quale fosse, una cosa d'acciaio, di legno alta.
1: Vabbè, una trivella che
0: 120, no, ma molto complessa.
1: Certo, sono complesso.
0: Dopo ho scoperto che è una cosa che è a largo di 500 metri, 600 metri dalle coste tirreniche.
1: Ah, tirreniche, non è Siracusa.
0: No, no, tirreniche.
1: Vabbè, tirreniche.
0: Su questo non ne devo sentire parlare, adesso mi sono informato, allora esistono, ma voglio dire, quindi, il problema del conoscere il sottosuolo è anche culturalmente necessario.
1: E certo.
0: Appunto. E allora io insisto nel dire che quanto più, perché le cose si conoscono anche per tradizione antica, e in più per studi e aggiornamento. Allora io dico che diminuire gli eletti sui territori e le funzioni, diverse, diminuire gli eletti e la democrazia elettorale sui territori significa che gli interessi nazionali e internazionali su quel territorio saranno gli unici che potranno
1: infatti abbiamo visto come sono stati un baluardo finora gli eletti locali nei confronti degli interessi, vabbè.
0: Però, scusami, ma dici sul serio?
1: Dico sul
0: lo dici
1: serio,
0: a me?
1: No,
0: guarda,
1: appunto.
0: Tu figurati, fai anche la tua parte, ma io su come lo fanno sui territori sono 50 anni che vivo e dedico del tempo a questo.
1: Sì, ho capito, ma...
0: E allora non mi vieni a dire a me,
1: a te,
0: per il culo. Sì,
1: a te.
0: Me.
1: Ma tu sei stato solo ad Ostia e sto ancora sono grati.
0: Che non puoi dire, ma tanto gli eletti sono corrotti, che cazzo fai, ti preoccupi degli eletti?
1: Ma io non dico ma tanto, dico tu che di fatto
0: questo,
1: oggi...
0: E io allora dicendolo tu a me mi incazzo.
1: Scusa, io ho detto tanto gli eletti, scusa.
0: E sono 30
1: Marco,
0: anni che nel territorio mi occupo.
1: Senti, questo vizio però sta dilagando in queste trasmissioni. Quando ho detto tanto gli eletti sono corrotti? Quando l'ho detto? Mi dici quando ho detto, aperte virgolette, tanto gli eletti sono corrotti, chiuse virgolette?
0: Sai,
1: me lo dici per favore?
0: Questa volta.
1: Ah, ecco.
0: Per...
1: Va bene, grazie.
0: No, come ti rispondo?
1: Hai risposto.
0: No, ti rispondo che per la prossima settimana
1: incaricheremo
0: delle persone. Di vedere, certo, di fare una ricerca.
1: Ma che vuoi ricercare?
0: Perché l'hai detto 5 minuti fa, 7 minuti fa.
1: Tanto gli eletti sono corrotti?
0: No, non,
1: va bene,
0: non
1: basta.
0: Le stesse parole, ma il concetto inequivoco.
1: Come dicono gli avvocati agli atti.
0: No, ma comunque il problema è per la settimana prossima saranno persone
1: tecniche. Certo, incarichi tu però, io non ne voglio sapere niente, incarichi tu, capaci di farlo, per carità.
0: Sono quelle di prendere e vedere.
1: Sì, ma certo, sì, incaricherai tu.
0: 10 minuti,
1: va bene, sì, va bene.
0: 10 minuti, un quarto d'ora o dieci
1: minuti? Un quarto
0: minuti,
1: d'ora,
0: quali adesso ci
1: e la vedremo, ma dai,
0: dicendo, l'hai detto.
1: Ma dai. Va bene, ho detto tanto gli eletti sono corrotti, vabbè, non l'ho mai detto, ma comunque sì. Ma non fa niente, non è questo fa parte della trasmissione, diciamo, ecco, della vivacità della trasmissione. Adesso vedrai che abbiamo alzato gli ascolti con questo, adesso sono fiducioso di un...
0: No.
1: Di un ritorno. No, no, assolutamente fiducioso.
0: Poi informami, grazie.
1: Beh, sai, sì, ma non preciso come no, detto, certo, ma insomma, no, ma così, dire, ecco certo. Qua, già per esempio ci sono. Vabbè. Allora, invece siamo, però questa cosa dell'area metropolitana dovremmo un pochino approfondirla, perché poi anche è un grande tema, è un tema assai interessante, e anche
0: quindi
1: delle autonomie locali.
0: Poi fondamentale. Tant'è vero, io ritengo che noi dobbiamo dare un contributo alla Cina facendo occupare Aldo Loris Rossi di alcuni aspetti della realtà di un territorio di 1.500.000.000 di persone.
1: Molto bene, bisogna avvertire però i cinesi di questo, però va bene, tu lo farai senz'altro, quindi appunto c'è questo carteggio, certo.
0: Lo stiamo facendo.
1: Va bene, senti, abbiamo un po' tralasciato un aspetto che pure è importante, anche perché si sta verificando che insomma questa mobilitazione dei forconi ha tutta una serie di ambiguità. Dico, tu che ne pensi?
0: No, ma io penso che siamo più o meno, non proprio in questa forma, ma era assolutamente prevedibile e classico. Un paese nel quale, così torno a un concettino che avevo espresso l'altra volta, nel quale il governo italiano in sede europea e non solo 60 anni fa dice sì, siamo indebitati, ma la famiglia italiana è fra le più ricche del mondo come unità familiare, cioè dobbiamo nel valutare le risorse presenti, cioè, a livello statuale abbiamo questa cosa contro la quale abbiamo combattuto da soli anche a livello parlamentare per almeno 15 anni, con previsioni tecnicamente Crivellini e gli altri esatte, iscritte negli atti parlamentari, no? Poi su diverse altre cose come queste. E il problema è che, guarda caso, su tutte queste non abbiamo mai potuto avere un dibattito, uno solo, io, su questa roba che stiamo dibattendo adesso, quasi fuori tempo massimo rispetto ad alcuni eventi compiuti in due generazioni, non ho mai potuto avere un dibattito di quelli di cui parlano l'autorità garante, il TAR del Lazio, cioè quelle, i talk show di grandi dibattiti, perché è attraverso il dibattito che si può formare un'opinione pubblica articolata, seria, approfondita, non attraverso monologhi. Una volta è il monologo di una forza, l'altra volta è il monologo di un'altra, ma in genere
1: ma il monologo nostro non viene mai,
0: no, ma infatti sono monocoli, non di una monologhi ma di un fascio a volte, c'è il fascismo di destra, il fascismo di centrosinistra, il fascio o il fascio di centrodestra, eccetera. Le cose vanno così, e poi quando vanno a confronto va benissimo, perché essendo notoriamente soci, quando vanno a confronto e litigano non c'è nulla di appassionante, perché litigano perché sono in disaccordo su come si spartiscono il bottino e di chi è la responsabilità, no? È quello che faccio notare su Santoro e su altre questioni.
1: Ho capito.
0: Tanto più che noi per fortuna possiamo, è per scelta che condivido, diamo Santoro il giovedì, non mi ricordo che giorno è, no, ed è bene...
1: Ormai credo, non lo so se lo diamo ancora.
0: Non lo so, l'abbiamo dato, ma sì, voglio dire, io dico comunque che se lo diamo ancora l'abbiamo dato, siccome è un luogo sintomatico di regime, come lo individuo io e via dicendo... Sono felice che il Radio Radicale abbia fatto,
1: non è certo,
0: o fa appunto, non è certo. Però per una stagione quantomeno,
1: sì,
0: era importante.
1: Sì. Allora, mancano 10 minuti, quindi dobbiamo un po' tirare le file, insomma, di tutta la settimana che si chiude, quella che si apre, le battaglie politiche, sì, che sono incardinate, insomma.
0: Sì, ma io direi che si va diffondendo. Tra l'altro ieri proprio...
1: Ma una riunione organizzativa su questa marcia di Pasqua è stata fatta, sì, c'è Rita Bernardini, vedo, ma no, grava tutto su di lei.
0: Certo, c'è un problema,
1: ecco.
0: È che normalmente le televisioni su queste cose prima lo sciopero, ci sarà sciopero nazionale o confluenza Nava, non so, siamo ad agosto, il 20 ottobre, il 10, e poi man mano che si avvicina si sottolineano le cose. Su questa niente, nessuna notizia, è evidente, malgrado le adesioni, che sono qualificate, non sono, ed è questo sintomatico, quelli che 20 anni fa spesso avevamo spontaneamente, gli artisti popolari, qui nessuno di loro si è accorto di notizie di questo Natale, perché per il momento, tranne qualcuno, non c'è nessuno di quelli che fanno le cose popolari, non populiste, no, con le loro tipo di presenze.

0: se vuoi posso dirlo, su questo il nostro compagno iscritto da 27 anni è forse il massimo, può essere ridotto il massimo, la massima popolarità, Vasco Rossi. No, ma non si manifesta, è presente. Torno a dire perché, 60 anni, diciamo, di antidemocrazia sono più profondi, distruggono più le radici di quanto 20 anni, poi di quel fascismo grossolano dei 20 anni, perché era grossolano. Oggi è tecnologicamente molto più allenato, profondo e devo dire incidente. Si potrà fare una raccolta di tutti i temi sui quali noi, per esempio, dicevamo, mi sono interrotto, avevamo 50 anni fa Tremonti e l'Italia che diceva siamo sì indebitati altamente, ma abbiamo la risorsa dei patrimoni e del denaro delle famiglie, e davano, eccetera. E infatti noi su quello già reagimmo, è successo quello che doveva succedere. Loro l'hanno detto, ce l'avevano preannunciato. A questo punto hanno distrutto le famiglie, il potere familiare delle famiglie, con le imposte indirette. Si era più attenti
1: pure ai tempi. Single, forse, come? No? Forse pure i single, se è così. Non è che
0: sì, io dico, no, dico le famiglie, il single fa parte della famiglia ancora, magari, la quale continua a stare con mamma e papà pure a 40 anni. No, che io dico la realtà familiare, comunque la realtà dell'aggregazione la che ci sono, certo, eccetera. Bene, e infatti, da una parte è stato prezioso quello a cui ero sempre molto attento, la caratteristica italiana, quella per la quale se l'era trattenuta alla fonte di decine di milioni di persone. Ecco, no? Ed era già interessante. Anche diseducativo, perché significava che queste cose erano un fatto burocratico della burocrazia e si arrangiava. Ma quello che è accaduto oggi, e quindi Forconi e tutto quanto, c'è una situazione di povertà diffusa, di impoverimento diffuso, di carattere feroce, soprattutto in un paese nel quale, tranne noi come partito, poi vi sono altri per fortuna ambienti anche religiosi, cattolici per esempio, che sono più sensibili a questo, quando si dice ma noi siamo condannati perché noi siamo in flagranza di reato assassina, noi siamo ufficialmente produttori ufficiali di tortura di Stato, come ministri e presidenti della Repubblica riconoscono. Da 30 anni la cosa si aggrava sempre di più, e appunto sempre di più c'è miseria, sempre di più il pensionato non ce la fa più, perché appunto eccetera. Beh, a questo punto è chiaro che si crea, grazie soprattutto a questo partito di classe di estrazione, gli ex poliziotti o puliziotti di origine togliattiana, comunista e via dicendo, insomma, loro hanno sempre solo fatto polizia di classe all'interno della loro classe, non in altro modo, dove sono, hanno avuto potere, ed oggi è quello che succede.
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Scusami?
1: Ma ora c'è Renzi.
0: Adesso vedremo Renzi. Adesso vedremo Renzi. Renzi c'era anche 5 anni fa come sindaco.
1: Beh, ma adesso sì.
0: E adesso c'è un cambio di
1: generazione.
0: C'è un cambio di generazione. Io mi auguro che nel cambio di generazione ci sia anche qualcosa che solo forse in barca c'è, ma a livello individuale, no, un minimo anche di consapevolezze culturali e politiche di stampo anche liberale, come cose che andrebbero onorate, o bisognerebbe starci attento, perché con quella cattolica e quella socialista, Barca dice, l'unico che dice, sono le tre componenti che dobbiamo tenere presente, che sono componenti di una sinistra moderna, necessaria, eccetera, e anche la nostra. Su questo forse è ottimista.
1: Chi però nel programma non lo ha scritto poi, Nel programma che aveva fatto

0: c'è il questo messaggio.
1: Ma guarda, comunque, sì. Devo dire che le cose che al solito. No, con la V, scusami.
0: Con la V che
1: no, vedrai che te
0: V2
1: no, perché anche la volta scorsa
0: che con la V
1: ho detto, stavo dicendo, chiedo scusa, sono stanco.
0: Sì, ma
1: allora sto dicendo con la V, ma stavo per proseguire. Quel noto magistrato
0: Violante.
1: Ecco, appunto.
0: Sono preparato.
1: Dico Violante, a un certo punto non ha scritto un libro. Ha fatto un intervento di verità, rivoluzionante le cose conosciute. Cioè che da quel momento Violante è rapidissimamente scomparso fra gli attori politici della sinistra. Tutto qui.
0: È vero,
1: ed è vero. Questo del 2003 o nel 93, il primo, perché lui fece due interventi.
0: No, forse nel 2003.
1: Sì, ecco, nel 2003, e 2003 comunque, no, dico 2003, sono 10 anni fa, e la presenza di Violante comunque è una presenza che per me coincide, post hoc, propter octo, non è una legge, ma io, trattandosi dell'ambiente della politica italiana, sono molto rammaricato e addolorato dalla relativa scomparsa, proprio mentre si parla di diritto, di giustizia e via dicendo, di Violante fra la dirigenza, diciamo, della sinistra italiana o del mondo giudiziario italiano. Tutto qui, ci tengo a dirlo. E continuo a dire, quindi, è certo, il solo fatto che Barca abbia detto quello può darsi gli ha subito consigliato di non farci un libro su quello. Tutto qui.
0: Ho capito, va bene. Allora, va bene, siamo ormai agli ultimi minuti proprio, sono 4 minuti, mancano, quindi non resta che ricordare agli ascoltatori magari se hai qualche appuntamento da dare nel corso
1: guarda,
0: della
1: abbiamo,
0: settimana.
1: Purtroppo, non li ricordo in questo pieno, nel senso che, no, nel senso che c'è in corso e credo che Matteo ieri, Angioli ha fatto una breve relazione al Senato. E adesso farà, come lui è solito, un rapporto, lo mette in rete nelle nostre, su un incontro di avanti ieri, con, diciamo, sull'iniziativa Verhofstadt, sulle elezioni europee. E quindi posso preannunciare che nei siti e nelle nostre riti
0: qualche anticipazione?
1: Sono sicuro. No, semplicemente che essendo una riunione con gli Sherpa, cioè c'è ogni volta o Verhofstadt o un vice Verhofstadt,
0: un suo incaricato, diciamo, un vice. Come...
1: e la riunione era di questo tipo, tra l'altro c'erano Rinaldi ed altri, non è che siano funzionari, insomma, ma sono, e si conferma che il 10 gennaio si dovrebbe arrivare a prendere decisioni definitive non solo e non tanto sul nome delle liste alle europee, ma sui criteri con i quali formarli e via dicendo. Mentre c'è per esempio anche qualcosa adesso di incarichi o di candidature alla presidenza della Commissione, che ha un suo rapporto con, e fra gli altri uno dei nomi potrebbe essere quello di Verhofstadt. E quindi ha un'attinenza perché Verhofstadt li sta occupando. Altra questione, ieri in Senato ho avuto una notizia che non avevo ancora avuto da Antonio Stango, ed è che a Kiev, dove io ho detto che voglio andare a Kiev per il partito eccetera, beh, comunque c'è già da tempo in piazza manifestando Kramov, che è il leader, il giovane allora leader storico radicale del partito radicale moscovita, è lì, e che appunto è lì,
0: solidale,
1: è lì, non è solidale, è fra i manifestanti, è venuto da Mosca, si è trasferito con anche i nostri compagni ed è presente lì, quindi una piccola diciamo notizia, questo significa però che sulla questione Kiev, Ucraina e via dicendo, dobbiamo assolutamente prendere ulteriori iniziative. In più, anche lì al Senato, quello che abbiamo in parte evocato è uno specifico radicale, quello del, non ci torno, sull'Asia, dopo altro, quelle questioni e altre in realtà anche su altre aree, nel senso che abbiamo una presenza rafforzata di Nessuno Tocchi Caino con iniziative, ha stabilito, non intendo, che il premio annuale, diciamo, per coloro che hanno contro la pena di morte ha preso decisioni importanti, ancora una volta sarà, non abbiamo ancora avuto la risposta, quindi lo dico, un capo di Stato africano ancora, e aumentano, perché non è la prima volta che noi lo facciamo su questo, perché anche questo riguarda quella situazione che abbiamo evocato all'inizio, nella quale dobbiamo prendere atto che dovremo riuscire a fare un congresso del Partito Radicale, molto presto, per sanare la situazione creatasi con la latitanza dell'eletto
0: da cui siamo partiti. Va bene. E allora ecco sulla...
1: In un momento nel quale appunto quasi costantemente vengono segnali di persistenti presenze, magari di compagni che in un anno in cui non abbiamo potuto fare molta informazione interna del partito, abbiamo detto perché, a questo punto invece apprendiamo che sono in esercizio anche come quella. Io francamente sono stato sorpreso che Kramov e altri compagni radicali da Mosca sono in quanto tali presenti a Kiev in questo momento, mentre io non ci sono ancora andato.
0: Ho capito, va bene, allora grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa volta. Si trattava questa settimana di una registrazione del 15 dicembre del 2013, avete sentito, confronto anche duro in alcuni momenti, il tema del Partito Radicale Transnazionale, le iniziative transnazionali, l'operato del governo Letta e le altre questioni che animavano l'attualità politica italiana di quei giorni, le primarie del Partito Democratico, il dibattito sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale e la questione della mobilitazione dei forconi, questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche questa volta, e ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale era una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, scelta dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Veniamo ora a questa intervista che Roberta Iannuzzi ha realizzato con Alessandra Libutti.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, scrittrice e giornalista, vice direttrice della testata online Inoltre. Buongiorno Alessandra, ben trovata.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori.
4: Allora, parliamo con te, come spesso facciamo, del Regno Unito, di varie questioni, cominciando intanto dalle elezioni suppletive che ci sono state ieri, giovedì, come sempre si vota nel Regno Unito, in questo caso per il seggio che era di Keir Starmer, il premier che si è dimesso, e c'era la candidatura qui del leader dei Verdi, Zach Polanski, che è appena uscito, come tutti gli altri leader, da una delle conference, cioè dei congressi annuali del suo partito, che tra l'altro si è concluso con una approvazione di una mozione sul sionismo, con un'approvazione diciamo molto discussa perché il leader non era presente, alcuni deputati si sono dissociati, una mozione dei Verdi che afferma che sionismo è equivalente insomma al razzismo. Cominciamo da questo tema.
5: Sì, allora, Holborn e St. Pancras era il seggio lasciato vacante da Starmer, quando Keir Starmer, da quando si è dimesso, e quindi diciamo i Verdi avevano delle grandi aspettative date il successo alle elezioni locali amministrative di maggio. E poi presentavano il loro leader e quindi poteva essere un grande sgambetto al Partito Laburista in crisi, appunto perché il seggio era stato lasciato da Starmer. Invece le cose non sono andate come Zakonski avrebbe voluto. Sagala Bivali, che è la candidata del Partito Laburista, si è aggiudicata più di 12.000 voti, Polanski si è fermato a meno di 9.000. Quindi c'è stata una sconfitta in un momento in cui il Partito Laburista comunque è in crisi a Londra e non si sa se avrà ripercussioni, forse non tanto da inficiare la leadership di Polanski, ma in questo momento ci sono discussioni sulla sua leadership che non ci sono mai state prima. Diciamo il grande cambiamento che Zampolansky ha portato nel partito quando è stato eletto più o meno un anno fa è stato di averlo trasformato da un partito appunto ecologista a un partito islamo-marxista. E quindi questo poi lo si vede da tutte le politiche che hanno proposto, dal appunto nazionalizzazioni, l'antisionismo, alla mozione di aver giudicato il sionismo equivale al razzismo. Quindi c'è stata una svolta dei Verdi molto radicale, estremamente radicale, molto pompata dai media, soprattutto circa 6 mesi fa non si vedevano altro che video e diciamo una grande spinta mediatica dei Verdi. Adesso si sta diciamo sta rientrando questa spinta, i Verdi stanno calando, ci sono state uscite, quindi vedremo cosa succederà poi nella direzione scelta dei Verdi.
4: Mi pare di avere, a parte che insomma questo è avvenuto proprio a ridosso dell'anniversario, terzo anniversario del 7 ottobre, mi pare di capire che lui stesso insomma è stato un po' ambiguo rispetto alla mozione. Lui, ricordiamo, ebreo, dice di essere cresciuto in una famiglia sionista, diciamo è rimasto un po', in un'intervista fatta dopo l'approvazione della mozione, un po' ambiguo rispetto a questa, e soprattutto nel collegio all'ultimo mi pare che avesse proprio cambiato lo slogan, non tanto puntando a vincere quanto a sollecitare il Partito Laburista a assumere posizioni diciamo più vicine a quelle dei Verdi.
5: Sì, ma il problema dei Verdi poi dobbiamo pensare chi è il vice leader, Mohsin Ali, che è un islamista convinto, quindi c'è una direzione, diciamo. A volte io avevo scritto un pezzo proprio sul fatto che Zakonski, essendo ebreo, è diciamo la maschera perfetta poi per nascondere quello che è alla fine antisemitismo, perché una mozione come quella votata dai Verdi trascende completamente la critica al governo israeliano, che può essere anche lecita, no, è una critica proprio al concetto del diritto di Israele di avere uno Stato, e quindi siamo veramente oltre alla critica politica. E quindi vedremo un po' la direzione, bisogna chiedersi anche chi comanda veramente, se è Polanski o Ali.
4: Certo. E nel frattempo, sempre dal Regno Unito, le notizie che riguardano la base britannica di Fairford, il Pentagono ha confermato il ritiro di tutti i bombardieri americani domenica 4 ottobre dalla base, che è stata usata per gli attacchi contro l'Iran dopo un presunto piano di attentato in cui, secondo Londra, ha avuto un ruolo Teheran. Ci sono notizie rispetto a questo?
5: Allora, su Fairford no, in tutto sono state sette le persone arrestate e sono state tutte rilasciate su cauzione, perché a quanto pare non esistono gli estremi poi per fare di più, perché sui furgoni hanno ritrovato solo benzina, non esplosivi, e quindi per quanto il sospetto di un attentato esista, non esistono poi ancora, le indagini sono in corso, prove concrete. Ma c'è stato un altro episodio in un'altra base della RAF, a Molesworth in Cambridgeshire, sono stati arrestati due cittadini lettoni di 32 e 36 anni, i quali erano penetrati all'interno della base di Molesworth. Ecco, questo è un episodio che al momento non viene collegato a Fivefold, proprio perché diciamo, i sospetti hanno estrazioni completamente diverse, non si sa se sono collegati, non si sa se è parte di una stessa operazione o se sono operazioni concomitanti. Soprattutto non si sa se queste due persone erano a Molesworth solo per una ricognizione, per un eventuale attentato, come potrebbe essere stato il caso di Fivefold, o se avessero in mente di fare un qualche atto di sabotaggio. Quindi ancora la questione è tutta aperta, ma appunto ci sono state due circostanze relative a basi militari britanniche, entrambi collegate ad azioni militari. Nel caso di Molesworth contiene strutture della NATO e attività di intelligence statunitensi, e quindi è parte, diciamo, un centro nevralgico della cooperazione militare informativa transatlantica. Quindi questi altri due arresti aprono un'altra questione.
4: Alessandra, e poi c'è un altro grosso tema, la Premier League, martedì 29 settembre, la massima serie del calcio inglese, ha confermato che una commissione indipendente ha giudicato il Manchester City colpevole delle violazioni delle regole finanziarie che erano contestate al club. E il proprietario è un membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, e la vicenda tocca in qualche modo anche il primo ministro Andy Burnham. Ecco, spiegaci perché.
5: Sì, allora diciamo che dobbiamo partire un po' da quelle che sono state le relazioni tra la Gran Bretagna e il Regno Unito e gli Emirati Arabi. Sono state positive, intense e prolungate. Non dimentichiamo l'Arsenal, il loro stadio si chiama Emirates Stadium, fu gran parte largamente pagato dalla compagnia aerea emiratina, e quindi diciamo è sempre stata vista una cooperazione molto positiva poi l'ingresso degli Emirati nel calcio. E diciamo che fino al 2018 sembrava appunto una situazione idilliaca: gli Emirati arrivavano, investivano nelle squadre di calcio, e nel caso di Manchester poi in particolare, dopo l'acquisizione di Manchester City nel 2008, grandi investimenti nella città. Quindi si parla di infrastrutture, di aziende, di cooperazione con il comune. Allora, tutto è andato abbastanza tranquillo fino a che nel 2018 il Der Spiegel ha pubblicato questi football leaks in cui spiegavano questa questione. Allora, come hanno commesso le frodi? Le regole finanziarie del calcio impedivano un deficit troppo alto o comunque anche iniezioni di denaro superiori a una certa cifra. Come aggiravano queste regole? Creavano delle compagnie false che poi figuravano come sponsor, quindi pagavano il club quando il club era in rosso, facevano nuove iniezioni di denaro attraverso sponsorizzazioni, ma si è scoperto che queste compagnie erano semplicemente compagnie fittizie con cui gli stessi proprietari mettevano denaro nella squadra aggirando le regole. Ecco, quando esplode questo scandalo, comincia l'inchiesta. Non dimentichiamo, siamo nel 2018, quindi tra il 2018 e il 2026, Andy Burnham è sindaco della città. Burnham viene eletto nel 2017. Allora, quindi qui si apre una grossa questione, che c'è stata poi una richiesta da parte dei Lib Dem di supervisionare tutti i contratti che sono stati firmati tra Burnham, supervisionati da Burnham quando era singolo, quindi sindaco, quindi tra il comune di Manchester e questa azienda, la DUG. Perché? Perché si sostiene, se hanno commesso 115 violazioni al codice calcistico, se questo è il loro modus operandi, cosa hanno fatto a livello diciamo amministrativo con l'amministrazione? Vogliamo trasparenza. Quindi questa è il primo problema che può porsi per Burnham, se c'è qualcosa che non è stato fatto secondo le regole. E l'altro riguarda il Number 10 North. Noi se ti ricordiamo, subito dopo essere stato nominato primo ministro, Andy Burnham ha lanciato l'idea di questa decentralizzazione di Downing Street, creando questo Number 10 North, quindi una sede del governo a Manchester, che doveva essere stabilita nel Digital Campus. Il Digital Campus è una grande struttura che era stata approvata nel 2017 per trasferire quindi tutta la parte amministrativa della città di Manchester, circa 8.000 impiegati in questo enorme campus. Ecco, Burnham aveva deciso di mettere la sede di Ten Downing Street lì, al momento è temporaneamente in un'altra sede, e che cosa esce fuori? Esce fuori che questo campus è su un terreno che era per cui la DG aveva il diritto di prelazione. Questo il terreno si chiama Anchor, e quindi che cosa ha creato per Burnham un problema? È perché Burnham decide proprio spostare la sede del governo, prima il campus digitale, questo enorme investimento, su un terreno su cui poi ci sono anche altre questioni, non solo il diritto di prelazione della compagnia emiratina, ma anche il fatto che il comune avrebbe acquistato questo terreno per una cifra di molto superiore alla valutazione, acquistato originariamente proprio per fare un'impresa insieme alla compagnia emiratina, impresa che poi non è andata in porto. Ecco, tutte queste questioni creano, diciamo, alcune ombre su Burnham, e lui non ha fatto, diciamo, nulla per pacificare gli animi, perché quando è stato interpellato su questa questione, piuttosto che avere parole, diciamo, di sdegno per le violazioni commesse, si è dimostrato dispiaciuto se i proprietari rinunciassero al, diciamo, dovessero cedere la squadra, perché la città ne perderebbe. Loro sono stati una grande forza per lo sviluppo della città. Ecco, questo ha causato di nuovo lo sdegno di Ed Davey, leader dei Lib Dem. Sono state trovate parole fuori luogo. Una nota del governo ha dovuto uscire dopo, diciamo, rattoppando un attimino la gaffe di Burnham, dicendo che comunque nessuno è al di sopra della legge. E il fatto anche che poi Burnham successivamente si è affrettato immediatamente a decidere di spostare la decisione finale di Number 10 da Anchor a Third Street. Allora, le motivazioni sono state che il Digital Campus non sarebbe pronto in tempo, si prevede che sarà finito nel 2034, è troppo tardi, vuole trasferire la sede del governo prima. In realtà il fatto che questo annuncio è stato dato due giorni dopo lo scandalo lascia pensare che sia direttamente legato.
4: Certo, va bene. Allora, per oggi ci fermiamo qui, poi ci torneremo nelle prossime settimane, perché dopo tanti annunci Burnham dovrà presentare la sua legge di bilancio, e dunque verremo anche a qualche fatto concreto di questa nuova, insomma, premiership britannica. Per il momento ringraziamo Alessandra Alibutti, e la trovate come sempre su Inoltre. Buongiorno e a presto.
5: Grazie, arrivederci.
3: Radio Radicale, era Alessandra Alibutti con Roberta Iannuzzi. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Daniela Sala per la rubrica Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con sanitizza.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi per la terza puntata torniamo a parlare di fine vita. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato il tema partendo dal dibattito internazionale e dalle recenti novità legislative, per poi entrare nel quadro italiano nelle questioni giuridiche e sanitarie che riguardano il suicidio medicalmente assistito. Partiamo intanto da un fatto accaduto lo scorso agosto, quando in Lombardia Domenico Zuccarella, di 59 anni, affetto da sclerosi multipla, è morto attraverso il suicidio medicalmente assistito. È stato il primo caso in Lombardia in cui l'intera procedura è stata gestita dal servizio sanitario regionale. Zuccarella aveva presentato la sua richiesta nel novembre 2025 e aveva atteso ben 290 giorni prima che la procedura venisse attuata. Un caso questo che ha riportato di nuovo al centro dell'attenzione una questione ancora aperta in Italia, cioè quella del diritto all'autodeterminazione alla fine della vita, in assenza tuttora di una legge nazionale organica sul suicidio medicalmente assistito. Ma il fine vita non è soltanto una questione giuridico-sanitaria, è anche una questione profondamente umana, culturale, in qualche modo anche narrativa, che riguarda cioè come raccontiamo la morte. E oggi vogliamo appunto iniziare a guardare la questione del fine vita da un punto di vista diverso, quello del teatro. Come raccontiamo infatti il desiderio di poter scegliere e cosa succede quando questi temi arrivano su un palcoscenico? È da queste domande che parte E poi ci siamo sedute a guardare Il mare, il nuovo spettacolo della compagnia milanese Teatring, scritto e diretto da Marina Esposito, che è anche una delle interpreti insieme a Dominique Evoli e Francesca Ricci. Lo spettacolo racconta la storia di tre donne che si conoscono da una vita e che molti anni prima hanno fatto un patto: niente ospedali, niente eroismi, si esce di scena insieme. E ora, ormai anziane, si ritrovano appunto per mantenere quella promessa e decidere insieme come concludere la propria vita. Il punto di partenza dichiarato che ha ispirato lo spettacolo è la vicenda delle gemelle Kessler, morte nel 2025 attraverso il suicidio assistito in Germania. Quella che vediamo in scena comunque non è la loro storia, è una storia di finzione che parte appunto da questa vicenda per interrogarsi sul diritto alla propria fine. E c'è un particolare importante: lo spettacolo è completamente senza parole, la storia viene raccontata attraverso il teatro fisico, la danza, la musica, i gesti e materiali d'archivio, quindi il corpo delle tre protagoniste a raccontare una vita intera e una scelta sulla propria morte. E poi ci siamo sedute a guardare Il mare, è in scena in questi giorni a Milano nell'ambito del Fringe Milano Off. Dopo le prime repliche dall'1 al 4 ottobre a Isola Casa Teatro, sarà dall'8 all'11 ottobre nella sede di Teatring in via Portoferraio 4, sempre a Milano. E la compagnia sarà poi a Catania dal 15 al 18 ottobre al Fringe Catania Off presso Artificio Spazio Scenico in via Pulvirenti 8. Marianna Esposito ha fondato Teatring nel 2024, da anni lavora su un teatro che mette insieme corpo, immagini e musica, affrontando appunto temi sociali anche controversi. E con lei appunto vogliamo parlare oggi di come si porta in scena la morte, di autodeterminazione, di libertà di scelta, ma anche di amicizia, memoria e del rapporto tra scelte individuali e la società in cui viviamo. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Sono Marianna Esposito e ho fondato Teatring circa 20 anni fa, no, circa, no, di più, 22 anni fa, nel 2004, e è nata come una compagnia legata al teatro di ricerca, ricerca intesa come esplorazione dei linguaggi del teatro in senso totale, quindi il corpo, non soltanto parola e voce, ma anche appunto tutti i possibili linguaggi del corpo e del teatro di metafora, l'utilizzo degli oggetti, le allegorie. Perciò abbiamo negli anni sviluppato tanti progetti, tutti che sono andati sempre nelle direzioni di tematiche che per noi erano urgenti, nel senso che come filosofia direi che quella che lega tutti gli spettacoli l'uno all'altro, perché poi sono alcuni molto diversi tra loro perché ci spingiamo sempre verso nuove esplorazioni, però quello che lega tutti gli spettacoli l'uno all'altro è proprio la necessità di fare spettacoli solo se abbiamo qualcosa di concreto da esplorare o da dire. Nel senso che non facciamo teatro di intrattenimento puro perché non siamo capaci, nel senso che non c'è un giudizio in questo, semplicemente come attitudine per noi è essenziale cercare cioè facciamo spettacoli quando sentiamo che di quella cosa proprio vogliamo parlare, ma più che parlare la vogliamo capire. Cioè, è un po' il nostro strumento per capire il mondo, no? Quando qualche cosa ci colpisce, vogliamo capirla attraverso uno spettacolo. E speriamo sempre che attraverso il nostro cercare di capirla, ci sia poi una comunicazione con il pubblico. Perché un'altra delle caratteristiche di teatring è cercare di trovare sempre di più un linguaggio di ricerca che quindi sia contemporaneo e legato comunque anche ai nuovi linguaggi, a livello artistico, ma che sempre parli a un pubblico non teatrante. Che gli spettacoli abbiano sempre un livello fruibile, non soltanto dagli addetti ai lavori. Quindi sì, questa è una delle cose, diciamo, che ci contraddistingue. Poi teatring è anche una scuola di teatro. E presto sarà un vero e proprio teatro perché ci stiamo trasferendo e stiamo per aprire una sala teatrale da una settantina di posti e quindi ci saranno delle novità.
0: Bene, e veniamo insomma proprio al vostro ultimo lavoro, che è quello in scena in questi giorni e che si intitola appunto E poi ci siamo sedute a guardare il mare. Di che cosa parla questo spettacolo? E già un po' da quello che hai anticipato, come si inserisce un po' anche in questo tuo vostro modo di intendere il teatro, perché avete deciso di confrontarvi insomma con un tema molto delicato e anche sempre molto attuale.
1: Allora, e poi ci siamo sedute a guardare il mare, risponde a una domanda: se tu potessi decidere come vorresti che fosse il tuo ultimo giorno su questo mondo, e quando, e potessi decidere anche quando, come lo vorresti? E allora abbiamo provato a rispondere con tre amiche, che sono state amiche per tutta la loro vita. E che ormai sono giunte al termine di una vita piena, soddisfacente, ricca di esperienze, sono ancora in salute e quindi hanno ancora l'opportunità di dire decido io. E proprio per questo vivono una ultima giornata speciale nella quale ripercorrono 80 anni della loro vita attraverso naturalmente dei flashback che ci accompagnano anche nella storia dell'Italia, nel costume, nei cambiamenti di costume, eccetera, fino ad arrivare a decidere che quello era il momento perfetto per salutare il mondo. Perché abbiamo deciso di affrontare questo argomento? Perché ci ha lavorato tanto dentro la storia delle gemelle Kessler. Che è accaduta credo in primavera, forse poco prima della primavera. Le gemelle Kessler, che sono, vabbè, le showgirl di nazionalità tedesca, che arrivate a 80 anni hanno deciso, o qualcosa in più, hanno deciso di fare suicidio assistito insieme, perché là è legale. E quando ho letto questa notizia è stato come se mi fosse esploso il cervello, perché ho pensato: ma com'è possibile decidere una roba simile? Il mio primo momento è stato di rifiuto, di dire: oh mio Dio, ma sono pazze! E poi ho pensato: però, cioè, posto che continuiamo a far finta di niente, ma tutti dobbiamo morire, ma cosa c'è di più bello che morire così? insieme alla persona con cui hai condiviso tutta la tua vita. Poi avevano mandato lettere a tutti i loro amici e quindi abbiamo iniziato a pensare che volevamo capirla questa cosa. E per capirla, come ho già detto, abbiamo fatto uno spettacolo, ma la cosa bizzarra è che ci siamo messe a fare uno spettacolo dove volevamo parlare di questo grosso argomento e non useremo parole. È una partitura muta, una partitura fisica muta, perché io sono anche dramaturg, quindi scrivo di solito, sono abituata ad appoggiarmi alle parole, ma più pensavo a questo argomento, più mi rendevo conto che ogni sillaba sarebbe risultata demagogica o fare la lezioncina alla gente. E allora mi sono detta, togliamole tutte, vediamo che succede. E qui siamo veramente fuori comfort zone per noi. Però questi 4 giorni già fatti di Fringe, che siamo al Milan Off Fringe Festival, che ha sempre un occhio di riguardo per il nostro lavoro e ci ha consentito di debuttare con uno spettacolo che non avevano addirittura mai visto, Isola Casa Teatro di Tiziana Bergamaschi ci ha accolti e accolte, e devo dire che questi 4 giorni sono stati sorprendenti per la reazione del pubblico, perciò speriamo che continui questa avventura.
0: Ecco, poi magari su alcuni degli aspetti che hai citato sicuramente torniamo. C'era insomma una domanda, dicevi, voi avete deciso di lavorare insomma a questo tema perché c'era qualcosa insomma che volevate capire ed esplorare. Ecco, per voi direttamente coinvolte nello spettacolo, per te questo percorso finora, che cosa insomma su cosa ti ha permesso magari di confrontarti, di ragionare, se ci sono degli aspetti particolari che vuoi condividere, diciamo che ti hanno colpito nel lavorare appunto di nuovo con una materia così complessa come quella dell'autodeterminazione, del fine vita, di un'amicizia anche lungo una vita, no? Di un'esperienza di vita alla sua conclusione.
1: Ogni volta che lo faccio, che arrivo in un momento particolare, mi chiedo chissà se avrò mai il coraggio di fare una cosa così meravigliosa. E mi sento sempre dentro una sorta di allarme morale, o meglio, allarme moralista, che mi dice no, tu non hai il diritto di farlo. Non so se riesco a spiegarmi, ho come una sorta di imprinting moralista che mi dice no, non si fa, non ne hai il diritto, perché le persone intorno a te soffrono, perché la vita non è tua, cioè delle cose assurde, cioè la vita non è tua, per me è una però è una follia pensarlo. Tuttavia ogni volta che mi trovo lì penso, vabbè, ma è uno spettacolo, cioè non so come dire, chissà se continuo a pensare a loro che l'hanno fatto davvero e mi dico, ma che mente pulita da tutti i condizionamenti devi avere per poter decidere davvero di fare questo? Perché a volte, se sei stato accanto anche a un genitore che si annulla con 47 miliardi di medicine al giorno, 850 assistenze di tutti i tipi, e ti chiedi, ma davvero? Cioè, tu, mia mamma, che eri una donna di una grinta, di una forza, di un'energia, ma davvero? Cioè, davvero è bello finire così? Per poter dire che finisce più tardi rispetto a prima, non so come dire, è veramente un tema, eh? Non voglio dare risposte perché non credo che il teatro debba dare risposte, non sopporto gli spettacoli che mi vogliono dire cosa devo pensare. Tuttavia, cavolo, quando ci penso mi dico, avendolo vissuto anche, no, mi dico, ma cioè per una manciata di anni io ho avuto 2 esperienze completamente diverse, un padre che a un certo punto ha deciso che moriva e non c'è stato verso, basta, lui ha deciso che andava fatto così E l'ha sempre detto, da tutta la vita che lo diceva, io a un certo punto me ne vorrò andare, voi non mi dovete rompere le scatole. E lo ha fatto, accidenti se l'ha fatto, con caparbietà, nonostante gli avessero infilato tubi nel naso dappertutto, lui proprio. Mia mamma invece no, mia mamma no, mia mamma non voleva. E quindi queste due cose mi hanno lavorato tanto, credo che faccia parte anche questo un po' dell'humus da cui è nata l'idea di questo spettacolo. Penso che sarebbe bello poter non sentirsi in colpa per decidere una cosa così grande sulla propria vita.
0: E assolutamente, tu dicevi, insomma, questo spettacolo, come forse anche il teatro che fate voi, non vuole tanto dare risposte. Da qui penso anche questa scelta formale molto forte di cui ci parlavi prima, ovvero di fare uno spettacolo senza parole, no? Che forse è controintuitivo rispetto alle aspettative iniziali. E vorrei chiederti che cosa, intanto che cosa potete, cosa raccontate attraverso il corpo, attraverso proprio il movimento fisico a teatro, e un po' poi quali sono non tanto le risposte, ma le domande che vorreste lasciare al pubblico e allo spettatore.
1: Sì, allora intanto è senza parole e senza oggetti e senza scenografia, cioè non c'è nulla. E quello che succede è che attraverso il nostro agire, perché noi vediamo tutto quello che stiamo usando, quello che c'è, gli oggetti, il paesaggio, tutto, e quindi il pubblico si connette con l'immaginazione, è costretto a immaginare, è costretto, cioè deve per forza immaginare, quindi è un lavoro anche, no, che fa il pubblico, ed è bellissimo quando stai lavorando e senti che fanno ah, perché perché riescono ad entrare in questo gioco, no? E cosa vorrei lasciare? Non so, però so cosa ho lasciato, nel senso che alcune persone ci hanno scritto delle cose e spesso il discorso era proprio sulla dignità, cioè sul valore della dignità. E persone hanno detto, ho riflettuto sul fatto che accidenti, sarebbe bello, forse è più importante l'età o la dignità? Cosa? E questa cosa mi ha colpito perché era proprio quello che noi volevamo che qualcuno si portasse a casa. E l'altra cosa, secondo me, è anche che vorrei, è che noi raccontiamo delle vite molto semplici, cioè queste tre non è che hanno fatto le astronaute, sono tre normali, che hanno avuto una vita normale, che hanno affrontato dei lutti normali, che hanno avuto tutto normale, no? Però è poesia, cioè tutta questa cosa che ci porta poi ad essere a volte ci dimentichiamo che le persone, perché poi noi abbiamo fatto tutti dei conti della Madonna, nel senso che abbiamo pensato, allora, le nostre protagoniste hanno 80 anni, quindi sono nate nel 46, perciò hanno fatto questo, questo, questo e questo, e allora lì mi sono detta, porca vacca, ma la gente di 80 anni è quella che tirava i San Pietrini, cioè è quella che andava in giro a bruciare i reggiseni, cioè, cavolo! E tu li vedi al supermercato a dirti scusi, mi prendela. Però, cioè, a volte ci dimentichiamo il valore, no? Della memoria che c'è dentro l'anziano. E io vorrei che arrivasse anche questo, perché noi rappresentiamo tre donne che sono arrivate veramente a un'età e quindi sono acciaccate tutto quanto, ma poi le vediamo nella loro vita tornare ragazze, fare delle cose. E anche qui a volte mi sembra di dire delle immense banalità, però io talvolta me lo dimentico quando vedo gli anziani, me lo dimentico, che anche grazie a loro che io posso andare in giro coi tacchi e la minigonna, non so come dire, che alle anziane in questo caso, no? Soprattutto. cioè che anche grazie a loro che abbiamo una Costituzione, che tante cose, no?
0: Ecco, questa era appunto, insomma, sicuramente un'altra domanda, un'altra curiosità, no? Perché proprio scegliere tre protagoniste che hanno attraversato decenni, insomma, anche abbastanza cruciali della storia italiana. E rispetto, insomma, a quello che già hai detto, che già ci spiegavi, cioè raccontare anche il portato di storia, di memoria di queste, insomma, tre protagoniste. Volevo chiederti se c'è anche un ragionamento sul, diciamo, in qualche modo, come è cambiata, come sta evolvendo la società nel guardare alla vecchiaia, e alla morte anche.
1: Ah, vabbè, qui c'è un altro bel temone. Beh, come è cambiata la società? Cioè, gli anziani, l'anzianità è una colpa. È una colpa e devi essere anziano, ma devi essere smart, se no sei uno sfigato. E la morte, ragazzi, cioè noi proprio non sappiamo neanche cosa sia la morte, noi viviamo nella convinzione di essere eterni. Ma anche io, a me quello che mi fa arrabbiare è che sono qui, che faccio la splendida a parlare di cose, ma io sono terrorizzata dalla morte, terrorizzata. Proprio una roba che mi sconvolge ogni volta che ci penso e credo che questa sia una grossa responsabilità della società, il fatto di non... Ci sono società dove la morte viene vissuta anche dai bambini. A me io trovo incredibile, per esempio, scusa, salto forse di parola in frasca, però cioè, trovo incredibile che i bambini non vengano portati ai funerali. Per me è delittuoso. Io non venivo portata ai funerali. Io sono cresciuta convinta che la morte fosse una cosa fuori dalla porta di casa mia. Invece credo che i bambini debbano vedere i morti, debbano toccare i morti, debbano andare ai funerali, debbano sapere che c'è la morte. Non può essere altrimenti. Perché come cavolo fai? Come fai? A parte che credo anche che si perda tanto tempo nella vita proprio perché non hai idea che ci sia la morte. Cioè, personalmente. La morte è un argomento molto grosso per me perché ne ho avuti un po' di lutti nella mia vita e anche in giovane età. E se c'è una cosa che, se possiamo dire, mi ha regalato, è la convinzione che non va sprecato neanche un secondo, che le cose vanno fatte quando devi farle, quando le vuoi fare. E basta, senza preoccuparti del... No, vabbè, senza preoccuparti delle conseguenze direi no, però insomma, quindi credo che la società debba soprattutto con i bambini dedicarsi a questo problema, perché poi sono tante le conseguenze, l'ipocondria è una di queste, per esempio, il terrore assoluto, l'abbiamo visto col Covid, cioè attacchi di panico folli, cioè... Non abbiamo la cognizione del fatto che moriremo. Cioè, se lo dici a qualcuno, fagli scongiuri. Ma moriremo, cioè, è così. Esatto,
0: Diciamo che sicuramente è una certezza,
1: è
0: delle
1: l'unica
0: poche
1: certezza che
0: certezze
1: abbiamo.
0: della vita.
1: Esatto.
0: E nello spettacolo, come avete, diciamo, lavorato, immagino, anche su voi stesse per appunto portare sul palco la morte in qualche modo senza trasformarla né in un rimosso, in qualcosa di intoccabile, impronunciabile, ma al tempo stesso neanche qualcosa da spettacolarizzare. Diciamo come avete lavorato per cercare di trovare questo equilibrio.
1: La cosa incredibile è che più desideravamo fare uno spettacolo sulla morte e più stavamo facendo uno spettacolo sulla vita. E questo è uno spettacolo sulla vita, più che sulla morte. Cioè, la morte è la chiusura, però è uno spettacolo sulla vita. Cioè, tu vedi la vita, vedi la bellezza di quell'arco. Questo è. Credo che sia impossibile fare uno spettacolo tout court sulla morte senza parlare della vita. Almeno io non ci sono riuscita.
0: E diciamo di fine vita si è tornato a parlare insomma in Italia anche molto negli ultimi mesi, proprio quest'estate ad agosto, con il primo caso di suicidio medicalmente assistito gestito dal Servizio Sanitario Lombardo. E il Parlamento insomma ancora discute una disciplina nazionale. Voi appunto nello spettacolo parlate di persone che arrivano al fine vita, mi viene da dire quasi in condizioni ideali, in una situazione di
1: Esatto, eh sì.
0: autodeterminazione molto forte, e noi invece spesso, anzi, viviamo insomma in una società, in un paese dove spesso le condizioni legate al fine vita sono segnate dalla malattia, dalla dipendenza, dalla solitudine anche.
1: No, è proprio questo il punto. Noi non volevamo parlare di un fine vita perché ormai non ce la puoi far più perché c'hai una malattia terminale, eccetera. Noi, secondo me, il fine vita in quel senso è più che legittimo e secondo me non bisognerebbe neanche starci a discutere su sta roba. Eppure ci si discute lo stesso, non si capisce perché. Cioè, una persona ha una malattia terminale, non vedo, io veramente non riesco a capire. Cioè, questa mi sembra proprio la base, proprio la palissiano. Per me addirittura dovrebbero essere libere di decidere tutti, tutti. Cioè, io sono libero, lo faccio, punto. E poterlo fare medicalmente assistito evita anche tentativi che poi si rivelano fallimentari in modi devastanti o turbolenti o traumi per chi ti trova, insomma, ecco. Credo che una volta c'era questa cosa che poi ho scoperto non essere vera, ma c'era una persona che mi diceva che gli indiani d'America, quando sentono che sono arrivati alla fine della loro vita, andavano in cima a una. Poi non è vero, perché ho fatto delle ricerche, non è vera sta roba, però andavano in cima a una collina, salutavano tutta la tribù, andavano in cima a una montagna e nessuno li vedeva più. E io trovavo che fosse meravigliosa sta cosa, no? Purtroppo non è vero, però vabbè. Però cioè, è bellissimo questo. Cioè, credo che sia. Gli animali questo lo fanno comunque, perché se un gatto sta male e si avvicina alla fine, lui si allontana. Cioè, lo sceglie, se ne va proprio.
0: Certo, quindi questa forma appunto di autodeterminazione. Ecco, per concludere c'è un po' insomma un'ultima domanda che volevo lasciarti, cioè voi con questo spettacolo, anche il teatro in generale, per quella che è il tipo di esperienza, appunto questa questione del fine vita e della morte in Italia, lo sappiamo, viene affrontata soprattutto attraverso la politica, il diritto, la medicina, la religione. Ecco, invece il teatro, che tipo di spazio può creare, che tipi di spazi può aprire per parlare di questo tema della morte e della possibilità di scegliere come affrontarla, che funzione, senti che può avere?
1: Beh, io credo che il teatro, come ho già detto prima, debba allontanare. Questa è una cosa, una piccola crociata. Cioè, credo che il teatro si debba allontanare dall'esigenza di dover intrattenere ad ogni costo, anche perché cioè, io credo che ci siano strumenti molto più efficaci del teatro per intrattenere. Io sono una Netflix dipendente, non me ne vergogno, mi diverto, guardo un sacco di cavolate, mi piace, col computer anche, cioè. Io credo che il teatro, finché continua a cercare ossessivamente di agguantare il pubblico per farlo divertire, sollazzare, ridacchiare, sghignazzare, cioè, e basta, credo che fallirà per sempre, perché secondo me il vantaggio del teatro è sempre stato quello che costringe lo spettatore a fare un lavoro. Perché io ci devo credere che tu che vieni in proscenio e mi dici: oh, che bel tramonto sul mare, stai guardando un tramonto. perché non ho un film che poi mi fa vedere il tramonto, capito? Io ci devo credere. E questo è un accordo, no? È una promessa. Quando facciamo gli spettacoli per i bambini lo diciamo, il teatro è una promessa tra lo spettatore e l'attore. Cioè l'attore promette di raccontarti una cosa e tu spettatore devi promettere di usare la tua immaginazione per crederci a quella cosa. E attraverso questo lavoro che fai con la testa, per forza ti resta attaccato qualcosa su cui riflettere. Per forza, perché non è ascolto passivo quello del teatro, fin tanto che il teatro non insegue esclusivamente l'intrattenimento, perché allora sì che ascolto passivo, mi siedo, torno a casa e dico, ah che belle risate che mi sono fatto, e poi che ho fatto? Non parlo naturalmente magari di stand up che vanno a tagliare, no? Cioè, quello è ovvio che è un altro tipo di comicità, di cose, ma la leggerezza fine a se stessa, giusto perché

0: Potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: Radio Radicale era la rubrica Fai Notizia a cura di Daniela Sala. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Lorenzo Rendi per la consueta rassegna stampa di Geopolitica.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di Geopolitica di lunedì 12 ottobre 2026. Oggi parliamo della demografia della Cina. La unica segnalazione di oggi è un saggio intitolato Il lungo crepuscolo della Cina, sottotitolo Declino demografico, paralisi politica e destino delle grandi potenze. La fonte è la rivista Foreign Affairs, numero di novembre-dicembre 2026. Durante gli anni di boom dell'era delle riforme, dal 1978 ai primi due anni 2000, la Cina era un paese di lavoratori produttivi. La popolazione in età lavorativa, cioè dai 15 ai 64 anni, è passata dal 57% della popolazione nel 1978 a un picco di quasi il 75% nel 2010. E sono stati loro a costruire le strade, le fabbriche, i complessi residenziali e le imprese, che hanno alimentato 3 decenni di crescita annua di quasi il 10% del PIL. Però negli ultimi 10 anni questa tendenza si è invertita. La politica del figlio unico di Pechino, unita alle stesse forze sociali che hanno trascinato la fertilità dell'Asia orientale a livelli storicamente bassi, ha prodotto tassi di natalità inferiori a livello di sostituzione, cioè meno di 2 figli per coppia, per 30 anni in Cina, prosciugando il carburante che ha alimentato l'ascesa del paese. La popolazione totale cinese ha raggiunto il picco di 1,4 miliardi nel 2021 e ora sta diminuendo di 3 o 4 milioni di persone all'anno, l'equivalente di perdere una città come Los Angeles ogni anno. Entro il 2040, se la Cina continuerà a seguire l'andamento dell'Asia orientale verso tassi di fertilità estremamente bassi, perderà circa l'1% della sua popolazione ogni anno, ovvero circa 10 milioni di persone, più della popolazione di New York. Allo stesso tempo, però, la percentuale della popolazione cinese di età pari o superiore a 65 anni aumenterà vertiginosamente, raddoppiando dal 15% attuale a circa il 30% entro il 2040, per poi superare il 40% entro la fine del XXI secolo. Negli Stati Uniti, al contrario, si prevede che la dimensione di questo fenomeno aumenterà in modo molto più graduale, passando da circa il 19% della popolazione attuale a poco più del 23% nel 2060. In parole semplici, la Cina sta entrando in un secolo di declino demografico. Questo cambiamento trasformerà l'economia e la politica del paese in modo altrettanto radicale quanto fece il boom demografico del secolo scorso. A metà del XX

0: secolo, i miglioramenti in campo sanitario, la diminuzione dei tassi di mortalità infantile portarono a una crescita demografica giovanile che Mao Zedong incanalò in un cambiamento sociale rivoluzionario, rovesciando le gerarchie consolidate e rimodellando la società dalle fondamenta. Nel 1978 la Cina contava una popolazione adulta in età lavorativa in costante aumento e le pragmatiche politiche di riforma e apertura del leader cinese Deng Xiaoping la integrarono abilmente nell'economia globale, consentendo alla Cina di emergere come la fabbrica del mondo. Oggi, con il rapido invecchiamento della popolazione, il sistema politico cinese sta diventando sempre più regressivo e rigido. E mentre il Partito Comunista Cinese si orienta nuovamente verso un governo autoritario, le sue tanto decantate istituzioni tecnocratiche non sono più quelle di una volta. Invece di affrontare in modo creativo le nuove sfide, il Partito Comunista Cinese si affida alla repressione e segue ciecamente i dettami del governo centrale, a prescindere dai rischi. In campo economico, ad esempio, i responsabili politici continuano a perseguire la politica industriale orientata alla esportazione, la preferita dal leader cinese Xi Jinping, nonostante la evidente necessità di stimolare i consumi interni e rafforzare la rete di sicurezza sociale per i più poveri. La storia della Cina del XXI secolo non è dunque solo una storia di declino demografico, ma anche di paralisi politiche e di ciò che accade quando questi due fattori si intersecano. È proprio questa combinazione a rendere il futuro della Cina particolarmente cupo. Perché? Con l'invecchiamento della popolazione, le pressioni sociali che gravano sul sistema politico cinese non faranno che intensificarsi. La Cina di metà del XXI secolo potrebbe finire per assomigliare molto alla dinastia Ming del XV secolo, un regime politico sclerotico reso sempre più fragile dall'aggravarsi delle divisioni sociali di genere e generazionali. Però, affinché gli osservatori di Washington non si compiacciano di questo destino, la traiettoria della Cina rappresenta in definitiva un monito anche per noi tutti. Il declino demografico e la erosione politica possono svuotare di significato qualsiasi grande potenza, Stati Uniti compresi. E questo è il saggio in titolo alto, Il lungo crepuscolo della Cina, sottotitolo Declino demografico, paralisi politica e destino delle grandi potenze. La fonte è la rivista Foreign Affairs, un numero di novembre-dicembre 2026. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 18 ottobre 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: Radio Radicale era Lorenzo Rendi con la sua rassegna stampa di geopolitica. Noi fra qualche istante vi lasceremo ad una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, al microfono di Michele Lembo. Poi più avanti alle 7.10 lo spazio transnazionale in diretta con Francesco De Leo e con i suoi ospiti, e alle 7.30 invece Alessandro Barbano con la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime. Ma come detto vi lasciamo ora ad una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, al microfono di Michele Lembo.
2: Nella settimana che abbiamo davanti uscirà nelle sale cinematografiche italiane un film dal titolo Giustizia, è un film che racconta la storia di Beniamino Zuncheddu, e da questa radio, dal Partito Radicale, è nata la questione, la discussione sulla tragica vicenda di Zuncheddu, e naturalmente è anche un riconoscimento per la importante attività politica del Partito Radicale e di Irene Testa, la tesoriera del Partito Radicale. Se sei d'accordo comincerei da qui, poi di argomenti questa settimana ce ne sono davvero molti, ma forse è utile ritornare su questo.
3: Indubbiamente, cioè diciamo che è un po' il punto di caduta per il momento, perché c'è una mobilitazione in corso, è un'attività nelle aule dei tribunali, ancora una volta con l'aiuto dell'avvocato Mauro Trogu, che è uno dei protagonisti dell'intera vicenda, per ottenere un risarcimento che non potrà mai risarcire 33 anni di carcere di un innocente, però è un simbolo, qualsiasi cifra sarebbe simbolica, un modo per lo Stato, per il sistema, di chiedere scusa per aver, diciamo, sbagliato, perché potrebbe esserci anche qualcos'altro di non ancora esplorato. Però diciamo questo film segna il fatto di una vicenda che ha toccato, no? Ha toccato sicuramente le corde della consapevolezza di una giustizia che di per sé, essendo gestita, governata da umani, non potrà essere mai perfetta. Tra la perfezione e l'imperfezione spesso si insinuano altre attività che nulla hanno a che fare col caso. Ecco. Oggi trovarsi di fronte a questa produzione con attori importanti come Geppi Cucciari e Michele Riondino dà un significato particolare all'intera vicenda. Diciamo che per sicuramente un risarcimento morale a Beniamino Zuncheddu, è un risarcimento morale anche all'avvocato Mauro Trogu, un risarcimento anche a Irene Testa, che ha tirato fuori dal carcere e ha tirato fuori anche dall'aula di giustizia, dove da 3 anni era in corso un processo di revisione che poi, grazie all'iniziativa di Irene del Partito Radicale, si è conclusa in tempi abbastanza brevi rispetto al solito. D'altronde già 3 anni di attesa non erano, era il 10% diciamo della detenzione di Beniamino, non era poco. Una conclusione però a metà, perché questa storia dei risarcimenti alle vittime della giustizia è un qualcosa che ancora non si è risolto, anzi, per essere più precisi, non si vuole affrontare. C'è questa proposta di legge, la proposta di legge che appunto è la proposta che abbiamo voluto chiamare legge Zuncheddu, che ha elaborato Irene, e che tenta di mettere ordine in un settore dove il disordine è necessario, nel senso che quanto più questi casi vengono considerati casi eccezionali, o meglio casi singoli, come se non ci fosse un legame, no, strutturale in una giustizia che non funziona, che non passa soltanto attraverso i 33 anni di carcere di Beniamino, passa attraverso le migliaia di faldoni che i giudici di sorveglianza non riescono a sbaltire, passa attraverso questa enormità di persone in attesa di giudizio, tantissime di loro poi saranno giudicate innocenti. Questo uso forsennato, no, per reati che potremmo chiamare anche bagatellari, ma per carità il Parlamento si diletta nella iperproduzione di reati, che poi però hanno delle conseguenze pratiche sui detenuti, anche innocenti, sugli agenti e il personale che vive nel carcere insieme ai detenuti. Giusto come fatto di cronaca, chiudo, leggevo ieri che finalmente un direttore ha fatto sapere, diciamo, a chi conduce al carcere le persone che non ne prende più, ed è il direttore del carcere di Taranto, che su 400 posti ha 820 detenuti e che non c'ha più un buco. Forse può far dormire qualcuno sulla sua sedia o sulla sua scrivania, ma non ci sono più posti, proprio non ci sono più, e ha detto portateli da qualche altra parte se arrestate qualcuno. Io penso che questo potrebbero farlo tanti direttori di carcere, perché il dovere del direttore non è assecondare, no? Le richieste di detenzione, ma assicurare che il carcere viva e sia governato secondo legge.
2: Allora, Maurizio, hai evocato anche la Corte Penale Internazionale, ed è un altro tema al centro della discussione internazionale, in realtà, perché abbiamo avuto la notizia che il Nobel per la pace sarà conferito a Nevi Pillay, che è stata una dei giudici della Corte Penale Internazionale. Questa notizia ha creato una serie di reazioni, tra l'altro alcune appunto su cui magari è importante soffermarsi un attimo, perché poi sì, è una protagonista della vita politica internazionale, ma appunto ha svolto il ruolo di giudice, ha fatto il suo dovere, ecco. Quindi sono arrivate critiche molto forti da Donald Trump, che è tornato a minacciare la Norvegia stessa proprio per questa iniziativa. Forse anche in questa occasione Trump si aspettava qualcosa che lo riguardasse, ma al di là di quello sono state annunciate sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Questo è il tema, e ci riporta un altro elemento diciamo strutturale proprio dell'iniziativa politica del Partito Radicale.
3: Sì, assolutamente. Ma d'altronde noi, Pannella parlava proprio, no? un primo segmento di giurisdizione internazionale, e lì ci siamo fermati. Cioè, purtroppo nulla è andato avanti, addirittura in Italia, che è il paese, no? Che qui si è firmato, no? Da qui è partito l'avvio di questa Corte Penale Internazionale, grazie all'iniziativa del Partito Radicale, di Emma Bonino sicuramente, che è stata una delle protagoniste con il Partito Radicale, fin quando c'è stato il Partito Radicale, quel Partito Radicale con Emma Bonino. E da lì, devo dire, poi si è fermato tutto, no? Conquistato il primo segmento, ci si è fermati al primo segmento. Diciamo, non c'è stata neanche un'attività nei confronti dei paesi aderenti, verso i paesi che ancora non avevano aderito o che avrebbero potuto aderire se ci fosse stata un'attività, come dire, molto più diplomatica, molto più forte. Ma adesso ne paghiamo il prezzo della mancanza di questi segmenti di giurisdizione internazionale, che sono i segmenti che possono garantire il bilanciamento dei poteri nei confronti di quei regimi nazionali che non trovano nessun ostacolo, no? Nessun ostacolo verso i grandi crimini, direi, statuali. Ci sarebbe invece da rilanciarla la Corte Penale Internazionale. Per quanto riguarda il premio Nobel, guarda, dopo il premio Nobel ad Arafat, ogni tanto gli è scappato qualche buon premio Nobel, ma diciamo, non poche volte è stato un premio Nobel politico. D'altronde hanno dato il premio Nobel, avrebbe avuto più senso il premio Nobel alla Corte Penale Internazionale, se proprio volevi significare questo, perché al momento aver dato il premio Nobel a un giudice che ha fatto il giudice, beh, qui di premi Nobel ne potremmo dare parecchi, no? Se ne potrebbero dare davvero tantissimi. Uno pensa che ci sia stata un'attività straordinaria, Ed anche il fatto, no, se l'attività straordinaria è aver detto che a Gaza c'è stato un genocidio, sì, è un'attività straordinaria, diciamo che in qualche modo esula, no? Esula da quelle che sono le procedure, altro che, come dire, corretto funzionamento dell'organismo. Ci sarà un altro premio Nobel l'anno prossimo, come ce ne sono stati tanti negli anni passati, e si va avanti. Però la questione della Corte Penale Internazionale, diciamo, è iscritta nell'agenda politica di coloro che continueranno, quei paesi che continueranno a guardare allo Stato di diritto, alla democrazia come un modello da coltivare e non semplicemente da consumare come stiamo facendo. E ripeto, la presa di posizione ferma, chiara, dura, inappellabile di Antonio Tajani, diciamo, pone l'Italia nelle condizioni di poter anche su questo fronte, diciamo, rigodettare legge, ma sicuramente potersi candidare ad essere protagonista come lo è stato in passato per affermarsi su questioni appunto come l'istituzione della Corte Penale Internazionale o la moratoria delle esecuzioni capitali. Sono dei fronti di lotta che ormai devono essere assunti da quegli stati, e questo può essere una cartina di tornasole, da quegli stati che pensano ancora che la democrazia sia il miglior sistema, non il sistema perfetto, ma sicuramente il miglior sistema per garantire quanta più libertà a quante più persone.
2: Allora, Maurizio, forse adesso possiamo venire alle cose italiane, e naturalmente una delle notizie più importanti di questa settimana è il fatto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, quindi con la promulgazione del Presidente della Repubblica la riforma elettorale è legge dello Stato, entrerà in vigore il 24 ottobre prossimo. È un argomento che sta già, diciamo, agitando l'opinione pubblica e il mondo politico, perché ridisegna un po' le tappe che già qualcuno pensava di aver tracciato. E naturalmente, Maurizio, è arrivato anche il dibattito su alcune questioni, per esempio in un editoriale che è comparso sul Tempo della giornata di sabato, il direttore Daniele Capezzone ha criticato l'entrata a gamba tesa, con una dicitura tipica di Daniele Capezzone, non ammissibile della Corte Costituzionale, perché c'è stata un'intervista nei giorni precedenti del vertice della Corte Costituzionale, del Presidente, che ha detto alcune cose. Ecco, si delinea uno scenario complesso, e naturalmente sul tema della legge elettorale, sulla proposta del Partito Radicale, tante volte ci siamo tornati. Ecco, ma su questo qual è un po' la tua lettura, la tua opinione?
3: Basterebbe leggere Repubblica di sabato, dove da una parte abbiamo l'esaltazione dell'incostituzionalità dei comitati, 300 giuristi che presenteranno 30 opposizioni in tribunale, e dall'altra l'articolo dove dice Mattarella ha firmato dopo aver esercitato la moral suasion con alcuni correttivi, quindi giustificano la costituzionalità, che in qualche modo il vaglio di costituzionalità spetta alla Corte Costituzionale, però dobbiamo anche dire che Camera e Senato hanno votato e hanno ritenuto costituzionale. Il Presidente della Repubblica, già membro della Corte Costituzionale, sicuramente gli elementi per valutare, e ha valutato dopo i correttivi che avrà suggerito, io questo non lo so, ma lo prendo per buono, dopo i correttivi che ha suggerito, ha ritenuto che fosse costituzionale questa legge. Quindi diciamo che non sarebbe la prima volta che poi la Corte Costituzionale dica al Parlamento, Camera, Senato e Presidenza della Repubblica, vi siete sbagliati. Accadde col Porcellum. Diciamo il Porcellum lo prendo come esempio del peggio in termini di sistema elettorale. Non ci fu tutta questa mobilitazione contro il Porcellum, perché è vero che fu una legge promulgata, approvata dal centrodestra, però ne beneficiarono tutti. Non vedevano l'ora di poter fare le liste bloccate, di scegliersi i parlamentari a secondo, no, della vicinanza alla leadership del partito. Tant'è vero che per tre volte abbiamo votato col Porcellum. È solo grazie a dei ricorsi in Corte Costituzionale da parte di privati si è arrivati, no, a dichiarare l'incostituzionalità. Ma poi la Camera, il Parlamento ci ha riprovato e ancora altre volte. Ecco, qui ci vorrebbe una legge, secondo me, nella quale si stabilisce che per qua fa il bilanciamento dei poteri. Io non devo aspettare tre legislature, no? Decine di leggi, di provvedimenti prese da un Parlamento che è stato eletto con legge incostituzionale. E allora quindi la legge dovrebbe superare il vaglio di costituzionalità della Corte. Della Corte. Cioè, prima di sottoporre una legge al voto del Parlamento, una legge elettorale, deve avere il vaglio di costituzione, deve passare il vaglio di costituzione della Corte Costituzionale, perché è evidente che quello del Parlamento, diciamo, c'ha basi giuridiche sicuramente, quello della Presidenza della Repubblica anche, però diciamo chi è deputato per via costituzionale a stabilire se una legge è costituzionale o meno è la Corte. Quindi introduciamo, no, il vaglio di costituzionalità sulle leggi elettorali prima dell'adozione dal Parlamento, così la partita viene chiusa in partenza. Questi bizantinismi consentiranno, cioè quelli ancora in corso, consentiranno adesso una campagna politica sul vaglio di costituzionalità.
4: Radio Radicale, sono le 7:10. Questo era un passaggio dell'intervista di Michele Lembo al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Vi ricordo l'appuntamento alle 7:30 con Stampa e Regime di questo lunedì 12 ottobre 2026. Adesso Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scallaferri in regia. Tra qualche minuto con noi Gian Piero Gramaglia. Tantissimi oggi gli argomenti in rilievo sulla stampa internazionale, cercherò di segnalarveli tutti. Parto dal Financial Times: gli Stati Uniti minacciano di bloccare le forniture di armi all'Ucraina a causa degli attacchi alle raffinerie russe. I funzionari esercitano pressioni sulle capitali europee e su Kiev in seguito all'accordo sul gasolio siglato da Trump con Putin, scrive il Financial Times. Secondo alcuni funzionari europei, l'amministrazione Trump sta minacciando di bloccare il sistema di approvvigionamento che fornisce armi all'Ucraina, questo al fine di esercitare pressioni su Kiev affinché interrompa i suoi attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe. I funzionari, che sabato e domenica hanno ricevuto telefonate da funzionari americani o sono stati informati in merito, hanno affermato che gli USA stanno esercitando appunto pressioni sulle capitali europee e su Kiev nel tentativo di porre fine agli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare o confermare queste telefonate. Vediamo il Kiev Independent. Non farà altro che portare a ulteriori stragi. Negli Stati Uniti esplode una reazione bipartisan contro l'accordo sul gasolio tra Trump e la Russia. I legislatori di entrambi i principali partiti hanno sostenuto che tale mossa minerebbe le sanzioni contro la Russia recentemente adottate, potrebbe fornire a Mosca entrate per miliardi di dollari e contraddirebbe gli sforzi del Congresso volti a esercitare pressioni su Putin affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Stesso argomento ovviamente per il Kiev Post. Trump dichiara una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Domenica 11 ottobre il presidente USA Trump ha annunciato una tregua energetica immediata tra i due paesi, affermando che entrambe le parti hanno concordato di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'annuncio fa seguito a giorni di attriti diplomatici riguardanti le deroghe alle sanzioni statunitensi sul gasolio, gli scioperi nelle raffinerie ucraine e l'offerta condizionata di Zelensky di una tregua energetica reciproca. La TAS riprende Axios, Witkoff e Kushner rinviano il viaggio in Russia in attesa di maggiore chiarezza sulla posizione dell'Ucraina e dell'Europa. La domanda è se l'Ucraina e gli europei siano pronti ad accettare una nuova proposta unitaria da presentare alla parte russa. Vediamo il Guardian, Trump minaccia un cessate il fuoco parziale nella guerra in Ucraina, mentre Zelensky afferma che l'accordo è una novità per me. Il presidente ucraino aveva precedentemente respinto la richiesta USA affinché Kiev interrompesse i bombardamenti sulle raffinerie di petrolio, sostenendo che Mosca debba prima porre fine agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Vediamo altri temi, lo facciamo per esempio dal South China Morning Post. Kurt Campbell sulla deterrenza degli Stati Uniti, il CAD, l'AUKUS e Taiwan dopo il vertice Xi-Trump. Un diplomatico USA di lunga data afferma che è impossibile contenere la Cina, ma esorta Washington a rafforzare le sue alleanze regionali. Le Monde del Paese si occupano di politica domestica, elezioni presidenziali del 2027 per Le Monde. Glucksmann, vincitore delle primarie della sinistra, ha il compito di preparare la famiglia socialdemocratica alla battaglia. Il copresidente di Place Publique, che domenica ha vinto al primo turno, ha rivendicato la rottura con il macronismo e la fine dell'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra, assicurando al contempo che il principale avversario rimane l'estrema destra. Proprio su questo, proprio sulle primarie socialiste in Francia, si occuperà Roberta Iannuzzi nella sua nuova puntata di oggi di 8.50, ospite Eric Joseph in diretta, corrispondente dall'Italia di Libération, 8.50, subito dopo la rassegna di Alessandro Barbano. Vediamo il Paese, navi da guerra marocchine entrate nelle acque di Ceuta in concomitanza con l'arrivo massiccio di migranti. La Marina spagnola ha inviato una fregata per frenare le incursioni della Marina di Mohamed VI nelle acque soggette alla sovranità spagnola. Vediamo Times of Israel, l'Arabia Saudita starebbe esaurendo le scorte di missili intercettori per contrastare gli attacchi degli Houthi. Le compagnie aeree USA sono state invitate a prestare la massima attenzione nello spazio aereo saudita dopo il secondo attacco mortale contro un aeroporto. L'incontro tra Israele e Emirati Arabi Uniti per discutere dell'attacco a Fly Dubai sarebbe stato annullato all'ultimo minuto. Un editoriale del Jerusalem Post: Arabia Saudita e Israele hanno interessi comuni in gioco, come evidenzia l'escalation del conflitto con gli Houthi. Arab News: le difese aeree dell'Arabia Saudita intercettano un missile degli Houthi a Khamis Mushait, nuove allarmi nella regione. A cuore aperto, siamo pienamente solidali con l'Arabia Saudita, afferma l'ambasciatore dell'Unione Europea, sempre su Arab News. Infine, un Tehran Times particolare, in prima una foto gigante delle testate di due missili, un titolo a tutta pagina: le bombe che hanno spinto l'Iran oltre il Rubicone. Trump afferma di essere entrato in guerra, scrive il Tehran Times, per garantire che l'Iran non entri mai in possesso della bomba atomica. Lo ha ripetuto decine di volte, continua a farlo, eppure la guerra combattuta in nome della non proliferazione ha avuto un effetto boomerang. Lungi dal precludere all'Iran la strada verso la bomba, potrebbe aver avvicinato Teheran a questo obiettivo. Buongiorno a Gian Piero Gramaglia, i media statunitensi.
6: Buongiorno a te Francesco, buongiorno a chi ci segue. C'è molta più Arabia Saudita e guerra con lo Yemen che Ucraina sui media USA questa mattina, anche se la domenica è stata segnata da sviluppi su entrambi i fronti di guerra. Le bombe degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno colpito molto di più i media statunitensi che non il rimpallo di dichiarazioni tra Trump e Zelensky. C'è il timore diffuso di un'ulteriore escalation tra i ribelli yemeniti, sciiti, filo-iraniani e la monarchia saudita, e c'è la percezione sui media americani che Riyadh abbia relativamente poche frecce al suo arco. Il New York Times titola: gli aeroporti saudita e yemenita colpiti in una nuova ondata di attacchi reciproci. Dopo la strage di sabato, almeno una persona è stata ieri uccisa nella capitale saudita. Ricordiamo che sabato gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh avevano fatto almeno 12 vittime e centinaia, oltre 300 feriti. Gli Houthi dicono che gli aerei sauditi hanno colpito l'aeroporto della capitale yemenita, che, lo ricordiamo, dal 2014, cioè da 12 anni, è sotto il controllo dei ribelli. In un'analisi, il giornale scrive che l'Arabia Saudita ha poche opzioni, mentre gli Houthi puntano al cuore delle sue ambizioni. La serie di attacchi letali sull'aeroporto della capitale sottolinea la natura asimmetrica del conflitto tra i ribelli e il regno. Il giornale nota la contraddizione di un vertice sull'energia svoltosi ieri in Arabia Saudita, mentre Riyadh e Sana venivano reciprocamente bombardate. Il Washington Post scrive che l'Arabia Saudita intende rispondere agli Houthi dopo gli attacchi sull'aeroporto di Riyadh e che Trump sta valutando attacchi congiunti contro i ribelli sostenuti dall'Iran. E qui sta uno dei misteri di questo conflitto. L'Arabia Saudita, che è o era il migliore alleato degli Stati Uniti nella regione, e Bin Salman, il principe ereditario Mohammed Bin Salman, che è un sodale di Trump, avevano chiesto fin dall'inizio dell'offensiva degli Houthi a Trump di intervenire, ma lui si è rifiutato di farlo, perché gli Houthi si sarebbero impegnati a non colpire interessi americani. Adesso la scusa per cambiare rotta potrebbe essere offerta dal fatto che nella strage dell'aeroporto c'è stata almeno una vittima americana. Per la CNN, l'Arabia Saudita deve rispondere agli attacchi degli Houthi, ma le sue opzioni sono limitate. Gli Houthi hanno attaccato infrastrutture critiche nel Regno Saudita e intendono andare oltre nella loro offensiva. Il Wall Street Journal scrive che gli Houthi stanno girando il coltello nella piaga al principe ereditario saudita Bin Salman, l'uomo forte del regime, che deve fare fronte a un'economia indebolita da forti spese e da una sottovalutazione della minaccia dei ribelli. Quotidiano economico dà però anche spazio al cessate il fuoco energetico annunciato da Trump tra Ucraina e Russia, ma finora non attuato né da Mosca né da Kiev, mentre l'accordo sul petrolio concluso da Trump con il presidente russo Vladimir Putin suscita critiche. Un gruppo di senatori bipartisan, tra cui alcuni repubblicani, contestano la decisione del presidente di autorizzare l'import di diesel dalla Russia, che violerebbe una legge del 2022. C'è anche molto spazio, sempre ovviamente, per le elezioni di midterm sulla stampa USA. Il Washington Post avanza la previsione che Trump dovrà fronteggiare a gennaio un'ulteriore minaccia, cioè un Senato a maggioranza democratica. La previsione non è ancora certa, è una ipotesi, ma i sondaggi sono molto fluidi in merito. Axios punta sulle chance di Pete Buttigieg come candidato democratico alle presidenziali nel 2028 e Politico sul comportamento del governatore della California Gavin Newsom, che è uno dei potenziali candidati democratici, anche lui, a USA 2028. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Gian Piero, a domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, come ogni lunedì, spazio transnazionale e dedicato alla geoeconomia nella sua seconda parte. Il nostro ospite è Ettore Greco, responsabile del programma di ricerca Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato.
7: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
5: E buongiorno. Allora, lo abbiamo detto, così oggi il Financial Times: Stati Uniti minacciano di bloccare le forniture di armi all'Ucraina a causa degli attacchi alle raffinerie russe. I funzionari esercitano pressioni sulle capitali europee, su Kiev, in seguito all'accordo di qualche giorno fa sul gasolio siglato da Trump con Putin. Allora, Greco, cosa dobbiamo aspettarci e dal punto di vista energetico e da quello politico, da tutto questo?
7: Ma è chiaro che Trump è in grande difficoltà, si prospetta, come appunto abbiamo sentito, una sconfitta pesante alle elezioni di metà mandato del 2 novembre e una delle ragioni è proprio la crescente impopolarità, di Trump e il prezzo del diesel alla pompa, che oggi, lo ricordiamo, è circa 6,3 di dollari al gallone contro i 2,6 di un anno fa, cioè un aumento esponenziale. E Goldman Sachs ha calcolato che il 60% di questo aumento è dovuto alla guerra contro l'Iran e il 40% a quello in Ucraina, per via soprattutto degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Ora, in questa situazione Trump le sta provando tutte per far scendere il prezzo dei prodotti energetici, ma l'impressione è che si stia muovendo in modo scomposto, adottando misure che direi sono dell'efficacia quantomeno dubbia e che hanno ripercussioni politiche negative. sia in Europa, sia tra gli europei, sia negli Stati Uniti. Mi sembra particolarmente preoccupante quest'ultima minaccia di intervenire per interrompere la vendita delle armi a Kiev. È chiaro che Trump sta cercando anche un capro espiatore straniero per i guai che in realtà sono in gran parte poi di sua responsabilità. Quanto alla revoca delle sanzioni all'importazione di diesel dalla Russia, è molto improbabile che abbia effetti apprezzabili. Tutti gli esperti concordano su questo punto, innanzitutto perché le cifre citate dallo stesso Trump sono molto modeste rispetto a quanto sarebbe almeno necessario per calmierare i mercati, e non è affatto detto che Putin tenga fede agli impegni, è improbabile anzi che sia in grado di farlo a causa soprattutto dei danni pesanti subiti dalle raffinerie del paese. Ci sono poi appunto le implicazioni politiche. Zelensky ha definito l'accordo un regalo a Putin, certo è un colpo duro al regime sanzionatorio contro Mosca. Proprio oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea decideranno una nuova stretta delle sanzioni contro la Russia, ma appunto anche in America si sono levate molte critiche, non solo da parte dei democratici ma anche dei repubblicani. Va ricordato che proprio di recente il Congresso ha approvato e Trump ha firmato una legge che lo autorizza a imporre nuove sanzioni e dazi alle nazioni che importano petrolio e gas dalla Russia, quindi siamo in piena contraddizione con questa decisione. È chiaro in conclusione che questa estrema volatilità delle mosse trumpiane crea grande incertezza sui mercati e crescente tensioni con gli alleati.
5: Cambiamo argomento e le leggo il titolo dell'Economist, il settimanale economico britannico, questa settimana in edicola. Le obbligazioni andranno a rotoli, si profila una crisi del debito pubblico. Si chiede il settimanale britannico, i banchieri erano soliti dire che i paesi, a differenza delle aziende, non possono andare in bancarotta. Hanno ripetuto quel rassicurante slogan fino a quando negli anni Ottanta un'ondata di paesi latinoamericani è entrata in default. È possibile che uno shock simile possa presto smorzare l'arroganza del mondo ricco? Cosa rispondi all'Economist? Mi perdoni.
7: Beh, è un fatto, diciamo, che il rapporto al PIL, il debito pubblico delle grandi economie avanzate, è più che raddoppiato rispetto al livello di 25 anni fa, cioè ad inizio secolo, diciamo. In questi anni si sono ovviamente succedute, lo sappiamo, una serie di crisi, quella finanziaria, la pandemia, la guerra in Ucraina e Medio Oriente, più di recente. E queste crisi hanno costretto i governi a spendere ingenti risorse pubbliche per mitigarne gli effetti, e lo hanno fatto indebitandosi pesantemente. Ora il volume del debito ha raggiunto proporzioni allarmanti, si calcola che si spenda in questi paesi più dell'8% delle entrate fiscali solo per pagare gli interessi su questo debito smisurato. Il timore è che si possa arrivare appunto a una resa dei conti fiscale, che cioè gli investitori cessino di comprare titoli di Stato, già ci sono state ripetute ondate di vendita, e in questa situazione per finanziarsi i governi devono pagare interessi più alti. Per esempio negli USA i titoli di Stato a 10 anni sono aumentati di 135 punti base dall'inizio della guerra con l'Iran, e non sta andando meglio in Europa, cioè è un tipico circolo vizioso finanziario. C'è peraltro un fattore aggravante: le grandi aziende dell'intelligenza artificiale sono a loro volta nell'affannosa ricerca di capitale per gli enormi investimenti che prevedono di realizzare, e competono quindi con i governi per l'accesso ai capitali. La situazione è più preoccupante in Europa, perché in America l'economia continua a crescere a ritmi sostenuti, quest'anno si prevede più del 3%, mentre quelle europee ristagnano, e quindi i margini fiscali si sono ulteriormente assottigliati. Quindi l'Europa potrebbe diventare l'epicentro di un'eventuale crisi.
5: Abbiamo meno di 3 minuti, le rivolgo ancora una domanda prendendo spunto dal titolo di un'inchiesta di Euronews. I costi di indebitamento della Francia hanno toccato il massimo dal 2002 e il divario con la Germania è il più ampio dal 2011. Cosa alimenta questa crisi del debito francese e fin dove può spingersi il greco?
7: Tutti gli indicatori anche qui segnalano la precarietà della situazione finanziaria della Francia anche rispetto ad altri paesi europei. Dal 2002 il debito è più che raddoppiato, quindi è la tendenza di cui parlavo prima, ed è ora quasi il 120% del PIL. e quindi gli investitori chiedono tassi di interesse sempre più alti per comprare titoli di Stato francesi. Il tasso sui titoli decennali, che è il parametro che si prende in considerazione, era al 3,5% inizio anno e ora al 4,9%. Lo spread con la Germania ha raggiunto 152 punti base e si prevede che il deficit annuale quest'anno raggiunga il 5,4% del PIL. Per fare un paragone, l'Italia è attorno al 3%. Ora, domani in Francia si apre la sessione di bilancio e non è chiaro se il governo di Le Carnu, che è un governo di minoranza molto precario, riuscirà a farsi approvare il bilancio per il prossimo anno e dovrà ricorrere alla legislazione più di emergenza, come è già accaduto due volte. Il fatto è che nelle ultime due legislature la Francia, a causa anche dell'estrema precarietà di questo quadro politico, non è riuscita a introdurre riforme essenziali, per esempio quella dell'età pensionabile, per riportare sotto controllo le finanze pubbliche. E i due candidati in testa ai sondaggi, Le Pen e Mélenchon, hanno programmi che prevedono nuove massicce spese in realtà a debito. Quindi, se neanche il contesto internazionale migliora, tutto lascia prevedere che la Francia sarà tra i paesi più colpiti in caso di nuove fibrillazioni finanziarie.
5: Perfetto, grazie davvero, è stato un grande piacere ad Ettore Greco, responsabile del programma di ricerca Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, un grande piacere averla con noi, buona settimana e grazie.
7: Grazie, arrivederci.
5: Spazio Transnazionale termina qui, torniamo domani 7:10, io ringrazio Piero Scaldaferri in regia, al momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amici di Radio Radicale, cari amiche, bentornati a Stampa e Regime, lunedì 12 ottobre. La malattia del Papa a un anno e mezzo dalla sua elezione scuote il mondo cattolico, la politica e il mondo intero. Questa è la notizia che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani con diciamo un primato di evidenza rispetto a tutte le altre. Il mondo, vi dicevo, in ansia per la sorte del Papa dopo l'annuncio di un nodulo polmonare allo stato iniziale che richiede un intervento chirurgico per l'asportazione. Questa mattina il ricovero e poi una settimana di degenza al Gemelli non impedirà al Papa il suo viaggio in America Latina, annunciato tra il 6 e il 17 novembre, che lo porterà in Uruguay, Argentina e infine Perù, il paese nel quale ha vissuto 20 anni come missionario e poi come vescovo. Il messaggio di auguri di Mattarella e della Premier Meloni e anche di tutto il quadro politico italiano e internazionale. E i giornali segnalano più o meno tutti come l'annuncio del Papa della sua malattia interrompa una strategia di comunicazione fondata sul riserbo della Chiesa, sulle questioni private riguardanti la salute dei pontefici. Questa è la prima notizia, la seconda invece riguarda l'annuncio da parte di Trump, l'ennesimo annuncio di un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina con effetto immediato, ma subito dopo la smentita di Mosca e anche Zelensky all'oscuro, ma disponibile, dice il presidente ucraino, con uno stop di 60 giorni anche a indire elezioni, così la risposta alla richiesta di Trump di farsi da parte. Intanto la guerra continua. Ieri la Russia ha lanciato 116 droni contro l'Ucraina, uccidendo 3 persone, ferendone 9. E dalla Gran Bretagna giungono le rivelazioni del premier Barnum: ci furono interferenze russe, dice, sul voto della Brexit. Ma anche in Polonia c'è allarme sulle interferenze russe, la polizia sventa un attentato contro il premier Donald Tusk, arrestato un uomo, sarebbe appunto legato ad ambienti della criminalità organizzata e anche ad ambienti russi. E c'è un nuovo allarme per possibili attentati russi a top manager ed esponenti di spicco europei nel settore della difesa, lo rivela il Financial Times. Nel mirino ci sarebbero i dirigenti di aziende che realizzano droni e loro componenti. Indiscrezioni sulla bozza di risoluzione che la Premier Meloni presenterà mercoledì in Parlamento alla vigilia del summit dei 27 sono presenti sui quotidiani, in particolare sulla Stampa. Nessun riferimento a Trump e una svolta europeista con la nomina di un inviato UE per l'Ucraina, così la Premier Meloni. E poi un altro attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Ci sarebbero vittime dopo le 12 dei giorni scorsi. I sauditi fermano atterraggi e decolli sullo scalo. In Francia sarà Glucksmann il candidato del centro-sinistra. Il leader socialista vince le primarie con il 66% dei voti. Così si chiude la pagina politica internazionale. Torniamo invece nel nostro paese e è ancora al centro il dibattito del campo largo. Conte chiede garanzie su Renzi, ma Schlein tira dritto, basta divisioni, dice non faremo l'errore del 2022, e il leader di Italia Viva sfida gli avversari, dice vediamo se hanno i voti, candidiamoci nel proporzionale fuori dal listino e misuriamoci. Si fa da parte Salis, sindaca di Genova, dice non ci sono le condizioni per una mia discesa in campo nel ruolo di federatrice. E poi ancora il dibattito anche nel centrodestra sulla scelta del candidato alle comunali di Milano. C'è un'intervista a Perego, l'uomo scelto da Forza Italia, vedremo, la leggeremo negli approfondimenti. E la pagina economica, il dibattito sulla manovra, il governo studia una modifica dell'ISE per consentire nelle grandi aree urbane un peso minore della proprietà della casa per le famiglie più fragili. Maggioranza ancora divisa sulla tassa alle banche con la Lega che preme, Forza Italia che frena, è atteso un vertice di maggioranza e domani il Parlamento vota il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi per finanziare energia e difesa. E poi la partita di MPS, il CEO Lovaglio convoca un consiglio straordinario, sul tavolo il rinvio dell'assemblea di ottobre, del 29 ottobre, o piuttosto la presa d'atto che la sfida con Banca Intesa è chiusa a vantaggio di quest'ultima. Alcune notizie di cronaca: si indaga ancora sulla microcar sparita nel nulla dopo la denuncia di furto di un uomo a Roma, indagine sugli autodemolitori, e a Napoli una donna di 33 anni muore con il bimbo appena nato dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Questo il sommario di giornata. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani. Vi dicevo, il Corriere della Sera apre con la notizia a tutte colonne del Papa: un nodulo polmonare, dice Prevost, l'annuncio shock durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Il Papa assicura è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero, il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. Così l'apertura, il taglio invece è sulla tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro. E c'è un editoriale sul quotidiano di Via Solferino, lo firma Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali, così il Corriere della Sera. E la Repubblica apre invece, ovviamente, ancora sul Papa, però la pagina è spaccata in due, c'è Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, nelle prime due colonne e mezzo. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla, e invece di spalla l'apertura, diciamo a mezza pagina, del Papa: il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. Poi c'è una notizia di taglio: Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. E sotto il taglio la notizia di Glucksmann che vince le primarie a sinistra, sono l'anti-Le Pen, dice, in Francia. Poi ancora il Tempo: chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio nelle piazze e nella rossa Reggio Emilia, si chiede a docenti ebrei di rinnegare Israele. Questa è l'apertura del quotidiano romano Il Tempo. Ancora La Stampa: il Papa si opera, il mondo in ansia, è il titolo del quotidiano torinese, che ha anche due iniziative proprie, per così dire, di sovratestata. C'è un'inchiesta sui mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi e speciali, c'è la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia, leggeremo se avremo tempo questo approfondimento, e c'è anche di spalla un'intervista a Bertinotti sulla rivolta dei ragazzi francesi. La rivolta è giusta, dice Bertinotti, la vera alternativa nasce nel conflitto. La Verità: il PD si pente sulla tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra. Questa è l'apertura del quotidiano di Maurizio Belpietro, che ha come sovratestata la notizia del Papa. E poi c'è un'intervista a Chiara Colosimo, presidente dell'Antimafia, Cosa Nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti, dice La Verità. E di piede la notizia di un caso di una famiglia: tolti i figli 5 anni fa per un errore e mai restituiti. Così La Verità. Libero: un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia un tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyla. E di taglio la notizia: Reggio Emilia caccia i professori ebrei, gli insegnanti USA non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Così il Libero a centropagina. l'apertura a una colonna, la sinistra sta insieme solo per il Quirinale. È l'analisi di Pietro Senaldi, intitolata "E subito Casini si candida". Dietro la scelta di lasciare il Parlamento, Libero vede un progetto quirinalizio del senatore Casini. E poi ancora andiamo indietro, ci sono Il Messaggero, Papa Leone un nodulo, mi operano e l'apertura, la tregua energetica di Trump invece nel taglio, l'editoriale è di Luca Ricolfi, la sinistra e il tabù della sicurezza, così Il Messaggero. Il Sole 24 Ore, contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi delle CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro, per 6 milioni e mezzo di addetti, così Il Sole 24 Ore. Il Giornale, bugia, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, questa è l'apertura del quotidiano di Tommaso Cerno, non sono riusciti a bocciarle in Parlamento e così si affidano alla propaganda, il fronte antiriforme. E poi di taglio, Piemonte, spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni. L'editoriale di Tommaso Cerno, intitolato "L'oltraggio rosso alle foibe". Il Foglio ha un editoriale del direttore Claudio Cerasa, "Che spettacoli moralistici o dati che scoprono il garantismo, intercettazioni utilizzate in modo strumentale, gogna mediatica e un'improbabile vaffa al giustizialismo". Dopo Ranucci scarpinato, il senatore del Movimento 5 Stelle con un passato da magistrato scopre sulla sua pelle i danni generati dal circo mediatico giudiziario. E poi il pezzo di Giuliano Cerasa, consueto del lunedì, "Che cosa ha venduto Trump per ottenere un piatto di lenticchie", così Il Foglio. Ancora andiamo avanti, Il Fatto Quotidiano, "Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, annunciata una tregua forzata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi". Il Domani anche sulla tregua energetica di Trump, il titolo, "Zelensky spiazzato ma apre al voto". E poi l'editoriale di Mario Giro, il tycoon teme l'Europa, ora la UE creda in se stessa. Ancora un articolo di Lorenzo Castellani sulla prima del Domani, "Il filo invisibile che lega Conte a Vannacci". E questa è l'ultima prima pagina che vi leggo. Adesso un breve stacco pubblicitario, ma ci risentiamo subito dopo per gli approfondimenti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.

0: farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: Allora, torniamo ai nostri approfondimenti. Vi dicevo che la notizia che apre tutte le prime pagine, o quasi tutte le prime pagine, è la malattia del Papa, annunciata dopo un anno e mezzo di pontificato. Le parole sono riportate nell'articolo di Esther Palma su Corriere della Sera, pagina 2. Durante alcuni controlli, dice Prevost, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni, scrive il Corriere della Sera. Naturalmente, questo annuncio fanno seguito tutte le dichiarazioni della politica riportate nell'articolo, e in primo luogo quella della Premier Giorgia Meloni. Desidero esprimere, dice Meloni, la mia vicinanza personale al Santo Padre e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. C'è anche un messaggio di Sergio Mattarella: il popolo italiano, dice il capo dello Stato, le è vicino, nel messaggio pubblicato sul Corriere della Sera. Di che cosa si tratta? Dice il Corriere della Sera nel suo retroscena di Gian Guido Vecchi. Leone XIV deve operarsi e ha voluto annunciarlo al mondo di persona alla fine dell'Angelus. E questa la novità, lo scandalo, per così dire, che interrompe una tradizione di riservo sulla salute del Papa. Lo ha fatto secondo il suo stile, il tono asciutto, un sorriso appena accennato, come a trasmettere la sua stessa serenità ai fedeli. Ne ha parlato con chiarezza anche per evitare l'incertezza che ha accompagnato spesso i ricoveri di Francesco, dice Gian Guido Vecchi. Si parlava di raffreddamento bronchite, mentre invece si trattava di una polmonite, e la vaghezza della diagnosi finiva per accreditare le voci più improbabili. Prevost ha spiegato invece che si tratta di un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, e insomma di una situazione sotto controllo che richiede tuttavia di intervenire subito. L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana. Ci si attende che Prevost sia ricoverato già domani. In ogni caso, il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Significa che il Papa conta di rimettersi in breve tempo e compiere, come previsto, il viaggio in Sud America, che avverrà tra il 6 e il 17 novembre. Lo porterà in Uruguay, Argentina, infine in Perù, il paese nel quale ha vissuto per 20 anni, prima come missionario e poi come vescovo. Così il Corriere della Sera. Sull'intervento e i tempi della ripresa, però, dice Gian Guido Vecchi, c'è grande fiducia, anche perché Prevost pratica abitualmente lo sport, gioca a tennis, fa palestra e ha compiuto 71 anni a metà settembre, ma ha il fisico di un sessantenne in forma. Così il Corriere della Sera. Vi dicevo di questa tradizione del riservo che si interrompe con l'annuncio di Prevost, e questo è un fatto che ha un significato profondo nell'analisi di Massimo Franco, non solo sua, ma quella di Massimo Franco, dice il profondo conoscitore di tutta la storia e le abitudini del Vaticano. La salute di un pontefice è sempre stata al cuore di quella cultura del segreto protetta maniacalmente per secoli, dice Franco, e fonte sia del fascino che avvolge la città del Vaticano, sia di tanti misteri e perfino tante trame criminose che a intermittenza ne hanno scheggiato l'immagine. Che sia un papa statunitense a infrangere questo tabù in nome della trasparenza non può non far riflettere. Dice molto dello stile e ancora di più della personalità di Robert Prevost. Si indovina la volontà di inaugurare una pedagogia della trasparenza, dice Massimo Franco. La sua elezione ha aperto una stagione tutta da scrivere, ma già segnata dalla volontà di archiviare la segretezza sulle cose inutili e di stroncare le lotte interne in

di una concordia ancora tutta da costruire. Così Massimo Franco che aggiunge e ricorda come di Giovanni Paolo I, l'ultimo Papa italiano, morto nel 78 dopo appena 33 giorni, ci si chiede ancora se il suo pontificato sia stato interrotto in modo naturale. Di Giovanni Paolo II si seppe che aveva il morbo di Parkinson solo dopo anni dalla manifestazione della malattia. E anche se poi nella fase finale, ricorda giustamente Franco, il Papa offrì al mondo in modo commovente l'immagine della sua fragilità. Quanto a Francesco, a volte compiva delle specie di blitz per il ricovero al Policlinico Gemelli, di cui si aveva notizia solo a cose fatte. Prevost cambia questo profilo, lo dice, vi dicevo, il Corriere della Sera, lo scrive anche la Stampa, che ci dà anche una notizia legata ai viaggi del Papa. Venerdì ha nominato il decano del Sacro Collegio il cardinale Luis Tagle e il vicario vaticano, l'arcivescovo Vittorio Viola, due ruoli chiave che restano in funzione anche con la sede vacante, che erano tutt'altro che scontate. E il Papa che mette letteralmente in piazza una cosa intima, privata e che attiene alla sua fisicità, un Papa che insegna non solo quelle cose che ci si attende abitualmente da un Papa, ma molte altre sul senso della vita e sul modo di stare al mondo, dice il canonista Don Filippo di Giacomo. Ciò che ha fatto Leone XIV all'Angelus, dice di Giacomo nell'articolo di Giacomo Galeazzi sulla Stampa, pagina 3, supera un certo clericalismo che porta a negare la propria corporeità e fa risuonare come reale e compiute le parole di San Paolo, quando sono più debole che sono più forte. Ci fermiamo qui sul Papa, ho voluto a volo d'uccello dare qualche segno di questa vicenda che è toccante e che riguarda ovviamente non solo il mondo cattolico, nei suoi riflessi anche non solo religiosi, ma anche politici. E poi dal Papa ci portiamo sulla politica estera che continua a essere sostanzialmente il segno della giornata di oggi sui quotidiani italiani. C'è stato un ennesimo azzardo di Trump con l'annuncio di una tregua energetica che però è stata subito smentita da Mosca e in qualche modo anche da Zelensky. Il tycoon ha annunciato in modo unilaterale con un post sul suo su Truth, un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina con effetto immediato, un testo che non precisa durata, obiettivi o verifiche. Kiev colta di sorpresa, scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera, afferma di non conoscerne i termini. Nonostante Trump abbia auspicato un cambio di governo in Ucraina, Zelensky si dice però pronto se la Russia smetterà di colpire la rete energetica ucraina. Kiev fermerà gli attacchi alle raffinerie russe. Tuttavia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato da Axios, Mosca non ha accettato ancora alcun cessate il fuoco. Dietro l'annuncio, dice Serafini, emerge un negoziato più ampio. Secondo il New York Times, all'ONU gli inviati Kushner e Witkoff avrebbero offerto a Mosca tre incentivi: sblocco di asset russi, vendita di quote Lukoil e investitori medio orientali e ripresa delle esportazioni bielorusse di fertilizzanti a base di potassio. Kiev avrebbe chiesto compensazioni o aiuti militari automatici in caso di violazione. Trump, secondo uno schema già visto in altre occasioni, avrebbe poi forzato la trattativa senza informare l'Ucraina. In Financial Times si riferisce che Washington avrebbe minacciato di sospendere la condivisione di intelligence e il PURL, il meccanismo con cui gli alleati acquistano armi americane per l'Ucraina, se Kiev non avesse fermato gli attacchi alle raffinerie. Questo è un punto centrale
la sospensione dell'accordo ovviamente scopre totalmente l'Ucraina nella resistenza all'aggressione russa. La Casa Bianca non conferma, dice il Corriere della Sera, ma il senatore repubblicano John Kennedy ieri ha definito Putin un macellaio, dando ulteriore voce alle divisioni nella maggioranza statunitense alla vigilia del voto di midterm, voto che, come sapete, è il contesto in cui si inquadra tutta l'esternazione di Putin e il suo protagonismo delle ultime ore. D'altro canto, dice ancora il Corriere della Sera all'emittente statunitense ABC, Zelensky si dice disposto a organizzare le elezioni 60 giorni dopo 60 giorni, scusate, di cessate il fuoco, ma ribadisce che servono sicurezza e modalità di voto per militari, sfollati e cittadini all'estero. Il Kyiv International Institute of Sociology indica che il 53% sarebbe contrario a una sua ricandidatura e il 42% favorevoli. L'Europa però resta con Kiev, Ursula von der Leyen e Berlino confermano il sostegno a Zelensky, ci ricorda Marta Serafini, Emmanuel Macron chiede una vera tregua energetica mentre l'UE si prepara ad approvare nuove sanzioni contro persone ed entità legate all'apparato militare industriale russo. Il tutto mentre cinque servizi di intelligence riferiscono al Financial Times che la Russia starebbe preparando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. E ancora, sul terreno la Russia ieri ha lanciato 116 droni contro l'Ucraina, ci ricorda Serafini, attacchi che sono proseguiti dopo l'annuncio di Trump, sottolinea Zelensky, e hanno colpito una centrale elettrica nella capitale e impianti energetici nella regione di Kharkiv, dove un altro attacco ha ucciso tre persone e ne ha ferite nove. Mosca ha chiuso la giornata senza chiarire i termini della tregua con Kiev, ma il portavoce del Cremlino, Peskov, accusa Zelensky di essere in uno stato di isteria, pur ribadendo che la Russia resta disponibile ai negoziati, quale però non è dato di sapere, così dice Marta Serafini. C'è un'analisi sul Corriere della Sera di Marco Imarisio che segnala l'andamento sul fronte, dove secondo l'Institute for the Study of War la tenaglia che doveva chiudere il Donbass ucraino non ha perso un braccio, lo ha spezzato la controffensiva ucraina che praticamente ha riconquistato terreno e dall'ottobre scorso, dice Imarisio, i russi hanno guadagnato solo 630 chilometri quadrati, cioè in un anno, meno di due al giorno, a questo ritmo per conquistare tutto il Donetsk, ci vorrebbe un tempo lungo fino al 30 novembre del 2031. Questo per dire che l'operazione russa procede con una lentezza impari rispetto agli auspici dello zar. Così il Corriere della Sera. Vi dicevo delle notizie a côté di questa vicenda, come la notizia dell'allarme sulla guerra ibrida e non solo ibrida di Mosca, un allarme che riguarda le aziende produttrici di droni, secondo lo scoop del Financial Times, a cui si aggiunge anche un allarme che viene dalla Polonia, dove la polizia avrebbe sventato un attentato nei confronti del premier Donald Tusk. È un allarme non del tutto confermato, con riferimento alla matrice russa, ma secondo una fonte polacca, scrive Tonia Mastrobuoni, sulla Repubblica, l'arresto di questa persona accusata di voler attentare alla vita del premier e del ministro della difesa polacco potrebbe essere anche legata alla criminalità organizzata, a un grosso scandalo che ha lambito esponenti del vecchio governo sovranista e ad ambienti russi. Così Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica.
a questo annuncio si aggiunge dal fronte inglese quello del premier Barnum, il quale per la prima volta dice che la Russia ha interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Nessun primo ministro britannico, ci ricorda Antonello Guerreri sulla Repubblica, lo aveva ammesso prima di lui. Ora, però, dopo aver aperto al rientro del Regno Unito nell'Europa, Andy Barnum rilancia nuove dichiarazioni clamorose. C'è stato l'intromissione dei russi nel voto che ha deciso l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il commento di questa offensiva russa e soprattutto dell'iniziativa maldestra, anche in questo caso, di Trump, è affidato a Natalie Tocci sulla stampa e lo leggiamo subito. Andiamo a prendere la pagina della stampa che lo riporta. Eccolo qui. Scusate, solo un attimo, dobbiamo trovare la pagina dei commenti. Eccola qui, pagina 27 della stampa. Dice Tocci, Trump da quasi 2 anni tenta di forzare la mano in Ucraina concedendo tutto alla Russia, tradendo l'Ucraina e punendo i vituperati europei che restano al fianco di Kiev, senza ottenere nulla. Trump non cava un ragno dal buco perché fa concessioni alla Russia senza chiedere nulla in cambio e Putin è ben lieto di incassare e di proseguire rinvigorito la sua guerra contro l'Europa. E non ottiene nulla perché oggi l'Ucraina dipende dagli Stati Uniti molto meno di 2 anni fa. Non a caso non è andata nel panico, poche ore dopo ha colpito un terminal petrolifero a Rostov sul Don. Se poi Musk dovesse davvero spegnere Starlink, a pagarne il prezzo, oltre alle vittime ucraine, dice Tocci, sarebbero l'affidabilità e quindi la redditività della stessa Starlink. Qualunque paese che abbia a cuore il proprio interesse nazionale ci penserebbe 2 volte prima di affidare la sicurezza delle proprie comunicazioni satellitari a un colosso così platealmente politicizzato. Alcuni europei, conclude Natalie Tocci, si stupiscono ancora delle posizioni filorusse del presidente americano, anche se per fortuna sono sempre meno, se tutti gli sforzi che gli europei hanno inutilmente dedicato a tenere gli Stati Uniti ancorati all'Europa e all'Ucraina fossero stati spesi per rendere l'Europa più autonoma di fronte alla guerra che Putin ha scatenato contro il nostro continente, oggi saremmo meno sorpresi e più forti anche su questo. L'Ucraina ha soltanto da insegnarci. Questo messaggio di Natalie Tocci è indirettamente diretto al governo Meloni, che ha cercato fino all'ultimo di tenere un rapporto con Donald Trump. Ma ci segnala proprio la stessa stampa oggi, a pagina 4, le cose sono cambiate. E qui c'è un retroscena interessantissimo che pubblica solo la stampa e che porta la firma di Ilario Lombardi e ci dice che nella risoluzione per il Consiglio europeo, per la prima volta, Meloni non cita gli USA, ma soprattutto fa di più. Propone un inviato per l'Ucraina europeo. Sentite un po' che scrive Ilario Lombardi, al prossimo Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, dice il retroscenista della stampa, travolto dall'ennesima giravolta di Donald Trump, Giorgia Meloni arriva ancora una volta spiazzata e incerta su come commentare l'ultima trovata del presidente americano. La maggioranza e il governo preferiscono rifugiarsi in un silenzio tattico, al punto che nella risoluzione che la Premier presenterà in Parlamento alla vigilia del summit dei 27 non si trova traccia di Trump né dell'ultimo smacco a Volodymyr Zelensky liquidato sull'altare di un accordo energetico con Vladimir Putin. Chiude
Si parla genericamente, scrive Lombardo, di non far venir meno la pressione sulla Russia che porti come primo risultato un cessato il fuoco pieno, incondizionato e immediato. E si aggiunge una precisazione, a quanto pare inserita su richiesta della Lega, scrive Lombardo. Le sanzioni sono rivolte contro il regime russo e la sua capacità di sostenere la guerra di aggressione all'Ucraina e non contro la popolazione russa. La risoluzione della maggioranza, scrive Lombardo, come in tutte le ultime, non cita né armi né alcuna forma di aiuto militare, il trucco consueto per tenere compatte le varie anime della coalizione. Il governo si impegna a garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, anche in vista dell'inverno, e a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta a una pace giusta e duratura, queste le parole, promuovendo un ruolo attivo dell'Unione Europea nel processo di pace e nella definizione della architettura di sicurezza continentale. Ed è questa la vera novità, dice Lombardo nel paragrafo successivo. Si chiede di promuovere con decisione una rappresentanza europea al tavolo della pace, attraverso la designazione di un inviato europeo. Proposta già nota che Meloni rivendica come sua o in alternativa definendo un formato di paesi che però abbiano ricevuto un chiaro mandato da parte del Consiglio europeo. Meloni non ha mai nascosto di apprezzare poco le iniziative personali, dice Lombardo, si è unita ai vertici della coalizione dei volenterosi di Macron con grande riluttanza, spesso restando un passo di lato più vicino a Trump. Almeno fino a quando non ha rotto con il presidente USA. Per lungo tempo, nel primo anno del mandato del tycoon, ha spesso suggerito agli alleati di lasciar fare a lui. Oggi, invece, immagina un gruppo di paesi che siano delegati per tutta l'Unione e la rappresentino con autorevolezza nei negoziati, nella convinzione che nessuna decisione sulla sicurezza europea possa essere assunta senza l'Europa. Sì, è un cambio non radicale, ma significativo di strategia che deriva dal realismo con cui Meloni ha preso atto della fragilità della sua alleanza con gli Stati Uniti e soprattutto della distanza che gli Stati Uniti hanno aperto con l'Europa, distanza non più negabile in nessun modo. Così Ilario Lombardi sulla stampa a pagina 4. Andiamo su un altro fronte di guerra che è quello degli Houthi, dove il Corriere della Sera ci segnala che cosa è accaduto ancora una volta all'aeroporto di Riyadh, dove ci sono state ancora bombe che hanno prodotto morte, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, mentre i ribelli avanzavano verso sud. Hanno centrato, scrive il corrispondente da Gerusalemme Davide Frattini, il Terminal 4 all'aeroporto di Riyadh. Ci sarebbero vittime. Sabato notte un attacco aveva causato 12 morti e 300 feriti. Adesso i sauditi hanno fermato atterraggi e decolli, chiuso le scuole in tutto il paese e in rappresaglia hanno bombardato Sana'a, uccidendo 6 persone. In questi giorni, nella capitale saudita, racconta Frattini, si sta svolgendo il 25° congresso sul petrolio e nelle prossime settimane i regnanti ospitano gli investitori internazionali per la Future Investment Initiative, considerato dalla monarchia l'evento annuale più importante. Per ora i due vertici non sono stati cancellati. Frattini segnala che Trump minaccia di muoversi in supporto del principe regnante Bin Salman, che da ministro della difesa aveva spinto a intervenire nel 2015 in Yemen a sostegno delle forze governative. Riyadh non voleva ritrovarsi schierato sul confine meridionale, un gruppo che considera terroristico, soprattutto un gruppo appoggiato dagli Ayatollah, meno che mai lo vuole adesso. Trump ha ammesso, dice Frattini, di non voler riscatenare la sua operazione furia epica verso gli Ayatollah prima delle elezioni di midterm all'inizio di novembre e potrebbe rispettare lo stesso calendario per un possibile intervento in Yemen. Però segnalano un po' tutti gli analisti che
l'ipotesi di una ripresa della guerra dopo le elezioni è abbastanza probabile, scrive il Corriere della Sera, tanto con Frattini quanto con Guido Olimpio. L'asse con Washington di Riad, rappresentato dalle basi e dagli affari, dice Olimpio, si è rivelato fragile davanti ai tiri dei Pasdaran e solo adesso, dopo infinite suppliche da parte di Bin Salman, Donald Trump ha dedicato attenzione a questo fronte, lasciando aperta la possibilità ad un intervento. Per la verità, però, ricordo Olimpio, gli Stati Uniti si sono già misurati con gli Houthi, con settimane di bombardamenti, scoprendo quanto sia difficile cambiare il quadro affidandosi ai soli raid aerei. Alla fine hanno preferito firmare una tregua per dedicarsi ad altro. Adesso però l'ipotesi è di riprendere le ostilità. Ci sono su questo alcune interviste. Ce n'è una sul Corriere della Sera anzi, scusate, ce n'è una sulla Repubblica, che a pagina 8 è fatta al politologo irano-americano Valia Nasr, insegna alla Johns Hopkins di Washington, e dice sostanzialmente questo, che per Trump la priorità assoluta è l'Iran. È disposto, dice Nasr, dice, è disposto a comprare Putin con questa intesa sul diesel pur di mantenere la propria posizione nei confronti dell'Iran. Chiaramente non si cura dell'Ucraina né dei problemi dell'Europa con la Russia, ma il modo in cui agisce comporta implicazioni geopolitiche. Sta mettendo gli interessi dell'America davanti a quelli dell'Europa, che si ritrova completamente sola nella sua politica verso la Russia. L'Europa ora deve decidere quale du delle due rappresenti la minaccia maggiore, l'Iran o la Russia. Questo dopo, come sapete, la decisione di Trump di riaprire al petrolio russo, che scopre non solo l'Ucraina, ma scopre soprattutto l'Europa e tutte le sanzioni, vanifica anche l'impegno dell'Europa con tutte le sanzioni fin qui adottate nei confronti della Russia. Dice Nasr, appunto, con riferimento alla probabilità della ripresa di un conflitto, credo che la guerra sia imminente ed è anche per questo che Trump ha agito in questo modo. Le posizioni sono troppo distanti e non c'è vera diplomazia in questa fase. La situazione attuale non è sostenibile. L'America non può raggiungere un accordo con l'Iran senza dare l'impressione di aver perso, perciò continua a cercare una vittoria. Se dovesse scatenare una guerra, sarebbe un conflitto ben più devastante dei precedenti. Così la Repubblica. Poi andiamo sulla Stampa, a pagina 9, e troviamo una notizia che riguarda il fronte interno statunitense alla vigilia delle elezioni di midterm. Ci sono 5 TV sotto indagine dell'antitrust perché non filmarono il tycoon, sono accusate di boicottaggio. Vi ricordate quando Trump escluse la CNN e altri organi di informazione dall'accredito presso la Casa Bianca nei viaggi di Trump? È successo un mese fa, circa 2 mesi fa, e la reazione fu quella di alcuni organi di informazione che scesero in sostegno dei soggetti discriminati. Adesso si apre un'indagine dell'antitrust. L'amministrazione sceglie le vie legali, scrive La Stampa, con l'inviato Alberto Simoni, per colpire ancora la galassia dei media. Venerdì il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'inchiesta contro i 5 maggiori network televisivi del paese, accusandoli di violazione della legge antitrust per aver boicottato insieme la copertura della Casa Bianca e degli eventi del presidente Trump, tra cui l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping il 23 settembre scorso. Negli uffici delle 5 emittenti sono arrivate le richieste dei funzionari,
di consegnare il materiale, ogni comunicazione intercorsa tra reporter e i producer del Pool TV. Il Pool TV è il gruppo di giornalisti, TV, radio, carta stampata e agenzie che a turno segue il presidente nei suoi spostamenti e offre a tutti i reporter accreditati alla White House informazioni in tempo reale su cosa accade e sull'agenda del presidente. Benissimo, questa notizia ci porta nel clima delle primarie. Clima delle primarie che vede i sondaggi contro il presidente degli Stati Uniti, con conseguenze che sono analizzate oggi dal Corriere della Sera nella data room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina a pagina 13. C'è un'analisi anzitutto di quello che rappresenta l'elezione del midterm e ricordano Gabanelli e Sarcina che nel novembre del 2024 Trump vinse con il 49,8 del voto popolare, oggi ha solo il 37,8 degli elettori che approva il suo operato. Gli americani voteranno per l'elezione completa della Camera dei rappresentanti, formata da 435 deputati, e per il rinnovo di 35 senatori sui 100 totali. Dalle urne, spiegano i due colleghi del Corriere della Sera, uscirà come sempre un giudizio sui primi 2 anni di mandato presidenziale. In passato, ricordano, è stato quasi sempre negativo. Nel 1994 il democratico Bill Clinton perse sia Camera che Senato. Nel 2006 accadde la stessa cosa al repubblicano George W. Bush. A Barack Obama sfuggì il controllo della Camera nel 2010 e del Senato nel 2014. A Trump quello della Camera nel 2018, come pure a Joe Biden nel 2022. Oggi alla Camera il Partito Repubblicano dispone di una striminzita maggioranza, 218 seggi contro 214 dei democratici. Al Senato la soglia minima per la maggioranza è 51 seggi su 100, quindi proprio sul filo. Al momento i repubblicani ne hanno 53, quindi dicevo sul filo, due in più, i democratici 47. In caso di parità interviene il vicepresidente repubblicano Vance con il voto decisivo. Quindi l'esito del midterm può rallentare e anche far deragliare il treno presidenziale, però fino a un certo punto, perché ci spiega Gabanelli, che succede se i democratici conquistano per un solo seggio il Senato, per esempio? Anzitutto, che succede se Donald Trump subisce una sconfitta in tutti e due i rami del Parlamento? I democratici, dicono Gabanelli e Sarcina, anche con una maggioranza risicata alla Camera, possono bloccare le spese o i tagli delle tasse proposte dalla Casa Bianca. Spetta al Parlamento, tra l'altro, dichiarare lo stato di guerra, quindi se conquistassero anche per un solo seggio il Senato, il Partito Democratico avrebbe in mano le conferme di giudici federali, ministri e ambasciatori. Nello stesso tempo, però, va ricordato che il presidente ha diritto di veto sulle leggi approvate dal Congresso. Per superare il veto presidenziale occorre una delibera votata dai 2/3 dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Però nessun sondaggio vede i democratici vicini a questa soglia nei due rami del Congresso. Infine, i democratici potranno mettere sotto accusa il presidente alla Camera, ma poi non avranno i voti necessari per condannarlo al Senato o per imporgli una svolta politica. Insomma, pesi e contrappesi. Sì, lo stato di guerra lo spetta al Parlamento, però, come abbiamo visto, il presidente può anticipare la guerra e poi chiedere nei 60 giorni successivi una conferma, e quindi tutto questo instaura un bilanciamento di poteri. Questo significa, dicono ancora Gabanelli e Sarcina, che in caso di sconfitta nel midterm, Trump potrebbe usare in maniera ancora più massiccia gli ordini esecutivi e il Congresso non avrebbe la possibilità di arginare la valanga. Tutto
Certo, se i democratici controlleranno Camera e Senato potranno varare leggi per cancellarli, che però Trump potrà bloccare con il veto. Insomma, il rischio è quello di uno scontro politico permanente tra il Congresso e la Casa Bianca. E quello che ci aspetta nei prossimi 2 anni lo scopriremo solo vivendo. Ma tutto lascia pensare che se dovesse uscire sconfitto, Trump radicalizzerà ancora più di più il suo comportamento anche nel rapporto con la componente parlamentare. Così Gabanelli e Sarcina sul Corriere della Sera. Dalla Francia, dall'America ci portiamo alla Francia, dove si è votato nelle primarie per decidere il candidato del centro-sinistra e ha vinto il socialista Glucksmann, figlio dell'intellettuale che ha rappresentato una stagione importante della storia francese, e il figlio Raphaël Glucksmann, 46 anni, è il segretario del Partito Socialista e ha vinto con uno schiacciante 66% dei voti, e gli evita il ballottaggio e ha dominato anche grazie a una linea politica chiarissima, scrive Stefano Montefiori da Parigi. Che cosa rappresenta questa linea politica chiarissima? Ha detto: noi siamo alternativi ai radicali di Mélenchon, con il quale non scenderemo mai. Una linea che durante le primarie gli è valsa l'accusa di essere un nuovo Macron, dai due avversari più agguerriti, il segretario socialista Olivier Faure, arrivato secondo con un modesto 14%, e la rediviva Ségolène Royal, candidata socialista da Nicolas Sarkozy, sconfitta da Nicolas Sarkozy nel lontano 2007, che ha raccolto appena il 7% dei circa 140.000 votanti online. Sono tanti, effettivamente. Sarà il candidato della giustizia sociale e fiscale, della rivoluzione ecologica e della democrazia, dice tra gli applausi Glucksmann. Sono tanti, ma non troppi, visto che le primarie in Italia hanno visto anche la partecipazione di 1 milione, 1,5 milioni di persone. Ma i tempi sono quelli che sono, e quindi bisogna accontentarsi di 140.000 votanti online, sì. Dunque, la France Insoumise descrive Glucksmann come un social traditore, un Macron mascherato, sono gli attacchi che Mélenchon ha riservato, scrive Montefiori, al candidato socialista. Il fatto che Glucksmann abbia vinto le primarie è un ottimo segnale per la sua campagna presidenziale. C'è un'intervista sulla stampa a Roberto Bertinotti, scusate, a Fausto Bertinotti, sulla fermento della piazza francese. Bertinotti plaude all'attivismo e al conflitto sociale, come è suo costume, dei giovani francesi, dando una lettura, per così dire, novecentesca del conflitto, sociale. I giovani sono in rivolta, dice, contro il sistema. Solo nel conflitto nasce l'alternativa. Così Bertinotti sulla stampa. Siamo di fronte a una radicalità che rifiuta il paradigma assunto dall'Occidente nell'ultimo ciclo, spiega l'esponente dell'ex esponente della sinistra di Rifondazione Comunista, quello che gli economisti chiamano il vincolo esterno, ovvero il primato della compatibilità sul bisogno, di cui l'Europa di Maastricht è stata la costruzione politica, con buona pace del pilastro sociale, caro a Delors. Quindi, se capisco, gli chiede Alessandro De Angelis, vice direttore della stampa che lo intervista, lei la legge come una rivolta a pezzi contro la globalizzazione. E dice Bertinotti: la rivolta è il cuore di questa fase del capitalismo segnata dall'insopportabile crescita delle diseguaglianze. Prende due forme: da un lato il trumpismo, o se preferite
il sovranismo, che spacciano un'idea regressiva di protezione, ma non mettono in discussione la struttura capitalista, per dirla con Marx, anzi spingono nella trasformazione verso un modello tecno-feudale. Dall'altro c'è la riscoperta della radicalità dei movimenti, così, il cui rapporto gli ricorda a De Angelis con la sinistra, però è tutto da scrivere. L'hanno avuto dove è emerso a sinistra, dice Bertinotti, l'hanno avuto questo rapporto dove è emerso a sinistra un nuovo progetto politico confliggente con l'assetto attuale. Cita i casi di New York, di Mandani, di Manchester, da Manchester a Berlino, Saint-Denis, dove anche la Linke, a proposito di casa, Berlino ha vinto promettendo la requisizione degli alloggi delle multinazionali e mettendo in discussione il principio assoluto della proprietà. Insomma, questa è la radicalità di Bertinotti che non manca di segnalare nell'intervista ad Alessandro De Angelis sulla stampa. Con questo chiudiamo la nostra pagina degli esteri, ci portiamo in Italia, dove tra radicalità e riformismo si consuma il conflitto nel campo largo, ancora con tappe che sembrano una più interlocutore dell'altra, e manca un approdo definitivo. Però qualche cosa si muove. Ci sono state le feste del manifesto, quella di Fanpage, dove si sono avvicendati i leader. Per lanciarsi delle proposte, ma anche per mandarsi degli avvertimenti, dei veti, come quello di Conte che chiede garanzie su Italia Viva, e lo fa appunto dalla festa, credo, di Fanpage. Sì, non vorrei sbagliare, sì, dalla festa di Fanpage, lo segnala il Corriere della Sera con Alessandra Rachi, e dice Conte: non metto veti sull'ingresso di Matteo Renzi nel campo largo, ma chiedo a Schlein garanzie su di lui. Garanzie, che vuol dire? Un'affermazione che gli costa non poco. Renzi nel campo largo mi depotenzia sul piano elettorale, perché la mia comunità, dice Conte, vedo che soffre questa presenza. Ma ormai il confine è allargato e Schlein coglie al volo la richiesta di Conte su Renzi, alternandosi sul palco della festa, rumore di Fanpage, con un timing che potrebbe sembrare concordato. Dice, rivolta alla platea: l'unica garanzia che posso dare è che non si rifaranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre, di dividerci e consegnare loro la vittoria. Così è Schlein. Naturalmente, segnala Rachi, sulla domanda sulla guerra in Ucraina, la segretaria del PD si mostra, come ha fatto anche nei giorni precedenti, ottimista, dice si troverà una sintesi, mentre prima di lei Fatroianni era stato fin troppo diretto. Penso che abbiamo la responsabilità di costruire la necessaria discontinuità rispetto a una linea che obiettivamente ha fondato tutta la sua politica di sostegno all'Ucraina esclusivamente sull'escalation militare, così Fratoianni. Anche il leader Conte dice la sua sul conflitto russo-ucraino, attaccando Trump senza riserve. Il conflitto si complica, dice Conte, perché Trump fa addirittura un accordo diretto con Putin, bypassando l'Ucraina e l'Unione Europea, e ci ritroviamo completamente isolati e spiazzati da questa iniziativa che oggettivamente è irresponsabile oggi, perché va a favorire l'aggressore rispetto al paese aggredito. Beh, bene che Conte si ricordi chi è l'aggressore, è già un fatto positivo. In passato, diciamo, questa identificazione è sembrata un po' più confusa, ma il tempo è galantuomo. Nel PD e dintorni, dice Simone Canettieri nel retroscena che racconta le parole di Elie Schlein dell'altro giorno, quando ha detto: nel PD tutti mi hanno cercato di fare fuori, e c'è la caccia a capire a chi si riferiva. Aveva detto: c'è finora chi ha provato a fare nei suoi confronti tre cose non proprio gentili: commissariarla, federarla o farla fuori. E quindi c'è un articolo di Canettieri
cerca di capire a chi si riferisse Elislein, se si riferiva per esempio ad alcuni dei grandi vecchi come Parisi, lo stesso Prodi, Zanda che ha preso le distanze da lei, o lo Goffredo Bettini che trama con Conte, o ancora con il Correntone che invoca un federatore per bocca di esponenti anche che vanno da Roberto Speranza ad Andrea Orlando. Insomma, sono molti i sospetti con riferimento alle parole di Elly Schlein, così nel retroscena di Canettieri sul Corriere della Sera. C'è la Repubblica che va, ah no, ma c'è ancora il Corriere dove, scusate, c'è l'intervista, le dichiarazioni di Renzi che ribatte al veto, per così dire, o alle garanzie richieste da Conte. Renzi dice, il mondo brucia e questi passano il tempo a parlare di me. Ecco, sopporto quello che non dovrei sopportare, dice Renzi, ma lo sopporto. Quelli come Maggi e Chiara li capisco pure, poveracci, pensano semplicemente a come trovare il modo di essere riportati in Parlamento. Chiara Appendino, la Chiara di cui parla Renzi. E ovviamente sono convinto che attaccando me, sia più semplice. A loro mica interessa se una sovranista o un sovranista arrivano alla presidenza della Repubblica, gli interessa solo dove staranno loro. Così il flusso di coscienza di Renzi nel racconto di Tommaso l'Abate. E poi conclude Renzi: sfido tutti i Maggi e gli onorato a fare quello che farò io, rimanere fuori dal listino bloccato della coalizione. Si corre solo sul proporzionale e vediamo chi vince. Così il leader di Italia Viva sul Corriere della Sera. Poi vi dicevo, c'è ancora su questo tema La Repubblica a pagina 19, con un'analisi di Giovanna Vitale che si chiede su che cosa il centro-sinistra ha già raggiunto un'intesa. È un po' ottimistica l'analisi che fa Vitale sui punti di convergenza. In particolare dice la riforma fiscale è uno di questi punti, sono tutti d'accordo. Bisogna riformare il fisco che la destra ha reso meno progressivo e più iniquo. La parola d'ordine è redistribuzione, come attraverso l'abolizione degli scaglioni IRPEF e il passaggio all'aliquota continua sul modello tedesco e danese, mentre poi segnala sulla patrimoniale in realtà c'è non c'è un'intesa, Italia Viva l'ha già bocciata, i rossoverdi invece vorrebbero introdurla sui patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro, chiedendo un contributo straordinario dell'1%. Sul punto però le diversità di vedute sono tali che alla fine dovrebbe essere archiviata. Quindi intesa fiscale, intesa anche sull'introduzione del salario minimo, dice Giovanna Vitale, a 9 euro lordi per contrastare il lavoro povero e i contratti pirata. Non sostituirebbe i contratti collettivi, ma stabilirebbe che la retribuzione complessiva debba riflettere quella stipulata dai sindacati più rappresentativi. C'è poi il pallino di Elly Schlein, che è il congedo paritario, dice la Vitale, per dare pure ai padri la possibilità di seguire i figli nei primi mesi di vita. O iniziative a sostegno del ceto medio mirate ad aumentare gli stipendi reali erosi dal boom dei prezzi. Si partirà dalle proposte di AVS e 5 Stelle, molto simili, per indicizzare salari e pensioni all'inflazione, utili a contrastare il fiscal drag, vera e propria tassa sui redditi da lavoro. Naturalmente, voglio ricordarlo, di tutte queste misure non c'è traccia di come saranno finanziate, quindi è evidente che l'accordo è facile se si tratta di promettere senza sapere come mantenere. Poi la politica estera, il nodo Ucraina, però, l'hanno detto tutti, dovrà essere affrontato.
al tavolo di coalizione per arrivare a una sintesi alta, dice Vitale, ma sugli altri fronti la condivisione sembra ampia. Bene, no al piano di riarmo dei singoli stati nazionali, sì alla difesa comune europea. E quindi al primo Consiglio dei Ministri, sia Schlein che Fratoianni hanno annunciato che il governo progressista disdetterebbe o disdetterà, a secondo di come si interpreta questo evento, l'impegno preso in sede NATO da Giorgia Meloni su richiesta di Trump per alzare al 5% del PIL la spesa militare, una scelta sbagliata e irrealizzabile. E di più il governo riconoscerebbe o riconoscerà, come dir si voglia, lo Stato di Palestina. Così Giovanna Vitale sulla Repubblica nella sua analisi dei punti di convergenza del campo largo. C'è sul Corriere della Sera un'analisi di Angelo Panebianco, ma la leggiamo dopo. Vediamo prima anche i punti di conflitto invece che stanno dall'altra parte del campo e che riguardano sostanzialmente la candidatura di Milano, del candidato di Milano, lo sfidante di Mario Calabresi, se sarà Mario Calabresi il vincitore delle primarie del centro-sinistra. Dal caso Milano alla manovra, però le frizioni non sono solo queste, perché ce ne sono anche alcune che riguardano, come sapete, le questioni economiche oggetto del conflitto tra Salvini e Tajani. Però sulle candidature di Milano, Tajani insiste sulla scelta di Matteo Perego, di Cremnago, sottosegretario alla difesa, come candidato sindaco di Milano, perché incarna, dice Tajani, lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città. Ma su questo arriva immediata, ancora una volta, la reazione della Lega, che insiste sulla candidatura della propria vice segretaria, Silvia Sardone. Se Forza Italia non volesse dividere, allora perché sbattere Perego su tutti i quotidiani e TG senza alcun dialogo preliminare? Con la coalizione, osserva Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega, dichiarando a più riprese la volontà di andare disuniti, prima con Cottarelli, poi con Perego, cioè dice Forza Italia, dice che vuole unire, ma poi candida prima di consultare gli altri, e questo chiaramente è disunente. E poi c'è la legge di bilancio a dividere ancora il centrodestra, è sempre Tajani a ribadire il no a qualsiasi tassa sugli extra profitti, che invece la Lega sarebbe pronta a varare. Vediamo su questo che c'è un tema di carattere economico di non poco momento, direbbero i giuristi, ma intanto restiamo ancora sulle candidature e sulle alleanze, poi ci portiamo sull'economia. Nel centrodestra, c'è un'intervista di Perego, non dice molte cose alla Repubblica, però conferma la sua volontà di scendere in campo e lo fa a pagina 18 e dice anche, no, scusate, non è pagina 18, ho sbagliato, è pagina, forse è pagina 19, sì, a pagina 20. Dice, io sono pronto a correre. Se vogliono, le primarie si facciano in ogni grande città. Dice: i gazebo sono uno strumento che usa la sinistra, dice Perego, per cercare una sintesi forzata. Il centrodestra invece è sempre stato capace di esprimere quella sintesi. La strada maestra deve essere quella del dialogo, anche perché, in caso alternativo, le primarie non dovrebbero tenersi solo a Milano, ma in tutte le grandi città. Così Matteo Perego di Cremnago, intervistato dalla Repubblica. Sul fronte delle alleanze c'è anche un'intervista interessante sulla Verità e chi riguarda? Riguarda quel Teno De Luca che ha fondato un movimento sudista e che Meloni ha portato dentro l'orbita del centrodestra. Tutti mi volevano, dice Cateno De Luca alla Verità, ho scelto Giorgia. A pagina 7 ci siamo presentati in Sicilia e in qualche regione del sud, dice Cateno De Luca, che parla
parla ad Antonio Rossi, che lo intervista. Nei sondaggi il suo partito vale il 5%, gli chiede il collega. Dice: noi ora ci strutturiamo in tutta Italia. Eravamo il 1,5% perché eravamo ancora nel sud, ma ci struttureremo in tutta Italia per andare oltre il nostro intento fondativo, l'autonomia a trazione meridionale. Quei voti potrebbero tornare utili già adesso nei sondaggi. Saremo decisivi per la vittoria della coalizione, ma noi puntiamo, dice, al 3%. Ma in Sicilia ribadisce l'opposizione netta al governo di Schifani. E poi gli chiede Rossitto: ma lei si sente più di destra o di sinistra? La risposta è esemplare, per così dire. Non me ne frega niente, dice Cateno Leluga. Ho realizzato il mio sogno dopo aver costruito oltre 20 anni fa un partito di ispirazione sturziana. Sono riuscito a ottenere un accordo politico con la coalizione che oggi governa. Così Cateno De Luca sulla verità. Il dibattito economico all'interno della maggioranza di governo e gli approfondimenti e gli adempimenti che sono alle porte da parte del governo stesso, con riferimento alla legge di bilancio, sono oggetto di un'analisi che fa la stampa nelle pagine economici col sempre ben informato Luca Monticelli. Andiamola a prendere dalla stampa questa analisi. Eccola qui, scusate un attimo, eccola a pagina 20. La firma, vi dicevo, è di Luca Monticelli. Nel cantiere della nuova manovra, scrive Monticelli, prende quota un nuovo intervento sull'ISEE, che punta ad ampliare la platea delle famiglie che possono accedere alle prestazioni agevolate. Praticamente l'esenzione dell'ISE per la prima casa nelle grandi città viene portata da 50.000 euro a 200.000 euro, perché chiaramente il valore delle case nelle grandi città è maggiore. Questa è la proposta della Lega, che potrebbe essere accolta dalla maggioranza, mentre sul fronte, dice ancora Monticelli, degli extra profitti e della tassa alle banche, c'è questo scontro permanente fra Tajani, che dice odiosa quella tassa sugli extra profitti, e invece la Lega che vuole assolutamente metterla. Le prossime ore saranno decisive, dice Monticelli, atteso un vertice di maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi politici della finanziaria, mentre domani il Parlamento sarà chiamato a votare le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica e dare il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi destinato a energia e difesa. Sempre domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per varare il DPB, documento di programmazione e bilancio, l'ossatura della legge di bilancio da trasmettere a Bruxelles. Vi dicevo nel sommario, con riferimento alle notizie economiche, che intanto MPS convoca un consiglio straordinario. Che cosa accadrà? Se lo chiede la stampa, non si sa se Lovaglio rinvierà l'assemblea del 29 in modo da organizzare la contromossa a quella di Carlo Messina, che ha messo Intesa, diciamo, in una posizione di vantaggio nell'OPA nei confronti di MPS, o se invece si tratterà di una presa d'atto del fatto che la partita è chiusa. Così scrive la stampa. Tesa su questa decisione anche il parere dei proxy advisor, che potrebbero svelare le indicazioni di voto dei fondi in assemblea e che possono, diciamo, chiudere la partita dopo la decisione del vecchio Caltagirone e Agricol di diciamo, non dare il sostegno alla contro-OPA, alle contro-OPA di Lovaglio. Così la stampa a pagina
20. Siamo alla fine della nostra rassegna stampa. Vi segnalo l'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, che si occupa a pagina 28. Eccola qui, scusatemi, arrivo subito. Della fragilità del sistema politico italiano, come.

diciamo, al tuo, alla sostanza delle istituzioni italiane. E c'è da scommettersi, questa la provocazione che lancia Panebianco, che alla fine della prossima legislatura il Parlamento ricambierà ancora la legge elettorale, perché questo è il rimedio di corto respiro dei partiti di fronte all'incapacità di riformare, diciamo, il sistema politico nel suo complesso. E poi voglio chiudere con due notizie di giudiziaria. La prima riguarda l'allarme lanciato dalla stampa sulle scarcerazioni dei mafiosi. Questo è un tema ricorrente che ogni volta ricorre quando la magistratura antimafia rilancia questo allarme. È un allarme che confligge purtroppo in nome di una visione sostanzialista comprensibile, però con le garanzie di una democrazia liberale. Mafiosi, ergastolani e capi clan, dice, lasciano il carcere con i permessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono negli anni dei detenuti che ottengono dei permessi dopo aver passato 15-20 anni in carcere senza essere mai usciti. E questo è lo stato di diritto. Però lo Stato di diritto evidentemente non piace. Boss di mafia, capi clan e killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, scrive Paolo Festuccia sulla stampa. Ma anche per gli ergastolani, ma anche per chi sconta il carcere duro. Passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati della mafia si affievoliscono e la regola del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Però la regola del fine pena mai, Auro Festuccia, non esiste nella nostra democrazia, nel nostro sistema, anzi esiste una regola che dice il contrario e che è contenuta nell'articolo 27 della Costituzione, che recita che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, quindi è l'esatto contrario della regola del fine pena mai, solo nei regimi può esistere la regola del fine pena mai o addirittura della pena di morte, per capirci. Si parte per i detenuti, scrive Festuccia, del regime di massima sicurezza e si arriva a quelli sottoposti al regime del 41 bis. Alcuni di questi, segnala, hanno avuto dei permessi. Ora, in Italia ci sono 750 detenuti nel regime del 41 bis, non sono tutti capi mafia, solo alcuni sono capi mafia, infatti i capi mafia non sono usciti, ma altri che si trovano al 41 bis dopo tanti anni di carcere ottengono qualche permesso. Questo ovviamente preoccupa la magistratura antimafia, è comprensibile. Questo però purtroppo è lo stato di diritto, anche perché il 41 bis che fu pensato da Giovanni Falcone negli ultimi anni della sua vita come un rimedio eccezionale, poi viene rinnovato di 2 anni in 2 anni e diventa un rimedio che si protrae per 15-20 anni e determina una condizione di isolamento inaccettabile, intollerabile, sine die. E quindi già questa estensione è un fatto discutibile sulla, diciamo, compatibilità costituzionale di una misura di questo tipo. Naturalmente, dice, quasi mai è arrivato il parere favorevole della Direzione Nazionale Antimafia, la quale ogni volta che c'è un detenuto che ha avuto delle condanne di questo tipo e chiede la scarcerazione, dà parere negativo. Ma questi magistrati di sorveglianza, bricconcelli, qualche volta si ricordano che lo Stato di diritto esiste e quindi questo preoccupa i magistrati, preoccupa legittimamente i magistrati e anche noi cittadini, però è una condizione, diciamo, di garanzia costituzionale su cui bisognerebbe riflettere. Maurizio De Lucia, intervistato, procuratore di Palermo, dice che le cosche sono in costante ristrutturazione. Con gli anziani che tornano sul territorio per un periodo non breve, fra l'altro, e in quel periodo, come dire, possono dare le linee direttive a capi più giovani che non hanno il loro carisma, ma che vengono riconosciuti come loro vicini, per consentire poi alla mafia di potersi presentare di nuovo in maniera forte e quindi di essere attrattiva per tutti quei ragazzi disperati che vivono nelle periferie di Palermo e che non hanno una prospettiva ulteriore o una diversità di vita. È legittimo ed è giusto, sarebbe però

0: ancora più giusto, diciamo, limitare i provvedimenti eccezionali alle situazioni eccezionali e non fare del 41 bis invece uno strumento di massa che appunto riguarda oggi 750 persone, non sono tutti Totò Riina. Così l'inchiesta della stampa sul fine pena mai, che continua a essere una suggestione per molti uomini delle istituzioni e anche per molti colleghi giornalisti che si professano di sicura fede democratica e in altre occasioni poi esibiscono la Costituzione come una bandiera. Così chiudo la mia rassegna stampa, sono le 8:50, da Alessandro Barbano una ottima giornata a tutti e adesso vi lascio a 8:50 appunto di Roberta Iannuzzi, non perdetelo.
1: Da Radio Radicale, 8:50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: In Italia il centro-sinistra discute di primarie per scegliere il candidato alla guida del governo. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si dicono disponibili, ma i tempi e le regole non sono stati ancora decisi. Per questo quello che è successo nel fine settimana in Francia può servire da termine di confronto. Da venerdì fino a ieri, domenica, in Francia si è votato infatti per la primaria socialdemocratica promossa dal Partito Socialista, da Place Publique e dalla sinistra repubblicana e socialista. Era una primaria chiusa, cioè riservata agli iscritti a questi partiti e ai simpatizzanti che hanno pagato 15 euro. Gli aventi diritto erano circa 140.000, si votava in modo elettronico, online o in alcuni casi in seggi allestiti con un tablet. Un attacco informatico alla piattaforma ha costretto a prolungare il voto di un giorno. Ieri sera la commissione organizzatrice ha annunciato che Raphael Glucksmann, fondatore di Place Publique, ha vinto al primo turno con circa 2/3 dei voti e sarà il candidato dunque dei socialdemocratici alle presidenziali. Non ci sarà il secondo turno. Ricordiamo che le presidenziali si svolgeranno l'anno prossimo, nel 2027. Il primo turno è previsto ad aprile. I candidati dichiarati sono già più di 30. Questa è finora l'unica primaria della campagna. Gli ecologisti, la France Insoumise di Mélenchon, i comunisti e la destra hanno scelto già i loro candidati. Al centro ci sono due ex primi ministri di Macron, Edouard Philippe e Gabriel Attal, e sono entrambi in corsa, non hanno trovato un accordo, almeno finora. Noi parliamo di tutto questo con il nostro ospite di oggi, Eric Joseph, che è corrispondente dall'Italia del quotidiano francese Libération. Buongiorno Eric e ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, partiamo da queste primarie, come si sono svolte e dal candidato che ha vinto e dalla sua proposta politica.
3: Sì, è una campagna per i primari che è stata abbastanza interessante, che ha mostrato che di nuovo c'è comunque un interesse per la politica in Francia, perché ci sono stati tre dibattiti televisivi dove appunto sono stati seguiti e hanno mostrato ovviamente gli elementi comuni da parte dei cinque candidati che si sono presentati, di quelli Glucksmann, Olivier Faure, il segretario del Partito Socialista, Ségolène Royal, l'ex candidata alla presidenziale, poi c'erano due altri candidati che hanno fatto dei risultati modesti ma che sono stati importanti nel dibattito, Jean Biège e Emmanuel Morel. E questi dibattiti hanno mostrato appunto gli elementi comuni di una proposta socialdemocratica, molto anche orientata su una rivoluzione ecologica, e poi ha messo in evidenza due differenze tra i candidati. La prima era sul Medio Oriente, in cui in qualche maniera c'erano tre candidati che parlavano di genocidio a Gaza, mentre Jean Biège e Mel Glucksmann consideravano che c'erano stati dei massacri che potevano definire crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ma non genocidio. Questo è stato il primo elemento di dibattito in qualche maniera sulla politica estera. C'è stata anche una piccola distingue da parte di Ségolène Royal sull'Ucraina, in cui spingeva molto sull'idea di riaprire un eventuale dialogo diplomatico con la Russia, mentre gli altri candidati erano opposti. E l'altro elemento di divergenza molto forte tra i candidati era sull'alleanza eventuale o no con la France Insoumise, cioè la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. E lì ci sono state delle posizioni molto, molto diverse, con il segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, che non voleva precludere a un accordo con la France Insoumise per la necessità, secondo lui, di riunire la sinistra e di battere la destra e l'estrema destra, mentre Glucksmann in particolare ha detto mai un accordo con la France Insoumise, perché le posizioni non soltanto sulla politica estera, ma sul modo di fare politica, con una brutalizzazione, una polarizzazione all'estreme della battaglia politica, Glucksmann ha considerato che la sinistra socialdemocratica non poteva fare alleanza e avvalere questo tipo di fare politica. Dunque, questi sono stati i due punti, e alla fine la vittoria netta di Glucksmann con più del 66% e anche il successo il risultato di Jean Liège, che si aggiunge al voto di Glucksmann su questa posizione, significa che 70% dei votanti a questa primaria hanno rifiutato un accordo con la sinistra radicale.
2: Visti questi due punti, ecco, su cui c'era questa distanza, ma anche il risultato che stavi sottolineando, come è stato accolto, ecco, questo verdetto dai concorrenti, e quali possibilità ci sono adesso in vista delle presidenziali di poter superare Mélenchon, dando Le Pen già al secondo turno, almeno dai sondaggi?
3: Ma Glucksmann dice che avendo chiarificato, reso netto la posizione dell'offerta politica della socialdemocrazia per le presidenziali, questa chiarificazione permette di creare una dinamica. Di sicuro ha permesso di creare una dinamica su questa primaria. Bisogna vedere adesso nei sondaggi se in qualche maniera Glucksmann riesce ad andare al di là del 10, 12, 13% per cui è dato nei sondaggi per il momento. Questo appunto sarà vedere l'effetto primarie, sapendo che adesso il campo è molto più chiaro. È vero che finché c'era la possibilità di avere una vittoria anche di Olivier Faure, allora si poteva, per un elettore di sinistra moderata, guardare eventualmente a un altro candidato più centrista, che sia Gabriel Attal, l'ex primo ministro, o addirittura Edouard Philippe, anche lui ex primo ministro di Macron. Cioè, per alcuni elettori della sinistra moderata, finché questa chiarificazione non era stata sancita, e allora ci poteva essere il rischio di avere, come nel passato, tanti elettori di sinistra moderata che preferivano il candidato macronista piuttosto che il candidato della socialdemocrazia. Adesso, e questa è la scommessa di Glucksmann, in qualche maniera di recuperare una parte degli elettori che per il momento sembrano preferire Gabriel Attal o addirittura Edouard Philippe. Poi c'è la questione ovviamente dell'alleanza con i Verdi e eventualmente con i comunisti. Allora, probabilmente i comunisti andranno fino in fondo e Fabien Roussel, il segretario del Partito Comunista, sarà candidato. C'è la questione di un'eventuale alleanza con i Verdi. I Verdi loro spingevano per un'alleanza, un candidato unitario della sinistra, che sarebbe andato dai Verdi, dalla Socialdemocrazia, fino alla France Insoumise, e adesso si ritrovano a dover scegliere se preferiscono fare l'alleanza con Glucksmann o con Mélenchon, oppure presentare un candidato, ma ovviamente la divisione delle candidature rischierebbe di favorire un secondo turno in cui non ci sarebbe appunto un candidato della sinistra. Dunque questo sarà un po' anche una scommessa di Glucksmann, di cercare di o fare un'alleanza con lo Stato Maggiore dei Verdi, oppure attirare a sé gli elettori dei Verdi, ha come alleato per preparare il programma ecologico della sua candidatura Yannick Jadot, che è un ex esponente dei Verdi, che era stato anche lui candidato alle elezioni presidenziali. Dunque questa è la scommessa, creare una dinamica per cercare di depotenziare la candidatura di Mélenchon, attraendo gli elettori che di sinistra che avevano scelto nelle tornate passate la scelta di Macron.
2: Grazie davvero a Eric Joseph, grazie per la tua disponibilità e buona giornata. Adesso sono le 9 in punto e andiamo a Bruxelles, dove c'è David Carretta. Buongiorno David.
4: Buongiorno a voi.
2: Allora, nel fine settimana Donald Trump ha aumentato le pressioni sull'Ucraina perché smetta di colpire le raffinerie russe, ha annunciato prima una tregua sull'energia, chiedendo poi di cambiare presidente, minacciando di interrompere la vendita di armi. E quali sono le reazioni a Bruxelles?
4: Ma la reazione è più o meno la stessa di quella che era seguita al primo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla fine del febbraio del 2025 nell'ufficio Vale, cioè in qualche modo sostenere il leader ucraino e cercare di convincere Trump che gli accordi che annuncia non funzionano. Nessuno crede davvero che ci sarà una tregua energetica, tanto più che secondo alcune indiscrezioni di stampa la tregua annunciata da Trump riguarderebbe solo le raffinerie, e di raffinerie in Ucraina non ce ne sono che funzionino attualmente, perché già bombardate dalla Russia. Quello che chiede Zelensky è l'interruzione dei bombardamenti contro le centrali elettriche di riscaldamento che proseguono, sono proseguite anche ieri sera con un bombardamento contro una centrale a Kharkiv. L'altro rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, questa mattina, prima di una riunione con i ministri degli esteri, ha detto di salutare positivamente un cessate il fuoco, tuttavia ha ricordato, non deve applicarsi solo alle raffinerie, altrimenti sarà solo a beneficio dei russi, ha spiegato tra l'altro Kallas. Come reagire di fronte alle minacce di Trump sarà una delle grandi questioni che dovranno affrontare i capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo che ci sarà giovedì e venerdì qui a Bruxelles, una nuova crisi che si aggiunge ad altre crisi. E c'è un altro attacco frontale dell'amministrazione Trump contro la Corte Penale Internazionale, che coinvolge inevitabilmente anche l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha promesso di difendere la Corte. C'è uno strumento, si chiama Statuto di Blocco, ma la Commissione per ora non ha voluto attivare questo regolamento che consente di neutralizzare le sanzioni americane, e non vuole farlo malgrado l'annuncio sempre venerdì dell'amministrazione Trump di sanzioni senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale. La scusa, queste sanzioni entreranno in vigore tra 6 mesi, dunque c'è spazio per il dialogo, ha detto la Commissione europea, ancora una volta di fronte a Trump, l'Unione Europea sceglie di temporeggiare, che sia sull'Ucraina o che sia sulla Corte Penale Internazionale, perché fondamentalmente si sente vulnerabile, non in grado di difendersi senza gli Stati Uniti.
2: Davide, torniamo a parlare del bilancio europeo dal 2028 al 2034. Sabato la presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione ha presentato la sua proposta. Cosa prevede?
4: Sì, ha presentato la cosiddetta Nego Box, cioè il nuovo testo sulla base del quale gli Stati membri negoziano il quadro finanziario pluriennale, il bilancio 2028-2034, ed è un altro tema che sarà al centro del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. La Commissione aveva proposto un bilancio di 1.800 miliardi di euro per sette anni di fronte alla richiesta dei paesi frugali, la Germania insieme ai Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e l'Austria, di diverse centinaia di miliardi di tagli rispetto alla proposta della Commissione, la presidenza irlandese ha proposto un taglio di 141 miliardi sui sette anni, 8% rispetto all'ammontare complessivo. I tagli tuttavia non sono lineari, dato che dall'altra parte c'è un gruppo di paesi, i famosi amici della coesione, guidati da Italia e Romania, che vogliono preservare le politiche tradizionali, cioè la politica agricola comune, la politica di coesione che finanzia le regioni. I tagli sono stati concentrati su due capitoli di bilancio, quelli che in teoria dovrebbero dare più forza all'Europa come attore geopolitico e geoeconomico. Quali capitoli? Innanzitutto quello dedicato alla competitività, alla prosperità, alla sicurezza. È il cuore del nuovo bilancio modernizzato proposto da Ursula von der Leyen. C'è il Fondo Europeo per la Competitività, ci sono più soldi per il programma di ricerca Horizon, i programmi per la decarbonizzazione, il digitale, il Fondo per la Difesa, la connettività. Quanto ammonta il taglio? 11%, praticamente 70 miliardi di euro. In termini relativi, invece, il capitolo che subisce più tagli è quello dedicato alla politica estera, meno 17%. La Commissione aveva proposto 190 miliardi, la presidenza irlandese scende a 157 miliardi. Viene invece salvato il capitolo della PAC e della coesione, c'è un taglio minimo appena il 3%, ma non tocca le risorse che vengono preallocate agli Stati membri, cioè i pagamenti diretti agli agricoltori e i pagamenti alle regioni che vengono fissati all'inizio del bilancio e per tutti i sette anni. Vengono toccati fondamentalmente gli strumenti d'emergenza e di flessibilità, quelli che servono per affrontare per esempio le crisi quando c'è un'inondazione o ci sono perturbazioni sui mercati. Perché? Perché alla fine paesi amici della coesione vogliono sapere soprattutto quanti soldi avranno e non toccare i loro soldi, la loro allocazione nazionale. Qual è il risultato di tutto ciò? Beh, i negoziati continueranno, i frugali hanno già detto che i tagli non sono sufficienti, gli amici della coesione sono stati silenziosi perché alla fine questo compromesso va bene a loro, malgrado il fatto che tagli gli investimenti nelle nuove priorità, competitività e difesa. Ma alla fine, se uno vuole essere realista, questo è l'unico compromesso possibile, con qualche taglio in più magari per agricoltura e coesione, perché sono due esigenze alternative e non conciliabili, quelle poste dai frugali con i tagli e dalla coesione, dagli amici della coesione su agricoltura e regioni. alla fine a rimetterci è il futuro dell'Unione Europea, cioè un bilancio moderno con le nuove priorità, quelle che aveva indicato per esempio Mario Draghi nel suo rapporto del 2024.
2: Grazie a Davide Carretta. Adesso sono le 9:09 ed è oggi lunedì 12 ottobre 2026. Ringrazio la regia di Piero Scaldaferri e saluto Sonia Martina che è in studio con me per il notiziario. Sonia.
5: Sì, grazie Roberta. In apertura del notiziario del lunedì, come al solito, andiamo ad ascoltare uno stralcio del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nella consueta intervista della domenica ieri curata da Michele Lembo. Si sofferma in questa parte che poi faremo ascoltare, Maurizio Turco, temi della giustizia, e sull'uscita nel cinema il 15 ottobre di Giustizia, il film di Francesco Piras sul caso di Beniamino Zuncheddu, che gli ascoltatori di Radio Radicale sicuramente conoscono. Torneremo poi sull'attualità internazionale con la questione dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, parleremo delle manifestazioni di protesta contro il governo in corso a New Delhi, poi le polemiche sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming un'esecuzione capitale, le polemiche sulla costituzione a Padova di una camera arbitrale islamica, torneremo sul tema della sicurezza sul lavoro e poi al termine ascolterete la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Allora andiamo ad ascoltare Maurizio Turco.
6: È un po' il punto di caduta per il momento, perché c'è una mobilitazione in corso, è un'attività nelle aule dei tribunali, ancora una volta con l'aiuto dell'avvocato Mauro Trogu, che è uno dei protagonisti dell'intera vicenda, per ottenere un risarcimento che non potrà mai risarcire 33 anni di carcere di un innocente, però è un simbolo, qualsiasi cifra sarebbe simbolica, un modo per lo Stato, per il sistema, di chiedere scusa per aver, diciamo, sbagliato, perché potrebbe esserci anche qualcos'altro di non ancora esplorato, però diciamo questo film segna il fatto di una vicenda che ha toccato, no? Ha toccato sicuramente le corde della consapevolezza di una giustizia che di per sé, essendo gestita, governata da umani, non potrà essere mai perfetta, ma tra la perfezione e l'imperfezione spesso si insinuano altre attività che nulla hanno a che fare col caso, ecco. Oggi trovarsi di fronte a questa produzione con attori importanti come Geppi Cucciari e Michele Riondino dà un significato particolare all'intera vicenda. Diciamo che per sicuramente un risarcimento morale a Beniamino Zuncheddu, è un risarcimento morale anche all'avvocato Mauro Trogu, è un risarcimento anche in testa che, diciamo, ha tirato fuori dal carcere e ha tirato fuori anche dall'aula di giustizia, dove da 3 anni era in corso un processo di revisione che poi, grazie all'iniziativa di Irene del Partito Radicale, diciamo, si è conclusa in tempi abbastanza brevi rispetto al solito. D'altronde già 3 anni di attesa non erano, era il 10%, diciamo, della detenzione di Beniamino, non era poco. Una conclusione però a metà, perché questa storia dei risarcimenti alle vittime della giustizia è un qualcosa che ancora non si è risolto, anzi, per essere più precisi, non si vuole affrontare. C'è questa proposta di legge, la proposta di legge che appunto è la proposta che abbiamo voluto chiamare legge Zuncheddu, che ha elaborato Irene, e che tenta di mettere ordine in un settore dove il disordine è necessario, nel senso che Quanto più questi casi vengono considerati casi eccezionali, o meglio casi singoli, come se non ci fosse un legame, no, strutturale in una giustizia che non funziona, che non passa soltanto attraverso i 33 anni di carcere di Beniamino, passa attraverso le migliaia di faldoni che i giudici di sorveglianza non riescono a smaltire, passa attraverso questa enormità di persone in attesa di giudizio, tantissime di loro poi saranno giudicate innocenti. Questo uso forsennato, no, per reati che potremmo chiamare anche bagatellari, ma per carità, il Parlamento si diletta nella iperproduzione di reati che poi però hanno delle conseguenze pratiche sui detenuti, anche innocenti, sugli agenti e il personale che vive nel carcere insieme ai detenuti. Giusto come fatto di cronaca, chiudo, leggevo ieri che finalmente un direttore ha fatto sapere, diciamo, a chi conduce al carcere le persone che non ne prende più, ed è il direttore del carcere di Taranto, che su 400 posti ha 820 detenuti e che non c'ha più un buco. Forse può far dormire qualcuno sulla sua sedia o sulla sua scrivania, ma non ci sono più posti, proprio non ci sono più, e ha detto portateli da qualche altra parte se arrestate qualcuno. Io penso che questo potrebbero farlo tanti direttori di carcere, perché il dovere del direttore non è assecondare, no, le richieste di detenzione, ma assicurare che il carcere viva e sia governato secondo legge.
2: Così un passaggio dell'intervista di Michele Lembo a Maurizio Turco, e trovate su radioradicale.it. Adesso cambiamo argomento, veniamo alla politica internazionale e in particolare agli attacchi degli Houthi che colpiscono l'Arabia Saudita, 12 morti negli ultimi giorni, 309 feriti, alcuni gravi, e un'esplosione nel centro di Riyadh, con la coalizione che parla di un proiettile non identificato che ha colpito lo scalo e causato un incendio in un terminal e di un missile da crociera intercettato. Proprio a questo proposito il Wall Street Journal cita fonti saudite che dicono che stanno terminando le scorte di missili intercettori che sono necessari per fermare questi attacchi e per appunto intercettare gli attacchi che arrivano dai ribelli Houthi che sono spalleggiati dall'Iran. Di questo e anche della telefonata tra il presidente iraniano Pezeshkian e Putin e della disponibilità della Turchia a sostenere Riyadh ci parla in collegamento dalla Turchia Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
7: Buongiorno a voi. L'escalation in Yemen torna a colpire direttamente l'Arabia Saudita. Domenica un proiettile ha raggiunto il terminal 4 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, provocando un incendio, un morto e 11 feriti. Il giorno precedente un attacco rivendicato dagli Houthi aveva causato 13 vittime e oltre 300 feriti. Lo scalo è stato chiuso dopo l'attacco, descritto come il più sanguinoso nel regno da oltre un decennio. Il bilancio degli attacchi all'aeroporto di Riyadh nell'intera settimana è salito a 18 morti. La difesa saudita ha annunciato l'intercettazione di missili e droni vicino a Riyadh, nella provincia orientale e verso Khamis Mushait. Revocata un'allerta ad Aba, gli Houthi hanno rivendicato anche attacchi contro l'aeroporto di Dammam a due impianti Aramco. Le autorità dell'aviazione hanno confermato l'attacco allo scalo di Dammam, con danni ancora in corso di valutazione. Si sono registrati ritardi e cancellazioni mentre proseguivano le verifiche dei danni. Londra sconsiglia i viaggi non essenziali verso diversi aeroporti sauditi. Washington raccomanda cautela alle compagnie aeree. A Riyadh le scuole passano alle lezioni a distanza, confermata la conferenza del World Petroleum Council con la prevista partecipazione da remoto di Picchetto Fratin. Gli attacchi mostrano la vulnerabilità saudita, mentre Riyadh sostiene con i raid la controffensiva offensiva del governo yemenita. Gli Houthi allineati con l'Iran affermano che il regno ha compiuto 124 raid in 24 ore e minacciano un'ulteriore escalation se non cesserà il coinvolgimento saudita. Trump ha dichiarato che Washington valuta la possibilità di unirsi agli attacchi. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invece comunicato a Riyadh la disponibilità di Teheran a facilitare un dialogo con lo Yemen. Riyadh tenta di ricomporre una coalizione anti-Houthi divisa da rivalità politiche e militari. L'obiettivo immediato è fermare l'avanzata lungo il Mar Rosso e mettere in sicurezza Bab el Mandeb, passaggio essenziale per le esportazioni energetiche saudite, mentre Hormuz resta bloccato. Il 4 ottobre il governo yemenita ha lanciato l'operazione Alba dello Yemen con un ampio sostegno aereo saudita. Le forze governative hanno annunciato la riconquista di Dubab e del porto di Mocha, ma gli aiuti contestano l'entità dei risultati e i progressi restano difficili da verificare in modo indipendente. La controffensiva coinvolge le forze dello scudo nazionale sostenute dai sauditi e le brigate dei giganti del sud in precedenza appoggiate dagli Emirati. Il riallineamento segue le sconfitte del Consiglio di Transizione del Sud nel gennaio 2026 e il ritiro del personale militare emiratino. Molte formazioni già sostenute da Abu Dhabi sono passate sotto l'egida saudita perché prive di alternative politiche ed economiche. Questo riallineamento però non cancella il progetto separatista delle brigate dei giganti, incompatibile con la posizione del governo yemenita. Le forze di Tareq Saleh restano marginali, forse per la minore fiducia saudita dopo le sconfitte sulla costa. Riyadh privilegia gli interlocutori affidabili, ma manca un comando unificato. Anche Arabia Saudita ed Emirati stanno riprendendo con cautela il dialogo. Il 29 settembre Mohammed bin Salman ha incontrato, come sappiamo, a Riyadh il vicepresidente emiratino Massoud bin Zayed. La minaccia comune favorisce il coordinamento, ma restano diverse le rispettive visioni dello Yemen. L'incontro dimostra la capacità di cooperare dove gli interessi convergono senza risolvere i disaccordi. Per Riyadh conta soprattutto l'influenza emiratina sui comandanti locali. La situazione di Taiz evidenzia i limiti della controffensiva. Gli Houthi avrebbero conquistato Najd al-Nashama e interrotto l'ultima strada controllata dal governo che collegava la città ad altri territori governativi. Taiz resta nelle mani del governo, ma la perdita delle vie di rifornimento minaccia l'arrivo di alimenti, carburante e di medicinali. Le offensive sulla costa e a Marib non hanno distolto sufficienti riserve Houthi, mentre i comandanti governativi faticano a coordinarsi. Secondo il Gulf States Institute, Riyadh considera intollerabile l'avanzata verso Bab el Mandeb, ma potrebbe accettare un accordo provvisorio e un cessate il fuoco una volta arrestata e respinta. Sul fronte iraniano Vladimir Putin propone un ruolo diplomatico per la Russia. Incontrando in Turkmenistan il presidente Massoud Pezeshkian ha promesso di fare tutto il possibile per favorire una soluzione negoziata, sostenendo che l'Iran compie sforzi concreti per porre fine al conflitto. Pezeshkian ha ribadito che Teheran non abbandonerà il tavolo delle trattative. Trump ha definito produttivi colloqui con l'Iran e ha escluso un nuovo attacco americano prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre. Restano irrisolti però il nucleare, la questione del nucleare, il futuro di Hormuz e le condizioni per terminare le ostilità. Per la conferma dell'Iran, della Repubblica Islamica, di sostegno alle forze sue alleate. Il partenariato strategico russo-iraniano firmato nel gennaio 2025 riguarda sicurezza, energia e cooperazione militare, ma non prevede la mutua difesa. Mosca non è obbligata, insomma, a intervenire e non può garantire che Stati Uniti e Israele rinuncino ad attaccare. La guerra in Ucraina ne limita inoltre le possibilità. I rapporti con Teheran non assicurano a Putin la capacità di ottenere concessioni iraniane o modifiche alle richieste americane. Mosca potrebbe favorire compromessi tecnici sul nucleare, come nel 2015, quando ricevette le scorte iraniane di uranio arricchito nell'ambito della accordi internazionali, potrebbe trasmettere proposte, verificare impegni e mantenere i contatti con Golfo, Turchia e Israele, ma la fiducia è diminuita e lo stato dell'uranio altamente arricchito resta controverso. Anche Pakistan e Qatar partecipano alla diplomazia, come sappiamo, ma Mosca dovrà dimostrare a Washington e a Teheran di poter ottenere risultati. In Turchia il patto della Mecca solleva dubbi sulla trasparenza degli impegni militari. L'8 ottobre a Khan Fidan ha rassicurato l'opinione pubblica, ha detto l'accordo con l'Arabia Saudita e Pakistan ha natura difensiva e non è stato concluso per attaccare altri paesi. Dopo gli incontri a Riyadh si temeva l'invio di soldati contro gli Houthi, soldati turchi. Fonti governative parlano invece di unità di supporto e di addestramento. E il portavoce della difesa, Zeki Aktürk, ha ricordato che la decisione finale spetta al Parlamento, che si riunirà in questi giorni. Del patto firmato il 7 agosto è disponibile soltanto il comunicato stampa, in sostanza. I deputati conosceranno tutti gli impegni o voteranno una formulazione generica. È questo che ci si chiede. Non esiste in effetti nella pratica un vero e proprio patto. Il rifiuto parlamentare del transito di truppe americane prima dell'invasione dell'Iraq nel marzo del 2003 ricorda il peso di questo passaggio. La difesa collettiva solleva dubbi su possibili coinvolgimenti contro Iran o India. Nell'analisi proposta analisti turchi, non rappresenta necessariamente un distacco dalla NATO, potrebbe ampliarne indirettamente l'influenza regionale e creare un equilibrio rispetto a Iran e Israele. Proprio per questo Parlamento e cittadini hanno diritto di conoscere i dettagli in Turchia, ma questi dettagli i turchi non li conoscono. Proseguono intanto le pressioni sull'informazione e sull'opposizione in Turchia. I giornalisti Shaban Sevinç e Mustafa Balç, noti giornalisti della carta stampata, sono stati arrestati dopo aver scritto sulle accuse dell'inchiesta sullo scandalo finanziario definito Ponzi che stiamo documentando in questi giorni. Un omaggio in sostanza a chi informa rischiando la detenzione. Il 7 ottobre il sindaco di Izmir, terza città del paese, considerato il tempio laico della Turchia, Cemil Tuay, è passato dalle file del partito di opposizione, Partito Repubblicano del Popolo, a quelle dell'AK Party, ricevendo da Erdogan la spilla del partito. Era stato eletto con il 2024 con l'opposizione con il 49% contro il 37% dell'alleanza AKP-MAP, ha consegnato al governo una municipalità, la terza più importante del paese, mai conquistata dall'AK Party alle urne. E questo è in linea con quanto stiamo documentando, e cioè del tentativo da parte di Erdogan, in vista delle elezioni presidenziali, di addomesticare l'opposizione. L'obiettivo appare però centrale, quello di Istanbul, ottenere la maggioranza nel Consiglio attraverso pressioni e defezioni, controllando una città non riconquistata con il voto e indirizzando le risorse verso il governo. Di tutto questo ci aggiorneremo, per il momento è tutto. La linea Roma.
5: Grazie a Mariano Giustino. E allora adesso torniamo alla manifestazione di protesta contro il governo in corso a New Delhi. Protagonista il cosiddetto partito degli scarafaggi, numerosi gli arresti tra i manifestanti. Abbiamo allora in collegamento da Pechino il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicioni. Francesco?
8: Sì, è così Sonia, solo una manciata di mesi dopo le proteste contro le irregolarità del sistema degli esami universitari, che lo si ricorderà, la scorsa estate portarono alle dimissioni del ministro dell'istruzione indiano. Come ricordavi, il partito degli scarafaggi è tornato in questi giorni a riempire le strade di Delhi e delle altre principali città dell'India. Questa volta al centro delle proteste c'è quello che è un vero e proprio pilastro nel paese, che ama definirsi la più grande democrazia del mondo, e cioè il diritto effetto di voto. Infatti i manifestanti stanno puntando il dito contro la controversa revisione delle liste elettorali, un'operazione che secondo i media indiani avrebbe portato alla cancellazione di più di 130 milioni di nominativi dagli elenchi degli aventi diritto al voto. Ripeto, 130 milioni di persone cancellate dalle liste elettorali. Ecco, secondo la commissione elettorale indiana, nominata direttamente dal governo del primo ministro Narendra Modi, questa revisione sarebbe stata necessaria per eliminare tutta una serie di irregolarità dalle liste elettorali, persone decedute, iscrizioni multiple, cittadini che hanno cambiato la loro residenza o che risultano irraggiungibili. Molto diversa l'opinione invece dell'opposizione, che ha accusato il governo di aver condotto con questa revisione delle liste elettorali un'operazione opaca e soprattutto un'operazione che minaccia di privare milioni di indiani del diritto di voto. Non solo, Sonia, c'è anche il sospetto che i 200 milioni di musulmani che vivono in India sarebbero stati colpiti in modo sproporzionato rispetto alla maggioranza indù da questa revisione delle liste elettorali. Una mossa questa che accusano infatti le opposizioni potrebbe favorire proprio la base elettorale del BJP, cioè il partito nazionalista indù al governo, e questo in un momento in cui in India si avvicinano importanti appuntamenti elettorali previsti per i prossimi mesi. Insomma, Sonia, dietro questa controversia che può apparire apparentemente tecnica, ci sono anche importanti questioni politiche decisamente più ampie. Per un verso, la fiducia dei cittadini indiani verso le istituzioni, come per esempio la commissione elettorale, che dovrebbero essere indipendenti dal governo, così come il rischio dell'esclusione politica per fette consistenti della popolazione del paese, che ama appunto definirsi come la più grande democrazia del mondo. Tra l'altro, Sonia, come già avvenuto la scorsa estate, e lo ricordavi tu un attimo fa, la risposta delle autorità di Delhi alle proteste è stata in questi giorni piuttosto muscolare. Nel weekend la capitale indiana era letteralmente blindata con più di 25.000 agenti e mezzi antisommossa schierati per le strade, così come in diverse zone della capitale indiana ci sono state restrizioni e blocchi all'accesso a internet, mentre migliaia sono stati i manifestanti fermati, circa 7.000, e caricati sui van della polizia. Tra queste migliaia di persone arrestate ci sono anche i volti più noti del partito degli Scarafaggi, che una volta rilasciati hanno però promesso che continueranno queste manifestazioni. Anche l'opposizione parlamentare, Sonia, l'opposizione parlamentare del Congresso guidato da Rahul Gandhi sta, come era in qualche modo inevitabile, provando a cavalcare queste manifestazioni, ed è stata convocata per oggi una marcia verso la Corte Suprema di Delhi con l'obiettivo proprio di presentare una petizione per chiedere le dimissioni del capo della commissione elettorale. Insomma, Sonia, l'impressione che le proteste in India sono destinate ad andare avanti, non c'è alcun segnale di una volontà, insomma, di porre fine a queste manifestazioni. Più difficile dire come reagirà il governo, cioè se l'amministrazione di Narendra Modi sia disponibile a fare concessioni ai manifestanti, come avvenuto appunto la scorsa estate, quando, sorprendendo un po' tutti, il governo di Narendra Modi decise appunto di offrire ai manifestanti la testa del ministro dell'educazione indiano. Questa volta la decisione, almeno stando a questi primi giorni di manifestazioni, sembra molto diversa, ma ci torneremo e staremo a vedere appunto se la decisione di Delhi continuerà a essere quella di, fondamentalmente, di impedire che queste manifestazioni possano davvero prendere una dimensione più ampia e nazionale, molto rischiosa per lo stesso governo indiano del BJP. Ci torneremo, per il momento è tutto, se non hai domande, la linea a Roma.
2: Grazie a Francesco Radicione. Adesso andiamo avanti con il nostro notiziario. Torniamo sulla decisione degli Stati Uniti di trasmettere in diretta streaming il 3 dicembre l'esecuzione di Nidal Hasan. Papa Leone XIV, che è il primo papa statunitense, ha ribadito il no alla pena capitale. Ascoltiamo Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, con Emilio Targia.
9: Quello che sta accadendo negli Stati Uniti è davvero disumano. Il nostro illegale è il contrario del senso della civiltà. Qui noi stiamo regredendo, anzi imbarbarendo la società. Vuole trasformare il spettacolo, ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati?
10: C'è una
9: occhio per occhio, una cosa vecchia fu superata dal Vangelo.
10: C'è una
9: ecco perché
10: c'è una componente elettorale in questa, in questo frangente, secondo te?
9: Forse, ma questo è peggio ancora. È peggio ancora perché chi dovrebbe seminare fraternità e amicizia semina odio e vendetta. E la vendetta è sempre una, come dire, un'attitudine disumana, perché non solo non toglie il male alla radice, lo moltiplica, certo, lo provoca, lo aumenta.
5: Monsignor Paglia al microfono di Emilio Targia. È stata costituita la scorsa settimana a Padova una camera arbitrale islamica che si propone di risolvere controversie in materia di diritto successorio, questioni familiari o sensibili. Un'iniziativa che fa discutere. Antonello De Fortuna ha intervistato Suad Sbai, giornalista, già parlamentare e oggi presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia.
11: Ma tutto questo è di una gravità assoluta, secondo noi, secondo il nostro parere, chi vive la comunità, chi vive il mondo delle comunità in Italia. La legge italiana non può essere integrativa, ci manca pure, perché questa autonomia negoziale si arresta necessariamente davanti a una norma inderogabile, diritti fondamentali di uguaglianza, ecco, se parliamo di uguaglianza è terribile, perché la donna vale la metà dell'uomo, l'eredità è la metà dell'uomo, la testimonianza servono due donne davanti a un uomo. Qui c'è la Costituzione italiana, ce n'è una e va rispettata quella, poi che ci sono anche dei consulati di ogni paese che si occupa delle questioni molto private, per esempio il divorzio oppure l'eredità, dove devono entrare anche nel loro paese e risolverla, perché qui si può risolvere nei consolati tranquillamente, perché si seguono il loro paese, se no prendono un avvocato italiano e le risolve in un tribunale normale italiano. Per questo noi abbiamo denunciato questo fatto, abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica per accertare, insomma, se emergono secondo il nostro parere. Sì. Condotte anche lesive di diritto fondamentale.
2: Così su Adsbai. Parliamo adesso di sicurezza sul lavoro. Bruno Giordano, magistrato, già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e autore del libro Operaicidi. Lo ha intervistato Antonello De Fortuna.
12: Ma se guardiamo le cause per cui si muore ogni giorno, per cui un operaio a Caivano viene cade dal tetto di un capannone e viene abbandonato, o perché una lavoratrice viene schiacciata, un agricoltore per esempio da un trattore, è ovvio che qui non parliamo di un problema di robot o di intelligenza artificiale, di quel minimo di rispetto, di tutela della dignità umana che sembra essere indietreggiata moltissimo in questi ultimi anni. E le cause noi le esaminiamo nel libro, come anche in un sito che appunto è operaicidio.it e che dà seguito a questo impegno civile, proprio perché vi sono degli elementi che indicano un abbassamento della soglia di attenzione, di cultura e soprattutto di sensibilità verso chi lavora. Non dimentichiamo che abbiamo delle cause che sono non tanto tecniche o materiali, ma sono delle cause sistemiche, cioè che attengono a un sistema economico e previdenziale che fa acqua da tutte le parti.
5: Allora, sono le 9:40 minuti, adesso andiamo ad ascoltare in chiusura del notiziario di Radio Radicale la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli.
13: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. Il traffico di droghe rappresenta uno degli affari più redditizi della criminalità organizzata. Il suo valore a livello globale è stimato tra i 400 e i 650 miliardi di dollari all'anno, equivalente a circa l'1% dell'intero commercio mondiale. Trattandosi di un mercato sommerso e illegale, calcoli precisi sono difficili da fare, ma possiamo avere un'idea di ciò di cui parliamo attraverso le stime di organizzazioni come l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine, l'UNODC, e il Global Financial Integrity, un'organizzazione che analizza i flussi finanziari illeciti e studia soluzioni politiche per contrastarli. In Italia l'economia illegale vale complessivamente circa 20 miliardi di euro all'anno. Il mercato delle sostanze illegali da solo rappresenta circa l'80%, ovvero 16 miliardi di euro. La sostanza illegale più diffusa e consumata è la cannabis, il nostro paese è tra i primi in Europa. La cannabis rappresenta circa il 40% dell'intero mercato nero delle sostanze vietate per un valore, secondo stime ufficiali, tra i 6 e 7 miliardi di euro all'anno. Alte valutazioni parlano di 7-10 miliardi. In varie occasioni in questi anni ho sottolineato la quantità di soldi che il proibizionismo regala alle mafie e quanti soldi invece lo Stato potrebbe incassare se le sostanze vietate fossero legalizzate, come è stato fatto per alcol e tabacco. In base ad alcuni studi, la legalizzazione della cannabis in Italia potrebbe generare per lo Stato un gettito fiscale compreso tra i 3 e gli 8 miliardi e mezzo di euro all'anno, a seconda dei modelli di tassazione e dei volumi di mercato emersi. 8 miliardi e mezzo di euro è la stima di punta, 3 miliardi quella minima prudenziale calcolata su consumi e accise analoghi ai tabacchi. Ciò che invece fino ad oggi non è stato calcolato è quanti soldi vengono sottratti alla criminalità grazie ai consumatori che decidono di coltivare in proprio la cannabis per uso personale, non rivolgendosi al mercato nero. Le sezioni unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 dicembre del 2019, accogliendo l'orientamento secondo cui il bene giuridico della salute pubblica non è messo a repentaglio, hanno stabilito che non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante e il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Per calcolare quanti soldi si sottraggono alla criminalità con la coltivazione domestica per uso personale, Luca Marolla, titolare del canapaio Ducale di Parma e pioniere della Cannabis Light, ha deciso di attivare un contatore contro lo spaccio. L'esperimento è partito a gennaio di quest'anno e si protrarrà fino alla fine del 2027. Si conta quanti semi vengono venduti e quindi il numero di piante che è possibile ricavarne. Quindi viene calcolata la resa minima e il conseguente valore valore economico applicando il prezzo medio al grammo ricavato dalle stime riportate nella relazione annuale del governo al Parlamento sulle droghe. Le cifre del contatore vengono aggiornate mensilmente e sono già di tutto rispetto. Da gennaio 2026 il canapaio ducale di Parma ha venduto circa 3.000 semi di cannabis. Applicando un criterio prudenziale sulla germinazione, sulla resa minima delle piante e sul valore medio della cannabis nel mercato nero, stimato in circa 10 euro al grammo, il risultato è di 3 milioni di euro potenzialmente sottratti al circuito illegale. È una rilevazione empirica, senza pretese scientifiche, ma proprio perché si basa sull'osservazione diretta, può fornire una dimensione economica ad un fenomeno che esiste, è diffuso, ma rimane quasi sempre invisibile. È un'iniziativa unica sicuramente in Italia, ma credo anche a livello internazionale, che pur limitata ad un territorio circoscritto, cioè Parma e provincia, e pur basata, come dicevo, su una rilevazione empirica, può fornire un'idea concreta delle dimensioni a livello nazionale e fornisce dati utili ad un confronto serio e approfondito sull'efficacia delle norme repressive e punitive attualmente in vigore

0: governo e insiste con leggi che producono il mercato nero, fa oggettivamente il gioco delle organizzazioni criminali che da quel mercato nero traggono la loro principale fonte di guadagno. Con buona pace dei paladini della guerra alla droga, il proibizionismo è il miglior regalo alle mafie del narcotraffico. Ci risentiamo oggi in onda alle 13 al notiziario antiproibizionista. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: E questa era la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Adesso chiudiamo questo notiziario del mattino. Vi ricordo le rubriche di economia del lunedì, a partire da Capire per conoscere con il professor Baldassarri questa mattina. Adesso andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano. Un ringraziamento a Piero Scaldaferri e un saluto a tutti da Sonia Martina e Roberta Iannuzzi.
2: Cari amici di Radio Radicale, care amiche, bentornati a Stampa e Regime. Lunedì 12 ottobre, la malattia del Papa a un anno e mezzo dalla sua elezione scuote il mondo cattolico, la politica e il mondo intero. Questa è la notizia che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani con, diciamo, un primato di evidenza rispetto a tutte le altre. Il mondo, vi dicevo, in ansia per la sorte del Papa dopo l'annuncio di un nodulo polmonare allo stato iniziale che richiede un intervento chirurgico per l'asportazione. Questa mattina il ricovero e poi una settimana di degenza al Gemelli non impedirà al Papa il suo viaggio in America Latina, annunciato tra il 6 e il 17 novembre, che lo porterà in Uruguay, Argentina e infine Perù, il paese nel quale ha vissuto 20 anni come missionario e poi come vescovo. Il messaggio di auguri di Mattarella e della Premier Meloni e anche di tutto il quadro politico italiano e internazionale. E i giornali segnalano più o meno tutti come l'annuncio del Papa della sua malattia interrompa una strategia di comunicazione fondata sul riservo della Chiesa, sulle questioni private riguardanti la salute dei pontefici. Questa è la prima notizia, la seconda invece riguarda l'annuncio da parte di Trump, l'ennesimo annuncio di un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina con effetto immediato, ma subito dopo la smentita di Mosca e anche Zelensky all'oscuro, ma disponibile, dice il presidente ucraino, con uno stop di 60 giorni anche a indire elezioni. Così la risposta alla richiesta di Trump di farsi da parte. Intanto la guerra continua. Ieri la Russia ha lanciato 116 droni contro l'Ucraina, uccidendo 3 persone, ferendone 9. E dalla Gran Bretagna giungono le rivelazioni del premier Barnum, ci furono interferenze russe, dice, sul voto della Brexit, ma anche in Polonia c'è allarme sulle interferenze russe, la polizia sventa un attentato contro il premier Donald Tusk, arrestato un uomo, sarebbe appunto legato ad ambienti della criminalità organizzata e anche ad ambienti russi. E c'è un nuovo allarme per possibili attentati russi a top manager ed esponenti di spicco europei nel settore della difesa. Lo rivela il Financial Times. Nel mirino ci sarebbero i dirigenti di aziende che realizzano droni e loro componenti. Indiscrezioni sulla bozza di risoluzione che la Premier Meloni presenterà mercoledì in Parlamento alla vigilia del summit dei 27 sono presenti sui quotidiani, in particolare sulla stampa, nessun riferimento a Trump e una svolta europeista con la nomina di un inviato UE per l'Ucraina, così la Premier Meloni. E poi un altro attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, ci sarebbero vittime dopo le 12 dei giorni scorsi, i sauditi fermano atterraggi e decolli sullo scalo. In Francia sarà Glucksmann il candidato del centro-sinistra, il leader socialista vince le primarie con il 66% dei voti. Così si chiude la pagina politica internazionale, torniamo invece nel nostro paese e è ancora al centro il dibattito del campo largo. Conte chiede garanzie su Renzi, ma Schlein tira dritto, basta divisioni, dice non faremo l'errore del 2022 e il leader di Italia Viva sfida gli avversari, dice vediamo se hanno i voti, candidiamoci nel proporzionale fuori dal listino e misuriamoci. Si fa da parte.

Salis, sindaca di Genova, dice: non ci sono le condizioni per una mia discesa in campo nel ruolo di federatrice. E poi ancora il dibattito anche nel centrodestra sulla scelta del candidato alle comunali di Milano. C'è un'intervista a Perego, l'uomo scelto da Forza Italia. Vedremo, la leggeremo negli approfondimenti. E la pagina economica, il dibattito sulla manovra, il governo studia una modifica dell'ISE per consentire nelle grandi aree urbane un peso minore della proprietà della casa per le famiglie più fragili. Maggioranza ancora divisa sulla tassa alle banche, con la Lega che preme, Forza Italia che frena, è atteso un vertice di maggioranza e domani il Parlamento vota il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi per finanziare energia e difesa. E poi la partita di MPS, il CEO Lovaglio convoca un consiglio straordinario sul tavolo il rinvio dell'assemblea di ottobre del 29 ottobre o piuttosto la presa d'atto che la sfida con Banca Intesa è chiusa a vantaggio di quest'ultima. Alcune notizie di cronaca, si indaga ancora sulla microcar sparita nel nulla dopo la denuncia di furto di un uomo a Roma, indagine sugli autodemolitori e a Napoli una donna di 33 anni muore con il bimbo appena nato dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Questo il sommario di giornata. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani. Vi dicevo, il Corriere della Sera apre con la notizia a tutte colonne del Papa. Un nodulo polmonare, dice Prevost, l'annuncio shock durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici. Il Papa assicura è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero, il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. Così l'apertura, il taglio invece è sulla tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro. E c'è un editoriale sul quotidiano di Via Solferino, lo firma Angelo Panebianco, l'Italia delle leggi elettorali. Così il Corriere della Sera. La Repubblica apre invece, ovviamente, ancora sul Papa, però la pagina è spaccata in due. C'è Zelensky a Trump, pronto a elezioni. Decide l'Ucraina nelle prime due colonne e mezzo, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla, e invece di spalla l'apertura, diciamo, a mezza pagina del Papa, il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. Poi c'è una notizia di taglio, Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo. Sotto il taglio la notizia di Glucksmann che vince le primarie a sinistra, sono l'anti-Le Pen, dice in Francia. Poi ancora, il tempo, chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, slogan di odio nelle piazze e nella rossa Reggio Emilia, si chiede a docenti ebrei di rinnegare Israele. Questa è l'apertura del quotidiano romano Il Tempo. Ancora la stampa, il Papa si opera, il mondo in ansia è il titolo del quotidiano torinese che ha anche due iniziative proprie, per così dire, di sovratestata. C'è un'inchiesta sui mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi e speciali, c'è la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia. Leggeremo, se avremo tempo, questo approfondimento e c'è anche di spalla un'intervista a Bertinotti sulla rivolta dei ragazzi francesi. La rivolta è giusta, dice Bertinotti, la vera alternativa nasce nel conflitto. La verità, il PD si pente sulla tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra. Questa è l'apertura del quotidiano di Maurizio Belpietro che ha come sovratestata la notizia del Papa e poi c'è un'intervista a Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, Cosa Nostra favorita da errori e omissioni nelle inchieste su boss e appalti. Dice la verità e di piede la notizia
di un caso di una famiglia tolti i figli 5 anni fa per un errore e mai restituiti. Così la verità. Libero, un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia un tumore al polmone, mi opero una scelta nel solco. Di Wojtyla e di Taglio, la notizia: Reggio Emilia caccia i professori ebrei, gli insegnanti USA non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Così il Libero a centropagina, l'apertura a una colonna: la sinistra sta insieme solo per il Quirinale. E l'analisi di Pietro Senaldi, titolata "E subito Casini si candida". Dietro la scelta di lasciare il Parlamento, Libero vede un progetto quirinalizio del senatore Casini. E poi ancora andiamo indietro, ci sono il Messaggero, Papa Leone un nodulo, mi operano e l'apertura, la tregua energetica di Trump invece nel Taglio, l'editoriale è di Luca Ricolfi, la sinistra è il tabù della sicurezza, così il Messaggero. Il Sole 24 Ore, contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra, possibile proroga degli sgravi sui rinnovi del CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro, per 6 milioni e mezzo di addetti, così il Sole 24 Ore. Il Giornale, bugia, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, questa è l'apertura del Quotidiano di Tommaso Cerno, non sono riusciti a bocciarle in Parlamento e così si affidano alla propaganda, il fronte antiriforme. E poi di Taglio, Piemonte, spunta un'altra moschea, il mistero su fondi e autorizzazioni. Il editoriale di Tommaso Cerno, intitolato "L'oltraggio rosso alle foibe". Il Foglio ha un editoriale del direttore Claudio Cerasa, "Che spettacoli moralistici odati che scoprono il garantismo, intercettazioni utilizzate in modo strumentale, gogna mediatica e un'improbabile vaffa al giustizialismo". Dopo Ranucci scarpinato, il senatore del Movimento 5 Stelle con un passato da magistrato scopre sulla sua pelle i danni generati dal circo mediatico giudiziario. E poi il pezzo di Giuliano Cerasa, consueto del lunedì: "Che cosa ha venduto Trump per ottenere un piatto di lenticchie?". Così il Foglio. Ancora andiamo avanti, il Fatto Quotidiano: "Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, annunciata una tregua forzata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi". Il Domani anche sulla tregua energetica di Trump, il titolo: "Zelensky spiazzato ma apre al voto". E poi l'editoriale di Mario Giro: "Il tycoon teme l'Europa, ora la UE creda in se stessa". Ancora un articolo di Lorenzo Castellani sulla prima del Domani: "Il filo invisibile che lega Conte a Vannacci". E questa è l'ultima prima pagina che vi leggo. Allora torniamo ai nostri approfondimenti. Vi dicevo che la notizia che apre tutte le prime pagine, o quasi tutte le prime pagine, è la malattia del Papa, annunciata dopo un anno e mezzo di pontificato. Le parole sono riportate nell'articolo di Esther Palma su Corriere della Sera, pagina 2. "Durante alcuni controlli", dice Prevost, "i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni", scrive il Corriere della Sera. Naturalmente questo annuncio fanno seguito tutte le dichiarazioni della politica riportate nell'articolo, e in primo luogo quella della Premier Giorgia Meloni: "Desidero esprimere", dice Meloni, "la mia vicinanza personale al Santo Padre e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni". C'è anche un messaggio di Sergio Mattarella: "Il popolo italiano", dice il capo dello Stato, "le è vicino
nel messaggio pubblicato sul Corriere della Sera. E di che cosa si tratta? Dice il Corriere della Sera nel suo retroscena di Gian Guido Vecchi. Leone XIV deve operarsi e ha voluto annunciarlo al mondo di persona alla fine dell'Angelus. È questa la novità, lo scandalo, per così dire, che interrompe una tradizione di riservo sulla salute del Papa. Lo ha fatto secondo il suo stile, il tono asciutto, un sorriso appena accennato, come a trasmettere la sua stessa serenità ai fedeli. Ne ha parlato con chiarezza anche per evitare l'incertezza che ha accompagnato spesso i ricoveri di Francesco, dice Gian Guido Vecchi. Si parlava di raffreddamento bronchite, mentre invece si trattava di una polmonite, e la vaghezza della diagnosi finiva per accreditare le voci più improbabili. Revost ha spiegato invece che si tratta di un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale, ben localizzato, e insomma di una situazione sotto controllo che richiede tuttavia di intervenire subito. L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana, ci si attende che Prevost sia ricoverato già domani. In ogni caso, il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Significa che il Papa conta di rimettersi in breve tempo e compiere, come previsto, il viaggio in Sud America, che avverrà tra il 6 e il 17 novembre, lo porterà in Uruguay, Argentina, infine in Perù, il paese nel quale ha vissuto per 20 anni, prima come missionario e poi come vescovo. Così il Corriere della Sera sull'intervento e i tempi della ripresa. Però, dice Gian Guido Vecchi, c'è grande fiducia, anche perché Prevost pratica abitualmente lo sport, gioca a tennis, fa palestra e ha compiuto 71 anni a metà settembre, ma ha il fisico di un sessantenne in forma. Così il Corriere della Sera. Vi dicevo di questa tradizione del riservo che si interrompe con l'annuncio di Prevost, e questo è un fatto che ha un significato profondo nell'analisi di Massimo Franco, non solo sua, ma quella di Massimo Franco, dice è il profondo conoscitore di tutta la storia e le abitudini del Vaticano. La salute di un pontefice è sempre stata al cuore di quella cultura del segreto protetta maniacalmente per secoli, dice Franco, è fonte sia del fascino che avvolge la città del Vaticano, sia di tanti misteri e perfino tante trame criminose che a intermittenza ne hanno scheggiato l'immagine. Che sia un papa statunitense a infrangere questo tabù in nome della trasparenza non può non far riflettere, dice molto dello stile e ancora di più della personalità di Robert Prevost. Si indovina la volontà di inaugurare una pedagogia della trasparenza, dice Massimo Franco. La sua elezione ha aperto una stagione tutta da scrivere, ma già segnata dalla volontà di archiviare la segretezza sulle cose inutili e di stroncare le lotte interne in nome di una concordia ancora tutta da costruire. Così Massimo Franco, che aggiunge e ricorda come di Giovanni Paolo I, l'ultimo papa italiano, morto nel 78 dopo appena 33 giorni, ci si chiede ancora se il suo pontificato sia stato interrotto in modo naturale. Di Giovanni Paolo II si seppe che aveva il morbo di Parkinson solo dopo anni dalla manifestazione della malattia. E anche se poi nella fase finale, ricorda giustamente Franco, il Papa offrì al mondo in modo commovente l'immagine della sua fragilità. Quanto a Francesco, a volte compiva delle specie di blitz per il ricovero al Policlinico Gemelli, di cui si aveva notizia solo a cose fatte. Prevost cambia questo profilo, lo dice, vi dicevo, il Corriere della Sera, lo scrive anche La Stampa, che ci dà anche una notizia legata ai viaggi del Papa. Venerdì ha nominato il decano del Sacro Collegio, il cardinale Luis Tagle,
e il vicario vaticano, l'arcivescovo Vittorio Viola, due ruoli chiave che restano in funzione anche con la sede vacante, che erano tutt'altro che scontate. E il Papa, che mette letteralmente in piazza una cosa intima, privata e che attiene alla sua fisicità, un Papa che insegna non solo quelle cose che ci si attende abitualmente da un Papa, ma molte altre sul senso della vita e sul modo di stare al mondo, dice il canonista Don Filippo di Giacomo. Ciò che ha fatto Leone XIV all'Angelus, dice di Giacomo nell'articolo di Giacomo Galeazzi sulla stampa, pagina 3, supera un certo clericalismo che porta a negare la propria corporeità e fa risuonare come reale e compiute le parole di San Paolo, quando sono più debole che sono più forte. Ci fermiamo qui sul Papa. Ho voluto a volo d'uccello dare qualche segno di questa vicenda che è toccante e che riguarda ovviamente non solo il mondo cattolico, nei suoi riflessi anche non solo religiosi, ma anche politici. E poi dal Papa ci portiamo sulla politica estera, che continua a essere sostanzialmente il segno della giornata di oggi sui quotidiani italiani. C'è stato un ennesimo azzardo di Trump con l'annuncio di una tregua energetica, che però è stata subito smentita da Mosca e in qualche modo anche da Zelensky. Il tycoon ha annunciato in modo unilaterale, con un post su Truth, un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina con effetto immediato, un testo che non precisa durata, obiettivi o verifiche. Kiev, colta di sorpresa, scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera, afferma di non conoscerne i termini. Nonostante Trump abbia auspicato un cambio di governo in Ucraina, Zelensky si dice però pronto se la Russia smetterà di colpire la rete energetica ucraina. Kiev fermerà gli attacchi alle raffinerie russe. Tuttavia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato da Axios, Mosca non ha accettato ancora alcun cessate il fuoco. Dietro l'annuncio, dice Serafini, emerge un negoziato più ampio. Secondo il New York Times, all'ONU gli inviati Kushner e Witkoff avrebbero offerto a Mosca tre incentivi: sblocco di asset russi, vendita di quote Lukoil e investitori medio orientali e ripresa delle esportazioni bielorusse di fertilizzanti a base di potassio. Kiev avrebbe chiesto compensazioni o aiuti militari automatici in caso di violazione. Trump, secondo uno schema già visto in altre occasioni, avrebbe poi forzato la trattativa senza informare l'Ucraina. In Financial Times si riferisce che Washington avrebbe minacciato di sospendere la condivisione di intelligence e il PURL, il meccanismo con cui gli alleati acquistano armi americane per l'Ucraina, se Kiev non avesse fermato gli attacchi alle raffinerie. Questo è un punto centrale. La sospensione dell'accordo ovviamente scopre totalmente l'Ucraina nella resistenza all'aggressione russa. La Casa Bianca non conferma, dice il Corriere della Sera, ma il senatore repubblicano John Kennedy ieri ha definito Putin un macellaio, dando ulteriore voce alle divisioni nella maggioranza statunitense alla vigilia del voto di midterm, voto che, come sapete, è il contesto in cui si inquadra tutta l'esternazione di Putin e il suo protagonismo delle ultime ore. D'altro canto, dice ancora il Corriere della Sera all'emittente statunitense ABC, Zelensky si dice disposto a organizzare le elezioni 60 giorni dopo 60 giorni, scusate, di cessate il fuoco, ma ribadisce che servono sicurezza e modalità di voto per militari, sfollati e cittadini all'estero. Il Kyiv International Institute of Sociology indica che il 53% sarebbe contrario a una sua ricandidatura e il 42% favorevoli.
L'Europa però resta con Kiev, Ursula von der Leyen e Berlino confermano il sostegno a Zelensky, ci ricorda Marta Serafini. Emmanuel Macron chiede una vera tregua energetica mentre l'UE si prepara ad approvare nuove sanzioni contro persone ed entità legate all'apparato militare industriale russo. Il tutto mentre cinque servizi di intelligence riferiscono al Financial Times che la Russia starebbe preparando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. E ancora, sul terreno la Russia ieri ha lanciato 116 droni contro l'Ucraina, ci ricorda Serafini, attacchi che sono proseguiti dopo l'annuncio di Trump, sottolinea Zelensky, e hanno colpito una centrale elettrica nella capitale e impianti energetici nella regione di Kharkiv, dove un altro attacco ha ucciso tre persone e ne ha ferite nove. Mosca ha chiuso la giornata senza chiarire i termini della tregua con Kiev, ma il portavoce del Cremlino, Peskov, accusa Zelensky di essere in uno stato di isteria, pur ribadendo che la Russia resta disponibile ai negoziati, quale però non è dato di sapere, così dice Marta Serafini. C'è un'analisi sul Corriere della Sera di Marco Imarisio che segnala l'andamento sul fronte, dove secondo l'Institute for the Study of War la tenaglia che doveva chiudere il Donbass ucraino non ha perso un braccio, lo ha spezzato la controffensiva ucraina che praticamente ha riconquistato terreno e dall'ottobre scorso, dice Imarisio, i russi hanno guadagnato solo 630 chilometri quadrati, cioè in un anno, meno di due al giorno. A questo ritmo, per conquistare tutto il Donetsk, ci vorrebbe un tempo lungo fino al 30 novembre del 2031. Questo per dire che l'operazione russa procede con una lentezza impari rispetto agli auspici dello zar. Così il Corriere della Sera. Vi dicevo delle notizie a côté di questa vicenda, come la notizia dell'allarme sulla guerra ibrida e non solo ibrida di Mosca, un allarme che riguarda le aziende produttrici di droni, secondo lo scoop del Financial Times, a cui si aggiunge anche un allarme che viene dalla Polonia, dove la polizia avrebbe sventato un attentato nei confronti del premier Donald Tusk. È un allarme non del tutto confermato con riferimento alla matrice russa, ma secondo una fonte polacca, scrive Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, l'arresto di questa persona accusata di voler attentare alla vita del premier e del ministro della difesa polacco potrebbe essere anche legata alla criminalità organizzata, a un grosso scandalo che ha lambito esponenti del vecchio governo sovranista e ad ambienti russi. Così Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica. A questo annuncio si aggiunge dal fronte inglese quello del premier Barnum, il quale per la prima volta dice che la Russia ha interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Nessun primo ministro britannico, ci ricorda Antonello Guerreri sulla Repubblica, lo aveva ammesso prima di lui. Ora però, dopo aver aperto al rientro del Regno Unito nell'Europa, Andy Barnum rilancia nuove dichiarazioni clamorose. C'è stato l'intromissione dei russi nel voto che ha deciso l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il commento di questa offensiva russa e soprattutto dell'iniziativa maldestra, anche in questo caso, di Trump, è affidato a Nathalie Tocci sulla Stampa e lo leggiamo subito, andiamo a prendere la pagina della Stampa che lo riporta.
Eccolo qui. Scusate. Solo un attimo, dobbiamo trovare la pagina dei commenti. Eccola qui, pagina 27 della stampa. Dice Tocci, Trump da quasi 2 anni tenta di forzare la mano in Ucraina concedendo tutto alla Russia, tradendo l'Ucraina e punendo i vituperati europei che restano al fianco di Kiev, senza ottenere nulla. Trump non cava un ragno dal buco perché fa concessioni alla Russia senza chiedere nulla in cambio. E Putin è ben lieto di incassare e di proseguire rinvigorito la sua guerra contro l'Europa. E non ottiene nulla perché oggi l'Ucraina dipende dagli Stati Uniti molto meno di 2 anni fa. Non a caso non è andata nel panico. Poche ore dopo ha colpito un terminal petrolifero a Rostov sul Don. Se poi Musk dovesse davvero spegnere Starlink, a pagarne il prezzo, oltre alle vittime ucraine, dice Tocci, sarebbero l'affidabilità e quindi la redditività della stessa Starlink. Qualunque paese che abbia a cuore il proprio interesse nazionale ci penserebbe 2 volte prima di affidare la sicurezza delle proprie comunicazioni satellitari a un colosso così platealmente politicizzato. Alcuni europei, conclude Natalie Tocci, si stupiscono ancora delle posizioni filorusse del presidente americano, anche se per fortuna sono sempre meno, se tutti gli sforzi che gli europei hanno inutilmente dedicato a tenere gli Stati Uniti ancorati all'Europa e all'Ucraina fossero stati spesi per rendere l'Europa più autonoma di fronte alla guerra che Putin ha scatenato contro il nostro continente, oggi saremmo meno sorpresi e più forti anche su questo. L'Ucraina ha soltanto da insegnarci. Questo messaggio di Natalie Tocci è indirettamente diretto al governo Meloni, che ha cercato fino all'ultimo di tenere un rapporto con Donald Trump, ma ci segnala proprio la stessa stampa oggi, a pagina 4, le cose sono cambiate. E qui c'è un retroscena interessantissimo che pubblica solo la stampa e che porta la firma di Ilario Lombardi e ci dice che nella risoluzione per il Consiglio europeo, per la prima volta, Meloni non cita gli USA, ma soprattutto fa di più. Propone un inviato per l'Ucraina europeo. Sentite un po' che scrive Ilario Lombardi al prossimo Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre, dice il retroscenista della stampa, travolto dall'ennesima giravolta di Donald Trump, Giorgia Meloni arriva ancora una volta spiazzata e incerta su come commentare l'ultima trovata del presidente americano. La maggioranza e il governo preferiscono rifugiarsi in un silenzio tattico, al punto che nella risoluzione che la Premier presenterà in Parlamento alla vigilia del summit dei 27 non si trova traccia di Trump né dell'ultimo smacco a Volodymyr Zelensky liquidato sull'altare di un accordo energetico con Vladimir Putin. Mi parla genericamente, scrive Lombardo, di non far venir meno la pressione sulla Russia che porti come primo risultato un cessato il fuoco pieno, incondizionato e immediato. E si aggiunge una precisazione, a quanto pare inserita su richiesta della Lega, scrive Lombardo. Le sanzioni sono rivolte contro il regime russo e la sua capacità di sostenere la guerra di aggressione all'Ucraina e non contro la popolazione russa. La risoluzione della maggioranza, scrive Lombardo, come in tutte le ultime, non cita né armi né alcuna forma di aiuto militare, il trucco consueto per tenere compatte le varie anime della coalizione. Il governo si impegna a garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, anche in vista dell'inverno, e a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta a una pace giusta e duratura. Queste le parole, promuovendo un ruolo attivo dell'Unione Europea nel processo di pace e nella definizione dell'architettura di sicurezza continentale. Ed è questa la vera novità, dice Lombardo nel paragrafo successivo. Si chiede di promuovere con decisione una rappresentanza europea al tavolo della pace, attraverso la designazione di un inviato europeo
proposta già nota che Meloni rivendica come sua o in alternativa definendo un formato di paesi che però abbiano ricevuto un chiaro mandato da parte del Consiglio europeo. Meloni non ha mai nascosto di apprezzare poco le iniziative personali, dice Lombardo, si è unita ai vertici della coalizione dei Volenterosi di Macron con grande riluttanza, spesso restando un passo di lato più vicino a Trump, almeno fino a quando non ha rotto con il presidente USA. Per lungo tempo, nel primo anno del mandato del tycoon, ha spesso suggerito agli alleati di lasciar fare a lui. Oggi, invece, immagina un gruppo di paesi che siano delegati per tutta l'Unione e la rappresentino con autorevolezza nei negoziati, nella convinzione che nessuna decisione sulla sicurezza europea possa essere assunta senza l'Europa. Sì, è un cambio non radicale, ma significativo di strategia, che deriva dal realismo con cui Meloni ha preso atto della fragilità della sua alleanza con gli Stati Uniti e soprattutto della distanza che gli Stati Uniti hanno aperto con l'Europa, distanza non più negabile in nessun modo. Così Ilario Lombardi sulla stampa a pagina 4. Andiamo su un altro fronte di guerra che è quello degli Houthi, dove il Corriere della Sera ci segnala che cosa è accaduto ancora una volta all'aeroporto di Riyadh, dove ci sono state ancora bombe che hanno prodotto morte, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, mentre i ribelli avanzavano verso sud. Hanno centrato, scrive il corrispondente da Gerusalemme Davide Frattini, il Terminal 4 all'aeroporto di Riyadh, ci sarebbero vittime. Sabato notte un attacco aveva causato 12 morti e 300 feriti. Adesso i sauditi hanno fermato atterraggi e decolli, chiuso le scuole in tutto il paese e in rappresaglia hanno bombardato Sana'a uccidendo 6 persone. In questi giorni, nella capitale saudita, racconta Frattini, si sta svolgendo il 25° congresso sul petrolio e nelle prossime settimane i regnanti ospitano gli investitori internazionali per la Future Investment Initiative, considerato dalla monarchia l'evento annuale più importante. Per ora i due vertici non sono stati cancellati. Frattini segnala che Trump minaccia di muoversi in supporto del principe regnante Bin Salman, che da ministro della difesa aveva spinto a intervenire nel 2015 in Yemen a sostegno delle forze governative. Riyadh non voleva ritrovarsi schierato sul confine meridionale, un gruppo che considera terroristico, soprattutto un gruppo appoggiato dagli Ayatollah, meno che mai lo vuole adesso. Trump ha ammesso, dice Frattini, di non voler riscatenare la sua operazione furia epica verso gli Ayatollah prima delle elezioni di midterm all'inizio di novembre e potrebbe rispettare lo stesso calendario per un possibile intervento in Yemen. Però segnalano un po' tutti gli analisti che l'ipotesi di una ripresa della guerra dopo le elezioni è abbastanza probabile, scrive il Corriere della Sera, tanto con Frattini quanto con Guido Olimpio. L'asse con Washington di Riyadh, rappresentato dalle basi e dagli affari, dice Olimpio, si è rivelato fragile davanti ai tiri dei Pasdaran e solo adesso, dopo infinite suppliche da parte di Bin Salman, Donald Trump ha dedicato attenzione a questo fronte, lasciando aperta la possibilità ad un intervento. Per la verità, però, ricordo Olimpio, gli Stati Uniti si sono già misurati con gli Houthi, con settimane di bombardamenti, scoprendo quanto sia difficile cambiare il quadro affidandosi ai soli raid aerei. Alla fine hanno preferito firmare una tregua per dedicarsi ad altro. Adesso, però, l'ipotesi è di riprendere le ostilità. Ci sono su questo alcune interviste. Ce n'è una sul Corriere della Sera, anzi, scusate, ce n'è una sulla Repubblica, che a pagina 8 è fatta al politologo
irano-americano Vasil Valia Nasr, insegna alla John Hopkins di Washington, e dice sostanzialmente questo, che per Trump la priorità assoluta è l'Iran. È disposto, dice Nasr, dice, è disposto a comprare Putin con questa intesa sul diesel pur di mantenere la propria posizione nei confronti dell'Iran. Chiaramente non si cura dell'Ucraina né dei problemi dell'Europa con la Russia, ma il modo in cui agisce comporta implicazioni geopolitiche. Sta mettendo gli interessi dell'America davanti a quelli dell'Europa, che si ritrova completamente sola nella sua politica verso la Russia. L'Europa ora deve decidere quale delle due rappresenti la minaccia maggiore, l'Iran o la Russia. Questo dopo, come sapete, la decisione di Trump di riaprire al petrolio russo, che scopre non solo l'Ucraina, ma scopre soprattutto l'Europa, e tutte le sanzioni, vanifica anche l'impegno dell'Europa con tutte le sanzioni fin qui adottate nei confronti della Russia. Dice Nasr, appunto, con riferimento alla probabilità della ripresa di un conflitto, credo che la guerra sia imminente ed è anche per questo che Trump ha agito in questo modo. Le posizioni sono troppo distanti e non c'è vera diplomazia in questa fase. La situazione attuale non è sostenibile. L'America non può raggiungere un accordo con l'Iran senza dare l'impressione di aver perso, perciò continua a cercare una vittoria. Se dovesse scatenare una guerra, sarebbe un conflitto ben più devastante dei precedenti. Così la Repubblica. Poi andiamo sulla Stampa, a pagina 9, e troviamo una notizia che riguarda il fronte interno del statunitense alla vigilia delle elezioni di midterm. Ci sono 5 TV sotto indagine dell'antitrust perché non filmarono il tycoon. Sono accusate di boicottaggio. Vi ricordate quando Trump escluse la CNN e altri organi di informazione dall'accredito presso la Casa Bianca nei viaggi di Trump? È successo un mese fa, circa 2 mesi fa, e la reazione fu quella di alcuni organi di informazione che scesero in sostegno dei soggetti discriminati. Adesso si apre un'indagine dell'antitrust. L'amministrazione sceglie le vie legali, scrive la Stampa con l'inviato Alberto Simoni, per colpire ancora la galassia dei media. Venerdì il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'inchiesta contro i 5 maggiori network televisivi del paese, accusandoli di violazione della legge antitrust per aver boicottato insieme la copertura della Casa Bianca e degli eventi del presidente Trump, tra cui l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping il 23 settembre scorso. Negli uffici delle 5 emittenti sono arrivate le richieste dei funzionari di consegnare il materiale e ogni comunicazione intercorsa tra reporter e i producer del Pool TV. Il Pool TV è il gruppo di giornalisti, TV, radio, carta stampata e agenzie che a turno segue il presidente nei suoi spostamenti e offre a tutti i reporter accreditati alla White House informazioni in tempo reale su cosa accade e sull'agenda del presidente. Benissimo, questa notizia ci porta nel clima delle primarie. Clima delle primarie che vede i sondaggi contro il presidente degli Stati Uniti, con conseguenze che sono analizzate oggi dal Corriere della Sera nella data room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina, a pagina 13. C'è un'analisi anzitutto di quello che rappresenta l'elezione del midterm, e ricordano Gabanelli e Sarcina che nel novembre del 2024 Trump vinse con il 49,8% del voto popolare. Oggi ha solo il 37,8% degli elettori che approva il suo operato.
gli americani voteranno per l'elezione completa della Camera dei rappresentanti, formata da 435 deputati, e per il rinnovo di 35 senatori sui 100 totali. Dalle urne, spiegano i due colleghi del Corriere della Sera, uscirà come sempre un giudizio sui primi 2 anni di mandato presidenziale. In passato, ricordano, è stato quasi sempre negativo. Nel 1994 il democratico Bill Clinton perse sia Camera che Senato. Nel 2006 accadde la stessa cosa al repubblicano George W. Bush. A Barack Obama sfuggì il controllo della Camera nel 2010 e del Senato nel 2014. A Trump quello della Camera nel 2018, come pure a Joe Biden nel 2022. Oggi alla Camera il Partito Repubblicano dispone di una striminzita maggioranza, 218 seggi contro 214 dei democratici. Al Senato la soglia minima per la maggioranza è 51 seggi su 100, quindi proprio sul filo. Al momento i repubblicani ne hanno 53, quindi dicevo sul filo, due in più, i democratici 47. In caso di parità interviene il vicepresidente repubblicano Vance con il voto decisivo. Quindi l'esito del midterm può rallentare e anche far deragliare il treno presidenziale, però fino a un certo punto, perché ci spiega Gabanelli, che succede se i democratici conquistano per un solo seggio il Senato, per esempio? Anzitutto, che succede se Donald Trump subisce una sconfitta in tutti e due i rami del Parlamento? I democratici, dicono Gabanelli e Sarcina, anche con una maggioranza risicata alla Camera possono bloccare le spese o i tagli delle tasse proposte dalla Casa Bianca. Spetta al Parlamento, tra l'altro, dichiarare lo stato di guerra, quindi se conquistassero anche per un solo seggio il Senato, il Partito Democratico avrebbe in mano le conferme di giudici federali, ministri e ambasciatori. Nello stesso tempo, però, va ricordato che il presidente ha diritto di veto sulle leggi approvate dal Congresso. Per superare il veto presidenziale occorre una delibera votata dai 2/3 dei parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Però nessun sondaggio vede i democratici vicini a questa soglia nei due rami del Congresso. Infine, i democratici potranno mettere sotto accusa il presidente alla Camera, ma poi non avranno i voti necessari per condannarlo al Senato o per imporgli una svolta politica. Insomma, pesi e contrappesi. Sì, lo stato di guerra lo spetta al Parlamento, però, come abbiamo visto, il presidente può anticipare la guerra e poi chiedere nei 60 giorni successivi una conferma, e quindi tutto questo instaura un bilanciamento di poteri. Questo significa, dicono ancora Gabanelli e Sarcina, che in caso di sconfitta nel midterm, Trump potrebbe usare in maniera ancora più massiccia gli ordini esecutivi e il Congresso non avrebbe la possibilità di arginare la valanga. Certo, se i democratici controlleranno Camera e Senato, potranno varare leggi per cancellarli, che però Trump potrà bloccare con il veto. Insomma, il rischio è quello di uno scontro politico permanente tra il Congresso e la Casa Bianca. E quello che ci aspetta nei prossimi 2 anni lo scopriremo solo vivendo. Ma tutto lascia pensare che se dovesse uscire sconfitto, Trump radicalizzerà ancora di più il suo comportamento anche nel rapporto con la componente parlamentare. Così Gabanelli e Sarcina sul Corriere della Sera. Dalla Francia, dall'America ci portiamo alla Francia, dove si è votato nelle primarie per decidere il candidato del centro-sinistra e ha vinto il socialista Glucksmann, figlio dell'intellettuale che ha rappresentato una stagione importante della storia francese. E il figlio Raphaël Glucksmann, 46 anni, è il segretario del Partito Socialista e ha vinto con uno schiacciante 66% dei voti e
egli evita il ballottaggio e ha dominato anche, grazie a una linea politica chiarissima, scrive Stefano Montefiori da Parigi. Che cosa rappresenta questa linea politica chiarissima? Ha detto: noi siamo alternativi ai radicali di Mélenchon, con il quale non scenderemo mai. Una linea che durante le primarie gli è valsa l'accusa di essere un nuovo Macron, dai due avversari più agguerriti, il segretario socialista Olivier Faure, arrivato secondo con un modesto 14%, e la rediviva Ségolène Royal, candidata socialista da Nicolas Sarkozy, sconfitta da Nicolas Sarkozy nel lontano 2007, che ha raccolto appena il 7% dei circa 140.000 votanti online. Sono tanti, effettivamente. Sarà il candidato della giustizia sociale e fiscale, della rivoluzione ecologica e della democrazia, dice tra gli applausi Glucksmann. Sono tanti, ma non troppi, visto che le primarie in Italia hanno visto anche la partecipazione di 1 milione, 1 milione e mezzo di persone, ma i tempi sono quelli che sono e quindi bisogna accontentarsi di 140.000 votanti online. Sì. Dunque, la France Insoumise descrive Glucksmann come un social traditore, un Macron mascherato, sono gli attacchi che Mélenchon ha riservato, scrive Montefiori, al candidato socialista. Il fatto che Glucksmann abbia vinto le primarie è un ottimo segnale per la sua campagna presidenziale. C'è un'intervista sulla stampa a Roberto Bertinotti, a Fausto Bertinotti, sulla fermento della piazza francese. Bertinotti plaude all'attivismo e al conflitto sociale, come è suo costume, dei giovani francesi, dando una lettura, per così dire, novecentesca del conflitto sociale. I giovani sono in rivolta, dice, contro il sistema. Solo nel conflitto nasce l'alternativa, così Bertinotti sulla stampa. Siamo di fronte a una radicalità che rifiuta il paradigma assunto dall'Occidente nell'ultimo ciclo, spiega l'esponente dell'ex esponente della sinistra di Rifondazione Comunista, quello che gli economisti chiamano il vincolo esterno, ovvero il primato della compatibilità sul bisogno, di cui l'Europa di Maastricht è stata la costruzione politica, con buona pace del pilastro sociale, caro a Delors. Quindi, se capisco, gli chiede Alessandro De Angelis, vice direttore della stampa che lo intervista, lei la legge come una rivolta a pezzi contro la globalizzazione? E dice Bertinotti: la rivolta è il cuore di questa fase del capitalismo segnata dall'insopportabile crescita delle diseguaglianze, e prende due forme. Da un lato il trumpismo, o se preferite il sovranismo, che spacciano un'idea regressiva di protezione, ma non mettono in discussione la struttura capitalista, per dirla con Marx, anzi spingono nella trasformazione verso un modello tecnofeudale. Dall'altro c'è la riscoperta della radicalità dei movimenti. Così, il cui rapporto gli ricorda a De Angelis con la sinistra, però è tutto da scrivere. L'hanno avuto, dove è emerso a sinistra, dice Bertinotti, l'hanno avuto questo rapporto, dove è emerso a sinistra un nuovo progetto politico confliggente con l'assetto attuale. Cita i casi di New York, di Mandani, da Manchester a Berlino, Saint-Denis, dove anche la Linke, a proposito di casa, Berlino, ha vinto promettendo la requisizione degli alloggi delle multinazionali e mettendo in discussione il principio assoluto della proprietà. Insomma, questa è la radicalità di Bertinotti, che non manca di segnalare nell'intervista ad Alessandro De Angelis sulla stampa. Con questo chiudiamo la nostra pagina degli esteri, ci portiamo in Italia, dove, tra
tra radicalità e riformismo si consuma il conflitto nel campo largo, ancora con tappe che sembrano una interlocutore dell'altra, e manca un approdo definitivo. Però qualche cosa si muove. Ci sono state le feste del manifesto, quella di Fanpage, dove si sono avvicendati i leader per lanciarsi delle proposte, ma anche per mandarsi degli avvertimenti, dei veti, come quello di Conte, che chiede garanzie su Italia Viva, e lo fa appunto dalla festa, credo, di Fanpage. Sì, non vorrei sbagliare, sì, dalla festa di Fanpage, lo segnala il Corriere della Sera con Alessandra Rachi, e dice Conte: non metto veti sull'ingresso di Matteo Renzi nel campo largo, ma chiedo a Schlein garanzie su di lui. Garanzie, che vuol dire? Un'affermazione che gli costa non poco. Renzi nel campo largo mi depotenzia sul piano elettorale, perché la mia comunità, dice Conte, vedo che soffre questa presenza. Ma ormai il confine è allargato e l'Islain coglie al volo la richiesta di Conte su Renzi, alternandosi sul palco della festa, rumore di Fanpage, con un timing che potrebbe sembrare concordato. Dice, rivolta alla platea: l'unica garanzia che posso dare è che non si rifaranno gli errori del 2022, di fare un favore alle destre, di dividerci e consegnare loro la vittoria. Così è l'Islain. Naturalmente, segnala Rachi, sulla domanda sulla guerra in Ucraina, la segretaria del PD si mostra, come ha fatto anche nei giorni precedenti, ottimista. Dice si troverà una sintesi, mentre prima di lei Fatroianni era stato fin troppo diretto. Penso che abbiamo la responsabilità di costruire la necessaria discontinuità rispetto a una linea che obiettivamente ha fondato tutta la sua politica di sostegno all'Ucraina esclusivamente sull'escalation militare, così Fatroianni. Anche il leader Conte dice la sua sul conflitto russo-ucraino, attaccando Trump senza riserve. Il conflitto si complica, dice Conte, perché Trump fa addirittura un accordo diretto con Putin, bypassando l'Ucraina e l'Unione Europea, e ci ritroviamo completamente isolati e spiazzati da questa iniziativa che oggettivamente è irresponsabile oggi, perché va a favorire l'aggressore rispetto al paese aggredito. Beh, bene che Conte si ricordi chi è l'aggressore, è già un fatto positivo. In passato, diciamo, questa identificazione è sembrata un po' più confusa, ma il tempo è galantuomo. Nel PD e dintorni, dice Simone Canettieri nel retroscena che racconta le parole di Elly Schlein dell'altro giorno, quando ha detto: nel PD tutti mi hanno cercato di fare fuori. E c'è la taccia a capire a chi si riferiva. Aveva detto: c'è finora chi ha provato a fare nei suoi confronti tre cose non proprio gentili: commissariarla, federarla o farla fuori. E quindi c'è un articolo di Canettieri che cerca di capire a chi si riferisse Elly Schlein, se si riferiva per esempio ad alcuni dei grandi vecchi come Parisi, lo stesso Prodi, Zanda, che ha preso le distanze da lei, o lo Goffredo Bettini che trama con Conte, o ancora con il correntone che invoca un federatore per bocca di esponenti anche che vanno da Roberto Speranza ad Andrea Orlando. Insomma, sono molti i sospetti con riferimento alle parole di Elly Schlein, così nel retroscena di Canettieri sul Corriere della Sera. C'è la Repubblica che va, ah no, ma c'è ancora il Corriere, dove, scusate, c'è l'intervista, le dichiarazioni di Renzi, che ribatte al veto, per così dire, o alle garanzie richieste da Conte. Renzi dice: il mondo brucia e questi passano il tempo a parlare di me.
Ecco, sopporto quello che non dovrei sopportare, dice Renzi, ma lo sopporto. Quelli come Maggi e Chiara li capisco pure, poveracci, pensano semplicemente a come trovare il modo di essere riportati in Parlamento. Chiara Appendino, la Chiara di cui parla Renzi. E ovviamente sono convinto che attaccando me sia più semplice. A loro mica interessa se una

La Repubblica, a pagina 19, con un'analisi di Giovanna Vitale che si chiede su che cosa il centro-sinistra ha già raggiunto un'intesa. È un po' ottimistica l'analisi che fa Vitale sui punti di convergenza. In particolare dice la riforma fiscale è uno di questi punti, sono tutti d'accordo. Bisogna riformare il fisco che la destra ha reso meno progressivo e più iniquo. La parola d'ordine è redistribuzione, come attraverso l'abolizione degli scaglioni IRPEF e il passaggio all'aliquota continua sul modello tedesco e danese, mentre poi segnala sulla patrimoniale, in realtà non c'è un'intesa. Italia Viva l'ha già bocciata, i rossoverdi invece vorrebbero introdurla sui patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro, chiedendo un contributo straordinario dell'1%. Sul punto però le diversità di vedute sono tali che alla fine dovrebbe essere archiviata. Quindi intesa fiscale, intesa anche sull'introduzione del salario minimo, dice Giovanna Vitale, a 9 euro lordi per contrastare il lavoro povero e i contratti pirata. Non sostituirebbe i contratti collettivi, ma stabilirebbe che la retribuzione complessiva debba riflettere quella stipulata dai sindacati più rappresentativi. C'è poi il pallino di Elly Schlein, che è il congedo paritario, dice la Vitale, per dare pure ai padri la possibilità di seguire i figli nei primi mesi di vita. Poi iniziative a sostegno del ceto medio, mirate ad aumentare gli stipendi reali erosi dal boom dei prezzi. Si partirà dalle proposte di AVS e 5 Stelle, molto simili, per indicizzare salari e pensioni all'inflazione, utili a contrastare il fiscal drag, vera e propria tassa sui redditi da lavoro. Naturalmente, voglio ricordarlo, di tutte queste misure non c'è traccia di come saranno finanziate, quindi è evidente che l'accordo è facile se si tratta di promettere senza sapere come mantenere. Poi la politica estera, il nodo Ucraina, però, l'hanno detto tutti, dovrà essere affrontato al tavolo di coalizione per arrivare a una sintesi alta, dice Vitale, ma sugli altri fronti la condivisione sembra ampia. Bene, no al piano di riarmo dei singoli stati nazionali, sì alla difesa comune europea. E quindi al primo Consiglio dei Ministri, sia Schlein che Fratoianni hanno annunciato che il governo progressista disdetterebbe o disdetterà, a secondo di come si interpreta questo evento, l'impegno preso in sede NATO da Giorgia Meloni su richiesta di Trump per alzare al 5% del PIL la spesa militare, una scelta sbagliata e irrealizzabile. E di più il governo riconoscerebbe o riconoscerà, come dir si voglia, lo Stato di Palestina. Così Giovanna Vitale sulla Repubblica nella sua analisi dei punti di convergenza del campo largo. C'è sul Corriere della Sera un'analisi di Angelo Panebianco, ma la leggiamo dopo. Vediamo prima anche i punti di conflitto invece che stanno dall'altra parte del campo e che riguardano sostanzialmente la candidatura di Milano, del candidato di Milano, lo sfidante di Mario Calabresi, se sarà Mario Calabresi il vincitore delle primarie del centro-sinistra. Dal caso Milano alla manovra, però le frizioni non sono solo queste, perché ce ne sono anche alcune che riguardano, come sapete, le questioni economiche oggetto del conflitto tra Salvini e Tajani. Però sulle candidature di Milano, Tajani insiste sulla scelta di Matteo Perego, di Cremnago, sottosegretario alla difesa, come candidato sindaco di Milano, perché incarna, dice Tajani, lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città. Ma su questo arriva immediata, ancora una volta, la reazione della Lega, che insiste sulla candidatura della propria vice segretaria, Silvia Sardone. Se Forza Italia non volesse dividere, allora perché sbattere Perego su tutti i quotidiani e TG senza alcun dialogo preliminare, con la coalizione? Osserva Samuele Piscina,
segretario provinciale della Lega.

0: dichiarando a più riprese la volontà di andare disuniti, prima con Cottarelli, poi con Perego, cioè dice Forza Italia, dice che vuole unire, ma poi candida prima di consultare gli altri, e questo chiaramente è disunente. E poi c'è la legge di bilancio a dividere ancora il centrodestra, è sempre Tajani a ribadire il no a qualsiasi tassa sugli extra profitti, e invece la Lega sarebbe pronta a varare. Vediamo su questo che c'è un tema di carattere economico di non poco momento, direbbero i giuristi, ma intanto restiamo ancora sulle candidature e sulle alleanze, poi ci portiamo sull'economia. Nel centrodestra, c'è un'intervista di Perego, non dice molte cose alla Repubblica, però conferma la sua volontà di scendere in campo. E lo fa a pagina 18 e dice anche, no, scusate, non è pagina 18, ho sbagliato, è pagina, forse pagina 19, sì, a pagina 20. Dice: io sono pronto a correre se vogliono le primarie si facciano in ogni grande città. Dice: i gazebo sono uno strumento che usa la sinistra, dice Perego, per cercare una sintesi forzata. Il centrodestra invece è sempre stato capace di esprimere quella sintesi. La strada maestra deve essere quella del dialogo, anche perché, in caso alternativo, le primarie non dovrebbero tenersi solo a Milano, ma in tutte le grandi città. Così Matteo Perego di Cremnago, intervistato dalla Repubblica. Sul fronte delle alleanze c'è anche un'intervista interessante sulla verità e chi riguarda? Riguarda quel Teno De Luca che ha fondato un movimento sudista e che Meloni ha portato dentro l'orbita del centrodestra. Tutti mi volevano, dice Cateno De Luca, alla verità ho scelto Giorgia. A pagina 7 ci siamo presentati in Sicilia e in qualche regione del sud, dice Cateno De Luca che parla ad Antonio Rossi. Anche lo intervista, nei sondaggi il suo partito vale il 5%, gli chiede il collega. Dice: noi ora ci strutturiamo in tutta Italia, eravamo il 1,5% perché eravamo ancora nel sud, ma ci struttureremo in tutta Italia per andare oltre il nostro intento fondativo, l'autonomia a trazione meridionale. Quei voti potrebbero tornare utili già adesso nei sondaggi. Saremo decisivi per la vittoria della coalizione, ma noi puntiamo, dice, al 3%. Ma in Sicilia ribadisce l'opposizione netta al governo di Schifani. E poi gli chiede Rossitto: ma lei si sente più di destra o di sinistra? La risposta è esemplare, per così dire. Non me ne frega niente, dice Cateno De Luca. Ho realizzato il mio sogno dopo aver costruito oltre 20 anni fa un partito di ispirazione sturziana. Sono riuscito a ottenere un accordo politico con la coalizione che oggi governa. Così Cateno De Luca sulla verità. Il dibattito economico all'interno della maggioranza di governo e gli approfondimenti e gli adempimenti che sono alle porte da parte del governo stesso, con riferimento alla legge di bilancio, sono oggetto di un'analisi che fa la stampa nelle pagine economiche col sempre ben informato Luca Monticelli. Andiamola prendere dalla stampa questa analisi, eccola qui, scusate un attimo, eccola a pagina 20, la firma vi dicevo è di Luca Monticelli. Nel cantiere della nuova manovra, scrive Monticelli, prende quota un nuovo intervento sull'ISEE che punta ad ampliare la platea delle famiglie che possono accedere alle prestazioni agevolate. Praticamente l'esenzione dell'ISE per la prima casa nelle grandi città viene portata da 50.000 euro a 200.000 euro, perché chiaramente il valore delle case nelle grandi città è maggiore. Questa è la proposta della Lega, che potrebbe essere accolta dalla maggioranza, mentre sul fronte, dice ancora Monticelli, degli extra profitti e della tassa alle banche c'è questo scontro permanente fra Tajani che dice odiosa quella tassa sugli extra profitti e invece la Lega che vuole assolutamente metterla. Le prossime ore saranno decisive, dice Monticelli, atteso un vertice di maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi politici della finanziaria, mentre domani il Parlamento sarà chiamato a votare le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica e dare il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi destinato a energia e difesa. Sempre domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per varare il DPB. Documento di programmazione bilancio, l'ossatura della legge di bilancio da trasmettere a Bruxelles. Vi dicevo nel sommario, con riferimento alle notizie economiche, che intanto MPS convoca un consiglio straordinario. Che cosa accadrà? Se lo chiede la stampa, non si sa se Lovaglio rinvierà l'assemblea del 29 in modo da organizzare la contromossa a quella di Carlo Messina che ha messo Intesa diciamo in una posizione di vantaggio nell'OPA nei confronti di MPS o se invece si tratterà di una presa d'atto del fatto che la partita è chiusa, così scrive la stampa. Intesa su questa decisione anche il parere dei proxy advisor che potrebbero svelare le indicazioni di voto dei fondi in assemblea e che possono, diciamo, chiudere la partita dopo la decisione del vecchio Caltagirone e Agricol di diciamo, non dare il sostegno alla contro-OPA. Alle contro-OPA di Lovaglio. Così la stampa a pagina 20. Siamo alla fine della nostra rassegna stampa. Vi segnalo l'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, che si occupa a pagina 28. Eccola qui, scusatemi, arrivo subito. Della fragilità del sistema politico italiano, come effetto di una incapacità di riformarlo nei suoi meccanismi essenziali costituzionali, cioè di fare delle riforme che dalla Commissione Bozzi in poi, passando per Berlusconi, Renzi e la stessa Meloni che aveva annunciato il premierato, nessuno poi è riuscito a portare a termine. Nel frattempo, la crisi dei partiti ha indebolito la politica e quindi la legge elettorale, dice Panebianco, rappresenta il tentativo di surrogare in forma ordinaria una crisi che invece attiene diciamo, alla sostanza delle istituzioni italiane. E c'è da scommettersi questa. La provocazione che lancia Panebianco, che alla fine della prossima legislatura il Parlamento ricambierà ancora la legge elettorale, perché questo è il rimedio di corto respiro dei partiti di fronte all'incapacità di riformare, diciamo, il sistema politico nel suo complesso. E poi voglio chiudere con due notizie di giudiziaria. La prima riguarda l'allarme lanciato dalla stampa. Sulle scarcerazioni dei mafiosi. Questo è un tema ricorrente che ogni volta ricorre quando la magistratura antimafia rilancia questo allarme. È un allarme che confligge purtroppo in nome di una visione sostanzialista comprensibile, però con le garanzie di una democrazia liberale. Mafiosi, ergastolani e capi clan, dice, lasciano il carcere con i permessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono negli anni dei detenuti che ottengono dei permessi dopo aver passato 15-20 anni in carcere senza essere mai usciti. E questo è lo stato di diritto. Però Lo Stato di diritto evidentemente non piace. Boss di mafia, capi clan e killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, scrive Paolo Festuccia sulla stampa. Ma anche per gli ergastolani, ma anche per chi sconta il carcere duro. Passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati della mafia si affievoliscono e la regola del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Però la regola del fine pena mai, Auro Festuccia, non esiste nella nostra democrazia, nel nostro sistema, anzi esiste una regola che dice il contrario e che è contenuta nell'articolo 27 della Costituzione, che recita che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, quindi è l'esatto contrario della regola del fine pena mai, solo nei regimi può esistere la regola del fine pena mai o addirittura della pena di morte, per capirci. Si parte per i detenuti, scrive Festuccia, del regime di massima sicurezza e si arriva a quelli sottoposti al regime del 41 bis. Alcuni di questi, segnala, hanno avuto dei permessi. Ora, in Italia ci sono 750 detenuti nel regime del 41 bis. Non sono tutti capi mafia, solo alcuni sono capi mafia. Infatti, i capi mafia non sono usciti, ma altri che si trovano al 41 bis dopo tanti anni di carcere ottengono qualche permesso. Questo ovviamente preoccupa la magistratura antimafia. È comprensibile. Questo però purtroppo è lo stato di diritto, anche perché il 41 bis che fu pensato da Giovanni Falcone negli ultimi anni della sua vita come un rimedio eccezionale, poi viene rinnovato di 2 anni in 2 anni e diventa un rimedio che si protrae per 15-20 anni e determina una condizione di isolamento inaccettabile, intollerabile, sine die. E quindi già questa estensione è un fatto discutibile sulla, diciamo, compatibilità costituzionale di una misura di questo tipo. Naturalmente, dice, quasi mai è arrivato il parere favorevole della Direzione Nazionale Antimafia, la quale ogni volta che c'è un detenuto che ha avuto delle condanne di questo tipo e chiede la scarcerazione, dà parere negativo. Ma questi magistrati di sorveglianza, bricconcelli, qualche volta si ricordano che lo Stato di diritto esiste e quindi questo preoccupa i magistrati, preoccupa legittimamente i magistrati e anche noi cittadini, però è una condizione, diciamo, di garanzia costituzionale su cui bisognerebbe riflettere. Maurizio De Lucia, intervistato, procuratore di Palermo, dice che le cosche sono in costante ristrutturazione. Con gli anziani che tornano sul territorio per un periodo non breve, fra l'altro, e in quel periodo, come dire, possono dare le linee direttive a capi più giovani che non hanno il loro carisma, ma che vengono riconosciuti come loro vicini, per consentire poi alla mafia di potersi presentare di nuovo in maniera forte e quindi di essere attrattiva per tutti quei ragazzi disperati che vivono nelle periferie di Palermo e che non hanno una prospettiva ulteriore o una diversità di vita. È legittimo ed è giusto, sarebbe però ancora più giusto, diciamo, limitare i provvedimenti eccezionali alle situazioni eccezionali e non fare del 41 bis invece uno strumento di massa che appunto riguarda oggi 750 persone, non sono tutti Totò Riina. Così l'inchiesta della stampa sul fine pena mai, che continua a essere una suggestione per molti uomini delle istituzioni e anche per molti colleghi giornalisti che si professano di sicura fede democratica e in altre occasioni poi esibiscono la Costituzione come una bandiera. Così chiudo la mia rassegna stampa, sono le 8:50, da Alessandro Barbano una ottima giornata a tutti.
1: Sono le 11:05 minuti, così la replica di stampa e regime curata da Alessandro Barbano. Siete all'ascolto di Radio Radicale. Come ogni lunedì avremo il nostro spazio dedicato ai temi dell'economia e del lavoro. A partire dalle 11.25 in diretta avremo il professor Mario Baldassarri con Capire per conoscere, e poi il professor Tiziano Treo con Economia e Lavoro, in diretta anche il professor Tiziano Treo, e subito dopo ascolterete Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, registrato da Ada Pagliarulo. Viene sempre registrato lunedì mattina, un'ora e mezza al massimo prima della messa in onda, quindi anche Il Mondo a Pezzi. E poi alle 12.30 la trasmissione a cura dell'ASVIS, e alle 13 come sempre il notiziario antiproibizionista, e poi alle 13.30 il notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Tra l'altro alle 14 noi andremo poi in diretta con la sala del mappamondo della Camera per farvi ascoltare le audizioni alle commissioni bilancio riunite congiunte di Camera e Senato, le audizioni per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. Vi dico, alle 14 verranno ascoltati i rappresentanti della Corte dei Conti, alle 14.45 quelli dell'Istat, alle 15.30 i rappresentanti del CNEL, alle 16.15 i rappresentanti di Banca d'Italia, alle 17 la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari, alle 18 il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Quindi in diretta le audizioni. Allora, intanto volevo tornare sull'attualità internazionale, tema di cui parleremo anche nelle nostre rubriche, sicuramente con Mario Baldassarri, ma anche con la rubrica Il Mondo a Pezzi, per la riunione della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, che si apre oggi a Bangkok, con tutte le sfide internazionali di questo momento. Come ben sapete, l'Iran, la questione Israele, la questione energetica, ma c'è anche ovviamente la questione russa-ucraina. Come sapete, nel fine settimana il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere le sanzioni con la Russia sul diesel, nella speranza di far abbassare i costi del diesel negli Stati Uniti, anche se le quantità che verranno immesse a scaglioni sul mercato da parte della Russia, gli analisti già dicono che non porteranno a un abbassamento di prezzo negli Stati Uniti, tantomeno nel resto del mondo e in Europa. E una decisione mentre c'erano le delegazioni europee e ucraine a Washington a trattare proprio sulla de-escalation russa-ucraina, è una decisione non presa, diciamo, molto bene ovviamente da Zelensky, ma anche dai paesi europei. Tra l'altro poi il presidente Trump ha annunciato una 60 giorni di cessate il fuoco energetico, anche se sia l'Ucraina e pare anche il Cremlino non sapessero molto, se non quasi niente, insomma, di questo cessate il fuoco. Quando inizia, quando finisce, quando inizierà, quando terminerà, ha accusato Zelensky, tra l'altro lo ha invitato anche a fare nuove elezioni, questo sempre presidente degli Stati Uniti, accusato di colpire le strutture energetiche russe utili non solo agli Stati Uniti ma al mondo, mentre la Russia ovviamente bombarda tranquillamente, l'ha fatto anche questa notte, le strutture energetiche ucraine. E come sapete non ha risparmiato di contro il presidente Putin minacce, magari anche minacce ibride, come spesso è capitato, con dei droni che magari hanno sorvolato cieli al di fuori dei territori di ucraini e russi, insomma, sorvolando cieli di paesi NATO, o a volte, insomma, delle minacce dirette. E allora, proprio su questo, adesso andiamo, vi vogliamo far ascoltare un'intervista al che ha realizzato Lanfranco Palazzolo con il professor Alessandro Duce sul linguaggio minaccioso di Putin contro l'Europa. Alessandro Duce è professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università di Parma. Sentiamolo.
2: Radio Radicale, siamo col professor Alessandro Duce, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Parma, per parlare della Russia e in particolare dello scontro con l'Europa e l'Unione Europea. Abbiamo visto che i toni tra i paesi europei e anche il Regno Unito sono diventati molto più duri. Putin si è spinto a parlare dell'idea della NATO forse di invadere l'enclave di Kaliningrad. Si sono moltiplicati gli episodi di droni che sconfinano e entrano nei paesi baltici, in Polonia. Allora, che cosa sta succedendo e soprattutto come possiamo analizzare il linguaggio della dirigenza politica russa, del ministro degli esteri, di Putin, dei suoi portavoce? Allora, lei professore, che tipo di analisi farebbe?
3: Io partirei da una considerazione. I fatti nuovi che sono avvenuti in questi giorni, gli attacchi russi che colpiscono ormai obiettivi civili dichiarati e tendono a distruggere le infrastrutture ucraine, portando la popolazione al freddo e senza acqua nelle grandi città. Si tenga presente che ormai anche la capitale Kiev e Mosca sono oggetto di questa guerra aerea prevalentemente, che però dà una misura delle vicende. Contemporaneamente, quello che hai fatto cenno tu prima, ha dei riscontri immediati. Pensate che proprio ieri è stato hackerato il sito della Farnesina, e questo è un altro sintomo.
2: Un atto di guerra ibrida.
3: È un altro fatto di guerra ibrida, ma non solo questo. Ci sono stati nuovi arresti vicino a una base inglese, dove cittadini stranieri, pare con armamenti, si avvicinavano. E poi ci sono
2: forse
3: stati...
2: lì si è parlato di terrorismo iraniano.
3: Parlo dei fatti di ieri.
2: Ho capito.
3: Ecco, sì. Prima quello del... era stato attribuito al terrorismo, ma ieri c'è stato un altro fatto che pare. Contemporaneamente ci sono stati i fatti ormai, diciamo, di alcuni giorni, dei droni che hanno passato le frontiere, ma aggiungo un'altra considerazione. Le truppe dei paesi baltici, di diversi paesi baltici, si sono avvicinate alle frontiere con Kaliningrad, che poi è la vecchia Königsberg,
2: capitale della Prussia.
3: Della Prussia anticamente, dove era nato Kant, fra l'altro.
2: L'Istria tedesca, possiamo definirla.
3: Ebbene, io credo che non si debbano sottovalutare queste cose. E lo stesso sottosegretario Rubio ieri ha detto: io non vedo prospettive immediate di soluzione, ma ha detto un'altra cosa, vede invece i rischi di un allargamento del conflitto, e cioè che possano, dopo varie pressioni, eccetera, anche esserci scontri diretti, ovviamente, fra paesi europei e la Russia. Ma l'altro aspetto sul quale poco si è riflettuto è che la Russia, come aveva fatto anni fa per l'Ucraina, ha mandato nelle ultime 3 settimane alcuni messaggi molto duri e molto chiari alle potenze che aiutano l'Ucraina, dicendo: voi pensate di poter continuare ad aiutare l'Ucraina senza avere conseguenze, dovete invece pensare che potreste avere conseguenze anche gravi. Chi ha mandato questi messaggi? Allora, c'è un messaggio del Ministero degli Esteri russo inviato a Bruxelles ai vertici della NATO, dove si dice: attenzione, perché se voi faceste qualche iniziativa contro il nostro territorio, noi risponderemo con tutte le armi di cui disponiamo. Non potete pensare a una risposta flessibile. E questo è stato il messaggio. Poi c'è un messaggio, sempre di pochi giorni fa, del ministro degli esteri russo Lavrov, che ha detto una cosa che non è stata ripresa. Io non l'ho visto nei media italiani, non l'ho visto quelli stranieri, ma nei media italiani. Ha ammonito i paesi che continuano ad aiutare l'Ucraina, dicendo: l'Ucraina non resisterebbe se non ci foste voi. Ma non potete pensare che la pazienza russa sia infinita. E ha aggiunto una considerazione: nel caso in cui ci fosse uno scontro fra noi russi e voi europei, paesi europei che sostengono l'Ucraina, questa guerra sarebbe molto breve. Ora, che il ministro degli esteri usi un aggettivo come questo, guerra breve, quando quella con l'Ucraina dura da 4 anni, che cosa vuol dire? Secondo me vuol dire indirettamente che loro userebbero armi estreme, cioè le armi nucleari. E hanno già fatto presente con i missili iperveloci i tempi che occorrerebbero a loro per colpire Londra, Berlino, pochi minuti. E dunque ha adombrato la possibilità di una reazione molto diversa dalla guerra ibrida di cui si parla adesso. Oltre al Ministero degli Esteri, oltre al Ministro degli Esteri russo, a Valdai ha parlato il recente convegno di Valdai, che si è tenuto per motivi di sicurezza, non più dove si teneva prima Valdai, ma si è tenuto a Mosca. Lo stesso Putin. E Putin ha dedicato gran parte del suo discorso ai rischi che corrono inconsciamente ed in modo irresponsabile i paesi europei che sostengono l'Ucraina. Anche lui ha detto che confini russi non si toccano. Ha ricordato l'importanza dell'enclave di Kaliningrad. E che occorre tenere presente gli interessi russi e fare in modo che i rapporti, che già sono molto tesi, non vadano a peggiorare. Ma anche lui ha toccato il tema degli armamenti di cui dispone la Russia, dicendo che in caso di emergenza non esiterebbero a impiegarli tutti. Io non voglio in questa sede esasperare questo discorso, ma non ritengo neanche che sia giusto sottovalutarlo, non considerarlo, perché la Russia è sempre stata nella sua politica estera sia il vecchio impero zarista sia l'Unione Sovietica, basta pensare alle scelte che fecero, è sempre stata, dopo gli ammonimenti, imprevedibile e pericolosa. Conclusione di questo mio breve considerazione: non si può certo approvare quello che i russi hanno fatto e fanno in Ucraina, ma a una guerra bisogna cercare di porre una fine, altrimenti c'è il rischio che si allarghi. Ricordo soltanto che le due più importanti guerre del nostro tempo, la cosiddetta Grande Guerra e poi, secondo taluno, la seconda, ma è semplicemente la conclusione, per cui la prima parte da Sarajevo, ma poi finiscono Hiroshima e Nagasaki con le due bombe atomiche. Nessuna delle due è scoppiata all'improvviso, ma gradualmente sono emersi nuovi soggetti, nuove provocazioni e poi via via si è allargata. Di conseguenza occorre che anche, oltre che i russi, anche gli altri riprendano in considerazione due parole: il dialogo e il compromesso. Senza il dialogo fra le parti sarà impossibile chiudere e non è pensabile che una parte possa vincere, lo si dimostra ai limiti militari di oggi.
2: Lei, quando ha sentito dire Trump che aveva ottenuto la rassicurazione che la Russia non avrebbe attaccato gli altri paesi della NATO, che cosa ha pensato?
3: Io da un po' di tempo ho smesso di leggere Trump, di seguire Trump, perché ad ogni dichiarazione ne segue poi una contraria o una diversa che mi dà l'impressione di seguire o fattori interni oppure. Quando ho sentito queste assicurazioni ho sperato, ma la mia speranza è durata 24 ore, perché il giorno dopo ci sono state le nuove offensive russe sull'Ucraina. Spero comunque che abbia avuto veramente queste assicurazioni, ma giudicare dai fatti direi...
2: Senta, c'è stato anche una cosa che ha riguardato il nostro paese, perché un grande quotidiano straniero aveva diffuso delle notizie, avrebbe avuto una fonte CIA sul fatto che il nostro paese potesse subire un bombardamento di droni. Il ministro della difesa, Crosetto, che fu colui che si fece sorprendere nella penisola arabica allo scoppio della crisi di Hormuz, ha detto che a lui non risulta.
3: Sì.
2: Io le volevo chiedere che impressione ha avuto di tutta questa discussione.
3: No, io non ho avuto alcuna impressione che ci siano iniziative russe dirette al momento contro paesi europei. Ci sono stati sconfinamenti di droni e anche qualche sconfinamento di aerei russi, ma nelle zone che immediatamente vicine all'Ucraina, sui confini della Russia, della Bielorussia e nel Mar Baltico. L'Italia è lontana, però può essere che qualche servizio segreto le abbia avuto. Rilevo comunque una cosa, che se la Russia dovesse prendere un'iniziativa di questo genere, di tipo aggressivo, colpirebbe senz'altro i bersagli più vicini per primi, di quelli più lontani, anche se oggi gli strumenti militari di cui dispongono sono tali che possono essere anche colpiti contemporaneamente. Fra l'altro, un'ipotesi di questo tipo presuppone azioni aggressive anche da parte dei paesi europei e non mi pare che al momento nessuno di questi ne abbia. Qual è il tema di fondo per i russi e per gli altri? Gli ucraini dicono: senza il vostro aiuto non possiamo continuare a resistere. I russi dicono: senza l'aiuto degli europei e degli americani, oggi ridotto, noi no. No. Gli ucraini non potrebbero resistere. E allora occorre tornare al dialogo e tornare a un compromesso, perché altrimenti la cosa non si chiude. Il compromesso sul territorio. Quali sono i termini del compromesso? Allora, un problema del compromesso sono i territori. La Russia vuole tutto il Donbass. L'altro problema del compromesso è la sicurezza ucraina, quello cioè che dell'Ucraina la gran parte resterebbe. Cosa vuol dire la sicurezza dell'Ucraina? Entrare nell'Unione Europea la Russia l'ha sempre accettato. Non vuole che entri nella NATO e che non disponga di armi nucleari. Chi darebbe queste garanzie? Chi può dare queste garanzie? Queste garanzie, in un'applicazione teorica dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, la potrebbero dare gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica, in linea teorica. Poi c'è il problema delicato della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la quale è attualmente occupata dai russi, sì, tutta l'area è occupata dai russi, ma che gli ucraini vogliono perché è una fonte di energia di straordinaria importanza per la loro economia. Che fine fa questa centrale nucleare? Poi ci sono i problemi delicati delle minoranze ucraine che rimarrebbero in Donbass e delle minoranze russe che ugualmente rimarrebbero in Ucraina. Ecco, questi credo siano i problemi, a parte lo scambio dei prigionieri, ma questo già avviene, dei bambini che sono stati deportati, questo già avviene. Ma i nodi sono il territorio, la sicurezza futura dell'Ucraina, la centrale nucleare e le minoranze che rimarranno. Su questo, senza avviare discorsi seri su questo, questa guerra vergognosa e disastrosa non può che continuare.
2: Bene, la ringrazio. Ringrazio il professor Alessandro Duce, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Parma, con il quale abbiamo parlato di Russia, del linguaggio dei capi russi sulla guerra russo-ucraina che rischia di allargarsi all'Unione Europea, come è successo nelle due guerre mondiali che hanno preceduto la nostra storia attuale. Grazie, professore.
1: Così Lanfranco Palazzolo con il professor Alessandro Duce, ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università di Parma. Intanto questa mattina i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Così sì, l'alta rappresentante europea Kaja Kallas ha detto: si tratta della più ampia estensione della nostra lista di sanzioni dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia. L'Europa dimostra ancora una volta di essere unita. Più della metà delle nuove misure riguarda la filiera produttiva dei missili balistici. Stiamo rendendo significativamente più difficile, più lento e più costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere gli ucraini. Abbiamo il professor Mario Baldassarri, allora andiamo subito a salutarlo. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: La sua rubrica Capire per conoscere, vi ricordo che è presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. A che numero siamo arrivati, professore?
4: 599.
1: 599. Allora il 12, vabbè, la prossima è la 600. E va bene, 12, 3, 15,
4: alle 16, soglie
1: 12.
4: Del...
1: Alle soglie, diciamo due soglie, le elezioni in Israele e poi abbiamo le midterm, vediamo, sì. Allora, iniziamo subito con il tema di quest'oggi, che come sempre insomma ne contiene tanti altri e intanto a partire da oggi per tutta la settimana in Thailandia, a Bangkok si riunisce il Fondo Monetario Internazionale con la Banca Mondiale e con ovviamente diversi appuntamenti, diversi incontri, la plenaria mi pare essere il 16, un'assenza la voglio far notare, quella del segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, che tra l'altro mancherà anche al G20. La scorsa settimana la presidente Georgieva aveva detto che insomma l'inverno sta arrivando, abbiamo tutta una questione internazionale, la guerra in Iran, la questione di Israele, l'Ucraina, la Russia e quello che comportano, no? Abbiamo questo grande shock energetico e appunto Cristina Georgieva ha detto a un certo punto che le economie avanzate guidate dagli Stati Uniti presentano i più elevati rapporti tra debito e prodotto interno lordo, insomma un po' la questione del debito e appunto una combinazione di fattori, dei flussi di capitali alla ricerca di tassi statunitensi più elevati, la questione climatica, investimenti sull'intelligenza artificiale, poi appunto lo shock energetico, il costo dei fertilizzanti, insomma chi più ne ha più ne metta. E... allora abbiamo visto gli ultimi sviluppi degli ultimi giorni tra la Russia e gli Stati Uniti, queste decisioni così prese a sorpresa, come sempre, dal presidente Trump, tant'è che appunto le ha prese mentre a Washington c'erano le delegazioni ucraine e europee che stavano trattando per una de-escalation con la Russia, e ha preso due decisioni. La prima è quella di togliere le sanzioni, di sospendere le sanzioni statunitensi sulla vendita di diesel e di gasolio russo, e poi ha annunciato anche una tregua energetica di 60 giorni di cui il Cremlino non sapeva un granché, e Zelensky, si immagini, Zelensky non sapeva neanche delle sanzioni, della sospensione delle sanzioni, ha chiesto anzi al leader ucraino pure di fare nuove elezioni. Un grande caos.
4: Bene, no Sonia, devo dire ha fatto molto bene a fare questo lungo elenco di temi enormi che sono sul tappeto e di cui sentiamo parlare tutti i giorni, e porli a confronto con l'incontro del Fondo Monetario e della Banca Mondiale a Bangkok di questi giorni. Allora, per chi ci ascolta, chiariamo e ricordiamo cosa sono il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Sono le due più grandi istituzioni economico-finanziarie che furono di fatto stabilite dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando con il meeting a Yalta si spartì il mondo tra l'allora blocco sovietico e il resto del mondo dominato e guidato dall'Occidente. E a Bretton Woods, stessa cosa, per il mondo guidato e governato in un certo senso dall'Occidente, si stabilirono queste grandi istituzioni internazionali, quindi Fondo Monetario, Banca Mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale è l'istituzione finanziaria a diretto sostegno degli stati, dei governi, e la Banca Mondiale è la banca che dovrebbe e che ha in questi decenni finanziato progetti di investimento nei vari paesi del mondo. Bene, questa cosa ha funzionato per 70 anni e basava tutto sul cosiddetto multilateralismo, cioè tanti paesi partecipavano a queste istituzioni e a questi accordi. Il problema è che sopra le due istituzioni internazionali multilaterali c'era il G7, cioè Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Giappone, che rappresentava il governo di quell'epoca. Quindi sopra c'era un governo politico di 7 paesi, il G7, e come bracci operativi dal punto di vista finanziario ed economico industriale, diciamo, per i grandi progetti, dighe, strade, energia, aeroporti, in tutto il mondo c'erano il Fondo Monetario e la Banca Mondiale. Ora, dall'affacciarsi sulla scena politica internazionale, cosa è avvenuto? Intanto che il blocco sovietico si è dissolto, e quindi quello che in realtà ci ha tenuto per 70 anni in equilibrio, che abbiamo chiamato guerra fredda, consentiva all'Occidente, guidato dagli Stati Uniti ma anche da importanti paesi europei, di governare il mondo. Il blocco sovietico era un grande isola dentro la quale non andavamo troppo a metterci il naso, ma da quel blocco sovietico il naso non usciva molto fuori nell'ambito occidentale, salvo, come ricordiamo tutti, il caso della crisi dei missili a Cuba. Siamo a 60 anni fa, 60 anni fa, quando sfiorammo la guerra nucleare sostanzialmente. mondo andava verso la globalizzazione e aveva bisogno sicuramente di una nuova governance mondiale che coinvolgesse non solo l'Occidente, i sette paesi, ma un nuovo G8 che in qualche misura facesse entrare Cina, India, Russia, Africa, America Latina nella nuova globalizzazione e per avere una governance che rispecchiasse i pesi economici e finanziari del mondo. E in realtà il G7, come abbiamo detto tante volte, rappresenta ormai da anni un terzo del mondo e quindi non può decidere per conto degli altri due terzi. Su tutto questo, con tutti i problemi che giustamente in modo chiaro lei ha sollevato, è piovuto Donald Trump, il quale ha dichiarato subito, e lo pratica tutti i giorni, la fine del multilateralismo. Snobba l'Assemblea delle Nazioni Unite, snobba di fatto l'Europa come Unione Europea in quanto anch'essa espressione di multilateralismo e pretende di guidare il mondo con il bilateralismo, e cioè io faccio un accordo con chi mi pare e quando mi conviene, oppure faccio la guerra contro chi mi pare e se mi conviene.
1: Oppure sanziono la Corte Penale Internazionale, che tra l'altro mi ero scordata di mettere,
4: Altrettanto che l'esempio internazionale. Ma l'esempio più eclatante è proprio quello di ieri, che lei ha citato giustamente, e cioè Trump annuncia la tregua tra la Russia e l'Ucraina per non avere più attacchi agli impianti energetici e Putin non ne sa nulla. E Zelensky palesemente dice, ma io non ne so niente, quando scatta la tregua, chi l'ha concordata, ma siamo sicuri che si è cambiato. E, paradosso dei paradossi, i bombardamenti agli impianti energetici in Ucraina sono continuati.
1: Certo.
4: Ecco, quindi il vero nodo di questo incontro a Bangkok in Thailandia, di Banca Mondiale e Fondo Monetario, è che in realtà oggi, senza una legittimazione politica di una governance mondiale, rischia di essere un accordo tra burocrati o comunque un'indicazione tra burocrati, oppure semplicemente un centro studi che ci dice, attenzione, che l'inverno sarà duro, i problemi sono gravi e così via. Ma un centro studi, scusi, ma ho una pessima tosse, e quindi voglio dire, pur nell'importanza di questo incontro, è chiaro che in questa nuova condizione, senza la governance, senza linee guida, diventa un club di forze da centro studi che ci dice quali sono le previsioni e quali sono i rischi, attenzione e così via, ma quali sono le decisioni su ciascuno dei singoli temi che lei ha sollevato all'inizio di questa nostra rubrica? Quali sono le decisioni e quali sono i soggetti in grado di prendere e concordare delle decisioni? Non dico soluzioni definitive a ciascuno di quei problemi,
1: ma
4: grandi,
1: delle decisioni,
4: ma almeno delle decisioni nel frattempo. Ecco, questo è il vero rischio che stiamo correndo tutti, che corre il mondo, e cioè temi e problemi che nascono, si ingigantiscono e diventano estremamente pericolosi e rischiosi, ma non c'è una governance in grado di assumere decisioni che siano concordate e poi anche rispettate. E in realtà questa cosa delle sanzioni su Mosca da parte di Trump e l'accordo soprattutto sul gasolio, a mio parere indica una enorme preoccupazione di Trump. Perché? Perché ormai le elezioni di midterm si stanno avvicinando, sono quasi meno di 4 settimane. I prezzi in America stanno salendo e soprattutto i prezzi dei prodotti energetici.
1: Certo.
4: E allora lui l'ha pensata così: faccio l'accordo con Putin, lui mi dà il gasolio, prendo il gasolio dalla Russia e i prezzi del gasolio o della benzina in America scendono.
1: Ma non è così. Io ho letto che molti analisti dicono, anzi lui forse ha usato apposta il termine tonnellate, perché dice, sai, di solito si ragiona in barili e agli americani sembrerà tanto, no? Però in realtà cambierà quasi niente.
4: No, parla di tonnellate perché parla di gasolio, cioè di prodotto raffinato.
1: Sì, certo.
4: Non compra petrolio, perché quello che nel mondo adesso c'è carenza, soprattutto in Europa, sono i prodotti raffinati. Non è solo un problema di petrolio greggio.
1: No, lo so.
4: E quindi lui deve importare adesso il gasolio vero e proprio. Ma le quantità che può importare su un mercato enorme come quello degli Stati Uniti non sono certo tali da avere un effetto significativo di cambierà i prezzi del gasolio e della benzina negli stessi Stati Uniti. O comunque non nel giro di 2 o 3 settimane, che sono i tempi rispetto ai quali Trump, con questa decisione un po' bistracca, diciamo, ecco, per non dire altro, perché all'improvviso toglie le sanzioni su Mosca e sulla Russia, e poi dice che, tra l'altro, altro paradosso, non riuscendo ad avere il regime change in Iran, di fatto ha proposto il regime change in Ucraina, chiedendo a Zelensky di mandare a votare.
1: Certo.
4: E giustamente Zelensky ha detto, ma io ci posso anche andare subito a votare, ma ci sono 6 mesi di tregua in modo che si possano fare le elezioni in Ucraina, o le facciamo sotto i bombardamenti?
1: Che poi tra l'altro era così, insomma, Trump molto scocciato, perché dice, ma io ho detto tante volte a Zelensky di non colpire le infrastrutture energetiche russe.
4: Ma mentre i russi colpiscono le infrastrutture
1: tranquillamente, esatto, quelle ucraine. Le faccio una domanda al volo, perché purtroppo oggi abbiamo poco tempo. Leggevo prima, ovviamente non è il primo che alza questo tema, il presidente di Confindustria, che diceva io non entro nel tema gas russo o non gas russo, intanto non è di mia competenza, ma non ci può certo essere un'ideologia sull'energia. Allora, è vero, io questo lo capisco, a parte voglio dire che poi c'è tutta la questione di Hormuz, che comunque è lì, no?
4: Di Hormuz e degli Houthi sul Mar Rosso.
1: Sì, vabbè, per non parlare appunto degli Houthi sul Mar Rosso.
4: Tutti e due i canali.
1: No, io questo sa me lo domandavo, perché molte qua ci sono degli esponenti anche politici che dicono, vabbè, ma insomma, ma torniamo a riprenderci il gas dalla Russia, ritorniamo a fare, no, ecco. E capisco che non può avere un'ideologia, però è veramente difficile non averla, devo dire.
4: No, qui però va posto un tema al di là dello scenario mondiale. Qui c'è un tema serio, strutturale, urgentissimo di una politica energetica europea, una politica energetica europea che miri a rendere più indipendente possibile l'Europa nei confronti del tema dell'energia.
1: Ma questo è verissimo, ma però questo richiede tempo, il problema smart adesso come lo risolve?
4: No, questo richiede tempo, richiede 10 anni, per esempio il caso nostro in Italia, è evidente che dobbiamo rientrare nella produzione di energia nucleare, ricordando sempre che noi italiani non siamo mai usciti dal consumo di energia elettrica nucleare, abbiamo smesso di produrlo in Italia e l'abbiamo comprato in Francia, in Svizzera, in Slovenia e da altre parti, il nucleare, quindi noi dobbiamo avere la quarta generazione di centrali nucleari, ma con un disegno, un progetto, una strategia europea, che significa segreti e l'unificazione dei mercati energetici, perché oggi abbiamo come sempre 27 singoli mercati nazionali segmentati di fatto divisi l'uno con l'altro.

0: nucleare, è la Germania che ha annunciato di uscire dal nucleare 2 o 3 anni fa, e che quindi poggiano tutto su fonti fossili, facendo uno sforzo che va riconosciuto, importante, enorme, sulle fonti alternative, eolico e fotovoltaico. Ma detto che quello sforzo va fatto, rafforzato, ulteriormente migliorato, rimane sempre il tema di chi fa da energia jolly quando non c'è il vento, non c'è il sole, ed è il nucleare, con la prospettiva di arrivare, ma occorrono forse 30-40 anni, alla fusione nucleare, al momento in cui dall'attuale fissione si passasse alla fusione, si scoprirebbe il moto perpetuo, e cioè la fusione nucleare produce più energia di quanto ne consuma, quindi la produzione di energia andrà verso l'infinito come disponibilità. In tutto questo quadro strategico, che va deciso però oggi con una chiarezza di visione a 10, 20, 30 anni, c'è un problema, che da qui ai prossimi 10 anni il nucleare non è disponibile in più, vedi nel caso italiano, e quindi nel frattempo ti devi barcamenare spingendo al massimo le fonti alternative, ma cercando di continuare a usare il gas per quello che è possibile, comprando laddove possibile e a prezzi relativamente possibili. Qui però il punto è questo, che facciamo? Ci siamo sbagliati, torniamo come prima e torniamo a comprare il gas dalla Russia di Putin? Mentre non abbiamo ancora chiarito che succede ai confini europei, est, cioè sulla guerra Russia-Ucraina, che succede ad Hormuz, che succede nel Mar Rosso? Quindi mi sembra quantomeno da incoscienti oggi dire ricompriamo il gas di Putin come se nulla potesse.
1: Sì, no, infatti quello che dicevo quando sento il tema, no, che non c'è, non può essere una questione ideologica, però insomma
0: io non ne faccio una questione ideologica,
1: no, però insomma
0: ne faccio una questione di dipendenza e di vincolo.
1: Certo, però sa, se anche uno dovesse dire allora così ricompriamo, togliamo le sanzioni, così come ha fatto Putin, no? Ecco, così ci compriamo il gas, ammesso che Putin, visto tutte le cose che ti dice sempre sull'Europa.
0: Ma guardi, qualche storico ha azzardato l'idea che sia per l'impero egiziano, sia soprattutto per l'impero romano, gli schiavi erano tenuti e facevano tutto sommato una bella vita. Perché avevano assicurato il cibo, avevano assicurato le loro condizioni e così via. Ma erano schiavi.
1: Ecco. Certo.
0: Quindi questo è il punto. Certo. Vogliamo fare una bella vita col gas di Putin che costa meno, ma di fatto legarci mani e piedi a quel tipo di regime.
1: Certo.
0: E poi teniamo conto che su tutto questo che va citato, il vero tema dei prossimi anni, dei prossimi decenni, io direi del XXI secolo, oltre al nucleare, verso la fusione nucleare, c'è ogni giorno, lo vediamo, il tema dell'intelligenza artificiale e quindi dello scontro tra Cina e Stati Uniti, dentro al quale purtroppo, come sappiamo, l'Europa non c'è.
1: Lo so.
0: Non c'è non per capacità tecnologiche o scientifiche, non c'è per assenza istituzionale e politica.
1: Ci dobbiamo fermare, professore, però.
0: Gli scienziati che si occupano di intelligenza artificiale non sono solo americani e cinesi, ci sono fior di scienziati europei e anche italiani che se ne occupano, che sarebbero capaci. Ma mentre nei due paesi, Stati Uniti e Cina, c'è un disegno strategico del paese, in Europa non c'è nessun disegno strategico dell'Unione Europea o comunque dell'istituzione europea.
1: Certo. Allora, grazie a Mario Baldassarri, Capire per conoscere.

0: carcere. Professore, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Buongiorno, buongiorno e buon lavoro.
0: E sono le 11:51 minuti, è il momento di economia e lavoro. Abbiamo in collegamento in diretta il professor Tiziano Treo, che vi ricordo che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, relazioni industriali oggi.
2: Ancora di più. Ancora e di più, speriamo, nel senso che sappiamo di avere davanti una materia fluida. Qualche altra volta avevamo parlato di vari aspetti, adesso torniamo sull'argomento, perché sembra che ci siano in corso tentativi seri, sia nell'ambito delle tre confederazioni sindacali, anche nei confronti di almeno Confindustria e Confcommercio, tentativi di mettere in fila un po' di principi in materia di contrattazione, di relazione industriale, per rendere un po' più certi alcuni punti di queste nostre relazioni così turbolente, in particolare per rendere più fluidi e sicuri i rinnovi contrattuali. Sappiamo che purtroppo i rinnovi contrattuali, e soprattutto nelle categorie più deboli dei servizi, faticano a tenere il passo, cioè arrivano sempre molto in ritardo, il che aggrava la perdita del salario dei lavoratori. Cioè già i contratti fanno fatica di per sé a starci dietro all'inflazione, se poi hanno dei ritardi sistematici è evidente che perdono molti passaggi, e anche poi se quando si chiudono i rinnovi c'è una qualche compensazione per il pregresso, non si riprende mai completamente. Infatti ho riguardato i dati di questi ultimi periodi di cui abbiamo pure parlato, e ho preso quelli di Banca Italia per essere sicuro che non erano dati faziosi, diciamo che ancora la perdita dal 21 al 25 è, nonostante i rinnovi del 23, insomma 22-23, l'industria ha perso solo il 5%, salari reali, nella media, i servizi il 10%, quindi capirete che tra l'altro c'è questo dualismo, perché e questo è un grosso problema, ne abbiamo accennato, ma credo anche che gli economisti è bene che lo dicano a voce alta, cioè noi abbiamo un sistema di servizi privati, parliamo, che sono molto in ritardo, sia con l'innovazione, bassa produttività e quindi, tra virgolette, bassi salari. E vedete, mentre insomma, l'industria grosso modo se la cava, anche se anche qui perde, poi esporta, insomma, i servizi che sono protetti, non hanno concorrenza esterna e poca anche interna, sono fiacchi, e quindi la perdita si scarica sui salariati. Ecco, e quindi, nonostante qualche recupero, ripeto, non ci siamo ancora. L'Italia è, come sappiamo, appunto l'unica, direi, perché noi abbiamo delle crescite fiacche della produttività pure, però pur sempre con un più zero qualcosa, ma qui invece le perdite sono secche, ho detto 5%, 10%, i bassi salari che perdono sempre di più, capirete come gente faccia fatica a vivere, soprattutto quelli che devono contare su delle retribuzioni stabili. Il tentativo che si sta facendo adesso da parte di tutti e tre sindacati, buon segno, perché stavolta sono uniti, e poi anche con
0: le associazioni datoriali, no?
2: Ecco, le associazioni datoriali sono, ripeto, incoraggianti, perché quella dei sindacati, che già da un po' che c'è questa piattaforma unitaria, vogliono affrontare e mettere in ordine un po' tutti i punti principali che sono carenti nelle nostre rapporti, a cominciare dalla famigerata questione della rappresentatività, no? Per avere degli interlocutori che si sa chi rappresentano e che non sono, invece sono non fanno spazio ai pirati. Ecco, questo è chiaro, ho detto chiaramente in questa bozza di accordo che loro hanno concordato. Per quanto riguarda il datore di lavoro invece, questa è una bozza più recente, tra l'altro mi dicono che è ancora un po' in lavorazione. Anche lì ci sono cose positive, nel senso che si chiarisce per esempio la questione molto controversa dei perimetri dei contratti, cioè si dice anche dei datori di lavoro che i contratti di vari settori dovrebbero riflettere le caratteristiche oggettive del settore dell'attività e quindi non ci dovrebbero essere dei debordi, cioè che un contratto si sovrappone a un altro che magari non c'entra niente come tipo di attività, perché questo crea molto confusione. E purtroppo le colpe sono tutte da una parte, ma insomma molte colpe sono proprio alle associazioni dei datori di lavoro che debordano dai loro perimetri naturali, e qui c'è un impegno, speriamo che regga, di fare invece sul serio, cioè che ogni contratto dovrebbe rispettare il tipo di attività, i codici Ateco, proprio per evitare questa proliferazione, che tra l'altro, visto gli ultimi dati, sono ancora molto preoccupanti, perché solo i meccanici hanno tra 25 e 30 contratti collettivi, che piccoli, alcuni molto piccoli, però fanno sempre disturbo e creano confusione, e poi quelle parti di lavoratori magari minoritari che sono incappati lì, di solito vengono trattati peggio. Addirittura la Confindustria ha una sessantina di contratti collettivi, ma senza contare quelli pirati, come dire, in senso proprio, perché sono tutti contratti firmati con le CGIL e CISL, che vuol dire che anche tra di loro non rispettano questi confini naturali. Ora qui l'impegno di questi ultimi giorni di cui parliamo è di fare sul serio, cioè di dire non facciamoci la guerra, non cerchiamo di sgomitare e allargare il nostro perimetro contrattuale giusto per fare un po' di clienti, e cerchiamo di dare ordine, e ognuno si rispetta secondo i codici appunto anche europei, con un sistema di monitoraggio che cerchi di verificare se si rispettano gli impegni, se non ci sono dei debordi. Questa sarebbe già una cosa condivisa, almeno sulla carta, che metterebbe un certo ordine, almeno all'interno degli attori consolidati, no? Confindustria, Commercio e CGIL. Quindi sì, almeno qui ci sarebbe un po' di ordine.
0: Qui senz'altro, poi c'è anche la parte dei rinnovi, no? Cioè che insomma.
2: Sì, però intanto questo è un primo punto. I rinnovi, c'è questo impegno lì, però l'impegno di rispettare le scadenze è scritto sulla carta. E lì l'unica cosa che, perché purtroppo la vita è dura e la concorrenza è forte, quindi c'è una tendenza a tirarla per le lunghe. E l'unica cosa che per ora c'è è che anche in questo caso c'è anche un intervento legislativo che dice se i ritardi superano 9 mesi in particolare, c'è una specie di penale o comunque il metà della inflazione programmata, che di solito viene poi ripresa dai contratti, dai rinnovi contrattuali, viene già anticipata, ecco, per scoraggiare i ritardi. Se tu ritardi più di X mesi, no, in questo caso, almeno metà intanto la devi pagare, che è una soluzione che avevano anticipato i metalmeccanici, adesso c'è in legge e speriamo che questo aiuti. Però qui veramente è un impegno fondamentale che dovrebbe essere preso sul serio, soprattutto dalle imprese.
0: Sì, perché poi se tu ti trovi nella situazione di contratto scaduto, di inflazione che continua a salire,
2: ogni ritardo è perso.
0: E quando la recupera adesso lei tutta questa inflazione, quando la recupera?
2: No, appunto, perché anche quando si fanno i rinnovi, io dicevo questo periodo 21-25, che i rinnovi ci sono stati, però nonostante il 5% perso di salario nell'industria e 10% addirittura nei servizi, una cosa assolutamente gravissima. Questa cosa di pagare metà se si ritarda tanto come anticipo può favorire una maggiore puntualità, ma vediamo se funziona. Le parti su questo hanno solo cercato di fare ordine tra di loro, come ho detto un attimo fa, ma su questo non ci sono impegni in più, ci sono gli impegni dei metalmeccanici che appunto sono stati presi dalla ripresa della legge, e qui veramente c'è da augurarci una maggiore serietà da parte dell'associazione degli imprenditori, che non facciano resistenza tirandola per le lunghe per guadagnare quattro spiccioli in sostanza, certo. O anche non quattro, anche di più. Quindi questo accordo che si sta facendo è positivo, perché dà più trasparenza, più corrispondenza dei contratti all'effettiva attività delle imprese, dovrebbe evitare le sovrapposizioni e i litigi, pulire il quadro, ripeto, questo è già un passo avanti. Speriamo che questo si riduca, questo dovrebbe ridurre la proliferazione, no, dei contratti, ogni contratto nel suo normale recinto di attività. Stiamo a vedere se si conclude e soprattutto se poi funziona, perché negli ultimi tempi appunto i ritardi più la confusione ha fatto sì che chi ci ha perso poi sono poi sempre i lavoratori, che come abbiamo visto sia nell'industria sia peggio ancora nei servizi sono sotto il livello di guardia, cioè rispetto al galoppare dei prezzi, che ha avuto delle punte. Per esempio, stavo vedendo i dati dell'inflazione, nel 23 l'inflazione era più del 5% e anche nel 24 era piuttosto altina, adesso nel 25 è stata l'1,5%, quindi di per sé non tantissimo, sotto la soglia, no, famosa del 2%, però bisogna che i contratti stiano al passo e non perdano terreno nei rinnovi. In questo discorso, che speriamo funzionino queste regole che dovrebbero essere, aiutare a essere più regolari e quindi anche più onesti nei confronti dei bisogni delle persone, la cosa che segnalo, ma non viene segnalata non si parla ancora di giovani, che sono più dimenticati persino delle donne, e continuano ad avere dei salari più bassi in modo molto grave, nonostante nella nostra legge c'è un divieto di discriminazione non solo delle donne, anche se anche quello, come sappiamo, ne abbiamo parlato, fa molta fatica a funzionare, ma c'è anche nei confronti delle discriminazioni per età. Adesso già i giovani vengono penalizzati perché il lavoro ce l'hanno tutti, le persone anziane, no? La crescita dell'occupazione di cui si vanta anche il governo è prevalentemente di persone anziane che stanno lì perché hanno esperienza, perché se è conveniente mantenerli lì, soprattutto in certe professionalità, ma i giovani continuano ad avere una disoccupazione più alta della media e soprattutto continuano a essere penalizzati dal punto di vista della retribuzione e anche spesso delle opportunità, e quindi continuano ad andarsene. Io guardavo gli ultimi dati delle fughe dei cervelli, insomma sono decine di migliaia all'anno.
0: Lo so.
2: Prevalentemente, non è come una volta che andavano via i manovali a cercare fortuna, poveretti, no, negli Stati Uniti, in Argentina, qui sono i laureati. Questo vuol dire che noi, quei pochi giovani che abbiamo, magari li istruiamo bene, e poi se ne vanno altrove a cercare fortuna anche loro e lasciano l'Italia priva delle loro energie, che tra l'altro adesso con la denatalità sono sempre più scarse. Quindi speriamo che questi tentativi vanno in porto e soprattutto che aggiungano anche qualcosina in più di merito, cioè per favorire soprattutto le persone di tutti i livelli e di rimediare a queste discriminazioni che ci sono ancora sia per le donne. Per le donne c'è anche una legge specifica, no, di cui abbiamo parlato,
0: anche
2: non c'è una legge in più, però c'è il principio scritto nella Costituzione e nelle nostre normative, che uno non può discriminare non solo per sesso, per genere, ma anche per età.
0: Certo.
2: Quindi aspettiamo le prossime settimane, magari ci ritorneremo per vedere se almeno un pezzo di queste cose è partito e se ha qualche risultato positivo. Ce lo auguriamo.
0: Grazie al professor Tiziano Treu, a lunedì prossimo.
2: Grazie a voi.
0: 12:05 minuti, andiamo subito ad ascoltare Paolo Guerrieri con Ada Pagliarulo, Il Mondo a Pezzi.
3: Questa è Radio Radicale e siamo ad una nuova puntata di Il Mondo a Pezzi con l'economista Paolo Guerrieri. Nelle puntate precedenti, professor Guerrieri, abbiamo parlato di quanto sia aumentato il debito globale, di quanto i governi siano sempre più indebitati, di questo debito pubblico che va finanziato e quindi tassi di interesse che crescono. Questa settimana ci sarà a Bangkok la riunione dei ministri delle finanze, dei governatori delle banche centrali ed è attesa quindi questa riunione annuale di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Si attendono le previsioni sulla crescita economica globale, ma già la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha proprio puntato l'attenzione in un'anticipazione proprio sul debito pubblico globale, che ha detto potrebbe superare il 100% del PIL entro il 2030. Partiamo da qui, professore.
4: Sì, direi che appunto ha sintetizzato bene quello che poi è stato, come dire, il messaggio centrale di questa conferenza stampa della Georgieva, che ha praticamente riassunto un po' i temi dei rapporti che poi verranno presentati questa settimana, sia il Global Outlook, sia il rapporto sulla finanza globale, cioè questa centralità del problema del debito. Che guardando, perché sono poi uscite dei rapporti che poi verranno presentati alcune parti, è interessante perché questo problema del debito sembra più un effetto che non poi una causa di quelle che poi sono determinate manifestazioni a livello di economia mondiale. In questo senso, che il rapporto del Fondo Monetario l'aveva fatto in parte già, diciamo, nei precedenti anni, mette in risalto queste due grandi forze che stanno dominando l'andamento dell'economia mondiale, che servono proprio per riassumere anche la complessità e la difficoltà della fase storica che stiamo vivendo, perché da un lato c'è questa forza che possiamo chiamare dei fenomeni geopolitici, cioè della competizione che si è aperta ormai da diversi anni tra Stati Uniti e Cina e a cascata, diciamo, tra i vari paesi, e da questo punto di vista è una forza geopolitica che spinge per una crescente frammentazione dell'economia mondiale, perché le guerre in Medio Oriente, quella in Ucraina, la rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina e non fanno altro che sempre più dividere il mondo in blocchi di paesi, e soprattutto accentuano questa competizione tra stati nazionali che intervengono pesantemente con le loro politiche. Questa è quindi una forza dominante, però contemporaneamente opera questa seconda grande spinta, che è questa spinta che viene dagli investimenti che sono legati all'intelligenza artificiale, cioè a questo gigantesco ciclo di investimenti che poi appunto non è solo software, ma sono cose molto concrete, perché sono reti elettriche, sono robotica, sono data center, sistemi avanzati di produzione, quindi è industria, come dire, che viene in qualche modo evocata. E questa rivoluzione tecnologica è innanzitutto qualcosa di importante, perché lo abbiamo detto anche altre volte, sta in qualche modo segnalando che siamo agli inizi di una grande trasformazione digitale, no? Che può essere in qualche modo equiparata alla prima trasformazione degli anni 90, quindi non è qualcosa di effimero, ma è una grande spinta proprio in qualche modo che è alimentata da queste grandi opportunità tecnologiche. E naturalmente questa spinta, siccome si traduce in questi investimenti in campo industriale, sta sostenendo la domanda mondiale, investimenti privati, gli scambi commerciali che, diciamo, in qualche modo continuano ad alimentare i rapporti tra paesi e grazie al boom delle borse, soprattutto di Wall Street, anche i consumi.
3: Certo.
4: E quindi è come se l'economia mondiale fosse tirata contemporaneamente in due direzioni naturalmente diverse, perché la prima forza tende a frammentare l'economia, la geopolitica, e quindi a frenare la crescita, mentre la seconda, quella tecnologica, crea nuovi mercati, alimenta gli investimenti e quindi spinge per l'espansione dell'economia mondiale.
3: Diciamo, la prima è uno shock negativo, cioè è anche l'effetto del rialzo dei prezzi dell'energia per via della guerra, quindi l'inflazione. E la seconda può essere un fattore determinante, un motore chiave per l'economia dei paesi.
4: Esattamente, quindi come dire, quello che stiamo vivendo è un contrasto che in qualche maniera, come dire, in questa fase si sta risolvendo, tra virgolette, a favore della forza della seconda, cioè di questa spinta della tecnologia e delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Perché da questo punto di vista c'è questa questa espansione che continua, poi nonostante tutto. Però qui arriviamo al problema del debito pubblico che lei giustamente evocava all'inizio, perché questo aumento del debito pubblico, ma soprattutto l'aumento del costo di finanziarlo, perché i tassi di interesse altro non sono che questo, è un po' la sintesi, come dire, di quanto poi queste tendenze siano contrastanti tra di loro, perché appunto spinge poi i paesi per fronteggiare quella che è la frammentazione politica e ciò che ne consegue, crisi energetica, inflazione, a spendere in qualche modo di più, ma non solo, spinge anche le grandi imprese che dominano, le grandi piattaforme che dominano la tecnologia a investire di più. Quindi c'è un debito pubblico e privato che in qualche modo converge in questo aumento. Infatti qui il dato del fatto che questo debito supererà il 100% del prodotto interno lordo globale, diciamo, prima della fine del decennio. E qui sono naturalmente non come un tempo succedeva i paesi in via di sviluppo alimentare il debito, ma sono proprio le grandi economie avanzate, perché in qualche maniera sono gli Stati Uniti, sono la Germania, sono il Giappone che stanno poi spingendo, diciamo, la parte dell'economia più avanzata che sta spingendo verso questi aumenti. Naturalmente questo significa appunto dei tassi di interesse, cioè dei costi per finanziarlo sempre più alti, perché sia gli Stati Uniti, sia la Germania, ad esempio, sia il Giappone, i tassi di interesse sono ai livelli più elevati negli ultimi 25 anni, per dare un'idea, cioè siamo effettivamente, e sono livelli che continuano a salire tra l'altro, perché è evidente che di fronte a questa massa di emissioni di titoli pubblici e privati, i mercati, che poi sono gli investitori, chiedono rendimenti più elevati, quindi tassi di interesse più elevati, perché vogliono cautelarsi di fronte ai rischi, sono poi che l'inflazione possa diciamo continuare e poi a penalizzare l'economia, che gli stati continueranno ad emettere titoli perché poi hanno bisogno in qualche modo di finanziare le loro spese, e in secondo luogo che quello che poi sono le prospettive, sono prospettive che non rassicurano, quindi questi maggiori rendimenti non sono altro che, si chiamano proprio premi per il rischio che aumenta, più il rischio aumenta e più io chiedo di essere pagato di più per sottoscrivere un determinato titolo.
3: Sì.
4: E quindi il Fondo Monetario mette in risalto, proprio in relazione a queste tendenze del debito, che c'è questa contraddizione tra le esigenze degli Stati, che proprio perché ci sono transizioni energetiche, c'è la difesa, ci sono gli investimenti in infrastrutture da fare, devono spendere di più, si trovano invece di fronte in qualche maniera alla difficoltà in qualche modo di poterlo fare. E quindi naturalmente questo preoccupa, infatti il messaggio che lei sintetizzava della Georgieva è: bisogna non aspettare, ma cercare di mettere in atto piani di risanamento fiscale. Questo è un po' il messaggio poi chiave, perché in qualche maniera altrimenti la situazione può solo peggiorare e sfuggire di mano. Però qui bisogna anche chiarire che il Fondo Monetario non sta in qualche modo chiedendo, come dire, un ritorno all'austerità che faceva un tempo, perché è più sofisticato il discorso, cioè chiede in realtà che si mettano sotto controllo le spese, quindi diciamo la politica fiscale e i conti pubblici, ma senza sacrificare però le possibilità di sostenere la crescita. E quindi si chiede una riallocazione in qualche modo di come si spende, sempre più a favore, diciamo, di sostegno alle condizioni di crescita e cercando di risparmiare su quelle che sono le famose spese correnti, diciamo, quello che poi gli stati spendono in realtà per mantenere molte volte il consenso. Questo è un po', diciamo, il messaggio quindi che viene da queste analisi del fondo. Il dato interessante è che però questa crescita, appunto, è continua, perché questo è un altro dato importante, cioè ci troviamo di fronte, secondo le analisi del fondo, a un anno, quello che verrà, in cui questa espansione a livello globale potrebbe continuare, anzi, secondo le loro analisi, dovrebbe continuare a tassi, diciamo, sicuramente inferiori alle medie del passato, ma comunque superiori a un 3%, che non è affatto un tasso da disdegnare, diciamo, come da questo punto di vista. E qui, appunto, a sostegno di questa crescita c'è questa spinta degli investimenti nell'intelligenza artificiale, con tutto quello che consegue, diciamo, rispetto al vasto insieme di attrezzature, di impianti, di macchine che servono poi ad investire in questa nuova tecnologia. Però questo è un dato interessante, perché questa spinta non sta favorendo allo stesso modo un po' tutti nel mondo,
3: certo,
4: ma al contrario c'è una profonda differenziazione che si sta in qualche modo determinando tra le varie aree, perché c'è chi ne sta usufruendo molto, chi non ne usufruisce, diciamo, ne usufruisce assai poco, e chi addirittura è penalizzato. Quindi io credo che proprio si possono disegnare tre gruppi di paesi da questo rapporto, per mettere in risalto proprio come questa spinta sta contribuendo ad acuire quelle che sono proprio le disuguaglianze a livello globale. E c'è un primo gruppo di paesi che è indubbiamente favorito, e che sono i paesi al centro della catena del valore dell'intelligenza artificiale. Cioè sono i paesi, innanzitutto Stati Uniti e Cina, ma in parte anche l'India, che importano massicciamente tutto quello che serve per creare poi le infrastrutture, i data center, e sono però i grandi fornitori fondamentali di intelligenza artificiale. Accanto a questi però ci sono i paesi che, appunto, forniscono un po' di tutto quello che serve, cioè dai microprocessori alle macchine per la produzione di semiconduttori, alla robotica, e questi sono tutti, quasi tutti, collocati in Asia. L'Asia del Pacifico, la Corea, la Malesia, la Thailandia, Taiwan, sono i paesi, diciamo, dell'Asia che stanno usufruendo di questa grande spinta e crescono molto attraverso produzione ed esportazione. Quindi questo è un po' il gruppo, diciamo, di chi sta, come dire, alzato le vele di questi investimenti in intelligenza artificiale e ne sta usufruendo in grande stile. Poi c'è questo secondo gruppo di paesi, in realtà, che, come dire, è un po' nel mezzo, perché paga una dipendenza dalle energie fossili e quindi dal Medio Oriente, dalla crisi, perché deve importare da lì. Non è così avanti negli investimenti tecnologici e soprattutto non ha organizzazione di mercato in grado di poter competere sulla frontiera di queste. E naturalmente qui non c'è molto da indovinare. L'Europa e i paesi europei sono in questo secondo gruppo di paesi, tanto che appunto le previsioni sono di crescita intorno all'1%, quindi diciamo ben lontana dalla crescita del primo gruppo di paesi. E certamente l'Europa è un po' centrale in questo gruppo, perché a proposito delle due forze che dicevamo, l'Europa rischia di subire i costi della frammentazione geopolitica con la crisi dell'energia, l'inflazione, e di beneficiare poco dell'effetto della rivoluzione tecnologica, perché nell'intelligenza artificiale non siamo in una posizione di in qualche modo primo piano.
3: Certo.
4: Quindi il problema dell'Europa in questa fase è, come sappiamo e come abbiamo detto tante volte, a riorganizzarsi per fronteggiare i pericoli della frammentazione geopolitica e mettersi in condizioni di sfruttare i vantaggi di questa rivoluzione tecnologica che è in corso, oppure ci troveremo in qualche modo sempre in maggiore difficoltà. Cioè non è una congiuntura avversa questa che stiamo registrando, è un dato che deriva da una condizione dell'Europa che o cambia o in qualche modo vedrà i paesi europei svantaggiati.
3: È un treno che, se non prendiamo adesso, diciamo, non lo perderemo più, insomma.
4: Esattamente, non c'è tempo, questo è molto verissimo. Cioè non, a differenza del passato, dove poi l'Europa con i suoi tempi, alla fine arrivava a fare, ecco, questo non è dato in questa fase storica. Cioè non c'è la possibilità di dire vabbè, arriveremo, faremo, ma con i nostri lunghi tempi. Ecco, questo è invece qualche cosa che dovrà essere, di cui dovremo avere consapevolezza. Poi naturalmente, per finire, diciamo, i gruppi di paesi, c'è un terzo gruppo di economie che sono quelle più vulnerabili, cioè i paesi poveri e meno sviluppati, che in qualche modo dipendono dall'import di energia fossile, non hanno margini sufficienti di finanza pubblica per ammortizzare i colpi, e quindi stanno subendo, diciamo, questa situazione di frammentazione da un lato, e non sono in condizione di sfruttare quello che invece sono le opportunità tecnologiche. Questo è un elenco purtroppo lunghissimo, perché è la maggioranza dei paesi, tra l'altro, diciamo, i paesi che poi sono devastati dai conflitti, sia in Ucraina sia nel Golfo, sono i paesi che poi in questo terzo gruppo sono quelli che pagano in qualche modo il prezzo maggiore, anche perché dietro questa crisi energetica, l'abbiamo detto altre volte, c'è una crisi alimentare, perché c'è un problema di fertilizzanti, come sappiamo, con aumento dei costi, ma soprattutto riduzione di offerta, che sta diventando drammatico per determinati paesi poveri. Ecco, questo io credo che sia, adesso naturalmente sarà una settimana anche da seguire per quello che poi sono gli incontri che si svolgono sempre in questi summit, però diciamo che c'è questa fotografia che secondo me emerge di un'economia globale che in fondo ha affrontato questi shock con una notevole resilienza, adesso si usa molto questa parola, perché poi ha dimostrato più flessibilità di quella che non si pensava. Però credo che qui proprio la conferenza che lei ha citato all'inizio della Georgieva, credo che abbia messo in luce un aspetto, cioè va benissimo, dobbiamo tutti essere contenti per questo fatto positivo, cioè nonostante gli shock, l'economia mondiale continua a crescere, però come dire, non dobbiamo confondere questa resilienza con una condizione di solidità, cioè, come dire, ma allora l'economia mondiale è nelle condizioni, ha le spalle forti, perché proprio la Georgieva, in quella che poi è stata l'anticipazione di molti dei contenuti, dei rapporti che verranno presentati, ha messo in luce che proprio questa resilienza è sfidata e sarà sfidata nel prossimo futuro da quelle che possono essere poi questi andamenti che invece spingono verso instabilità, incertezza, a partire proprio dall'intelligenza artificiale che, come sappiamo, sta alimentando questo boom delle borse, soprattutto di Wall Street, con diciamo stratosferiche valutazioni dei prezzi delle azioni di queste soprattutto piattaforme, e molti temono che questi benefici che dovrebbero poi giustificare queste quotazioni potrebbero poi non materializzarsi. E l'altro pericolo sono le guerre, perché sappiamo e vediamo come la guerra in Medio Oriente, quella contro l'Iran che si doveva concludere in poche settimane a detta del presidente americano, è ancora lì e da diciamo ormai più di 7 mesi. E naturalmente quella guerra significa prezzi dell'energia sopra i $100, del petrolio.
3: La Georgieva ha detto anche se dovesse finire presto la guerra nel Golfo, il problema dei prezzi elevati dell'energia ci sarà ancora, persisterà per qualche tempo, malgrado quello. Diciamo, Trump è di un'altra opinione, dipende dai bombardamenti dell'Ucraina sulle infrastrutture russe, però...
4: Diciamo, sì, ma questa è una palese, diciamo, non verità, cioè, che tutte le analisi mettono in luce in realtà diciamo quello che è stato poi lo strangolamento di Hormuz, e quindi è stata la causa dell'aumento dei prezzi del petrolio. La guerra in Ucraina andava avanti da anni prima della guerra scatenata da Trump contro l'Iran, e i prezzi del petrolio viaggiavano a $60 al barile. Quindi è assolutamente come dire, provato il contrario. Naturalmente adesso fa comodo al Presidente degli Stati Uniti invece scaricare sulle spalle poi dell'Ucraina, perché non cita mai l'aggressore, cioè la Russia di Putin, quando in realtà il contributo di questa seconda, di questa guerra oppure di questa invasione è stato marginale rispetto. No, in conclusione credo che proprio la citazione che ha usato la Georgieva, la direttrice del Fondo Monetario, alla fine di questa intervista che lei ha citato all'inizio, quando usa un famoso motto ufficiale di Nel trono delle spade, questa famosa saga da parte di questa nobile casata degli Stark, non so più chi ha visto questa saga può capire, ma comunque l'inverno sta arrivando, questa è la citazione. Credo che questo sia un po' come dire, il segnale più allarmante, e per fatto che la direttrice abbia detto guardate che non c'è spazio per l'autocompiacimento, qua bisogna affrettarsi a mettere in atto le politiche di aggiustamento che servono, perché appunto l'inverno sta arrivando. Credo che questo sia, ecco, quello che il monito di cui tener conto, perché effettivamente è positivo questa resilienza dimostrata, è positivo questa capacità poi che l'economia mondiale avrà di continuare almeno nei prossimi mesi a crescere, però se non facciamo quello che poi viene richiesto dal Fondo Monetario, ma non solo dal Fondo Monetario, ecco, i problemi sicuramente poi diverranno più difficili da affrontare e risolvere.
3: Grazie al professor Paolo Guerrieri, ci risentiamo su Radio Radicale lunedì prossimo, nuova puntata di Il Mondo a Pezzi.
0: Sono le 12.30 in punto, era Il Mondo a Pezzi, Paolo Guerrieri con Ada Paltiarulo. Adesso è il momento della trasmissione a cura dell'ASVIS, allora io passo il microfono a Valeria Manieri.
5: Buongiorno, grazie Sonia, grazie a Piero Scaldaferri in regia, chi vi parla Valeria Manieri, c'è con me Elis Viettone, giornalista per parte ASVIS e quest'alta sostenibilità, appunto la rubrica che insieme all'Alleanza per appunto Italiana per lo Sviluppo Sostenibile portiamo avanti, questo spazio di programmazione, ben trovata Elis.
6: Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti i nostri ospiti, agli ascoltatori e ascoltatrici.
5: È un piacere avere con noi Caterina, è un piacere avere con noi Caterina Angela Agus, antropologa culturale, ricercatrice e progettista sociale del Centro Ricerche Etno-Antropologiche CREA, si occupa di vulnerabilità sociali e poi capirete il perché, diciamo, anche rispetto al tema che andiamo a trattare quest'oggi. C'è con noi in collegamento il direttore generale a Tech des Hommes, Paolo Ferrara. Buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno a lei, buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Oggi parliamo di violenza sui minori in Italia, approfittando proprio del dossier uscito da pochissimo a cura di Terre des Hommes, il dossier in difesa 2026, con dei numeri totali e anche dei focus davvero insomma importanti e davvero insomma un po' da mettere i brividi. Elis, da dove partiamo? È un tema importante, anche in qualche modo molto difficile da raccontare.
6: Sì, Valeria, perché si intrecciano parlando di tutela e protezione di bambini e adolescenti diversi piani, e quindi oggi parleremo della protezione dell'infanzia, ma anche di parità di genere e di inclusione nei contesti migratori, e vedremo come questi tre ambiti non possono che viaggiare insieme. Allora, lo dicevi, partiamo dalla terza indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti promossa dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Terre des Hommes e il CISMAI, che è il Coordinamento Italiano dei Servizi contro i Maltrattamenti e l'Abuso all'Infanzia. È un'indagine che, dicevamo, dal 2018 registra un incremento enorme, e ce ne parlerà meglio il direttore Ferrara, perché è appunto un incremento dei minorenni presi in carico ai servizi sociali per forme di abuso, trascuratezza, violenza, e tutto questo avviene in prevalenza, anche questo ce lo racconteranno i numeri, all'interno dei nuclei familiari. Ecco, come ASVIS, occupandoci, voi che ci ascoltate e ci conoscete, dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e il Goal 5 si occupa proprio di parità di genere, abbiamo più volte evidenziato come le carenze nei servizi di assistenza e il divario occupazionale femminile, nonché la mancata condivisione dei carichi di cura, siano poi quei fattori che alimentano direttamente la fragilità delle famiglie. Ecco, allora questa è una somma di ostacoli che colpisce in particolare donne e minori di origine straniera, ecco, che sono diciamo più vulnerabili e hanno difficoltà ad accedere ai servizi molto più che appunto coetanei e colleghi italiani, e tutto questo nell'ambito del nuovo patto europeo migrazioni e asilo e della strategia dell'Unione. Ci dobbiamo quindi chiedere quale sia la tenuta poi del welfare territoriale italiano e come garantire risposte davvero inclusive. Allora, ho fatto una lunga introduzione, ma partiamo subito con la prima domanda, e così ci può raccontare meglio. Ecco, parliamo a questa indagine. E evidenzia un aumento, dicevamo, del 58% dal 2018 dei minori in carico per maltrattamento. L'87% di questi casi avvengono in famiglia, e quindi Ferrara, quali sono gli interventi urgenti per rafforzare questa prevenzione primaria? Peraltro, un altro dato che mi ha colpito moltissimo è che la metà di questi casi, di questi abusi e maltrattamenti, emerga solo tramite l'autorità giudiziaria, quindi siamo già avanti quando ci rendiamo conto di questa situazione. Prego.
5: Una domanda, Elis, se posso, quanto l'aumento di queste percentuali nel corso degli ultimi anni, in particolare questo specchio riguarda quasi un decennio, da una parte le leggiamo negativamente perché chiaramente quando parliamo di violenze su minori sono sempre dati agghiaccianti, dall'altro sta aumentando però più il controllo sociale e la consapevolezza, quindi dei numeri che prima magari appunto sfuggivano oggi comunque passano sotto al radar e quindi vengono conteggiati.
7: Allora, intanto grazie mille sia delle domande, come si suol dire, ma anche dell'opportunità di parlarne. Provo a scindere queste due domande. La prima, l'incidenza del maltrattamento in Italia cresce sicuramente perché cresce quello che prima giustamente veniva definito un disagio, una fragilità delle famiglie e delle nuove famiglie che arrivano in Italia. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento che incide sicuramente è anche però il fatto che è un'indagine che nel corso degli anni ha raccolto sempre più comuni, e questo ci ha permesso anche di avere un dato significativamente e oggi davvero realisticamente rappresentativo di quello che accade in Italia. Faccio giusto un esempio che però è importante: fino alla precedente rilevazione il Comune di Roma non aveva partecipato, oggi non soltanto sono aumentati significativamente i comuni partecipanti di 326, ma è entrato anche il Comune dell'area metropolitana di Roma, che hanno chiaramente un peso statistico importante nella rilevazione. Quindi oggi davvero rappresentiamo l'immagine di quello che accade in Italia. L'altro numero che metto in rilievo è che c'è un aumento molto forte dei casi di maltrattamento, ma c'è anche un aumento forte di minorenni presi in carico dai servizi sociali, il che significa che questa fragilità, che poi nelle forme più gravi scivola verso l'abuso e il maltrattamento, chiaramente inizia prima ed inizia in una situazione dove povertà sociale, povertà educativa e disagio in generale sono sempre di più compagne della vita delle nostre famiglie. Giustamente si poneva un accento sul fatto che le famiglie con un percorso migratorio hanno una ulteriore difficoltà, e questa ulteriore difficoltà è anche provocata da una maggiore fragilità economica, da una maggiore fragilità anche sociale e sicuramente anche da una difficoltà di integrazione culturale che dobbiamo imparare a prendere in carico. I comuni lo fanno, ma dobbiamo anche provare ad anticipare, perché altrimenti il rischio che nella maggior parte dei casi, soprattutto quando parliamo di maltrattamento e abuso, ci troviamo in situazioni limite che poi sfociano anche verso il reato. E qui poi verrò alla seconda parte della domanda, perché questo credo che abbia più a che fare con quello che giustamente lei segnalava. Ulteriore dato che metto in qualche maniera in risalto: di questi oltre 100.000 minorenni che sono stati vittime di maltrattamento, un 37% è vittima di reato di trascuratezza, che è quello che in qualche maniera ci racconta di una scarsa presenza fondamentalmente della famiglia in situazioni che però sono particolarmente rischiose o che hanno a che vedere con la salute dei minorenni. Ma un'altra parte, che è un altro terzo di questo numero importante, in realtà parla di violenza assistita, e qui quando parliamo di violenza assistita stiamo parlando normalmente di violenza che è commessa primariamente nei confronti di una donna, e qui la componente della violenza di genere insieme alla componente del maltrattamento sui minorenni diventa centrale. Quando c'è maltrattamento, quasi sempre questo maltrattamento coinvolge anche una donna, e questo è un elemento importante che dobbiamo tenere in considerazione. Prendo il secondo corno della domanda, che è rilevante soprattutto quando andiamo a considerare i reati veri e propri, che sono un altro pezzettino, perché li abbiamo appena presentati i dati insieme al servizio di analisi criminale interforze, e qui il dato cosa ci dice? Che al netto di un aumento che comunque del 43% dei maltrattamenti sui minorenni in 10 anni, anche se nell'ultimo anno è soltanto dell'1%, una delle componenti che cresce in maniera più significativa è quello del maltrattamento in famiglia, che quest'anno, nel 2025, supera la soglia fatidica delle 3.000 vittime, arriviamo a 3.008 vittime, e anche questo ci dice, da un lato, di questa fragilità della famiglia. Qui parliamo soltanto, diciamo, della punta dell'iceberg, perché quando parliamo di un reato stiamo parlando di una parte molto molto piccola, che non significa che sono tutti i reati commessi, ma quelli che arrivano a essere denunciati, ma che a loro volta sono poi una parte piccola, in generale anche reati non denunciati, di una situazione di disagio che arriva prima, che certo, prima dello sfociare nel reato. Cosa ci dice questo dato? E qui vengo anche alla risposta alla seconda, poi andrei sulla parte anche positiva, cosa possiamo fare, perché erano degli elementi della domanda. Ci dice, da un lato, sicuramente che c'è una fragilità, e che questa fragilità, che poi è trasversale, nel caso dei reati, spesso e volentieri quell'indicatore di prima, quindi quell'indicatore che ci diceva che le famiglie più fragili erano quelle di origine straniera, nel caso dei reati in realtà non è altrettanto vero, probabilmente per uno slittamento temporale, probabilmente per altri fattori, ma anche perché c'è una trasversalità del reato da questo punto di vista, quello di genere e quello che riguarda poi i minorenni. Ci dice quindi, da un lato, della fragilità, dall'altro ci dice esattamente quello che stava dicendo prima la giornalista, la conduttrice, che c'è una maggiore attenzione. Maggiore attenzione significa che c'è meno stigma attorno al reato che si consuma all'interno della famiglia, che c'è meno stigma intorno a una donna che viene, che può denunciare, ma, e qui vengo al ruolo che l'autorità giudiziaria svolge, c'è anche una maggiore capacità di ascolto e di accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria dei casi di maltrattamento e abuso. Io vi faccio semplicemente, ricordo semplicemente che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, era abbastanza normale sentir raccontare di situazioni di denuncia in cui dall'altra parte qualcuno poteva rispondere: ma torni a casa, pensi ai figli, tenga insieme la famiglia, vedrà che passerà, vedrà che migliorerà, abbozzi un attimo e poi tutto questo si risolverà. Oggi non è più così, oggi le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, sono, così come i servizi sociali, sono formati per accogliere questo tipo di denuncia, e questo fa sentire meno soli, rende in qualche maniera più davvero liberi di denunciare. E quindi questi due elementi, quindi una maggiore sensibilità della popolazione, una maggiore in qualche maniera attitudine a prendere in considerazione il disagio familiare, è accompagnato anche da una maggiore capacità di ascolto e quindi minore stigma.
5: Nelle segnalazioni, diciamo, quanto pesa ovviamente il controllo diretto delle autorità preposte, la denuncia da parte di chi appunto è vittima di violenza o qualcuno che assista a queste violenze all'interno della famiglia, e quanto invece è forte anche l'elemento del soggetto terzo, cioè del controllo sociale in qualche modo, che può essere il vicino di casa o qualcuno che, non so, anche la maestra o qualcuno che si accorge che in quella famiglia, su quel minore, c'è qualcosa che non va.
6: Allora, peraltro, Valeria, se mi permetti, un altro elemento che si aggancia a questo, che mi ha molto colpito, è che nonostante a fronte di un aumento del 100% di casi rilevati nel mezzogiorno, in realtà sono molti di più i minori a carico del servizio sociale, 32 minori per 1.000 residenti al sud e 51 nel nord-ovest. Adesso non so se gli ascoltatori ci hanno seguito. Quello che voglio dire è che, a fronte di un fenomeno che sembra peggiorare molto nel meridione, nel mezzogiorno, in realtà poi la presa in carico è maggiore nelle regioni centro-nord. Ecco, anche questo è un come si spiega?
7: Allora, vengo alla prima parte della domanda e poi in realtà la seconda ci porta anche a cosa possiamo fare, secondo me, che era anche presente nella prima parte della domanda. L'autorità giudiziaria rimane centrale nell'intervento. Questo significa che però probabilmente prima che intervenga l'autorità giudiziaria c'è stato un attenzionamento da parte della comunità di riferimento che però non se n'è ancora sentita, non ha avuto ancora la forza e il coraggio di entrare in qualche maniera in una segnalazione diretta. Perché questa cosa ci spaventa ancora. Noi qualche anno fa abbiamo fatto un lavoro importante sui medici di base e sui pediatri, rendendoci conto che, e questo dato rimane ancora molto basso, l'1% delle segnalazioni attuali, che

0: passare per polemico, ma è una narrazione che è tossica perché si racconta di interventi dell'autorità giudiziaria, dei tribunali che con facilità tolgono i figli ai nuclei familiari.
1: Esatto.
0: In realtà questo accade in Italia, lo dicono due inchieste parlamentari, quindi non lo dice Terdesomo o un'organizzazione, tra virgolette, interessata per un
1: Davvero
0: qualche motivo.
1: rarissimamente, no? Perché poi c'è
0: Esatto.
1: stata la, no?
0: Siamo il
1: Ok.
0: paese
1: Io ho
0: europeo
1: capito a chi
0: con.
1: ci riferiamo.
0: Esatto, cioè siamo il paese europeo con meno bambini fuori dal nucleo familiare. E questo significa che in realtà il meccanismo di verifica, perché è chiaro che una denuncia non corrisponde necessariamente a un vero e proprio maltrattamento e abuso, il meccanismo in qualche maniera funziona, tutela. È vero che chiaramente quando c'è una segnalazione si entra in un processo, che è un processo che può essere anche traumatico per la famiglia. Ma il nostro sistema è ipergarantistico nei confronti della famiglia. Non dico che sia un bene o sia un male, però dobbiamo ricordarcelo. Se invece la narrazione è che i servizi sociali, per motivi economici, le cooperative, tutto un sistema ruba i figli alle famiglie con estrema facilità, è chiaro che poi quei soggetti che dovrebbero essere deputati alla prima segnalazione, le antenne sul territorio, quindi la scuola, i medici di base, la stessa famiglia tende a non fidarsi di istituzioni che vengono percepite come in
1: Certo.
0: qualche maniera nemiche. È per questo che poi la maggior parte delle segnalazioni finisce per transitare dall'autorità
1: Ci
0: giudiziaria
1: torniamo
0: invece che dallo stesso giudice.
1: tra un attimo, intanto grazie. Passo anche alla nostra ospite Caterina Angela Angus, appunto antropologa e ricercatrice del Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA, che ovviamente di questo si occupa, di vulnerabilità sociali, di genere e processi di inclusione, lavorando anche nell'ambito dell'accoglienza di donne vittime di violenza con figli. Ovviamente adesso abbiamo raccontato una parte, no, del tema sulla violenza sui minori, sui maltrattamenti. C'è anche ovviamente un ambito ancora più specifico di cui lei si occupa, e volevo sapere se aveva altre osservazioni anche rispetto a quanto è emerso finora in trasmissione e che cosa ci racconta rispetto a quella che è la sua esperienza lavorativa sul campo.
2: Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per questo invito e ringrazio anche chi mi ha preceduto per gli interessanti stimoli e spunti. E ringrazio per questa domanda che mi coinvolge appunto personalmente perché io lavoro in una comunità mamma-bambino, che sono delle comunità nelle quali vengono accolti nuclei monogenitoriali, in questo caso mamme per l'appunto, ma esistono anche le comunità per papà e bambini. Sia con background italiano sia con background migratorio, e normalmente i nuclei che arrivano nelle nostre comunità sono o nuclei vittime di episodi di violenza, aggressioni, maltrattamenti, violenza intesa ovviamente in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica a quella economica. Oppure arrivano nuclei segnalati dai servizi sociali, e parliamo in questo caso di episodi magari di trascuratezza o grave pregiudizio nei confronti del minore, oppure nuclei rispetto ai quali si devono osservare e valutare le capacità genitoriali. Credo sia molto importante quello che abbiamo sentito finora, soprattutto i numeri che abbiamo ascoltato, non solo per la loro dimensione, ma anche per quello che ci chiedono di vedere. Dal mio punto di osservazione, che tiene poi un po' insieme la ricerca antropologica da una parte e il lavoro quotidiano invece nell'accoglienza di queste donne vittime di violenza con i loro figli, il primo elemento che considero fondamentale è proprio cambiare lo sguardo sul bambino che vive all'interno di una situazione di violenza domestica. Per molto tempo abbiamo parlato di bambini che assistono alla violenza, quasi come se fossero spettatori di qualcosa che riguarda gli adulti, ma in realtà quello che sappiamo, quello che io vedo quotidianamente, è anche la definizione di violenza assistita, in realtà ce lo dice molto chiaramente, è che quel bambino è coinvolto direttamente nell'esperienza della violenza, la può vedere, la può sentire, può percepire gli effetti sulla mamma, sul papà, sull'ambiente familiare, può vivere nella paura di quello che potrebbe accadere. Quindi non è necessario che sia colpito fisicamente perché quella violenza entri nella
1: Certo.
2: sua esperienza di vita. Questo è importantissimo.

0: anche quando parliamo di neonati, perché a me capita di inserire anche nuclei con donne in stato di gravidanza oppure con bambini molto piccoli,
1: Che non
0: 15-10
1: hanno
0: giorni.
1: certo la percezione, no? Ma che sono esposti al pericolo costantemente.
0: Assolutamente, e infatti l'ultima indagine nazionale sul maltrattamento ci ha restituito un dato che in merito a questo tema mi sembra molto significativo, e cioè che la violenza assistita rappresenta circa il 34% delle forme prevalenti di maltrattamento rilevate tra i minorenni presi in carico dai servizi sociali. Quindi non stiamo parlando di una dimensione residuale del fenomeno. E credo che questo sia importante anche quando pensiamo a che cosa significhi realmente proteggere un minore, perché nel mio lavoro quotidiano, nel lavoro degli educatori e degli OSS, degli psicologi che lavorano in comunità, c'è come, diciamo, focus la protezione del minore. La messa in sicurezza è naturalmente fondamentale. Ma non possiamo immaginare che il percorso finisca nel momento in cui una madre e i suoi bambini escono fisicamente dal luogo in cui avveniva la violenza. Nel lavoro quotidiano noi ci rendiamo conto che dopo viene un percorso molto più lungo, molto più difficile. Considerate che questi nuclei passano da noi un periodo indicativo che può andare da un paio di mesi anche a un paio d'anni. Bisogna ricostruire una stabilità, bisogna ricostruire una quotidianità, bisogna ricostruire delle relazioni, soprattutto bisogna ricostruire una fiducia. Bisogna lavorare molto sull'autonomia della mamma o del papà, sulla possibilità di avere anche un reddito, un'autonomia poi anche fuori, una casa, che è un altro tema ampissimo, una rete sociale, una continuità scolastica ed educativa per i bambini. Questo perché la violenza, sia quella domestica sia le altre forme di violenza, non producono soltanto un singolo episodio traumatico, ma vanno a modificare profondamente l'ambiente nel quale un bambino poi cresce. Ed è anche per questo che personalmente credo che sia molto difficile separare la protezione dei minori dalla protezione dall'autonomia delle loro mamme o dei loro papà. Se una donna, vi faccio un esempio, rimane economicamente dipendente dall'autore della violenza, se non ha una soluzione abitativa, se non ha una rete o non riesce a accedere ai servizi, anche tutte le possibilità che possiamo immaginare di costruire un ambiente più sicuro per i figli diventa molto più difficile. Poi c'è un altro dato che mi sembra particolarmente importante rispetto a quello che si diceva poco fa sulla capacità di intercettazione, perché se il 52% delle segnalazioni ai servizi arriva dall'autorità giudiziaria, allora dobbiamo chiederci che cosa succede prima. Chi vede quel bambino?
1: Certo.
0: Chi incontra quella mamma o quel papà? Quanto precocemente riusciamo a leggere una situazione di difficoltà? E questo vale soprattutto per i bambini più piccoli, che non necessariamente hanno gli strumenti linguistici per raccontare quello che stanno vivendo. Quindi la capacità di intercettazione non può dipendere soltanto dalla capacità del bambino di verbalizzare la violenza, deve dipendere anche dalla qualità della rete che gli sta intorno, dalla pediatria che si citava prima, dalla scuola, dai servizi educativi, dai consultori, dai servizi sociali, dai centri antiviolenza, tutto quello che si può mettere in rete. E aggiungerei poi un ultimo elemento che riguarda il tema delle migrazioni, che avete richiamato prima, sul quale credo sia necessaria molta attenzione, soprattutto perché nell'ultima indagine nazionale i minorenni di cittadinanza straniera rappresentano circa il 28% dei minori in carico per maltrattamento. Allora, rapportando il dato alle rispettive popolazioni residenti, parliamo di circa 31 minorenni stranieri ogni 1000 contro 10 ogni 1000 minorenni italiani, più o meno. Un dato importante, ma credo sia altrettanto importante dire come non dobbiamo interpretarlo, perché sarebbe profondamente sbagliato trasformare questo dato nella conclusione che esistono delle culture più violente di altre, cosa che purtroppo io sento ancora dire. Quello che invece dobbiamo chiederci è quali vulnerabilità possono sommarsi in alcuni percorsi migratori. La precarietà economica, la dipendenza dal partner, l'isolamento, l'assenza della famiglia allargata, le barriere linguistiche, le difficoltà nel conoscere i propri diritti, oppure, e questo mi capita quotidianamente, semplicemente nel capire come funziona il sistema dei servizi italiano. Nella pratica, una cosa apparentemente semplice come chiedere aiuto presuppone in realtà moltissime risorse. Sapere che un servizio esiste, sapere a chi rivolgersi, riuscire a spiegare quello che sta succedendo, comprendere che cosa accadrà dopo e anche avere sufficiente fiducia nelle istituzioni per raccontarlo. Da antropologa, quindi, considero molto importante anche il ruolo della mediazione culturale, purché ovviamente non venga ridotta alla semplice traduzione linguistica, ma mediare nel senso di rendere comprensibili anche mondi istituzionali diversi, accompagnare una persona nella comprensione dei servizi, dei diritti e anche delle possibilità che ha davanti.
1: Certo, anche se indubbiamente, diciamo, soprattutto le bambine sono più soggette in alcune culture di altre a violenze di vario tipo. Io ricordo appunto anche qui su Radio Radicale, ricordo Emma Bonino, la battaglia non solo in Africa ma anche in Italia contro le mutilazioni genitali femminili, che sono un fenomeno che purtroppo a un certo punto non era così, non era così, diciamo, no? E anche di questo tipo di. Diciamo di controllo sociale dobbiamo parlare perché, diciamo, io credo che non sia utile nasconderci dietro un dito senza, insomma, sottolineare che ci sono ovviamente culture che sono su questo molto penalizzanti nei confronti non solo delle donne ed adulte, ma anche delle bambine
2: Però,
1: piccole. Prego.
2: se posso permettermi, ci sono delle forme di violenza che sono poi anche quelle che risultano dai dati del servizio di analisi criminale, che quando si parla di violenza sessuale, in realtà di violenza sessuale aggravata, non ci restituiscono una componente culturale di seconda generazione, prima generazione. Quindi stiamo attenti, è vero che ci sono delle fragilità e ci sono delle difficoltà, ed è vero che ovviamente il nostro paese e altri paesi occidentali non sperimentano forme di matrimoni precoci, mutilazioni genitali femminili o altre forme di questo tipo, ma che sul corpo delle donne, quindi delle bambine e delle ragazze, si continui a giocare una partita che dobbiamo necessariamente guardare con preoccupazione, perché ha a che fare anche con l'insorgenza della manosfera online o di forme sempre più di ritorno a modalità maciste. Questa è una cosa che ci deve preoccupare, perché altrimenti poi non si spiegherebbe come questo dato continui a aumentare, e quando parliamo di violenza sessuale parliamo di una percentuale di vittime, ragazze o bambine, ma poi questa cosa ovviamente la si vede anche dopo, che supera l'82%, e in anche una serie di dati che sono internazionali, ma che sono ripetuti anche dall'Istat, che è appena uscita con dei dati italiani, una donna su quattro dice di aver subito una qualche forma di violenza o abuso prima della maggiore età. E quindi stiamo parlando in realtà ancora di quella cultura che si annida anche nel nostro paese e che dobbiamo provare a contrastare, perché è
1: C'è
2: importante.
1: tra l'altro un bell'articolo uscito credo proprio oggi su Repubblica di Linda Laura Sabbadini, appunto, statistica sociale, già
2: È una
1: di
2: grandissima maestra di tutti noi, se posso
1: esatto,
2: dire.
1: che titola Un aiuto a scuola contro la violenza e che sottolinea il fatto che ci siano in realtà meno fondi per l'educazione al rispetto contro la violenza di genere nelle scuole. Insomma, poi il tema che riprenderemo, però ovviamente poi queste cose quando le caliamo poi nella realtà hanno anche a che fare con le famose leggi di bilancio. Noi dobbiamo andare a chiudere, Elis.
3: Eh sì, avrei voluto fare insomma, un passaggio anche sul patto migrazione e asilo e vedere tutta questa situazione, poi come si collega con la linea che ha preso l'Europa. Non abbiamo più tempo, lo faremo la prossima volta. Comunque grazie, grazie veramente a tutti. E invece permettetemi un annuncio, cominciamo a anticiparlo, il rapporto dell'ASVIS che tutti gli anni fotografa il posizionamento dell'Italia rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Agenda 2030. Allora l'appuntamento sarà il 28 ottobre, lo presentiamo all'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Potete ancora registrarvi, se finiscono i posti ci potete seguire online e come ormai sapete siamo all'undicesima edizione del rapporto, discuteremo appunto tanti aspetti del vivere dall'ambiente all'economia, alla società, alle istituzioni e ovviamente torneremo su questi temi e su politiche di contrasto efficaci per appunto prevenire e proteggere tutti gli attori che, di cui abbiamo parlato oggi, quindi donne, bambini, minori, e quindi grazie quindi, e ci vediamo lunedì prossimo.
1: Lunedì prossimo, ovviamente, poi l'appuntamento è il 28 ottobre, Radio Radicale, insomma, lo seguirà e ve lo darà appunto come notizia, ovviamente in alta sostenibilità, ma anche sul sito di radioradicale.it. Io ringrazio Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, grazie a Caterina Angela Agus, antropologa dell'Istituto Centro di Ricerche Etnoantropologiche CREA, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Lisbettone e compagna di viaggio e di questa trasmissione, grazie come sempre a Piero Scaldaferri in regia. Io restituisco la linea allo studio, buon ascolto.
4: 13:02 ancora, buongiorno da Radio Radicale. Adesso invece andiamo in onda con il notiziario antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Vi ricordo soltanto alle 14 la diretta con le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica dalla sala del Mappamondo della Camera dei Deputati. Ma adesso Roberto Spagnoli.
5: Lunedì 12 ottobre del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. Il traffico di droghe, lo abbiamo ripetuto tante volte, rappresenta uno degli affari più redditizi della criminalità organizzata. È difficile fare dei calcoli precisi perché parliamo di un mercato sommerso, di un mercato illegale, ma si può avere un'idea attraverso le stime che vengono fatte da organizzazioni come per esempio l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, UNODC, oppure la Global Financial Integrity, un'organizzazione che analizza i flussi finanziari illeciti e studia soluzioni politiche per contrastarli. Insomma, diciamo che il valore a livello globale del traffico di droghe è stimato tra i 400 e i 650 miliardi di dollari all'anno, equivale a circa l'1% dell'intero commercio mondiale. In Italia l'economia illegale nel suo complesso vale circa 20 miliardi di euro all'anno. Il mercato delle droghe, delle sostanze illegali, da solo rappresenta circa l'80%, quindi parliamo di cifre che tranno tra i 15 e i 16 miliardi di euro. La sostanza illegale più diffusa e più consumata è la cannabis, il nostro paese è tra i primi in Europa. Dunque, in Italia la cannabis rappresenta circa il 40% dell'intero mercato nero delle sostanze vietate. Secondo stime basate appunto anche qua ricavate da documenti ufficiali, parliamo di un valore che oscilla tra i 6 e 7 miliardi di euro all'anno. Ci sono altre valutazioni che parlano di 7-10 miliardi. Comunque insomma, stiamo parlando di cifre di tutto rispetto, pensate per esempio a quanto vale una legge di bilancio. Infatti in varie occasioni in questi anni, e l'ho fatto anche recentemente, ho sottolineato la quantità di soldi che il proibizionismo regala alle mafie e quanti soldi invece lo Stato potrebbe incassare se le sostanze vietate fossero legalizzate, come fu fatto per esempio a suo tempo per l'alcol e il tabacco. Per esempio, in base ad alcuni studi, anche qui li ho citati varie volte, la legalizzazione della cannabis in Italia potrebbe generare per lo Stato un gettito fiscale compreso tra i 3 e gli 8 miliardi e mezzo di euro all'anno. Anche qui ovviamente le cifre variano perché dipende dai modelli di tassazione, dai volumi di mercato emersi. 8 miliardi e mezzo è la stima, diciamo così, di punta. 3 miliardi, quella minima prudenziale, calcolata su consumi e tassazioni e accise analoghe a quelle del tabacco. Però c'è una cosa che fino ad oggi non è mai stata fatta ed è calcolare quanti soldi vengono sottratti alla criminalità grazie a quei consumatori che decidono di coltivare in proprio la cannabis per uso personale, non rivolgendosi al mercato nero. È inutile ricordare che le sentenze, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 dicembre del 2019, una sentenza poi confermata in successivi pronunciamenti, hanno stabilito che la coltivazione domestica per uso personale non costituisce reato. Coltivare da sé la cannabis che si consuma significa non acquistarla al mercato nero e quindi non dare soldi alla criminalità. E si può calcolare quanti soldi vengono sottratti dunque al mercato illegale? Beh, è possibile farlo. Lo ha fatto per esempio Luca Marola, che è il titolare del canapaio ducale di Parma, è titolare, il fondatore, è uno dei pionieri della cannabis light in Italia. Ha deciso di attivare un contatore contro lo spaccio. L'esperimento è partito a gennaio di quest'anno, si protrarrà fino alla fine del 2027 e i primi numeri, che si basano appunto su questi primi 9 mesi di conteggio, parlano di 3 milioni di euro che solo a Parma e provincia potenzialmente sono stati sottratti al mercato nero, alla criminalità organizzata. Questo contatore contro lo spaccio è stato presentato mercoledì scorso, 7 ottobre, a Parma, al canapaio ducale. Sentiamo una sintesi della presentazione, sentiamo proprio Luca Marola.
6: Noi la primavera scorsa abbiamo contribuito al dibattito, diciamo, con una fissione di 50 poster il cui slogan era "Contro lo spaccio, piantala", un modo per entrare nel dibattito pubblico sulla sicurezza, il degrado delle città, l'elemento importante, cioè l'imputato principale di qualunque problema legato alla violenza, alla criminalità organizzata esiste sulle città, ossia il proibizionismo e le leggi sulle droghe. Questa iniziativa con il contatore contro lo spaccio va in questa direzione, ossia sì, abbiamo, qua la spieghiamo, abbiamo conteggiato i semi di marijuana distribuiti, venduti da gennaio del 2026, quindi in questi ultimi 9 mesi, ad essi abbiamo attribuito una quantità di prodotto finito, cioè di marijuana, molto basso rispetto ai cataloghi, molto conservativo, 50 grammi per le piante nane autofiorenti e 100 grammi per le piante normali, tenendo presente che ci sono piante genetiche che hanno la possibilità di produrre all'aperto in campo anche 3 kg di fiore, quindi sono stati molto bassi. A questo valore di prodotto consumabile, di marijuana utilizzabile, abbiamo calcolato il valore economico, utilizzando poi la media del prezzo del mercato nero presente nelle relazioni al Parlamento del Dipartimento Antidroga, quindi 10 euro grammo. E per questo dai 2.977 semi venduti nei primi 9 mesi dell'anno si calcola un 3.027.000 euro sottratti alle mafie, ossia consumatori di cannabis, e in Italia, ricordo, è stimato come numero il 6 milioni sono i consumatori annuali di cannabis, anche saltuari, ecco, una piccola percentuale ha scelto di non rivolgersi al mercato criminale ma di autoprodursi una cannabis, quindi anche più sicura, possiamo dire, e con questa scelta hanno sottratto alle mafie almeno 3 milioni di euro. E ricordiamoci come sia stimato, in una percentuale che va dal 5 al 10% di tutti i consumatori di quei 6 milioni, quelli che hanno la possibilità o hanno scelto di autoprodursela. L'autoproduzione è antimafia. L'autoproduzione potrebbe essere, e questo era lo spirito della proposta di legge di iniziativa popolare del fine 2023, era almeno regolamentate l'autoproduzione di cannabis, soprattutto alla luce del fatto che la giurisprudenza italiana, e si parla di sentenze della Cassazione a Sezioni Unite Penali dal 2019, ribadendolo oltretutto altre 2 volte, ha considerato non penalmente rilevante la coltivazione domestica di cannabis con un numero esiguo di piantine, utilizzando sistemi rudimentali e così via, e per non immettere ovviamente poi il prodotto finito nel mercato nero, che è esattamente il concetto e la definizione di coltivazione a uso personale. Quindi è già depenalizzato attraverso le sentenze, servirebbe magari una legge che fissasse questo principio in maniera tale che non ci siano in futuro o nel presente dei procuratori particolarmente fantasiosi e vogliosi di un po' di visibilità che si inerpicano su inchieste di questo genere. Il senso non è tanto una mera, diciamo, contabilità di quanti semi vengono venduti dal negozio, ovviamente questo numero verrà aggiornato mese per mese e questa iniziativa rimarrà in vetrina al canapaio fino alla fine del 2027. Vediamo in due anni quanti soldi l'autocoltivazione ha sottratto alla criminalità organizzata, cioè a quell'unico soggetto che sta gestendo, grazie alle leggi dello Stato, in regime di monopolio, il produzione, traffico, commercio all'ingrosso e al dettaglio di sostanze proibite, soprattutto la cannabis. Del fallimento della legge sulle droghe lo si evince il fallimento dai numeri. Oltre il 60%, oltre il 70% delle operazioni di polizia sulle droghe in Italia all'anno riguardano la cannabis, non il crack, non l'eroina, non la cocaina, ma la cannabis. Ed è facile e comodo occuparsi di questo, cioè della sostanza meno pericolosa rispetto anche a molte altre sostanze legali ma regolamentate, a differenza della marijuana, oggi presente sul mercato italiano, che sia la caffeina, la nicotina o l'alcol soprattutto. Io penso che, e qua ho concluso la storia di questo contatore, che però inizia adesso fino a fine del 2027, io penso che sia perlomeno fallace, diciamo, il dibattito pubblico in merito alla sicurezza e al degrado cittadino, sempre che abbia senso parlare di questo, senza chiamare a rispondere dei propri risultati la legge contro le droghe. E considero paradossale il fatto che chi più urla e sbraita sulla sicurezza e la necessità di sicurezza in città sia anche la stessa persona, siano anche le stesse persone che difendono a spada tratta il proibizionismo in Italia, ossia una legge che da 36 anni non è mai stata toccata, anche se il mercato delle droghe si evolve ogni 6 mesi, possiamo dire, ok? Una legge che ha fatto tutto l'opposto di quello che dichiarava di fare, non ha fatto scomparire le droghe dalle nostre città, ma ha soltanto generato e creato un nuovo mercato parallelo, che è un mercato criminale. Questa legge, con un divieto, ha arricchito le mafie, ha fatto sì che a ogni angolo delle città esista lo spaccio, cioè esista comunque un mercato nero criminale che continua a prosperare senza nessuna regola e senza nessun controllo, generando un aumento delle droghe presenti sul territorio rispetto a 36 anni fa, un aumento della tipologia di sostanze e soprattutto sostanze più pericolose, più dannose perché non controllate. Lo spaccio nasce dall'assenza di politica e di politiche. Se la politica si occupasse di, come si può dire, regolamentare fenomeni di massa come quello che è il consumo di cannabis, che tocca circa le 6 milioni di persone, dicevo prima, allora non avremmo il mercato nero. Una politica che invece evita di regolamentare i fenomeni genera quelli che sono i risultati, ossia delle mafie più violente, più arricchite e in sicurezza nelle strade, costringendo delle persone per bene e tante persone per bene ad avere a che fare col mercato criminale soltanto perché quella è l'unica alternativa esistente per potersi procurare una sostanza meno dannosa di un amaro dopo cena. Quindi è la mancanza di alternative legali che genera questa situazione. Tenete presente che un solo articolo di una sola legge di tutto il codice penale è responsabile del 34% degli incarcerati in Italia. Cioè il 34% della popolazione carceraria è in galera per reati attinenti agli stupefacenti, carceri che ormai non si può neanche più di parlare di emergenza sovraffollamento perché ormai è un elemento, diciamo, strutturale. L'emergenza carceraria è parte della quotidianità.
7: Aumentano i reati, il nostro governo. Esatto.
6: E dall'altra parte, sempre quell'unico articolo di quell'unica legge, è il principale responsabile dell'ingolfamento di tutto il sistema della giustizia penale e quindi l'ingolfamento e i lunghissimi processi, sempre per colpa di un articolo di una unica legge. Una legge che non ha risolto il problema della circolazione delle sostanze in giro per l'Italia.
5: Questa era una sintesi della presentazione del contatore contro lo spaccio, che è stata presentazione che si è tenuta a mercoledì scorso, 7 ottobre, a Parma, al Canapaio Ducale. Tra l'altro in questa mercoledì scorso è stata presentata anche la rassegna Dalla parte giusta, rassegna di fatti, idee e strumenti per legalizzare, un ciclo di incontri promosso dal Canapaio Ducale insieme a Radicali Parma, in programma il mercoledì alle 18.30 alla sede di Piazzale Picelli a Parma appunto, quattro mercoledì, quattro libri con un filo conduttore preciso, cioè discutere il proibizionismo sulle droghe attraverso i dati, la storia, il diritto e anche la politica, e si comincia questo mercoledì, dopodomani, mercoledì 14 ottobre, con la presentazione del libro bianco sulle droghe. Ci saranno Leonardo Fiorentini di Forum Droghe, direttore di Fuoriluogo.it, e il garante regionale dei diritti dei detenuti Roberto Cavalieri. Questo contatore contro lo spaccio, questo esperimento ideato da Luca Marola, che il Canapaio Ducale a Parma appunto sta portando avanti da gennaio di quest'anno, andrà avanti fino alla fine del 2026. Un esperimento che è abbastanza semplice. Si contano i semi che vengono venduti, quindi l'avete sentito, lo ha spiegato Luca Marola, quindi il numero di piante che è possibile ricavarne, quindi viene calcolata la resa minima, il conseguente valore economico, applicando il prezzo medio al grammo ricavato dalle stime che vengono riportate riportate nell'ultima relazione annuale del governo al Parlamento sulle droghe. E queste cifre vengono aggiornate mensilmente, e come avete sentito appunto le cifre che ha dato Luca Marola sono di tutto rispetto. Insomma, nei primi 9 mesi, da gennaio di quest'anno, il Canapaio Ducale ha venduto 3.000 semi di cannabis, e applicando appunto questo criterio prudenziale sulla germinazione, sulla resa minima delle piante, sul valore medio della cannabis nel mercato nero, stimato in circa 10 euro al grammo, il risultato è di 3 milioni di euro che potenzialmente sono stati sottratti al circuito illegale. È naturalmente una rilevazione empirica, non ha pretese scientifiche, ma proprio perché è empirica, proprio perché si basa sull'osservazione diretta, può fornire una dimensione economica ad un fenomeno che esiste, che è diffuso, che però rimane quasi sempre invisibile. Ed è sicuramente un'iniziativa unica in Italia, credo anche a livello internazionale, che anche se è limitata a un territorio circoscritto, dicevo appunto Parma e la provincia, e pur basata su una rilevazione diretta e su un calcolo appunto potenziale, però dà un'idea concreta della dimensione che ha a livello nazionale. Cioè, in Italia ci sono milioni di consumatori, anche saltuari, di cannabis, quindi da una rilevazione del genere si ricavano dei dati che, utili ad un confronto serio e approfondito sull'efficacia delle norme repressive e punitive attualmente in vigore, sulla possibilità di un cambio di politica in materia, come è già stato fatto in molti paesi del mondo e lo hanno fatto con successo. Insomma, come dice anche Luca Marola, come per questo esperimento, insomma, ogni grammo di cannabis autoprodotto è denaro che non finisce nel circuito dello spaccio illegale. Insomma, torniamo sempre al solito discorso: la cannabis, come tutte le sostanze vietate, non sparisce solo perché viene vietata. Allora, legalizzarla, come si è fatto con l'alcol e con il tabacco, significa sottrarne la produzione e il commercio alla criminalità organizzata, stabilire delle regole sull'accesso ai prodotti, sulla loro produzione, sulla loro vendita, controllare la loro qualità, ridurre dunque i rischi per i consumatori e smettere di criminalizzare comportamenti che riguardano appunto milioni di cittadini, anche minori. Insomma, è esattamente quello che si fa con l'alcol e il tabacco. Allora, chi ha responsabilità politiche e di governo e insiste con leggi che producono il mercato nero, finisce oggettivamente per fare il gioco delle organizzazioni criminali che proprio da quel mercato nero traggono la loro principale fonte di guadagno. E quindi, con buona pace dei paladini della guerra alla droga, come dire, dovremmo fare tesoro dell'esperienza degli anni 20 negli Stati Uniti sull'alcol. Il proibizionismo è il miglior regalo alle mafie del narcotraffico. E a proposito di coltivazione personale, di coltivazione domestica di cannabis, il 28 settembre scorso Antonella Soldo, presidente di Meglio Legale, e Marco Perduca, per conto dell'associazione Luca Coscioni, hanno diffidato Giulia Bongiorno e Francesco Zaffini, cioè il presidente delle commissioni giustizia e affari sociali del Senato, perché riparta l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare sulla depenalizzazione della coltivazione di cannabis per uso personale e forma associata, sulla quale erano state raccolte oltre 54.000 firme, frutto della mobilitazione di Meglio Legale, dell'Associazione Coscioni, di Forum Droga e di altre organizzazioni. Si tratta della proposta della campagna intitolata Io Coltivo. Ora la proposta è ferma al Senato, nonostante le norme prevedano tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Questo progetto consentirebbe agli adulti la coltivazione domestica fino a 4 piante e regolerebbe la coltivazione collettiva attraverso associazioni autorizzate con un massimo di 200 iscritti. Come riferimento è stata presa la riforma avviata in Germania, cioè dare uno spazio legale all'autoproduzione permettendo a chi consuma cannabis di non rivolgersi al mercato illegale. Il deposito al Senato della proposta di legge di iniziativa popolare risale al 5 giugno del 2024, l'assegnazione alle commissioni riunite era arrivata il 23 dicembre dello stesso anno, poi tutto si è fermato. Il 17 febbraio scorso Soldo e Perduca hanno inviato una prima diffida alla Presidenza del Senato e alla Conferenza dei Capigruppo denunciando il mancato rispetto delle regole sulle proposte popolari. Poi il 22 aprile la proposta di legge è stata assegnata allora in sede referente, però tutto poi è rimasto fermo, nonostante i solleciti è scaduto anche il termine per indicare gli esperti da ascoltare. L'iter dunque resta aperto, ma nella sostanza è fermo. Questo nonostante l'articolo 74 del regolamento del Senato prescriva che l'esame delle proposte di iniziativa popolare devono cominciare entro un mese dall'assegnazione e deve concludersi in commissione entro 3 mesi. Trascorso quel termine, le proposte vengono iscritte d'ufficio nel calendario dell'Assemblea. Soldo e Perduca chiedono ora la tempestiva convocazione delle audizioni, una data certa per la discussione del testo, tenendo conto anche dei termini per gli emendamenti, e contestano inoltre l'eventualità che questa proposta di legge di iniziativa popolare venga subordinata a proposte depositate successivamente. In assenza di risposte hanno annunciato solleveranno un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e chiederanno anche un risarcimento di 60.000 euro per i costi documentabili della raccolta digitale delle firme. Questo è un problema, questo di ITER, che non riguarda solamente questa proposta di legge, riguarda insieme tutte le proposte di legge di iniziativa popolare, che è una facoltà e un potere che la Costituzione affida appunto ai cittadini, quella di poter presentare appunto proposte di legge di iniziativa popolare. Vedremo se ci saranno risposte concrete da parte del Senato. Sempre a proposito di cannabis, nell'ultima parte di questa puntata del notiziario antiproibizionista parliamo del nuovo rapporto, documento tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato quest'anno, dedicato agli effetti socio-sanitari dell'uso non medico della cannabis. Questo documento aggiorna il precedente rapporto che risaliva al 2016 e lo fa con la letteratura disponibile fino al 2025. C'è un punto fondamentale: non è una valutazione generale della cannabis. È un documento sui rischi possibili della cannabis, non un bilancio complessivo sulla cannabis. E per capire quindi proprio per prendere spunto proprio da questa osservazione, per capire cosa c'è in questo rapporto, andiamo al sito Spazio Canapa. L'informazione è un sito nato qualche anno fa, tra il 2018 e il 2019, che ha proprio l'obiettivo di proporre un'informazione corretta, verificata, consapevole sul mondo della canapa. Il suo promotore, il suo direttore editoriale è Roberto Daponte, che è un imprenditore, anche giornalista per passione, dice, ed è un esperto del settore canapicolo. E proprio Roberto Daponte su spaziocanapa.it analizza questo rapporto tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora, che cosa c'è scritto? Scrive Daponte: l'OMS dichiara esplicitamente che questo technical brief, questo rapporto tecnico, analizza gli effetti negativi sanitari e sociali dell'uso non medico, gli effetti soggettivi positivi riferiti da alcune persone e i benefici terapeutici delle preparazioni mediche a base di cannabis sono volutamente esclusi dal campo di analisi del documento. Anche prevenzione e trattamento vengono affrontati in altri documenti. Inoltre, il rapporto precisa di non essere normativo, di non formulare raccomandazioni politiche. Questo significa che leggere il documento come se l'OMS avesse effettuato un bilancio completo tra benefici e rischi della cannabis sarebbe scorretto. Il mandato del rapporto è più circoscritto: individuare e descrivere i possibili rischi che emergono dalla letteratura scientifica. Il fatto che tale documento parli esclusivamente, quasi esclusivamente, di conseguenze negative, quindi, sottolinea Daponte, non significa necessariamente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consideri la cannabis esclusivamente negativa. Significa semplicemente che questo è l'oggetto specifico del rapporto. Un altro passaggio, spesso trascurato, nota Daponte, è contenuto nella sezione metodologica. L'OMS chiarisce che il concetto di rischio indica la probabilità che un'esposizione possa produrre un danno, ma che ciò non significa che tutte le persone esposte svilupperanno conseguenze negative. Ed è una distinzione fondamentale, ha ragione Daponte. Cosa significa in pratica? Che due persone possono utilizzare cannabis e avere esperienze ed effetti differenti. Nel rapporto compaiono infatti diversi elementi in grado di modificare il rischio: quantità consumata, frequenza, durata dell'uso, concentrazione del tetraidrocannabinolo, età di inizio, sesso, tolleranza, vulnerabilità individuali. Per esempio, scrive Daponte, l'intensità dell'intossicazione viene descritta come strettamente collegata alla quantità consumata. Nella dipendenza vengono considerate tolleranza e astinenza. Per il cannabis use disorder, cioè quindi usi problematici, vengono identificati gruppi maggiormente esposti e viene sottolineato il ruolo dell'uso frequente e dei prodotti ad alta potenza. La variabilità individuale emerge ancora più chiaramente quando l'OMS affronta adolescenti, salute mentale e causalità. Per deficit cognitivi, rendimento scolastico e altri effetti psicosociali, il rapporto dell'OMS riconosce che è difficile stabilire una causalità diretta, perché non possono essere esclusi fattori genetici e ambientali condivisi e altri effetti. Anche nel rapporto tra cannabis e psicosi, l'OMS utilizza un'espressione molto precisa: la cannabis può rappresentare una causa, cioè una componente causale che interagisce con altri fattori, non viene quindi descritta come causa unica e sufficiente della schizofrenia. Il rischio aumenta inoltre con frequenza e potenza dell'uso, soprattutto nell'adolescenza, mentre alcuni gruppi potrebbero essere più suscettibili di altri. Per ansia e altri disturbi mentali viene considerata anche la possibilità della causalità inversa, cioè persone già vulnerabili potrebbero utilizzare cannabis come forma di automedicazione, rendendo più difficile distinguere causa ed effetto. Questo documento tecnico dell'OMS non costruisce però un modello personalizzato del rischio. Variabili come peso corporeo, metabolismo individuale, alimentazione, esperienza precedente, condizioni fisiologiche specifiche, insomma il setting, non vengono analizzate sistematicamente per ogni possibile conseguenza. Il rapporto dell'OMS lavora soprattutto su dati epidemiologici di popolazione. Le statistiche riportano quindi associazioni e variazioni del rischio medio nei gruppi studiati, non predicono automaticamente cosa accadrà al singolo individuo. E questo vale anche per gli esiti più discussi, cioè depressione, suicidarietà, problemi cardiovascolari, violenza o tumori. In diversi punti l'OMS segnala esplicitamente limiti, fattori confondenti, risultati discordanti o necessità di ulteriori studi. La lettura corretta di questo rapporto tecnico dell'OMS non è quindi la cannabis provoca necessariamente tutti questi danni, ma piuttosto in determinate condizioni di esposizione e in determinati soggetti, la letteratura scientifica documenta un aumento della probabilità di alcuni esiti negativi, con livelli di evidenza e certezza differenti. Insomma, conclude Roberto Da Ponte, il rapporto dell'OMS va letto per quello che è, uno strumento di valutazione dei rischi, non un atto d'accusa contro la cannabis e nemmeno una descrizione universale degli effetti che ogni persona sperimenterà. Mi sembra un articolo che spiega bene cosa contiene questo documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo documento tecnico sugli effetti sociosanitari dell'uso non medico di cannabis, che ci sono, vanno considerati, ma appunto questo è il senso di questo articolo. Di questo documento dell'OMS. L'articolo lo trovate su spaziocanapa.it. Siamo arrivati così al termine anche di questa puntata del notiziario antiproibizionista del 12 ottobre del 2026, che poi ritroverete online su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda invece ci risentiamo lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 13 come sempre. Grazie per averci seguito. Un saluto da Roberto Spagnoli.
8: Sono le 13.32, Piero Scaldaferri, regia, Andrea Billau in studio per il notiziario, che come ogni lunedì iniziamo con la rubrica Ma anche no, con Walter Veceglio, direttore di Proposta Radicale, che dovremmo adesso avere in onda. Benvenuto Walter.
9: Buongiorno, buon pomeriggio a chi ci ascolta. La nota di oggi è, se vogliamo, come dire, un po' sconfortante, dati i risultati che forse possiamo prevedere, ci saranno prevedibilmente a breve nelle elezioni sia in Francia che in Germania, non parliamo poi della Spagna, che sta attraversando un momento estremamente sfavorevole per quel che riguarda il primo ministro Sanchez. E guardiamo anche a quello che accade negli Stati Uniti, diciamo che lascia senza parole quello che sta accadendo in quel paese. La domanda è: Donald Trump è un agente del Cremlino infiltrato alla Casa Bianca? Certo, la domanda è paradossale, ma allora si deve pensare che il presidente degli Stati Uniti d'America sia uno svalvolato, bisognoso delle cure di una legione di psichiatri e di strizzacervelli. E del resto siamo di fronte a uno che disegna ogni giorno a suo piacimento la geografia, dal Golfo del Messico al Lago dell'Ontario, e ora vuole anche un oceano, Atlantico o Pacifico, non importa, purché si chiami Oceano Trump. Ma il presunto svalvolato tuttavia contraddice con l'indiscutibile capacità di fare affari e di accumulare denaro per sé, per la famiglia e per il clan. Ora, in attesa di sciogliere l'interrogativo, si prenda atto che se ci fosse un premio per chi è il peggiore presidente della storia degli Stati Uniti d'America, al momento è Trump ad aggiudicarselo. Perché non solo fa strame e scempio di ogni separatezza dei poteri, un sacro principio e valore di una democrazia liberale, ogni giorno dimostra di essere il miglior alleato, complice di Putin e della sua banda criminale. Quello che fa sulla pelle dell'Ucraina e del suo popolo si può definire con due parole: abominevole e terrificante. È abominevole quando in Alaska ha steso il tappeto rosso a Putin. È abominevole quando ha negato aiuti militari statunitensi a Kiev. È abominevole i 28 punti per la capitolazione dell'Ucraina, scritti in combutta con Mosca, abominevole l'annunciato e peraltro neppure confermato da Mosca accordo sul carburante russo, e abominevoli le continue minacce al presidente ucraino Zelensky. Ma non solo abominevole, ma anche un segnale a cui prestare molta attenzione alla minaccia di ottenere che Elon Musk sospenda il servizio di protezione satellitare Starlink in Ucraina. È un sistema che ridurrebbe la capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni russi diretti contro città, infrastrutture e civili, e il risultato sarebbero migliaia di morti in più, sia al fronte che nelle città ucraine. Ma non solo, se Musk dovesse obbedire a un ordine di Trump e davvero spegnere Starlink, la stessa cosa potrebbe accadere per un qualunque altro paese europeo a seconda degli umori e delle bizze di Trump. Dunque c'è da pensarci molto, ma molto, ma molto bene prima di affidare, come qualcuno ipotizza e propone, la sicurezza delle nostre comunicazioni satellitari a un colosso come quello di Musk. Difendere l'Ucraina da Putin non è solo aiutare a difendersi da un aggredito, da un feroce aggressore, è difendere noi stessi dalla stessa aggressione e dallo stesso aggressore. Ed è una resistenza sul doppio fronte. Putin e Trump sono complici animati da un identico interesse, impedire a ogni costo che si possano costituire davvero gli Stati Uniti d'Europa, quel sogno utopia che animò Spinelli, Rossi, Colorni, Einaudi, Silone, Pannella e a cui perfino Winston Churchill finì per credere, ed è l'unica carta che possiamo e dobbiamo giocare. E in questo quadro motivo di conforto è che in Francia Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, abbia stravinto le primarie per la candidatura della sinistra democratica alle prossime elezioni presidenziali. Se c'è qualcuno che può sbarrare la strada a Marine Le Pen è lui, non certo Edouard Philippe o Jean-Luc Mélenchon. Anche lì comunque sarà molto dura, ma avremo modo di riparlarne. Questa è la situazione e questi fatti. A risentirci, buona giornata.
8: Grazie Walter Vecelli. Allora noi iniziamo a leggere le notizie proprio dall'Ucraina e dall'attacco russo a un sito di energia poco dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica. L'attacco missilistico russo che ha ucciso 3 persone a Kharkiv era diretto verso un impianto energetico ed è stato sferrato poco dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev limitato a questo genere di infrastrutture. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri, subito dopo la comunicazione di Trump, aveva affermato di non sapere nulla di una simile intesa e da parte russa non era giunta alcuna conferma o reazione. I russi ci stanno pensando, ha spiegato una fonte dell'amministrazione ad Axios. Sapremo presto se sono pronti. E Zelensky, parlando al forum oggi invece, parlando al forum sulla sicurezza a Varsavia, ha affermato che la Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump, affermando che droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se la Russia non lo rispetta, l'Ucraina reagirà, aggiunge. È evidente che Putin non legge Truth Social e che i suoi droni Shed seguono istruzioni diverse. Ma questi post riguardano effettivamente qualcosa che influenza la vita di milioni di persone e questo li rende estremamente importanti. Da parte sua il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dice: Zelensky non si è meritato una tregua dei combattimenti e la Russia non si lascerà ingannare dalle sue promesse. Questo ha detto durante una conferenza stampa a seguito dei colloqui con l'omologo libanese Youssef Raji. Sergei Lavrov ha continuato: non credo che si sia meritato una tregua, non credo che ci lasceremo ingannare di nuovo da rassicurazioni e promesse. Il presidente Vladimir Putin lo ha chiarito molto bene. Continueremo a perseguire gli obiettivi dell'operazione militare speciale, sono ben noti a tutti, non li abbiamo mai cambiati a differenza dei voltafaccia e delle deviazioni di Zelensky e dei suoi padroni europei, così il ministro degli esteri russo, che ha pure aggiunto: in caso Volodymyr Zelensky convochi elezioni in Ucraina, allora per quel giorno la Russia decreterà una tregua. Scusate, l'ha detto invece il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. e ha precisato se Kiev vuole davvero tenere le elezioni, il presidente russo Vladimir Putin sarà pronto a ordinare la cessazione degli attacchi contro l'Ucraina il giorno del voto. L'Unione Europea, purtroppo non sappiamo altro su questo cessate il fuoco se non che c'è stato questo annuncio, l'ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno nel briefing quotidiano con la stampa riguardo al cessate il fuoco per le infrastrutture energetiche annunciato da Donald Trump in merito al conflitto in Ucraina. Da parte dell'Ucraina il presidente Zelensky ha chiaramente affermato di essere pronto a impegnarsi in un simile cessate il fuoco, ora avremo bisogno dello stesso segnale dalla Russia ma purtroppo non lo riceviamo, ha aggiunto la portavoce. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas, all'arrivo al Consiglio Esteri dell'Unione Europea a Lussemburgo, ha detto: se verrà esercitata pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra, sono certa che l'Ucraina terrà le elezioni. Quasi tutte le costituzioni prevedono che in tempo di guerra non si possano tenere elezioni e mi risulta che anche il presidente Zelensky abbia detto che in caso di cessate il fuoco sarebbe disposto a tenere le elezioni il prima possibile, ma le elezioni sono sempre uno scontro tra diversi gruppi all'interno del paese mentre gli attacchi arrivano dall'esterno, ecco perché è davvero importante tenere unita la popolazione finché la guerra è in corso, ha concluso Kallas. E anche Berlino dice che la decisione sulle elezioni deve essere presa in Ucraina e non dall'esterno, lo ha detto il portavoce di Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Donald Trump secondo il quale Zelensky dovrebbe lasciare la presidenza del paese. La situazione della guerra, ha aggiunto, impedisce attualmente le elezioni in Ucraina. A Berlino si è comunque preso atto della risposta del leader ucraino che ha affermato di poter organizzare le operazioni di voto solo se ci sarà una tregua. Di Europa si è occupato il presidente Mattarella oggi nel suo intervento all'ottantesimo anniversario della fondazione della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità, intervento che ora vi proponiamo.

Rivolgo un saluto di grande cordialità al Ministro del Lavoro, a tutti i presenti. Ringrazio il Presidente Cuzzilla per avermi invitato a questo importante appuntamento. In questo anno si festeggiano gli 80 anni di vita della Repubblica. Vi si accompagnano gli 80 anni dalla fondazione della vostra Confederazione, unione di alte professionalità, ed è di grande significato questa coincidenza. Siete nati sulle macerie della guerra, come abbiamo poc'anzi visto, per una Italia migliore. Il progresso della vita della nostra comunità si intreccia strettamente in questi decenni al ruolo svolto da coloro che hanno rivestito il compito di dirigenti, protagonisti del divenire di uno Stato moderno, coeso fra le componenti della società. Un percorso imponente per complessità e determinazione, quello che ha sottratto un Paese alla arretratezza, per farne una nazione ispirata a principi di libertà, autonomia, dinamismo, ispirata ai valori democratici. L'esperienza di allora della vostra Confederazione raffigura la storia di ripresa del nostro dopoguerra, frutto di una scelta di libertà, di organizzazione libera, dopo le vicende corporative e dirigistiche che avevano improntato il soffocamento della società civile da parte del fascismo. Risultato di una visione lungimirante che, mentre rivendicava il diritto a un'immagine propria per gli ambiti dirigenziali nel pubblico e nel privato, contestualmente rappresentava una assunzione di responsabilità, oltre che nei confronti del proprio datore di lavoro, nei confronti dell'intera società italiana. Lo ha ricordato il Presidente Cuzzilla poc'anzi: competenza come coesione, lavoro come sviluppo, futuro come responsabilità. Sono queste le parole chiave che vi hanno accompagnato in questi 80 anni e che motivano la riconoscenza della Repubblica. La dottoressa Lavanga ci ha poc'anzi ricordato come il fondatore della Confederazione, Giuseppe Togni, avesse chiaro come per la ricostruzione, per lo sviluppo, fosse necessario, accanto alle risorse materiali, alle infrastrutture, un capitale sociale, come ha detto poc'anzi Presidente Cuzzilla, persone in grado di far uscire il Paese da falsi miti propagandistici, per governare processi complessi come quelli dell'ingresso dell'Italia sulla scena internazionale, sui mercati globali. Eravamo infatti di fronte a un cambiamento d'epoca, a quale cambiamento la Repubblica, con la scelta europeista, avrebbe dato un contributo determinante. Il titolo che avete scelto per questa assemblea, per questo incontro, attesta il desiderio di proseguire,

nell'esercizio della propria professione e per quanto riguarda i funzionari pubblici il dovere di esercitare la propria attività nell'interesse esclusivo della nazione. Il contributo offerto dai dirigenti a vari livelli per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per non smarrirne il rilievo e l'importanza per la ripresa del nostro Paese dopo la pandemia, merita di essere ricordato. Se nei decenni passati sono ascrivibili al vostro primo presidente Togni, costituente, poi parlamentare e ministro, sono ascrivibili a lui iniziative legislative sul terreno della libertà economica e della tutela dei consumatori, come quello di introdurre norme antitrust nella società economica italiana, in cui numerosi erano i monopoli, va menzionata la vostra battaglia di questi anni per l'equità fiscale, richiamata dal presidente Cuzzilla poc'anzi. Il vostro essere parte del tessuto della Repubblica ha significato per i dirigenti pagare anche prezzi alti. È avvenuto durante gli anni del terrorismo, quando le Brigate Rosse assunsero alcuni dirigenti come bersaglio per cercare di smantellare i riferimenti del nostro modello di vita. A Pietro Coggiola, Carlo Guglielmo, Manfredo Mazzanti, Renato Briano, Giuseppe Taliercio, assassinati perché ridotti a simboli da un feroce delirio ideologico, rivolgiamo il nostro pensiero.

L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena. Oggi un mondo nuovo si sta plasmando tra rapidissime trasformazioni. Dobbiamo tenerne il passo. Non sarà facile sfruttare l'onda prorompente delle nuove tecnologie digitali, della intelligenza artificiale, della robotica, ponendole a servizio non esclusivamente di maggiori profitti e di migliore efficienza, ma anche di una crescita qualitativa e di un'organizzazione produttiva e sociale che valorizzi la persona, che tuteli sempre la sua dignità, che rafforzi la coesione sociale. È compito che coinvolge il vostro impegno quotidiano. Le funzioni dei dirigenti private e pubbliche, dei servizi essenziali, dei settori emergenti sono una nervatura essenziale di una società che voglia restare protagonista del proprio futuro. Si tratta dell'alleanza del lavoro, premessa nella nostra Costituzione del carattere universale dei diritti della persona e al contempo dei doveri di solidarietà politica, economica, sociale, paradigma del nostro modello di vita. Un'alleanza che deve saper guardare al futuro e quindi ai giovani, qui presenti e in così ampia misura. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro alla Confederazione, al suo Presidente, ai Presidenti del Collegio dei Presidenti dei vari ambiti che si raccolgono nella Confederazione, vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Buon anniversario alla Confederazione Italiana, dirigenti e alte

0: Così l'intervento del presidente Mattarella all'ottantesimo anniversario della fondazione della Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Torniamo alla politica estera. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas. Adesso ci occupiamo del premio Nobel a Navi Pillai con questa intervista realizzata da Franco Palazzolo con Franco Giordano.
1: Radio Radicale, siamo con Franco Giordano, che è stato segretario di Rifondazione Comunista.
2: Illo tempore.
1: Illo tempore, per parlare con lui di una delle tante cose che sono capitate in questo infausto fine settimana, le polemiche per il Nobel per la pace a Navi Pillai, che è un giudice della Corte Penale Internazionale che si è occupato di tante inchieste internazionali e che si è meritato questo premio Nobel. Gli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti, Trump, non ha gradito questo premio, al quale evidentemente puntava, con la giustificazione che lui ha chiuso 8 guerre. Allora, lei si ricorda che guerre ha chiuso Trump?
2: Nessuna. La dico proprio con perché, se si riferisce a quella più evidente, che è sotto gli occhi di tutti, quella della Palestina, lì la guerra continua. Quella pace che si è prodotta è in realtà una pace che risulta purtroppo essere truffaldina, perché i coloni continuano ad imperfessare in Cisgiordania, allargando quindi i confini di quella guerra. A Gaza Israele continua a bombardare, perché tra l'altro non smetterà di farlo almeno fino al 27 ottobre, perché così Netanyahu potrà esplicitare fino in fondo la sua piattaforma elettorale. E nessuna guerra. Io trovo veramente ignobile il fatto che si sia criticata l'assegnazione del premio Nobel ad una figura specchiata come quella a cui è stato dato, e una giurista che si è battuta prima nel suo paese per i diritti
1: contro l'apartheid,
2: poi sulle tante forme di genocidio
1: in Ruanda
2: e poi adesso con grande cognizione di causa, come dicono anche i suoi colleghi, anche sulla Palestina. D'altronde, oramai tutti i giuristi degni di questo nome hanno sancito che quello è un vero e proprio genocidio. D'altronde, quando un israeliano scrittore noto in tutto il mondo come David Grossman dice e parla di genocidio con un dolore interiore profondo, e sdogana questa parola persino ai reticenti in Occidente, vuol dire che siamo in queste condizioni. Quando Anna Foa, Gad Lerner, ebrei israeliani hanno criticato così aspramente sia il governo sia le politiche dello Stato di Israele, non solo del governo, e per dare una mano a questo sparuto gruppo di critici del governo israeliano, pur essendo ebrei, bisogna essere netti e chiari, cosa che il nostro governo non fa. Ma tornando a Trump, a volte mi chiedo, perché sai, viviamo in una fase in cui l'incredibile diventa credibile perché avviene. Diciamo, da un punto di vista filosofico sarebbe veramente interessante capire che cosa accade concretamente. Se vai alla stretta a giudicare anche degli ultimi accordi con i russi sul gasolio, la sensazione netta è che si profila un mondo in cui i grandi imperi si ricostruiscono e si determina per questa via un reciproco riconoscimento, una reciproca legittimità, facendo saltare tutte le alleanze pregresse. E questo è un monito per l'Europa, perché deve capire l'Europa che deve avere un profilo suo, autonomo, che non può più cercare di cincischiare con il giudizio su Trump e sulle sue follie. Follie. Mi sono sempre chiesto se ci troviamo di fronte a delle follie, perché alcuni atteggiamenti sembrano essere proprio fuori dal normale, come quella della rivendicazione incredibile del premio Nobel, o come la designazione di nuove edizioni, che so, del Golfo Trump. Adesso c'è anche l'Oceano Trump, l'ultima che ho sentito recentemente. Deliri di onnipotenza. Spero che le elezioni di medio periodo in America possano cancellare criticamente questa esperienza, ma il popolo MAGA esiste, quella cultura c'è e si diffonde in tutta Europa. Follie. L'unica follia che non compare nell'atteggiamento di Trump è quella che esercita nel momento in cui deve difendere e produrre i propri interessi. Ci troviamo di fronte ad una privatizzazione delle figure istituzionali. Il Presidente dell'America privatizza la politica estera, suo genero, va in giro per il mondo, definisce accordi internazionali, ma sotto banco gli accordi internazionali sono legati ad interessi della famiglia Trump o degli amici della famiglia Trump. Cioè è una vicenda incredibile. Si è svenduta l'Ucraina in maniera con una liquidazione totale, perché in questi 15 giorni serve a fare qualcosa di illusorio per cercare di fermare il declino elettorale di Trump e le mancate promesse di un abbassamento dell'inflazione, di un abbassamento dei prezzi energetici. Cioè ci troviamo di fronte ad un cinismo che ha qualcosa di antico. Lui si lega alle grandi potenze imprenditoriali dell'high-tech, pericolosissime per certi versi, ma e quindi siamo a una sorta di mediazione inverosimile tra l'innovazione più spericolata e la regressione feudale, come emerge per esempio dal tentativo di far rendere pubbliche la fucilazione di quel condannato a morte che aveva ammazzato 16 persone. Cioè siamo a qualcosa di tribale. Lui è per certi versi identico all'ISIS, identico a coloro che fanno pubblicamente farne vedere uno che viene colpito per ammonire altri 100. Proprio è una cultura di estrema destra, tribale, antica, ma nello stesso tempo capisce che gli interessi veri di geopolitica nel mondo sono le grandi imprese high-tech, e su quelle costruisce un accordo in cui ci sono anche grandi suoi interessi.
1: Chiarissimo. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Franco Giordano, ex segretario di Rifondazione Comunista, col quale abbiamo parlato di questo scontro sul premio Nobel per la pace a Navi Pillai. Grazie.
0: L'intervista era di Franco Palazzolo. Noi siamo in attesa di collegarci in diretta con le commissioni bilancio di Camera e Senato per l'audizione sul documento di programmazione di finanza pubblica per il 2026. L'audizione sarebbe dovuta iniziare due minuti fa, allora noi continuiamo a darvi notizie. Ritorniamo per un momento su quelle che abbiamo già dato, per esempio sullo Yemen, perché c'è un interessante e preoccupante, in realtà, allarme lanciato dal Programma Alimentare Mondiale. 3 famiglie su 4 in Yemen non riescono a mettere il cibo in tavola mentre i combattimenti nel paese si intensificano. Un recente monitoraggio condotto dal PAM nelle aree accessibili ha rilevato che il 74% delle famiglie non è in grado di soddisfare i propri bisogni alimentari di base. Si tratta del dato più alto registrato quest'anno, che indica un significativo peggioramento della sicurezza alimentare, e secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nelle ultime settimane, con l'intensificarsi del conflitto, oltre 200.000 persone sono state costrette a abbandonare le proprie case. Torniamo anche sulla questione ucraina. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto, ecco, questo insomma è l'aggiornamento su l'impegno dell'Europa a favore dell'Ucraina. Adesso torniamo nel nostro paese, al Presidente del Consiglio Meloni. La crescita italiana è ancora troppo debole, è vero. Dall'altra parte è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. Le stime per il 2026 dicono che possiamo arrivare all'1% in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spesso sottovalutati. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando all'Assemblea di Asso Lombarda. E sulle previsioni di crescita dice: quando si sottovaluta l'Unione Europea ci siamo abituati, quando ci sottovaluta l'Unione Europea ci siamo abituati, quando veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organismi dispiace, ma tant'è. In ogni caso una crescita all'1% non soddisfa, ma è un segnale che non va sminuito, è qualcosa su cui possiamo costruire, ha sottolineato Meloni. Il riferimento ai nostri stessi organismi è abbastanza palesemente all'Istat. Siamo sempre in attesa di collegarci con le commissioni di bilancio e Camera di Senato, che intanto vi diciamo che appunto svolgono le audizioni per l'attività conoscitiva preliminare del documento di programmatico di finanza pubblica 2026. A quest'ora sono previsti i rappresentanti della Corte dei Conti, alle 14.45 i rappresentanti dell'Istat, alle 15.30 i rappresentanti del CNEL, alle 16.15 i rappresentanti di Banca Italia, alle 17 il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari e alle 18 il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Questo dunque il programma, ma appunto come dire, questa riunione delle commissioni bilancio di Camera e Senato sta tardando. E allora vediamo altre notizie, quelle che riguardano la legge elettorale. Nessuno pensi che le nostre iniziative siano volte a ripristinare la legge abrogata, quella ormai è abrogata. La legge sarà quella nuova, auspicabilmente depurata dagli aspetti incostituzionali. Lo ha detto Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale e esponente della rete per un voto libero uguale, presentando alla Camera in conferenza stampa i ricorsi sulla legge elettorale voluta dal centrodestra. È richiesto che l'eventuale accoglimento dei ricorsi lasci in vigore una normativa applicabile immediatamente. Tutti i profili di legittimità costituzionale che eccepiremo consentono alla Corte Costituzionale di eliminare quegli aspetti incostituzionali della legge, lasciando per il resto la legge perfettamente idonea a essere applicata. E adesso però ci colleghiamo con le commissioni bilancio, Camera e Senato.
3: L'ordine del giorno reca l'audizione, innanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di rappresentanti della Corte dei Conti nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis, comma 3 del regolamento della Camera e dell'articolo 125 bis, comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono Vincenzo Palomba, presidente di sezione di coordinamento, Clemente Forte, presidente onorario di sezione, Giancarlo Astegiano, consigliere, Vincenzo Chiorazzo, consigliere, Sergio Gasparrini, consigliere, Angelo Maria Quaglini, consigliere, Fedor Melatti, primo referendario, Lucia Marra, prima referendaria. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro una durata orientativa di 25-30 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi dei parlamentari e alle repliche. Prego, Presidente Palomba, immagino. Grazie.
4: Grazie, Presidente. Allora, nel contributo della Corte, dopo aver offerto una lettura degli sviluppi congiunturali.
3: Vicino al microfono per cortesia, sì. Perché altrimenti. Grazie.
4: Dopo aver letto, dopo aver effetto una lettura degli sviluppi congiunturali una valutazione del quadro macroeconomico proposto per il periodo 26-28, si sofferma sullo stato dei conti pubblici a legislazione vigente, sul quadro programmatico di finanza pubblica, riportando alcune valutazioni anche sulle prospettive delle entrate e dei fondamentali comparti di spesa del conto delle pubbliche amministrazioni. E secondo le previsioni, partiamo dalle previsioni di finanza pubblica, secondo le previsioni aggiornate l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche scende nel 2026 al 2,9% del PIL, in miglioramento di 0,2 punti rispetto al 2025, al di sotto della soglia europea del 3%. La riduzione del deficit pari a 1,7 miliardi è tuttavia molto più contenuta di quella registrata nel 2025, mentre il saldo primario migliora di 11,4 miliardi. Su tale divaricazione pesa la forte crescita degli interessi passivi, attesi al 4,2% del PIL. Il miglioramento del saldo primario deriva soprattutto dall'aumento delle entrate sostenute dal gettito tributario e contributivo, con un lieve aumento della pressione fiscale al 43%. La spesa primaria cresce soprattutto nella composizione corrente, con incrementi delle prestazioni sociali, dei redditi del lavoro pubblico, dei consumi intermedi e della sanità, che raggiunge il 6,4% del PIL. La spesa in conto capitale si riduce invece di 2,9 miliardi per il venir meno delle agevolazioni edilizie e la flessione dei contributi agli investimenti. In senso positivo va rimarcata la prosecuzione del trend di crescita degli investimenti fissi lordi, sospinti dal PNRR. Nel triennio 27-29 il disavanzo tendenziale continua a ridursi dal 2,9% del PIL nel 2027 al 2,2% nel 2029, con un profilo lievemente meno favorevole di quello indicato ad aprile. La pressione fiscale resta pressoché stabile al 43,1% nel 2029. La spesa primaria aumenta in media dell'1,3% annuo. Alla crescita della componente corrente si accompagna una contrazione di 15,6 miliardi di quelle in conto capitale. Dopo il massimo del 2026, gli investimenti scendono progressivamente al 3,5% del PIL nel 2029, riflettendo l'esaurirsi della spinta del PNRR. Uno dei principali aspetti di criticità è rappresentato dagli interessi, previsti in aumento di oltre 20 miliardi nel triennio e rivisti a rialzo di 14,7 miliardi rispetto ad aprile, fino al 4,6% del PIL del 28-29. Al netto di tale voce, il saldo primario migliora più rapidamente del deficit e raggiunge il 2,5% del PIL nel 2029. Il quadro programmatico incorpora nel 2027-28 l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale fino a 0,3 punti di PIL per la difesa e altrettanti per la sicurezza energetica in ciascun anno, con interventi prevalentemente in conto capitale. Il deficit, dopo il 2,9% del 2026, sale così al 3,4% nel 2027 e si attesta al 3,2% nel 2028, per poi ridursi al 2,3% nel 2029. Il saldo primario rimane positivo, ma su livelli inferiori al tendenziale, lasciando prefigurare spazi per interventi espansivi nell'ordine di 0,5 punti percentuali di PIL per il 27 e il 28 e di 0,1 punti nel 2029, al netto dei riflessi delle misure adottate sull'economia e sulle entrate. Il rientro sotto il 3% nel 2026 è rilevante ai fini dell'uscita dalla procedura per il disavanzo eccessivo. La valutazione dipenderà tuttavia dal trattamento europeo delle spese ammesse alla flessibilità. La conformità alle raccomandazioni sarà verificata principalmente attraverso la spesa primaria netta. Nel 2024-25 la crescita accumulata dell'indicatore è stimata nel meno 0,03% rispetto al meno 0,7% raccomandato, ma gli scostamenti restano inferiori alle soglie del conto di controllo. Nel 2026 la crescita è pari all'1,6%, in linea con il limite annuale, mentre il tasso accumulato si colloca all'1,2% contro lo 0,9% raccomandato. Nel quadro programmatico la spesa netta cresce del 3,3% nel 2027, dell'1,7% nel 2028 e dello 0,2% nel 2029. Il picco del 2027 incorpora le spese per la difesa e la sicurezza energetica ammessa alla clausola di salvaguardia. Al netto di tali componenti, i tassi risultano pari all'1,9% nel 2027, 1,7% nel 2028 e 1,5% nel 2029, coincidenti con il percorso raccomandato. In termini cumulati, la crescita programmatica raggiunge il 6,6% nel 2029 contro il 6,2% della raccomandazione. Corretto per la flessibilità, lo scarto deriva dagli esiti già maturati nel 2024-25 e non si amplia nell'ultimo anno. Nel complesso il quadro combina il ritorno sotto il 3% nel 2026 con un temporaneo allentamento nel biennio successivo e una correzione più intensa nel 2029. Il saldo strutturale migliora al meno 3,2% nel 2026, peggiora al 3,5% nel 2027 e torna a ridursi fino al meno 2,24% nel 2029. Quello primario strutturale resta positivo. La tenuta del percorso dipende quindi dal rispetto dei tassi di spesa netta al netto della flessibilità e dal ritorno del disavanzo su un sentiero discendente. Resta necessario un maggior dettaglio delle componenti degli indicatori anche in valori assoluti per consentire una verifica trasparente e il confronto con le valutazioni europee. Per quanto riguarda il debito, a valle delle modifiche apportate al quadro macroeconomico e ai principali saldi del conto delle amministrazioni pubbliche, il documento aggiorna le previsioni sul rapporto debito-PIL in senso favorevole per l'anno in corso e per il 2027 in senso peggiorativo per il biennio 28-29. La riarticolazione delle stime non modifica sensibilmente la dinamica di fondo dell'indice, per il quale continua a prospettarsi un'inversione della tendenza alla risalita iniziata 3 anni fa e ora pienamente in corso, ma con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto sia nel documento di finanza pubblica che nel piano strutturale di bilancio, il 2028 anziché il 2027. Il pieno apprezzamento degli aggiustamenti operati è possibile considerando la revisione della Istat, i più recenti sviluppi congiunturali e le nuove ipotesi sottostanti allo scenario previsionale per il triennio 27-29. Il documento, nel considerare l'insieme di tali elementi, valuta che si saranno privi di conseguenze di rilievo sul 2026, anno che grazie all'effetto denominatore del 2025, di cui si ipotizza il trascinamento sul 2026 ed una crescita del PIL rivista al rialzo, dovrebbe chiudere con un rapporto debito-PIL al 138,1%, 5 decimi di punti in meno rispetto alle stime dello scorso aprile. Per quel che riguarda le prospettive, nel documento il combinarsi dell'aggiornamento del quadro base 2025-26 con le decisioni in materia di attivazione della clausola salvaguardia e quindi di maggiori spese per energia e sicurezza e conseguente minor avanzo primario consegnano in un contesto di più elevati tassi di interesse un quadro nel quale il rapporto debito-PIL si conferma su livelli sostanzialmente simili a quelli prefigurati nel DFP, ma comunque in discesa anche se dal 2028 invece che dal 2027. È uno scenario nell'assieme condivisibile, pur se esposto ai rischi derivanti dalle pressioni cui è sottoposto il mercato dei bond sia in ambito europeo che sul più complessivo mercato internazionale. Va ricordato che il documento di finanza pubblica 2026 nell'avviare il semestre europeo aveva adottato, per quel che riguarda i tassi, ipotesi che gli sviluppi degli ultimi mesi hanno evidenziato come ottimistiche e che vengono ora riviste. In definitiva, se si confermasse lo scenario descritto nel DFP, il ciclo del principale indicatore di sostenibilità dei conti pubblici, rapporto debito-PIL, sarebbe scandito da due fasi, la prima 2025-2027 di risalita, la seconda 2028-29 di ripresa del sentiero discendente. La scomposizione delle determinanti delle variazioni anno su anno del ridetto rapporto mette in luce come la crescita, in parte già realizzata ed in parte prevista fino al 2027, si sia rivelata via via più significativa, risultando in aumento mano a mano che sono stati presentati documenti ufficiali di monitoraggio e programmazione successivi al piano strutturale. Essa è stata fortemente spinta da un lato dagli elementi di aggiustamento tra flussi e stock, nei quali ha avuto un peso preponderante il lascito delle politiche degli incentivi all'edilizia, e dall'altro l'effetto palla di neve che al netto del più recente passato si è fatto nel tempo più severo in un contesto di rallentata crescita economica e crescente costo medio del debito. Quanto alla prospettata discesa, essa, pur rallentata dalla risalita dell'onere medio di interesse, si gioverebbe grandemente del sostanziale superamento del problema dell'aggiustamento stock-flussi con il riassorbimento integrale del problema della discrepanza cassa-competenza dei crediti d'imposta per edilizia. Il DFP presenta quindi un quadro che nel confronto con il piano strutturale appare fin qui sostanzialmente allineato se si fa riferimento al livello del rapporto debito-PIL, ma in significativo affanno se si guarda la dinamica dell'indicatore. Le ragioni di tale deterioramento dello scenario sono note e ben evidenziate nel documento. In parte sono connesse a fattori geopolitici e a shock esterni. Diventa in tali contesti evidente quanto sia delicata la posizione dei paesi altamente indebitati che devono sottostare alla pressione dei mercati finanziari. Uno sguardo alle entrate. Il documento conferma con un lieve miglioramento la dinamica delle entrate tributarie delineata nel documento di finanza pubblica di aprile, in coerenza con la revisione al rialzo della crescita del PIL nominale per il 2026. A legislazione vigente le entrate tributarie delle amministrazioni pubbliche sono stimate in 683,8 miliardi nel 2026, con un aumento del 2,7% rispetto al 2005 e una maggiore stima di 5,1 miliardi rispetto al documento di aprile. Nel triennio successivo il gettito crescerebbe ad un ritmo del 3,1% nel 2027, per poi rallentare al 2,2% nel 2028 e risalire al 3,1% nel 2029. L'andamento del gettito riflette tuttavia dinamiche differenziate tra le principali componenti. Nel 2026 la crescita risulta più contenuta per le imposte dirette e più sostenuta per quelle indirette, trainate dall'IVA per effetto dell'evoluzione dei consumi reali e della dinamica dei prezzi. Nel triennio successivo le imposte dirette accelererebbero progressivamente, mentre le indirette presentano un profilo più irregolare. I contributi sociali sono stimati in crescita nel 2026 e dovrebbero attestarsi a 316 miliardi e nel triennio per successivo dovrebbero crescere in media del 2,9%. La pressione fiscale è prevista attestarsi al 43%, un decimo di punto in più rispetto a quanto stimato nel DFP, per raggiungere il 43,1% nel 2029. In considerazione dell'elevata incertezza connessa all'andamento dei prezzi energetici, anche in ragione del conflitto in Medio Oriente, si ritiene condivisibile la cautela adottata nelle stime. Pur a fronte di un gettito che nel corso dell'anno si è mantenuto superiore a quello del 2025, per gli anni successivi il diverso profilo di crescita delle entrate tributarie rispetto al PIL nominale richiama tuttavia l'attenzione sull'evoluzione delle basi imponibili e sugli effetti della legislazione vigente. I dati delle entrate tributarie statali dei primi 8 mesi del 2026 confermano nel complesso le previsioni contenute nella legge di bilancio rivista al rialzo in sede di assestamento. Due aspetti vedo ancora di essere segnalati in materia di entrate. Da un lato occorre sottolineare l'esigenza di un'effettiva verifica dell'efficacia della razionalizzazione delle spese fiscali, tenuto conto che, come si evince dal rapporto annuale, sono state censite 573 misure a fronte delle 575 registrate nell'anno precedente. La relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva stima per il 2023, anno della rilevazione, un tax gap compreso tra 107,9 e 112,8 miliardi con una propensione all'inadempimento in riduzione. Al riguardo si osserva che gli interventi fondati sulla promozione dell'adempimento spontaneo, sulla digitalizzazione, sulla interoperabilità delle banche dati sono idonei al contrasto all'evasione ed a favorire l'emersione di base imponibile che dovrebbe portare al consolidamento dei risultati dei maggiori accertamenti da attività di controllo registrati negli ultimi anni. Non so quant'è ora. Allora, per quanto invece riguarda l'andamento appunto delle principali spese, il documento del 2026 aggiorna le previsioni relative appunto alla spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, delineando per i prossimi anni una crescita graduale della spesa che dei circa 209 miliardi di euro del 2026 aumenta dell'1,5% anno nel successivo biennio e dell'1,9% nel 2029, con una stima in rialzo rispetto al documento di finanza pubblica del 2026. Tale revisione, tuttavia, non modifica sostanzialmente il peso della spesa per il personale pubblico sull'economia. L'incidenza sul PIL resta intorno al 9% per poi diminuire progressivamente fino all'8,7% nel 2029. Per quanto riguarda la spesa per la sanità, il quadro della sanità delineato nel documento evidenzia una crescita della spesa sanitaria nel 2026 e aumenti più contenuti nel triennio 27-29, in rialzo rispetto al documento di aprile. Nel 2026 la spesa è stimata in circa 149 miliardi di euro con un incremento del 5,2% rispetto al 2025. Nel triennio 27-29 la spesa è prevista in aumento dell'1,9% nel 2027, del 2,6% nel 2028, del 2,8% nel 2029 fino a raggiungere circa 160 miliardi di euro nell'ultimo anno di previsione. Quanto all'incidenza sul PIL, si evidenzia una parziale revisione rispetto al DEF di aprile, per effetto della nuova stima, in aumento del PIL nominale. Se per il 2026 viene confermato il valore del 6,4%, per il triennio successivo la nuova previsione scende al 6,3%. Anche il finanziamento sanitario, cui contribuisce lo Stato, aumenta dai 136,5 miliardi del 2025 ai 142,9 miliardi del 2026 per raggiungere i 145,8 miliardi del 2029, confermandosi in graduale flessione rispetto al PIL. Sul versante degli equilibri finanziari regionali si registra un peggioramento dei risultati di esercizio. Nel 2025 il risultato di esercizio complessivo delle regioni, al netto delle coperture e tenuto conto degli ulteriori trasferimenti delle province autonome delle regioni a statuto speciale, evidenzia un disavanzo pari a circa 2,3 miliardi di euro in aumento di 795 milioni rispetto al 2024. Sul versante delle principali componenti della spesa persistono significativi scostamenti dai tetti programmati che confermano la necessità di rafforzare gli strumenti di razionalizzazione ed efficientamento della spesa e di monitorare le componenti che maggiormente incidono sugli equilibri del sistema. In questo quadro assume particolare rilievo il rafforzamento dell'assistenza territoriale, il completamento della rete delle case, degli ospedali di comunità e l'effettiva attivazione dei relativi servizi comporteranno, oltre agli investimenti già programmati, maggiori fabbisogni di spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi e per il personale dipendente e convenzionato. Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sociali in denaro, si tratta di un comparto che risente particolarmente dell'aggiornamento del percorso previsto per l'inflazione per la stretta correlazione dei trattamenti pensionistici ed assistenziali ai mutamenti degli indici dei prezzi. La tendenza si innesta comunque su una dinamica relativamente poco vivace per la spesa di protezione sociale, registrata nel 2025 e protrattasi anche nel 2026, che esce rafforzata dalla revisione dei conti nazionali e dall'acquisizione dei più recenti dati di monitoraggio. Infatti, al rallentamento della componente di crescita per la rivalutazione delle prestazioni, scontata nelle previsioni di primavera, si sono sommati gli esiti delle politiche di contenimento in materia di flessibilità in uscita dal sistema pensionistico. Complessivamente, rispetto alla precedente previsione, la spesa tendenziale, che sarà poi influenzata naturalmente dalle misure della prossima legge di bilancio, è attesa aumentare di 790 milioni nel 2027, 1,6 miliardi nel 2028 e 2 miliardi nel 2029. Il rapporto con il PIL si mantiene sul 20,3% nel periodo previsionale, dove rilevano positivamente le più favorevoli stime del prodotto. Per quanto invece riguarda la spesa per investimenti, nel DFP gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nel 2025 ammontano a 88,6 miliardi. La spesa è prevista in ulteriore crescita nel 2026 fino al 93,7 miliardi, anno in cui dovrebbe raggiungere il punto di massima espansione per poi avviare una graduale fase. La composizione della spesa conferma fino al 2027 la prevalenza degli investimenti delle amministrazioni locali, in coincidenza con la fase conclusiva degli interventi finanziati dal PNR, per i quali successivamente tuttavia le previsioni evidenziano una dinamica recessiva. Diversa la traiettoria degli investimenti delle amministrazioni centrali, che incorporano anche il graduale incremento della spesa per la difesa, e mostrano pertanto una dinamica espansiva lungo tutto il periodo di previsione. Nel complesso, il documento prospetta il mantenimento di un'incidenza media degli investimenti pubblici sul PIL pari al 3,7% nell'intero orizzonte di previsione, livello superiore a quello registrato nel 2024. Il documento non fornisce ancora il dettaglio delle misure che saranno contenute nella prossima manovra di finanza pubblica in tema di investimenti pubblici, ma delinea una strategia nella quale gli spazi di flessibilità risultano limitati alle spese per difesa ed energia, attraverso l'attivazione della clausola di salvaguardia. Ne deriva che il sostegno agli altri ambiti delle politiche pubbliche di investimento continuerà a fare affidamento prevalentemente sugli strumenti finanziari già operativi. In un contesto caratterizzato da risorse aggiuntive limitate, pertanto, assume particolare rilievo la capacità di utilizzare in modo tempestivo ed efficace i finanziamenti già disponibili. Ciò richiede interventi volti a ridurre i tradizionali fattori di rallentamento delle opere pubbliche, quali la complessità procedurale, la frammentazione delle responsabilità, le difficoltà progettuali, le carenze amministrative ancora non del tutto superate. Analisi più dettagliate con riferimento poi alle singole spese saranno contenute appunto nel documento che abbiamo depositato. Venendo alle considerazioni conclusive, a oltre 6 mesi dallo scoppio della guerra in Iran, il contesto internazionale continua a caratterizzarsi per un'elevata volatilità che ha contribuito ad accentuare le tensioni energetiche oltre le attese formulate nei mesi precedenti. Gli effetti macroeconomici delle tensioni energetiche dipendono non soltanto dall'entità dei rincari, ma anche dalla loro persistenza e dalla capacità di adattamento dei sistemi economici. Ne deriva una significativa incertezza circa gli effetti sulla crescita, sull'inflazione e sull'orientamento delle politiche economiche. Il documento delinea una cornice di bilancio prudente e attenta ai vincoli europei per la manovra e per il triennio successivo, riflettendo innanzitutto il quadro macroeconomico globale, attuale e prospettico ad alta turbolenza, che si ripercuote sulle finanze pubbliche in termini sia di richieste di sostegno ai redditi delle famiglie e ai bilanci delle imprese di fronte all'inflazione, sia di tensioni sui rendimenti dei titoli pubblici. Il documento definisce il quadro programmatico muovendo da uno scenario tendenziale che conferma l'obiettivo del rientro dell'indebitamento netto sotto la soglia del 3% già nel 2026, al fine di uscire dal blocco dei pesi osservati speciali, ma incorpora per il biennio successivo l'utilizzo di spazi di flessibilità riconosciuti a livello europeo attraverso la clausola di salvaguardia nazionale. Tale scelta è motivata dall'esigenza di finanziare incrementi di spesa in difesa e misure addizionali di energia che, pur esercitando inevitabilmente un impatto sui saldi di finanza pubblica, non determina il superamento dei tassi di crescita della spesa netta raccomandati dal Consiglio. La concentrazione delle risorse su interventi volti a crescere la sicurezza e la resilienza energetica del sistema Paese dovrebbe inoltre favorire un ritorno economico tale da attenuare nel tempo l'onere per la finanza pubblica con potenziali benefici strutturali sulla crescita. Resta invece complesso il capitolo sul debito pubblico. L'extra deficit della clausola sulle spese per energia e difesa si aggiunge al peso di cassa del superbonus e in sostanza fa scivolare di un altro anno il ritorno ad un debito in discesa nel suo rapporto rispetto al PIL. È probabilmente questo il dato che consente di leggere con maggior realismo l'intero documento, nella considerazione che il contenimento della spesa netta dentro la traiettoria concordata rappresenta per ogni paese lo strumento per ridurre il rapporto debito-PIL, obiettivo finale, un indicatore che, se non effettivamente ridotto, rischia di mettere sotto pressione il mercato dei titoli di Stato e di creare le condizioni per futuri piani strutturali di bilancio di medio termine particolarmente rigorosi. Lo scenario macroeconomico resta inoltre esposto a rischi significativi, prevalentemente orientati al ribasso. La ripresa dell'inflazione ed il rialzo dei tassi di interesse, unito al venir meno della spinta straordinaria del PNRR, rischia di rallentare l'economia italiana e frenare la competitività delle imprese. In quest'ottica, pur restando limitati i margini per misure discrezionali, andrebbero proseguiti gli sforzi volti al completamento delle riforme degli investimenti del PNRR e selezionati interventi mirati e concentrati su investimenti ad alta produttività, sulle famiglie a basso reddito, sulle imprese più esposte ai costi dell'energia. Senza dimenticare gli interventi idonei a sostenere la spesa sanitaria e le spese per istruzione, formazione e ricerca. Un'analisi più profonda del quadro sconta tuttavia anche quest'anno la carente definizione dello sviluppo programmatico del documento, in particolare a livello delle politiche di settore, e la mancata quantificazione dell'effetto finanziario delle misure che si intendono adottare nell'ambito della manovra di finanza pubblica in approvazione, come peraltro richiesto dalla stessa risoluzione parlamentare. Mancano inoltre indicazioni più dettagliate sulle scelte che si propone di assumere sul fronte della spesa per il settore energetico e della difesa, da indirizzare prevalentemente alla spesa in conto capitale. Elementi che rendono difficile valutare la tenuta del quadro complessivo e la sua coerenza con quelle che sono le priorità dell'azione di governo. Le informazioni in merito ai fattori sottostanti le previsioni programmatiche di finanza pubblica anche quest'anno non risultano complete, con l'effetto di conferire al documento un carattere interlocutorio, di mero aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica piuttosto che di vera e propria programmazione utile ad impostare e presentare al Parlamento il contenuto dell'imminente manovra di bilancio. Non può infine non essere ancora una volta sottolineato il quadro di precarietà che ormai da troppo tempo interessa la disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, in attesa del recepimento della normativa europea di riforma della governance europea. Vi ringrazio.
3: Grazie Presidente. Chiedo ai colleghi presenti, a quelli che sono collegati, se qualcuno vuole intervenire. Allora prego onorevole Rogiani, poi...
5: Grazie Presidente, ringrazio moltissimo i rappresentanti della Corte dei Conti per questa audizione, peraltro anche per averci lasciato un documento ancora più esaustivo che poi avremo modo di approfondire. Rilevo innanzitutto che la conclusione è una conclusione che non mi viene da definire particolarmente tosta, nel senso che come l'anno scorso siamo di fronte a un documento che effettivamente non fa il suo dovere, non quello della Corte dei Conti ovviamente, ma parlo del documento programmatico di finanza pubblica, cioè ha molto poco di programmatico e molto invece di racconto di dove siamo oggi, di aggiornamento se vogliamo, ma non rispetta, come ci dice anche la Corte dei Conti, l'impegno che il Governo si era preso anche a fronte della risoluzione parlamentare. Due richieste puntuali. La prima, nel capitolo sugli investimenti leggiamo che la preoccupazione che investiva un po' tutte e tutti noi sulla fine del PNRR, quindi su un drastico calo degli investimenti pubblici, sul fronte degli investimenti centrali sembrerebbe non essere fondata, cioè sembrerebbe che i tendenziali rispetto ai prossimi anni confermino un sostanziale mantenimento degli investimenti centrali, mentre la questione che volevo chiedere riguarda proprio gli investimenti legati alle amministrazioni locali, che anche come rilevate voi sono state quelle che più di tutte sono riuscite a utilizzare gli investimenti del PNRR. Mi domandavo, visto che voi ci dite che sarà importante, diciamo, che i fondi già in essere possano essere utilizzati in modo più semplice, veloce ed erogati, ma mi chiede, la domanda che vi faccio è, dal vostro punto di vista, i fondi che già oggi sono previsti, quindi allo stato attuale, saranno sufficienti anche solo per il mantenimento degli investimenti che oggi i comuni, le amministrazioni locali, quindi anche città metropolitane e province, hanno fatto con il PNRR, stante tutti i tagli che hanno avuto con le leggi precedenti? E l'altra domanda invece, mi scuso, magari ho letto proprio velocemente perché cercavo l'approfondimento del documentone, quindi mi scuso, magari lo avete specificato, o mi scuso se la domanda risulta ridondante. Per quanto riguarda la spesa delle regioni rispetto alla sanità, che abbiamo, ho letto anche nella vostra sintesi, eccede di molto quello che poi sono invece gli stanziamenti nazionali. Quindi voi dite a un certo punto nel documentone, la quota prevalente del disavanzo complessivo resta infatti a carico delle regioni non sottoposte a piani di rientro. E volevo chiedervi questo poi che cosa comporta effettivamente nei bilanci di quelle regioni. Grazie.
3: Raccogliamo quindi tutte le domande prima. Prego onorevole Bonetti.
6: Grazie Presidente, anche io mi associo ai ringraziamenti per questa audizione, per il materiale che avete voluto farci pervenire, estremamente utile. Cercheremo ovviamente di trarne il massimo del beneficio per animare la discussione e il voto di domani, ovviamente rimane anche come piattaforma di lavoro in vista alla legge di bilancio, visto il tempo ristretto di questa audizione rispetto alla discussione calendarizzata domani alla Camera. Ho tre domande. La prima, parto dal fondo, anche io sono rimasta particolarmente colpita dalla chiarezza con cui avete denunciato la mancanza di contenuto programmatico in questo documento, ma a questo associo la mia prima domanda, soprattutto per quanto riguarda, noi domani dovremo votare anche una relazione che prevede uno scostamento di bilancio, insomma l'attivazione della NEC. Quello che a noi onestamente tuttora ad oggi rimane opaco è capire per quali tipologie di spese poi si attiva questa clausola e che tipo di impatto, diciamo, possa avere questa attivazione rispetto, diciamo, agli eventuali benefici di investimento, perché vediamo dal documento programmatico un impatto positivo sul 27 e il 28, ma non ne capiamo i termini. Dal 29 si sterilizza tutto e quindi sicuramente deduciamo che ci sia qualcosa che non attiva una strutturalità di crescita, ma volevo capire se voi avete qualche informazione in più, e il combinato disposto però di questa clausola che noi attiviamo rispetto all'emissione di debito pubblico, ci chiediamo che tipo di impatto possa avere, perché a fronte anche delle ultime, diciamo, valutazioni anche critiche rispetto anche a quello che abbiamo visto, al rendimento anche dei BTP del debito pubblico, versus l'attivazione di SAFE, volevo capire quanto questo eventualmente voi lo avete considerato e in che termini, se ci potete dare qualche, diciamo, elemento in più per capire oltre le righe di quello che noi non abbiamo trovato scritto. L'altra cosa riguarda la spesa per il tema previdenziale. Mi pare di intendere che voi diciate in modo molto chiaro che non c'è margine, diciamo, di qualsiasi intervento di sterilizzazione delle clausole, diciamo, age related sulla spesa previdenziale, che si dovrebbero riattivare pienamente a pieno regime dal 2027. Anche su questo volevo una vostra conferma. E l'ultimo passaggio interessante, il capitolo sul tema della spesa sanitaria, rispetto alla quale voi mi sembra che mettiate in evidenza che da un lato c'è un tema di necessità di avere una piena copertura dell'aumento della spesa che è considerata, ma dall'altro lato mi pare di intendere stiate denunciando molto forte una necessità di riorganizzazione per togliere le inefficienze e gli disequilibri territoriali che avete nella sintesi messa in evidenza. Però anche su questo vi chiedo una eventuale conferma. Grazie.
3: Grazie. Prego, onorevole Borghi. Senatore Borghi, chiedo scusa.
7: Grazie. Parlando di debito e costo del debito,
0: la Lega. Ora,
7: giustamente è stato fatto rilevare l'aumento del costo del debito perché molto semplicemente stanno salendo i tassi, direi, più che l'aumento dello stock, come vedo qualche lancio di agenzia invece ha dato. Cioè, io credo che se scindiamo le due componenti, probabilmente la parte dei tassi è sicuramente rilevante rispetto all'aumento dello stock. Mi domandavo se aveste fatto dei conti di sensitività rispetto a cosa sarebbe stato la spesa in termini di interessi se all'epoca in cui è stato stretto l'accordo sul PNRR si fosse fatta l'intera provvista con BTP decennali ai tassi dell'epoca, rispetto a quello che è stato fatto, che vi assicuro per me è stato abbastanza frustrante come parlamentare, perché per anni ho chiesto cos'era il tasso o il meccanismo di indicizzazione del tasso, se c'era, perché non c'era nessun dato, del PNRR, e abbiamo scoperto adesso che si tratta di un tasso variabile a lunghissimo termine. Ora, voi capite che prendere e stipulare, indebitarci a tasso variabile a lunghissimo termine, quando i tassi erano a zero, secondo me è stata una pazzia. E dato che è stata una pazzia e sarebbe curioso vedere cosa erano le alternative, mi domandavo se aveste fatto questo conto. Cioè la differenza fra quello che ci sta costando adesso quel tasso variabile di debito del PNRR e quello che ci sarebbe costato se invece avessimo effettuato l'intera provvista del PNRR all'inizio di quando è stata fatta l'accordo utilizzando BTP a 10 anni. Grazie.
3: Grazie. Se non ci sono altre domande. Ah sì, l'onorevole Guerra, prego.
8: Grazie. Torno su alcuni punti già richiamati, ma per fare qualche sottolineatura. Sì, fra le cose che voi dite c'è un elemento fondamentale che è importante anche per noi, perché anche nelle riunioni della commissione bicamerale sulla governance erano state sottolineate delle cose che qui non vediamo qui compiuta risposta. È da mo' che ci battiamo sul fatto che qualche elemento programmatorio sia contenuto anche ad aprile, ma non ci aspettavamo di trovare che un documento di programmazione, come anche nel nome e il DPFP, fosse così privo di qualsiasi elemento di indicazione, anche generica, con l'aggravante che neppure nel rapporto con cui si chiede, diciamo, lo scostamento, non è esattamente uno scostamento al Parlamento, non c'è neppure indicato quello che pure i nostri governanti sanno, perché l'hanno dettagliato per l'Europa, se no lo scostamento se lo sognano, e cioè cosa vogliono fare sulla spesa difesa e energia. Per cui è tutto molto difficile sapere come vanno gli investimenti, ad esempio, se noi non sappiamo della difesa, ci viene solo detto che in parte saranno in spesa corrente e in parte in spesa conto capitale. Quindi siamo di fronte. Però c'è un punto specifico che voi fate che mi sta particolarmente a cuore, ed è quello del dettaglio che manca anche sulle componenti dell'indicatore, la spesa pubblica, la spesa netta, no? Perché qui emerge anche un elemento su cui poi volevo fare io una domanda, per capire se voi avevate fatto un conto, una valutazione. Emerge che con la nuova acquisizione in trasparenza del fatto che il fiscal drag non compensato è una DRM, noi abbiamo che questo incide ovviamente sull'andamento dell'indicatore, o apre, e io credo che sia questa la verità, apre spazi per la legge di bilancio. Però da una malcontata visione si tratta di una somma molto rilevante, 4-5 miliardi nel 2026 e 4 miliardi all'anno 27-28. Se volevo sapere se voi siete in grado di, volete confermare questa valutazione. Poi volevo ritornare sul tema che è già stato richiamato dalla onorevole Roggiani, ma per approfondirlo anche da un altro punto di vista, già in questa prima audizione di oggi, ma immagino che emergerà anche nelle altre, perché è un tema ormai ricorrente negli anni, c'è questa divaricazione che mi sembra crescente per quanto riguarda la sanità, fra la spesa sanitaria e il finanziamento della sanità, che è molto molto seria. Quindi i dati che voi riportate sono piuttosto impressionanti, e chiedevo una valutazione vostra su come questo può essere rimediato a livello regionale, perché è evidente che un divario fra spesa sanitaria, che è di competenza delle regioni, e finanziamento pubblico sanitario, poi alla fine mi pare inesorabilmente ricade sui conti regionali, che registrano già un disavanzo in aumento, come voi ci raccontate. Grazie.
3: Grazie onorevole Guerra. Se non ci sono altre domande, farò due domande rapidissime da aggiungere, anzi tre. Uno, quando voi dite che per la crescita risulta più contenuta per le imposte dirette e più sostenuta per le indirette, poi dite che in successione le imposte indirette presentano un profilo più irregolare. Volevo capire un attimo in che senso, cioè quale motivazioni adducete a questo profilo, quindi che cosa succede. Due, quando dite che l'aumento della spesa del personale, volevo chiedervi se era per i rinnovi dei contratti che sono previsti in questi prossimi anni o perché ci sono assunzioni, perché da qua non deriva, e onestamente non

0: ci si aggiunge al peso di cassa esistente, sebbene tutto questo non vada a impattare sulla, sui limiti della spesa netta, di fatto, andando voi poi dopo con la chiusura finale, con la problematica dell'aumento dei tassi, del rischio degli interessi, con la riduzione della spesa sanitaria, diciamo, cosa vi aspettate nella realtà, se questi numeri possono realmente mantenersi all'interno di quella crescita? Prego Presidente, grazie, prego Presidente.
1: Grazie, raccogliere un po' le domande per argomenti. Insomma.
0: Raccogliere
1: un po' le domande per argomenti, insomma, e dare un po' la parola ai colleghi che hanno approfondito i vari aspetti. Ci sono alcune domande che riguardano appunto più prevalentemente il debito, l'andamento del debito, e lascerei appunto la parola al consigliere Chiorazzo, insomma, sulla...
2: Sì.
0: Gli altri dovrebbero spegnere i microfoni, altrimenti non riusciamo a sentire il consigliere Chiorazzo, prego.
2: No, credo che sulla questione debito...
0: Presidente dovrebbe spegnere il microfono e dovrebbe alzare l'asticella un po' più vicino.
2: Credo che sulla questione del debito in buona sostanza vi sia la domanda del senatore Borghi, che ha a che fare soprattutto con il costo del debito e con la spesa per gli interessi. Naturalmente diciamo, la gestione del debito tempo per tempo deve tenere conto di un insieme di fattori, e la scelta tra componente variabile e componente fissa deve tenere conto di un insieme di circostanze.
0: Consigliere, no, chiedo scusa, provi ad avvicinarsi al microfono.
2: Sì? Prova?
0: No.
2: Mi pare che...
0: Sì, perché funziona forse posso... poco, grazie.
2: No, allora, provo a ridire. È evidente che ex post, di fronte ad uno shock sui tassi a breve termine, il debito indicizzato tende a salire. Nel complesso però credo che la valutazione debba essere più generale, e mi pare che la gestione del debito pubblico sia una gestione complessivamente attenta. Per fortuna abbiamo una durata media delle emissioni abbastanza elevata, siamo intorno agli 7,9 anni per quel che riguarda il debito delle amministrazioni pubbliche in generale, e 6,99 anni per quel che riguarda i soli titoli di Stato. Quindi questo ci consente, diciamo, di ammortizzare e diluire nel tempo gli effetti di questo shock in essere. Per cui da questo punto di vista non farei ulteriore osservazioni, salvo il fatto che naturalmente c'è un impatto dei tassi marginali sul costo medio, che mi pare apprezzato in misura condivisibile nel documento. Quindi la questione del che sarebbe stato meglio indebitarsi a tassi variabili piuttosto che fissi è sempre una questione complessa da esaminare, perché ex post uno può rispondere sì, e però poi in ogni caso la valutazione deve essere fatta tenendo conto dell'intera durata, non si può dare una risposta che guardi per esempio alla sola spesa per interessi dell'anno successivo al momento in cui lo shock si produce. Credo che sulle questioni anche dei riflessi dell'impatto delle misure NEC sul PIL, mi pare di poter dire che grosso modo l'elasticità che c'è nel documento tra maggiore deficit sostanzialmente dovuto all'esercizio della flessibilità e maggiore crescita del prodotto sia un'elasticità in linea con la prassi, più o meno diciamo a fronte di un delta di avanzo primario di mezzo punto di PIL abbiamo uno 0,2 di crescita nell'immediato. Ecco, da un punto di vista macro e di carattere generale credo che siano

0: questi i punti sollevati, ma sì, il costo del debito al quale ho, credo.
1: Per quanto riguarda invece gli investimenti, darei la parola alla dottoressa Marra, che insomma ha seguito appunto soprattutto quello degli enti locali, insomma.
2: Grazie Presidente. E dunque sì, analizzando il quadro tendenziale che viene presentato nel documento, è chiaro, diciamo, questa diversa dinamica degli investimenti delle amministrazioni centrali, che presentano un andamento crescente per tutto il periodo, e invece le amministrazioni locali, che dopo il picco del 2026 si pongono in una curva discendente che le accompagna fino al 2029. E quindi per le amministrazioni locali effettivamente il rischio che con la conclusione del PNRR ci sia il cosiddetto effetto precipizio è da considerare. E non solo però la conclusione del PNRR, ci sono sicuramente altre concause, ricordiamo e lo abbiamo rammentato anche nel testo, gli enti locali hanno subito una riduzione significativa di risorse con la legge di bilancio 2025, oltre 8 miliardi nel periodo dal 27 al 34. C'è anche una forte riduzione della capacità programmatoria degli enti locali. Questo noi lo abbiamo segnalato quando a maggio abbiamo approvato un approfondimento proprio sugli investimenti degli enti locali. Nell'ultimo triennio si registra questa caduta, un po' perché le progettazioni sono state spostate dalle linee di finanziamento nazionali al PNRR, quindi sono uscite dalla programmazione ordinaria per entrare in quella straordinaria, un po' perché probabilmente proprio nelle amministrazioni meno dotate dal punto di vista amministrativo e tecnico c'è stato un assorbimento di tutta la capacità proprio per la realizzazione e per seguire i progetti PNRR. Cosa c'è e come possono essere garantiti comunque dei fondi, finanziamenti per le amministrazioni locali? Sicuramente permangono ancora importanti risorse che passano attraverso il bilancio dello Stato, ci sono le politiche di coesione, ci sono le piccole e medie opere che sono entrate e uscite, diciamo, dal PNRR, ora sono fuori, quindi avranno un percorso di avanzamento progressivo e non dettato dalle tempistiche della programmazione straordinaria. E ci sono anche le nuove regole riguardano il contributo degli enti locali alla finanza pubblica, quindi la possibilità di utilizzare gli accantonamenti per il contributo alla finanza pubblica per effettuare spesa di investimenti per tutti gli enti che sono in avanzo. È ovvio che comunque il problema della scarsità delle risorse è evidente, ed è per questo che noi abbiamo posto l'attenzione proprio sulla necessità di raccogliere l'eredità lasciata dal PNRR, che è in primo luogo quella del rafforzamento della capacità amministrativa. Quindi riuscire ad ottimizzare il rendimento di quelle che sono le risorse già disponibili. E questo fattore della capacità amministrativa riteniamo che sia un fattore abilitante anche per quanto riguarda la gestione di questo patrimonio, che si è comunque incrementato poi non solo per le amministrazioni locali. Quindi il problema della sostenibilità e del mantenimento di valore di queste del patrimonio che ha avuto questo incremento anche a seguito della attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ora non può più essere rinviato, ma come c'è una scarsità di risorse per quanto riguarda gli investimenti, c'è ovviamente anche per quanto riguarda le risorse di parte corrente che saranno destinate al mantenimento e alla traduzione di questi investimenti in maggiori o servizi per la collettività o servizi qualitativamente migliori. Anche in questo caso quindi è necessario partire da una razionalizzazione comunque delle risorse disponibili, innanzitutto cercando di capire tutti i fondi, tutti i trasferimenti che sono comunque a disposizione delle amministrazioni locali, operare una razionalizzazione per evitare sovrapposizione di diverse linee che poi fanno un po' disperdere quelle che sono l'effetto delle risorse. Mi limiterei a questo. L'ultima cosa, che comunque le amministrazioni locali presentano anche importanti quote di avanzi accantonati come vincolati oppure anche avanzi liberi, che forse è necessario che, che vengano messe a disposizione per gestire adesso tutto questo importante patrimonio che è stato accumulato in questi ultimi anni.
1: Invece, per quanto riguarda la sanità, risponde il collega Melatti.
3: Sì, allora, grazie Presidente. C'era una domanda che concerneva il disavanzo, e in particolare il disavanzo registrato nelle regioni non sottoposte a piano di rientro. Allora, nella nostra relazione abbiamo precisato che il disavanzo, che è il disavanzo registrato nel 2025, quindi sono gli ultimi dati disponibili, secondo quanto ci è stato comunicato dal Ministero, si tratta quindi di un disavanzo che è pari a circa 2,3 miliardi ed è un disavanzo al netto delle coperture e al lordo degli ulteriori trasferimenti delle regioni e delle province autonome. Allora, perché è maggiore nelle regioni non in piano di rientro? Perché le regioni non in piano di rientro sono in numero superiore rispetto a quelle in piano di rientro. Nel 2025 infatti le regioni in piano di rientro erano 7 ed erano l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, il Lazio, il Molise, la Puglia e la Sicilia. Per le cause del disavanzo dobbiamo rinviare evidentemente a un aumento dei costi che hanno dovuto sopportare le aziende sanitarie. Si pone quindi un problema di efficientamento nella spesa. Al riguardo bisogna evidenziare che i tetti alla spesa previsti dalla legislazione statale al momento non sembrano aver prodotto risultati significativi, considerato che nel 2025 risultano questi tetti superati. Sto parlando dei tetti alla spesa farmaceutica e i tetti alla spesa relativa ai dispositivi medici. L'altro tema che è stato sollevato riguarda il confronto tra l'importo del fondo sanitario e il livello della spesa sanitaria. Allora, nella nostra relazione abbiamo evidenziato che è necessario garantire un adeguato finanziamento del fondo sanitario. E per quanto riguarda questo confronto, però, dobbiamo sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è che il fondo sanitario è un aggregato di contabilità finanziaria, mentre la spesa sanitaria è registrata in contabilità economica. Quindi sono due dati che non sono immediatamente confrontabili. E l'altro aspetto di cui bisogna tenere conto è che ovviamente i dati che abbiamo nel documento in esame sono dati a legislazione vigente, quindi attendiamo di conoscere ovviamente lo stanziamento previsto nella prossima legge di bilancio. E, per quanto riguarda gli squilibri territoriali, allora nella nostra relazione abbiamo evidenziato gli esiti più recenti del monitoraggio dell'EIA, quindi dei livelli essenziali di assistenza. I dati più recenti si riferiscono al 2024 e risulta un miglioramento complessivo con 18 regioni che hanno raggiunto un livello di sufficienza in ciascun livello di assistenza. Teniamo conto che nel 2023 erano 13, nel 2022 erano lo stesso 13, 14 nel 2021 e 15 nel 2020. Le regioni del nord presentano generalmente i livelli di performance più elevati e più omogenei nelle tre aree di assistenza, con valori ampiamente superiori alla soglia di sufficienza. Il centro mostra risultati nel complesso positivi ma più differenziati, mentre nel sud si concentrano i punteggi più bassi e le principali criticità, con alcune regioni prossime o inferiore alla soglia in una o più aree. Il miglioramento nel 2024 è sostenuto principalmente dalle aree prevenzione e assistenza distrettuale, mentre l'area ospedaliera, pur mantenendo una condizione di sufficienza generalizzata, evidenzia un arretramento dei punteggi in oltre la metà dei territori. E la persistente disomogeneità dei livelli di servizio offerti ai cittadini di diversi territori regionali pone l'esigenza di affiancare alla misurazione dell'erogazione dei LEA una valutazione più ampia delle performance dei sistemi sanitari regionali. A riguardo, nel DPFP è annunciata una sperimentazione, cioè quello che si vorrebbe fare è collegare il monitoraggio dei LEA, quello che si fa già, insomma, quanto vengono raggiunti dalle diverse regioni i diversi indicatori previsti, con le risorse che invece vengono trasferite ad ogni regione. Quindi vedremo gli esiti anche di questa sperimentazione. Grazie.
1: Grazie ancora, grazie. Allora direi, per quanto riguarda le domande che riguardano appunto l'indicatore della spesa netta e sulle componenti, darei la parola al consigliere Quaglini.
4: Grazie Presidente, giusto per chiudere, ma dobbiamo due risposte all'onorevole Bonetti e all'onorevole Guerra. Con riferimento appunto all'impatto della NEC e alle spese per difesa, noi non abbiamo elementi, diciamo, per comprendere nel dettaglio quali sono le tipologie specifiche di spesa o di investimenti che vorranno, che appunto poi giustificheranno nel concreto l'adesione a questa flessibilità. Diciamo, dall'esame del testo, quindi confronti nei numeri chiaramente sintetici espressi sempre in numero, diciamo, in percentuale di PIL con un arrotondamento ad un decimale del DPFP tendenziale e programmatico, e anche i confronti delle previsioni di primavera, del pacchetto di primavera della Commissione, ma anche la comunicazione della Commissione che ha approvato l'adesione alla clausola di salvaguardia, possiamo desumere che nel complesso non tutta la spesa di difesa prevista nella clausola di salvaguardia sarà aggiuntiva, ma ci sarà una quota di 0,1 punti che probabilmente coprirà un tendenziale che già sconta questo tipo di investimenti. E questo chiaramente determina appunto, per esempio nel 2027, il discorso che la clausola di salvaguardia, quei 14 miliardi, è poi superiore all'effettivo, diciamo, aumento dell'avanzo primario, che invece è di circa 12 miliardi 0,5 punti, proprio perché una quota copre spesa aggiuntiva. Sostituisce spesa già inclusa nel tendenziale. Con riferimento poi, questo invece chiaramente rileva ai fini dell'impatto di questa maggiore spesa sul PIL, su cui si è già diffuso il collega Chiorazzo, ma che appunto poi si ritraduce in termini di finanza pubblica in un probabilmente maggior gettito, che non è rilevante ai fini dell'indicatore di spesa, perché non è utilizzato il gettito ai fini della nettizzazione dell'indicatore, ma che dovrebbe giustificare una divergenza tra maggiore spesa 2028 e invece peggioramento dell'avanzo primario, probabilmente dovrebbe essere coperto, come è, diciamo, almeno qualitativamente descritto nel documento, appunto da questo maggior gettito derivante dall'aumento del PIL legato appunto alle spese aggiuntive nel quadro programmatico. Venendo al tema invece della trasparenza sulle componenti dell'indicatore della spesa netta finanziata a livello nazionale, nel documento è messo in luce, ma non è la prima volta che lo facciamo, come sarebbe, diciamo, auspicabile, vista la rilevanza che assume questo indicatore nel nuovo quadro della governance europea, maggiore dettaglio nella indicazione delle variabili di raccordo, e tra queste sicuramente soprattutto anche per gli anni oggetto di previsione, non solo per i due di consuntivo. Tra queste sicuramente un ruolo importante è quello delle DRM, e diciamo, leggendo il documento sembrerebbe che chiaramente tutta la costruzione dell'indicatore di spesa netta nel quadro programmatico è costruita sulla base dell'approccio che ha diciamo, reso noto la Commissione, quindi considerando appunto il mancato adeguamento degli scaglioni reddituali come una misura di discrezionale di entrata. Questo chiaramente è un effetto che si è visto in maniera molto apprezzabile sul 2025, con la differenza tra le stime del DFP e quelle poi del pacchetto di primavera della Commissione. Per il 26 e il 27 il documento, che dovrebbe scontare questo approccio, ipotizza un effetto delle DRM di 0,1 e 0,2 punti percentuali nei due anni, e sempre positivo quindi in termini di mitigazione tasso di crescita della spesa, e questo probabilmente comunque deriva anche dal fatto che le DRM sono intese in senso incrementale, quindi chiaramente lo stock che si è accumulato è già acquisito nell'indicatore.
1: Ho un'altra domanda del Presidente, che era in materia di imposte dirette e indirette sull'andamento soprattutto delle imposte indirette, a cui può rispondere il collega Steggiano.
5: Sì, molto semplicemente, molto velocemente, visto anche abbiamo voluto segnalare questa differenza, perché noi riscontriamo nel 2026 e nel 2027 un incremento molto elevato delle imposte indirette, che quindi è un problema, una questione di consumi e probabilmente anche di un'incidenza dell'inflazione sulle imposte. Il 2028 si presenta con questa differenza, che dovrebbe essere data o da un calo dei consumi o da altri aspetti. In base agli elementi che abbiamo non è possibile capire qual è il caso, però l'anomalia di questo tipo. Segnalo un'altra anomalia, piccola anomalia, ma che è in corso d'anno. Abbiamo registrato in corso d'anno fino ad agosto le varie entrate. E anche qui notiamo che le previsioni sulle indirette, che erano più alte, sono in diminuzione. Qui probabilmente è dovuto al calo, alla questione delle accise, più che le domande sono le accise che hanno inciso negativamente, mentre invece l'IVA quest'anno ha un incremento piuttosto significativo, dovuto sicuramente alla domanda interna e alle esportazioni.
6: Perfetto, ringrazio i nostri ospiti per il contributo fornito ai lavori delle commissioni e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.
7: Radio Radicale 15:11 e si è così conclusa l'audizione che stiamo seguendo sul documento di finanza pubblica, audizione che sono iniziate alle 14, questo ciclo di audizioni, e proseguiremo a seguirle anche nelle prossime ore. Naturalmente questa era l'audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti. Tra poco ci sarà l'audizione dei rappresentanti dell'Istat, poi verranno ascoltati i rappresentanti del CNEL, della Banca d'Italia, il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e al termine il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Questo è il programma di questa giornata di audizioni appunto delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica. Mentre attendiamo appunto che cominci l'audizione dei rappresentanti dell'Istat, qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa, un raid russo sulla cittadina di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale vicino alla linea del fronte, tre morti, tra cui una ragazzina di 13 anni, hanno reso noto le autorità locali, mentre il comandante supremo della NATO in Europa, Aleksandr Grinkevich, parlando al forum sulla sicurezza di Varsavia, se dovessimo subire un attacco saremmo pronti.
6: Buon pomeriggio a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione innanzi alle commissioni bilancio della Camera.
7: Andiamo di nuovo alle audizioni sul documento di finanza pubblica, rappresentanti
6: del documento programmatico di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis, comma 3 del regolamento della Camera e dell'articolo 125 bis, comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono professor Francesco Maria Chelli, presidente, Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per Statistiche Economiche, Ambientali e Conti Nazionali, Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per Statistiche Sociali e Demografiche, Giovanni Savio, direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale, Davide Colombo, direttore della Direzione Centrale Rapporti Esterni, Susanna Riccioni, dirigente del Servizio Compilazione dei Conti di Finanza Pubblica. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro una durata orientativa di 20-25 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi dei parlamentari e alle repliche. Prego, Presidente.
8: Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, ringraziamo le commissioni per l'invito. In questa audizione l'Istituto si soffermerà, come di consueto, sull'evoluzione dell'economia italiana alla luce dei più recenti dati congiunturali e richiamerà in sintesi il quadro delle previsioni e degli obiettivi di finanza pubblica descritto nel documento all'esame delle commissioni. Cominciamo dal quadro congiunturale, in particolare dall'evoluzione dello scenario economico internazionale che, come sapete, permane particolarmente complesso e incerto. Da agosto l'inflazione è tornata ad accelerare, sospinta dal nuovo rincaro delle risorse energetiche. L'andamento delle quotazioni del greggio, in particolare, resta influenzato dai timori di possibili blocchi all'offerta in Medio Oriente e dalle ripercussioni sulle catene di approvvigionamento con quotazioni che oscillano intorno ai $100 al barile nei primi giorni di ottobre. Anche l'indice del gas naturale, dopo una temporanea contrazione a giugno, ha ripreso ad aumentare. Nel secondo trimestre dell'anno in corso il PIL dell'area euro ha registrato un rimbalzo, segnando un più 0,6% su base congiunturale dopo la stagnazione dei tre mesi precedenti. L'economia cinese invece ha rallentato, mentre negli Stati Uniti la crescita è rimasta sostanzialmente stabile grazie alla tenuta dei consumi e agli investimenti in intelligenza artificiale. Nonostante l'incertezza sull'evoluzione delle politiche commerciali, a luglio il commercio globale di merci in volume è aumentato dello 0,3% dopo essere cresciuto dell'1,8% a giugno. A fare da traino la vivace domanda di semiconduttori, microchip e componenti per le infrastrutture digitali, che ha compensato il rallentamento degli scambi dovuto alle criticità sul fronte logistico. Negli ultimi mesi i tassi di interesse a lungo termine sono saliti su livelli elevati in molte economie, in un quadro caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche, nuovi timori sull'inflazione, come detto poco fa, e dall'incertezza sull'evoluzione delle condizioni sui mercati finanziari. Nell'area euro i tassi a lungo termine hanno seguito una tendenza al rialzo con rendimenti dei titoli decennali saliti in misura significativa anche in Italia. Sul mercato dei cambi l'euro ha manifestato una nuova tendenza al deprezzamento tra fine settembre e inizio ottobre. Riguardo le prospettive di crescita dell'area euro, l'Economic Sentiment Indicator della Commissione ha registrato a settembre una flessione contenuta di meno 0,5 punti rispetto al mese precedente. Contrazioni particolarmente accentuate si rilevano in Francia e più moderate in Italia. Di segno positivo le variazioni in Germania e Spagna. Venendo all'economia del nostro Paese, la revisione dei conti nazionali trimestrali diffusa il 5 ottobre, coerente con le nuove stime annuali pubblicate il 22 settembre, ha mantenuto invariato il profilo congiunturale del PIL nei primi sei mesi del 2026. Nel secondo trimestre il PIL in volume è aumentato dello 0,2% su base congiunturale dopo il più 0,3 osservato nel primo. La crescita acquisita per l'anno in corso al netto degli effetti di calendario risulta pari a più 0,8. Ricordiamo che complessivamente il 2026 presenta 3 giornate lavorative in più rispetto al 2025. L'andamento del PIL nel secondo trimestre ha riflesso il contributo positivo dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, più 0,2 punti. La domanda estera netta invece ha fornito un contributo negativo, meno 0,1 punti, mentre è stato della stessa intensità ma positivo quello delle scorte. La spesa delle famiglie sul territorio economico ha continuato a beneficiare della crescita della componente dei beni durevoli, in aumento per il quarto trimestre consecutivo, e di quella dei servizi. Gli investimenti sono cresciuti su base congiunturale dello 0,2%, mostrando tuttavia un marcato rallentamento rispetto ai trimestri precedenti. La crescita ha interessato esclusivamente la spesa in fabbricati non residenziali e altre opere, aumentata del 7,2%, e quella in prodotti di proprietà intellettuale. Di segno opposto l'andamento degli investimenti in abitazioni e di quelli in impianti, macchinari e armamenti, diminuiti rispettivamente del 7% e del 2,4%. Per gli investimenti in abitazioni la contrazione segue il forte calo registrato nel trimestre precedente. Dal lato dell'offerta il valore aggiunto dell'industria in senso stretto ha registrato nel secondo trimestre una sensibile diminuzione congiunturale, meno 1,2%, mentre è tornato a crescere il settore delle costruzioni, più 1,3%. I servizi hanno mostrato una dinamica positiva, più 0,4%, diffusa peraltro tra i diversi comparti. Indicazioni sull'andamento del PIL del terzo trimestre dell'anno in corso giungeranno dalla stima preliminare che l'Istat diffonderà il prossimo 30 ottobre. Per quanto riguarda gli indicatori a frequenza mensile, il quadro informativo è ancora in fase di consolidamento. Ad agosto la produzione industriale ha segnato un calo congiunturale dell'1,3% dopo il più 0,6 di luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il rallentamento è dell'1,1% rispetto ai 3 mesi precedenti. A luglio è proseguita la contrazione della produzione nelle costruzioni, con l'indice che ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva. Nel complesso dei primi 7 mesi dell'anno in corso, la dinamica della produzione, corretta per gli effetti di calendario, rimane comunque positiva. Sempre a luglio, l'indice del fatturato dei servizi è cresciuto dello 0,1% in volume ed è in lieve aumento anche la media del trimestre maggio-luglio. A settembre, l'indice del clima di fiducia delle imprese è diminuito dopo 3 mesi consecutivi di crescita, guidato da un peggioramento nelle costruzioni e nei servizi di mercato. È in rafforzamento il sentiment nella manifattura, che ha proseguito la tendenza positiva iniziata a maggio. Nelle costruzioni, sia i giudizi sia le attese sugli ordini hanno mostrato un andamento negativo. Nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio i livelli degli ultimi mesi si mantengono comunque superiori a quelli medi del secondo trimestre. Nel testo trovate anche un breve focus sull'evoluzione recente dei flussi turistici. Vi do solo qualche dato. Le strutture ricettive italiane hanno registrato nel 2025 160,8 milioni di arrivi, più 7,7% rispetto al 24, e 535,5 milioni di presenze, più 6%. La crescita è stata più marcata per la clientela straniera, più 8%. Quella dei residenti è aumentata del 3,5%. È importante ricordare che nel 2025 l'Italia risulta al primo posto tra i paesi dell'Unione Europea per presenze turistiche, superando la Spagna e mantenendosi al di sopra della Francia. Nel 2019 occupava il quarto posto. I dati provvisori riferiti ai primi 7 mesi del 2026 confermano l'andamento differenziato delle due componenti. Rispetto allo stesso periodo del 2025, le presenze complessive aumentano del 2,7% per effetto della crescita significativa della clientela straniera a fronte della stazionarietà di quella residente. In particolare, nel bimestre giugno-luglio, rispetto allo stesso bimestre del 2025, le presenze estere aumentano del 2,9%, mentre quelle dei residenti diminuiscono dello 0,9%. Riguardo il commercio estero, nei primi 7 mesi del 2026 i flussi di beni in valore hanno registrato su base tendenziale una crescita sostenuta e pressoché analoga per esportazioni e importazioni, rispettivamente più 4,6 e più 4,3%. Anche le variazioni in volume sono risultate positive, più 0,4% le esportazioni e più 1,1% le importazioni. L'avanzo commerciale, più 32,9 miliardi di euro, risulta in aumento rispetto ai primi 7 mesi del 2025. Per quanto riguarda il commercio extra UE, nei primi 8 mesi del 2026 resta positivo l'export verso gli Stati Uniti ed è in forte crescita anche l'export verso la Cina. Guardiamo ora alle famiglie e al mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi lo scorso 5 ottobre, nel secondo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. La crescita dei consumi pari all'1,7% si è associata a una riduzione della propensione al risparmio, diminuita nel trimestre di 1,2 punti percentuali. A fronte di un incremento dell'1,4 del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%. Per il terzo trimestre, prime indicazioni sull'andamento dei consumi possono essere tratte dall'analisi delle vendite al dettaglio, che ad agosto sono risultate in aumento rispetto al mese precedente. Nella media mobile giugno-agosto, però, si osserva una flessione in termini congiunturali, sia in valore sia in volume. Negli ultimi mesi il mercato del lavoro ha mostrato segnali di stabilità nei livelli occupazionali. Il numero di occupati è rimasto sostanzialmente invariato ad agosto, attestandosi a 24.352.000 unità. Nel trimestre giugno-agosto si registra comunque un incremento contenuto del livello di occupazione, pari allo 0,2% su base congiunturale, per un totale di 40.000 occupati in più, che interessa gli uomini e i dipendenti permanenti. La crescita dell'occupazione si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro, più 8,5%, pari a più 130.000 unità, e al calo degli inattivi, meno 1,3%, cioè circa 164.000 unità. A settembre le attese sull'occupazione, così come rilevate dall'indagine sulla fiducia, migliorano esclusivamente nel settore manufatturiero. Vi segnalo che l'8 ottobre sono stati diffusi i dati sulle spese per consumi delle famiglie relativi all'anno 2025. La stima della spesa media mensile in Italia si attesta a 2.782 euro in valori correnti, sostanzialmente invariata rispetto al 2024. Il 29,4% delle famiglie ha dichiarato di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati, percentuale che risulta in caro rispetto al 31,1% del 2024. Tenendo conto dell'andamento dei prezzi, il rapporto tra la spesa totale equivalente delle famiglie dell'ultimo quinto e quella delle famiglie del primo si attesta sul valore di 5, in leggera diminuzione rispetto al 5,1 del 2024. Vi ricordo anche che giovedì prossimo l'Istat diffonderà i dati sulla povertà assoluta per l'anno 2025. Veniamo ora al tema delle retribuzioni. La stagione contrattuale dei primi 8 mesi del 2026 ha fatto registrare nel settore privato 11 rinnovi che hanno interessato circa 3,1 milioni di dipendenti. In particolare, grazie soprattutto alla ratifica a gennaio del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, la quota di dipendenti in attesa di rinnovo nel settore privato alla fine d'agosto è scesa al 10,9%, il 5,2% nel comparto industriale e il 16,5% nel settore dei servizi privati. Nel settore della pubblica amministrazione si sono registrati i primi rinnovi definitivi relativi al triennio 2025-2027. Nel complesso, i rinnovi relativi al triennio in corso hanno fatto sì che la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per il settore pubblico sia scesa al 49,3% alla fine di agosto. Nei primi 8 mesi del 2026, la crescita delle retribuzioni contrattuali determinata dai miglioramenti economici stabiliti nei contratti già in vigore e in quelli rinnovati nel corso dell'anno è risultato in lieve rallentamento rispetto alla fine dello scorso anno, con una dinamica leggermente più favorevole nel pubblico impiego rispetto al settore privato. L'attuale fase di risalita dell'inflazione richiede comunque particolare attenzione sul fronte delle dinamiche retributive. Nel secondo trimestre dell'anno, la fase di recupero delle retribuzioni nominali rispetto alla crescita dei prezzi, ininterrotta dal quarto trimestre 2023 al primo trimestre 2026, si è infatti arrestata. In particolare, nel settore privato la dinamica tendenziale delle retribuzioni del periodo aprile-agosto si è mantenuta, seppur in misura contenuta, al di sotto dell'inflazione. Sulla base dei rinnovi siglati fino alla fine di agosto e nell'ipotesi che non vi siano ulteriori rinnovi tra settembre e dicembre, nella media del 2026 la crescita delle retribuzioni contrattuali per il totale dell'economia sarebbe pari al 2,5%, sintesi di un aumento del 2,4% nel settore privato e del 3% nella pubblica amministrazione. Termino ora la parte congiunturale con una breve analisi dell'andamento crescente dei prezzi. Come sapete, secondo i dati provvisori diffusi lo scorso 30 settembre, l'inflazione misurata dall'indice NIC ha accelerato significativamente ad agosto, più 3,3% in termini tendenziali, e a settembre, più 4,2%. L'inflazione acquisita per il 2026 si è portata così al 3,1%. L'accelerazione ha riflesso soprattutto la dinamica dei prezzi dei beni energetici e in misura più moderata degli alimentari freschi. Più contenuta è stata la risalita dell'inflazione di fondo, più 1,7% a settembre. La variazione tendenziale del cosiddetto carrello della spesa è salita anch'esso a più 1,7%. L'indice relativo ai prodotti ad alta frequenza si è portato invece a più 5,3%. Nel confronto europeo, l'inflazione armonizzata al consumo, IPCA, si è collocata 0,3 punti al di sopra della media dell'area euro. Supera inoltre di 0,8 punti quella della Germania e di 7 quella della Francia, mentre risulta di quasi 1 punto inferiore rispetto alla Spagna. L'inflazione di fondo in Italia, più 1,6%, risulta invece più contenuta che in Spagna e Germania, ma superiore a quella della Francia. A monte del processo di formazione dei listini, attenzione deve essere posta all'andamento dei prezzi alla produzione dell'industria, che continuano ad aumentare su base mensile e ad accelerare la propria crescita su base annua, più 7,7% a luglio e più 10,9% ad agosto, trainati dal comparto energetico. Negli altri comparti industriali la crescita dei prezzi risulta molto più contenuta, ad agosto più 3,2% al netto dell'energia. Nel testo trovate il consueto focus sulla valutazione degli effetti sul PIL di andamenti meno favorevoli delle principali variabili esogene internazionali. Sulla base del modello macroeconometrico dell'Istat, l'Istituto ha replicato le simulazioni del DPFP relative a scenari più avversi sul tasso di cambio dell'euro, sulle quotazioni dei prezzi delle materie prime energetiche e sulle condizioni di accesso al credito. Per quanto riguarda un eventuale apprezzamento del tasso di cambio dell'euro, l'impatto sul PIL risulterebbe analogo a quanto indicato nel documento nel biennio 2027-2028. Nel 2029 invece la riduzione risulterebbe più ampia, pari a 0,2 punti percentuali. Nell'ipotesi di un andamento più elevato dei prezzi delle materie prime energetiche, l'esercizio indica una riduzione del PIL di 0,1 punti percentuali rispetto allo scenario base del 27 e nel 28, mentre non emergerebbero effetti significativi nel 29. L'effetto cumulato sarebbe dunque simile tra i due modelli, pur presentando profili annuali differenti. Infine, nello scenario che ipotizza un peggioramento delle condizioni finanziarie, il rallentamento del PIL risulterebbe più contenuto di quello riportato nel DPFP. L'Istituto inoltre ha condotto un ulteriore esercizio di simulazione, ipotizzando una più lenta discesa delle quotazioni delle principali materie prime energetiche nel biennio 2027-2028, dovuta al perdurare di criticità dell'offerta. Ne conseguirebbe un maggiore e più prolungato effetto sull'inflazione e una più decisa risposta di politica monetaria. Come conseguenza del perdurare delle tensioni e delle preoccupazioni circa l'aumento dei rendimenti dei titoli pubblici, si è ipotizzato anche il mantenimento di elevati livelli di incertezza degli operatori nel biennio 2027-2028. Il combinato disposto di questi effetti determinerebbe un impatto sul PIL pari a una minore crescita di 0,2 punti percentuali nel 2027 rispetto allo scenario base. L'effetto risulterebbe più ampio nel 2028, quando la minore crescita raggiungerebbe gli 0,4 punti percentuali per via della propagazione degli effetti di trasmissione degli shock all'economia. Nel 2029, pur in assenza di un ulteriore rafforzamento degli shock ipotizzati, l'impatto sul PIL rimarrebbe negativo, pari a 0,2 punti percentuali. Vengo ora al quadro di finanza pubblica. Il documento programmatico di finanza pubblica, all'esame del Parlamento, aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale e programmatico previsto per il periodo 2027-2029, tenendo conto dei dati di consuntivo relativi al 2024 e 2025 e degli andamenti registrati nel corso del 2026. L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica presentato dal documento programmatico di finanza pubblica recepisce i dati pubblicati dall'Istat lo scorso 22 settembre, con un indebitamento netto pari al 3,4% del PIL nel 2024 e al 3,1% nel 2025. Tra i due anni l'avanzo primario aumenta dallo 0,5% allo 0,8% del PIL. Il rapporto debito-PIL risulta in crescita dal 134,2% al 136,7%, livello inferiore di circa mezzo punto percentuale in entrambi gli anni rispetto alle stime pubblicate ad aprile nel documento di finanza pubblica. Nel 2025 la dinamica della spesa netta, l'aggregato di riferimento della nuova governance europea, passa dall'1,9% stimato nel DFP all'1,5%. La revisione è dovuta principalmente all'adeguamento metodologico alle regole europee, in particolare l'inclusione del maggior gettito derivante dalla mancata indicizzazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito tra le entrate di natura discrezionale che agiscono in riduzione della spesa netta. L'indicatore rimane comunque superiore all'1,3% raccomandato dal Consiglio europeo. Per il 2026 il Governo ha rivisto al rialzo la stima di crescita del PIL, più 1%, rispetto al più 0,6% previsto ad aprile. L'indebitamento netto è stimato al 2,9% e l'avanzo primario all'1,2%, invariati rispetto ad aprile, mentre viene rivisto al ribasso il rapporto debito-PIL al 138,1%. Rispetto al 2025 l'indebitamento netto nell'anno in corso è previsto ridursi di circa 0,2 punti, dal 3,1% del PIL al 2,9% già richiamato, riflettendo il forte miglioramento del saldo primario che più che compensa l'aumento della spesa per interessi. Nel 2026 il tasso di crescita della spesa netta risulterebbe pari all'1,6%, in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Vale la pena soffermarsi in particolare sui dati del conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, diffusi dall'Istituto lo scorso 5 ottobre, che hanno confermato il proseguimento del miglioramento nei conti pubblici nei primi 6 mesi dell'anno in corso. Nel complesso, i dati grezzi indicano un indebitamento netto pari al 5,4% del PIL rispetto al 5,7% del primo semestre 2025. Migliora in termini di incidenza sul PIL anche il saldo primario, -1,1% rispetto a -1,7%, mentre resta stabile quello corrente. La pressione fiscale si è attestata al 40,2% del PIL, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo scorso 5 ottobre l'Istat ha diffuso anche i dati trimestrali destagionalizzati per i principali indicatori di finanza pubblica, in cui si vede che l'indebitamento netto sul PIL passa dal 2,7% del primo trimestre 2026 al 3,2% del secondo, registrando un valore cumulato nei primi 6 mesi dell'anno in corso pari al 2,9%. Come ho anticipato, non mi soffermerò ora sugli scenari tendenziali e programmatici e concluderò con alcune sintetiche considerazioni generali, considerando anche il tempo a disposizione. Naturalmente la versione è tutta riportata nella relazione. Concludo quindi con poche considerazioni generali. Come descritto nel DPFP, il quadro di finanza pubblica resta esposto a rischi al ribasso dovuti soprattutto all'incertezza riguardo all'evoluzione del contesto economico internazionale. Nonostante negli ultimi anni l'economia italiana si sia mostrata resiliente anche grazie agli investimenti del PNRR. Sul fronte della crescita sarà necessario monitorare la trasmissione del rincaro delle risorse energetiche all'economia e i potenziali effetti negativi su famiglie e imprese, nonché, come più volte ricordato, la capacità di preservare livelli di investimento adeguati, a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, aumentare la produttività, ma anche valorizzare competenze e capitale umano e sostenere i redditi. Io mi fermerei qui se avrei altre cose, ma penso che...
9: Grazie, grazie mille. Allora, ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, l'onorevole Dell'Olio. Prego, onorevole Guerra.
10: Grazie, ringrazio il Presidente per questo, per questa audizione, che guarderemo anche con più attenzione ovviamente. Volevo fare due domande, una di carattere generale, cioè volevo la...
7: Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico.
10: ...autentica rispetto alla asimmetria delle regole che riguardano il ricorso alla clausola di salvaguardia, e cioè volevo che ci venisse detto con chiarezza quali sono le condizioni per cui noi prendiamo questa clausola e questo non ci tiene in infrazione per più anni rispetto a quelli che sarebbero programmati, perché sappiamo, abbiamo almeno capito che se ricorri a questa clausola in un momento in cui sei ancora in infrazione, lo scostamento viene contabilizzato ai fini della valutazione del tuo permanere o meno dentro questa situazione. Quindi qual è l'anno di riferimento, quali sono i criteri di riferimento, così, perché mi sembra che ciascuno dica le cose in modo diverso e quindi dalla vostra voce vorrei capirlo. Poi a pagina 16 ci date una informazione precisa sulla stima del fiscal drag e dell'effetto che questa DRM ha nella riduzione della spesa netta. Siccome su questo tema, per quanto riguarda 26, 27, 28, il DPFP è invece assolutamente oscuro, volevo chiedere se voi siete in grado, avete qualche informazione aggiuntiva o qualche deduzione che ci permetta di capire a quanto ammonta il fiscal drag non compensato nel 2026, 27, 28 rispetto ovviamente alle previsioni che ne fa il governo.
9: Grazie onorevole Dell'Olio.
6: Sì, grazie Presidente. Dunque, Presidente, voi avete dato un dato medio di aumento nominale delle retribuzioni ad agosto 2026, se non mi ricordo male, il 2,5%. Ora, considerando che nel DFP di aprile c'era un meno
7: Mauro Dell'Olio, Movimento
6: 100 verso l'ultimo trimestre 2025, cioè fine 2021 verso l'ultimo trimestre 2025, volevo chiedere se avevate e potevate fornire un dato ad agosto 26 verso agosto 2021, anche perché se l'inflazione, questa ellittica, avete dato un valore del 3%, un aumento del 2,5%, qua mi sa che c'è una riduzione, quindi volevo avere questo dato, diciamo, complessivo più ampio. Grazie.
9: Grazie. Aveva chiesto di onorevole Bonetti, chiedo scusa.
11: Grazie Presidente, intanto vorrei ringraziare il Presidente e tutto l'Istituto per questa audizione e per averci fornito anche insomma materiale adeguato per comprendere meglio quanto effettivamente in molti tratti non è chiaramente comprensibile dalla lettura del documento. Mi associo anch'io alla domanda che ha già anticipato la collega Guerra rispetto alla quantificazione diciamo del fiscal drag che ipotizzate possa essere in qualche modo immessa, diciamolo in modo anche molto chiaro, come fonte di finanziamento per la prossima manovra. Vorrei però invece soffermarmi su un passaggio precedente che riguarda la questione dell'occupazione associata anche al potere di acquisto delle famiglie. Date conto dell'aumento che corrisponde al numero degli occupati e anche alla questione, diciamo, dell'aumento della capacità, insomma, retributiva. Però caratterizzate in modo molto chiaro che l'aumento di questi occupati siano prevalentemente per persone con più di 50 anni di età, mentre dichiarate che per giovani la questione rimane sostanzialmente pari alla precedente. Volevo capire se avete dei dati disaggregati e potete fornirceli sulla questione di genere, cioè quanto, diciamo, in qualche modo questo aumento dell'occupazione, anche del tasso di occupazione femminile, ha migliorato la capacità, diciamo, retributiva femminile, quanto ha diminuito non solo il gap occupazionale ma il gap salariale tra le donne e gli uomini. Grazie.
9: Grazie. Prego. Sì, onorevole Borghi, senatore Borghi, prego.
12: Scusi, ultima cosa. In merito alle previsioni sull'aspettativa di vita che poi impattano la proiezione di età pensionabile.
7: Claudio Borghi della Lega.
12: Ho il dubbio, però magari mi sbaglio, che ci sia un impatto potenzialmente distorsivo all'interno di questa stima derivante dagli anni del Covid. Perché in buona sostanza il mio sospetto è che non necessariamente, o forse non tutto, il cosiddetto harvesting effect viene prezzato. Anche perché oggettivamente in parte è ignoto, insomma, non è che si richiede di essere chissà che cosa, però magari ci sono delle ponderazioni diverse che ho visto fare in altri paesi e qua da noi mi sembra che diano invece risultati differenti. Traduco brevemente per chi ci guarda: se durante il Covid sono morti in due anni un grande numero di anziani fragili, post questo effetto rimangono gli anziani in buona salute e quindi si registra poi un andamento dell'età media, diciamo del decessi delle persone sopravvissute, più alta rispetto a quella che sarebbe se non ci fosse stato quell'evento Covid. Questo registrare un'età di decesso più alta derivante da questo fattore rischia, dal mio punto di vista, di impattare in modo distorsivo su questo allungamento dell'età, diciamo, dell'età attesa, che poi dopo impatta sulle pensioni, ma che in realtà, insomma, è frutto di un evento eccezionale. Ecco, in realtà il numero dovrebbe essere più basso.
9: Bene, grazie colleghi, non ci sono altre domande. Prego.
8: Bene, lascio la parola al direttore Menghinello per le domande dell'onorevole Guerra e poi ripresa anche dall'onorevole Bonetti. Prego.
13: Grazie a tutti. Diciamo, allora, questa è un'occasione per ribadire un'altra volta come fondamentalmente la produzione statistica viene regolata da regolamenti statistici europei, e in questo ambito abbiamo la procedura di notifica per l'indebitamento netto e il debito nell'ambito del trattato di Maastricht. Gli indicatori che sono considerati in questa procedura non sono gli stessi indicatori che sono invece utilizzati nella nuova governance europea, che sono appunto la spesa netta, che può essere anche decomposta nelle sue componenti. Quindi al momento rimangono due mondi separati, e abbiamo anche interloquito con i nostri colleghi a livello europeo. Per quanto riguarda gli obblighi statistici, non c'è un obbligo di, diciamo, produrre indicatori che possano tener conto, diciamo, dell'adozione di questa clausola. Quindi noi rimaniamo a monte di questo processo, che poi invece viene gestito a valle da altre autorità nazionali ed europee. E sulla questione del fiscal drag abbiamo fatto un esercizio circa sei mesi fa, però avevamo a disposizione dati, diciamo, pienamente consolidati, e quindi siamo riusciti a, diciamo, fornire una stima, diciamo, robusta. In questo caso ci viene chiesto di, diciamo, effettuare una stima per anni, che insomma dovremmo andare in una proiezione, quindi non possiamo rispondere immediatamente, abbiamo bisogno di tempo per reperire i dati e affinare i nostri modelli.
8: Bene, per quanto riguarda la l'intervento dell'olio, mi sembra si chiama, scusate, sì, e sull'aumento delle retribuzioni lascio la parola alla direttrice Freguglia, che è appunto la direttrice del Dipartimento e della direzione nel quale si calcolano questi indici sulle retribuzioni. Prego.
14: Grazie Presidente. E dunque, allora possiamo sicuramente dire che tra il primo trimestre del 21 e il secondo del 26, noi arriviamo fino al secondo trimestre del 26, le retribuzioni di fatto e quelle contrattuali hanno perso in termini di potere d'acquisto un valore molto simile, 9,4 per le retribuzioni di fatto, 9,3 per le retribuzioni contrattuali. Per le

0: L'ultimo trimestre è evidente un sensibile peggioramento da questo punto di vista.
1: Riferimento...
2: Scusi, dottoressa, non ho capito. 9,3 e 9,4 rispetto a quale anno?
0: Rispetto al primo trimestre del 21.
3: Secondo trimestre 26.
0: Non... Secondo trimestre 26, sì.
3: Non ce l'avete fino ad agosto?
0: No.
3: Fino ad agosto non ce
1: l'avete. Riguarda la... Le domande poste sugli occupati, sicuramente è nostro, facciamo sempre questo sforzo nei dati trimestrali che sono consolidati, di dare tutta questa informazione su tutti i dati disaggregati, quindi le capacità retributive sia per genere, come chiedeva appunto l'onorevole Bonetti. Credo che l'ultima diciamo dato sia uscito rispetto al secondo trimestre del 2026, però tra poco uscirà l'ultimo dato, ma su questo insomma abbiamo dati molto disaggregati e nel caso fosse necessario li potremmo sicuramente fornire. Per quanto invece riguarda la domanda molto interessante, perché è abbastanza stimolante da un punto di vista scientifico, perché c'è questo fenomeno della raccolta harvest, appunto, ossia il Covid ha diciamo in qualche modo, molto brutto dirlo così, però ringiovanito la coorte di persone che erano over una certa età. Ecco, è stato un fenomeno che ha creato una grandissima perturbazione. Noi stiamo studiando come eliminare la perturbazione, ovviamente senza distorcere l'informazione, che non è una cosa semplice, proprio perché c'è una grande e molto imponente letteratura scientifica che pone il problema come un problema vero, reale, che però bisogna affrontare in modo da non poi distorcere l'informazione in un verso o nell'altro. Quindi grazie per la domanda, che la prendo più come uno stimolo a continuare a studiare per l'Istituto. Grazie.
4: Bene, grazie mille, grazie a tutti. Dichiaro conclusa questa sessione.
5: Radio Radicale 15:51 minuti, è conclusa anche l'audizione dei rappresentanti dell'Istat. Vi ricordo, stiamo seguendo il ciclo di audizioni delle commissioni bilancio di Camera e Senato per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, e le commissioni hanno ascoltato già a partire dalle 14 i rappresentanti della Corte dei Conti e ora dell'Istat, come abbiamo sentito in diretta. Tra poco sarà la volta dei rappresentanti del CNEL. Intanto vediamo se riusciamo a darvi qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa prima che riprendano i lavori delle commissioni. E allora il ricovero del Papa al Gemelli avverrà domani in tarda mattinata, sarà operato, ricordiamo, per rimuovere un nodulo al polmone, l'annuncio dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio alcun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine, non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere ancora la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
4: La pubblicità dei lavori della salute sarà
5: assicurata alle audizioni delle commissioni bilancio e rappresentanti del CNEL sul documento di economia.
4: Il giorno reca l'audizione dinanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato dei rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare il documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e l'articolo 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Interviene il professor Renato Brunetta, presidente, che è accompagnato dal dottor Monnanni, che è il segretario generale, il dottor Titotto, che è capo della segreteria tecnica, la dottoressa Aureli, consigliere presidente per il programma e l'organizzazione dei processi internazionali, la dottoressa Venturi, direttore generale per la programmazione e il coordinamento delle politiche settoriali, il dottor Stamegna, portavoce del Presidente. Chiedo al Presidente Brunetta di contenere il proprio intervento.

0: un tempo massimo di 25 minuti per dare la possibilità ai colleghi di domande e a lei per la risposta. Prego, Presidente.
1: Grazie, signor Presidente. Ricordo me stesso che il CNEL è un organo di rilevanza costituzionale a base rappresentativa, quindi noi non siamo la Banca d'Italia, noi non siamo l'Istat, noi non siamo un organismo tecnico o tecnocratico, ma siamo un organismo, il primo degli organismi di rilevanza costituzionale a base rappresentativa. Quindi noi rappresentiamo le parti sociali, i corpi intermedi con una componente maggioritaria, poi 6 rappresentanti del volontariato e 10 esperti, 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 nominati dal Presidente del Consiglio. Quindi questa è la nostra natura e quindi il nostro valore aggiunto è quello di rappresentare, oltre che la nostra storia, ovviamente, ma anche quella di rappresentare i corpi, in corpi intermedi. A questo riguardo ricordo a me stesso che i corpi intermedi non sempre sono auditi in queste audizioni, lo sono ovviamente sempre se si potesse controllare il microfono per favore, grazie. C'è un fischio? C'era?
2: Proviamo?
1: L'ho fatto anch'io. Grazie. Grazie. Allora, non sempre sono audite in queste sessioni, sono sempre audite in sede di vecchio DEF o di FP ad aprile, sono audite quasi mai in questa sessione vecchia NADEF di PFP, lo sono stati nel 2024 perché il 2024 era il primo anno di applicazione della nuova patto di stabilità e quindi in sede di piano strutturale di bilancio 4+3 settennale. Quindi da questo punto di vista forse varrebbe la pena il mio consiglio di verificare il calendario, perché ho ricevuto una serie di preoccupate, chiamiamole rimostranze, per il fatto di... Va bene. Per il fatto di questa erraticità degli inviti alle parti sociali. In ogni caso, ovviamente, nel rapporto che vi ho consegnato c'è tutta una parte finale dedicata alla posizione delle parti sociali, però come desunta dagli uffici e non ufficialmente dalle parti stesse, che non erano, per cui non è stato possibile ovviamente avere la formulazione ufficiale in sede ufficiali CNEL. E quindi questo è un piccolo problema che però mi sono impegnato a rappresentarvi. Allora, entrando nel merito, l'Italia, come sappiamo, cammina su un sentiero molto stretto, in inglese si direbbe narrow path, stretto e scosceso, stretto e arduo, dovuto ovviamente alla necessità di assolutamente risanare i conti pubblici, che è l'obiettivo del nuovo patto di stabilità, però insieme alla bassa crescita e al disordine internazionale tutto questo diventa quanto più arduo e complicato. Fare crescita, fare risanamento in un clima di disordine internazionale. Questo è il primo punto. Noi vi abbiamo lasciato circa 70 pagine di analisi e le avete. E 3 sono i punti fondamentali che vorrei trattare. Cioè la lettura del CNEL, del DPFP, che è la vecchia NADEF, che è la precondizione per la quale poi domani ci sarà lo scostamento in sede parlamentare e poi la notte del 15 ci sarà la famosa tabella con i saldi e poi successivamente al 15 e il 20, una volta ottenuto il via libera dalla Commissione europea, la presentazione della legge di bilancio con i contenuti all'interno di questo quadro di cui discutiamo oggi. No, riassunto a me stesso, naturalmente nessuno ha bisogno di questo riassunto, ma l'ho riassunto a me stesso. Tre i punti fondamentali, o tre lenti di analisi. Crescita e risanamento, questa è l'opinione CNEL, vanno perseguiti insieme. Potrebbe essere una banalità, laddove il dibattito anche recente su questo tema si è diviso tra chi privilegiava il termine risanamento, l'obiettivo risanamento, come termine fondamentale, a cui anche subordinare la crescita, purché ci fosse risanamento, chi invece puntava solo e unicamente sulla crescita, perché il risanamento sarebbe avvenuto di conseguenza, come l'intendenza che doveva seguire. Ovviamente CNEL, le parti sociali, puntano soprattutto sulla crescita e risanamento insieme, perché la crescita come premessa fondamentale per il risanamento. Quindi, da questo punto di vista, un po' la linea Draghi, se vogliamo, anche espressa recentemente. Questo è il primo punto, vedremo poi come articolarlo. Il secondo punto, la flessibilità deve essere intelligente e concordata con l'Europa, cioè le flessibilità unicamente su scala nazionale hanno sempre meno senso, ancorché abbiano una definizione nazionale così come viene definita nel nuovo patto di stabilità, e vedremo che una delle due flessibilità di cui si parla in questi giorni è attuata a livello nazionale, ancorché all'interno del nuovo patto di stabilità come prevista dalle sue regole. Comunque, ma la flessibilità, tra l'altro quella più rilevante, non può che essere una flessibilità decisa e concordata a livello europeo. Terzo punto, le riforme. Le riforme sono decisive soprattutto per il medio periodo. Le riforme, abbiamo avuto l'esperienza PNRR, sono catalizzate, accentuate e consentono la crescita e quindi le riforme sono uno dei portati fondamentali di qualsiasi approccio di finanza pubblica in termini di sostenibilità. Quindi le riforme fondamentali per la sostenibilità e poi per la crescita, in un quadro recursivo in cui tutto si tiene. Il giudizio che noi diamo sull'intero impianto del DPFP, da questo punto di vista, con questi criteri, con queste tre lenti di approfondimento, è un giudizio positivo. Primo punto, la crescita, premessa del risanamento. E qui abbiamo una prima notizia, ma sentivo che la dava anche giustamente, ovviamente, il collega dell'Istat. Noi abbiamo una notizia positiva che forse andrebbe sottolineata, che in sede di aprile, in sede del vecchio DEF, chiamiamolo così, la crescita era prevista per quest'anno allo 0,6. Ecco, la notizia che è contenuta in questo DPFP è che la crescita per quest'anno è all'intorno dell'1%. Allora, non ci vuole un matematico, l'1% rispetto allo 0,6 è quasi il doppio. Quindi da questo punto di vista questo è l'elemento positivo anche sulla base del ragionamento che si faceva prima, vale a dire la crescita come premessa per il risanamento o come elemento consustanziale al risanamento, diciamolo così. Bene, quindi ci sarebbero tutte le condizioni per avere una crescita, ancorché non particolarmente esaltante, l'1%. Io dico sempre, lo dicevo ai miei studenti, che l'1% in termini di PIL è la velocità minima della bicicletta per non cadere. Parallelo banale. Sotto l'1% ovviamente i fenomeni che si registrano sono tali per cui tutte le variabili, tutti gli andamenti connessi con la crescita bassa sotto l'1%, come dire, diventano negativi. Per questa ragione quindi l'1% è un valore in quanto in assoluto basso, ma che consente di ragionare in termini di sostenibilità e quindi anche sostenibilità nel raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Quindi la crescita ha tenuto meglio del previsto, ancorché, e questo ha detto dello stesso ministro Giorgetti, ci sono, ma lo ha ribadito il collega dell'Istat, che per l'anno successivo, 2027, ci sono fondati timori che questa tendenza di crescita all'1% si possa ridurre di 2 decimali. E questa è la notizia poco positiva, per cui se c'è sostenibilità in questo 2026 non appare esserci nel 2027 se, e questo è l'altro punto, si confermeranno gli andamenti soprattutto inflazionistici. Questo è l'altro tema. Quindi l'anno prossimo rischiamo di perdere 2 decimali di crescita per effetto dell'inflazione. E questo ci spiega anche, la ragione sono le variabili esogene, le guerre congiunte, nel senso che ormai in tema di energia le guerre sono un tutt'uno, sia dal lato dei flussi, sia dal lato della produzione, della distribuzione. L'inflazione oggi, attenzione, viene tutta dall'offerta e questo mi preme dirlo perché questo è un punto nodale rispetto poi al ruolo della Banca Centrale Europea. Noi abbiamo un'inflazione da offerta, da restrizione dell'offerta e quindi con questa causale molto chiara e ben precisa, schematica finché si vuole perché poi le ragioni sono sempre complesse, sono sempre interconnesse e così via, però se dovessi dare un giudizio, questa è un'inflazione da offerta e non da domanda. E questo ha un effetto straordinariamente diverso in termini di politica di intervento. Per combattere un'inflazione da domanda ci sono determinati strumenti che purtroppo conosciamo e per combattere l'inflazione da offerta è molto più complicato, perché mentre per l'inflazione da domanda c'è la banca centrale che ha i suoi strumenti, come dire, relativamente facili, mentre per l'inflazione da offerta gli strumenti sono più complicati e attengono alla politica economica, alla geopolitica ed altro. Quindi questo è un punto nodale. Quindi energia, inflazione da energia, inflazione da offerta, che poi vuol dire guerra, Hormuz, Bab el-Mandeb, vuol dire Ucraina, vuol dire quello che sta succedendo in queste ore, gasolio, Putin, Trump, e tutto l'insieme delle cose che subiamo ora dopo ora. L'altro tema, poi riassumo, flessibilità intelligente e concordata in Europa. Allora, noi abbiamo, lo ricordo a me stesso, un nuovo patto di stabilità che data 2024. È un patto che viene definito più intelligente del precedente, ci voleva poco, è un patto che viene definito sartoriale, vale a dire costruito paese per paese sulla base di un rapporto bilaterale di accordo e così via, costruito all'inizio su base quadriennale e settennale, l'abbiamo ricordato prima, il che devo dire sono dei punti di avanzamento perché il quadriennale e settennale ti dà anche lo strumento della flessibilità all'interno della traiettoria, che è una traiettoria non a un anno per l'altro, ma a 4 anni più 3, 7 anni, come mi pare di ricordare abbia scelto l'Italia. Quindi bene il nuovo patto di stabilità, bene la flessibilità, quindi la flessibilità è consustanziale alla natura stessa del nuovo patto di stabilità e la flessibilità va interpretata e applicata in maniera non automatica. La flessibilità deve essere intelligente e soprattutto concordata in Europa. Questo lo vedremo poi nell'applicazione delle due flessibilità che abbiamo di fronte noi in questo momento, in queste ore e che verranno ulteriormente come dire, discusse dopo domani, giovedì e venerdì, in sede di Consiglio europeo e prima in sede parlamentare. La prima flessibilità è quella che conosciamo, e mi pare si voti domani lo scostamento, ed è la flessibilità legata al NEC, National Escape Clause, vale a dire a un'attuazione nazionale rispetto a due fattori: energia, ancora una volta rientra l'energia, e la sicurezza. Conosciamo tutti il dibattito attorno a questi due fattori, sono fattori legati a scelte europee, legati a scelte di ordine internazionale, attuate a livello nazionale, quindi siamo in ambito NEC, quindi National Escape Clause, e quindi verrà votata, ecco, ricordo a me stesso, pur dentro un altro sistema, pur dentro un altro patto di stabilità, ma ai tempi della pandemia di scostamenti ne abbiamo votati, non so dire neanche quanti, ma 7, 8, 10, 12 per un ammontare di risorse, chi dice 150, chi dice 220, 240 miliardi, e forse vi stupirò, di scostamenti che hanno fatto bene al Paese, ancorché, come dire, solo per effetto della domanda e non per l'effetto produttività, crescita ed altro. La seconda flessibilità invece è quella più ardua, più complicata, perché questa è strutturata, codificata, è legata alla NEC, è legata ai paesi, è legata agli interventi, ma la seconda flessibilità è quella che ha chiesto il nostro Presidente del Consiglio con una lettera a Ursula von der Leyen e che l'ha ribadito anche oggi, per cui sarà tema di discussione in Parlamento già da mercoledì. Ci sarà il passaggio parlamentare prima dei consigli europei e sarà ribadita in sede di Consiglio europeo. Ed è una flessibilità, come dire, che riguarda come combattere l'inflazione. E qui è il nodo centrale, e finisco, vedo un po' di nervosismo da parte del Presidente, ma lo capisco, si fa così. Se ho ancora un po' di minutaggio a disposizione. Era un nervosismo d'altro, allora, che riguardava altro, meglio così. Allora, detto questo, perché la seconda flessibilità è più complicata della prima? Perché riguarda l'inflazione complessiva del sistema europeo, e questo è un punto centrale, e che non è riferibile, certamente è sempre figlia dell'energia, cioè figlia del fattore produttivo energetico, ma che riguarda il funzionamento stesso del mercato energetico, che finisce per provocare inflazione da offerta e non da domanda, e che richiede politiche di intervento estremamente complesse, che riguardano i mercati. Faccio due esempi. Il mercato della fissazione dei prezzi speculativi di Amsterdam, i prezzi che si formano al mercato di Londra, tra l'altro prezzi di tipo speculativo nel senso buono del termine, come si dice sempre in questi casi, vale a dire riguardano le aspettative e che non riguardano tanto i prezzi spot che si formano giorno dopo giorno e che sentiamo nei telegiornali, ma che riguardano una misura di prezzo per quanto riguarda future e quindi per quanto riguarda il futuro, e non sono prezzi all'importazione dei fattori che si troverebbero alle frontiere. Ed è una cosa ben diversa, perché noi vediamo i prezzi che si identificano giorno dopo giorno, che sono quelli di Amsterdam, che sono quelli di Londra, a seconda delle varie tipologie, e pensiamo che sono i prezzi con i quali le imprese del settore comprano. Ma non è così, perché le imprese comprano su contratti di lungo periodo che hanno il prezzo fissato e che quindi sono insensibili a quegli andamenti. Quegli andamenti impattano invece su altre variabili, sui future, sulle aspettative e così via. E questo è un punto dirimente di cui si parla ancora troppo poco. Riguarda l'approvvigionamento il tema dell'inflazione da offerta. L'approvvigionamento, l'Europa ha un approvvigionamento strutturato, sicuro, serio, ma dai tempi del Nord Stream 1 e del Nord Stream 2 della Germania evidentemente la risposta è no, ognuno ha fatto per conto proprio, ogni paese, io mi ricordo i tempi miei, il buon Draghi, presidente del Consiglio, ma la stessa cosa in parte ha fatto Meloni, ma avrebbe fatto anche Conte, andare in giro per il mondo a sottoscrivere contratti per forniture extra rispetto a quelle già sottoscritte, perché ogni paese doveva arrangiarsi da solo, sia per quanto riguarda le riserve strategiche, sia per quanto riguarda i flussi, stava arrivando l'inverno e così via. Per cui formazione dei prezzi, mercati, struttura, tipologie di consumi, pensiamo al gas liquido, pensiamo ai rigassificatori, pensiamo alle difficoltà che questo Paese ha avuto nella definizione di una dotazione produttiva di rigassificatori rispetto alle condizioni locali, ambientali e così via. Il fatto di avere una politica energetica e una sicurezza energetica comune tendente a governare fiammate inflazionistiche come questa che ce l'ha detto il presidente dell'Istat, l'inflazione core è ancora bassa, un po' più alta in Italia rispetto ad altri paesi, un po' più bassa rispetto ad altri ancora, ma la core è sotto il 2% ancora, è l'altra inflazione, è l'inflazione che viene dall'energia e che viene dalla guerra sostanzialmente, essendo il tutto legato all'offerta, non alla domanda. Perché dico che è una cosa importante, questa è fondamentale? Perché se l'Europa è incapace di mettere in atto un piano organico e strutturato sulla sicurezza degli approvvigionamenti, sull'efficienza della formazione dei prezzi, sulla sicurezza nella formazione dei prezzi e la distinzione tra breve, medio e lungo periodo e sulle tecnologie da utilizzare, beh, se questo l'Europa non fa o fa con ritardo, è chiaro che c'è qualcun altro che interviene. E questo qualcun altro si chiama Banca Centrale, benemerita ovviamente, Banca Centrale Europea, che di fronte all'inflazione usa lo strumento che conosciamo tutti, che è uno strumento, come dire, che incide immediatamente. Non c'è bisogno di tanti dibattiti, 25 basi non si negano a nessuno, anche programmati mese dopo mese con una certa qual dose di automatismo, che non risolvono assolutamente niente, che però producono come immediato effetto quello di aumentare i tassi passivi per le imprese e per le famiglie. E quindi di innescare per via di domanda l'inflazione che non era nella domanda, ma era nell'offerta. Ma se interviene, e devo dire pur cause interviene, perché la banca centrale ha i suoi target, ha i suoi obiettivi e quindi deve intervenire, e questo è un punto fondamentale. Quindi bene ha fatto il Presidente del Consiglio, ma penso che l'avrebbe fatto qualsiasi Presidente del Consiglio, mettere al centro del prossimo Consiglio Europeo questo tema di come intervenire sull'inflazione da energia, chiamiamola così, da offerta, attraverso, questo lo aggiungo io, un piano strutturale organico di sicurezza nei processi di approvvigionamento, di formazione dei prezzi, dell'efficienza dei prezzi. Pensiamo a tutte le diversità di ogni singolo paese che è dotato di nucleare, non nucleare, fotovoltaico, non fotovoltaico, energie rinnovabili, non rinnovabili, cioè sono come dire, situazioni complesse, diverse tra paese e paese e in fondo anche caotiche, che non danno tranquillità e sicurezza, e poi l'inflazione colpisce ovviamente tutti con un risultato, ecco, come dire, di assoluta inefficienza e assoluta debolezza e fragilità. Quindi la seconda flessibilità è un tema centrale, data per scontata la prima perché si vota, la seconda, tra l'altro, anche qui un passaggio delicatissimo, bisogna affrontarla in maniera forte, organica, strutturata, però non bisogna parlarne troppo, è un'altra sottolineatura, perché parlarne troppo, come dire, è un segnale che si dà ai mercati della debolezza dell'Europa stessa. Lo dico a me stesso, lo dico da economista in questo caso, perché se ne parla troppo e poi si fanno pochi fatti, il risultato è, come dire, di tipo masochistico poi alla fine. E di fatto quello che si è detto, mettiamo in piedi un gruppo di lavoro o più gruppi di lavoro sulle tipologie, così, perché bisogna assolutamente intervenire sulla sicurezza energetica, sulla formazione dei prezzi, sulla struttura della domanda, sulla struttura del tipo. Adesso vedo il nervosismo vero e ho finito. Quindi, se non vogliamo che la banca centrale risponda in maniera automatica, rispetto a 25 punti base al mese, non si negano a nessuno, e lo dico con rammarico e amarezza, ovviamente, questo, ecco, e quindi da questo punto di vista, come dire, importantissimo discuterne in sede di Consiglio europeo, discuterne in Parlamento nei prossimi giorni, ovviamente, per la prassi del passaggio parlamentare previo a ciascun Consiglio europeo, però io vedrei questo come punto assoluto e centrale, in attesa poi di avere il testo, la famosa tabella il 15 notte, di avere poi il testo della legge di bilancio il 20 e poi avere tutto il tempo per discutere a livello nazionale. Però attenzione che c'è questa spada di Damocle dell'inflazione su scala europea che rischia di far saltare qualsiasi conto, qualsiasi equilibrio, qualsiasi virtuosità di avanzi primari. Noi abbiamo un avanzo primario da decenni, la Francia non ha avanzo primario da altrettanti decenni, tanto per dire chi è virtuoso e chi non è virtuoso. E ecco, se il sentiero è stretto, finisco così, solo l'Europa lo può allargare. Non è pensabile che il sentiero che l'Italia ha tra crescita e risanamento sia solo interno al paese considerato. Se il nostro sentiero è stretto, è figlio della nostra storia, e su questo non discutiamo, siamo arrivati e siamo tutti figli di questa storia, ma l'unico agente in questo momento che può allargare questo sentiero è l'Europa, e la soluzione non è possibile trovarla a livello nazionale, ancorché buoni comportamenti a livello nazionale aiutano ovviamente anche la soluzione europea, ma non risolvono. Grazie, signor Presidente.
0: Grazie a lei, professore. C'è qualcuno? No. Sì, senatore Bolli.
2: Grazie, professor Brunetta. Gli appunti, cioè diciamo le cose che lei ha detto sul ruolo delle banche centrali sono ovviamente molto interessanti, perché dal mio punto di vista toccano uno che è uno dei cuori dei problemi di cui non si parla abbastanza, vale a dire il deficit democratico dovuto dallo strapotere della banca centrale, perché se tante situazioni dipendono da cosa fa la banca centrale, a seguito io mi domando da democratico convinto chi diamine l'ha eletta sta banca centrale e sulla base di quale mandato popolare si prendono decisioni che hanno un impatto politico, cioè un qualcosa che va chiaramente al di là del puro aspetto monetario o similari. Cioè, mi sembra che si faccia sempre finta di non vedere questa situazione in tanti sensi, dopo che pure c'è stata messa sotto il naso in molti casi, insomma, si è andati, giusto per fare un esempio, no, recente, quando c'era il Covid, si è andati da non siamo qui per chiudere gli spread, e se avessero deciso di fare così sarebbe saltato tutto per aria in breve tempo, sì, facciamo il programma di acquisto pandemico, no? E quindi tutti i tassi sono stati mantenuti da un giorno all'altro. Voi capite cos'è l'enorme potere, no? Politico in mano a questo organismo, e anche qui, diciamo, quello che ha detto lei nella sua relazione ci porta a queste scelte, no? Perché la banca centrale potrebbe fare delle cose che a tutti appaiono illogiche, cioè per esempio contrastare uno shock da offerta con un aumento dei tassi, cosa che so, se parliamo con 10 persone che si intendono un attimo di economia, tutti dicono beh, ma è una cosa assurda, eppure la fanno, e quindi insomma è un punto importante. Mi domandavo, Lei dice che soltanto l'Europa può aiutarci in questa situazione, no? Vabbè, insomma, questo è inutile che io mi metto a dire il mio disaccordo, perché chi ha creato il problema difficilmente sarà quello che lo risolve. Io credo che il futuro al momento sia più orientato verso il meno Europa rispetto al più Europa, perché abbiamo 4 elezioni in arrivo, e su più o meno tutte queste 4 di nazioni molto importanti credo che si vada verso ampie possibilità di risultati che puntano verso il meno Europa. Volevo avere un suo parere specifico su una cosa, vale a dire, in Germania è una possibilità che possa arrivare un governo con al suo interno Alternative für Deutschland. Non mi interessa qui se sono nazisti, comunisti o cose di questo tipo, però c'è un'idea che mi inquieta un po', che hanno loro, che è quella di dire: ah, se arriviamo noi pretenderemo il pagamento dei saldi target 2. Ricordiamo che la Germania, all'interno dei saldi target 2, che sicuramente il professor Brunetta conosce, ha un credito di circa 1.000 miliardi. Dal mio punto di vista si tratta esclusivamente di una posta contabile, quindi non c'è un vero credito, perché questo vero credito non ha scadenza, non ha collaterale, non ha contrattualistica, quindi secondo me il credito non c'è. Ma qualora si iniziasse a discutere dell'entità di questi crediti target 2 all'interno dell'Eurozona, secondo lei cosa succederebbe?
0: Grazie. Onorevole Bonetti, prego.
3: Grazie Presidente, intanto volevo ringraziare il Presidente Brunetta per la relazione, per l'audizione. Non mi soffermo sul commento invece delle parole.
4: Elena Bonetti, Azione per Renew Europe.
3: Sono certa che lei Presidente saprà caratterizzare al meglio, devo ancora capire in che modo va a impattare sul DPFP lo scenario potenziale del governo tedesco, ma lascio, insomma, sono sicura che lei saprà illuminarci meglio di quanto non possano fare le nostre domande e i nostri dubbi. Vado però su un punto che riguarda la parte finale della sua prospettiva, perché come sempre, oltre alla dimensione economica, lei ha aperto un quadro anche di visione di investimenti politici. Nelle conclusioni finali del documento, giustamente, in modo opportuno, lei rilancia in modo forte la questione della crescita, della sostenibilità. Allora le vorrei fare una domanda. A fronte del fatto che nella prossima legge di bilancio è evidente che i margini di manovra saranno estremamente ridotti, e in questo uso direi quasi un eufemismo matematico, quanto lei riterrebbe invece opportuno nell'ambito per esempio di un tema di investimento, di riattivazione, di coesione sociale ma generativa, una scelta generazionale, cioè per una volta una legge di bilancio che vada a targettizzare in modo incisivo il tema dei giovani, sapendo quanto il CNEL ha fatto di proposte impattanti in questo sul patto generazionale di investimento sui giovani. Grazie.
0: Grazie, prego professore.
1: Grazie. Una volta tanto mi trovo d'accordo con l'amico e collega Borghi rispetto alla sua ipotesi impossibile, cioè di ovviamente io non faccio valutazioni di carattere politico, né previsioni di carattere politico, dico solo che il nostro paese in questo momento ha una reputazione e credibilità che non ha mai avuto nei tempi recenti. E questo, come dire, bisogna darne atto, e darne atto, tra l'altro questo è un merito che viene da lontano, io lo colloco in gran parte nel come si è utilizzato il PNRR, ricordo a me stesso il PNRR è stato utilizzato, cioè è stato vissuto e gestito da almeno 3 governi, il Conte 2, Draghi e l'attuale, per cui ciascuno con i propri contributi fondamentali. Conte 2 ha portato l'entità delle risorse, non era cosa semplice, Draghi lo ha strutturato, impiantato, l'ha reso credibile, portato in Parlamento e ha cominciato ad attuarlo, e l'attuazione completa è avvenuta con il governo attuale. Quindi anche ex post, guardando con un po' di ottimismo anche governi in parte conflittuali, quello di mezzo no, perché c'erano quasi tutti dentro, anche se non c'era dentro chi è la base dell'attuale governo, che però di fatto, e questo lo dico con grande soddisfazione, ha continuato la linea del Draghi e ha utilizzato tutte le risorse del Conte 2. Da questo punto di vista mi compiaccio della coesione dei tre governi, anche se è una coesione esposta. Quindi da questo punto di vista questo è quanto. Sulla base delle basi democratiche, vedi collega Borghi, il tema è che le banche centrali hanno questa struttura e questa caratteristica di essere statutariamente autonome e di avere dei loro obiettivi, target identificati, che non sono tutti uguali ovviamente nelle banche centrali. La nostra, la Banca Centrale Europea, è come dire, molto attenta ai tassi di inflazione, meno ai tassi di crescita. Le ragioni le sappiamo, weimariane, viene tutto da Weimar ovviamente, e quindi dall'impostazione tedesca da questo punto di vista. E io ho detto con molta chiarezza, se l'Europa rimarrà silente o impotente o in ritardo rispetto al tema dell'intervento strutturato e strutturale sull'inflazione, è inevitabile che intervenga la Banca Centrale Europea come ultima agente per spegnere il fuoco dell'inflazione. E la Banca Centrale Europea come strumento per spegnere, non ne ha altri, il fuoco dell'inflazione, c'è solo l'aumento dei tassi. E l'aumento dei tassi poi rientra dentro, e rientra dentro dal punto di vista della domanda e non più dell'offerta. E però d'altra parte la Banca Centrale questi strumenti ha. Una sola anomalia, ma me lo ricordo anche di notte, quel 5 di agosto del 2011, quando mandò una lettera all'allora governo Berlusconi, quando sembrò fare politica economica, dove la Banca Centrale non può fare politica economica, non ha strumenti di politica economica, ma allora le cose andarono così, la famosa lettera Trichet Draghi, ma Draghi non era ancora insediato. Per cui, ma le banche centrali non hanno questi strumenti, non hanno gli strumenti per modificare il meccanismo di formazione dei prezzi, non hanno gli strumenti per gestire geopolitica, produzione, tecnologie, tasse, tariffe ed altro. La Banca Centrale ha gli strumenti di carattere monetario. Quindi io auspico l'intervento, e devo dire da questo punto di vista Parlamento e Governo, possibilmente Parlamento in una maniera più allargata, appoggiare l'impostazione dell'attuale Presidente del Consiglio italiano in Europa. Qualche spiraglio si è aperto proprio per intervenire strutturalmente sull'inflazione come causata dall'energia e dalle strette sull'offerta, proprio per non far utilizzare gli strumenti sbagliati, però ineludibili, in caso di mancanza dell'Europa. Questa è la chiave. Ringrazio la collega Bonetti per questo riguardo. Io ho solo un sogno. La legge è già stata approvata, quella della valutazione di impatto generazionale, che dice che sostanzialmente in tutti gli atti di governo e tutti gli atti poi approvati dal Parlamento ci deve essere una sorta di clausola esplicita per indicare esplicitamente l'impatto generazionale di ciascun articolo. È un sogno. Io mi sogno una legge di bilancio, la prossima, con i semafori. Semaforo rosso, semaforo verde, semaforo giallo. Rosso è contro le nuove generazioni, semaforo verde è a favore delle nuove generazioni, semaforo giallo neutrale. Ecco, temo di non vedere i semafori e temo di non vedere, mi auspico di sì, perché c'è una norma, c'è la legge approvata e così via, che sarebbe, Elena, il migliore attuazione della sensibilità rinnovata nei confronti delle giovani generazioni, perché le giovani generazioni, come dire, vengono costipate, vengono messe in un angolo, non perché c'è il demiurgo cattivo, ma per una serie sedimentata di decisioni normative che pensano a chi c'è e non pensano a chi ancora non c'è e non vota. Il risultato è la sedimentazione di queste decisioni. Pensiamo solo al tax expenditure, 150-160 miliardi di sconti fiscali che appesantiscono la nostra finanza pubblica e che sono tutti voci per chi c'è, non sono voci di detrazioni e deduzioni per chi non c'è o di incentivi per chi non c'è. E pertanto mi piacerebbe che la prossima, questa legge di bilancio cominciasse ad applicare. Noi faremo di tutto per incalzare governo e Parlamento perché in tutti i commi degli articoli della legge di bilancio ci sia questa VIG, valutazione di impatto generazionale, perché sarebbe già un elemento di trasparenza straordinario, non dico proprio con i semafori, non dico proprio con le lucette, ma come dire, ma almeno per la consapevolezza. Pensiamo, e la dico, amico Borghi, in termini pensionistici, per esempio, giocare con le età di pensionamento, giocare con le quote, come si è fatto nel passato, come dire, deve essere quantomeno esplicitato, sapendo tutti che questi giochi sono giochi pericolosi e che vanno tutti contro le giovani generazioni. Grazie.
0: Grazie a lei, professore. Dichiaro conclusa questa sessione.
4: Radio Radicale 16:35 minuti e vi ricordiamo che stiamo seguendo il ciclo di audizioni delle commissioni bilancio di Camera e Senato per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. Terminata ora all'audizione dei rappresentanti del CNEL, per il CNEL avete sentito il presidente Renato Brunetta, in precedenza a partire dalle 14 erano stati ascoltati i rappresentanti della Corte dei Conti, i rappresentanti dell'Istat e tra qualche minuto sarà la volta di rappresentanti della Banca d'Italia. Proseguiranno poi le audizioni con la presidente dell'ufficio del parlamentare di bilancio Lilia Cavallari e infine alle 18 prevista l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. E, mentre attendiamo appunto la ripresa dei lavori dalle agenzie di stampa, qualche notizia, servono risposte strutturali di lungo periodo sull'energia, dice la premier Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda. Alcuni meccanismi europei danneggiano le imprese, non siamo nell'UE per dire sempre di sì, ha detto Giorgia Meloni. La crescita è ancora troppo debole, ma l'economia italiana ha retto l'urto, ha detto la premier, appunto parlando all'assemblea di Assolombarda. Altre notizie, la legge elettorale, sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale messi a punto dalla rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettano punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto, spiegato il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi nel corso
0: della
4: conferenza.
0: Buonasera, nel giorno delle audizioni
4: torniamo alle audizioni.
0: Siamo deputati del Senato della Repubblica, dei rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica 2026 ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera dei Deputati e dell'articolo 105 bis comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono il dottor Brandolini, che è il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, il dottor Tommasino, direttore del Dipartimento Economia e Statistiche della Banca d'Italia, il dottor Caivano, direttore del Dipartimento Economia e Statistiche della Banca d'Italia, il dottor Bargellini, responsabile della relazione con i media della Banca d'Italia. Chiedo ai nostri ospiti per gentilezza di mantenere la propria relazione entro un tempo massimo di 25 minuti per dare spazio ai colleghi ad eventuali risposte. Immagino parli il dottor Bandolini, prego.
5: Grazie, buonasera. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, ringrazio le commissioni quinta della Camera e quinta del Senato per aver invitato la Banca d'Italia a questa audizione nell'ambito dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. Mi soffermerò inizialmente sul quadro macroeconomico per poi passare all'analisi dei conti pubblici nell'anno in corso e nei successivi. Il contesto internazionale rimane contraddistinto da numerosi elementi di instabilità. Il conflitto nel Medio Oriente e i conseguenti ricari dei prodotti energetici hanno alimentato forti pressioni inflazionistiche nella maggior parte dei paesi. A questi sviluppi si è aggiunto un aumento dei rendimenti dei titoli a lunga scadenza in tutte le principali economie avanzate. Vi hanno contribuito aspettative di un orientamento più restrittivo della politica monetaria, ma anche fattori più strutturali, quali le preoccupazioni circa la sostenibilità degli elevati livelli di debito pubblico e l'aumento di offerta di titoli volti a finanziare i cospicui investimenti legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questi stessi investimenti hanno sostenuto la crescita economica, gli scambi internazionali e i mercati azionari, contribuendo a compensare gli effetti recessivi della crisi energetica provocata dal conflitto fra Stati Uniti, Israele e Iran. Nell'area dell'euro l'attività economica ha finora mostrato una tenuta superiore alle attese. Nella prima metà dell'anno il PIL è aumentato dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 1,2% escludendo il contributo volatile dell'Irlanda, e gli indicatori disponibili mostrano un proseguimento della crescita nel trimestre appena concluso. L'inflazione al consumo è salita, sospinta dal rincaro dell'energia, ma finora senza segnali di una sua significativa trasmissione ai prezzi degli altri beni e dei servizi né alle retribuzioni. L'inflazione di fondo, calcolata escludendo i prezzi dei beni energetici e alimentari, non è aumentata rispetto al periodo precedente l'avvio del conflitto in Medio Oriente. Le proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE, diffuse a settembre, indicano nello scenario di base una crescita del PIL pari allo 0,9% nel 2026, valore che potrebbe risultare anche più alto alla luce dei dati più recenti. Secondo gli esperti della BCE si porterà all'1,4% nel 2027 e all'1,5% nel 2028. L'inflazione si collocherebbe in media al 3% nell'anno in corso, per poi scendere al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. In Italia l'attività economica ha continuato a espandersi nella prima metà dell'anno. Il PIL è aumentato dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è stata sostenuta dalla domanda interna e in particolare dai consumi delle famiglie, favoriti anche dal buon andamento dell'occupazione e del reddito disponibile. L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha continuato ad alimentare la spesa in opere pubbliche e nelle costruzioni non residenziali. Sotto la spinta della transizione digitale è proseguita l'accumulazione di beni immateriali. Le informazioni disponibili indicano che la crescita sarebbe proseguita anche nel terzo trimestre. L'inflazione è aumentata nei mesi più recenti principalmente per effetto dei rincari dell'energia. L'inflazione di fondo è sostanzialmente stabile. Rispetto alla crisi energetica del 2021-22, il rincaro dei prodotti energetici è finora assai più contenuto e non emergono segnali di una significativa trasmissione alle altre componenti dei prezzi. Nel complesso, il quadro congiunturale appare più favorevole di quanto atteso a giugno. Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell'inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive, che verosimilmente determineranno un temporaneo rallentamento della domanda interna. L'attività economica dovrebbe tuttavia tornare a rafforzarsi dalla seconda metà del 2027, man mano che si attenueranno le pressioni inflazionistiche. Gli sviluppi prefigurati nel documento programmatico sono coerenti con questo quadro, sia nelle proiezioni tendenziali che collocano la crescita all'1% quest'anno, allo 0,6% nel prossimo, allo 0,8% nel 2028, sia nei programmi in cui la crescita sarebbe più elevata di 0,3 punti percentuali nel biennio 2027-28, grazie alle maggiori spese in difesa e sicurezza energetica. L'incertezza rimane molto elevata. Il quadro previsivo per l'economia mondiale è fortemente dipendente dall'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e dalle sue ripercussioni sulle catene globali di produzione e sui prezzi delle materie prime. Ulteriori rischi derivano dalla possibilità di un peggioramento delle condizioni finanziarie a seguito di nuovi aumenti dei rendimenti a lungo termine a livello globale o di eventuali correzioni dei mercati azionari concentrate nel comparto tecnologico. Il DPFP indica per l'anno in corso un indebitamento netto al 2,9% del prodotto, in discesa di 2 decimi di punto rispetto al livello del 2025. Il saldo primario continuerebbe a migliorare, portandosi dallo 0,8% all'1,2%. Gli oneri per interesse salirebbero di 0,3 punti percentuali al 4,2%, soprattutto per l'impatto della rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati all'inflazione e l'aumento dei tassi all'emissione. A fronte di una spesa primaria sostanzialmente stabile in rapporto al PIL, le entrate crescerebbero di 0,4 punti, in larga parte per l'aumento di alcune componenti non fiscali, come le poste imputate a fronte di spese finanziate da sovvenzioni del PNRR. La pressione fiscale rimarrebbe sostanzialmente invariata al 43% del PIL. Gli investimenti pubblici salirebbero al 4% del PIL, è un valore molto elevato nel confronto storico, anche grazie al contributo, pari a quasi un punto, di quelli finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza, la componente principale di Next Generation EU. Questi ultimi sono cresciuti nel tempo e nell'anno di chiusura del programma segnerebbero il massimo. Le attese di disavanzo per il 2026 appaiono nel complesso coerenti con i dati disponibili, nonostante l'incertezza che contraddistingue queste valutazioni. Resta necessario porre attenzione agli andamenti nell'ultima parte dell'anno, in modo da contrastare con tempestività eventuali scostamenti, dato il margine ridotto nelle stime del DPFP rispetto alla soglia del 3%. Rispetto a quanto prospettato nel documento di finanza pubblica dello scorso aprile, il disavanzo rimarrebbe sostanzialmente invariato. Le più alte entrate complessive, circa 0,2 punti percentuali del PIL, sarebbero compensate da maggiori spese per interessi e primarie, per circa 0,1 punti del PIL ciascuna. La spesa netta, l'aggregato di riferimento per il monitoraggio dei conti pubblici in base alle nuove regole europee, crescerebbe quest'anno dell'1,6%, in linea sia con la stima di primavera, sia con gli obiettivi del piano strutturale di bilancio di medio termine. Il tasso di crescita accumulato dal 2024 risulterebbe pari all'1,2%, un valore superiore di 0,3 punti percentuali a quello concordato con la Commissione e il Consiglio nel gennaio del 2025, ma entro i margini di tolleranza previsti dalle nuove regole. La dinamica della spesa netta nell'anno in corso è inferiore a quella delle spese primarie, 2,6%. La differenza è spiegata soprattutto dall'aumento degli esborsi finanziati da trasferimenti dell'Unione Europea, che salirebbero a 0,9 punti percentuali del PIL da 0,6 nel 2025. Il DPFP non riporta né la natura né la quantificazione delle singole entrate discrezionali. Il documento colloca l'incidenza del debito sul prodotto a fine anno al 138,1%, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto al 2025. Una dinamica simile a quella prevista in primavera. Tale crescita sarebbe determinata dalla componente stock flussi 2,1 punti, riconducibile anche agli effetti di cassa di agevolazioni edilizie concesse in passato e già contabilizzate nell'indebitamento netto, e in misura minore dall'impatto della differenza tra onere medio del debito e crescita nominale del PIL 0,6 punti, solo in parte compensati dall'avanzo primario. Il PNRR si è formalmente concluso. La scadenza per il raggiungimento di target e milestone era il 31 agosto, quella per la presentazione delle ultime richieste di pagamento alla Commissione europea il 30 settembre. Lo scorso 29 settembre il Governo ha presentato la richiesta di pagamento della decima e ultima rata, 28,4 miliardi, di cui circa 11 sotto forma di sovvenzioni, che riguarda obiettivi particolarmente impegnativi per l'alta incidenza di quelli quantitativi. Secondo il documento 2026, le spese effettuate dall'avvio del programma fino alla fine dell'anno in corso sarebbero nell'ordine di 150 miliardi. Complessivamente, quelle in conto capitale rappresenterebbero circa l'85% del totale. Gli investimenti fissi lordi sarebbero pari a oltre 3 punti percentuali del PIL, mentre i trasferimenti in conto capitale, tra cui rientrano crediti d'imposta legati a Transizione 4.0 e all'ecobonus per l'efficienza energetica, sarebbero pari a 2,6 punti. Nel 2026 si stima una spesa di circa 1,5 punti percentuali del PIL, un valore sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno. E il Governo prevede di spendere altri 1,8 punti percentuali dopo il 2026, nell'ordine di 45 miliardi, principalmente a valere sulla componente dei prestiti. Contestualmente all'IPFP è stata pubblicata la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2026, le cui stime sono aggiornate all'anno d'imposta 2023. Esse confermano la graduale riduzione della propensione all'evasione nel medio-lungo periodo. La dimensione del fenomeno resta elevata. Nel 2023 la differenza fra il gettito che si avrebbe in caso di perfetto adempimento e le entrate effettivamente versate alla pubblica

del 2023. Per la sola IVA, per cui è possibile utilizzare dati della Commissione europea per un confronto in termini omogenei, il tax gap è diminuito del 31,5% dell'imposta potenziale del 2009 a circa il 15% nel 2023. Il divario rimane ampio rispetto al valore medio della UE. Secondo la relazione, i progressi conseguiti nel nostro Paese dipendono anche dalla diffusione della digitalizzazione e del digital reporting, di cui la fatturazione elettronica è l'esempio più noto. A legislazione vigente il disavanzo sarebbe stabile nel 2027 e si ridurrebbe in seguito fino al 2,2 nel 2029. L'avanzo primario migliorerebbe di 0,2 punti percentuali del PIL nel 2027 e di circa mezzo punto in media all'anno nel successivo biennio, arrivando al 2,5% del PIL nel 2029. La spesa per interessi, spinta dall'aumento del debito nominale e dai più elevati tassi all'emissione, salirebbe al 4,6% del prodotto nel 2028-29, il valore più elevato dal 2014. Il miglioramento dei conti sarebbe guidato dalla minore incidenza della spesa primaria sul prodotto, in particolare quella delle erogazioni in conto capitale, pur rimanendo su livelli alti, si contrarrebbe di oltre un punto, anche per il graduale esaurimento dei programmi finanziati dal PNRR. Le uscite primarie e correnti calerebbero di quasi un punto del PIL. In termini reali, utilizzando il deflatore del PIL, la loro dinamica media annua sarebbe nulla. A questo andamento contribuiscono tutte le principali voci di spesa, ad eccezione di quella per le pensioni, la cui incidenza passerebbe dal 15,1 al 15,4% del PIL, che risente dell'indicizzazione dei trattamenti al livello dei prezzi. La pressione fiscale rimarrebbe stabile. Nel complesso queste tendenze sono qualitativamente simili a quelle illustrate nel documento di finanza pubblica di aprile. Il saldo primario atteso per il 2027-29 è in media in linea con quanto allora prospettato. Tuttavia l'indebitamento netto sarebbe più elevato per 0,1 per punti percentuali del PIL in ogni anno dell'orizzonte, a causa di una più alta spesa per interessi. Secondo le valutazioni del documento, a legislazione vigente nel complesso del 2027-29, la spesa netta crescerebbe in media dell'1,5% all'anno, un tasso di poco superiore a quello della spesa primaria. Tra le voci di raccordo che differenziano i due aggregati, quelle più ampie tendono a compensarsi, in particolare le minori spese finanziate da trasferimenti europei e le maggiori entrate di natura discrezionale. Nel DPFP la dinamica della spesa netta nel complesso del triennio è più contenuta di quella indicata nel documento di finanza pubblica di aprile, grazie all'aggiornamento delle voci di raccordo. A legislazione vigente nel 2027 la crescita attesa della spesa netta sarebbe superiore al limite fissato con il piano strutturale, concordato con le istituzioni europee, 2,1% contro 1,9%. Secondo il documento, tale scostamento sarebbe riconducibile ad aumenti delle spese per la difesa incluse nel quadro tendenziale. Nel successivo biennio la dinamica dell'indicatore sarebbe invece entro i limiti stabiliti. I conti tendenziali del prossimo anno includono, tra l'altro, l'effetto dell'esenzione temporanea della tassa automobilistica dovuta dalle persone fisiche per il possesso di un'autovettura a benzina, gasolio o ibrida di potenza non superiore a 80 kW, stabilita lo scorso 17 settembre con il decreto legge numero 162. Secondo le valutazioni ufficiali, l'esenzione del bollo auto determinerebbe nel 2027 un minor gettito di 2,4 miliardi. La tassa automobilistica è un'imposta annuale legata alla proprietà di un veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico di importo variabile a seconda della potenza e della classe ambientale. Il gettito è attribuito alle regioni che possono, entro limiti stabiliti dalla legge statale, modulare aliquote, agevolazioni ed esenzioni dall'imposta. Gli enti hanno fatto ampio ricorso all'autonomia loro concessa in questi ambiti, determinando una marcata differenziazione territoriale delle tariffe. Secondo la norma, le minori risorse proprie delle regioni, derivanti da questa esenzione dal bollo auto, sarebbero compensate con un corrispondente incremento dei trasferimenti statali. La prossima manovra di bilancio devierà dal quadro tendenziale. Gli obiettivi di disavanzo sono superiori per mezzo punto percentuale del PIL nel 2027 e nel 2028 e per 0,1 punti nel 2029 rispetto a quanto stimato nel quadro tendenziale. L'avanzo primario è ridotto in pari misura. La crescita annua della spesa netta è maggiore di quella tendenziale di 1,2 punti percentuali nel 2027 e di 0,4 nel 2028, mentre è minore di quasi un punto percentuale nell'ultimo anno dell'orizzonte di programmazione.
Secondo il documento, tale deviazione è coerente con il rispetto delle regole europee.

0: quanto sfrutta sia i margini concessi dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e di energia, sia quelle di entità assai limitata derivanti da un andamento della spesa netta a legislazione vigente nel complesso più favorevole dei limiti fissati con il piano strutturale. Le informazioni contenute nel documento non consentono di quantificare con precisione l'entità del maggiore disavanzo corrispondente a questa seconda componente. Nel quadro programmatico, l'anno prossimo il disavanzo crescerebbe al 3,4% del PIL, 0,5 punti percentuali in più rispetto al 2026. Si ridurrebbe lievemente nel 2028 e poi di quasi un punto al 2,3% del PIL nell'ultimo anno dell'orizzonte di programmazione. Il saldo primario peggiorerebbe di 0,3 punti il prossimo anno, per poi migliorare nel 2028 e nel 2029, rispettivamente di mezzo punto e un punto percentuale, collocandosi al 2,4% al termine dell'orizzonte del documento. Il profilo della spesa netta programmata si discosta dagli obiettivi del piano strutturale, sebbene la variazione cumulata dalla fine del 2029 dovrebbe essere solo di poco superiore a quella concordata con la Commissione e il Consiglio della UE. Secondo il Governo, le differenze nel periodo 2027-2029 sono riconducibili agli interventi per energia e difesa, che verranno adottati nel perimetro di applicazione della NEC. Al netto di tali misure, i tassi di crescita della spesa netta sarebbero in linea con quelli concordati. Il margine di flessibilità che il Governo intende sfruttare è pari a 0,3 punti percentuali del PIL per la difesa e ulteriori 0,3 per le misure in materia di energia sia nel 2027 sia nel 2028. Un disavanzo programmatico al di sopra del 3% del PIL nel periodo 2027-2028 potrebbe avere riflessi sull'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi. Il quadro delle regole europee presenta infatti una simmetria. Prevede esplicitamente che l'attivazione della clausola eviti l'apertura di una procedura nel caso in cui il disavanzo superi la soglia esclusivamente per effetto dell'utilizzo del margine concesso, ma non contiene una previsione analoga per l'uscita dalla procedura qualora il Paese vi sia già sottoposto. Il Governo precisa nel documento che la Commissione valuterà le prospettive di disavanzo al netto delle spese concesse nell'ambito della NEC qualora l'indebitamento netto del 2026 risulti a consuntivo al di sotto della soglia di Maastricht. Nell'interesse del tempo salto la parte sulle spese per la difesa e passo al debito. A pagina 15. Nelle stime del documento, a legislazione vigente, il rapporto tra il debito e il PIL crescerebbe nel 2027 al 138,4%. L'anno successivo la dinamica si invertirebbe, nel 2029 il rapporto scenderebbe al 136,3%. Nel triennio 27-29 gli effetti favorevoli degli avanzi primari, nel complesso pari a 5,8 punti, più che compenserebbero quelli di segno opposto del differenziale tra onere medio del debito e crescita e della componente stock flussi. Quest'ultima sarebbe ancora in parte influenzata dal fenomeno, ormai in esaurimento, dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per ristrutturazioni edilizie maturati in passato. Rispetto a quanto previsto nel documento di finanza pubblica di aprile, l'avvio del calo dell'incidenza del debito è posticipato di un anno. Inoltre, nel complesso del triennio, la riduzione attesa per il rapporto risulta inferiore per mezzo punto percentuale del PIL. Nel quadro programmatico le prospettive per il debito sarebbero leggermente più sfavorevoli. Il rapporto raggiungerebbe il 138,5% l'anno prossimo, per poi scendere gradualmente al 136,6% nel 2029. Rispetto all'andamento a legislazione vigente, l'incidenza del debito sarebbe simile nel 2027, ma più alta nel biennio successivo, in media di circa 0,3 punti del PIL all'anno. Nel complesso del triennio, il minor avanzo primario sarebbe in parte compensato dai benefici di un prodotto nominale più dinamico. A differenza dello scorso anno, il documento non include un aggiornamento dell'esercizio di sostenibilità del debito che adotti la metodologia della Commissione. La correzione dei conti nell'ultimo anno per circa un punto di PIL consente di raggiungere nel 2029 l'avanzo primario strutturale programmato dal Governo nel piano strutturale. È precondizione per porre il debito su un sentiero di stabile riduzione. E avvio ora la conclusione. In un contesto internazionale segnato da grande instabilità, l'economia italiana, come quella europea, ha mostrato una tenuta superiore alle attese. Il PIL è aumentato nella prima parte del 2026 e dovrebbe continuare a espandersi nella seconda parte dell'anno e nei prossimi anni, sebbene a ritmi contenuti dagli effetti del rincaro dell'energia e dell'aumento dei costi di finanziamento. L'evoluzione della crisi in Medio Oriente, le estese tensioni geopolitiche e l'andamento dei mercati finanziari, anche in relazione agli sviluppi connessi con l'intelligenza artificiale, rappresentano rilevanti fonti di rischio per l'economia mondiale e di riflesso per quella italiana. Per quanto riguarda la finanza pubblica, la principale novità introdotta nei programmi del documento programmatico di finanza pubblica è costituita dalla temporanea interruzione nel 2027 del processo di riduzione del disavanzo avviato nel 2021 per effetto degli interventi in materia di energia e difesa programmati dal Governo. Tale deviazione si riflette in una traiettoria del rapporto tra il debito e il prodotto leggermente più sfavorevole rispetto a quanto delineato nel quadro tendenziale, anche grazie alla opportuna correzione dei conti pianificata dal Governo nel 2029. Le maggiori risorse destinate alla sicurezza energetica e alla difesa rappresentano la risposta al deterioramento del contesto geopolitico mondiale, per ridurre le nostre dipendenze strategiche e limitare la possibilità che si tramutino in debolezza anche economica. Al contempo, il significativo aumento dei rendimenti sui mercati internazionali del debito sovrano rende particolarmente importante preservare gli equilibri delle finanze pubbliche. Un elevato debito pubblico costituisce un fattore di vulnerabilità in caso di mutamenti nella tolleranza al rischio dei mercati. In questo quadro di grande incertezza, la politica di bilancio italiana può fare leva sulla prudenza degli ultimi anni e sul quadro di regole di bilancio europeo. Entrambi i fattori contribuiscono ad ancorare le aspettative di medio periodo degli investitori. L'individuazione di fonti di copertura nel bilancio per contenere l'aumento del disavanzo consentirebbe di ridurre più rapidamente il rapporto fra il debito e il PIL. È soprattutto fondamentale consolidare la capacità di crescita del Paese, rafforzando i segnali positivi riscontrati negli ultimi anni e che sono la base dell'andamento superiore alle attese nel 2026. Sotto questo profilo è importante mantenere l'attenzione alla composizione della spesa pubblica. Sia le nuove spese per la difesa dell'energia, sia le risorse destinate tradizionalmente al sostegno dell'economia potranno favorire maggiormente la dinamica della produttività quanto più si privilegerà la componente di investimento rispetto a quella di natura corrente e si selezioneranno progetti con rendimenti alti ma che per i loro costi o per il profilo di rischio non si prestano a essere intrapresi da soggetti privati. Grazie.
1: Grazie mille, grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra.
2: Grazie Presidente.
1: L'onorevole Bonetti.
2: Ringrazio
3: Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico.
2: Per questa audizione e mi aggancio all'ultima cosa che viene detta, che è stata detta, no, sulla importanza della composizione della spesa pubblica per valutare anche gli effetti sul PIL. Per rappresentare un mio sconcerto e capire se voi siete in grado di aiutarmi, e cioè noi abbiamo un DPFP assolutamente così incomprensibile, nel senso che manca di informazioni base e manca di informazioni rilevanti proprio per quanto riguarda ad esempio la composizione della spesa per difesa, anche di quella spesa per clausole, insomma, per l'energia, e però abbiamo un'implicita valutazione degli effetti che questi quasi 30 miliardi, 29 quanti sono, avranno sul PIL. Mi sembra un effetto moltiplicativo risibile, circa 3 decimi di punto. Allora probabilmente dobbiamo evincerne, se leggo quello che lei ha, di cui ci ha graziato, dice, ma che in realtà è molto interessante, cioè la parte sulla difesa, dobbiamo vincere che non, probabilmente sarà spesa corrente o sarà spesa non dedicata alla ricerca che avrebbe avuto effetti più rilevanti. Quindi da un lato esprimo, ma questo non vi coinvolge, un forte rammarico per avere un documento da cui non si capiscono elementi essenziali, no, perché non sono scritti, non sono spiegati. Dall'altro volevo una valutazione su quello che ho detto. Poi una domanda che sto facendo a tutti, quindi non vorrei trattarvi male e non farla a voi, riguarda quello che c'è scritto a pagina 10, e cioè sostanzialmente gli effetti sulla spesa netta delle DRM. Cioè qui volevo capire, dal punto di vista delle entrate, le maggiori entrate di natura discrezionale a cui fate riferimento, oltre al fiscal drag, che cosa c'è? Perché l'impressione che ho io, e non solo io, leggendo questo documento, è che non si dice, ma il fiscal drag non compensato pesa grosso modo per 4 miliardi in ognuno dei 3 anni considerati. E se non è così, aiutatemi a capire com'è.
1: Onorevole Bonetti.
4: Grazie Presidente, anche io parto con un ringraziamento per l'audizione, per il documento, e ritorno sulla questione della NEC, della clausola di salvaguardia, della fatica effettivamente che anche noi abbiamo trovato a leggere nel documento l'indirizzo poi attuativo delle risorse e della destinazione delle
3: di gruppo azione per Renew Europe.
4: Sia rispetto a una previsione di rialzo del PIL programmatico, che non è, diciamo, al di là di tutto molto impattante, ma in realtà al di là di questo un po' la domanda, il dubbio è: sono usate per attivare nuovi investimenti, o riuscite a capire voi se per caso è un po' una partita di giro, cioè se si scarica su questa clausola delle spese già ad oggi previste o di contenimento dei costi energetici, e eventualmente liberando, diciamo, in qualche modo spazio ulteriore per altre forme di manovra. Dico questo perché arrivo al secondo punto, perché voi fate un passaggio molto chiaro sulla questione del debito pubblico, quindi effettivamente poi la domanda è: questa clausola, diciamo, viene finanziata usando, non so, per esempio il SAFE o nell'emissione di debito, rispetto anche all'andamento dei tassi, del contesto, diciamo, finanziario globale? Volevo chiedere se secondo voi, per esempio, l'utilizzo del SAFE con una specifica su delle spese di investimento in difesa potrebbe, diciamo, in qualche modo contenere quel rischio che prefigurate nella parte conclusiva. Grazie.
1: Grazie onorevole Dell'Olio, prego.
5: Sì, grazie Presidente, una domanda rapidissima.
3: Movimento 5 Stelle.
5: Quando andate a parlare del bollo auto, sulla questione, il bollo auto vale circa 2,4 miliardi, poi nella nota scrivete che per circa il 40%, cioè se il 60% sono economie accertate su PNRR, la parte rimanente, quindi il 40%, da tagli alle dotazioni dei ministeri. Quindi stiamo parlando di 960 milioni che sono parenti a 1 miliardo. Ora, avete per caso valutato la fattibilità del raggiungimento di questi tagli, anche considerando che nel 2024 sono stati già fatti corposi tagli ai ministeri, e quindi, diciamo, assicurare la ripetizione di una cosa del genere potrebbe non essere fattibile? Poi dipende anche dai tagli, onestamente non ho visto se erano in misura specifica su qualche ministero o un po' a pioggia su tutti, quindi volevo capire come, se avete valutato questo aspetto, quindi se si riusciva con questi tagli a coprire, a generare le coperture necessarie. Grazie.
1: Grazie, senatore Borghi, prego.
6: Grazie. Una cosa che vedo non viene quasi mai menzionata è l'andamento del saldo, in quasi nessun documento, però è l'andamento del saldo target 2 dell'Italia.
3: Non è che Claudio Borghi della Lega.
6: Cos'è stata l'evoluzione del saldo target 2 dall'inizio di questo governo per quale motivo c'è stato questo variazione.
1: Grazie, non ci sono altri interventi, prego.
0: Grazie, cercherò di rispondere alle domande anche se non sono sicuro di esserne in grado. Allora, parto con la domanda dell'onorevole Guerra, mancano i dati essenziali. Quello che possiamo dire, noi non ci sono dati, lo rileviamo anche a pagina, mi pare, 13, che le informazioni sono molto schematiche sulla composizione della spesa per l'energia e per la difesa. Quello che possiamo fare nella nostra valutazione è che il moltiplicatore implicito è abbastanza prudente, quindi poi lascio a voi decidere il tipo di spesa che attueranno. Il moltiplicatore implicito in queste stime è abbastanza basso, e quindi è una stima abbastanza prudente, quindi però non abbiamo informazioni, non abbiamo più informazioni di quelle che sono nel documento su come sarà effettuata la spesa aggiuntiva addizionale per difesa e efficientamento energetico. Sul secondo punto del fiscal drag, stiamo facendo delle stime sul fiscal drag, diciamo come abbiamo già fatto l'anno scorso, l'abbiamo discusso anche in questa sede, il fiscal drag va valutato non tanto rispetto alla inflazione, ma alla crescita dei redditi nominali. La crescita dei redditi nominali in questo momento è inferiore all'inflazione, quindi le stime del fiscal drag vanno ridimensionate in quella direzione. Quindi non so se saranno 4 miliardi. Nel caso specifico del riferimento a pagina, adesso non mi ricordo quale fosse, non abbiamo ulteriori informazioni. L'onorevole Bonetti è tornata sulla questione della composizione della spesa maggiore consentita dalla clausola di salvaguardia, non dico nient'altro su quello, sull'utilizzo del SAFE, beh, questa sarà la decisione del governo se attivare il SAFE, può dare dei risparmi, però questa sarà una valutazione che andrà fatta nel caso specifico. L'onorevole Dall'Oglio ci ha fatto una domanda sulla fattibilità dei tagli, noi non entriamo mai nella valutazione sulla fattibilità dei tagli ai ministeri, siano essi per finanziare l'abolizione del bollo auto o altre misure, insomma questi sono esercizi da Corte dei Conti forse più che o da ufficio del bilancio, quindi no, su questo non ci esprimiamo. Infine sulla domanda del senatore Borghi sull'andamento di Target 2, non so esattamente come sia andato Target 2, lo ripetiamo regolarmente nel bollettino economico, ma Target 2 è una piattaforma che gestisce la liquidità per i pagamenti, per gestire la politica monetaria, per i pagamenti interbancari e per il sistema dei pagamenti più in generale. Quindi l'andamento del Target 2 non è il punto importante per l'interpretazione di politica economica, quello che è importante sono le dinamiche per esempio della bilancia dei pagamenti o delle poste finanziarie tipo l'indebitamento tipo delle banche italiane all'estero o viceversa e così via. Quindi su questo, però, se desidera avere una grafico sulla dinamica del saldo Target 2 da una data che lui vuole avere, un senatore saremo lieti di darglielo. Non so se vogliono aggiungere qualcosa. No.
1: Posso così? Va bene, grazie mille e dichiaro conclusa questa sessione.
3: Radio Radicale 17:12 minuti, si è conclusa anche questa audizione, erano i rappresentanti della Banca d'Italia e davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato per il ciclo di audizioni e per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026 che stiamo seguendo in diretta a partire dalle 14, ascoltati già i rappresentanti della Corte dei Conti, dell'Istat, del CNEL e appunto della Banca d'Italia. Ora tra breve la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari e poi alle 18 il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. E mentre attendiamo appunto la ripresa dei lavori, una notizia di poco fa, le fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto una lettera al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa da parte della Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere tedesco Merz, del Primo Ministro belga De Wever, lettera che fa seguito, spiegano le fonti di Palazzo Chigi, alla riunione del gruppo informale degli amici della competitività della scorsa settimana, che Particolare rilievo assume nella lettera il collegamento tra semplificazione, caro energia e competitività industriale. La lettera viene spiegato invita ad approfondire tre strade: una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting soprattutto per le piccole e medie imprese. Allora,
1: buonasera a tutti, l'ordine
3: torniamo
1: gioca
3: alle audizioni in Commissione Bilancio di Camera e Senato.
1: Le Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la professoressa Cavallari, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 181 bis comma 3 del regolamento della Camera e 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Saluto il professor Arachi e la professoressa De Bonis, componente del Consiglio Direttivo dell'Ufficio Parlamentare Bilancio. Chiedo alla Presidente Cavallari di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di 30 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi dei colleghi. Prego, professoressa.
7: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Quindi cercherò di rimanere nei tempi, magari ditemelo se sto sforando. Allora, oggi discutiamo del quadro programmatico sul quale si innesterà poi la manovra di bilancio. Il quadro macroeconomico ha come principali, elementi di novità anche rispetto ad aprile delle rinnovate tensioni sui mercati energetici e sui mercati dei titoli sovrani. E sono delle tensioni che si sono acuite dopo l'estate e sono delle tensioni che ci vedono particolarmente esposti su entrambi i fronti, perché abbiamo un'elevata dipendenza energetica dai combustibili fossili importati, perché abbiamo una produzione di energia elettrica che dipende molto dal prezzo del gas e perché naturalmente abbiamo un debito elevato che ci rende sensibili ad aumenti dei rendimenti. Detto questo, la congiuntura che per quanto riguarda l'andamento dell'anno in corso, l'andamento del 2026, è anche più favorevole rispetto alle attese, nel senso la nostra previsione di crescita per quest'anno è di poco superiore all'1%, l'1,1, e qui l'andamento è legato soprattutto alla domanda interna, soprattutto ad una dinamica degli investimenti e anche una dinamica dei consumi più elevata rispetto alle attese. Sugli investimenti c'è stata l'accelerazione anche che viene dal PNRR, che ha aiutato a tenere attiva questa domanda. In prospettiva ci aspettiamo, noi dell'UPB, così come anche il governo e così come anche gli altri previsori del panel, un rallentamento, quindi nell'orizzonte di programmazione immaginiamo una crescita che sarà ancora trainata dalla domanda, quindi dalla domanda interna, consumi e investimenti, ma sarà una crescita un po' meno vivace di quella che abbiamo visto quest'anno. Perché meno vivace? Sugli investimenti pesano l'incertezza del quadro internazionale, pesa l'aumento delle condizioni di finanziamento che stiamo vedendo sui mercati finanziari e pesa anche il progressivo venir meno degli investimenti del PNRR. Lato consumi pesa l'inflazione, che è più alta del previsto, quindi finora la dinamica dei prezzi si è mantenuta elevata soprattutto nella componente energetica e c'è poca trasmissione sui prezzi finali, quindi l'inflazione core rimane al di sotto del 2. Si comincia a vedere un po' di trasmissione, quindi questo tenderà a ridurre anche il potere di acquisto e quindi a rallentare la crescita dei consumi. Questo quadro macroeconomico si riflette naturalmente sui tendenziali di finanza pubblica e qui i dati di fondo sono sostanzialmente rimane invariato il disavanzo per quest'anno, per il 2026, che rimane al di sotto del 3%, 2,9% è la stima tendenziale e rimarrebbe in peggioramento, sarebbe però in peggioramento di circa un decimo in tutti gli anni dell'orizzonte. Qui il motivo del peggioramento qual è? Il motivo del peggioramento è la spesa per interessi. Come sapete c'è stato un innalzamento della curva dei rendimenti quindi lungo tutte le scadenze, l'innalzamento è un po' più forte nelle scadenze brevi e intermedie, sulle quali peraltro si concentra la grande parte dei titoli pubblici, e questo chiaramente incide sulla spesa per interessi, che passa, diciamo, nell'orizzonte di programmazione dal 4,2% di quest'anno fino al 4,6% del PIL, quindi un aumento della spesa per interessi. Su questo impianto si innesta quindi il quadro programmatico. Chiaramente le previsioni tendenziali sono state validate, questo già diverso tempo fa, la settimana scorsa, dall'Ufficio parlamentare di bilancio. E su questo quadro tendenziale si innesta il quadro programmatico. Che è sicuramente in linea con gli impegni di consolidamento assunti nel piano strutturale di bilancio e quindi in linea con le regole europee. È un quadro, quindi è una manovra, la manovra che sarà una manovra sostanzialmente incentrata sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola di salvaguardia nazionale, come sapete, prevede degli incrementi della spesa per sicurezza energetica e per difesa nella misura di 0,6 punti percentuali di PIL l'anno, quindi stiamo parlando di circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028 questa comporterà naturalmente uno scostamento dal sentiero di spesa raccomandato, dal sentiero di spesa previsto nel piano, e determinerà anche negli anni centrali, nel 27 e nel 28, un disavanzo al di sopra del 3%. Questo potrebbe comunque non compromettere l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi se il disavanzo nel 2026 rimane sotto il 3%. E se la Commissione, come dice il documento, non considererà i maggiori oneri legati alla clausola di salvaguardia ai fini del disavanzo del 27 e del 28. Quindi questo è diciamo una dimensione che possiamo capire della manovra. Possiamo anche capire dal confronto tra i valori tendenziali e valori programmatici della spesa netta che non ci sarebbero margini di intervento nel 2027, perché i due aggregati diciamo coincidono esattamente. C'è qualche leggero margine nel 2028 e nel 2029, la dimensione di questi margini è 0,3 punti di crescita della spesa netta nel 28 e 0,2, se non ricordo male, nel 29. Si tratta di importi diciamo abbastanza moderati. Se volete vi posso dare un'indicazione spannometrica di come calcolarli, cioè più o meno la spesa netta stiamo intorno al 45% del PIL, quindi questo 0,3 è poco meno della metà, quindi l'impatto sul PIL è poco meno della metà, per cui siamo a 0,15, poco meno di 0,15 in percentuale del PIL nel 28 e quindi 0,1 nel 29. Chiaramente questi sono proprio indicazioni a spanne, perché per avere l'indicazione precisa bisognerebbe conoscere il livello, bisognerebbe conoscere l'andamento di tutte le componenti, che nel documento non c'è. La percezione quindi che noi abbiamo facendo queste considerazioni è che gli spazi siano comunque limitati. Gli spazi verrebbero utilizzati integralmente nell'orizzonte, questo chiaramente non lascia spazio per ulteriori interventi se non completamente coperti, quindi in una situazione esposta a dei rischi non ci sono margini molto molto ampi. Il documento rimanda ai documenti successivi l'indicazione quindi delle come dire, della misura lorda della manovra, delle componenti della spesa netta, delle coperture, quindi questi sarebbero, diciamo, valutazioni che sarebbe opportuno fossero presenti anche in questa, diciamo, in questa sede, in questo documento, proprio per consentire una valutazione più completa dell'impianto della manovra. Questa, quindi, con queste, diciamo, con questi caveat, comunque la manovra avrebbe un impatto espansivo nella misura di 0,3 punti sulla crescita del PIL lungo l'orizzonte. Questo impatto e questo quadro programmatico è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Oggi abbiamo inviato la lettera al Ministro, appunto, con il risultato della validazione. E è una validazione perché è positiva, perché la dinamica sia del PIL reale sia del PIL nominale rientra nell'intervallo, diciamo, accettabile delle previsioni del panel UPB. C'è una, come dire, una confidenza maggiore sul biennio iniziale. Ci sono leggeri, lievi, diciamo, sforamenti sulla crescita reale nella parte finale dell'orizzonte, quindi nel 28 e soprattutto nel 29, questo per la crescita reale. Per la crescita nominale siamo tendenzialmente all'interno, quindi per questo è un quadro nel suo complesso accettabile, pur con qualche lieve sforamento verso la fine dell'orizzonte. È un quadro che però, anche in virtù di questi lievi sforamenti, rimane esposto a dei rischi che sono decisamente a ribasso, quindi sono dei rischi a ribasso legati soprattutto alla situazione internazionale e quindi legati all'andamento dei prezzi delle materie prime, legati all'andamento dei rendimenti sovrani e le implicazioni di questo quadro programmatico le vediamo poi anche sulla dinamica del debito. Nel senso che nella dinamica programmatica del debito nel documento è prevista in rallentamento rispetto ad aprile, rispetto al piano strutturale di bilancio e il motivo è, per l'appunto, quello che vi dicevo all'inizio, cioè questo rialzo della curva dei rendimenti che pesa sulla dinamica del debito. Abbiamo effettuato delle valutazioni e delle simulazioni per verificare la sensibilità, quello che emerge della dinamica del debito alle condizioni macrofinanziarie. Quello che emerge è che il nostro debito è fortemente sensibile alle condizioni macrofinanziarie. Quindi se noi adottassimo le nostre previsioni sulla crescita del PIL reale al posto delle previsioni governative, che, come vi dicevo, sono leggermente più caute di quelle del governo nel biennio finale, la dinamica del debito sarebbe ulteriormente rallentata, cioè nel documento programmatico il debito comincia a ridursi dal 2028, quindi un anno più tardi rispetto alla previsione anche di aprile, e nel nostro scenario comincerebbe a ridursi dal 2029, e questo sembrerebbe anche supportato dalle simulazioni stocastiche, e cioè da un'analisi basata sulle condizioni di rischio, dove si vede che la probabilità che il debito di anno in anno diminuisca rispetto all'anno precedente è molto limitata nella prima parte dell'orizzonte ed è al massimo poco più del 50% nel 2029. Quindi significa un debito che è molto sensibile alle condizioni di finanziamento, e queste condizioni di finanziamento, tra quando è stato redatto il documento e oggi, sono ulteriormente peggiorate. Sono peggiorate in una misura che è circa 30-40 punti base a seconda delle scadenze, quindi E questo significa, abbiamo quindi anche simulato qual è l'andamento, quale sarebbe l'andamento del debito, inglobando diciamo i rendimenti che sono oggi di mercato, e questo rallenta ulteriormente la discesa del debito. Quindi questa sensibilità del debito alle condizioni macrofinanziarie che cosa ci dice? Ci dice che bisogna mantenere estrema cautela e bisogna mantenere quindi un percorso credibile di riduzione, di consolidamento e di riduzione del debito. E in questo percorso credibile di riduzione del debito abbiamo fatto un altro esercizio che può essere utile per la discussione parlamentare, che riguarda l'aggiustamento che verrà richiesto all'esaurirsi della clausola di salvaguardia nazionale. Come sapete, la clausola dà una flessibilità, quindi fino al 2028, dal 2029 in poi bisogna rientrare nelle condizioni appunto che conosciamo sull'indebitamento netto e sulla dinamica del debito. E ipotizzando quindi un nuovo piano che potrà essere strutturale di bilancio, che potrà essere con un aggiustamento in 4 anni o con un aggiustamento in 7 anni, l'ordine di grandezza dell'aggiustamento richiesto è di tra 0,45 punti percentuali. L'aggiustamento per le condizioni, per le regole, è espresso in termini di aggiustamento del saldo strutturale primario. E l'entità di questo aggiustamento è 0,45 punti percentuali di PIL se fosse in 7 anni, e 0,45 in 4 anni e 0,75 in 7. È un impegno chiaramente importante ed è un impegno prolungato nel tempo. Solamente questo è un esercizio chiaramente preliminare, cioè poi bisognerà vedere quali saranno le condizioni, bisognerà vedere insomma tutta un'altra serie di requisiti, ma è un esercizio che a oggi calibra, considerando le nostre ipotesi macrofinanziarie, esattamente tutte le condizioni richieste dalle regole europee nell'analisi di sostenibilità del debito, compresa la clausola di salvaguardia numerica sul debito, cioè quella che richiede che un paese fuori dalla procedura per disavanzi eccessivi riduca il debito di almeno l'1% l'anno. Quindi questa è l'entità dell'aggiustamento. Quindi, in conclusione, che cosa possiamo trarre da questo quadro? Il quadro programmatico è sicuramente in linea con gli impegni di consolidamento e quindi con le regole europee. È un quadro incentrato sostanzialmente sull'attivazione della clausola di salvaguardia, quindi su questo incremento delle spese di energia e difesa. Ha un impatto dello 0,3 punti percentuali di crescita sul PIL. Rimane un quadro macroeconomico validato dall'UPB, quindi basato su previsioni accettabili, su previsioni caute, ma rimane comunque un quadro esposto a rischi, e sono dei rischi sia sul piano dei mercati energetici, dei prezzi dell'energia, sia sul piano dei rendimenti del debito pubblico, ai quali il nostro Paese è piuttosto esposto. E quindi necessario mantenere un percorso credibile di aggiustamento, un percorso credibile di consolidamento, e l'entità di questo consolidamento è nei termini che vi ho detto prima per il futuro. Grazie.
1: Grazie a lei, professoressa. Onorevole Guerra, prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio anch'io la Presidente per questa audizione e anche per il volume che ci avete lasciato, che per quello che ho potuto vedere, insomma, ha moltissime anche altre informazioni.
3: Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico.
2: Effettivamente molto molto utili. Allora, quello che volevo chiedere era questo. Voi avete validato il quadro programmatico e bella forza, perché è talmente cauto che peggio di... Cioè, se fosse vero quel quadro lì, io mi chiedo cosa andiamo a prendere lo scostamento. Cioè, ci prendiamo 29 miliardi per portare a casa un effetto sul PIL con un moltiplicatore ridicolo. Quindi la domanda è: voi che tipo di moltiplicatore avete utilizzato, cioè che tipo di informazione avevate? Mi auguro che ne abbiate avuto qualcuna più di noi, perché quello che abbiamo rilevato in tutte queste audizioni è che tutti gli auditi ci fanno presente che non possono dirci molto in ragione del fatto che il documento è difetta di informazioni fondamentali, tra cui queste, cioè l'articolazione delle, per esempio, delle spese che si faranno relativamente a difesa energia con le clausole, che è il grosso del ragionamento, e totalmente privo di indirizzi di tipo programmatico, che è molto strano per un documento programmatico, e difettoso su informazioni che erano state promesse circa, ad esempio, l'articolazione delle componenti della spesa netta. Fatta questa premessa e quindi questa domanda, cioè se voi avete potuto fare delle previsioni più ragionevoli, perché un moltiplicatore di questo tipo, ripeto, lo considero fuori da ogni ragionevolezza, volevo chiedere alcune informazioni extra su possibili fonti di finanziamento della manovra, che se no, come lei ci ha detto, non potrebbe... Entra solo nell'ambito usuale della discrezionalità, cioè posso tagliare una spesa per tagliare una spesa per tagliare un'imposta o aumentare un'imposta per aumentare la spesa, ma quello si può sempre fare. Ci sono tre quattro voci su cui volevo il vostro parere. Una, le economie accertate sul PNRR, che sono state in parte, cioè sono state accertate e quindi utilizzate per il bollo auto. Però, se ricordo bene, ce n'è ancora una certa quantità che potrebbero essere accertate, forse nell'ordine di alcuni miliardi, ma siccome non ricordo, chiedo a voi se avete su questo un'informazione migliore. L'altro riguarda quello che sembra di potersi leggere, cioè che la difesa, la clausola, il ricorso alla clausola nazionale per la difesa libera in realtà uno 0,1 no, di spesa, perché viene come dire, in un qualche modo certificata come coerente con quella clausola una spesa che è già coperta. L'altra potrebbe essere data dalle DRM, ma in realtà queste sono già utilizzate, nel senso che mi riferisco in particolare alla mia DRM preferita, cioè il fiscal drag. Questa è già dentro i conti, quindi non è che da lì, cioè, è già considerata, insomma, nelle proiezioni che vengono fatte, cioè viene costruito in modo tale, il quadro viene costruito dando per scontato che il fiscal drag non è restituito. Volevo capire se voi, almeno voi, visto che gli altri a cui l'ho chiesto, praticamente tutti, non sono stati in grado di darmi una risposta, siete in grado di quantificare questa voce, perché incrociando tutti i dati possibili risulterebbe essere una voce piuttosto rilevante, diciamo attorno ai 4-5 miliardi, 4-5 miliardi 2026, 4 miliardi 27-28. Sono giuste o sbagliate queste ipotesi secondo la vostra valutazione, se siete in grado o in volontà di dirmelo? L'altra cosa riguarda le spese del PNRR che sono state accantonate in veicoli finanziari e che possono essere utilizzate. Anche queste, ce l'avete detto mille volte, però scusate, ci siamo, almeno io sono uno studente zuccone, per avere il quadro complessivo, perché altre fonti di risorse non a prezzo politico non ne vedo. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Bonetti.
4: Grazie Presidente, un grazie anche da parte mia. In realtà molti temi li ha anticipati già la collega Guerra. Torno su una domanda alla quale io continuo a fare e non riesco ad avere una risposta, cioè rispetto alle spese che dovrebbero essere coperte dallo scostamento che, nel caso domani venga approvato, si attiverà. Non mi è chiaro come dire, verranno allocate queste risorse. ovviamente non sta a voi leggerlo, ma rispetto alla mancata, diciamo, al mancato effetto moltiplicativo sul PIL, se potete in qualche modo intravedere che queste siano più una copertura di spese già in essere, quindi questo potrebbe nel vostro scenario, lo ha già chiesto la collega Guerra, liberare risorse di copertura su una manovra che nel 2027 altrimenti è a zero da un punto di vista, diciamo, espansivo, e la copertura anche rispetto al piano di rientro post 2029. La copertura per quelle della difesa, avete fatto una valutazione se l'emissione di debito pubblico, visto il rialzo degli interessi, piuttosto all'accesso al safe, se in qualche modo cambi gli scenari che avete in qualche modo previsto? Questo per la parte difesa. Grazie.
1: Grazie, senatore Nicita, prego.
8: Sì, grazie Presidente, sulle stesse questioni sollevate dalle colleghe. Effettivamente sul tema di un moltiplicatore dello 0,3, visto quello che è accaduto negli ultimi anni in relazione a spese molto più ingenti che hanno riguardato il PNRR e che hanno prodotto un moltiplicatore assai ridotto, effettivamente la domanda che già hanno posto le colleghe è se questa stima, diciamo, che fa il governo nella vostra validazione più una stima di compatibilità, ovviamente, diciamo, rispetto alla metodologia, che non una misurazione, in qualche modo l'avete detto, perché da parte vostra, diciamo, diventa molto difficile. Faccio questo esempio perché voi a pagina 37 e 38, e 38 e 39 fate un'analisi molto puntuale di tutta la vicenda che ha riguardato le manovre di governo sulle accise, sugli sconti sulle accise. Ora, al di là della giusta osservazione che fate rispetto a degli strumenti che hanno rincorso un fenomeno, vi chiedevo, questo sia un esempio sia una richiesta che vi faccio, se avete fatto una stima per esempio del pass-through ai consumatori finali, perché guardando le dinamiche dei prezzi e il loro relativo innalzamento dopo l'introduzione dei tagli annunciati delle accise, da alcune stime verrebbe fuori che questo pass-through è stato di poco superiore al 50-55%, quindi eventuali misure di tipo energetico analoghe effettivamente avrebbero un moltiplicatore, come dire, molto più piccolo, addirittura in alcuni casi negativo, se pensiamo a come sarebbe stato destinato per esempio quel miliardo che non è andato ai consumatori finali. Questo è solo un esempio. Un altro esempio è quello che riguarda, l'ha già detto la collega Guerra, tutta la parte che era stata annunciata di residuo del PNRR. Non ho avuto il tempo di leggere le vostre analisi sui progetti, ma ho visto che voi dite che è difficile fare una stima dei moltiplicatori della parte residuo del PNRR per questo anno, ma c'era tutta la questione che ha riguardato la rinegoziazione finale con la Commissione Europea, penso a InvestEU, ma non solo, che sono risorse che hanno specificatamente nell'autorizzazione che ha dato la Commissione Europea una vocazione, lasciatemi dire, energetica infrastrutturale. Quindi va capito effettivamente quanta parte si realizzerà come moltiplicatore, atteso che avete detto che poi dopo il 2028 con la fide della clausola di salvaguardia e l'esposizione alla sensibilità rispetto all'indebitamento, c'è il rischio che invece il costo poi in termini di costo opportunità rispetto al PIL che si sta annunciando sarà molto più salato. L'ultima questione è stata già fatta anche questa dalle colleghe. E nella misura in cui una parte già sta di queste spese nel tendenziale, se a questo punto diciamo quella parte lì è una parte, secondo quello che voi potete valutare, ovviamente anche questa non è una domanda rivolta a voi, la faremo al Ministro, è una parte aggiuntiva nello stesso settore e quindi, come dire, gli va associato lo stesso tipo di moltiplicatore oppure no, perché questo fa una certa differenza rispetto alle valutazioni che si possono fare. E, infine, voi fate un ragionamento molto interessante sulla parte finale, cioè quello che succede nella parte, diciamo, di dinamica della spesa netta. ma la mia domanda è questa: sulla parte della di inflazione, negli scenari che voi fate, diciamo più ottimistici e soprattutto più pessimistici, quale sarebbe l'impatto in termini di questo pur piccolo moltiplicatore che avete stimato? Cioè, se ad esempio dovesse esserci ancora una pressione così rilevante dal punto di vista inflattivo, tale da ridurre almeno la parte dei consumi, se la dimensione di questo investimento consente di fare, diciamo, degli accorgimenti, o se la dimensione è talmente piccola che resta una validazione di tipo contabile, ma, come dire, non suffragata da una qualunque analisi di impatto settoriale.
1: Grazie. Professoressa, prego.
7: Sì, grazie per le domande, che forse mi consentono di chiarire qualcosa che nella fretta dell'esposizione ho tralasciato. Un punto trasversale alle varie domande è questo sul moltiplicatore dei 29 miliardi di maggiore spesa attivata dalla clausola di salvaguardia nazionale. Ora, non tutti questi 29 miliardi sono addizionali, perché appunto una parte delle spese per la difesa è già nel tendenziale, perché vi ricordo che la clausola di salvaguardia dice le spese per la difesa incremento rispetto al 2024, quindi rispetto al 2024 già c'è stato un incremento di spese della difesa rispetto al 2024 ed è nei tendenziali. La misura di questo è circa 0,1 nel 2027, perché appunto l'addizionale 2027-02 e poco più nel 2028, quindi già questi non sono un impulso in più, per cui diciamo da quei 29 miliardi bisogna levare come impulso netto dato dalla clausola di salvaguardia nazionale questi margini che sono già nei tendenziali, quindi questo aumenterebbe un pochino il moltiplicatore. Il moltiplicatore rimane comunque modesto, anche se non così basso come è stato detto, e sulla composizione degli incrementi della spesa per energia e della spesa per difesa, un po' nel documento si legge che sono in parte spese correnti, quindi per esempio per la difesa spese di personale, in parte spese nuovi investimenti. Noi abbiamo delle informazioni veramente di massima su quanta parte di spesa corrente, quanta parte di spesa in conto capitale, che ci servono appunto per calcolare i moltiplicatori, per stimare l'impatto della manovra, e quindi siamo nell'ordine più o meno di metà e metà. Quindi questo è quello che possiamo dire sui moltiplicatori. Un punto sulle risorse e sulle coperture aggiuntive. Dal documento non si evince, cioè non ci sono le indicazioni. Quello che possiamo dire lato PNRR è appunto l'economia accertate, che quindi richiedono un decreto del ministro, un intervento del ministro per decretare l'accertamento, sono 3,3 miliardi se non sbaglio, nell'ordine di 3,3, e sono stati utilizzati per il bollo. Quello che noi vediamo dalla registrazione Regis è che ci sono ancora delle differenze tra le risorse spese e le risorse impegnate. Non sappiamo quanti di queste dipendano da progetti non conclusi, progetti conclusi ma non rendicontati, e quante dipendano dal fatto che non tutti non tutte le misure concorrono integralmente alla definizione dei milestone e target, quindi questo lascerebbe qualche possibilità. Ad oggi non possiamo ancora, quindi sappiamo che c'è in teoria margine per ulteriori risparmi, diciamo, per ulteriori economie sul PNRR, ma non siamo assolutamente in grado di dire di quanto, perché appunto dipendono da questi elementi. Quindi in teoria c'è margine, non sappiamo dire e non abbiamo quindi possibilità di dire di quanto. Sulle entrate discrezionali, sulle DRM e sul fiscal drag, sicuramente la nuova contabilizzazione, cioè dal 2025 la contabilizzazione della spesa netta si è adeguata alle nuove alle indicazioni della Commissione, che per l'appunto considera la mancata restituzione del drenaggio fiscale una DRM, che quindi si leva una misura discrezionale di entrata, che quindi si sottrae dalla spesa netta. Ora, quanti miliardi stiamo parlando? Noi avevamo già fatto all'epoca una stima dell'impatto di un punto di inflazione in più sul drenaggio fiscale. Un punto di inflazione in più nelle nostre stime equivale a 1,6 miliardi di drenaggio fiscale. Quindi

sono già considerate dentro. Qualche diciamo sulla domanda, sempre che è legata anche a questo, del professor Nicita, sulla parte di spese per la difesa che sono già nel tendenziale e che quindi abbiamo detto 0,1 nel 2028 e poco più nel 2029. Questo libererebbe risorse, nel senso che crea uno spazio sulla spesa netta. Come, quante risorse, come utilizzarle? Questa è appunto una domanda che va fatta, al Ministro. E sulle facility, anche qui altra domanda: se sono delle risorse spendibili. Non sono delle risorse spendibili, nel senso che le facility sono più o meno sui 23 miliardi, se non ricordo male, cioè quindi le risorse PNRR che possono essere spese attraverso questi veicoli finanziari dopo la fine, quindi dopo il 2026, questo già è nei tendenziali, quindi anche questa non è una risorsa in più addizionale. Per cui ritorna, come dire, la considerazione fatta all'inizio, che le risorse addizionali sono limitate. Ho perso il foglio con gli altri appunti, eccolo qua, l'ho ritrovato. Quindi anche all'onorevole Bonetti sulle spese insomma sullo scostamento e quindi su questo 0,3 di difesa ed energia l'anno, più o meno quello che sappiamo sulla composizione è quello che ho detto. Rimane un punto non chiaro, che è quello che succede alle spese per la difesa dopo, cioè dal 2029 in poi, nel senso che noi sappiamo appunto di questo incremento della spesa della difesa, una parte già nel tendenziale sappiamo quant'è, la parte addizionale non sappiamo quanta di questa parte addizionale rimanga effettivamente anche dopo. L'indicazione della Commissione europea è che l'incremento delle spese per la difesa sia permanente. E quello che noi vediamo dal quadro è che c'è una riduzione della spesa netta nell'anno finale, senza però poter sapere se questa riduzione è legata a un venir meno delle spese, diciamo degli oneri, delle spese finanziate con la clausola di salvaguardia, o se ci sono riduzioni di altri oneri. Dico, questo non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo è che le indicazioni, i requisiti della clausola di salvaguardia nazionale è che questi incrementi della spesa siano permanenti. Quindi quello che succederà dopo la fine della clausola, quindi se ci sarà una ricomposizione, in che direzione, questo non lo possiamo evincere da questo documento. Se abbiamo fatto una stima di quanto si trasferiscono le misure sul consumatore finale, quindi quanto la riduzione delle accise poi diventi riduzione del prezzo finale, non abbiamo fatto delle stime specifiche su questo. Validazione traballante, no, non direi validazione traballante o validazione contabile. La validazione, quindi le previsioni macroeconomiche, sia in termini di crescita reale sia in termini di crescita nominale, sono assolutamente vicine alla mediana, quindi ad un'indicazione media delle previsioni del panel nel 26 e nel 27. Sono leggermente superiori nel 28 e nel 29, ma cumulativamente, cioè quindi facendo la somma, rimangono degli scostamenti effettivamente ridotti, e sul reale, cioè sul PIL reale. Sul PIL nominale siamo ancora più vicini. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che le previsioni sono accettabili e sono anche molto simili se noi le confrontiamo anche con le

0: Previsioni dei previsori extra governo, extra panel, quindi le ultime previsioni dell'OCSE, le ultime previsioni anche della Banca d'Italia che non scontano la manovra, quindi ancora non scontano le ultime disponibili la manovra, siamo comunque siamo abbastanza in linea. Il punto è che queste previsioni, pur accettabili, sono comunque esposte a dei rischi legati alla situazione internazionale, soprattutto rischi interni sono legati più che altro alle dinamiche degli investimenti, perché noi abbiamo appunto un profilo degli investimenti che rallenta dopo il PNRR e quindi rischi interni legati più che altro a questo. Credo di aver risposto a tutto.
1: Grazie professoressa. Sì, Lampo, perché c'è.
2: Sì, scusate, no? È che abbiamo parlato solo delle voci di spesa e allora volevo semplicemente avere una conferma dalla lettura della vostra relazione in merito invece a quanto voi certificate, cioè che tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo dal governo dal 2022 al 2025, voi avete inserito che nel 2026 si arriverà a una riduzione complessiva delle imposte per circa 43 miliardi di euro. Me lo confermate, giusto, questo dato?
0: Quello che noi vediamo è che le entrate aumentano, aumenta il gettito per effetto sostanzialmente di un aumento del PIL nominale. Il PIL nominale fa aumentare la base imponibile sia delle dirette che delle indirette, e quindi questo tende a fare aumentare il gettito. E parte di questo gettito, parte di questo aumento è nei tendenziali, cioè quindi nelle previsioni tendenziali delle entrate. Lo vediamo per le indirette soprattutto dal 27, quindi non lo vediamo nel 26 perché parte è stato utilizzato per il finanziamento delle misure, delle accise, e sulle dirette lo vediamo legato anche al buon andamento dell'occupazione, quindi questo.
1: Grazie mille professoressa, e dichiaro conclusa questa sessione.
3: Radio Radicale 17:57 minuti, si è conclusa anche l'audizione della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, lo ricordiamo, stanno svolgendo un ciclo di audizioni per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. Le abbiamo seguite tutte in diretta a partire dalle 14. Dai rappresentanti della Corte dei Conti, poi dell'Istat, del CNEL, della Banca d'Italia e adesso appunto la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Cavallari. Tra qualche minuto l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, e vediamo in attesa che appunto riprendano i lavori con l'audizione di Giorgetti, qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa. Dicevamo poco fa della lettera di alcuni leader, capi di governo europei, al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. I leader di Italia, Germania e Belgio avanzano tre proposte. Abbiamo bisogno di una soluzione sistemica per dare priorità agli investimenti in decarbonizzazione, energia, digitalizzazione, IA e difesa, sospendendo determinate aree normative per un periodo specificato. Ciò deve essere dimostrabilmente collegato agli obiettivi politici esistenti dell'UE, scrivono i leader. Il Consiglio europeo dovrebbe adottare il principio fondamentale nelle sue conclusioni e incaricare la Commissione di elaborare una proposta ambiziosa. Poi, secondo i firmatari, è necessario porre un freno alla burocrazia, cioè include evitare costi burocratici inutili durante l'intero processo legislativo per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e soprattutto il mondo delle imprese. I controlli e i requisiti di conformità dovrebbero essere strettamente proporzionati ai rischi che affrontano e i costi che impongono dovrebbero rimanere strettamente commisurati ai benefici che dovrebbero fornire. E infine i leader chiedono la riduzione degli obblighi, di rendicontazione. Come abbiamo affermato nelle precedenti conclusioni, chiediamo ulteriori ambiziosi pacchetti di semplificazione per promuovere in modo decisivo la riduzione della burocrazia dell'Unione Europea. Dobbiamo alleggerire il carico, in primo luogo sulle PMI, riducendo gli obblighi di rendicontazione in generale e introducendo un'inversione dell'onere della prova per stabilire cosa costituisca un obbligo di rendicontazione imprescindibile. Più in generale, scrivono appunto i leader, i capi di governo di Germania, Italia e Belgio, il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello di impedire che oneri normativi non necessari e i relativi costi causino perdite impermanenti di capacità industriale europea e indeboliscano ulteriormente gli investimenti e la competitività. L'auspicio è che il prossimo Consiglio sia capace di concordare conclusioni significative ed efficaci al riguardo, è quanto scrivono appunto i leader di Germania, Italia e Belgio, quindi anche quindi presidente del Consiglio Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questo appunto in vista del prossimo consiglio europeo. E invece dal Regno Unito, le priorità del prossimo vertice tra Gran Bretagna e Unione Europea in programma il 20 novembre, indicate dal premier laburista Andy Burnham alla Camera dei Comuni: accordi per un allineamento con l'UE su alimenti, sul sistema di scambio delle quote di emissione, sull'energia, sul nuovo programma di mobilità giovanile, per una cooperazione più profonda sull'immigrazione. Queste appunto le priorità indicate dal premier laburista, che ha affermato che lo status quo non basta, sottolineando che gli accordi tra Londra e Bruxelles possono portare all'economia britannica l'equivalente di circa 10 miliardi di sterline l'anno entro il 2040. E così appunto Andy Burnham. Mentre sull'Ucraina l'altro rappresentante UE è Kaja Kallas, al termine del Consiglio Affari Esteri, ha risposto ad una domanda su quale debba essere la teoria della vittoria dell'UE ora che la NATO ha presentato la sua. Credo che sia molto importante porci anche noi come obiettivo la vittoria, che significa che la Russia non può vincere questa guerra, perché altrimenti ne avremmo altre. Non possiamo permettere che l'Ucraina ceda alle pressioni a cui è attualmente sottoposta, perché in tal caso l'aggressione verrebbe semplicemente premiata. Tocca però all'Ucraina, ha sottolineato, definire i confini della vittoria. Così la rappresentante Kallas, appunto, ora invece torniamo in Italia, la politica, parlato Matteo Salvini dopo il Consiglio federale della Lega a Milano: il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onore e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il singolo, perché il mondo cambia. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro
1: l'ordine
3: passato,
1: del giorno,
3: ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. Torniamo alle audizioni di Commissione Bilancio di Camera e Senato, l'audizione del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: 26, sensi l'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, invito i rappresentanti di ciascun gruppo a comunicare alle rispettive presidenti entro i primi 10 minuti della seduta i nominativi dei deputati e dei senatori del proprio gruppo intendono intervenire. Posso? Ok. Do la parola al Ministro dell'Economia, che ringrazio a nome mio e a nome del Presidente Calandrini per la partecipazione.
4: Buonasera a tutti, signori presidenti, onorevoli deputati e senatori. Il documento programmatico di finanza pubblica, oggi all'esame del Parlamento, si colloca come più volte ripetuto in occasione di questi documenti negli ultimi anni, in una fase particolarmente delicata per l'economia internazionale e per la finanza pubblica di diversi Stati membri dell'Unione Europea. L'economia italiana ha mostrato negli ultimi anni una significativa capacità di tenuta nonostante le complesse condizioni del contesto internazionale. Al tempo stesso lo scenario si conferma contraddistinto da elevata incertezza. Le tensioni geopolitiche, l'andamento dei prezzi dell'energia, le politiche commerciali e le condizioni finanziarie possono modificare rapidamente le prospettive economiche e di conseguenza incidere significativamente sugli andamenti di finanza pubblica. Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un Paese ed è un elemento di cui si è tenuto conto nel percorso che ha portato, d'accordo con il Parlamento, all'avvio della procedura di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia. La credibilità finanziaria del Paese, ancora più in fasi come questa, è una risorsa che va assolutamente preservata con l'auspicabile più ampio consenso delle forze parlamentari. L'Italia ha dimostrato in questi anni di saper rispettare gli impegni assunti nell'ambito delle nuove regole europee di bilancio e di voler mantenere un percorso di finanza pubblica sostenibile senza rinunciare, tuttavia, a mettere in luce alcuni nodi irrisolti della nuova governance economica che solo con la sua concreta applicazione potevano emergere. È proprio partendo da questa consapevolezza che abbiamo scelto di utilizzare in modo prudente e mirato gli spazi di flessibilità previsti dal nuovo quadro di regole europee e di farlo per spese volte, da un lato, a garantire un elevato livello di investimenti in settori strategici e dall'altro proteggere i cittadini dagli effetti dell'inflazione. Troppo spesso nel dibattito politico di questi anni si è dimenticato che non siamo di fronte, come in un recente passato, a uno scenario nel quale le regole sono state sospese. Abbiamo invece scelto di essere attori del dibattito che ha visto diversi Stati membri uniti nel richiedere il riconoscimento di una flessibilità coerente con il contesto che stiamo vivendo, da utilizzare in modo selettivo e responsabile. La comunicazione della Commissione dello scorso 3 giugno e la successiva adottata il 17 agosto, che si aggiungono a quella del 19 marzo 2025, rappresentano un segnale importante nel mostrare la disponibilità ad adattare il nuovo quadro di governance alle mutate condizioni geopolitiche ed energetiche. Ritengo tuttavia doveroso sottolineare uno dei nodi irrisolti della nuova governance, che solo una sua applicazione concreta poteva far emergere. Infatti, la nuova governance richiede che nel piano strutturale di bilancio di medio termine il sentiero di evoluzione della spesa sia fissato in termini nominali, in ragione del fatto che si basa su una analisi di medio periodo nel quale le oscillazioni dell'inflazione effettiva rispetto a quella sottostante le previsioni del piano strutturale di bilancio dovrebbero compensarsi, e anche perché intende incentivare l'adozione di politiche anticicliche qualora la maggiore inflazione derivasse da un cosiddetto surriscaldamento dell'economia reale. Tuttavia, l'attuale situazione è caratterizzata da una deviazione dell'inflazione piuttosto intensa, importata e del tutto estranea alle condizioni economiche di fondo dei paesi europei, che avrà conseguenze sulla dinamica nominale della spesa pubblica. Si tratta di sviluppi non prevedibili né incorporabili nelle ipotesi sottostanti la traiettoria tecnica della spesa basata sulla cosiddetta Debt Sustainability Analysis, DSA, ormai datate alla primavera del 2024. Siamo fiduciosi che attraverso gli opportuni approfondimenti tecnici sia possibile individuare, sempre nell'ambito della cosiddetta clausola nazionale di salvaguardia, una interpretazione delle regole che tenga adeguatamente conto di questi elementi, fermo il rispetto della sostenibilità della finanza pubblica. La credibilità costruita attraverso il rispetto delle regole europee, confermata dai recenti giudizi di alcune agenzie di rating, non solo ci consente, ma ci impone di chiedere che il loro funzionamento tenga conto delle condizioni economiche effettive e dei cambiamenti intervenuti rispetto alle ipotesi sulle quali erano stati definiti i percorsi di spesa, attesa la particolare situazione nella quale i singoli Stati membri si trovano in questi mesi ad affrontare le sessioni di bilancio nazionali. In caso contrario, l'inflazione importata per lo shock esterno dell'energia genererebbe un duplice effetto. A. una politica fiscale restrittiva a causa del meccanismo della nuova governance, B, una politica monetaria restrittiva da parte della BCE tesa a prevenire un'ondata inflazionistica, un combinato disposto assai dannoso per le economie europee, già messe a dura prova da anni di tensioni politiche ed economiche internazionali. Vengo ora al quadro macroeconomico, partendo dallo scenario internazionale sottostante la previsione per l'economia italiana. Gli sviluppi geopolitici e le tensioni commerciali continuano a determinare un quadro internazionale caratterizzato da una elevata incertezza. Nella prima parte del 2026, tuttavia, l'economia mondiale ha registrato un andamento migliore delle attese, sostenuta dalla domanda interna delle principali economie avanzate, dagli investimenti legati all'intelligenza artificiale e, in alcuni comparti, dall'anticipazione degli acquisti in vista di possibili restrizioni dell'offerta. Anche gli scambi mondiali hanno registrato un andamento superiore alle attese e la domanda estera rivolta alle imprese italiane è risultata più favorevole rispetto alle valutazioni formulate in primavera. I principali previsori internazionali stimano per il 2026 un rallentamento della crescita mondiale rispetto all'anno scorso, ma prevedono un rafforzamento nel 2027. I rischi restano tuttavia orientati al ribasso, soprattutto per l'evoluzione dei conflitti in corso, per le possibili conseguenze sulle catene di approvvigionamento e sulle rotte commerciali, nonché per la volatilità dei prezzi delle materie prime. Il prezzo dell'energia è uno degli elementi che maggiormente condizionano le prospettive per il prossimo biennio e le tensioni in Medio Oriente continuano ad alimentare l'incertezza nelle quotazioni del gas e del petrolio. Nonostante le curve dei futures incorporino un graduale riassorbimento delle tensioni, i prezzi rimangono superiori a quelli ipotizzati nella scorsa primavera. Anche sul fronte finanziario il quadro è diventato meno favorevole rispetto a qualche mese fa. Il rincaro delle materie prime energetiche ha riacceso le pressioni inflazionistiche, modificando le aspettative sull'evoluzione dei tassi di interesse e contribuendo al rialzo dei rendimenti. È su questo sfondo che va letto l'andamento dell'economia italiana. Nella prima metà del 2026 l'economia italiana ha proseguito il suo percorso di crescita, il PIL reale è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Essa è stata sostenuta soprattutto dalla domanda interna. Il suo contributo al netto delle scorte è stato positivo nel primo semestre dell'anno, grazie in particolare alla dinamica dei consumi delle famiglie e alla prosecuzione della fase espansiva degli investimenti, sostenuti anche dall'avanzamento degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche il mercato del lavoro ha continuato a mostrare una dinamica favorevole. Nel secondo trimestre il numero degli occupati ha raggiunto il massimo storico di 24,4 milioni, mentre il tasso di disoccupazione si è mantenuto su livelli storicamente molto bassi. A questo si aggiungono segnali di ripresa o graduale miglioramento della dinamica del credito anche per i prestiti alle imprese. Anche la revisione dei conti economici nazionali, pubblicata dall'Istat il 22 settembre, restituisce un quadro più favorevole del recente andamento dell'economia italiana. La crescita del PIL reale è stata rivista all'1,1% nel 2024 e allo 0,6% nel 2025. Questo rappresenta un elemento che ritengo significativo. Negli ultimi anni la crescita effettiva si è mantenuta in linea e in alcuni casi al di sopra delle previsioni formulate nei precedenti documenti del Governo, a conferma di un'impostazione previsiva improntata alla prudenza. Le revisioni relative al biennio 2024-25, unite alla maggiore crescita acquisita nella prima metà dell'anno in corso, hanno contribuito a migliorare le premesse sottostanti la previsione economica e per il 2026 la crescita del PIL reale è ora stimata all'1%, 0,4 di punto in più rispetto alla previsione formulata lo scorso aprile. La revisione riflette principalmente la maggiore crescita acquisita nella prima parte dell'anno e le migliorate prospettive della domanda mondiale. Guardando al prossimo triennio, la previsione tendenziale indica una crescita reale del PIL dello 0,6% nel 27, dello 0,8% nel 28 e nel 29. Si tratta di un quadro costruito, come negli scorsi anni, secondo criteri di cautela che incorpora sia gli elementi di resilienza dell'economia italiana sia i rischi derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale. Nel 2027, in particolare, la crescita risentirebbe della maggiore inflazione legata ai prezzi energetici e di condizioni finanziarie meno favorevoli, con effetti sul potere d'acquisto delle famiglie. Nel biennio successivo, la progressiva riduzione delle pressioni inflazionistiche consentirebbe un recupero dei consumi, mentre gli investimenti continuerebbero a crescere dello 0,8% all'anno. Le previsioni tendenziali appena esposte sono state sottoposte alla consueta procedura di validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che si è conclusa positivamente il 29 settembre. Il quadro programmatico, che tiene conto delle maggiori risorse che potranno rendersi disponibili anche attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità previsti dalle regole europee, prevede una crescita reale del PIL dello 0,8 nel 27, dello 0,9 nel 28 e dello 0,8 nel 29. L'effetto deriva principalmente dal rafforzamento della domanda interna, grazie allo stimolo dato all'economia dalla manovra di bilancio in confronto allo scenario tendenziale a legislazione vigente. In particolare, le maggiori risorse per la difesa, sicurezza energetica saranno destinate in misura significativa alla spesa in conto capitale, sostenendo gli investimenti e l'occupazione e di conseguenza il reddito disponibile reale e i consumi delle famiglie. Il quadro previsivo delineato nel documento è necessariamente esposto all'evoluzione di alcune variabili esterne, sulle quali il nostro Paese ha una capacità di influenza limitata, e per questo motivo il documento affianca allo scenario di riferimento alcune simulazioni volte a valutare la sensibilità attraverso ipotesi meno favorevoli sull'andamento della domanda mondiale, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle condizioni finanziarie e del tasso di cambio. Gli scenari di rischio ipotizzati mostrano potenzialmente impatti più rilevanti nel biennio 27-28. Nel caso di un indebolimento della domanda mondiale, la crescita del PIL risulterebbe inferiore sia nel 27 sia nel 28 di 0,2 punti percentuali, per poi beneficiare nel 29 della successiva ripresa della domanda con un incremento superiore di 0,2 punti rispetto allo scenario di riferimento. Un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche determinerebbe una riduzione della crescita di 0,2 punti nel 27 e di 0,1 nel 28, mentre condizioni finanziarie più restrittive avrebbero effetti più persistenti, riducendo la crescita di 0,1 punti nel 27 e di 0,2 nel 28 e nel 29. Un andamento meno favorevole del tasso di cambio avrebbe invece effetti più contenuti, pari a 0,1% sia nel 28 che nel 29. Nel complesso, questi esercizi puramente teorici, visto l'evoluzione, confermano la rilevanza dei rischi esterni incorporati nella valutazione del nostro quadro previsivo e mostrano quanto l'evoluzione delle variabili esterne possono incidere sulla crescita e conseguentemente sulla finanza pubblica. Passando proprio alla finanza pubblica, i dati contenuti del documento confermano la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti pubblici, pur in presenza di un quadro macroeconomico ancora esposto ai rilevanti rischi che ho richiamato. L'aggiornamento dei consuntivi di contabilità nazionale ha confermato per il 25 l'indebitamento netto al 3,1% del PIL, il miglioramento rispetto al 3,4% registrato nel 24, e anche proseguito il rafforzamento dell'avanzo primario, che nel 25 ha raggiunto lo 0,8% del PIL. Per quanto riguarda il debito, le stime più recenti beneficiano della revisione al rialzo del livello del PIL nominale operata dall'Istat nell'ambito dell'aggiornamento dei conti economici nazionali. Questo ha determinato una revisione favorevole del rapporto debito-PIL, che rispetto alle precedenti stime di aprile si è ridotto sia nel 24 dal 134,7 al 134,2%, sia nel 25 dal 137,1 al 136,7. Per quanto riguarda le previsioni di finanza pubblica, il quadro tiene conto del protrarsi delle tensioni geopolitiche, dei loro effetti inflattivi e della persistente incertezza che ha spinto verso l'alto i rendimenti sovrani. Gli effetti più rilevanti si concentrano sulla spesa per interessi, mentre le altre componenti della spesa registrano variazioni più contenute. Tali dati sono tuttavia compensati dal buon andamento delle entrate e sostenuto dalla resilienza delle attività economiche e dal rafforzamento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti. Nel dettaglio, per il 2026 il quadro aggiornato a legislazione vigente prevede un indebitamento netto del 2,9% del PIL e un avanzo primario in ulteriore miglioramento all'1,2%. Per quanto riguarda il debito, in termini di PIL è atteso a collocarsi nel 26 al 138,1%, un valore inferiore a quello previsto nella primavera scorsa, pari al 138,6%. Negli anni successivi il quadro tendenziale evidenzia un ulteriore miglioramento dell'indebitamento netto, che passerebbe dal 2,9% del 27 al 2,7% nel 28 e al 2,2% nel 29. Il saldo primario è previsto a sua volta in graduale rafforzamento fino a raggiungere il 2,5% nel 29. Dal lato della spesa assume particolare rilievo il profilo degli investimenti pubblici, che nel 2026 sono previsti al 4%, per poi passare al 3,9% del 27 e mantenersi comunque elevati anche in epoca post-PNR, diciamo, al 3,6% del 28 e al 3,5% nel 29. E sono livelli significativi che riflettono anche la continuità degli impegni assunti nell'ambito del PNRR e confermano la scelta di preservare la componente della spesa pubblica maggiormente orientata alla crescita e alla modernizzazione del Paese. Come ho ricordato in apertura, il quadro finanziario internazionale è diventato meno favorevole e si riflette anche e soprattutto nell'evoluzione della spesa per interessi, che è prevista in graduale aumento nel periodo di previsione, dal 4,2% del PIL nel 26 al 4,6% nel 2029. È un andamento che rende ancora più importante mantenere la credibilità del percorso di finanza pubblica e proseguire nel rafforzamento dell'avanzo primario. Per quanto riguarda il rapporto debito-PIL, le previsioni confermano un profilo di temporanea crescita nei primi anni dell'orizzonte di previsione del quadro tendenziale. Il rapporto è previsto al 138,4% nel 27, per poi avviarsi su un sentiero discendente, 137,7% nel 28 e 136,3% nel 29. Tale dinamica è riconducibile in larga parte all'aggiustamento stock flussi e in particolare all'impatto di cassa dei crediti d'imposta connessi ai bonus edilizi, il cui effetto è previsto raggiungere il massimo nell'anno in corso. Con il progressivo esaurirsi di tale effetto, il rapporto debito-PIL potrà tornare sul sentiero discendente. La componente di aggiustamento stock flussi è pari al 2,1% del PIL nel 2026 e si riduce all'1,3% nel 27, per poi tendere verso valori prossimi allo zero alla fine del periodo di previsione. Il progressivo consolidamento dell'avanzo primario, che come già evidenziato a legislazione vigente raggiungerebbe il 2,5% del PIL nel 29, rappresenta il principale fattore alla base del ritorno del rapporto debito-PIL su un sentiero discendente. Passando alla dinamica dell'indicatore della spesa netta, l'aggiornamento delle stime tiene conto dell'andamento della spesa totale al netto degli interessi e delle voci di raccordo, di spesa e di entrata considerate nella definizione dell'aggregato. Nel quadro tendenziale la crescita della spesa netta è prevista all'1,6% nel 26, 2,1% nel 27, 1,3% nel 28, 1,1% nel 29. Nel periodo di previsione il flusso delle spese finanziate da trasferimenti all'Unione Europea dopo la scadenza del PNRR è atteso ridursi progressivamente, sebbene a un ritmo più moderato rispetto alle precedenti stime. Si ridimensiona inoltre il contributo peggiorativo della componente ciclica della spesa per disoccupazione alla luce delle più recenti stime sul divario tra il tasso di disoccupazione effettivo e quello strutturale. Le misure discrezionali dal lato delle entrate contribuiscono infine a migliorare la dinamica dell'indicatore nel 27 e nel 29, mentre è sostanzialmente nullo nel 2028. Nel complesso, tenendo conto dei margini consentiti dal conto di controllo, il quadro tendenziale conferma un percorso di crescita della spesa netta compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea. Su questi andamenti si innesta il quadro programmatico, che sconta la flessibilità connessa all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per un importo complessivo fino allo 0,6% del PIL in ciascuno degli anni 27 e 28. Il valore complessivo individuato per l'attivazione delle clausole, prendendo le mosse dal mandato riconosciuto al Governo con gli atti di indirizzo parlamentare approvati lo scorso agosto, è stato valutato anche tenendo conto della necessità di garantire la sostenibilità della finanza pubblica nel medio periodo. L'utilizzo dei margini di flessibilità si riflette sulla dinamica della spesa netta che nel quadro programmatico è prevista crescere quindi del 3,3% nel 27 dell'1,7% nel 28 e dello 0,2% nel 29. Al netto degli effetti della clausola, la crescita della spesa netta sarebbe invece dell'1,9% nel 27, dell'1,7% nel 28, dell'1,5% nel 29, in linea con il percorso raccomandato dal Consiglio. La scelta di utilizzare i margini di flessibilità illustrati incide anche sugli obiettivi di finanza pubblica, quindi evidentemente l'indebitamento netto è previsto al 3,4% del PIL nel 27, al 3,2% nel 28 e al 2,3% nel 29, mentre l'avanzo primario, dopo l'1,2% previsto nel 26, si collocherebbe allo 0,9% nel 27, l'1,4% nel 28 e il 2,4% nel 29. Anche in questo caso è importante sottolineare che al netto degli effetti derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, l'indebitamento netto si manterrebbe stabilmente al di sotto del 3% lungo l'intero orizzonte di previsione. Quindi se confermata nell'aggiornamento delle previsioni del prossimo aprile, tale circostanza consentirebbe, insieme alla notifica di un deficit inferiore al 3% nel 26, la chiusura della procedura di deficit eccessivo. Al momento della predisposizione di questo documento, il confronto con la Commissione europea non aveva ancora consentito di definire in via conclusiva il perimetro degli interventi riconducibili, in particolare alla clausola di sicurezza energetica. L'8 ottobre la Commissione europea ha compiuto un passo ulteriore, adottando una raccomandazione al Consiglio relativa all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per l'Italia. La raccomandazione evidenzia che il limitato incremento di deficit e di debito connesso all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale è compatibile con il mantenimento della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. La procedura europea di approvazione della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, come delineata dal regolamento sul braccio preventivo della nuova governance, non è ancora conclusa, dovendosi attendere la formale approvazione del Consiglio. È in questo contesto e all'interno di tale procedura che deve essere letto il contenuto programmatico del documento. La composizione della manovra sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea ed elementi quindi saranno forniti del documento programmatico di bilancio che il Governo a breve trasmetterà al Parlamento e alle autorità europee. In conclusione, il quadro che emerge dal documento è quello di un Paese che, pur trovandosi ad affrontare un contesto internazionale complesso e condizioni finanziarie meno favorevoli, ha continuato a crescere, sostenuto la domanda interna e dalla solidità del mercato del lavoro, e può contare su un percorso di finanza pubblica prudente e credibile. La sfida rimane quella di contemperare due esigenze imprescindibili. Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. È un equilibrio che richiede sì prudenza, ma soprattutto capacità di individuare con chiarezza le priorità. La sostenibilità della finanza pubblica non è un obiettivo fine a se stesso, è la condizione che consente allo Stato di mantenere nel tempo la capacità di intervenire e di perseguire le proprie priorità. Il documento definisce la cornice finanziaria entro la quale si svilupperanno le prossime scelte di bilancio. Il confronto con il Parlamento sarà quindi parte essenziale del percorso che porterà alla definizione della prossima legge di bilancio. In una fase caratterizzata da elevata incertezza, la credibilità costruita attraverso il rispetto degli impegni e la prudenza nelle scelte rappresenta una vera risorsa da preservare. E solo su questa base rimane solida e stabile che possiamo continuare a investire, sostenere la crescita e rispondere alle esigenze del Paese. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
1: Grazie Ministro. Allora, alla luce dei colleghi iscritti, che sono per il PD l'onorevole Guerra, il senatore Manca e il senatore Misiani, per la Lega il senatore Garavaglia, per il Movimento 5 Stelle l'onorevole Dell'Olio, il senatore Patuanelli e Pirro, per Azione l'onorevole Bonetti, per quanto riguarda il gruppo misto il senatore Magni. Non ci sono altre richieste? Ok, la senatrice Mennoni si è iscritta adesso. Ok, alla luce di questi iscritti, con la Presidente Calandrini, Abbiamo stabilito che ci sono 4 minuti per deputato, per cui iniziamo dall'onorevole Guerra. Prego, onorevole Guerra.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua relazione. Volevo innanzitutto fare presente che siamo molto delusi come parlamentari dal percorso che, come parlamentari del PD, dal percorso che si è seguito, perché è un percorso che taglia totalmente fuori il Parlamento. Siamo corretti. Questo documento che ci è venuto a
3: presentare. Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico.
5: Ma di programmatico non c'è niente. Tra 3 giorni manderete il documento programmatico di bilancio, dove perlomeno, no, dovrete dare in grosso modo le linee di quali entrate, quali spese in una manovra di bilancio di cui si dovrà dire il dettaglio. E lei a oggi non ci dice niente. Noi non sappiamo assolutamente quali sono le direzioni verso cui si sta orientando il governo. Quindi che cosa dice che faremo un confronto col Parlamento? Cioè, ci sentiamo un pochino presi in giro. Dentro domani noi voteremo una relazione per quello che chiamiamo scostamento e non c'è scritto per che cosa. Legga quello che avete scritto sulla difesa, c'è scritto che ci sarà un po' di spesa corrente e un po' di spesa in conto capitale, ma santo signore, ma neanche dirci 50-50, neanche quello sforzo lì, cioè questo è al di sotto del minimo della decenza. Abbiamo firmato insieme una risoluzione per dire quali dovevano essere i contenuti di questo documento di programmazione. In quella risoluzione c'è scritto che bisognava avere un'informazione sulle componenti della spesa pubblica netta. È l'indicatore di riferimento di queste regole che vincolano tutto il nostro operato e noi non conosciamo quelle componenti. Ma allora di che cosa stiamo parlando, Ministro? Non è possibile trattare il Parlamento in questo modo, né la maggioranza né l'opposizione. Detto questo, quindi, alcune domande per capire qualcosa di più. La prima domanda, la ripeto qua, mi scuso con i colleghi perché l'ho già fatto. Voi avete acquisito dentro il tendenziale come DRM la mancata restituzione del fiscal drag. Allora, fino al 2023 avete fatto un taglio del cuneo fiscale che in parte, poi ognuno discute, ha restituito il fiscal drag. Ok, non ha tagliato il cuneo ma ha restituito il fiscal drag. Ma l'inflazione ha continuato, 24, 25, 26, continuerà. Quanto è l'ammontare del fiscal drag che avete considerato dentro questo documento? Perché non c'è scritto. Guardi che io l'ho chiesto già in sede di assestamento che mi venisse detto, la risposta è non è tutta quella cifra lì, ma dal governo 2 volte in commissione non ho avuto una risposta precisa. È indecente. Ci dica questo, perché noi vogliamo confrontare quanto avete incamerato da lavoratori dipendenti e pensionati, quanto intendete restituire con la prossima manovra di bilancia pubblica. Secondo, ci dica quanto della spesa per difesa, che per noi è insopportabilmente alta e quindi noi non voteremo quello scostamento domani e non è neanche finalizzata a spese di difesa comune europea, ci sono 1000 ragioni che illustreremo domani. Quanta di quella parte è spesa corrente e quanta in conto capitale? Perché, Ministro, come ci siamo già detti, se è spesa corrente, quando arriviamo al 2019 ce la portiamo sul groppone anche al 2029, anche andando avanti, d'accordo? Non perché è una spesa permanente che noi copriamo adesso con lo scostamento, ma solo per il 27 e 28. Queste sono le 2 domande. Grazie.
1: Grazie a lei. Adesso do la parola all'onorevole Dell'Olio, prego. No, il senatore Patuanelli, chiedo scusa. Faccio in ordine di iscrizione.
6: Sì, grazie Presidente, uguale. Io faccio mie le considerazioni iniziali del
3: Movimento 5 Stelle.
6: Oggettivamente, poi magari avremo tempo perché oggi inizia il percorso che ci porterà ad approvare la legge di bilancio e magari alcuni, immagino che alcuni elementi di dettaglio di quello che il governo vorrà fare in legge di bilancio li avremo a breve. E quindi commenteremo quello che ci sarà nelle previsioni del governo sulla legge di bilancio quando avremo gli strumenti per farlo. Io continuo a vedere nella descrizione del paese che fate una discrasia totale tra il paese reale e i dati economici che in qualche modo festeggiate. Il contesto complesso nel quale opera il governo è indiscutibilmente complesso. È un contesto che però è internazionale, riguarda anche gli altri paesi, dove però dati economici di crescita, di sviluppo, di impatto delle crisi sono ben diversi da quello che accade nel nostro paese. Noi torniamo a essere il fanalino di coda per crescita, dopo una stagione in cui non lo eravamo più, e continuiamo in politiche procicliche basate sull'austerità e sull'avanzo primario, che, lo ripeto, è la quarta legge di bilancio di questo governo, è la quarta volta che lo ripeto, non hanno prodotto storicamente effetti positivi per l'economia reale del Paese. Noi sugli ultimi 26 anni, per 22, siamo stati in avanzo primario, eppure il nostro debito è continuato a salire, eppure il Paese si è impoverito. I dati sulla perdita del potere d'acquisto di Istat di oggi, non dei nostri uffici legislativi, ma i dati Istat mostrano quanto si sta impoverendo il Paese. Sono catene di supermercati che fanno la spesa a rate. Non era mai successo in questo Paese che per comprare la frutta e la verdura ci si dovesse affidare al supermercato che ti consente di farlo a rate. Ciò detto, anch'io chiedo qualche dettaglio in più sul tema della spesa, sia su energia che sulla spesa militare. Un elemento che è emerso anche nelle audizioni precedenti, lo diceva l'onorevole Guerra, la parte di bollo viene finanziata, no, il taglio del bollo viene finanziato con risparmi PNRR prevalentemente. Vorremmo avere un quadro complessivo di quanto sono i risparmi del PNRR per capire dove abbiamo margini di intervento in legge di bilancio. Chiudo con una domanda puntuale che riguarda il payback sui dispositivi medici. Lei l'ha definito un cerotto sull'emorragia nel 2025, c'è l'articolo 3 bis del DL 51 del 23 che fissa il 31 dicembre 26 l'orizzonte per una nuova disciplina della spesa, e sull'annualità dal 2019 pende un ripiano teorico di oltre 6 miliardi a carico di imprese, in larga parte piccole e medie imprese del Paese, con il rischio ovviamente di chiusure e di quanto può conseguire dalla chiusura di quel mondo di PMI. Volevamo capire se in legge di bilancio su questo tema prevedete di fare qualcosa.
1: Grazie senatore Patuanelli. Adesso onorevole Bonetti, prego.
7: Grazie Presidente. Ministro, guardi, io...
3: Gruppazione per Renew Europe.
7: Intendiamo avere per questa sessione di bilancio, che è una postura che sicuramente non farà della legge di bilancio un manifesto da campagna elettorale, quindi non presenteremo la lista della spesa perché non è quello che serve al Paese, ci auguriamo che anche lei tenga la sua maggioranza nel fare la stessa cosa, perché siamo in un momento faticoso per l'Italia, un momento nel quale c'è una tempesta che è arrivata e che sta arrivando enorme, di cui penso nemmeno ci rendiamo pienamente conto, e quindi servirebbe, come dire, responsabilità e un patto anche tra di noi per traghettare l'Italia in questo momento difficile. A lei l'onere di proporlo e guidarlo, perché io sono l'opposizione e lei in maggioranza, e spetta a lei questa parte. Allora, rispetto a quello che noi ci aspettavamo in questo documento programmatico, che è già stato richiamato, cioè di una maggiore chiarezza, io invece ritorno da lei, le rifaccio delle domande che le avevo già fatte l'ultima volta a luglio, con le quali tra l'altro avevo motivato la nostra astensione nel voto del mandato ad agosto che è stato dato al governo rispetto alla specifica dell'attivazione della clausola di salvaguardia all'indirizzo delle spese. La prima domanda che le faccio è: le spese per la difesa sono spese che lei ritiene, appunto, spese in qualche modo che attivano un maggiore capacità e resilienza del Paese per essere più sicuri e quindi per ottenere lo scopo, o rischia di essere una partita di bilancio? Mi auguro la prima, perché è quella sulla quale noi insistiamo. Allora, su questo glielo chiedo per l'ennesima volta, non riesco a avere una risposta. Avete attivato o non avete attivato il SAFE? Se lo avete fatto o lo fate, è per una convenienza, immagino, anche rispetto ai tassi di interesse che stanno aumentando nell'emissione del debito pubblico, e soprattutto questo che invece è il punto politico che a noi preme, per appunto attivare progetti di investimento nel quadro europeo. Sulle spese per l'energia, riuscirete a portare avanti investimenti che in qualche modo coprano oneri, ma evitando bonus temporanei, ma invece, per esempio, riducendo gli oneri di sistema per le imprese che fanno investimenti, andando a efficientare tutte quelle, diciamo, strutture che oggi gravano poi nel loro effetto non efficiente sulla bolletta nel nostro paese, promuovendo anche negli incentivi eventualmente l'imposizione dei contratti a due vie e così via. Terzo punto, quello che è invece la prossima manovra di bilancio. Ci hanno detto che sostanzialmente non ci saranno margini se non nell'utilizzo della clausola e delle risorse liberate da queste. Quindi, Ministro, la domanda che le faccio è: ci riesce a dare una rassicurazione quest'anno che, essendoci poche risorse, si eviteranno gli sprechi dell'anno scorso, tipo 1,5 miliardi? Lo so perché avevo fatto il conto e lei me l'aveva riconosciuto, per mandare le pensioni, le persone, 250.000 persone in un mese prima in pensione. Ecco, quest'anno non ce lo possiamo permettere. E invece, viceversa, le chiedo se c'è spazio per fare investimenti di crescita, perché, e ripeto quanto già l'anno scorso l'avevo detto, in un contesto così difficile prevedere una crescita zero ci avrebbe esposto a quello che poi è accaduto, cioè non avere risorse per far fronte a crisi energetiche internazionali che sono arrivate dopo. Una misura avevamo proposto che sembra dare risultati positivi e anche, diciamo, non impattanti in negativo sulle finanze pubbliche, cioè l'iperammortamento Industria 4.0, pensate di poterlo prorogare e renderlo strutturale? Grazie.
1: Grazie, onorevole Bonetti. Senatore Magni, prego.
8: Grazie. Allora, io anch'io faccio mie le premesse che ha fatto la onorevole
3: Tino Magni, gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Le cose che da dire sarebbero tante. Ministro, lei giudica il 0,6% la crescita che, diciamo, avremo di fronte. Lei sa benissimo che una crescita così è un fallimento, perché noi assistiamo a 38 mesi di calo di produzione industriale. Questo è un dato certo, è verificabile, quindi bisognerebbe intervenire su questa cosa. E non si trova qual è l'indirizzo. In più c'è un'altra situazione, cioè i salari sono calati, hanno mantenuto, diciamo, 6% sotto la media degli altri, quindi in pratica i salari non crescono, e per di più i lavoratori pensionati versano maggiori tasse, perché il fiscal day è sostanzialmente per i lavoratori dipendenti, per i pensionati. E quindi in questo caso bisogna andare, diciamo, che interventi intende fare, perché per rilanciare davvero l'economia va rilanciata la domanda interna, e questo è il dato. Bisogna aumentare i salari. Che cosa fa il governo per aumentare i salari? Nulla, fino ad oggi non ha fatto assolutamente nulla. E infine voi prevedete una spesa militare in cui non è specificato, come veniva detto, quanto è in conto capitale, quanto è, diciamo, spesa corrente, ma nello stesso tempo vi impegnate, addirittura avete sottoscritto un impegno ad arrivare al 5%, guarda caso sulle questioni militari prendete il PIL come riferimento, mentre sulla sanità non solo non prendete il PIL, ma addirittura c'è una diminuzione di stanziamento di quattrini nei confronti della sanità, di fronte a un paese che invecchia. Questo è il dato. Noi pensiamo ovviamente che i soldi vanno spesi sostanzialmente per sanità, per salari, per la tenuta, diciamo, del rilancio della politica industriale, della politica occupazionale, e infine la questione energetica sul clima. Cioè tutti noi abbiamo vissuto un'estate ovviamente che si ripeterà, almeno dicono, e quali sono le misure che stanno dentro? Nulla, perché sulla questione sostanzialmente del cambiamento climatico, della trasformazione dell'economia, diciamo in senso ecologico, non c'è nessun, non c'è un indirizzo. Quindi queste sono le cose che, col tempo che ho, sostanzialmente vorrei sottoporre.
1: Grazie senatore Magni. Adesso senatrice Mennuni.
9: Grazie Presidente, dunque ringrazio il Ministro per
3: Fratelli d'Italia.
9: La relazione che è stata svolta. Ebbene, noi sappiamo che uno dei motori fondamentali in questa fase congiunturale, che ormai non è più una fase perché direi che sicuramente corrisponde più o meno a tutto quello che è stato il quadriennio di questo governo, geopolitica internazionale, richiede ogni sostegno che possa in un qualche modo essere offerta dallo Stato per cercare di creare crescita e per sostenere soprattutto quelli che in un qualche modo la crescita la possano poi produrre, e quindi vorrei porre l'attenzione in particolare sicuramente sul tema del caro materiali, che indubbiamente oggi è un tema estremamente serio, e quindi vorrei sapere qual è l'orientamento in merito a questo elemento specifico anche ovviamente all'accelerazione per i trasferimenti di quelle che sono le risorse che sono state già riconosciute alle stazioni appaltanti. L'altro tema specifico è sull'ambito sanitario. Noi sappiamo quanti importanti sono stati gli impegni svolti da questo governo, pensiamo alla spesa considerevole che è stata dedicata a questo segmento fondamentale, i 143 miliardi del Fondo Nazionale Sanitario, del bilancio, ma sappiamo anche che la filiera italiana dei dispositivi medici è sicuramente uno di quegli elementi assolutamente rilevanti che crea un indotto straordinario, oltre ad essere un elemento molto importante nell'ambito dell'export, con una creazione di 130.000 posti di lavoro, e quindi vorremmo sapere qual è l'intendimento del governo per affrontare questa questione, la questione del payback, che ha già visto, come dicevo, un impegno consistente soprattutto per quanto atteneva a quello che era il contributo richiesto dalle aziende per il quadriennio 2015-2018, ma sappiamo che c'è un altro elemento sul quale continuare a lavorare. La ringrazio.
1: Grazie a lei. Adesso do la parola al senatore Garavaglia.
10: Sì, grazie Presidente.
3: Massimo Garavaglia della Lega.
10: Due proposte che vanno nell'ottica di mantenere quella linea di credibilità, se possibile fare PIL senza impattare sul bilancio, che è quello che dovremmo fare, altrimenti non funziona. La premessa è che normalmente l'intermediazione dello Stato crea delle distorsioni. La prima è temporale, si recuperano risorse e poi col tempo arrivano i cittadini. La seconda è una distorsione sostanziale, non tutte arrivano i cittadini e quando arrivano possono esserci ulteriori distorsioni. Pensiamo agli incentivi al fotovoltaico. Di fatto ne hanno beneficiato i ricchi e la pensionata che stira paga la bolletta per pagare i ricchi che ne hanno beneficiati. Bene, veniamo alle proposte. Quando andavo, non so se si ricorda la carta millimetrata, quando andavo alle elementari, terzo figlio di casalinga e falegname, si faceva fatica a pagare la bolletta. Il mio compito era fare il grafichino, perché all'epoca bisognava dare i numeri, fare il grafico e spalmare durante l'anno la bolletta. Bene, oggi le bollette hanno una componente di oneri di sistema molto importante proprio per gli incentivi esageratamente generosi degli anni passati sulle rinnovabili. Ora, la proposta semplice è: siccome questi incentivi hanno una bolla 27-30 molto importante, poi scende, tra l'altro un incentivo per una cosa che c'è da 30 anni e oggi se è così importante la fai senza incentivo, altrimenti non si capisce perché si fa l'incentivo, ma chiusa la parentesi, questa bolla, perché non chiedere agli operatori di spalmarla in 10 e 15 anni, di modo che ci sia un beneficio immediato sulle bollette senza impattare da nessuna parte? La seconda questione, credito alle imprese. Buona parte del credito alle imprese è garantito dal fondo di Mediocredito. So che lei è già intervenuto sul tema. Vengono garantiti anche crediti che sono tranquillamente bancabili. Il 30% del PIL, più del 30% è fatto dalle aziende sotto i 20 dipendenti, che danno più della metà dell'occupazione. Fanno fatica a trovare credito. Perché non concentrare le garanzie su chi fa più fatica e chi invece è bancabile viene finanziato dalla banca che dovrebbe farlo di mestiere, intaccherà un po' il suo capitale, intaccherà un po' le sue riserve, però questo darebbe più PIL che un giro all'interno del bilancio dello Stato che poi

uno solo, cioè come il governo italiano si è preparato negli anni precedenti, in questi 4 anni, e si sta preparando per affrontare questa fase difficile. E dunque la mia prima domanda, alla quale spero, visto che altri colleghi hanno chiesto la stessa riflessione, è molto semplice, cioè quali sono le ragioni che impediscono al governo di portare in Parlamento una riflessione di merito sull'energia e sulla difesa? Se è vero, e qui il collega Garavaglia secondo me ha detto un'inesattezza, che ci sono 29 miliardi di clausole attivate o in fase di attivazione chieste alla Commissione europea, che saranno un nuovo debito, che alimenta peraltro un coefficiente molto basso sulla crescita, ma che comunque non ci consente a noi di valutare lo scostamento, perché per quello che ci riguarda di fronte ai problemi veri del Paese c'è una distanza abissale, per cui io credo che le risorse andrebbero rientrate altrove, e non capiamo quali sono le ragioni per tenere all'oscuro il Parlamento da una riflessione che dovrebbe essere preliminare allo scostamento chiesto domani in Parlamento. Lei stesso, Ministro, ricordo perfettamente, nella riflessione, l'audizione fatta sul documento programmatico di finanza pubblica del 25, ci aveva rassicurato: mai un investimento sulla difesa se il moltiplicatore non sarà favorevole. Ma questo progetto dov'è? Perché delle due l'una: o c'è un tasso di improvvisazione, voglio pensare che non lo sia, per cui si sono chieste le clausole, si vogliono attivare le clausole, lo scostamento, senza avere un'idea del come si utilizzano le risorse. Mi sembrerebbe dilettantismo allo sbaraglio. Oddio, qualche segnale l'abbiamo visto anche nella volontà di procedura di uscita dalla procedura di infrazione, che doveva avvenire nel 25 e poi adesso è rinviata al 26. E quindi c'è un tasso di improvvisazione che mi parrebbe non compatibile con un governo che invece ha chiesto l'attivazione di queste clausole. Oppure si vuole nascondere al Parlamento una riflessione, perché è una riflessione impegnativa, difficile, che richiederebbe responsabilità, priorità, progetti per la crescita, che francamente noi non ne troviamo nessuna radice. Richiederebbe forse quelle riforme che in 4 anni non si sono fatte, a cominciare dal fatto che è un paese che ha una produttività bassa, e se anche noi lavoriamo più ore ma lavoriamo peggio e male, in maniera precaria, il paese non crescerà. Allora, per quale ragione si vuole impedire al Parlamento di fare questa riflessione preliminare, e per quale ragione si chiede uno scostamento senza aver declinato in Parlamento le ragioni fondamentali dello stesso, gli ingredienti fondamentali? Non possiamo ancorarci alle domande all'Ufficio parlamentare di bilancio o alla Corte dei Conti, perché il Parlamento è il Parlamento. Queste riflessioni andavano fatte in modo preliminare. Le ragioni per le quali non si fanno, non vorrei che si nascondessero nella propaganda, no? Nel fatto che non si vuole fare questa discussione in Parlamento perché non si vuol dire la verità al Parlamento, oppure, peggio ancora, si vogliono sostituire spese già destinate per avere mani libere sulla legge di bilancio, in modo ovviamente del tutto estraneo, ribadisco, alle priorità del Paese, perché le priorità del Paese oggi richiederebbero, a proposito, una raccomandazione, dopo aver fatto questa domanda, è: attenzione che se ci sono 6 milioni di persone che rinunciano alle cure, anche la salute può determinare un problema vero di sicurezza nazionale, perché non investire nella salute in termini preventivi significa scaricare sul futuro della finanza pubblica ulteriori oneri, e diventerà un problema di sicurezza nazionale il problema della salute e della sanità in questo Paese. Ora, di tutto questo il Parlamento è estraneo. Noi ci avviciniamo ad aprire un ciclo di bilancio senza avere in mano nulla rispetto alla cornice fondamentale che un documento di programmazione economico-finanziaria dovrebbe invece indicare. Cioè, perché siamo qui? Per avallare uno scostamento sotto falso nome, spropositato, sbagliato, pericoloso, perché non ne conosciamo nemmeno le valenze, senza avere un'idea del come il Paese si sta preparando ad affrontare questo shock complicato e difficile, inflattivo e geopolitico, senza un processo di crescita, di sviluppo industriale, di un nuovo modello anche di sviluppo industriale, cioè anche sull'energia, a me sarebbe... A me piace

0: Capire a che cosa fanno riferimento questi investimenti, cioè servono per sbloccare iniziative avviate sul versante delle fonti rinnovabili, oggi bloccate anche da regioni o da sistemi territoriali che non ne consentono la velocità, perché non credo che possiamo fermarci la delega sul nucleare per affrontare i problemi reali delle imprese e del costo delle bollette per le famiglie. Quindi il problema è che manca per intero una politica economica. E, ribadisco, le politiche industriali lasciate per intero alle imprese e al mercato sono fallite. E se non si fa questa riflessione in Parlamento, qualsiasi atto può essere frainteso. Io non voglio fraintenderlo, però mi aspetto da lei indicazioni chiare, almeno sulle ragioni per le quali non si vuole coinvolgere il Parlamento dentro un contesto geopolitico così complesso e così difficile.
1: Grazie. Onorevole Dattis, prego.
2: Grazie Ministro, grazie Presidente. Il collega prima ha parlato di sfiammate, credo l'abbia chiamate così, inflattive, no? Che vengono soprattutto dalla contingenza internazionale. Noi abbiamo avuto una sfiammata inflattiva interna, prodotta in casa, diciamo, che è stata quella dei bonus edilizi. Siccome parliamo di prospettive, ma parliamo anche di quello che è accaduto, vorrei cogliere l'occasione per chiederle se possiamo chiarire l'esatto peso dei residuo dei bonus edilizi, soprattutto sulla cassa, per i prossimi anni, magari il prossimo triennio, comprendere bene qual è stato il peso magari nel 2026 e se possiamo escludere, lei può escludere che le stime attuali escludano, meglio, possano escludere ulteriori sorprese negative per i conti pubblici. Tema bonus edilizio. Grazie Presidente, grazie.
1: Grazie Onorevole Dattis. Onorevole Dell'Olio, Pirro, Senatrice Pirro, scusi.
3: Nessun problema, grazie Presidente. Ma Ministro, forse ho capito male io, ma lei all'inizio ha detto che alcuni effetti negativi del nuovo patto di stabilità europeo si sono palesati solo poi con l'applicazione reale del patto, quindi i 35 miliardi che si sarebbero dovuti liberare con questo nuovo patto di stabilità, secondo qualche suo collega di maggioranza, non li abbiamo visti, e invece abbiamo visto quegli effetti negativi che avevano ipotizzato dei fortunati scommettitori, non lo so come li vorrei definire, delle opposizioni, oppure quelli che li avevano preventivati abbondantemente, ne abbiamo parlato tante volte, sono dei geni incompresi, chissà quale delle due. Però sulla scia di questo mi cimento in un'altra ardita profezia negativa che riguarda stavolta il comparto farmaceutico nel nostro paese, perché come lei sa, in maniera stravagante noi italiani abbiamo deciso di affiancare al nuovo sistema identificativo univoco previsto dal regolamento europeo per il tracciamento delle confezioni dei farmaci, abbiamo deciso di affiancare un codice italiano che si chiama dispositivo carta valori. Ecco, il poligrafico dello Stato al momento è piuttosto in ritardo rispetto alle consegne di questi, chiamiamoli bollini per brevità, e ne avrebbe consegnato solo il 9% di quello che avrebbe dovuto. Quindi parliamo di una cinquantina di milioni invece dei 600 milioni che erano stati ordinati e che avrebbero dovuto essere consegnati entro la fine di luglio. Pare che il poligrafico abbia garantito che a breve inizierà con la consegna di 100 milioni al mese di questi DCV, cosa che però consentirà entro febbraio di coprire gli ordini già trasmessi e non i nuovi ordini. Che cosa vuol dire tutta questa perifrasi? Che da febbraio, quando entrerà in vigore la normativa che prevede l'obbligo di questo doppio, ricordo, doppio tracciamento sulle confezioni dei nostri farmaci, rischiamo che ci siano delle carenze, perché se non arriva il bollino italiano, nessuno si prenderà la responsabilità di mettere in commercio delle confezioni che non sono a norma rispetto alla legislazione italiana, rischiando delle denunce penali di fatto nel momento in cui un produttore dovesse autorizzare la commercializzazione di una scatola che non riporti il contrassegno dovuto, e quindi rischiamo che il paziente Mario, che va a prendersi la sua scatolina di medicinali, in farmacia non la trova da febbraio. Questo per fare il paio con l'affermazione del collega Manca che l'emergenza per gli italiani è di natura sanitaria. Ecco, questa emergenza non è dovuta a crisi geopolitiche, ce la siamo creata tutta noi in casa. Quindi le chiedo se magari anche a voi è arrivato l'allarme di questo rischio concreto che corrono i cittadini italiani per la loro salute, e quindi se pensate magari di fare un intervento di proroga dell'entrata in vigore di questo dispositivo carta valori nel nostro paese, in modo da consentire a Mario di trovare le sue pillole in farmacia a febbraio, ma anche a marzo, aprile, maggio, perché insomma vorremmo che le prendesse tutti i giorni per aderenza alla terapia. Mi collego poi a quello che ha detto il collega Patuanelli, ma anche la collega Mennuni, sul payback dei dispositivi medici. Il problema non è solo dal 2019 in avanti, il problema è che la soluzione che avete scelto anche per gli anni precedenti, come vi avevamo ampiamente annunciato, anche qua ai noi è stato facile essere profeti negativi, i danni li ha già fatti, perché 238 imprese, stando a uno studio, sono già uscite dal mercato per effetto delle scelte, secondo me sbagliate, fatte su come andava ricalcolato e sulle agevolazioni che ci sono state per gli anni passati, cosa di cui abbiamo ampiamente parlato quando c'è stato il decreto sul payback. Quindi 238 ce le siamo già perse. Pensiamo di affrontare seriamente il problema in modo da non perderne altrettante, se non di più, con la ripartizione dal 2019 in avanti? Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole senatore Simiani, prego. Misiani, scusi.
4: Scusi. Grazie Presidente per l'anagramma. Grazie Ministro. Ministro, il 2026 va meglio del previsto e siamo tutti contenti di fare più 1 anziché 0,6, però la metà di questo più 1% è dovuta al PNRR, così ci dicono le stime dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. E dal 2027, quando il piano non c'è più, torniamo ad una crescita asfittica. Secondo l'OCSE siamo ultimi tra i paesi del G20 insieme alla Federazione Russa, che non è un grande modello di miracolo economico. Allora Ministro, prima domanda, ma qual è la strategia del governo per fare ripartire la crescita di questo paese dopo il PNRR? Che tipo di manovra pensate di fare per i prossimi 3 anni? Perché dal documento nel documento non c'è nulla o quasi nulla da questo punto di vista. Noi riteniamo che la bassa crescita del paese sia il problema numero 1 da affrontare e vorremmo capire un po' meglio che intenzione avete per il futuro, in particolare per la manovra. Sempre relativamente alla manovra, clausola di salvaguardia. Ministro, domani chiedete al Parlamento di fare 29 miliardi di debito in più, 0,6 nel 27 e 0,6 di PIL nel 28. Ora la chiamiamo tutti flessibilità perché ci piace questo termine, ma è debito autorizzato dalla Commissione europea, ma è debito che dovranno pagare gli italiani, che produce una crescita aggiuntiva in quel biennio di 0,3 punti di PIL, 0,2 in più nel 27 e 0,1 nel 28. Cioè noi facciamo 29 miliardi di debito in più per uno striminzito più 0,3 di PIL in quel biennio. Ma com'è possibile questa cosa? Che cosa ci fate con quei soldi? Che cosa ci fate con i soldi della flessibilità per l'energia? Segnalo che il Partito Democratico una serie di proposte le ha avanzate, ci piacerebbe confrontarci perché ci sta a cuore la riduzione della dipendenza da gas e da petrolio, e questo è un tema strategico per il Paese. Come spendete i soldi per la difesa? Una spesa che noi non condividiamo, la consideriamo un'assurdità in un Paese in cui 6 milioni di persone rinunciano a curarsi. Ma da chi li comprate i sistemi d'arma? Perché se l'effetto sul PIL è così debole, ci viene il sospetto che gran parte di questi 14 miliardi in più per la difesa li volete utilizzare per importare sistemi d'arma dall'estero e dagli Stati Uniti in particolare, anziché fare quantomeno operazioni di politica industriale nel nostro Paese.
1: Grazie. Onorevole Dell'Olio.
5: Grazie Presidente. Che bella parola che ha detto ora il senatore Misiani, politica industriale. Eppure io mi ricordo che eravamo in quest'aula il 4 dicembre del 2024 quando lei ministro disse non è compito del governo fare la politica industriale, anche io non le ho potuto replicare qua dentro e lo dissi in aula, chi la devono fare? Chi la deve fare la politica industriale? Le aziende. Ministro, oggi questo documento ha ricevuto giudizi critici da parte degli auditi, di buona parte degli auditi. Addirittura la Corte dei Conti, e leggo testualmente il documento, dice che è un documento di carattere interlocutorio. Così non è una mia valutazione, ma di qualcuno che è sicuramente più competente di me. È un documento di carattere interlocutorio, di mero aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica piuttosto che di vera e propria programmazione, utile a impostare e presentare al Parlamento il contenuto dell'imminente manovra di bilancio. E tutti questi dati, i dati lo confermano, perché poco prima l'Istat ci ha riconfermato che la crescita dei salari reali, in realtà c'è stata una perdita, il 9,4% fra il primo trimestre del 2021 e il secondo del 2026, che è addirittura peggio di quello dato dall'OCSE, del meno 6,1% fra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2026. E andando a spacchettare nei singoli settori, ci ha detto che meno 6,8% nell'industria, meno 11,2% nei servizi privati, meno 10,2% nella pubblica amministrazione. Voi avete riconosciuto che questo patto di stabilità che avete firmato con l'applicazione avete visto i problemi che sono emersi, ma tanto che avete fatto una letterina in cui sostanzialmente chiedevate la sospensione, però non è che da questa parte del Parlamento sono tutti in mago telma, cioè l'avevamo detto, io credo che lei con la sua formazione professionale, gli anni in Commissione Bilancio, non poteva non saperlo prima della firma. Poi prima si è dimenticato di citare che nel 2025 l'Italia è stata penultima per crescita nell'Unione Europea 27. Le notizie vanno date tutte, anche quelle cattive. Quindi, in sostanza, ha detto più o meno quello che ha detto, dice anche la Presidente Meloni, l'inflazione non dipende da voi, i tassi da BCE nemmeno, le tensioni geopolitiche, tutte sociano, tutto è capitato durante questa legislatura, e però voi governate da 4 anni. E nella legislatura precedente abbiamo avuto, c'era anche lei, la pandemia, che non credo che si possa definire una passeggiata. Tra l'altro oggi il presidente del CNEL, Brunetta, ha testualmente detto «Vi stupirò, ma gli scostamenti di bilancio fatti durante il Covid hanno fatto bene al Paese». Me ne sono segnate queste parole. E a questo punto devo arrivare al suo pallino, quello che, e glielo ricordo ogni anno, quest'anno gliel'ha ricordato anche il senatore Patuanelli, e aggiungo sulla questione dell'avanzo primario. L'avanzo primario, negli ultimi 30 anni, siamo andati in 25 anni in avanzo primario e la situazione è cambiata. Quindi, parafrasando una frase erroneamente attribuita a Einstein, non si può continuare a fare le stesse cose e pretendere ogni volta risultati diversi. E veniamo al punto politico centrale. Questo DFP ruota intorno allo scostamento che andremo a votare domani, questi 14 miliardi per la difesa, che significa difesa e armi soprattutto, e altri 14 miliardi per la sicurezza energetica, che prima il senatore Manca ha buttato il pallino, e se non è solamente sulle rinnovabili, ma dovessimo andare a parlare di nucleare, qua altro che sicurezza energetica per il Paese. Ora, questa spesa per la difesa lei sa perfettamente che non garantisce la crescita, è stato citato prima 2-3 punti di PIL, e ricordo la questione del moltiplicatore, che nel migliore dei casi è lo 0,5. La domanda semplice e secca ricalca in pratica quella fatta anche da altri colleghi: perché lei, il governo, insistete su questa misura mentre il Paese è in tutte queste difficoltà? Quali sono le motivazioni reali dietro questa voglia di spendere 14 miliardi in difesa e armi? Perché però non mi risponda che dobbiamo essere pronti a attacchi o che questa spesa risolverà i problemi di crescita dell'Italia, perché sostenere che gli armamenti siano la risposta alla stagnazione economica sarebbe, per utilizzare parole chiare, una presa in giro. Grazie.
1: Grazie. Ultimo intervento, il senatore Borghi, prego.
6: Grazie Presidente.
7: Claudio Borghi della Lega.
6: Per le frequenti domande sul rapporto spesa sanitaria PIL, che per me rimangono uno dei grandi misteri di queste commissioni, cioè praticamente se avesse un senso chiedersi questa cosa significa che se cresciamo e quindi andiamo meglio ci ammaliamo di più e quindi abbiamo bisogno di essere più curati. Io ero rimasto che la spesa sanitaria si calcolava sull'individuo, non sul PIL, ma evidentemente qualcuno insiste ancora con sta roba. Invece io mi domandavo perché in questi rapporti raramente vedo evidenziato il saldo target 2. Perché, per carità, mi rendo conto che è una cosa tecnica, però tutto sommato è una cosa che nei bilanci di Banca d'Italia è indicato come debito. E quindi un minimo di attenzione dovrebbe essergli dedicato. Potrebbe aggiornarmi sul saldo target 2 per dire, per esempio, quanto è cambiato da quando questo governo si è insediato ad oggi? Mi farebbe una cortesia, grazie.
1: Grazie a tutti, la parola al Ministro.
8: Grazie per tutti gli interventi che credo abbiano tutti dei fondamentali importanti, però non tengono in dovuta considerazione la difficoltà, e ve lo dico onestamente, di fare programmazione in uno scenario che continuamente muta e purtroppo muta in peggio. In questo scenario in cui tutto muta in peggio, forse si trascura quanto in questi 4 anni il governo ha costruito in termini di credibilità, che ci permette di affrontare la tempesta, qualcuno ha usato questo termine, e ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide. Quindi si possono fare tutti gli sforzi di fantasia. Io purtroppo vivo la realtà tutti i giorni, qui e nelle sedi internazionali, la settimana prossima, nei prossimi giorni, sarò in una sede internazionale, dove si respira tutta un'altra aria e dove vi posso garantire il nostro Paese forse è visto molto meglio rispetto a quello che si vede qui. Non per dirvi che abbiamo fatto miracoli, io non l'ho mai detto che questo governo ha fatto miracoli. Ho detto che ha tenuto la barca in galleggiamento e lo ribadisco e continuiamo esattamente in questa direzione e facciamo il passo lungo come la gamba, lo facciamo quando cerchiamo di rispettare gli impegni che ci siamo presi, quando chiediamo lo scostamento creando un nuovo debito, certo, ma con consapevolezza, perché più volte qui è stata richiamata la necessità di dare delle risposte sulle sfide del futuro e del presente, e la NEC dell'energia, che ricordo incidentalmente viene chiesta perché insieme a quella della difesa, perché se non si chiede la difesa non viene riconosciuta l'energia, qualcuno osserverà che è una regola stupida, ma non me la sono data io, è una decisione che in sede europea, quindi così è, prendiamo l'energia e prendiamo la difesa perché vogliamo prendere l'energia, e poi dirò perché la vogliamo prendere in un contesto, e vorrei partire da questa cosa perché io troppe volte ho sentito dire delle cose purtroppo non esattamente corrette. Allora, noi non siamo più nell'età dell'oro in cui gli scostamenti si potevano fare tranquillamente perché non esistevano regole. D'accordo? Non facciamo paragoni con un'epoca in cui il patto di stabilità non esisteva. Il nuovo patto di stabilità che è stato sottoscritto deve essere confrontato col patto di stabilità che esisteva prima dell'età dell'oro, che talvolta non è oro ma diciamo è ottone. Il vantaggio del nuovo patto di stabilità che fa riferimento a un concetto di spesa al netto degli interessi, elemento che invece viene totalmente contabilizzato quando si parla dell'indebitamento con riferimento al 3%. Evito, per rispetto all'intelligenza dei commissari, di evidenziare quanto questo sia forse importante per un paese come l'Italia. Non era certamente sfuggito al ministro tedesco quando ovviamente mi fece presente la cosa. C'è un problema e nella nuova governance, che ovviamente non è perfetta, noi non abbiamo mai detto che era perfetta, ma che si manifesta, io ho provato in qualche modo a spiegarvelo, ma ve lo rispiego perché secondo me è importante da capire. Il sentiero della spesa definita per l'Italia, che ovviamente è molto performante perché l'Italia gli hanno applicato, ci hanno applicato una analisi, una DSA che parteva dal fatto che abbiamo delle condizioni di finanza pubblica non esattamente, diciamo così, idilliache in Europa. Il sentiero della spesa netta è definita in termini nominali, e cioè termini nominali significa crescita della spesa reale più crescita dell'inflazione prevista. Allora, l'anno prossimo noi abbiamo un obiettivo di crescita dell'1,9% della spesa, con un'inflazione prevista dell'1,8, più evidentemente 0,1 di spesa di crescita reale. Perfetto. Se l'inflazione è del 3%, mi spiegate come questo è possibile? Le regole dicono, tranquilli, le teniamo conto ex post, nel senso che l'anno prossimo sicuramente a tutti i paesi, mica solo all'Italia, vedranno l'inflazione reale e terranno conto di questo. Il problema, e ho anche questo detto, è che questa situazione di inflazione, non generata come ci insegnano gli economisti da surriscaldamento dell'economia, ma importata da shock da prezzo energetico, evidentemente fa saltare e rende, diciamo così, invece che anticiclica, prociclica la misura. È questo che dovrebbe essere considerato. E quindi induce politiche fiscali in qualche modo restrittive, che si cumulano alle politiche monetarie restrittive causate esattamente dallo stesso motivo, da politiche monetarie della Banca Centrale Europea, di tutte le banche centrali, che per contrastare un'inflazione che non è da surriscaldamento dell'economia, ma da shock dell'offerta, aumentano i tassi di interesse. È questo che si affronta, il problema che affronta l'economia italiana, ma mica solo quella italiana, in giro per tutta Europa. Poiché noi riconosciamo l'assoluta autonomia e indipendenza della Banca Centrale Europea e quindi non osiamo nemmeno contestare quello che decidono a Francoforte. Però, siccome siamo, diciamo così, noi eletti dal popolo, osiamo dire alla Commissione, che indirettamente è eletta dal popolo, che forse un'interpretazione diversa in questo momento, più realistica e più sensata, sarebbe dovuta. Con il che, perché? Perché siccome ci rendiamo conto che famiglie sopportano, e qui avete richiamato il problema delle bollette, la perdita del potere d'acquisto, questo tipo di impatto, noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Okay, che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata. Dopodiché, sulla NEC, noi prevediamo ovviamente di fare una parte di investimenti, una parte di investimenti chiaramente che vanno dalla mobilità sostenibile all'energia release 2, agli investimenti sull'idroelettrico, eccetera, eccetera, il rinnovamento della dotazione infrastrutturale pubblica, che sia dagli ospedali alle scuole in qualche modo finalizzata all'ammodernamento dell'infrastrutturazione in termini di energia. Però ambiremmo, ma non perché lo vuole il governo, ma perché ce l'avete detto tutti voi, che in qualche modo nei confronti delle famiglie si possa fare qualcosa. Non so l'esito, giustamente voi pretendete, diteci le misure. C'è in corso una trattativa, è in corso una trattativa con gli uffici della Commissione Europea, in cui io, come mi sono impegnato per in qualche modo promuovere la possibilità di attivare la NEC, sono impegnato a dare un'interpretazione, diciamo così, ragionevole, uso questo termine, esattamente a quella NEC, perché io vivo in mezzo alla gente normale, ok? E cerco di portare in quelle sedi internazionali i ragionamenti che arrivano dall'esperienza concreta. Ce la faremo? Non lo so, ma questo è il motivo per cui oggi alle ore 19 non so che cosa e 20 vi dico, può darsi che tra due settimane avrà una conformazione, può darsi che non avrà un'altra una conformazione. Spero che queste valutazioni che noi abbiamo portato e che tanti altri paesi hanno condiviso con noi, tanti altri paesi che hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, vengano in qualche modo recepite. Per quanto riguarda altri aspetti che sono stati richiamati e con riferimento soprattutto diciamo così, al discorso degli investimenti, noi abbiamo, e il profilo che io ho documentato anche nella fase post PNRR, che peraltro non è ancora finita perché voi sapete che c'è una coda su cui stiamo lavorando, abbiamo cercato di mantenere il livello degli investimenti allo stesso livello con coefficienti di moltiplicatore prudenziali, perché una cosa potete contestare al governo, soprattutto l'opposizione, ma non che gonfiamo i numeri. Non sono mai venuto qua a raccontarvi PIL o numeri di fantasia, al contrario, sempre abbiamo dovuto adeguare al rialzo le previsioni del governo. Anche questa volta, in un anno preelettorale, il comportamento del governo è stato questo qui. Dopodiché io dovrei essere rimproverato dalla maggioranza per questo tipo di... giustamente mi diranno che sono un fesso. Ma questo profilo di serietà per cui abbiamo maturato sui mercati internazionali e nelle sedi internazionali questo tipo di credibilità, io continuo a difenderlo, perché davanti alla tempesta va difeso. Quanto abbiamo usato del PNR per il bollo? 1.698 milioni esattamente. Non so se ci saranno ulteriori nuove economie. Mi chiedeva il senatore Patuanelli. Più volte è stato richiamato... Ah, SAFE. Sì, l'abbiamo chiesto, per 8 miliardi c'è la procedura in corso. Vediamo quando arriverà e soprattutto se potrà essere utilizzato anche sulla flessibilità. Ribadisco, non sospesa supplementare, ma sospesa militare già esistente. Payback. Allora, payback sarà mica colpa di questo governo. Io non vengo qua a fare polemica sul passato. Ci siamo fatti carico di una misura che oggettivamente ha creato delle distorsioni pazzesche. Abbiamo, diciamo così, tappato un buco del 2018, credo. Stiamo lavorando per tappare anche il buco del 2019 in avanti rispetto alle sentenze, credo ormai consolidate, sul contenzioso che era stato alimentato dalle imprese. Abbiamo, e siamo consapevoli della scadenza del 31-12 del 2026, per cercare di dare un orizzonte di certezze al sistema delle imprese che lavora in questo settore. Ok? Ne siamo assolutamente consapevoli. Credo di avere risposto a Magni. Allora, vabbè, la crescita dell'1% è un fallimento. Anch'io vorrei la crescita del 3, del 4%. La media dell'Eurozona è l'1%, è l'1%. La vecchia Europa fa fatica a crescere, perfetto. La situazione internazionale è tale per cui oggettivamente io non dico che mi accontento, ma è un mezzo miracolo che, nonostante diciamo i nuvoloni che ci stanno attorno, vada ancora così. Sul potere d'acquisto, noi abbiamo fatto questa operazione che ha avuto un grande successo, e cioè la flat tax al 5% sui rinnovi contrattuali. Ovviamente non c'è la scala mobile e diciamo strumenti che in passato permettevano di recuperare completamente l'inflazione. Però questo intervento sul lato privato, perché sul lato pubblico abbiamo fatto quello che non ha mai fatto nessuno nella storia, cioè abbiamo aggiornato i contratti e allineandoli sostanzialmente al nostro mandato, cioè non abbiamo sostanzialmente lasciato indietro. Quindi noi sotto l'aspetto privato abbiamo fatto quello, e quella misura continueremo in qualche modo ad alimentarla, perché siamo convinti che soltanto mettendo insieme le forze, ovviamente delle parti datoriali che devono aumentare gli stipendi anche loro, e del beneficio fiscale che può dare lo Stato, alla fine troviamo il modo per rispondere a questo tipo di emergenza salariale. Il tema del caro materiali, questo si inserisce nel più ampio dibattito delle conseguenze dell'inflazione, non solo, perché qui non c'è solo l'energia, poi ci sono stati i colli di bottiglia, tutta una serie di situazioni. Ovviamente noi abbiamo un punto di, abbiamo fatto la ricognizione esattamente di quelle che sono le situazioni, di quello che possiamo fare, di quello che faremo anche a breve e in prospettiva. Questo sia sulle grandi sistemi diciamo di trasporto, sia per quanto riguarda il mondo delle aziende che lavorano negli appalti pubblici. E un altro tema che emerge dalla realtà è che noi abbiamo cercato di porre quando abbiamo chiesto la flessibilità nella NEC. Gravaglia, oneri di sistema. Questo è un altro, cioè oggi il peso sulla bolletta degli oneri di sistema per investimenti fatti 10, 15, 20 anni fa trova la coincidenza drammatica con invece l'esplosione dei prezzi delle materie prime. Quindi l'idea di trovare, ovviamente una sintesi tutta da valutare e studiare con il sistema delle imprese, per spalmare, non concentrare sul 27 proprio adesso, nel momento di topico della crisi, forse può essere una buona idea da valutare, come pure quella di concentrare ovviamente sui più piccoli l'utilizzo del fondo piccole e medie imprese. Io sul fondo piccole e medie imprese è noto, in sede ABI, in sede ACRI, io e il governatore abbiamo più volte ribadito l'approccio rispetto a questa vicenda, perché lo Stato fa uno sforzo enorme di cui beneficia anche il sistema bancario, e l'auspicio che il sistema bancario in qualche modo si renda conto dello sforzo che ha fatto lo Stato per assicurare la normale dinamica del credito, ecco, diciamo così. Il senatore Manca, la NEC Energia, dunque questa, la battaglia sulla NERC Energia, e torno, diciamo così, ero un po' infervorato. Allora, questi 03, questo 03, è ovviamente finalizzato a creare situazioni di investimento, e vi ho detto come ci stiamo orientando, anche alcune delle proposte che l'onorevole Schlein ci ha inviato sono state prese in considerazione e stiamo discutendo con la Commissione Europea. C'è anche però, e lo ribadisco, il tentativo da parte, magari ingenuo, poi magari direte Giorgetti ha fallito, e io però questa battaglia la faccio perché ne sono assolutamente convinto, che nel 27 una parte di queste risorse debbano andare a sollievo delle famiglie per le bollette e per la situazione che si viene a creare. Se riusciamo a convincere in Europa su questo tipo di indirizzo, credo che saremo con tutti. Se non ci riusciamo, ne prenderemo alto e seguiremo, diciamo così, quello che sarà il percorso e i limiti entro i quali si possono fare. Sull'uscita di infrazione, ancora qui, anche oggi io l'ho detto, cioè il nostro programma dall'inizio era uscire dall'infrazione l'anno prossimo, facendo possibilmente quest'anno sotto nel 26 meno del 3%. A un certo punto abbiamo avuto l'ambizione o l'illusione di poterlo fare anche nel 2025, non è andata così, anche se abbiamo performato meglio di quello che era previsto. Vi dico che usciamo dalla procedura l'anno prossimo, io non dico più niente perché non dipende da me, in base ai nostri dati potremmo uscire, ma io non ho mai fatto mai polemica, da piccolo mi hanno insegnato a rispettare gli arbitri e io rispetto gli arbitri, ok. L'ha detto, mi ricordo mio papà quando ho cominciato a giocare a pallone, alla fine della partita comunque sia andata tu devi stringere la mano all'arbitro e quindi io così continuo a fare. Poi, no, quella era un'altra roba, era quella del rigore. Vabbè. Quindi noi, allora, sta roba qua, sì, appunto Pattonelli ha tutti i motivi per lamentarsi, devo dire, in questa contingenza, per motivi che voi non sapete, sappiamo io e lui e basta. Quindi anche io penso che sarebbe una gran bellissima cosa per il paese, per tutti, ma anche perché anche per voi che avete l'ambizione di succedere a noi, diciamo al governo. Anzi, giustamente la maggioranza potrebbe dirmi, senatore Borghi, tra tutti, ma bravi Fensi, che lasciate, diciamo così. Invece, normalmente l'anno prima delle elezioni si spende e si espande. Vabbè, no, non è la, torno indietro. Datis mi chiede quanto costano. Cioè, allora, l'aspetto. Dunque, nel 26 per cassa questi bonus edilizi erano 42 miliardi, nel 27 26 miliardi e nel 28 5,4 per cassa. La coda, diciamo così, per competenza è esaurita nel 25 con i noti motivi. Pirro, ho già risposto sulla governance. Per quanto riguarda invece sul tema particolare che mi ha posto sulla carta valori, proprio oggi c'è stata una riunione tra tutte le parti coinvolte per cercare di dare una risposta e rassicurazione al sistema. Credo che abbiano trovato più o meno una soluzione alla tempistica che dovrebbe garantire tutti quanti. A Misiani, diciamo, già risposto prima, nel senso che Signani, ho già risposto prima, nel senso che noi le previsioni, non so perché, però al Tesoro sono sempre così, molto di manica, cioè di braccino, c'è il braccino, però noi abbiamo usato dei moltiplicatori molto prudenziali rispetto a questo tipo di investimenti. Anche sulla difesa, dove più volte è stato richiamato, c'è la prevalenza degli investimenti sulla spesa corrente. È chiaro che io mi rendo assolutamente conto della grande opportunità di in qualche modo promuovere le spese di natura corrente, quelle sì, doverose, ma noi dobbiamo essere anche in qualche modo aggiornati sotto profilo tecnologico per le nuove sfide che ci sono. Poi uno può dire la difesa non serve, però fa parte, io penso che sia parte costitutiva di uno Stato che voglia rimanere tale. Dall'Olio, qui c'è la solita contestazione sull'avanzo primario. Allora, è sicuramente condivisibile sotto un approccio, cioè ognuno ha l'approccio di politica economica, diciamo, che vuole. Io purtroppo, prima ancora che di politica economica, ve l'ho già detto altre volte, quando ho preso questo triste incarico, triste perché veramente triste, ho detto, io non voglio generare un euro di debito da lasciare a quelli che vengono dopo. Nonostante l'approvazione della NEC, se il Parlamento vorrà domani, noi comunque avanzo primario continueremo a farlo e questo governo non aggiungerà debito, al netto di quello causato dagli interessi, al narcisismo, chi verrà dopo. E io continuo a pensare che questa sia più che una questione economica, una questione etica, ma però ovviamente ognuno ha il suo punto di vista su questo. Mentre per quanto riguarda le motivazioni della difesa, io l'ho detto prima, fa parte costitutiva, possibilmente della difesa si dovrebbe spendere zero. Non è neanche una questione ideologica, ma è un dato di fatto. Osservo che in Germania un governo dove c'è il Partito Socialista al governo spende più di 100 miliardi sulla difesa con un programma incredibile di riarmo. Quindi vuol dire che evidentemente non è una cosa totalmente campata per aria. Noi addirittura abbiamo ridotto rispetto all'originario stanziamento e quindi diciamo adesso credo che ne sia uscita una visione equilibrata. Guerra mi chiedeva del 3,4 miliardi fiscal drag e poi invece Borghi sul target 2, allora dai dati che ho io dovrebbe essere migliorata di circa 450 miliardi il target 2, il che è diciamo così una significativa dimostrazione di quanto, ecco qua, che è arrivata dal tesoro, perché io ovviamente non è che la mia intelligenza artificiale non... Allora, praticamente sono sì, è molto migliorato, siamo passati da meno 658 a meno 331 miliardi, sono circa 400 miliardi di miglioramento. È sintomatico del fatto che i capitali sono entrati e non sono scappati, e quindi... Cioè, al netto delle valutazioni, diciamo, gli investitori hanno fatto una drammatica valutazione di convenienza e hanno pensato che l'Italia fosse più affidabile e quindi sono venuti a investire qua. Questo è la cosa, il dato che mi hanno dato. Non so se ho risposto a tutto, però più o meno penso di sì. Bonetti sull'iperammortamento. No, allora l'iperammortamento sarà sicuramente non soltanto prorogato, ma ulteriormente rinforzato. Crediamo che sia una volta che diciamo così l'Europa ci ha fatto archiviare l'esperienza della transizione 4-5.0, il più potente strumento per promuovere gli investimenti.
1: Bene, grazie Ministro. Faccio presente a tutti che appunto il Ministro ha depositato come allegato la relazione sull'andamento degli indicatori di benessere di quell'articolo 10,10 bis della legge di contabilità e finanza. Quindi ringrazio ancora il Ministro e tutti i colleghi e dichiariamo conclusa questa sessione.
9: Radio Radicale, le 19:37 minuti e abbiamo ascoltato in diretta a partire dalle 14 di oggi tutte le audizioni delle commissioni bilancio di Camera e Senato per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. A partire dalla Corte dei Conti, dai rappresentanti dell'Istat, del CNEL, rappresentanti della Banca d'Italia, poi la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari e infine, come avete sentito, si è conclusa proprio ora l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Adesso invece andiamo ad ascoltare l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda.
10: Buongiorno a tutti, grazie. Davvero per questo invito voglio salutare e ringraziare, io penso che mi abbiate sottovalutato perché scusate un secondo, cioè non sono proprio un nano, ma vabbè. Scusa, la ringrazio. Dicevo grazie, saluto ovviamente il Presidente La Russa, il Presidente Orsini, il Presidente Fontana, il Sindaco Sala, tutte le autorità, i rappresentanti delle categorie economiche e sociali che sono presenti oggi in questa sala. E voglio ringraziare davvero Presidente Biffi, tutti gli imprenditori associati ad Assolombarda per l'invito. Sono qui perché credo che particolarmente in un tempo vorticoso come quello nel quale noi operiamo, confrontarsi e ragionare con chi ogni giorno tiene acceso il motore di questa nazione sia indispensabile. E chiaramente quale potrebbe essere il luogo migliore per farlo dell'Assemblea degli imprenditori che rappresenta il cuore produttivo di questa nazione. Non lo dico a voi, che ovviamente lo sapete molto meglio di me, ma lo dico a chi dovesse ascoltarci fuori da qui. Il territorio che Assolombarda rappresenta esprime una parte fondamentale della nostra manifattura, del nostro export, della nostra capacità di innovare e di intraprendere. Parliamo di oltre 7.000 aziende e circa 450.000 addetti che arrivano a generare il 12% del valore aggiunto italiano, e sono numeri impressionanti che raccontano un contributo decisivo che questa realtà offre all'Italia nel suo complesso, contributo per il quale a nome della nazione voglio ringraziarvi. Grazie. Grazie per il vostro lavoro, per la vostra intraprendenza, per il vostro dinamismo. Grazie perché se l'Italia è autorevole, forte, ammirata nel mondo, il merito è soprattutto delle sue imprese e dei suoi lavoratori. Il merito è di chi sa trasformare l'incertezza in decisione, l'ambizione in traguardo, la crisi in opportunità. E di chi non accetta di accontentarsi perché sa che in un mondo che corre sempre di più rischia di non esserci spazio per chi tentenna o per chi indietreggia. Ho trovato questo approccio coraggioso, l'ho ritrovato anche nell'intervento del presidente Biffi, che ho ascoltato con molto interesse. Il presidente di Assolombarda non si è limitato, diciamo così, a fare una semplice lista della spesa, cioè ad elencare, a presentare al governo, alle istituzioni, le istanze di una categoria, come accade insomma di solito legittimamente. Presidente Biffi ha deciso di tratteggiare una visione di sviluppo e di suggerire anche possibili strumenti concreti per realizzare quella visione. E io accetto la sfida e tenterò nel mio intervento di seguire lo stesso filologico per ragionare insieme e per provare a dare anche qualche risposta nel merito. Però a monte voglio dire una cosa. L'anno scorso da questo stesso palco vi siete chiesti come ripensare l'industria. Era la domanda di chi deve, diciamo così, riorganizzarsi, di chi deve adattarsi, di chi deve in qualche modo resistere. Quest'anno avete deciso di alzare l'asticella e quella che mettete al centro di questa assemblea è per l'appunto una rising industry. Cioè quella che scegliete di rappresentare non è più un'industria che si difende, ma è un'industria che rialza la testa, che vuole aggredire, passatemi il termine, che punta più in alto sui mercati, sull'innovazione, sul lavoro di qualità. Io lo considero un cambio di approccio importante e sono pronta a condividerne con voi l'obiettivo e anche e soprattutto l'impegno. Perché un'industria che vuole crescere ha certamente bisogno di volontà, ma ha anche bisogno di uno Stato che la accompagni, che la consideri un alleato e che non la consideri invece un mero soggetto da tassare quando non direttamente da controllare o addirittura da ostacolare. Dopodiché bisogna prima fotografare la realtà nella quale operiamo. Qui il presidente Biffi coglie due punti centrali. Il primo è che la crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spesso sottovalutati, solo che quando si sottovaluta l'Unione Europea, diciamo così, ci siamo abituati. Quando invece veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organismi, un po' dispiace, ma tant'è. Quello che voglio dire è che questi risultati devono in ogni caso incoraggiarci. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire. Il secondo punto è che la bassa produttività frena la crescita. Anche qui presidente Biffi ha ragione, è un problema che, come sapete, l'Italia si trascina da oltre 20 anni, ha due cause principali. La prima è la struttura stessa del nostro sistema produttivo, che è fatta soprattutto di piccole e piccolissime imprese e per certi versi potrebbe essere considerato un limite, ma è anche una delle ragioni per cui abbiamo retto nei momenti di crisi. La seconda sono gli investimenti insufficienti che per decenni sono stati dedicati alla ricerca, all'innovazione, al capitale umano, ed è invece su questo che si può e che si deve intervenire ancora meglio. È quello in cui abbiamo lavorato in questi anni: migliorare le condizioni di sistema in cui le imprese lavorano e competono e ci abbiamo lavorato seguendo molte delle stesse direttrici che ho sentito tratteggiare nell'intervento del Presidente Biffi: innovazione, apertura a mercati internazionali, capitale e crescita delle aziende, con una precondizione che chiaramente le tiene tutte insieme, che è il costo dell'energia. Io voglio partire e soffermarmi soprattutto sul tema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e l'innovazione. L'intelligenza artificiale ormai è entrata prepotentemente nella vita di tutti i giorni, è destinata a rivoluzionare tutto, compresi ovviamente i processi produttivi e industriali. I numeri dell'indagine di Assolombarda sono numeri molto importanti: in meno di 2 anni le imprese con progetti attivi sull'intelligenza artificiale sono passati dal 21 al 49%. Significa che le imprese sono estremamente aperte all'innovazione. Allora il nostro compito è fornire loro la cornice, chiaramente cornice di regole, le infrastrutture, gli strumenti per aiutarle a far correre quell'innovazione ed essere più competitive. Sulle regole, l'Italia è stata la prima nazione in Europa a dotarsi di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale per accompagnare l'applicazione dell'AI Act europeo e per declinare un approccio che mantenesse al centro la persona senza però ingabbiare la competitività e il dinamismo delle imprese. Abbiamo cioè fatto del nostro meglio per sviluppare i vantaggi e contrastare i rischi, perché signori, l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare la più radicale tra le rivoluzioni che l'uomo ha conosciuto, e se noi fossimo così superficiali da farci ammaliare dalle sue potenzialità senza interrogarci su tutto quello che il suo avvento può comportare, a mio avviso rischieremmo di pagare un prezzo molto alto. Io ho in altre occasioni elencato i rischi che vedo in termini di impatto sulle democrazie, in termini di impatto sul mercato del lavoro, in termini di impatto sul concetto stesso di responsabilità. Aggiungerei, dopo l'intervento che ho ascoltato del sindaco Sala, anche di impatto sulle disuguaglianze, perché non è vero, sindaco, che le disuguaglianze sono l'unica cosa che non si sta rivoluzionando, rischia di essere al centro di questa rivoluzione, amplificando qualcosa che noi abbiamo già visto accadere con la globalizzazione, quando ci si diceva che il libero commercio senza regole avrebbe naturalmente distribuito la ricchezza e ha finito per verticalizzarla. L'impatto dell'intelligenza artificiale può verticalizzare e concentrare quella ricchezza molto di più, e noi dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti non riusciamo a governare il fenomeno. E questo, chiaramente, come il dibattito delle ultime settimane ci conferma, che una governance dell'intelligenza artificiale è urgente, ma chiaramente è un tema che va affrontato a livello globale. L'Italia, ricorderete, è stata tra le prime nazioni a porre questa questione, lo ha fatto mettendo il tema dell'intelligenza artificiale al centro della sua presidenza G7, chiamando a parlare di questo tema Papa Francesco addirittura. E chiaramente anche per questo non possiamo che guardare con interesse a tutte le iniziative che vanno in questa direzione, a maggior ragione se nascono da Milano, che a buon diritto può essere considerata l'hub italiano dell'intelligenza artificiale. E poi c'è il tema delle infrastrutture. Questo governo, come sapete, ha introdotto una procedura autorizzativa unica che consente di semplificare le procedure, tagliare i tempi per costruire sul nostro territorio i data center e le relative connessioni, perché sappiamo quanto la capacità di calcolo rappresenti un nuovo asset strategico per competere in questo ambito. Allo stesso modo lavoriamo a livello europeo perché l'Italia possa ricoprire un ruolo da protagonista in questo segmento. Lo stiamo facendo anche grazie alla collaborazione dei nostri partner internazionali, come dimostra la preziosa sinergia che abbiamo intessuto proprio con gli Emirati Arabi Uniti, che ci consentirà di far nascere non molto lontano da qui, in provincia di Pavia, un campus per data center da 500 megawatt. Il primo passo verso un'infrastruttura su larga scala dedicata all'intelligenza artificiale, capace di distribuire sul territorio italiano una potenza complessiva di 1 gigawatt. Ma quello di Ferrera Erbognone non è l'unico investimento prioritario che il governo ha riconosciuto e che sta portando avanti sul fronte dei data center. Sono arrivati già a 7 per un valore complessivo di 25 miliardi di euro i programmi di investimento che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato come strategici e che ci consentiranno di realizzare queste infrastrutture su tutto il territorio nazionale da nord a sud. La Lombardia è già la prima regione italiana per investimenti in questo campo e può certamente svolgere il ruolo di traino, ma io credo che su tutto il territorio italiano, che tutto il territorio italiano possa contribuire a questo successo, che dobbiamo chiaramente riuscire a costruire anche in modo sostenibile, rispettoso dei territori, capace di garantire la tenuta della rete elettrica, di ridurre il consumo di acqua. Dopodiché la legge nazionale sull'IA ha messo a disposizione anche 1 miliardo di euro di investimenti nelle imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza, tecnologie abilitanti, un primo segnale che, per dire che non vogliamo che l'Italia rimanga indietro.

anche perché l'orizzonte che il presidente Biffi ha indicato con molta chiarezza è quello della physical AI, l'intelligenza artificiale che esce dagli schermi, come veniva detto, entra nelle macchine, nei robot, nelle linee di produzione. Una sfida tanto più impegnativa perché, parliamoci chiaro, noi non partiamo in vantaggio. Stati Uniti, noi come Europa proprio, Stati Uniti e Cina hanno su questo investito risorse enormi e sui grandi modelli generalisti la partita per ora si gioca altrove, però la physical AI è un terreno diverso, perché qui gli algoritmi non bastano, qui servono le macchine, servono i sensori, serve la meccatronica e serve la conoscenza profonda dei processi produttivi, quella che si accumula in decenni di fabbrica. Ed è esattamente quello che l'Italia ha. Noi siamo tra i principali produttori al mondo di macchine e automazione industriale, abbiamo filiere che presidiano ogni fase della produzione, un patrimonio di competenze che in pochi possono vantare. Per questo io sono convinta che l'Italia possa dire la sua, non inseguendo gli altri sul loro terreno, ma portando l'intelligenza artificiale dentro quello che noi sappiamo fare meglio. È questa la via italiana all'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che nasce dalla manifattura, lavora con le persone e non al loro posto, che rende più competitive le nostre imprese, anche le più piccole, e più qualificato il lavoro. E non è un'ipotesi astratta, perché questa via in parte voi la state già tracciando. L'ecosistema Forgia, la zona di innovazione e sviluppo dedicata all'intelligenza artificiale a Milano, il polo per la physical AI al Mind, il ponte con la Silicon Valley di Officina Italia, sono la prova che il tessuto produttivo italiano è pronto a passare da utilizzatore a produttore. Ne ha le competenze, il coraggio e l'ambizione e lo Stato è pronto a sostenervi in questa sfida. La seconda direttrice è l'apertura ai mercati internazionali. A me in questi anni è stato molto rimproverato di dedicare troppo tempo alla politica estera. Io penso però che questa critica sia figlia di un approccio sbagliato, quello di chi è abituato a considerare la politica estera fatta di cerimonie e comunicati, qualcosa che è lontano dalla vita dei cittadini. Io e voi e io sappiamo che non è così. In un mondo in cui il commercio globale si frammenta, i dazi tornano a essere uno strumento di pressione, le grandi potenze trattano da Stato a Stato, nessuna impresa, per quanto forte, può negoziare da sola l'accesso a un mercato, la rimozione di una barriera, la sicurezza di una rotta commerciale. Lo può fare un governo e lo fa tanto meglio quanto più è presente, credibile, considerato un interlocutore affidabile. Quando un'impresa italiana bussa alla porta di un partner internazionale, porta con sé anche la reputazione della sua nazione. Se quella nazione è stabile, rispettata e capace di mantenere gli impegni, quella porta si aprirà più facilmente. Vale per le nostre imprese che operano all'estero e vale per le imprese straniere che operano in Italia, perché più si hanno rapporti solidi, più sarà facile ottenere anche da quelle imprese la capacità di fare gioco di squadra. Penso che lo abbiamo visto molto recentemente con la Azera IP, con la kuwaitiana Kuwait e con la libica Tamoil. Ecco perché per me la politica estera non è un'alternativa alla politica interna, ma è uno dei suoi strumenti più efficaci. Ogni relazione che stringiamo, ogni accordo che firmiamo spiana la strada a chi viene dopo, le imprese, i lavoratori, i prodotti italiani, e alla fine si traduce in crescita, in lavoro, in benessere dentro i nostri confini nazionali. Per questo mi ha fatto piacere che il presidente Biffi abbia ricordato gli accordi e i progetti che Assolombarda sta costruendo negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, nel Golfo, perché questo è un gioco di squadra in cui ognuno fa la propria parte, il governo cerca di aprire le porte e poi, una volta costruite o rafforzate le relazioni, le associazioni portano le imprese sul campo e trasformano quelle relazioni in investimenti, lavoro e valore per le nostre filiere. Senza di voi il mio lavoro sarebbe inutile, senza il mio lavoro probabilmente voi non raggiungereste i risultati che riuscite a raggiungere. La squadra è questo. E credo che una differenza in questo la possa fare anche saper vedere opportunità dove gli altri non ne vedono. E qui penso soprattutto al nostro piano Mattei per l'Africa, perché è facile vedere opportunità negli Stati Uniti.

Uniti. È facile vedere opportunità nei paesi del Golfo, ringrazio le rappresentanze di quei paesi amici che sono qui oggi. Forse un po' più difficile può essere vedere opportunità in Africa, ma parliamo del continente più giovane del pianeta, continente ricco di materie prime e energia, tra i mercati che cresceranno di più nei prossimi decenni. Esserci oggi significa non lasciare ad altri un'opportunità che può essere soprattutto nostra. La terza direttrice è quella del capitale e della crescita delle imprese ed è la risorsa più diretta e la risposta, chiedo scusa, più diretta al tema della produttività da cui siamo partiti. Le nostre piccole e medie imprese sono una forza, però per competere su mercati sempre più grandi e su tecnologie che sono sempre più costose, molte di loro hanno bisogno di crescere, non per smettere di essere quello che sono, ma per poter fare di più e per poterlo fare meglio. Con la legge capitali e la riforma del testo unico della finanza noi abbiamo semplificato la vita delle società quotate, semplificato le regole per quotarsi in borsa, reso il mercato dei capitali più accessibile alle aziende e anche a quelle di dimensioni minori. E abbiamo avuto il coraggio di andare oltre la logica che ispirava misure come l'ACE per tracciare una strada alternativa con strumenti capaci di orientare la crescita del capitale verso investimenti qualificati e nuova occupazione. È quello che abbiamo fatto con la superdeduzione del costo del lavoro al 120% secondo il principio del più assumi meno paghi, con la detassazione degli utili per gli investimenti delle reti d'impresa. E mi fa molto piacere che si sia ricordata l'efficacia del piano transizione 5.0, del nuovo iperammortamento che abbiamo introdotto con l'ultima legge di bilancio e che mette a disposizione delle aziende un plafond che arriva a quasi 10 miliardi di euro. È una misura che il tessuto produttivo chiedeva da tempo, che abbiamo scelto di impostare su un orizzonte pluriennale, cioè da qui al 2028, perché sappiamo quanto sia importante per le imprese poter programmare nel tempo gli investimenti senza dover rincorrere di volta in volta le scadenze annuali e la politica. È un provvedimento che abbiamo già semplificato rispetto al passato, ma che vogliamo migliorare ancora. In particolare consolidando le indicazioni applicative, uniformando perizie e attestazioni. Il ministro Urso, che ringrazio, è in procinto di pubblicare una nuova circolare per snellire procedure e processi, però io invito tutti voi a segnalare ogni proposta operativa utile che possa rendere questo strumento sempre più efficace. È nel nostro come nel vostro interesse, è fondamentale per tutti far funzionare meglio una misura che già riscuote successo, atteso che sono oltre 22.000 le domande presentate per più di 6,7 miliardi di euro di investimenti innovativi reali. E poi è stata citata la ZES, altra opportunità che almeno per la parte burocratica, di semplificazione burocratica, vogliamo riuscire a estendere a tutto il territorio nazionale. E c'è il tema del capitale umano, non voglio dilungarmi, conoscete il lavoro che ha fatto il governo sia in tema di formazione sia con il piano casa, sul quale ricordo che il ruolo e la compartecipazione anche del capitale privato possono fare assolutamente la differenza. E come ricordava correttamente il presidente Biffi, ci stiamo oggi interrogando anche su come riuscire a favorire e a dare maggiori opportunità soprattutto ai lavoratori giovani, alle persone qualificate. Però nessun motore corre senza carburante. E qui arrivo all'energia, la precondizione che tiene insieme tutto e il capitolo che più di tutti incide sulla competitività delle nostre imprese. In questi anni noi abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia. Abbiamo ridotto gli oneri in bolletta, abbiamo eliminato il differenziale tra il prezzo del gas italiano e quello europeo, costruito strumenti come il gas release e l'energy release, che consentono alle imprese di acquistare gas e elettricità a prezzi calmierati, sfruttando la garanzia dello Stato. Quando le tensioni in Medio Oriente e lungo le rotte del Golfo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, siamo intervenuti con il taglio delle accise, il meccanismo delle accise mobili, l'abolizione poi del bollo auto sulle macchine più utilizzate dalle famiglie e in città. E poi abbiamo rivolto a tutte le principali società energetiche un appello per calmierare i prezzi dell'energia, carburanti e non solo, appello a cui diverse compagnie e società hanno risposto positivamente, le ringrazio ancora per questo. Però questa è la gestione dell'emergenza. Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo,
rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza, atteso lo scenario che vediamo svilupparsi attorno a noi. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni, anche se se ne parla poco perché in Italia le strategie non fanno grande notizia, ma abbiamo lavorato per aumentare la potenza installata con le rinnovabili, che infatti è cresciuta di quasi il 40%. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas, perché non è sensatissimo comprarli a migliaia di chilometri da qui quando una parte la possiamo estrarre in Italia. E come sapete abbiamo varato la legge che consente di riprendere dopo 40 anni il cammino del nucleare. Il provvedimento appena approvato in Parlamento mette a disposizione una cornice completa, la piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile, la delega al governo, il rafforzamento dell'ispettorato per la sicurezza nucleare, la governance dell'intero ciclo di vita degli impianti. Sono tutte condizioni utili per avviare un percorso che ha un obiettivo ambizioso ma necessario: arrivare ad avere la prima produzione di energia da nuovo nucleare entro il prossimo decennio, chiaramente se ci si continuerà a lavorare. Dopodiché, particolarmente in tema di energia, una parte significativa della materia non si risolve a livello nazionale, perché noi possiamo introdurre in Italia tutte le misure che vogliamo, anche le più efficaci, anche le più penetranti, ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa. Prendiamo il tema degli ETS, questo meccanismo che gonfia artificialmente i prezzi, che crea squilibri tra gli Stati membri, che danneggia le nostre imprese manifatturiere, particolarmente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono neanche lontanamente sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. Il che produce un paradosso incredibile, perché se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla, anzi ci perde. Ci perde, quindi da una parte noi perdiamo competenze, perdiamo lavoro, perdiamo filiere e dall'altra non abbiamo neanche meno emissioni globali. Non è questa la strada giusta per restituire all'Europa autonomia strategica, forza, peso economico, perché l'autonomia strategica è fatta di acciaierie, di cartiere, di impianti chimici, di fonderie, di tutto ciò che serve per non dipendere dagli altri. Se l'ETS li rende insostenibile, l'Europa non diventa più verde, diventa più debole e più dipendente, e questo francamente non ce lo possiamo permettere. Eppure si continua a non percepire l'urgenza di questa materia. Anche per questo, come sapete, stiamo cercando di allargare il fronte delle nazioni che chiedono interventi radicali su ETS, ma non solo, a difesa della nostra industria e della competitività europea. E questo è anche il senso del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Penso a quello che abbiamo fatto con il primo ministro ceco Babiš, con cui abbiamo messo a punto un pacchetto di proposte concrete, dalle modifiche al funzionamento della Market Stability Reserve, a una maggiore tutela dei settori più esposti, fino al rinvio dell'entrata in vigore di ETS2 su edifici e trasporti. Non è e non sarà una trattativa facile, quando mai, ma faremo come sempre la nostra parte. E sempre su questo fronte sapete che con il decreto bollette avevamo avviato un confronto con Bruxelles per ridurre i costi per famiglie e imprese. Con la Commissione stiamo lavorando per costruire un meccanismo che consenta di contenere il prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica. Il confronto è in fase avanzata, confidiamo di arrivare a breve a una soluzione condivisa. E allo stesso modo l'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, l'instabilità nel Mar Rosso stanno facendo salire i costi dell'energia, delle materie prime e dei trasporti, e soprattutto alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ma che pesa e molto su famiglie, sulle famiglie, sui sistemi produttivi e sui conti pubblici, ovviamente. E l'Europa non può non tenerne conto, perché quando noi abbiamo approvato i piani nazionali di bilancio, lo abbiamo fatto, l'Europa lo ha fatto, basandosi su un'inflazione programmata dell'1,8%,
Ma oggi l'inflazione è molto più alta e l'Italia, come in altre nazioni, una parte importante della spesa si adegua automaticamente all'inflazione per legge. Pensioni, assegno unico, potrei citarne molti. E potrei aggiungere il tema dei cantieri pubblici, dove l'aumento dei prezzi delle materie prime fa lievitare i costi di opere che sono già avviate. Significa miliardi di euro di spesa in più senza che il governo abbia preso nessuna nuova decisione e per ragioni che non dipendono da noi. Eppure quella spesa occupa lo spazio che le regole europee ci consentono e lo sottrae a tutto il resto, alle imprese, agli investimenti, alla crescita. Ne ha discusso il ministro Giorgetti all'Ecofin di qualche giorno fa. Riproporrò personalmente la questione al Consiglio europeo che è previsto questo giovedì e venerdì. Si tratta, dal nostro punto di vista, di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità. E già mesi fa avevamo fatto un'altra proposta di buon senso, avevamo cioè chiesto che la flessibilità concessa per la difesa fosse estesa anche all'energia. In molti all'epoca avevano sostenuto che sarebbe stata una battaglia poco più che simbolica, che non avrebbe portato da nessuna parte, invece quella richiesta oggi è un'opportunità a disposizione di tutti gli Stati membri, un'opportunità che peraltro il governo è al lavoro per utilizzare nel migliore dei modi, a partire proprio dall'annosa questione del costo dell'energia per le imprese. Però io lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione, che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte. E' quello che stiamo facendo anche nel dibattito, veniva citato dal Presidente Biffi, sul quadro finanziario pluriennale. Anche noi vogliamo che vengano finanziate nuove priorità e certamente tra queste priorità c'è la competitività, ma non possiamo cercare risorse sulla competitività tagliando sulla coesione o sulla politica agricola, perché coesione e politica agricola sono una precondizione di quello che noi stiamo cercando di costruire in Europa. Non si può costruire competitività se i territori non crescono e non corrono tutti alla stessa velocità, e non si può difendere autonomia strategica se si va tagliando sull'unica autonomia strategica che in Europa abbiamo, che è quella su quello che mangiamo. Quindi le cose devono camminare insieme e l'Italia anche su questo, come sapete, è in prima fila. Abbiamo dato vita a un documento, abbiamo promosso un documento, gli amici della coesione si chiama, che è stato sottoscritto da 22 paesi membri su 27, e sono molte altre le battaglie che con il nostro peso e con il nostro buon senso possiamo portare avanti. Cari amici di Asso Lombarda, cari imprenditori, noi viviamo in un tempo che non concede tregua. Gli equilibri che conoscevamo si stanno sgretolando, un'intera epoca si chiude senza che quella nuova abbia ancora preso forma. È un tempo difficile, difficile è forse la parola che noi sentiamo pronunciare più spesso in questo tempo. Ma vi dirò una cosa, difficile viene dal latino e significa che non si lascia fare, solo che noi siamo la nazione del fare. La storia d'Italia è fatta da chi ha costruito, inventato, prodotto, proprio quando le cose non si lasciavano fare. Fare è la nostra cifra. Significa che nessuno come noi può sfidare questo tempo difficile. E lo abbiamo fatto. Lo avete fatto. Lo ha fatto e lo fa chi accende le luci del capannone prima dell'alba, chi ha tenuto aperta l'azienda negli anni della pandemia, quando sarebbe stato più facile chiudere. Chi ha continuato a investire mentre le bollette si moltiplicavano, il mondo sembrava impazzire, chi ha difeso i propri posti di lavoro, i posti di lavoro dei propri dipendenti come se fossero il proprio. Allora io ho una sola cosa da chiedervi. Continuate a fare quello che vi riesce meglio. Continuate a osare, a costruire,
a credere in questa straordinaria avventura che si chiama Italia, e io vi prometto da parte mia che farò lo stesso. Vi prometto che il governo ci sarà quando serve e vi lascerà lavorare quando è quello che deve fare, perché a volte il miglior aiuto che lo Stato può dare a chi produce è non mettersi di traverso. Questa nazione non ha ancora mostrato al mondo tutto quello che sa fare. Possiamo provarci ora, e quando vi diranno che è troppo difficile, voi reagite come avete sempre fatto, facendolo. Grazie e buon lavoro.

0: Radio Radicale 20 e 12 minuti, ora prima del nostro notiziario serale ascoltiamo l'intervista di Franco Palazzolo a Luigi Ciaurro sulla prima volta di Marco Pannella in Parlamento, 5 agosto 1964.
1: Radio Radicale, siamo con il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, per parlare con lui di Pannella. Perché questa intervista nasce da una nostra comune curiosità, che è quella di verificare quando la prima volta Marco Pannella è stato citato in un atto parlamentare, facendo anche una ricerca curiosa che poi si è estesa anche a quante citazioni ci sono state su Marco Pannella prima che arrivasse in Parlamento e poi le prime citazioni in aula e i primi interventi di Pannella in aula e gli ultimi interventi nel corso del suo ultimo mandato alla Camera nel 94. Allora io, professore, direi di cominciare dalla prima citazione di Pannella, quando addirittura 12 anni prima che Pannella arrivasse in Parlamento. Allora, ci spiega quando il nome di Pannella è apparso per la prima volta negli atti parlamentari.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. Potremmo sintetizzare queste ricerche, cui lei ha accennato, con il titolo Marco Pannella in Parlamento prima di Pannella parlamentare. E la prima citazione è alla Camera dei Deputati, 5 agosto 1964, non proprio con una citazione in aula, ma con un riferimento in atti parlamentari scritti. Vittorio Zincone, che era un deputato del Partito Liberale, presenta un'interrogazione a risposta scritta in cui si chiedono chiarimenti al Ministro per le partecipazioni statali circa la precisa denuncia che aveva fatto il giornalista, lo chiama così, Marco Pannella, nella sua agenzia Notizie Radicali.
1: Agenzia Radicale.
2: Agenzia Radicale, grazie, che secondo cui l'ENI avrebbe corrisposto in modo non regolare ingentissimi finanziamenti a tre periodici, il Punto di Calef, che ne era il direttore, il promotore, ed era una rivista direi di centro-sinistra, il Mondo di Panunzio, che conosciamo tutti, e la Voce Repubblicana.
1: È un colpo basso al Mondo di Panunzio.
2: È un colpo molto basso proprio, infatti stupisce questo riferimento, ma evidentemente c'era qualche cosa tra loro. E che cosa succede? Questa interrogazione a risposta scritta non ha alcun esito.
1: Era rivolta al Ministero delle Partecipazioni,
2: sì,
1: Statali, immagino.
2: Però la prima volta in cui il nome proprio Marco Pannella echeggia in un'aula parlamentare è il Senato. Siamo il 16 novembre 1967, ancora una volta un liberale, il senatore piemontese Giacomo Bosso, cita l'interrogazione senza esito del suo collega alla Camera Zincone, quella di cui abbiamo parlato prima, e in aula espone la denuncia contenuta nel dispaccio di agenzia di Pannella. Quindi questa è la prima volta. È curioso vedere che sarà soprattutto, se non solo, il Senato a citare Pannella prima del 1976. Abbiamo una brutta citazione questa volta, nel senso che Pannella viene attaccato da parte di un senatore democristiano, a pala della Democrazia Cristiana.
1: Pala del PSD.
2: Proprio della DC. A quell'epoca era della DC, e il primo ottobre 1970 polemizza con Pannella una manifestazione che c'era stata a Parigi, quale esponente della Lega per il divorzio. Però poi Per questo prima ho citato il rilievo dei liberali, adesso mi ci voglio soffermare. Il 21 gennaio 1972 Enzo Veronesi riporta il nome di, che era un liberale, riporta il nome di Pannella in Senato, questa volta in atti parlamentari. Aveva presentato un'interrogazione a cui riceve una risposta appunto il 21 gennaio 1972 da parte del ministro degli interni Restivo, in cui Veronesi protesta, dice: ma stava Marco Pannella e Ciccio Messere stavano manifestando davanti a Palazzo Montecitorio, hanno ricevuto un atteggiamento minaccioso da parte di funzionari della polizia di Stato, e qual è il grave reato che avrebbe commesso Marco Pannella? Restivo, ministro degli interni, risponde: sic, manifestazione non autorizzata. Perché mi voglio soffermare sui liberali? C'è anche un intervento successivo di un altro liberale, sempre in Senato, era un veneto, Augusto Premoli, che il 24 settembre 1975 si stava discutendo su un disegno di legge riguardante la disciplina degli stupefacenti, e sembra quasi volersi scusare il senatore Premoli. Dice: ha ragione Marco Pannella, sta passando tanto tempo, il Parlamento non riesce ad approvare una legge su questa importantissima materia, e quindi in un certo qual modo sembra quasi voler, a nome del Partito Liberale, scusarsi con questa esigenza giù ritenuta meritevole da parte di Pannella. E perché ho voluto sottolineare questi interventi sin dal primo di Zincone del Partito Liberale? Volendo parafrasare un famoso articolo di Rossana Rossanda, sfogliando l'album di famiglia, si ha quasi l'impressione che i liberali non avessero dimenticato la lunga militanza di Marco Pannella sin da quando aveva 16 anni a Via Frattina, e che quindi non a caso sono loro che per la prima volta lo citano in Parlamento, non a caso sono loro che in Parlamento lo difendono a sorpresa, perché era pur sempre il partito di Malagodi, e ciò nonostante sembrano sempre volerlo difendere. Non tutti fanno così. Poi c'è un intervento del 25 settembre 1975 sempre in Senato, da parte del senatore Pecorino, che era del Movimento Sociale Italiano, che lo definisce il difensore dei drogati, addirittura un democristiano paludato come Bartolomei. Il 25 febbraio 1976 dice: ma il PSI, anziché fare il partito serio, va dietro alle cose eccentriche di Pannella. Poi c'è un episodio curioso in commissione. La prima volta in cui Pannella prende la parola in Parlamento, e ancora non è parlamentare, lo fa presso la commissione di vigilanza della RAI. Il 30 aprile 1976 chiede e ottiene di essere audito. La polemica è quella della mancata presenza del Partito Radicale nelle tribune elettorali, e quindi quella è la prima occasione in cui in atti parlamentari non solo compare il nome di Marco Pannella,
1: ma Pannella parla,
2: ma addirittura Pannella prende la parola. Ma c'è dell'altro. Sempre in relazione all'esame presso il Senato del disegno di legge sugli stupefacenti, questa volta in commissione, affidati alle commissioni giustizia e sanità del Senato, abbiamo due citazioni polemiche che un po' ci stupiscono. 16 luglio 1975, il senatore del PC Argiroffi interviene.
1: Come si chiama? Scusa.
2: Argiroffi.
1: Argiroffi, tutto attaccato.
2: polemizza contro Pannella, che evidentemente era solo un esponente politico, che avrebbe minacciato un altro esponente del Partito Comunista, Petrella, addirittura l'avrebbe minacciato, insultato in modo anche pesante. E questo un pochino ci stupisce. E seconda citazione, anche questa sorprendente, è del 30 luglio 1975 e parla il presidente delle commissioni riunite, che era il senatore socialista Viviani, per la cronaca il nonno dell'attuale segretario del Partito Democratico Schlein, che espone alle commissioni riunite di aver ricevuto un telegramma molto offensivo da parte di Pannella nei confronti delle commissioni. Pannella chiede di essere invitato a una conferenza stampa che avrebbe tenuto la commissione, il presidente stesso propone che non gli si dia seguito, all'unanimità viene escluso Pannella da questa conferenza stampa. Poi potrebbero anche essere ricordati episodi minori, tipo l'intervento il 27 settembre 1974 di un altro esponente del MSI, Lanfrè, che se la prende con Pannella e le sue battaglie antimilitaristiche, contesta il fatto che avrebbe definito alcuni ufficiali delle forze armate odiosi persecutori nei confronti dei cittadini. E poi c'è alla fine la presentazione di un'interrogazione a risposta scritta, questa volta il 19 giugno 1975, da parte di esponenti democristiani che se la prendono per la sua battaglia sull'interruzione volontaria della gravidanza, che in quegli anni aveva iniziato a intraprendere. Finalmente Pannella arriva in Parlamento, alla Camera, sarà sempre eletto alla Camera, mai in Senato, e settima legislatura, che inizia il 5 luglio 1976. Il primo intervento ufficiale di Pannella lo abbiamo il 9 luglio, quindi la seconda seduta del 1976. Pannella interviene sul processo verbale, contesta il fatto che nel corso della prima seduta non gli si sia data la parola, con l'argomentazione classica che quando la Camera procede ad eleggere il Presidente è un seggio elettorale per cui non possono esserci interventi. Ma questo primo intervento di Pannella sul processo verbale è significativo, a mio avviso, nella storia del diritto parlamentare, per un altro motivo, perché nella settima legislatura, con soli 4 esponenti radicali, il regolamento del 1971, che fino ad allora appariva maestoso, viene sostanzialmente utilizzato fin nei minimi particolari da soli 4 esponenti del Partito Radicale per mettere in difficoltà la maggioranza di governo, compresa la grande maggioranza dei governi di unità nazionali. E quindi nel corso degli anni successivi le prime modifiche al regolamento del 1971 della Camera si debbono a questi sapienti sfruttamenti delle pieghe del regolamento della Camera dei Deputati da parte di soli quei 4 deputati radicali. Ma il secondo e il terzo intervento di Pannella, questi due interventi, il secondo e il terzo, avvengono il 15 luglio e il 27 luglio del 1976, ricompare l'album di Famiglia Liberale, interviene Aldo Bozzi per chiedere che il governo risponda alle interrogazioni riguardanti il delitto Corsio. Si accoda Pannella citando, e lo conosceva bene, Bozzi, accodandosi al suo intervento, e lo fa in entrambe le occasioni. Gli anni passano, andiamo all'ultimo intervento di Pannella alla Camera dei Deputati, siamo il 23 febbraio 1994, ormai il Parlamento dell'undicesima legislatura, quello degli inquisiti, era stato sciolto, Ricordiamo tutti le iniziative di Pannella che convocava
1: gli autoconvocati
2: alle 7 del mattino nell'auletta
1: dei gruppi.
2: Nell'aula dei gruppi interviene Pannella sull'autorizzazione all'arresto nei riguardi del senatore socialista Di Donato, fa un intervento come al solito molto sfumeggiante, il cui succo può essere che lui non vedeva tanto di buon occhio la concessione dell'arresto nei confronti del senatore Di Donato, non fa considerazioni su Mani Pulite, sulle polemiche dell'epoca, ma fa un lungo intervento sulle pessime condizioni carcerarie, soprattutto del carcere di Poggio Reale, quindi ripropone una storica sua battaglia sulle cattive condizioni, sul sovraffollamento delle carceri italiane. Quello fu l'ultimo intervento. Sappiamo tutti che ci fu un serio movimento di opinione che era favorevole alla nomina da parte del Presidente della Repubblica di Pannella, ormai uscito dalla Camera dei Deputati, a senatore a vita. Non se ne fece niente, probabilmente lo avrebbe meritato per tutte le battaglie pur divisive che ha portato avanti con successo. La sintesi di queste citazioni di Pannella in Parlamento prima che diventasse parlamentare, a mio avviso, è quello che io ho descritto come l'album di famiglia liberale. Un tempo i partiti erano qualcosa di diverso rispetto ad oggi. Violante ha parlato di partito comunità, ed è vero, per cui anche quando Pannella è uscito dal Partito Liberale, però con la sua lunga militanza, come abbiamo visto negli interventi che ha citato, è rimasta come se fosse in fondo pur sempre uno di famiglia.
1: Allora, possiamo dire che prima di entrare in Parlamento in qualche modo Pannella era rimasto, come si può dire, liberale, considerando le citazioni positive fatte nei suoi confronti dal PLI prima che arrivasse lì in Parlamento?
2: Beh, non dimentichiamo che la legge sul divorzio si chiama Baslini, che era un esponente liberale, e Fortuna, che era un esponente socialista. Non tutte, ma gran parte delle battaglie del leader radicale Marco Pannella possono ascriversi al bagaglio ideale e culturale di un certo tipo di partito liberale che c'era sin dagli anni 50, per cui anche al di là del fatto biografico, anche direi elementi culturali portano a questa persistente vicinanza tra partito liberale e Marco Pannella. Anzi, volendo divertirci, in tempi di intelligenza artificiale, un partito liberale che avesse avuto da una parte leader Malagodi e da leader 2 Marco Pannella non sarebbe stato male.
1: Bene, io la ringrazio molto per aver scoperchiato questa parte della storia del Partito Radicale di Marco Pannella, non mai troppo analizzata. Ci ha fatto veramente un bel regalo e di questo non posso far altro che ringraziarla, di tutte queste citazioni che, se non fosse stato per lei, probabilmente sarebbero rimaste ancora nel dimenticatoio chissà per quanto tempo. Ringrazio il professor Luigi Sciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, col quale abbiamo parlato di Marco Pannella, della prima volta di Marco Pannella in Parlamento prima di arrivare in Parlamento. Grazie.
2: Grazie a lei per l'iniziativa e grazie agli ascoltatori di Radio Radicale per l'attenzione.
0: Radio Radicale 20 e 31 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Carmine Corvino in regia. Apriamo sulle richieste di Giorgia Meloni all'Europa, alla Premier ha annunciato che la flessibilità sui conti pubblici sarà una questione che riproporrà personalmente al Consiglio europeo in settimana e torna a chiedere risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare in balia dell'emergenza, ha detto Giorgia Meloni. La replica dalla Commissione europea: la Commissione ha già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando. Ma tre leader europei, tre capi di governo, oltre a Giorgia Meloni, anche il cancelliere tedesco Merz e il premier belga De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista del prossimo vertice del 15 e 16 ottobre, iniziativa che fa seguito alla riunione del gruppo informale degli amici della competitività della scorsa settimana. In tale occasione, scrivono Meloni, Merz e De Wever, abbiamo condiviso la convinzione che l'Europa sarà in grado di mobilitare i massicci investimenti di cui ha bisogno solo se semplificheremo ulteriormente in modo sistematico le nostre norme e procedure. Questa deve essere la nostra precondizione e corrisponde a una delle principali conclusioni delle relazioni Draghi-Letta, scrivono Meloni, Merz e De Wever. Il nostro quadro normativo dovrebbe contribuire ad attenuare l'impatto dello shock energetico anziché aggravarlo. Integrare le misure già annunciate a livello europeo, scrivono i tre, proponendo tre misure che mirano ad una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari a partire da energia e digitalizzazione, un freno contro nuovi oneri burocratici, una riduzione generalizzata degli obblighi di reporting UE, soprattutto per le piccole e medie imprese. Queste le richieste contenute in questa lettera inviata da Meloni, Merz e il belga De Wever al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista appunto del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Nel frattempo oggi si sono svolte le audizioni davanti alla Commissione Bilancio di Camera e Senato sul documento programmatico di finanza pubblica. Radio Radicale le ha seguite in diretta e ultima audizione è quella del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che ha risposto a numerose domande dei deputati e senatori. Gli interventi che ho sentito da parte dei parlamentari non tengono in dovuta considerazione le difficoltà, e lo dico con onestà, di fare programmazione in uno scenario che continua a mutare e purtroppo muta in peggio. In questo scenario forse si trascura quanto in questi 4 anni il governo ha fatto di credibilità, che ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide, ha rivendicato il ministro. Questo scenario muta continuamente e appunto muta in peggio. Non ho mai detto che il governo ha fatto miracoli, ma ha tenuto la barca in galleggiamento e continuiamo in questa direzione, ha detto Giorgetti ai commissari. E sempre il ministro Giorgetti: noi non siamo più nell'età dell'oro in cui gli scostamenti si potevano fare perché non esistevano regole. Il vantaggio del nuovo patto di stabilità è che fa riferimento ad una spesa al netto degli interessi, ha detto Giorgetti sulla flessibilità in termini di bilancio. Vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare la NEC anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino. Ecco, secondo me è una scelta sbagliata. Ambiremmo, ma non perché lo vuole il governo, perché lo chiedete tutti voi, che nei confronti delle famiglie si possa fare qualcosa. Non so l'esito, è in corso una trattativa con gli uffici della Commissione europea. E poi, in vista della manovra, il tema del contributo a da parte di banche e assicurazioni: tutti quelli che avranno possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno, ha detto il ministro Giorgetti a margine dell'audizione, interpellato sulla possibilità appunto della richiesta di un contributo per la prossima legge di bilancio a banche, assicurazioni e società energetiche. Contrario a questi contributi Forza Italia, lo ha ribadito il ministro Antonio Tajani su Rete4: sono contrario alla tassa sugli extraprofitti perché né in economia né in diritto esiste il concetto di extraprofitto. Mi pare molto una parola da Unione Sovietica. ha detto Tajani, affermando che una tassa sugli extra profitti spaventa i mercati e nessuno verrebbe più a investire in Italia. Così Tajani. E adesso sulla l'inizio della sessione di bilancio con l'esame del documento di finanza pubblica ascoltiamo l'intervista di Lenia Lucaselli e di Fratelli d'Italia al microfono di Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia per parlare delle audizioni sul DPFP, su cui domani siete chiamati a votare dopo la discussione sulle risoluzioni, inizia così la sessione di bilancio. Allora, i dati validati dall'Ufficio parlamentare di bilancio li ritiene soddisfacenti?
3: Ma guardi, io devo dire la verità, mi affido molto di più ai dati del MEF, perché ovviamente sono quelli che danno un po' il quadro generale completo. Sicuramente l'Italia che viene raccontata è un'Italia che, nonostante le congiunture geopolitiche internazionali, è riuscita a tenere il passo, e questo è importantissimo, e che è riuscita ad attutire il contraccolpo energetico. Certo, c'è ancora tantissimo da fare.
1: L'ha detto oggi la Meloni, credo, no?
3: Sì, l'ha detto la Meloni, ma è validato poi da tutti i dati che stiamo sentendo qui in sede di audizioni. Io credo che l'elemento fondamentale è superare questo momento quindi di crisi energetica, e questo lo si può fare solo se si lavora insieme all'Europa. Quindi sarà importantissimo l'incontro che avrà questa settimana il Presidente del Consiglio in Europa, e di lì ripartire per cercare di dare risposte ai cittadini, cosa che il governo ha già fatto ma che ovviamente deve continuare.
1: Ho visto che uscendo il professor Kelly non ha voluto rispondere a nessuna domanda. Di solito quando viene all'audizione parla, però da un po' di tempo non parla. Io le volevo chiedere se ritiene credibile, come scritto nel DPFP, l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione, quindi di arrivare al 2,9% per il rapporto deficit-PIL.
3: Ma assolutamente sì, io credo in realtà che già oggi l'Italia sia sotto il 3%, e questo diciamo lo dicono i dati che abbiamo sino a questo momento. È chiaro che l'Istat fa un quadro diciamo escludendo una parte di mesi di riferimento, ma in questo momento secondo me noi siamo già sotto il 3%, quindi assolutamente sì. Tra l'altro, insomma, da questo punto di vista siamo sempre stati molto cauti nelle indicazioni, anche per esempio dei dati sulla crescita, che poi invece sono stati stimati al rialzo, quindi questo dà chiara la percezione della serietà del governo sull'analisi dei dati.
1: Ritiene che dal prossimo Consiglio europeo possa arrivare un'apertura al gas russo, o ritiene che le incognite siano così tante che non si può pensare a una riapertura almeno di dialogo con la Russia, anche per il bene dell'economia italiana?
3: Ma guardi, il problema del gas russo è prima di tutto un problema italiano, nel senso che noi per anni abbiamo demandato ad altri il potere di decidere gli andamenti italiani sull'energia, e questo perché abbiamo appaltato all'estero la nostra politica energetica. E quindi credo che la priorità oggi debba essere neanche questo dibattito, neanche questa discussione, ma cosa dobbiamo fare per avere una programmazione lungimirante e soprattutto interna e duratura. Questa è la vera domanda alla quale dobbiamo rispondere, la vera sfida, ed è una sfida che il governo Meloni ha già accettato.
1: L'ultima questione riguarda il PNRR. Le previsioni di crescita date sul 6%, ritiene che siano credibili per il lavoro che è stato fatto sul PNRR, e che quindi ancora noi non vediamo gli effetti di questi investimenti?
3: Beh sì, gli investimenti, insomma, gli effetti degli investimenti si vedono sempre a fine ciclo, quindi è inevitabile che sia così. Detto questo, io credo che il PNRR sia stato una partenza, un'ottima partenza. ma che deve diventare un moltiplicatore, e per poterlo fare è importante che alcune buoni usi che sono stati introdotti con il PNRR, penso per esempio alla velocizzazione burocratica e alla semplificazione, debbano diventare la regola, proprio perché a noi manca il moltiplicatore, il PNRR può esserlo.
4: L'ultima questione riguarda la manovra. Allora, con questo atto comincia l'iter della sessione di bilancio. Si era parlato di una manovra espansiva. Oggi, considerata la situazione internazionale, come potrebbe definirla la manovra? Se riesce a trovare un termine. Perché le incognite?
3: Sì, le incognite sono tante, soprattutto insomma quelle sui titoli di Stato, no? Sappiamo dell'impatto che ci sarà, che ci potrebbe essere a cascata sull'Italia a seguito di quello che sta accadendo in Francia. Io credo che questa legge di bilancio sarà in continuità. Non avevamo grandi spazi neanche negli scorsi anni, eppure siamo riusciti ad abbassare il cuneo fiscale, a fare tantissimi interventi a favore di giovani e donne, a favore delle famiglie italiane, abbiamo supportato le imprese, quindi insomma abbiamo lavorato in questi 4 anni. Questa legge di bilancio sarà in continuità con quegli obiettivi.
4: Grazie a Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia.
0: E cambia il simbolo della Lega, cancellando il riferimento a Salvini Premier per adeguarsi alla nuova legge elettorale che prevede che l'indicazione del nome del candidato dell'intera coalizione il segretario ha annunciato dopo il Consiglio federale la costituzione di una segreteria politica per condividere onori e oneri e sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia. Sono 6 intanto i punti sollevati nei rincorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale: premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, modalità di assegnazione dei seggi, alternanza di genere, firme per la presentazione delle liste, indicazione del candidato o premier. E sentiamo su questo proprio uno dei promotori e dei ricorsi, il professor Enrico Grosso, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo col professor Enrico Grosso, docente di diritto costituzionale, per parlare con lui dei ricorsi che la rete civica farà sulla legge elettorale. Allora, i ricorsi verranno presentati proprio nel momento in cui la legge elettorale entrerà in vigore. Allora, che tempi ci sono e qual è l'obiettivo della rete civica?
5: Allora, l'obiettivo è quello di suscitare una pronuncia della Corte Costituzionale il più presto possibile e auspicabilmente prima che la legge elettorale venga concretamente applicata, quindi prima dello scioglimento delle Camere. I tempi tecnici ci sono, naturalmente i tempi non dipendono da noi, noi possiamo depositare tempestivamente il ricorso, augurarci che il giudice che verrà investito della nostra domanda fissi un'udienza il più rapidamente possibile, potrebbe già fissarla 40 giorni dopo il deposito del ricorso, e che poi sollevi una questione di legittimità costituzionale delle norme che noi riteniamo incostituzionali. Questo lo potrebbe fare anche abbastanza rapidamente dopo quell'udienza iniziale.
1: Lei che tempi auspica?
5: Io auspico
1: entro la fine della sessione di bilancio, entro gennaio.
5: Allora, che almeno un giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale entro la metà di gennaio. Dopodiché la palla passa alla Corte e io lì non sono proprio in grado di prevedere quali sono i tempi. Tecnicamente, a leggere le norme, la Corte Costituzionale deve rispettare 2 termini per diciamo dilatori obbligatori di 20 giorni più 20 giorni. Al di là di quello la Corte fa un po' come vuole. Non è...
1: Allora, quale sarebbe l'effetto di una eventuale pronuncia positiva della Corte Costituzionale rispetto ai vostri ricorsi? Allora, ci sarebbe una normativa di risulta che permetterebbe di applicare ciò che resta della legge elettorale?
5: Assolutamente sì, anzi, ogni motivo di ricorso che noi stiamo elaborando presuppone una soluzione autoapplicativa, e questo è l'unico modo che lo rende ammissibile, perché la Corte ha sempre detto che il Paese non può essere lasciato senza una legge elettorale applicabile, e quindi ogni vizio di legittimità costituzionale che noi prospettiamo consente alla Corte di eliminarlo lasciando una normativa di risulta che sia comunque applicabile senza bisogno di alcun ulteriore intervento del Parlamento.
1: Pensate che i vostri ricorsi possano in qualche modo accelerare la fine della legislatura?
5: Questo non sta a me
1: dire. Nel senso che per evitare
4: per evitare qualche problema politico all'attuale maggioranza, il governo pensi di andare alle urne prima del...
5: Io posso dirle questo, io credo che sia interesse di tutti, a cominciare dalle forze politiche, che il Paese sia rassicurato complessivamente, che le regole fondamentali su cui si regge la democrazia politica e la rappresentanza democratica siano corrette, siano costituzionalmente corrette. Quale che sia la pronuncia della Corte Costituzionale, quella pronuncia darà una legittimazione a una legge elettorale il cui parto è stato un parto estremamente difficile, all'interno di un dibattito politico molto acceso in cui le forze politiche si sono fronteggiate in maniera molto pesante. Credo che quindi tutti abbiano interesse a che la Corte Costituzionale si pronunci, anche magari respingendo i nostri dubbi, ma quindi in questo modo rilegittimando la legge elettorale prima che i cittadini siano chiamati al voto.
4: Senta, dal 94 ad oggi non so quante volte siamo intervenuti sulla legge elettorale. Lei si ricorda un precedente simile in uno Stato di diritto?
5: No, non esiste. È la quinta legge elettorale dal 1994 e ricordo a tutti che delle quattro leggi elettorali precedentemente approvate, due sono state dichiarate incostituzionali. Questo è una cosa che non credo sia mai avvenuta in nessun paese di democrazia matura. Anche per questo è importante che su questa legge elettorale siano sgombrati tutti i dubbi prima che i cittadini siano chiamati a votare, anche perché parliamo tanto di disaffezione al voto, i cittadini non credono più nella democrazia. Ecco, forse per far credere di più nella democrazia occorre che i cittadini siano certi della solidità delle regole con cui siamo chiamati.
4: Occorrerebbe cambiare il quorum per approvare una legge elettorale a suo modo di vedere? Sarebbe democraticamente più accettabile per evitare questa altalena sulla pelle della democrazia italiana?
5: Penso di sì, ci sono molti modi per consentirlo, ovviamente occorrerebbe una revisione costituzionale, forse la regola più semplice di tutte, ce ne sono tante possibili, sarebbe quella di stabilire costituzionalmente che qualsiasi legge elettorale approvata potrà essere applicata soltanto dalla legislatura successiva a quella nella quale viene applicata. Così si eviterebbe qualunque tentazione di una maggioranza politica di cambiarsi la legge elettorale per poterne immediatamente beneficiare.
4: Dal 94 ad oggi chi si è comportato peggio sulla legge elettorale? Chi ha fatto lo scempio più grosso?
5: Guardi, non saprei fare una classifica. Personalmente di tutte le leggi elettorali che abbiamo visto, quella migliore era quella del 1994.
4: Non a caso
5: è passata alla storia con il nome dell'attuale Presidente della Repubblica.
4: Grazie al professor Grosso, con quale abbiamo parlato dell'iniziativa della Rete Civica sulla legge elettorale.
0: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata a Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri, mentre nel programma nel pomeriggio non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha reso noto il direttore della sala stampa vaticana. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, sono sicuro che si riprenderà, che continuerà la sua missione di guidare la Chiesa. Questa è la dichiarazione al Corriere della Sera del fratello del Papa, a Louis Prevost. E ora l'Ucraina, il Cremlino non si sbilancia sulla tregua energetica proposta dal presidente Trump. Il presidente ucraino: serve una tregua reale, non su Truth. L'UE approva un pacchetto record di sanzioni, 1600 le misure previste contro Mosca. Mosca frena appunto sulla proposta di tregua e anche per un cessate il fuoco di 60 giorni per poter organizzare le elezioni in Ucraina, come chiesto da Trump. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop appunto ai bombardamenti sui siti energetici, il Cremlino ha detto solo che i contatti sono in corso. Telefonata tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente ucraino Zelensky, riferisce il portavoce del cancelliere in una nota che i due sono

0: a difendere così appunto il comandante della NATO in Europa. E adesso torniamo invece in torniamo in Italia, il disegno di legge sgombri, sentiamo l'intervista al relatore Pierantonio Zanettin realizzata da Alan Franco Palazzolo.
1: Radio Radicale, siamo col senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia per parlare del DDL governativo sugli sgomberi. Allora, noi sappiamo qual è il problema legato alle occupazioni abusive della casa e tutta la legislazione che si sta cercando di introdurre nel nostro ordinamento per evitare che fenomeni di questo genere si ripetano sempre più spesso. Allora, di cosa si occupa in particolare il vostro DDL e dei nodi ancora irrisolti sulle occupazioni delle case, degli stabili e quant'altro?
2: Ecco, intanto precisiamo subito che non riguarda soltanto le occupazioni abusive degli immobili, ma riguarda in generale gli sfratti, sia per finita locazione, sia per morosità. Quindi in generale il problema del rilascio degli immobili, tutti quelli che hanno avuto un problema di questo genere sanno che ci sono dei tempi biblici, talvolta non si riesce neppure ad ottenere la restituzione dell'immobile quando è stato affittato o piuttosto che è stato occupato abusivamente, come diceva lei. E quali sono i nodi? I nodi in generale sono la scarsità di ufficiali giudiziari, sono i soggetti che l'ordinamento prevede, diciamo, quelli che eseguono lo sfratto.
1: Quali non manca il lavoro, possiamo dire.
2: Diciamo che non manca il lavoro, però sono sotto organico in tutta Italia, certo. Molto sotto organico in tutta Italia. E poi l'utilizzo della forza pubblica, perché quando i casi sono più delicati e c'è di mezzo magari qualcuno che non accetta volontariamente rilasciare l'immobile,
1: si procede allo sgombro.
2: Si procede allo sgombro con l'ausilio della forza pubblica, e il questore, che a sua volta ha degli agenti al numero limitato a disposizione, centellina queste forza pubblica, e quindi anche questo è un ulteriore collo di bottiglia che fino ad oggi ha paralizzato l'esecuzione degli sfratti.
1: Che tempi ci sono tra il momento dello sfratto all'esecutività dello
2: sfratto? Dal momento della convalida dello sfratto a quello dell'esecuzione. Sono tempi molto varianti nel territorio nazionale, perché non in tutta Italia la situazione è uguale, dipende da zona a zona. Comunque ci sono dei casi, credo che qui a Roma il problema sia enorme, e si passano anche anni prima di avere la restituzione di un immobile da parte del proprietario, e questo crea un'impossibilità o difficoltà di mettere immobili sul mercato, perché la proprietà ha della diffidenza nell'affittare in particolare gli immobili, perché poi sa se qualcosa va male o se ne ha necessità di entrare in possesso del proprio immobile, non riesce a ottenerlo in tempi rapidi. In realtà questo disegno di legge governativo, che snellisce, sburocratizza, crea delle soluzioni a questi temi, ha proprio la finalità anche quella di mettere nel mercato nuovi immobili con destinazione locatizia.
1: A che punto siete nell'esame in commissione, in commissione giustizia al Senato, e quanto pensate di approvarlo, e se la situazione che abbiamo visto in Spagna la preoccupa?
2: Ma intanto partiamo con l'ultima domanda, che forse politicamente è la più interessante. Io credo che in Italia la situazione sia diversa da quella spagnola, nel senso che noi abbiamo tanti cittadini che hanno la casa di proprietà, e quindi il problema della tensione sociale su questo tema, che magari c'è a Roma, probabilmente c'è questo problema, in altre parti d'Italia non c'è, e quindi politicamente è meno impattante sulla popolazione, sul complesso della popolazione. E diciamo che la nostra ricetta è quella liberale, non è quella, diciamo, di Sanchez, sulla quale poi è caduto il suo governo. Noi siamo per, ripeto, immettere nel mercato nuovi immobili attraverso delle normative che consentano di liberare l'immobile quando il contratto è scaduto.
1: Secondo lei è necessario introdurre una norma, per esempio, per evitare casi di persone che hanno, per esempio, 90 anni?
2: Ma certo, ma questo è previsto, nel senso che poi sui fragili sappiamo bene che non sono.

0: viene preso
1: Cioè, quello che abbiamo visto in Spagna non può accadere, non può
0: non
1: accadere in
0: può
1: Italia.
0: cadere in Italia, non è quello il caso, ma però sappiamo perché abbiamo anche tanti abusi all'interno del mondo. Comunque, anche all'interno del disegno di legge c'è segnalazione ai servizi sociali per quanto riguarda persone fragili che devono essere tutelate, in particolare anziani, minori. Ecco,
1: Certo.
0: possiamo pensare che queste persone finiscono
1: Possono finire in mezzo a una
0: in
1: strada,
0: mezzo, soprattutto
1: certo.
0: se pagano un canone di affitto. Ecco, cioè,
1: Se
0: quel
1: continuano
0: punto
1: a
0: di,
1: pagarlo,
0: beh,
1: ecco,
0: certamente, cioè,
1: certo.
0: quindi, se c'è un contratto di affitto.
1: E non sei moroso, certo.
0: Altra cosa se invece. C'è un'occupazione abusiva, perché in quel caso bisognerà trovare delle altre soluzioni, quindi
1: Certo,
0: può essere
1: l'occupazione abusiva è sempre una cosa violenta.
0: una cosa violenta, sì, nel senso che poi, anche se in questi casi, poi il proprietario ha diritto di avere l'immobile per le destinazioni che ritiene di farne, e dovrà essere pubblico, il sistema pubblico farsi carico dell'assistenza sociale, i comuni, le regioni, delle persone più fragili, quelle, i bambini, in particolare i bambini o gli anziani.
1: Bene, grazie anche per il lavoro che sta svolgendo
0: Ecco, no, cioè, lei aveva
1: sì.
0: chiesto i tempi.
1: Ah, i tempi,
0: I
1: sì, gi
0: tempi, mi
1: giusto,
0: sono
1: giusto.
0: dimenticato di rispondere ai tempi.
1: Senti.
0: Allora, sono stati depositati gli emendamenti. Martedì, domani, dovrebbe esserci l'inammissibilità, e da mercoledì dovrebbero essere pronti i pareri del governo. È considerato una priorità dalla maggioranza, e credo che, non dico fine mese, magari novembre, entro novembre, si potrebbe arrivare al voto al Senato e poi verrà alla Camera.
1: Bene, siete più rapidi di uno sfratto esecutivo.
0: Molto più rapido.
1: Molto più rapidi. Grazie al senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia.
0: Grazie a Radio Radicale per l'ospitalità.
2: Radio Radicale termina qui il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Carmine Corvino che ha curato la regia. Adesso apriamo la nostra programmazione serale con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria proporrà l'ascolto di due documenti, due sedi diverse. La prima è un'udienza pubblica della Corte Costituzionale tenuta il 6 ottobre scorso sul caso Bartolozzi Almastri. La seconda udienza invece ci riporta alla giurisdizione ordinaria dei tribunali nel processo di primo grado in corso di svolgimento a Potenza sui maltrattamenti al CPR, al Centro di Permanenza per il Rimpatrio dei Migranti di Palazzo San Gervasio. Cominciamo dunque con l'introduzione alla udienza pubblica della Corte Costituzionale sul caso Bartolozzi Almastri. Si tratta, lo ricordiamo, di un conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati avverso al Tribunale di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha messo sotto indagine l'ex capo di gabinetto del ministro Nordio sul caso Almastri per false dichiarazioni. Ricordiamo che è in corso anche un processo di primo grado che è iniziato al Tribunale di Roma, che ha avuto soltanto una prima e unica udienza interlocutoria, che ha sospeso l'attività di istruttoria dibattimentale proprio in attesa della decisione della Consulta su questo conflitto sollevato dalla Camera dei Deputati in relazione alla richiesta del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, il cosiddetto Tribunale dei Ministri, alla Camera dei Deputati di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, precedentemente già attuato nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano. Nell'ambito del procedimento penale, che poi è stato archiviato appunto a seguito di diniego di autorizzazione a procedere da parte del Parlamento in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Nejim Almasdri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Avremo modo di ascoltare quest'udienza, che riguarda una mossa della Camera dei Deputati, che sta tentando di inquadrare Giussi Bartolozzi, al tempo appunto capo di gabinetto del ministro Nordio, allo stesso livello dei ministri, in modo che possa rientrare nel sistema di guarentigie previste per i reati ministeriali e quindi anche il Tribunale dei Ministri, di conseguenza anche nell'ambito delle autorizzazioni a procedere che il Parlamento rilascia di volta in volta in questi casi. In questa udienza sentiremo due giudici relatori, Francesco Viganò, che è della Corte Costituzionale e vicepresidente, e il giudice della Consulta Luca Antonini. Per la Camera interverrà l'avvocato Vittorio Manes, che ha ribadito, diciamo, la linea sul punto che abbiamo già discusso, nell'intento appunto di estensione delle guarentigie ministeriali per il ruolo di capo gabinetto, in questo caso la dottoressa Bartolozzi. Secondo Manes, durante la gestione del fascicolo su Almasri, Bartolozzi ha avuto un ruolo protagonistico, avendo partecipato in prima persona alle fasi valutative e decisionali della vicenda. Il Tribunale dei Ministri sostanzialmente avrebbe dovuto chiedere, secondo l'assunto Manes, che è quello appunto della Camera dei Deputati, l'autorizzazione a procedere anche per Bartolozzi in quanto complice, braccio destro di Carlo Nordio. E sempre in subordine, Manes ha chiesto alla Corte Costituzionale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma sulle autorizzazioni a procedere, nel punto in cui non contempla anche i casi di connessione funzionale con i reati dei ministri per condotte attribuibili anche a soggetti laici. Quindi, per Manes, come vi abbiamo già spiegato, devono essere considerati ministeriali anche i reati commessi da soggetti terzi, se funzionalmente e direttamente connessi a quelle del ministro, tali da frustrare esercitati la corretta funzione governativa. Ovviamente di parere opposto è la Procura di Roma, che ha prodotto appunto una memoria, secondo il vertice della magistratura requirente capitolina, il conflitto di attribuzione è inammissibile perché il Tribunale dei Ministri ha escluso nel merito la sussistenza di indizi di correità a carico di Giusi Bartolozzi, la cui posizione in tutto e per tutto è diversa da quella di Nordio. Nella memoria depositata dai pubblici ministeri, dalla Procura di Roma, si legge che la richiesta della Camera esorbita dai confini del vaglio, dei vagli incidentali tracciati da questa Corte, perché non verte sulla discussione sulla natura ministeriale o meno del fatto iscritto nel registro delle notizie di reato, ma trasmuta in impugnazione surrettizia della valutazione del Tribunale del reato. Sostanzialmente la Camera non contesta l'accusa di false informazioni, ma sostiene che Giusi Bartolozzi andava accusata insieme ai ministri nell'ambito della competenza del Tribunale per i reati ministeriali, quindi nel Tribunale per i ministri, ma l'ex capo di gabinetto Bartolozzi, secondo la Procura, ha commesso un reato comunque 2 mesi dopo la vicenda di Almasri, e in qualche modo quindi non poteva rientrare, anche volendo dare un'interpretazione ai dettami che prevedono appunto il coinvolgimento del Tribunale per i reati ministeriali, per una posticipata condotta che oggi viene contestata appunto sotto la formula delle false dichiarazioni rilasciate, e che appunto la vede adesso sul banco degli imputati al Tribunale di Roma, che, ripetiamo, ha dovuto interrompere il suo dibattimento con una prima e unica udienza interlocutoria in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che però intanto appunto ha dato conto delle varie posizioni delle varie parti coinvolte in questa udienza pubblica del 6 ottobre, quindi daremo subito la parola alla Corte Costituzionale con i giudici relatori Viganò e Antonini e l'avvocato Vittorio Manes. Buon ascolto.
4: Chiamiamo il giudizio al numero 6 del ruolo.
5: Conflitto tra poteri dello Stato, fase di merito numero 3 del 2026. Camera dei Deputati contro Tribunale di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Per Camera dei Deputati, avvocato Vittorio Manes. Per Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avvocati procuratore Francesco Lovoi, sostituto procuratore Giulia Curcione, sostituto procuratore Barbara Trotta.
4: Buongiorno, avvocato. Il giudizio vede due relatori, inizia il vicepresidente Viganò. Prego.
6: Mille grazie Presidente. La Camera dei Deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e nei confronti della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale. La ricorrente espone in punto di fatto circostanze che possono essere così riassunte. In seguito alla nota vicenda concernente l'arresto, la liberazione, la successiva espulsione e rimpatrio di Osama Al-Masri, svoltasi complessivamente tra il 19 e il 21 gennaio del 25, è stato avviato su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, in seguito alla denuncia di un privato, un procedimento penale nei confronti del Ministro della Giustizia, onorevole Nordio, del Ministro dell'Interno, dottor Piantedosi, e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dottor Mantovano, che con relazione in data 1 agosto del 2025, il Collegio per i reati ministeriali, in esito alle indagini effettuate, ha chiesto alla Camera l'autorizzazione a procedere nei loro confronti per i reati di rifiuto dati d'ufficio e favoreggiamento personale e, con riferimento soltanto ai ministri dell'Interno e al Sottosegretario della Presidenza, di peculato. Richiesta poi respinta dalla Camera con conseguente archiviazione del procedimento da parte del Collegio. Contestualmente alla relazione finale, però, il Collegio per i reati ministeriali ha trasmesso gli atti alla Procura, ipotizzando a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi, all'epoca capo di gabinetto del ministro Nordio, il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero in relazione a quanto lei dichiarato al Collegio durante le indagini. Ipotesi di reato per la quale la stessa dottoressa Bartolozzi si è stata poi iscritta nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Roma. La Camera ha deliberato il 14 aprile di quest'anno di proporre conflitto di attribuzioni innanzi a questa Corte. La Camera ricorrente articola due motivi di ricorso, formulando due distinte conclusioni in rapporto a ciascun motivo. Col primo motivo, la ricorrente si duole che tanto la Procura quanto il Collegio per i reati ministeriali abbiano omesso di individuare la dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati ipotizzati a carico del Ministro della Giustizia e in tal modo l'abbiano sottratta alla speciale procedura di autorizzazione a procedere fondata sull'articolo 96 della Costituzione e poi dettagliata dalla legge 1 dalla legge costituzionale 1 del 98 e dalla legge 219 dell'89. Il concorso sarebbe in particolare dimostrato, secondo la ricorrente, dalle dichiarazioni dei funzionari del Ministero di cui dà conto la relazione conclusiva del Collegio, che indicavano in particolare la dottoressa Bartolozzi come l'alter ego del Ministro e riferivano della sua intenzione più volte manifestata di accentrare al gabinetto la gestione della complessiva vicenda e riferivano altresì della sua costante presenza alle riunioni in cui la questione era stata discussa. L'efficacia concorsuale della condotta complessiva della dottoressa Bartolozzi sarebbe altresì dimostrata dalla specificità del ruolo del capo di gabinetto che opererebbe in effetti nel nostro ordinamento come una sorta di longa manus del ministro coadiuvando nell'azione. Ora, l'omessa qualificazione della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nel reato avrebbe altresì permesso al collegio di sentire la stessa quale mera persona informata sui fatti e in quanto tale tenuta all'obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, ipotizzando poi nei suoi confronti il reato di false dichiarazioni, ciò che non sarebbe stato possibile ove la dottoressa Bartolozzi fosse stata sin dall'inizio considerata come persona sottoposta a indagini per gli stessi reati contestati al ministro in quanto concorrente. La ricorrente chiede dunque in relazione a questo primo motivo che questa corsa statuisca, cito letteralmente, che il Collegio per i reati ministeriali e la Procura erano a conoscenza di elementi presenti sin dall'inizio e comunque confermati nel corso delle indagini, tali da imporre di considerare la dottoressa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati del ministro della giustizia Nordio e che pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa anche alla sua figura. In ogni caso, proseguono queste conclusioni, fatta la valutazione di non ministerialità della condotta, si sarebbe dovuto comunicare alla Camera l'esito di tale valutazione al fine di permettere alla Camera stessa di garantire la tutela delle sue attribuzioni costituzionali. Se comprendo bene dunque, ma chiederei alla difesa di verificare la correttezza di questa parafrasi, questa prima domanda si articola in effetti in due corni, fra loro logicamente alternativi. In base al primo corno, la Camera avrebbe dovuto configurare la condotta della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati contestati al ministro Nordio e quindi nel rifiuto di atti di ufficio e favoreggiamento personale, e conseguentemente avrebbe dovuto estendere anche alla stessa dottoressa Bartolozzi la richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero, ed è il secondo corno, nell'ipotesi in cui il Collegio avesse comunque ritenuto che la stessa non fosse concorrente nei reati in questione, cioè nei reati contestati al ministro Nordio, avrebbe dovuto comunque comunicare alla Camera questa valutazione, si deve permettere alla Camera stessa la tutela delle sue attribuzioni costituzionali. Col secondo motivo, espressamente presentato in termini di alternatività rispetto al precedente, la ricorrente sposta invece l'attenzione sull'ipotesi di reato che è stata in effetti contestata alla dottoressa Bartolozzi, cioè le false dichiarazioni di cui all'articolo 371 bis del codice penale. Secondo la ricorrente, anche questo reato ha vinto da vincolo teleologico rispetto ai reati contestati al ministro e dunque anch'esso connesso ai sensi dell'articolo 12 lettera C del codice di procedura penale, avrebbe dovuto considerarsi pur esso soggetto alla speciale disciplina fondata sull'articolo 96 e dunque avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere ancorché commesso da soggetto sprovvisto della qualifica ministeriale. Per quanto infatti sia la legge costituzionale 1 del 1989 sia la legge 219 dell'89 menzionino espressamente soltanto il concorrente nel reato ministeriale, la ratio di queste discipline si estenderebbe anche a reati che in ragione di una connessione funzionale con il reato ministeriale egualmente porrebbero a repentaglio la funzione del ministro e l'attività di governo. A questo risultato auspicato si potrebbe pervenire, secondo la ricorrente, già in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. In caso contrario, la ricorrente sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 219 dell'89, nella parte in cui non prevede, oltre al caso relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, anche quello di più reati in connessione funzionale con quello ministeriale, per contrasto con gli articoli 96, 70, 72, 94, 95, 105 e 3 Costituzione. Sul punto la ricorrente conclude quindi chiedendo che questa Corte ritenga applicabile anche al reato, all'ipotesi di reato di cui all'articolo 371 bis attribuito alla dottoressa Giusi Bartolozzi la disciplina dettata dalla legge costituzionale 1 dell'89 e pertanto dichiari che anche rispetto a questa ipotesi di reato la Procura avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Collegio affinché attivasse la procedura speciale e il Collegio avrebbe dovuto richiedere alla Camera la corrispondente autorizzazione a procedere. In prossimità di questa udienza la ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha insistito sulle rassegnate conclusioni replicando alle argomentazioni contenute nell'atto di costituzione della Procura di cui darà conto ora il collega vicepresidente Antonini. La presenza del difensore mi esime peraltro dal ripercorrere analiticamente queste repliche che potranno essere meglio illustrate in sede di discussione orale.
1: Quindi per la
7: Illustrazione della posizione della Procura.
8: Sì,
7: Vicepresidente Antonini.
8: La Procura innanzitutto eccepisce l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta la mancata iscrizione dell'autoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati commessi dai ministri. Perché si chiederebbe a questa Corte di controllare la valutazione tecnica effettuata dal Pubblico Ministero sugli indizi di reato. Ad avviso della Procura, non essendo il potere di ordinare l'iscrizione previsto da norme della Costituzione o di pari rango, il conflitto di attribuzione si risolverebbe in uno strumento atipico di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali e perciò inammissibile. In ogni caso, la denunciata lesione della prerogativa parlamentare sarebbe insussistente perché l'articolo 335 del Codice di Procedura Penale individua quale titolare del potere dovere di iscrizione nel registro delle notizie di reato in via esclusiva il Pubblico Ministero. Anche nel procedimento speciale di accertamento dei reati ministeriali, in mancanza di deroghe, il potere di prima iscrizione spetterebbe quindi all'ufficio del Pubblico Ministero, indicato dall'articolo 6 della legge costituzionale 1 dell'89, e il controllo giurisdizionale sulla correttezza dell'iscrizione al Tribunale dei Ministri e, in caso di esercizio dell'azione penale, al giudice del dibattimento. Soprattutto, non essendo attribuita alle Camere un potere di vaglio in ordine all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, questo sarebbe rimesso interamente al controllo giurisdizionale. Ciò porta la Procura a ritenere che la pretesa della Camera esorbiti dall'ordinamento giuridico e anche dai principi espressi dalle sentenze di questa Corte 87-88 del 2012, che consentono a determinate condizioni il vaglio incidentale sulla qualificazione costituzionale del fatto. D'altro canto, l'ipotesi del concorso dell'estraneus nel reato ministeriale sarebbe stata esclusa dal Collegio per i reati ministeriali, organo costituzionalmente deputato a compiere tale vaglio, e l'iscrizione a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi per il reato di cui è l'articolo 371 bis del Codice Penale sarebbe stata ordinata con una motivazione attenta e condivisa nel merito, escludendo la sussistenza di indizi di correità a carico della stessa, il cui accertamento si poneva quale più logico rispetto all'iscrizione anzidetta. In altri termini, dalle ipotesi di deroga ammesse di questa Corte nella sentenza numero 87 del 2012 mancherebbero sia l'elemento oggettivo, in quanto nella specie si chiederebbe una verifica sulla corretta qualificazione costituzionale da dare a un fatto non iscritto nel registro delle notizie di reato, sia l'elemento soggettivo, essendo evidente che la vindicatio potestatis sarebbe qui riferita a un reato ipotizzato a carico di un soggetto privo della qualifica di ministro, e comunque ontologicamente e cronologicamente diverso da quello a suo tempo contestato ai ministri. Per le ragioni indicate sarebbe anche fuorviante il richiamo diretto a lamentare l'omessa comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge costituzionale numero 1 del 1989 alla disciplina della cosiddetta archiviazione asistematica, perché questa presuppone che il Tribunale dei Ministri sia stato investito dell'accertamento di un reato ministeriale, poi ritenutamente carattere comune per mancanza del nesso di funzionalità. Né si potrebbe giungere a riconoscere il controllo parlamentare attraverso la previa riqualificazione dello status processuale della dottoressa Giusi Bartolozzi in senso dettagliato di indagato sostanziale nel procedimento penale per reato ministeriale e successivo indiretto riconoscimento del crisma della ministerialità al fatto oggetto di accertamento nel procedimento per il reato di cui all'articolo 371 bis del Codice Penale. Se così fosse intesa, la richiesta della ricorrente comporterebbe che questa Corte si sostituisca al giudice penale compiendo in via incidentale un vaglio tipicamente di merito che presuppone la conoscenza approfondita di tutti gli atti di indagini e della relativa scansione temporale. Inoltre, secondo la Procura, la circostanza che all'ex capo di gabinetto sia stato contestato un fatto diverso da quello ministeriale non pregiudicherebbe le prerogative parlamentari. Infatti, se nel processo per il reato di falsa informazione al pubblico ministero il giudice ravvisasse indizi relativi al concorso dell'imputata nel reato ministeriale, dovrebbe pronunciare sentenza di assoluzione per il reato contestato e restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda all'iscrizione nel registro delle notizie di reato nella stessa in qualità di concorrente. A quel punto la Camera dei Deputati verrebbe interessata se il Collegio per i reati ministeriali dovrebbe determinarsi per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'ex capo di gabinetto. La Procura, insistente, approfondisce poi le ragioni per le quali dagli atti dell'istruttoria non vi sarebbero indizi del concorso dell'autoressa Bartolozzi nei reati commessi dal Ministro Nordio, diversamente da quanto affermato dalla Camera dei Deputati. Peraltro, il Procuratore della Repubblica, riconoscendo di avere egli stesso sollecitato il Tribunale dei Ministri a valutare la responsabilità della dottoressa Bartolozzi alternativamente per il concorso nei reati attribuiti ai ministri o per la falsità delle sue dichiarazioni, puntualizza che quel collegio avrebbe comunque valutato tale aspetto, giungendo alla seconda conclusione, ossia la responsabilità della stessa per l'articolo 371 bis del Codice Penale. Passando a esaminare il secondo motivo di ricorso, la resistente sottolinea che alla luce del tenore letterale dell'articolo 4, comma 2 della legge numero 219 del 1989, lo spostamento della competenza in capo al Tribunale dei Ministri per un delitto connesso a quello ministeriale sarebbe possibile solo in caso di concorso di persone in quest'ultimo reato e non anche per i casi di connessione fra i reati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere B o C del Codice di Procedura Penale. Quindi, da ultimo, la Procura eccepisce l'inammissibilità e comunque la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2 della legge numero 219 del 1989 nei termini avanzati della Camera dei Deputati. In particolare, la sollecitata questione di legittimità costituzionale sarebbe radicalmente infondata, giacché richiamata articolo 4 darebbe attuazione a disposizione degli articoli 5 e 11 della legge costituzionale numero 1 dell'89, che riserverebbero espressamente la disciplina dei reati ministeriali esclusivamente a chi veste la carica ministeriale o a coloro che abbiano agito in concorso quei predetti nella commissione del fatto, in coerenza con la volontà del legislatore risultante dai lavori preparatori. Questo, Presidente, è lo stato degli atti.
9: Avvocato Manes, prego.
10: Grazie, eccellentissimo Presidente, eccellenze tutte della Corte. La sollecitazione del giudice relatore, del vicepresidente professor Viganò, mi consente subito di precisare quali sono, diciamo, le domande che questa difesa ha rivolto con il ricorso alla Corte. Noi chiediamo che questa Corte, decidendo sul conflitto di attribuzione, dichiari anzitutto in via principale che non spettava al Collegio per i reati ministeriali omettere di inoltrare per il tramite della Procura della Repubblica di Roma richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera anche con riferimento alla condotta tenuta dal capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, dottoressa Bartolozzi, essendo tale condotta apprezzabile prima facie come contributo concorsuale nei reati ministeriali contestati nella vicenda in oggetto, avendo la dottoressa Bartolozzi, come ci è stato ricordato, partecipato in prima persona a tutte le fasi valutative e decisionali della vicenda che ci occupa, per le quali appunto è stata richiesta l'autorizzazione e poi negata dalla Camera dei Deputati, e che non spettava in ogni caso al Collegio omettere di comunicare alla Camera l'esito della valutazione in ordine alla natura concorsuale o meno della condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi, al fine appunto di consentire alla Camera dei Deputati di garantire la tutela delle sue prerogative costituzionali. Questa è la prima richiesta che rivolgiamo a questo eccellentissimo Collegio. In subordine chiediamo a codesta eccellentissima Corte di dichiarare che non spettava alla Procura della Repubblica di Roma e al Collegio per i Ministri omettere di inoltrare richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati anche con riferimento alla condotta successivamente tenuta dal capo di gabinetto, cioè dalla dottoressa Bartolozzi, in data 31 marzo 2025, nell'occasione in cui la stessa viene assunta a sommarie informazioni testimoniali, e poi ritenuta rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 371 del Codice Penale, essendo il predetto reato connesso, avvinto da un nesso di connessione teleologica con il reato ministeriale appunto attratto alla guarentigia dell'articolo 96. E ciò sulla base di una interpretazione conforme che abbiamo prospettato all'attenzione di questa Corte dell'articolo 4, comma secondo. Solo in ulteriore subordine chiediamo a questa Corte, ove appunto ritenesse che l'interpretazione restrittiva dell'articolo 4, comma secondo della legge 219 debba considerarsi diritto vivente in forza di una giurisprudenza della Cassazione che è stata evocata anche nel parere reso il 7 di luglio del 2025 dal procuratore della Repubblica di Roma, ove ritenesse che questo diritto vivente si sia consolidato, di sollevare, diciamo, avanti a sé la questione di legittimità costituzionale della articolo 4, comma secondo, nella parte in cui limiterebbe la possibilità comunque di seguire la procedura speciale dell'autorizzazione a procedere solo per il concorrente, per il coimputato laico che concorra nel reato e non anche per chi realizza un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 lettera C del codice di procedura penale nella specifica ipotesi che riguarda il caso di specie in cui quel reato si riferisce, diciamo, ad oggetto la medesima vicenda che ha interessato il ministro e consentirebbe quindi di aggirare il ruolo dell'autorizzazione a procedere, consentendo di spingere l'accertamento penale su un ministro che ha realizzato una condotta nell'esercizio delle proprie funzioni proprio dove la procedura speciale vorrebbe negarlo. Questi sono i quesiti, credo e spero che siano stati precisati nei termini richiesti dal giudice relatore. Solo un accenno a un profilo preliminare, replicando anche alle argomentazioni della memoria della Procura della Repubblica di Roma. In via preliminare riteniamo che vada affermata definitivamente l'ammissibilità del conflitto che questa Corte ha già ritenuto con l'ordinanza numero 122 del 2026, non essendovi dubbi a nostro sommesso avviso circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte della Camera dei Deputati al fine di difendere le attribuzioni alla stessa spettante ai sensi dell'articolo 96 ed il fatto che il ricorso abbia ad oggetto atti tipici del potere giudiziario non ne mina a nostro avviso nel caso di specie l'ammissibilità. È vero infatti che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato a questo proposito che il conflitto non può degenerare a pena di inammissibilità in strumento atipico di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali e che non è compito della giustizia costituzionale stabilire i corretti criteri interpretativi o applicativi delle regole processuali, ma è vero anche che tale principio non è invocabile, dice la giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui venga posta in discussione non già la fedele applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria, ma l'assunzione da parte di quest'ultima di una decisione estranea all'ambito oggettivo della giurisdizione di cui il magistrato è titolare, comunque idonea, e questo è il punto, a menomare l'altrui attribuzione costituzionale. È proprio quanto accaduto nel caso di specie, ad avviso sommesso di questa difesa, dove la condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi per i contrassegni costitutivi e i connotati tipizzanti che presentava avrebbe dovuto essere oggetto ictu oculi, per così dire, di una qualificazione tale da instradarla secondo la speciale procedura dell'autorizzazione a procedere e così non è stato. Quindi quello che noi chiediamo a questa Corte, lo voglio dire in premessa, Presidente, non è assolutamente, diciamo, una qualificazione giuridica alternativa e sostitutiva rispetto a quella rimessa certamente in prima battuta all'autorità giudiziaria inquirente, nel nostro caso il Collegio dei Ministri. È semplicemente la possibilità di verificare, di sindacare nei termini, per gli effetti e con i limiti stabiliti dal conflitto di attribuzione se quella qualificazione giuridica abbia in qualche modo menomato, innescato un procedimento che risulta capace di menomare le attribuzioni della Camera. E naturalmente questa nostra considerazione parte da una, diciamo, semplice delibazione, constatazione del ruolo svolto dalla dottoressa Bartolozzi nella vicenda di cui appunto oggi questa Corte è chiamata ad occuparsi. È stato rammentato dal giudice relatore, dal vicepresidente Viganò, il ruolo protagonistico che il capo di gabinetto ha nella architettura, diciamo, istituzionale, ma il ruolo assolutamente protagonistico che la dottoressa Bartolozzi ha sempre avuto nell'incarnare la funzione che le è stata assegnata. Ruolo confermato da tutte i soggetti sentiti a sommare informazioni testimoniali. Penso per esempio alle sommarie informazioni testimoniali del direttore del DAG, il dottor Birritteri, quando dice, sono testuali parole, quando scrive il capo di gabinetto è come se scrivesse il ministro. Penso alle dichiarazioni della dottoressa Lucchini, che dirigeva l'ufficio 1 del DAG, quello degli affari internazionali e di cooperazione giudiziaria, quando dice che L'ufficio 1 non esprimeva alcuna valutazione, ma offriva un supporto tecnico per l'inquadramento della questione, per la preparazione degli atti, che poi venivano sottoposti per le valutazioni del gabinetto e del ministro. Del gabinetto e del ministro. Penso alle dichiarazioni della dottoressa Guerra, che ha rammentato gli inviti reiterati da parte della dottoressa Bartolozzi a non fare menzione a nessuno della richiesta pervenuta dalla Corte Penale Internazionale e ad utilizzare sempre meccanismi assolutamente capaci di garantire la massima riservatezza. Ma penso soprattutto alle partecipazioni costanti del capo di gabinetto alle riunioni del 19, del 20 e del 21 di gennaio, quando fu assunta in qualche modo la decisione, che poi verrà considerata una inerzia colpevole, dolosa, da parte del ministro nel dare esecuzione alle richieste rivolte dalla Corte Internazionale. Ora, se noi incrociamo questi dati con quanto previsto, diciamo così, in materia di concorso di persone dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, dominante, e cioè che il contributo concorsuale penalmente rilevante non necessita la realizzazione di un contributo causale che abbia un'efficacia causale alla realizzazione del reato, ma si accontenta anche di un contributo meramente agevolatorio e persino di un contributo idoneo anche solo a rafforzare l'altrui proposito criminoso, e se misuriamo, diciamo, questi dati con quanto richiesto dall'articolo 335 del Codice Penale per l'iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato a carico di una singola persona, dove ci si limita ad evocare semplici indizi rispetto a un accertamento che sarà poi compiuto nella sede di merito, credo che sia chiaro qual è il punto cruciale che abbiamo portato all'attenzione della Corte, che non è quello della legalità penale, ma è quello della legalità dell'esercizio dell'azione penale. Dell'azione penale o della scelta di inazione penale? Quello che questa Corte, nella sentenza 58 di quest'anno, ha richiesto che il pubblico ministero conduca sempre without fear and favor, sto usando le parole della vostra giurisprudenza, non si presti mai ad una discrezionalità che possa poi tracimare nell'arbitrio. Ora vedete, quello del, mi permetto di sottolineare questo dato, quello del controllo sul corretto esercizio dell'azione penale è una zona cruciale per l'ordinamento e non può essere trasformata in una zona franca, sottratta ad istituti di controllo superiori. Tutta l'evoluzione recente del sistema del codice di rito, della legge penale processuale, va nel senso di spessire maggiori controlli sul corretto esercizio dell'azione penale. Penso alla riforma dell'articolo 335, 1 bis del codice di procedura penale, penso ai poteri assegnati al giudice per le indagini preliminari di verifica in ordine alla corretta iscrizione e alla sua corretta datazione, consentendogli anche di retrodatarla, penso ai poteri di controllo offerti al GUP proprio in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla possibilità di modificare sin dalla fase dell'udienza preliminare una qualificazione giuridica sbagliata. Ora, se questo controllo è consentito in queste forme così penetranti al giudice per le indagini preliminari, al GUP, noi riteniamo che non possa essere certo sottratto all'apprezzamento di questa Corte, soprattutto quando da questa qualificazione giuridico-penale e dalla verifica in ordine alla corretta qualificazione giuridico-penale dipenda e sia strumentale all'attivazione della guarentigia, ossia anche quando da questa corretta qualificazione giuridica dipende l'attivazione o meno della speciale procedura disciplinata dalla legge costituzionale numero 1 del 1989 e dalla legge 219 immediatamente successiva. E quindi qui siamo al cuore della fase dell'autorizzazione a procedere, del tutto autonoma, per usare le parole della sentenza 87 del 2012, rispetto alla finalità di accertamento della responsabilità penale rimesso all'autorità giudiziaria. È una zona d'ombra molto pericolosa, quella della verifica dei presupposti che consentono l'iscrizione o meno nel registro degli indagati. Può avere effetti dirompenti, lo sappiamo bene, destruenti sulla vita dei soggetti, ma qui la verifica che si richiede alla Corte è solo e tutta limitata nella prospettiva del conflitto di attribuzione, perché l'aver attribuito una determinata qualificazione giuridica a un frammento di condotta indiziario ha comportato seguire un binario e scartarne un altro. Ora, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte, ci si imbatte in alcune decisioni che riteniamo, diciamo, traccianti per la evoluzione della vostra giurisprudenza, anzitutto la sentenza 219 del 2009 e poi la sentenza 87 del 2012. Segnalo solo un passaggio che crediamo conforti, diciamo così, la lettura che abbiamo sottoposto all'attenzione della Corte oggi. La sentenza 241 del 2009 ricorda e sottolinea che all'organo parlamentare non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, ma questo passaggio è ulteriormente specificato nel paragrafo 5.3 della sentenza 87 del 2012, quando si dice che la valutazione parlamentare sulla natura del reato attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro, si colloca esattamente lungo la linea di confine che questa Corte ha costantemente tracciato tra i conflitti di attribuzione ove si eserciti una vindicatio potestatis. Entro questi limiti, dice quella sentenza, va riconosciuto che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell'articolo 96 possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro, purché essa si collochi all'interno della procedura per reato ministeriale attivata dall'autorità giudiziaria, ossia strumentale a rivendicare che detta procedura sia stata seguita. Esattamente il nostro caso, dove una diversa qualificazione giuridica lamentata appunto dalla parte ricorrente era strumentale ad attivare una procedura che poi non è stata eseguita, e la verifica naturalmente viene consentita anche alla luce di questa giurisprudenza attraverso lo strumento tipico del ricorso per conflitto di attribuzione. C'è un altro passaggio, e ho chiuso con le citazioni sempre di quella decisione, dove si dice che per la stessa ragione la via del conflitto nei limiti appena specificati è aperta anche nel caso, distinto dal primo, in cui il reato attribuito al membro del governo sia stato fin dall'origine reputato privo di carattere ministeriale. Cioè anche nell'ipotesi in cui il Collegio dei Ministri abbia sin dall'origine ritenuto una certa condotta priva del carattere ministeriale, o una certa condotta priva del carattere di contributo concorsualmente rilevante nel reato ministeriale, è aperta la strada del conflitto per verificare effettivamente se quella scelta qualificatoria sia corretta o invece sia stata arbitraria. Anche perché nel caso concreto, e mi avvio rapidamente alla seconda questione, le conseguenze di questa scelta qualificatoria operata dal Collegio dei Ministri sono state particolarmente importanti. La prima conseguenza è stata appunto che non è stata attivata la procedura e la guarentigia sottesa all'articolo 96 della Costituzione. La seconda conseguenza è che non è stata neanche notificata la Camera di appartenenza della scelta qualificatoria operata, ne è venuta a conoscenza solo, diciamo, quasi casualmente, e poi ha attivato, in omaggio al principio di leale collaborazione, un'interlocuzione che le ha consentito di apprendere elementi ulteriori sulla cui base si è determinata a sollevare il conflitto di attribuzione. Ma le conseguenze sono state molto importanti anche per la stessa indagata,
11: perché il non averle riconosciuto questa qualifica, anche solo prima facie, sommaria, iscritto nel registro degli indagati come ipotetico concorrente nel reato, ha determinato la possibilità di essere sentita come teste puro a sommare informazioni testimoniali, senza le guarentigie che avrebbe dovuto meritare, diciamo, chi fosse un coindagato, e senza il divieto stabilito dall'articolo 197 del codice di procedura penale, che impedisce al coimputato di essere sentito come teste, di essere sentita a sommare informazioni testimoniali, senza potersi avvalere per esempio della facoltà di non rispondere, e in quella sede interrogata sulle medesime vicende che attengono al grado di partecipazione del ministro Nordio, al grado di consapevolezza del ministro Nordio in ordine alle vicende del 19, 20, 21 di gennaio e alla vicenda Almastri, sugli stessi fatti oggetto della negata autorizzazione a procedere per il ministro Nordio, la dottoressa Bartolozzi si ritiene che abbia propalato dichiarazioni, affermazioni mendaci. Quindi l'autorizzazione a procedere negata per il ministro Nordio, uscita dalla porta, rientrerebbe, riconsentirebbe un accertamento così penetrante sulle medesime condotte per il tramite di altre diversa fattispecie del tutto inerente al medesimo nucleo fattuale. Ora, noi riteniamo che questa sia la prima scelta da sindacare, abbiamo però devoluto in subordine alla Corte un secondo problema, che è appunto quello che ritiene comunque che nella denegata ipotesi in cui appunto si volesse ritenere di confermare in qualche modo, di non sindacare la qualificazione giuridica del fatto, la qualificazione giuridica, apro e chiudo una parentesi, che lo stesso procuratore di Roma nel parere reso al collegio ministeriale il 7 di luglio del 2025 prospetta dicendo: valuti il collegio se la condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi sia declinabile in chiave concorsuale o meno. Quindi, come dire, c'era una ben più che un'impressione in ordine alla fondatezza di quanto cerchiamo di sostenere, ma nella in ipotesi subordinata riteniamo che debba essere data una soluzione che passi attraverso un'interpretazione conforme dell'articolo 4, comma secondo della legge 219, superando quel limite previsto per le sole ipotesi di concorso, o meglio quell'estensione del regime dell'autorizzazione a procedere limitata alle sole ipotesi di concorso, e attraverso questa lettura costituzionalmente conforme consentire che l'autorizzazione, prevedere, imporre che il regime, la speciale procedura che conduce all'autorizzazione a procedere sia attivata anche per le ipotesi di connessione teleologica di cui all'articolo 12 lettera C del codice di procedura penale, ovvero sia quando un reato è stato commesso per eseguirne o per occultarne un altro, proprio per consentire di garantire quelle stesse, diciamo, valori, interessi che la procedura, la speciale procedura, intende preservare, altrimenti ne sarebbe fatalmente aggirata. E in questa prospettiva, e chiudo, Presidente, noi riteniamo che nella trama della sistematica della giustizia politica offerta dalla legge dell'articolo 96, offerta dalla legge 1 e dalla legge 219, sia possibile veicolare questa lettura adeguatrice, ma qualora questa Corte ritenga che la lettura di queste norme derogatorie debba essere avvinta ad un criterio di stretta interpretazione, chiediamo appunto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale e che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma secondo, nella parte in cui appunto limita al solo concorso e non alle ipotesi di connessione teleologica la estensione e l'attivazione della speciale procedura dell'autorizzazione a procedere. Per il resto ci riportiamo alle conclusioni per come specificate in esordio di questa breve discussione e vi ringrazio.
9: Domande? Nessuna, sarà decisa. Arrivederci, Avvocato. L'udienza è tolta.
3: Così l'udienza pubblica della Corte Costituzionale il 6 ottobre sul caso Bartolozzi-Almastri e sul conflitto tra poteri dello Stato che è stato sollevato dalla Camera dei Deputati avverso al Tribunale di Roma e alla Procura anche della Capitale. Un conflitto sollevato dalla Camera dei Deputati che chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla possibilità di estensione delle guarentigie per i reati ministeriali non solo ai ministri, come già è accaduto sul caso Almastri, ma anche all'ex capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Passiamo adesso al secondo documento dello Speciale Giustizia, ci riporta nei tribunali ordinari. Passiamo dunque dalla Consulta al Tribunale, in questo caso del distretto di Potenza, dove si sta celebrando il processo di primo grado per i maltrattamenti commessi al centro di permanenza e rimpatrio dei migranti di Palazzo San Gervasio a Potenza. Quindi il tema è lo stato delle detenzioni amministrative per i migranti. Il processo è iniziato il 12 settembre del 2025. Sul CPR poliziotti e medici nell'inchiesta sulla gestione del centro per i rimpatri di San Gervasio, ma ci stanno anche avvocati, mediatori culturali, vertici della società Engel Italia che è l'ente gestore, 17 le persone sul banco degli imputati, tra cui appunto i rappresentanti dell'ente gestore Engel Italia, accusati di frode nelle pubbliche forniture. Poi anche medici, ispettori e personale di polizia imputati per tortura e maltrattamenti con l'aggravante della minorata difesa, anche i responsabili del servizio di informazione normativa, mediatori, diversi avvocati accusati di far parte di un mercimonio di false nomine fiduciarie. Torniamo sull'argomento con la prima testimone che era stata sentita il 2 luglio scorso sull'uso massivo di psicofarmaci per i detenuti. E quindi il 1 ottobre è ripartito il processo, proseguendo l'escursione testimoniale iniziata il 2 luglio scorso, che già vi abbiamo trasmesso nello Speciale Giustizia, che trovate comunque nell'archivio di radioradicale.it, di Maria Carmela Senatore, colonnello della Polizia Locale come organo di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Potenza. La dottoressa Senatore comunque adesso è passata nei ranghi della Polizia di Stato. A presiedere il collegio giudicante della sezione penale del Tribunale di Potenza in questo processo è la Presidente Valentina Rossi e il pubblico ministero Antonella Mariniello proseguirà, lo sentiremo, l'esame testimoniale del colonnello Maria Carmela Senatore, colonnello al tempo della delega di Polizia Giudiziaria come Polizia Locale. Vi segnaliamo però che comunque anche se è stata avviata questa indagine sulla precedente gestione del CPN di San Gervasio, gli episodi di cronaca purtroppo sulle condizioni inumane e degradanti del CPN di San Gervasio proseguono anche nell'attualità con notizie di cronaca veramente drammatiche, perché il 12 agosto scorso è morto all'interno dello stesso CPR un cittadino tunisino di 30 anni, una persona che secondo le certificazioni mediche non era idonea al trattenimento. Ne sono derivate anche scontri, rivolte con diverse persone trattenute, fu una giornata infernale insomma. E i problemi comunque quindi restano su questo CPR, ma intanto questa testimonianza che continua della dottoressa Maria Carmela Senatore una volta di più ci racconta nel primo processo che viene celebrato su appunto il CPR, in questo caso sui CPR, in questo caso il centro di Palazzo San Gervasio, non resta che cedere la parola alla presidente del Tribunale di Potenza Valentina Rossi per questa udienza del 1 ottobre scorso. Buon ascolto.
12: Allora, lo ripeto, per chi fosse entrato ora, per questo procedimento ci sono gli operatori televisivi, chi non vuole essere ripreso lo comunichi agli operatori. Possiamo chiamare Amodeo Gabriele, libero, assente, difeso di fiducia dall'avvocato Gervasio Cicoria.
13: Per delega verbale, avvocato Satriani.
12: Avvocato Satriani per delega verbale. Andriuolo Antonello, libero, assente, difeso di fiducia all'avvocato. Vincenzo Falotico, assente, avvocato Rocco Vigiano. Entrambi assenti. Delega verbale, avvocato sì. Satriani. Cianciulli Paola, libera, assente, difesa di fiducia all'avvocato Francesco Siniscalchi. assente, 97 quarto comma avvocato Satriani, Cirigliano Carmela, libera, assente, difesa di fiducia all'avvocato Loredana Satriani, presente, Cosentino Nicola, libero, assente, difeso di fiducia dagli avvocati Donatello Cimadomo e avvocato Rosario Cristini.
14: Presidente, entrambi assenti e sostituiti per delega orale dall'avvocato Domenica Marino, grazie.
12: Sì. Di Ciocia Nicola, libero, già presente anche all'odierna udienza, presente, difeso di fiducia dagli avvocati Clemente Garzone, assente, avvocato Giuseppe Lamassa.
15: Sono qua, presidente, anche in sostituzione del collega Garzone.
12: Sì. Forlenza Alessandro, libero, già presente all'odierna udienza, assente, difeso di fiducia all'avvocato Antonio Ingroia. Assente, 97 quarto comma avvocato Satriani, Lupinacci Paola, libera, assente, difesa di fiducia all'avvocato Michele Rea,

0: Leonardo Pace assente.
1: Anche in sostituzione.
0: Delega verbale avvocato Pistone. Paradiso Giulia libera, assente, divisa di fiducia all'avvocato Mariano Scapicchio. Assente.
2: Per delega verbale avvocato Annalisa Troiano.
0: Avvocato Troiano per delega verbale. Pizzuti Giovanni libero, già presente all'odierna udienza, assente, diviso di fiducia all'avvocato Pasquale Ciola, presente. Portanova Alfonso libero, assente, diviso di fiducia dagli avvocati Costantino Cardiello, assente. 97.
2: Per delega verbale avvocato Loredana Satriani.
0: Delega verbale avvocato Satriani. Rago Loredana libera, assente, difesa di fiducia dagli avvocati Donatello Cimadomo e Rosario Cristini, entrambi assenti. Delega verbale avvocato Marino.
3: La ringrazio.
0: Sabina Rosario Maria, libera, assente, difesa di fiducia all'avvocato Gerardo Di Ciommo.
4: Presente, assistito ai fini della pratica dalla dottoressa Veronica Lovisco.
0: Sì, avvocato Di Ciommo presente. Topi Luigi, libero, assente, difeso di fiducia all'avvocato Francesco Topi.
5: Sostituito da me.
0: Avvocato Sciola per delega verbale. Abbasi Abdul Basit, libero, assente, difeso di fiducia all'avvocato Luigi Corsiero.
3: Assente, per delega orale, avvocato Alessandra Guarini.
0: Avvocato Guarini per delega verbale. Engel Italia SRL, avvocato, difeso di fiducia all'avvocato Agostino Allegro. Assente. 97 quarto comma, avvocato Satriani. Ministero degli Interni, avvocatura dello Stato, è presente l'avvocato dello Stato. Parti civili costituite, Ministero dell'Interno, è presente l'avvocato dello Stato, Perdomo Alvarez Luis Antonio, assente, avvocato Matteo Francavilla, assente, Macfermo Ahmed, assente, avvocato Raffaele Arturo Covella, assente.
6: E per delega orale, avvocata Francesca Viviani.
0: Sì. Da Silva Santana Marzio Gleide. Assente, avvocato Gennaro Santoro.
6: Per delega orale, avvocata Viviani.
0: Regajad Walid, assente, avvocato Angela Maria Bitonti.
6: Per delega orale, avvocata Viviani.
0: Ben Mansur Zied, assente, avvocato Matteo Francavilla.
6: Per delega orale, avvocata Viviani.
0: Abid Anis, assente, avvocato Angela Maria Bitonti, delega verbale come sopra. Dritan Berisa, assente, avvocato Daniele Tropea.
6: Per delega orale, avvocata Vignani.
0: Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione ASGI, avvocato Raffaele Arturo Covella, delega Idem. Verbale come sopra. Spazi Circolari, avvocato Romeo Francesco, assente, delega verbale come sopra. Le Carbet, assente, avvocato Maria Pia Cecere,
6: per delega orale, verbale avvocata Vignani.
0: Come sopra. E Associazione Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, avvocato Gennaro Santoro, delega Idem. Verbale come sopra. Garante nazionale dei diritti delle persone private e delle libertà personali, avvocato Amedeo Barletta, assente. E Associazione Mehmed Ente Generico, avvocato Francesca Viviani, presente.
6: Presente. Possiamo dare atto della presenza della parte civile, cioè la referente per Mehmed.
0: Dell'associazione,
6: Memoria Mediterranea.
0: È presente la
6: legale rappresentante. La dottoressa Cardo.
0: Sì.
6: Grazie.
0: Poi ci sono 482 persone offese, è presente qualche persona offesa? No. Allora, il processo viene per prosieguo dell'esame della dottoressa senatore. Dottoressa, si accomodi. Solo esame del pubblico ministero. Dottoressa, buongiorno. Ah, è sopraggiunto l'avvocato Falotico. Dottoressa, declini le sue generalità e legga la formula di impegno. Se può accendere il microfono, tasto centrale.
7: Maria Carmela Senatore, nata il 30 agosto 1968 a Casaletto Spartano in provincia di Salerno, residente a Potenza, sono il responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Polizia Locale presso la locale procura. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
6: Rispondo alle domande del pubblico ministero.
8: Presidente, giusto per inquadrare, l'ultima volta il colonnello aveva finito la parte sui maltrattamenti e quant'altro.
0: Sulle somministrazioni.
8: Sì, ci concentriamo sulla parte della frode, l'esecuzione del contratto. Ok. Allora, colonnello, circa invece l'esecuzione in prosieguo dell'appalto da parte della società Engel per la gestione del CPR, che attività avete svolto?
7: Sì, Presidente, posso consultare.
0: È autorizzata a consultare gli atti a sua firma.
7: Sì, come anticipato.

0: Nel corso della scorsa udienza, fin dall'inizio l'attività di indagine ha seguito due piste investigative, l'una incentrata sulle modalità di somministrazione degli psicofarmaci agli ospiti e l'altra che invece aveva per oggetto le modalità di esecuzione del rapporto contrattuale che legava la Angel Italia SRL alla Prefettura di Potenza. Nel prosieguo dell'indagine poi queste due piste per molti versi si sono sovrapposte, l'una essendo l'una più o meno la conseguenza dell'altra. Comunque, con particolare riferimento a questa seconda pista investigativa, quindi l'esecuzione del rapporto contrattuale, il primo step, la prima fase dell'indagine è stata quella di cercare di ricostruire attraverso la documentazione, la copiosa documentazione acquisita in più tranche presso la Prefettura di Potenza, ricostruire diciamo la cornice regolamentare che disciplinava i rapporti tra Prefettura e Angel Italia. Quindi siamo andati a ricostruire la genesi del rapporto contrattuale in prima battuta. Il rapporto contrattuale nasce novembre e il dicembre del 2017. Il 30 ottobre del 2017 la Prefettura di Potenza aveva bandito una gara di rilevanza europea, ai sensi dell'articolo 60 dell'allora vigente codice degli appalti, per l'affidamento dei servizi di gestione del CPR di Palazzo San Gervasio e si era aperta quindi la procedura di gara di livello europeo. Nel frattempo però, nei primi giorni di novembre, il 10 novembre credo, la Prefettura ricevette una nota del Ministero degli Interni che le chiedeva di rendere disponibile entro la fine dell'anno il CPR di Palazzo San Gervasio per ospitarvi il flusso di migranti che proprio in quel periodo sbarcava copioso sulle coste italiane, l'autunno e l'inverno del 2017-2018 sono diciamo rimasti negli annali della cronaca per essere stati quelli di maggior sbarco di migranti sulle coste italiane. Quindi a causa diciamo di questa sopravvenuta urgenza la Prefettura pubblica un avviso con il quale intende manifestare la propria volontà di negoziare in via d'urgenza con il meccanismo del massimo ribasso per l'assegnazione, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, che intanto rimaneva in piedi, l'affidamento del CPR di Palazzo San Gervasio. E quindi, proprio in questa fase, è la Angel Italia SRL, che intanto stava partecipando anche alla gara, che si aggiudica il contratto a trattativa privata per l'importo di 26,99 euro pro capite pro die. Quindi viene sottoscritta una prima convenzione il 22 dicembre del 2017 e il 15 gennaio viene il viceprefetto Cocciufa, l'allora viceprefetto Cocciufa, consegna il CPR alla Angel Italia. Il 16 gennaio si apre il CPR di Palazzo San Gervasio con i primi 5 ospiti. Nel frattempo, quindi, viene svolta la procedura di gara bandita il 30 ottobre, il 30 giugno 2018 arrivano all'assegnazione dell'appalto alla Angel, ancora una volta alla Angel Italia, viene firmata il 22 ottobre del 2018 la convenzione, quindi una seconda convenzione che entrerà in vigore il 7 dicembre del 2018 dopo il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno. In buona sostanza quindi il rapporto contrattuale, il rapporto d'appalto tra Prefettura e Angel Italia è stato regolamentato dalle due convenzioni, quella dicevo del dicembre 2017 e quella dell'ottobre 2018, a cui poi si sono aggiunti nel corso del tempo delle proroghe e degli atti aggiuntivi che però non hanno modificato essenzialmente le parti diciamo fondamentali del rapporto.
1: Tutta la parte documentale ovviamente io poi la produrrò.
0: Quindi, tornando alle due convenzioni, le due convenzioni sono, gli articolati delle due convenzioni sono sostanzialmente sovrapponibili, per cui quando ne parlerò, quando li richiamerò, vale sia per l'uno, sì, vale sia per l'uno che per l'altro, sostanzialmente, tranne insomma degli aspetti di dettaglio che se necessario citerò. Una volta stabilito quindi che erano le convenzioni e la documentazione ad esse allegate, espressamente richiamate come parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale, ci siamo soffermati in particolare su quattro articoli delle convenzioni che hanno rappresentato un po' i punti di riferimento, i capisaldi alla luce dei quali abbiamo sviluppato, diciamo, l'approccio investigativo al grande quantitativo di documentazione acquisito presso la Prefettura di Potenza. Teniamo conto, infatti, che l'attività di indagine riguarda un arco temporale di attività di Angel Italia come gestore del CPR che va dal 16 gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2022. Questo lungo arco temporale registra una cesura che va dal maggio 2020 al maggio 2020, 22 febbraio 2021, perché in questi mesi, per poco meno di un anno, il CPR è rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione seguiti dalla Prefettura di Potenza. Tornando quindi indietro agli articoli che hanno costituito un po' i capisaldi del nostro approccio investigativo alla questione, gli articoli in questione sono l'articolo 3, che ha per oggetto l'oggetto del contratto, appunto, sì. L'articolo 9 che riguarda la dotazione organica del personale, l'articolo 10 che richiama le modalità esecutive del contratto e infine l'articolo 25 che richiama l'obbligo per il contraente, quindi per il gestore, di collaborare con la Prefettura di Potenza in tutte le attività di controllo e di verifica dell'esecuzione del contratto. Per quanto riguarda l'oggetto, e quindi l'articolo 3 elencava dettagliatamente i servizi che il gestore avrebbe dovuto fornire. Sì. Si trattava del servizio di gestione amministrativa, del servizio di assistenza generica alla persona che ricomprendeva al suo interno i servizi di assistenza psicologica, di assistenza sociale, di mediazione linguistico-culturale, di informativa legale e di organizzazione del tempo libero. A questo servizio di assistenza generica alla persona si aggiungeva il servizio di assistenza sanitaria, la fornitura dei pasti quotidiani, la fornitura di effetti letterecci, vestiario, prodotti per l'igiene personale dei trattenuti e la fornitura del cosiddetto pocket money, che all'epoca era pari a 2,50 euro, che venivano quotidianamente dal gestore anticipati, poi sarebbero stati rimborsati dallo Stato, anticipati ad ogni singolo trattenuto per le piccole spese personali e infine il servizio di igiene e disinfestazione dei luoghi. Inoltre l'articolo 3 dedicato all'oggetto sociale richiamava quale principio da tenere presente da parte del gestore per l'organizzazione dei servizi che avrebbe dovuto fornire, richiamava espressamente il testo unico sulla legge ai migranti, il 286 del 98, e l'articolo 1 del regolamento unico dei CPR, adottato con decreto del Ministero dell'Interno dell'ottobre 2014, riportandone testualmente il testo, quindi richiedendo che i servizi fossero organizzati in maniera tale da garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento al luogo di provenienza, alla fede religiosa, alla differenza di genere, tenendo conto anche degli eventuali problemi di identità di genere, alle condizioni psicofisiche dell'individuo e alle eventuali condizioni di vulnerabilità. Quindi il contratto richiamava, metteva l'accento proprio con l'articolo 3, proprio quando definiva quello che era l'oggetto del contratto stesso, le modalità con cui l'oggetto del contratto avrebbe dovuto essere eseguito. L'articolo 9 invece si occupava della dotazione organica e qui richiamava non solo l'obbligo per il gestore di rispettare quindi tutta la normativa nazionale e sovranazionale in materia di trattamento assistenziale, previdenziale, economico contributivo dei dipendenti, ma anche l'obbligo precipuo di assicurare l'esecuzione dei servizi con la dotazione minima di personale prevista dalle convenzioni e dagli atti allegati, nonché l'obbligo di assicurare la prestazione del servizio H24, 7 giorni su 7, in due turni, diurno e notturno, due turni di 12 ore ciascuno, dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 del mattino successivo. L'articolo 10, come dicevo, riguardava invece le specifiche tecniche, le modalità di esecuzione di ogni singolo passaggio e faceva rinvio alle cosiddette specifiche tecniche, un allegato appunto delle convenzioni in cui venivano puntualmente e dettagliatamente elencate le modalità per ogni singolo servizio con cui le attività avrebbero dovuto essere prestate. Faccio un esempio per quanto riguarda per esempio la fornitura pasti, ricordo che venivano indicate non solo appunto i tre pasti principali ma anche la quantità precisa del singolo pasto, tipo 150 grammi al giorno di carne rossa o 200 di carne bianca, per dire, entrava proprio molto nel dettaglio. E infine, come dicevo, l'articolo 25 richiamava l'obbligo di collaborazione da parte del gestore con l'attività di verifica e di controllo, di monitoraggio della corretta esecuzione da parte della prefettura. Questo obbligo si sostanziava fondamentalmente nel deposito periodico a scadenza mensile di report sui beni e sui servizi erogati, con cui il gestore avrebbe dovuto in buona sostanza documentare, avrebbe dovuto presentare le pezze d'appoggio con cui documentare l'attività svolta. Questo perché il metodo di pagamento contrattuale era, la liquidazione avveniva sulla base del concetto pro capite pro die, veniva riconosciuto 26,99 euro oltre IVA, se non sbaglio, al gestore per ogni singolo ospite, per ogni singolo giorno, sulla base dei dati che la questura di Potenza inviava alla prefettura di Potenza, i dati sulla permanenza degli ospiti, veniva calcolato l'importo e liquidato l'importo, previa naturalmente attestazione della corretta esecuzione. L'attestazione della corretta esecuzione era funzionale, appunto, comunque era conseguenza, sarebbe dovuta essere conseguenza del controllo della documentazione che Angel avrebbe dovuto depositare. Quindi, considerati questi quattro caposaldi, il nostro controllo iniziale, tenuto conto che appunto il contratto legava i servizi alla presenza in servizio, alla dotazione organica e prescriveva che fosse in servizio una certa dotazione di personale per eseguire correttamente i servizi oggetto dell'incarico, partendo da questo dato il nostro controllo è stato inizialmente di tipo meramente quantitativo, cioè ci siamo andati a verificare, ci siamo chiesti quante ore di servizio prestava effettivamente il personale alle dipendenze di Angel presso il CPR di Palazzo San Gervasio. Siamo andati a controllare per quanto tempo il personale era in servizio. Questo anche perché l'articolo 9, che richiamava l'obbligo appunto di rispettare la dotazione organica prevista dalla Convenzione richiamava espressamente una tabella che indicava la presenza minima di personale per ciascun servizio, la presenza minima di personale che Angela avrebbe dovuto assicurare. Ad esempio, faccio un esempio, era previsto che il direttore del CPR fosse in servizio almeno per 36 ore settimanali, l'ambulatorio doveva essere retto da un infermiere presente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per il medico era prevista la presenza di 8 ore al giorno, 6 giorni su 7. Poi dal novembre 2021, in base all'adozione, alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, la presenza del medico aumenterà, sarà prevista per 8 ore al giorno, 7 giorni su 7. Così come per esempio il sostegno psicologico, 24 ore a settimana. E così via. Quindi, tenuto conto di questa griglia, naturalmente questi orari prefissati su base settimanale nella tabella di dotazione del personale sviluppata mensilmente dava origine a un monte ore che era più o meno di circa 200-208 ore a seconda degli orari previsti, a fronte del quale siamo andati a verificarci la presenza in servizio del personale. E come lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto analizzando, controllando e sommando tutte le i cosiddetti fogli firma, cioè la presenza in servizio del personale veniva attestata mancando meccanismi, sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio del personale, la presenza in servizio veniva attestata dallo stesso personale compilando dei cosiddetti fogli firma, cioè dei fogli A4 su cui il personale giorno per giorno apponeva l'orario di ingresso, quello di uscita e la propria firma. Quindi siamo andati a calcolare per ciascun giorno il quantitativo di ore, di frazione di ore che ciascun dipendente effettuava, attestava di aver effettuato. Ora, considerato che la natura di questi fogli firma c'era apparsa un po' poco solida, perché si trattava, ripeto, di fogli A4 a volte recanti cancellature, privi di numerazione, quindi privi di un elemento che potesse garantirne l'attendibilità e soprattutto la non manomissione. Per andare a fare quindi un'operazione di riscontro abbiamo cercato un elemento che ci potesse dare perlomeno un termine di paragone. E quindi siamo andati a verificare le buste paga dei dipendenti, perché il contratto prescrive, perché la Angel depositava periodicamente le buste paga dei dipendenti o le ricevute fiscali o le fatture nel caso in cui il personale era legato da rapporti di collaborazione e non da rapporti di dipendenza. Quindi attraverso l'esame di quest'ulteriore documentazione abbiamo tirato fuori un ulteriore dato relativo alla presenza in servizio del personale e abbiamo immediatamente osservato una circostanza. Il quantitativo di ore risultante dai fogli firma non era mai coincidente con il quantitativo di ore effettuate risultante, così come risultante dall'analisi delle buste paghe e delle ricevute. Quasi sempre, nella maggior parte dei casi, il quantitativo risultante dalle buste paga era inferiore a quello dei fogli firma. Nel calcolo però abbiamo sempre tenuto conto del dato più favorevole a Angel Italia, quindi abbiamo utilizzato questo secondo parametro come elemento di raffronto. Fatto sta che nella maggior parte dei casi gli stessi dati di presenza in servizio derivanti dai fogli firma rispetto a quello che era previsto, a quello che era il monte ora fissato da convenzione, era quasi sempre inferiore a quanto previsto. Siamo partiti con l'analizzare, in prima battuta abbiamo analizzato, ci siamo concentrati sul servizio di assistenza sanitaria per connessione, reazione materie con quello che in quel momento era anche l'altra pista investigativa, quella della somministrazione di farmaci. E quindi che cosa abbiamo verificato? Tenuto conto, ripeto, che secondo la convenzione l'infermiere doveva essere presente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, mentre il medico avrebbe dovuto essere presente 8 ore al giorno, 6 giorni su 7, abbiamo subito riscontrato delle, per quanto riguardava la presenza degli infermieri, abbiamo fatto delle tabelle per ciascuna figura professionale da gennaio 2018, ripeto, fino a ottobre 2022, tabelle che sono contenute nelle, che possono essere controllate chiaramente, e che sono contenute nelle annotazioni 102 del 2022 del 28 novembre 2022 e nell'annotazione numero protocollo 30/2023 del 14/4/2023. Per quanto riguarda gli infermieri, abbiamo subito visto che la presenza degli infermieri, così come risultante dai fogli firme, quindi così come attestato dallo stesso personale, già a partire dal luglio 2018, quindi dopo circa 6 mesi dall'inizio dell'attività del CPR, cominciava ad avere delle lacune, quindi che inizialmente erano di poche ore, ma che poi col passare del tempo aumentavano, cominciavano a mancare 50 ore, 24, 84, 70. Questo perché col passare del tempo lo staff iniziale di infermieri, che era inizialmente di 6 unità, è andato diminuendo fino a ridursi nel corso del tempo a una sola unità, e quindi questo naturalmente comportava una grande difficoltà per il gestore. Con un solo infermiere in organico era obiettivamente difficile, volendo rispettare dei turni minimi, diciamo degli orari minimi di turnazione, era difficile coprire l'intero servizio infermieristico. Tanto è vero che già a la notte il servizio infermieristico veniva sospeso per 3 ore, dalle 3 di notte alle 6 del mattino l'infermiere era assente, quindi l'ambulatorio era chiuso. Questa poi tra l'altro è una circostanza che rileva non soltanto dai fogli firme, dalle buste paga naturalmente, ma soprattutto dalle dichiarazioni concordi e univoche sul punto del personale infermieristico sentito a sommarie informazioni, che appunto ci ha spiegato che proprio a causa dell'assenza o comunque dello scarso numero di inorganico di infermieri si era deciso, per garantire un minimo di riposo al personale, si era deciso di sospendere il servizio
1: 3 ore.
0: Per 3 ore ogni notte. Per quanto riguarda invece i medici, la situazione si è rivelata anche più complicata e più frammentaria. Inizialmente i medici, inizialmente dico dal mese di gennaio e fino a giugno, la Angel ha contato sulla presenza in servizio di 4 diversi sanitari, i dottori Casciaro, Pizzuti, Topi e Paradiso. A partire da giugno però i medici, 3 medici su 4 vanno via. E rimane in servizio solo dottor Topi. Dottor Topi che secondo il contratto che abbiamo ritrovato agli atti, aveva un rapporto, come dire, avrebbe dovuto prestare servizio per 24 ore a settimana. Quindi teniamo conto che il monte ore di servizio medico richiesto dalla convenzione era pari a 48 ore a settimana. Il medico avrebbe dovuto essere presente, appunto è facile il calcolo, 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Quindi il servizio che la Angel, a partire dal giugno 2018 ed almeno fino al dicembre 2018, quando poi entra in servizio un secondo medico, il dottor Nozza, il servizio che poteva, che in quei 6 mesi la Angel ha potuto fornire, il servizio medico era dimezzato rispetto a quanto previsto in convenzione. E difatti, analizzando le tabelle, si notano delle lacune abbastanza consistenti, che ammontano a 90, 100 ore, 45, 50, 94, 130. Va anche detto una cosa, che un'altra particolarità quanto all'assenza di servizio medico. Un'altra particolarità che abbiamo riscontrato, che entrando nello specifico, proprio andando a verificare come le ore venivano effettivamente svolte, si scopriva che c'erano giornate in cui veniva garantito il servizio per 8 ore o anche 10 o anche 12, a cui però seguivano giornate di totale assenza della figura medica. Esempio. Il mese di ottobre 2018, su 26 giorni in cui la Engel avrebbe dovuto assicurare la presenza del medico, ha assicurato la presenza solo per 18 giorni. I restanti 8 giorni la figura del medico è venuta a mancare. Questo perché, ripeto, ce lo siamo spiegati col fatto che un medico solo con un contratto di 24 ore
1: non potesse garantire.
0: A settimana, non poteva garantire la presenza necessaria. Nel caso dei medici, poi, diciamo che ci siamo dovuti fidare, per quanto riguarda il numero di ore effettivamente prestate, dei soli fogli firma, perché i dati rinvenienti dalla documentazione fiscale erano di difficile interpretazione. I medici infatti non erano legati da un rapporto di lavoro dipendente al gestore, ma da contratti di collaborazione professionale, quindi venivano retribuiti dietro presentazione di fattura o di ricevute fiscali, e nelle ricevute fiscali in particolare non veniva indicato il numero di ore di servizio prestato corrispondenti all'emolumento di cui si richiedeva il pagamento. Quindi risalire, scorporare, ecco, dedurre dall'emolumento il numero di ore prestate in alcuni casi è stato impossibile. Voglio sottolineare, perché questo poi diciamo a rilievo anche per quanto riguarda proprio l'attività di controllo, che la nostra attività di verifica minuziosa, capillare, per quanto siamo riusciti, del servizio prestato, è stata molto difficile, lunga e laboriosa. Ci abbiamo messo quasi più di un anno a verificare questa documentazione, che la Prefettura di Potenza avrebbe dovuto volta per volta verificare nell'arco di un mese e mezzo per procedere ai pagamenti. E la difficoltà che abbiamo incontrato è stata soprattutto nel cercare di ricostruire, cioè la documentazione era frammentaria, lacunosa, contraddittoria, quindi l'operazione di controllo che in alcuni casi non siamo riusciti noi stessi a portare a termine, cioè non trovavamo gli elementi di riscontro, è stata estremamente laboriosa. Questo per dire che, per quanto ci riguarda, l'attività di controllo era veramente resa difficile dalla natura stessa della documentazione, che poi era, come dire, copiosa tra l'altro, della documentazione che veniva depositata periodicamente da Engel Italia. Documentazione che non solo era, abbiamo scoperto essere non solo lacunosa e contraddittoria, ma in alcuni casi addirittura contraffatta. È questo il caso, per esempio, che riguarda la prestazione fornita dal dottor Livio Buonconsiglio.
1: Sì.
0: Come dicevo, nel periodo giugno 2018-dicembre 2018, la Engel Italia si è ritrovata con un solo medico in servizio, e quindi aveva un'obiettiva difficoltà a prestare il servizio, e ha tentato, riuscendoci per la verità, di mascherare o quantomeno di ammortizzare il numero di la lacuna, dando una falsa rappresentazione della realtà utilizzando appunto il caso, l'inconsapevole per la verità, dottor Buonconsiglio. Il dottor Buonconsiglio è un dentista che con studio a Palazzo San Gervasio, che aveva stipulato nel gennaio 2018 un contratto con la Engel Italia per fornire prestazioni specialistiche di carattere cure dentistiche agli ospiti del centro, che avrebbero dovuto essere trasportati volta per volta presso lo studio di Palazzo San Gervasio per
1: le cure.
0: per ricevere le cure del caso. In realtà alcune delle fatture, e il dottor Buonconsiglio ha fatturato le sue prestazioni, in questo senso ha presentato 4 fatture che sono state presentate poi a sua volta dalla Angel, sono state depositate in prefettura per attestare quindi lo svolgimento dei servizi. Però che cosa abbiamo scoperto? Che in almeno 2 casi le fatture depositate dalla la fattura numero 1 del febbraio 2018 e la fattura numero 9 dell'agosto 2018 erano state in realtà contraffatte. Cioè la fattura reale, quella che il dottor Buonconsiglio aveva emesso e di cui insomma ci ha fornito copia quando è stato escluso a sommare informazioni, sì, era sostanzialmente diversa dalle fatture depositate in prefettura. Perché? Perché le fatture in questione, l'oggetto delle fatture in questione, sì, diversamente dall'originale, diciamo, o dall'esemplare originale, la fattura depositata in prefettura aveva come oggetto prestazione assistenza medica presso il CPR di Palazzo San Gervasio dal al con rimborso forfettario. Sì. Laddove invece l'oggetto della fattura del dottor Buonconsiglio era prestazioni eseguite nel mese di febbraio come da convenzione stipulata, cioè cure dentistiche prestate presso lo studio di Palazzo San Gervasio. In buona sostanza, con le fatture in questione, la Angel ha fatto passare il principio che la prestazione professionale del dottor Buonconsiglio non era quella di prestare cure dentarie presso il proprio studio a Palazzo San Gervasio, ma era quella di svolgere il servizio ambulatoriale nel CPR, quindi presso il CPR di Palazzo San Gervasio. E tenete conto, come dire, che in particolare la fattura numero 9 dell'agosto 2018 è proprio un esemplare contraffatto, lo si nota a colpo d'occhio, senza diciamo essere particolarmente...
1: Quella del 31 agosto, dice?
0: Quella del 31 agosto, perché è proprio un esemplare contraffatto rispetto al... sono state addirittura... chi ha manipolato la fattura si è preso il disturbo, ad esempio significativamente, di andare a eliminare dalla ragione sociale del dottor Buonconsiglio, che recita studio medico-dentistico, di eliminare proprio questa definizione che avrebbe fatto identificare immediatamente la fattura come proveniente da un dentista, quindi che non aveva a che fare con la prestazione come medico ambulatoriale. Inoltre l'importo è ritoccato, invece dei 280 euro della fattura originale riporta 1.440 euro, fermo restando che rimane fisso il numero di registrazione apposto a mano, quindi è proprio una fattura contraffatta. Parallelamente, proprio
1: ma siete risaliti all'autore della contraffazione?
0: No, non siamo risaliti all'autore della contraffazione, ma la fattura in questione è stata depositata, come veniva depositato ciascun mese, tutta, sì, la documentazione, tutte le pezze d'appoggio, con l'attestazione ai sensi del DPR 445, quindi questa documentazione veniva depositata in regime di autocertificazione, ecco, con la firma dell'amministratore unico e rappresentante legale della Angel, la signora Paola Cianciulli. Per confermare tra l'altro l'impressione chi eventualmente avesse controllato per conto della prefettura di Potenza, per confermare l'impressione che il dottor Buonconsiglio nel mese di agosto avesse fatto parte dello staff ambulatoriale del CPR, il nome del dottor Buonconsiglio veniva riportato insieme a quello del dottor Topi e degli infermieri in servizio nel prospetto riepilogativo del personale in servizio nel corso dell'agosto 2018. Invece, anche le testimonianze del personale, dello stesso dottor Buonconsiglio sentito a sommare informazioni, ma anche di altro personale in servizio presso il CPR, in particolare il mediatore culturale Brenvaldi Gianmichele, che aveva il compito di accompagnare gli ospiti presso lo studio del dottor Buonconsiglio quando sì. ne avevano bisogno, hanno testimoniato che appunto il dottor Buonconsiglio non ha mai svolto un'attività ambulatoriale propriamente detta presso il CPR, ma si è limitato a prestare la propria attività occasionalmente per le cure dentarie. Un'analoga come dire, metodica di contraffazione documentale l'abbiamo poi riscontrata anche in una seconda parte dell'indagine. Inizialmente, come dicevo, il nostro controllo verteva su un arco temporale che andava dal 16 gennaio 2018 e si fermava al febbraio 2020, perché in quel momento quella era la documentazione disponibile in prefettura. Okay. E quindi inizialmente ci siamo fermati a questo arco temporale. Successivamente però, con diciamo, l'insorgere del caso Benchek, cioè della somministrazione di farmaci al cittadino tunisino visto in diretta nazionale in seguito alla Striscia la Notizia, siamo andati a verificare chi fosse in servizio la sera del 30 novembre 2021, chi dello staff ambulatoriale fosse in servizio quella sera, e quindi siamo andati a verificare presso il CPR di Palazzo San Gervasio, dove abbiamo trovato i fogli firma del personale. E con nostra sorpresa abbiamo scoperto che quella sera risultava presente il dottor No in quel momento, quindi sì. quando avvenivano i fatti, cioè verso le 8 di sera se non sbaglio, era presente il dottor Nozza ma assente l'operatrice sociosanitaria Clinco, circostanza ribaltata proprio dai fatti, sia dalle dichiarazioni delle persone presenti, sia soprattutto proprio dalle immagini riprese da Striscia, mandate in onda da Striscia la Notizia, perché i fatti dicevano che invece era assente il dottore e presente l'operatrice sociosanitaria. Quindi abbiamo cercato di approfondire questo aspetto, di spiegarci perché invece i fogli firma dicessero esattamente il contrario. E andando a confrontare i fogli firme trovati, gli esemplari dei fogli firma trovati presso il CPR di Palazzo San Gervasio, con i fogli firme, con le copie depositate in prefettura, abbiamo scoperto che si trattava di esemplari diversi, in quanto e avevano una diversità particolare, cioè gli esemplari trovati presso il CPR di Palazzo San Gervasio erano completamente manoscritti, cioè il personale indicava, no, non erano completamente manoscritti, sì, erano completamente manoscritti, cioè c'era il personale indicava l'orario di ingresso, la firma e l'orario di uscita. L'esemplare, invece, trovato in prefettura, di manoscritto aveva solo la sigla, perché gli orari di ingresso e di uscita erano prestampati. Okay. E naturalmente corrispondevano esattamente, quindi l'orario di servizio, l'arco temporale di servizio, corrispondeva esattamente a quello che era previsto in convenzione. Quindi abbiamo scoperto che esistevano, diciamo, una versione, una bozza originale che veniva detenuta dalla Angel, che era diversa qualitativamente e quantitativamente, a tutto vantaggio del gestore, rispetto a quella poi depositata in prefettura. E, tra i due esemplari c'erano discrepanze rilevanti di ore non lavorate. Sottoposte all'attenzione dei firmatari, della OS Clinco in questo caso e della OS Patruno, i firmatari hanno disconosciuto le sigle e gli esemplari depositati in prefettura, riconoscendo come proprie invece gli esemplari detenuti presso e da noi acquisiti detenuti dalla Angel Italia. Questo per dire che almeno nel periodo aprile 2019 fino a tutto dicembre 2019 gli esemplari di foglie firme del personale che attestava, sanitario, che attestava la propria presenza in servizio erano, come dire, delle contraffazioni rispetto agli esemplari originali.
1: Sì.
0: Ci siamo poi chiesti, in effetti, che cosa praticamente questo poi significava, queste discrepanze quantitative, quindi queste lacune nel servizio che abbiamo calcolato nelle tabelle, abbiamo calcolato ammontare circa 1000 ore per il servizio medico e altrettanto per il servizio infermieristico. Ci siamo chiesti quali fossero però le conseguenze pratiche, quindi le eventuali carenze qualitative che questo tipo di assenza comportava. Beh, tenuto conto che il servizio medico, il servizio ambulatoriale è un servizio essenziale per propria natura, tenuto conto anche del fatto che del particolare luogo in cui veniva prestato, tutto l'approfondimento svolto sulla vicenda della somministrazione dei farmaci dimostrava, appunto, ci ha dato plasticamente il risultato pratico dell'assenza di personale specialistico quando necessario, l'intermittenza della figura del medico, ad esempio, in determinati casi insomma si è rivelata veramente esiziale per alcuni ospiti. Per esempio ricordiamo il caso di alcuni casi che ci sono stati segnalati, che ci è stato richiesto di approfondire dal Garante Nazionale per la tutela dei diritti delle persone trattenute, private della libertà personale. Per esempio il caso di un ospite, Ozaru Bumang, un ospite nigeriano che arriva la sera del 6 novembre 2021 al CPR di Palazzo San Gervasio e viene ricoverato il giorno dopo, intorno all'una, presso l'ospedale di Melfi e muore a Melfi per le conseguenze di una polmonite bilaterale di cui nessuno si era mai reso conto. Infatti quando arriva Ozaru Bumang arriva al CPR, lo diciamo perché esistono, abbiamo visionato i fotogrammi, sì, del suo ingresso al CPR tratti dalle telecamere, registrate dalle telecamere al sistema di videosorveglianza. Arriva un uomo abbastanza prestante, alto forse 1,90 m, che barcolla visibilmente e che sale con estrema pena i due gradini dell'ambulatorio, ma in ambulatorio trova a prendergli i parametri un infermiere che era di 73 anni, aveva 73 anni all'epoca, e che era in servizio da almeno 50 ore consecutive. Questo per richiamare appunto l'obbligo del gestore di rispettare anche nei rapporti col personale dipendente la normativa in materia anche di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ozaru Bumang poi viene accompagnato al modulo e passerà, come dichiareranno gli ospiti assunti a sommare informazioni, i suoi compagni di modulo, passerà la notte a lamentarsi, ad agonizzare, perché la mattina dopo sarà ritrovato in mezzo alle feci, al vomito e all'urina, e solo grazie all'intervento del commissario di pubblica sicurezza, il dottor Vantaggiato, che era il responsabile dell'ordine pubblico, viene allertato, entra nel modulo e si rende conto di quella che è la situazione, quindi chiede al personale presente, una OSLA, un'operatrice sociosanitaria specializzata, la signora Emira Bugizzi. Gli operatori sociosanitari specializzati non sono personale sanitario, poi magari lo spiegheremo, sì, meglio, come è stato spiegato a noi, ecco, quindi non è personale paragonabile all'infermiere che avrebbe dovuto esserci. Quindi c'è semplicemente una OS che non riesce a far altro che tenta di contattare telefonicamente il medico che è scomparso.
1: Quale medico?
0: Il dottor Nozza, il commissario Vantaggiato, infatti va alla ricerca del medico e scopre che il medico aveva segnato sul foglio firma l'orario d'ingresso, ma poi era uscito dal CPR ed era irraggiungibile telefonicamente senza aver nemmeno comunicato, segnato la propria assenza. Questo per dire il tipo di assistenza sanitaria che veniva in casi di emergenza, come poteva essere il caso del povero Zaru Wumang, tipo di assistenza che veniva prestata. Così, similmente, abbiamo anche il caso di un cittadino marocchino, El Mejiri Anis, che è stato ospitato dall'8 aprile 2021 al 17 maggio 2021 presso il CPR, prima di essere rimpatriato, che tenta per due volte il suicidio e viene ogni volta ricoverato all'ospedale San Carlo, e che poi a un certo punto, il 10 maggio, il 16 maggio, si cuce le labbra con il filo di ferro delle mascherine. Allora c'erano le mascherine, eravamo in periodo Covid, quindi si cuce le labbra. E non si è riuscito a capire, poiché era assente il medico, unica figura professionale che può togliere un corpo estraneo, non si è riuscito a capire come in entrambi i casi e chi soprattutto abbia tolto il filo di ferro alle labbra di El Mejiri, se lo abbia fatto da solo o se sia intervenuto personale non specializzato, quindi gli OS o gli infermieri, ma di certo non è stato un medico. Ecco. Forlenza, il direttore del centro, in una nota di risposta al garante che aveva chiesto proprio delucidazioni sul punto, su che cosa fosse avvenuto, affermerà che era stato il personale paramedico, ma se fosse stato il personale paramedico che è stato da noi escluso a sommare informazioni, era l'infermiera Tiziana Maiorino, che ha negato di aver provveduto, per la verità, ma comunque il personale paramedico non avrebbe potuto provvedere. Ancora una volta sarebbe stata necessaria la figura del medico. Quanto poi alla somministrazione, ho già detto nel corso dell'udienza precedente, sì, insomma, che cosa accadeva, e quindi quello restituisce, secondo me, sufficientemente il senso di come le carenze quantitative provocassero problemi della più disparata natura e anche gravi e seri per la salute e l'integrità degli ospiti, l'assenza del medico, di figure professionali specializzate. Questo stavo dicendo per quanto riguarda il medico, i medici e gli infermieri. Lo stesso tipo di analisi abbiamo fatto per gli altri, servizi. Quindi, per quanto riguarda ad esempio il servizio di assistenza sociale, l'assistente sociale avrebbe dovuto essere presente 24 ore a settimana. Invece, proprio per quanto riguarda l'assistente sociale, abbiamo ritrovato l'assistenza sociale, facendo i calcoli, sempre col meccanismo dei fogli firma e del buste paga come raffronto, abbiamo trovato un saldo inattivo, vale a dire addirittura sarebbero state prestate 8 ore e 54 minuti in più di servizi. In realtà, andando ad approfondire attraverso le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e i riscontri documentali, per la verità, abbiamo scoperto una situazione che i numeri non descrivono, cioè risultato che dall'aprile 2018 al febbraio 2019 l'assistente sociale era in realtà assente, non c'era, però veniva attestata la presenza del servizio perché l'assistente sociale inizialmente presente, la dottoressa Antonella Bafundi, si era dimessa. E quindi si era creato un vuoto che la Angel ha dichiarato in prefettura essere coperto dall'assistente sociale Tiziana Aragone. In realtà, dalle dichiarazioni del personale presente in quell'arco temporale, in particolare la psicologa, la dottoressa Lucia Spadone, che avrebbe dovuto collaborare con l'Aragone, la dottoressa Aragone non è stata mai presente come assistente sociale, si è limitata a presenziare saltuariamente, ad andare al CPR di Palazzo San Gervasio saltuariamente come accompagnatrice del marito, il signor Zinno, che saltuariamente si recava a prestare supporto presso l'ufficio amministrativo del CPR. Ciò nonostante sono state depositate agli atti dalla Angel le buste paga della dottoressa Ragone, nonché addirittura delle relazioni a firma della dottoressa Ragone, in cui la dottoressa Ragone sosteneva di aver svolto dei colloqui con gli ospiti, senza però indicare, erano dichiarazioni molto generiche e tra l'altro ciclostile, perché ne ha presentato una serie da maggio, ne sono state presentate una serie da maggio fino al novembre per ogni mese, erano tutte identiche, in cui appunto si facevano dichiarazioni di principio della proficuità dei colloqui, del clima di collaborazione e dei colloqui continui, il clima di collaborazione con gli altri colleghi dello staff. Gli altri colleghi, o quelli che avrebbero dovuto essere i colleghi della dottoressa Ragone, hanno sconfessato proprio la circostanza. Quindi abbiamo ragione di credere che appunto anche in questo caso ci sia stata una falsa rappresentazione della realtà. Stesso discorso riguarda il caso del sostegno psicologico, dell'assistenza psicologica. Anche qui troviamo un saldo positivo in attivo per la Angel, tenendo conto dei fogli firma, dei risultati derivanti dai fogli firma. In realtà le dichiarazioni delle persone informate sui fatti ci dicono che anche in questo caso abbiamo uno psicologo, il dottor Blasi Antonio, che in realtà era presente sulla carta ma non era presente nei fatti, perché è stato presente solo da gennaio all'aprile 2018. Invece, come testimoniato dalla collega Spadone e dall'assistente sociale Bafundi, l'unica psicologa effettivamente presente nell'arco temporale, cioè dal novembre 2018 a luglio 2019, era la Spadone, non il Blasi. Stesso discorso per l'attività di informazione legale.
2: Gli assistenti sociali sono andati a processo? C'è stato un qualche stralcio? Sociali Ragone e quant'altro?
0: L'assistente sociale
2: Ragone è che qualifica?
0: Invece l'assistente sociale Ragone è un fantasma, ma non sono mai arrivati
2: a processo. Quindi comunque stiamo parlando di posizioni che non sono mai state un inquadramento generale.
3: Diciamo l'assenza, l'inadempimento, però sì, non sono posizioni non sono, okay, di imputati.
2: Okay.
0: Per noi hanno rilevato come elemento indiziario dell'attività mistificatoria di Angel nel depositare in prefettura pezze d'appoggio che dovevano dimostrare qualcosa che in realtà non avveniva nei fatti. Stessa cosa anche per il servizio di informativa legale, dove addirittura abbiamo trovato invece una carenza rispetto a 5.399 ore che avrebbero dovuto essere prestate, ne sono state prestate solo 2.760, quindi 23 mesi su 26 mesi, in buona sostanza l'assistenza, l'informativa legale, il servizio di informativa legale è stato carente. Anche in questo caso, addirittura, il 24/9/2019 c'era stata un'ispezione da parte di un'associazione che per conto la OIM, che per conto del Ministero dell'Interno svolgeva ispezioni, faceva attività di verifica nei CPR e che avevano appunto, parlando con la persona addetta alla dottoressa Casciaro, la dottoressa Patruno, pardon, addetta al servizio di informativa legale, che si era lamentata del fatto che, contrariamente a quanto scritto in contratto, lei era presente per metà orario, quindi non faceva effettivamente tutto il suo servizio. Interrogato sul punto, richiesto di fornire informazioni sul punto dalla prefettura di Potenza, il direttore del centro aveva risposto che le ore di informativa legale non fatte dalla dottoressa Patruno venivano in realtà svolte da remoto dall'avvocato Canino, contravvenendo però anche qui a una precisa indicazione, a una precisa indicazione delle specifiche tecniche. Il servizio di informativa legale, così come descritto in convenzione, era un servizio che doveva essere rivolto agli ospiti presenti nel centro per informarli sui diritti, sui loro diritti e sui doveri, e quindi non era possibile, non era pensabile che un avvocato da remoto si collegasse con gli avvocati difensori svolgesse il servizio collegandosi con gli avvocati difensori dei trattenuti. Stesso discorso per la mediazione, il servizio di mediazione linguistica e insegnamento lingua. Qui abbiamo trovato ben 2248 ore.

0: in scompare, non è, come dire, non è più in servizio, però la Engel continua a presentare relazioni di insegnamento della lingua italiana. Sappiamo peraltro dalle dichiarazioni dell'assistente sociale, dello psicologo, degli stessi ospiti, che di insegnamento di lingua italiana non c'è mai stata traccia. Anzi, uno degli aspetti che più, come dire, è stato evidenziato da tutte le persone che abbiamo sentito, sia ospiti che, ripeto, che personale dipendente e anche il personale delle forze dell'ordine, il commissario Socio Matteo che sentimmo a proposito delle cause che aveva scatenato una rivolta. Ecco, una dei leitmotiv del CPR di Palazzo San Gervasio era lo stato, la condizione di totale, come dire, trascuratezza in cui venivano tenuti gli ospiti, a fare letteralmente nulla, il niente. Cioè non c'era nessun servizio, non veniva prestata, fatta alcuna attività di intrattenimento che, stando alla convenzione, era una delle attività che uno dei servizi che la Engel avrebbe dovuto fornire, e che inizialmente la Engel in sede di gara dichiara di voler fornire, organizzando lezioni di lingua curda, lezioni di laboratori teatrali, addirittura iniziative volte a coinvolgere gli ospiti e a sensibilizzare gli ospiti verso le condizioni di ristrettezza materiale delle famiglie disagiate di Palazzo San Gervasio. Quindi tutto questo, naturalmente, questo per intrattenere gli ospiti. Tutto questo non è naturalmente mai avvenuto. Basti dire che, per esempio, gli infermieri a cui chiedevamo come passassero il tempo, gli ospiti ci hanno risposto che ascoltavano la musica dei loro cellulari, quelli che ce l'avevano, perché per quasi un anno non c'erano neanche i televisori. Poi sono arrivati i televisori e le uniche forme, diciamo, di intrattenimento sono stati il televisore e le partitelle di calcetto a turno nel campo di calcio realizzato dalla prefettura di Potenza. Stesso discorso poi, uguale ammanco, un ammanco consistente, lo abbiamo trovato, lo abbiamo rintracciato per quanto riguarda l'attività degli operatori diurni e notturni, cioè del personale che avrebbe dovuto assicurare senza particolari specializzazioni, ma che avrebbe dovuto assicurare la presenza H24. Abbiamo trovato ben 16.103 ore di mancanza. Questo perché mancavano le unità di personale e non venivano rimpiazzate. Non mi viene in mente nient'altro, devo dire, per descrivere
1: le conseguenze.
2: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera, che vi ha proposto in una prima parte l'udienza pubblica della Corte Costituzionale, che ha avuto luogo il 6 ottobre scorso sul caso Bartolozzi al Masdi, il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera avverso al Tribunale di Roma e alla Procura sempre della Capitale, che chiede alla Consulta di pronunciarsi sulla possibilità di estendere le guarentigie per i reati ministeriali anche per un capo di gabinetto, come è stato l'ex capo di gabinetto, dottoressa Giusi Bartolozzi, sul caso della liberazione e del rimpatrio di Osama Nejim al-Masdi, il torturatore libico, comandante della Polizia Giudiziaria di Tripoli, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. E nella seconda parte, lo avete sentito sin qui, il processo che prosegue, seppur a rilento, è iniziato il 12 settembre 2025, siamo ancora alla prima testimonianza, al proseguo della prima testimonianza, che si è tenuta invece il 1 ottobre scorso nel processo per i presunti maltrattamenti al centro di permanenza e rimpatrio al CPR dei migranti di Palazzo San Gervasio. Quindi siamo tornati sulle condizioni inumane e degradanti di uno dei centri più contestati e che ci ha riportato all'argomento delle detenzioni amministrative di persone che non hanno commessi reati ai sensi del codice di procedura penale, ma soltanto perché migranti. Per quanto riguarda lo speciale giustizia,

0: è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui. Restate con i programmi serali di Radio Radicale.
1: Questo era lo speciale giustizia di questa sera di Sergio Scandura. Proseguiamo con la programmazione serale di Radio Radicale. Lo facciamo ora con un'intervista di Roberta Iannuzzi a Sharon Nizza.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Sharon Nizza, giornalista. Buongiorno e bentrovata, Sharon.
3: Buongiorno.
2: Allora, lunedì Israele ha ricordato con le cerimonie di Stato a Gerusalemme l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, 3 anni di distanza. Poi appunto ci sono state ancora celebrazioni nei giorni successivi. Martedì 27 ottobre si vota per rinnovare la Knesset, il Parlamento. Sono le prime elezioni dopo l'attacco e dopo 3 anni di guerra su più fronti, e decideranno se Benjamin Netanyahu resterà alla guida del governo. Allora, partiamo proprio dalla campagna elettorale. Le commemorazioni di questa settimana cadono a 3 settimane dal voto. L'opposizione chiede una commissione di inchiesta statale e Netanyahu smentisce ancora di essere stato avvertito dell'attacco. Quali sono le ultime notizie per quanto riguarda questo confronto?
3: Allora, diciamo che stiamo veramente proprio nel pieno della campagna elettorale. Anche le commemorazioni del 7 ottobre rientrano purtroppo nello scontro che dilania il paese, perché appunto è un po' tutto, diciamo, strumentalizzato una parte dall'altra, il non voler mandare un messaggio. Per esempio il capo dell'opposizione, Yair Lapid, non si è presentato alle cerimonie di Stato che sono svolte lunedì, perché si svolgono nella data del calendario ebraico, sono state stabilite secondo il calendario ebraico e quindi slittano ogni anno nel calendario gregoriano, mentre il 7 ottobre stesso c'era stata più una giornata di proteste contro il governo, molto più sporadiche rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, e poi c'è stato un grande concerto, commemorazione serale, e lì invece, che non era però, diciamo, appunto istituzionale, organizzato da alcuni familiari di parenti di persone uccise il 7 ottobre e di ostaggi tornati, e lì invece sono presentati appunto il capo dell'opposizione e anche tutti i leader dell'opposizione attuale. Quanto riguarda appunto, quindi il tema rimane sempre appunto il fatto che si contesta al governo di non aver mai istituito una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre. Ricordiamo appunto che in questo tema rientra un'altra diatriba che si interseca con la diatriba che già dilaniava Israele l'anno precedente all'attacco del 7 ottobre, cioè quello della riforma giudiziaria. Che in sostanza, sul piatto, quando si parla della commissione d'inchiesta, si parla di una commissione d'inchiesta istituzionale che prevede, per come è formulata la legge israeliana, che la composizione di questa commissione d'inchiesta sia nominata dal capo della Corte Suprema, Tzfat Hamit, che per via appunto della lacerazione del paese rispetto alla questione della riforma giudiziaria, il governo, i partiti del governo non vogliono che la nomina venga fatta dal capo della Corte Suprema, e avevano proposto quindi durante questi 3 anni l'istituzione di una commissione d'inchiesta, chiamiamola paritetica, nel senso in cui a nominare i membri della commissione erano metà l'opposizione per metà la coalizione. Su questa formula non si è raggiunto il compromesso tra le parti, ergo tutta la questione dovrà essere affrontata dalla prossima Knesset, quindi chiaramente tutto il gioco sarà di nuovo dettato in base al risultato delle urne, con la speranza che si possa arrivare a dei compromessi. E per quanto riguarda tutta la questione degli eventuali avvertimenti di chi sapeva o non sapeva rispetto all'attacco del 7 ottobre, di tutta la mancata preparazione dell'esercito in merito, perché ricordiamoci che fino al 7 ottobre, tutto quell'anno precedente all'attacco del 7 ottobre, in parallelo con la riforma, con le polemiche e le manifestazioni sulla riforma giudiziaria, la grande tensione che si percepiva nel paese era rispetto a uno scenario di attacco dal confine nord, cioè se ne parlava, era il tema in cui si parlava di un attacco proprio a sorpresa del genere che poi ha fatto Hamas da parte di Hezbollah con le forze speciali Red One di Hezbollah. invece poi appunto come dire, tutto il fronte sud è sempre stato poco presente nel dibattito pubblico, e quindi la grande domanda è che cosa invece sapevano nel rango politico e nel rango militare. Su questo tema ieri c'è stata un'intervista molto rilevante, perché per la prima volta ha parlato il segretario, quello che allora, anche nel periodo dell'attacco del 7 ottobre, era il segretario militare di Netanyahu, Avigil, una figura che era presente in questo incarico, anche ancora, era stata nominata da Bennett quando lui era primo ministro, e poi quindi aveva lavorato anche con Bennett, con la PID e poi appunto con Netanyahu. E ieri ha rilasciato questa intervista molto lunga a due quotidiano e televisione israeliane, in cui quello che è molto interessante è che per la prima volta un personaggio che è una figura chiave nella catena di comando, lui è proprio la figura che connette il militare con l'ufficio del primo ministro, parla di che cosa è avvenuto la notte tra il 6 e il 7 ottobre, cioè dei famosi segnali di cui si è parlato che c'erano dei segnali che sono stati sottovalutati dalle Shin Bet, dall'esercito, dall'intelligence militare durante la notte stessa, cioè che c'è stato un ritardo nel decifrarli. Effettivamente, dalla sua ricostruzione, di come poi lui non parla propriamente di tutto, perché poi lui dice ovviamente io parlerò nel dettaglio con le commissioni d'inchiesta che urge stabilire, però in alcuni dettagli che lui fornisce interessanti dice che lui per esempio è stato allertato alle 6:12 di mattina, ricordiamoci l'attacco del 7 ottobre si apre alle 6:29 per la maggior parte delle persone, nel senso che è il momento in cui tutti ricevono le alert sul cellulare, perché sono scattati le allerte antimissilistiche, perché c'è la massiccio lancio di missili che è quello che camuffa l'invasione via terra in quel momento. Quindi lui viene però appunto chiamato dallo Shin Bet, dall'intelligence interna, alle 6:12 di mattina, e gli venne riportato brevemente i segnali che erano stati captati quella notte dalle varie agenzie, che è come dire un lavoro di routine ovviamente. E infatti quello che emerge da quanto racconta Gil è che anche nell'esposizione delle 6:12 mattina gli viene presentata una situazione, un quadro che non sembra immediato. Infatti sembra urgente, sembra insolito, ma non immediato, nel senso che infatti lui, finita questa telefonata, farà un'altra serie di telefonate, anche in questa prima telefonata che lui riceve gli viene detto che infatti sono previste altre consultazioni per studiare i materiali, ok? Che però per precauzione lo Shin Bet aveva inviato già una squadra a sud, una piccola squadra, solamente un'auto di unità speciale, che poteva essere che diciamo un'unità speciale viene attivata nel caso appunto di attacchi via terra. Quindi questa è la situazione. Dopodiché lui solamente alle 6:29, cioè quando lui stesso ancora sta facendo gli accertamenti e riceve gli allarmi sul suo cellulare, capisce a quel punto, dice ok, iniziato un attacco, io so già che ci sono questi elementi, qualcosa succede, chiama subito Netanyahu alle 6:29 per dirgli preparati, cioè per accertarsi che sia sveglio, ho bisogno di te al telefono rosso, alla linea rossa. Dopo ti richiamo a breve, alle 6:40 lo chiama, ma a quel punto lui dice guerra, cioè lui già mette da solo ovviamente i pezzi del puzzle, compone i pezzi del puzzle e lì comincia tutto il concetto di quello che è stata la gestione delle prime ore, che sappiamo che è stata disastrosa, no? Ci sono stati per svariate ore, l'esercito non è riuscito, insomma soltanto quell'area è stata occupata dai terroristi di Hamas e delle altre fazioni militari per svariate ore, sono stati lunghi combattimenti per rimandarli indietro e sono avvenute poi tutte le uccisioni e presi gli ostaggi. Questo è interessante per quanto riguarda appunto, perché è la prima volta che abbiamo una testimonianza diretta di una delle persone della catena di comando. E l'altro elemento che vengono fuori da questa lunga intervista è che Netanyahu, che l'ufficio di Netanyahu è molto affaccendato subito nelle settimane successive all'attacco a raccogliere protocolli, addirittura lui denuncia anche il tentativo di cambiare una data di questa prima telefonata, l'orario di questa prima telefonata che ti ho detto delle 6:29, cioè nel senso di anticipare quella delle 6:40 come se fosse venuta quella alle 6:29, cosa che appunto poi loro se ne accorgono, viene denunciata quindi poi appunto non è stata modificata, ma non è neanche ben chiaro qual è il, neanche lui sa spiegarsi qual è il motivo per cui si vuole anticipare, cioè nel senso che questo si rientra nel dibattito, perché tutto questo viene e rientra nel dibattito, cioè è come se ci fossero due fazioni, cerco di semplificare perché ovviamente qua sono dettagli di cui sappiamo molto poco, però per come viene esposto tutto questo nel dibattito pubblico israeliano, è da un lato esiste una narrazione, di nuovo io parlo solo di narrazioni, ok, però purtroppo abbiamo un'era in cui le narrazioni dettano anche poi no quello che succederà alle urne,
2: certo.
3: La narrazione principale, c'è cioè una narrazione cospirazionista in sostanza per cui l'esercito si era reso conto, sapeva e non ha voluto allertare Netanyahu, ok, apposta, quindi qualcuno addirittura pensa che cioè con la teoria del complotto del tradimento. E l'altra narrazione appunto è cercare di capire quanto invece Netanyahu sapesse lui, diciamo, quindi quanto il rango politico fosse al corrente della possibilità che venisse un subbuglio, che venisse fuori qualcosa da Gaza, e qui rientrano tutti quegli altri argomenti che abbiamo sentito ultimamente, no? Cioè l'allerta dall'Egitto, l'allerta dagli Emirati, ok? Anche su questo si esprime Avigil dicendo che lui non conosce nello specifico l'allerta degli Emirati, non conosce un'allerta dall'Egitto, però dice de facto quello che noi sappiamo è che 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre un aereo dell'intelligence egiziana è atterrato in Israele, è stato qua un'ora, qualcosa avrà fatto, quindi chi ha fatto con chi si è incontrato, che cosa ha trasmesso, ce lo deve dire qualcuno, non sappiamo però appunto chi è ancora, quindi voglio dire che esistono queste due grandi narrazioni poste in conflitto l'una con l'altra, e in realtà è chiaro che qui è una polarizzazione artificiale, che c'è una commissione di responsabilità trasversale che va indagata in maniera oggettiva, e purtroppo nella polarizzazione in cui ci troviamo adesso, ormai 20 giorni dalle elezioni, è praticamente impossibile.
2: Chiaro, ovviamente questa ultima intervista non può ancora, insomma, non possiamo sapere quali effetti ha avuto, ma qual è lo stato al momento nei sondaggi per quanto riguarda la competizione elettorale?
3: Lo stallo rimane sempre lo stesso stallo di cui parliamo, penso, da mesi in questa nostra conversazione, nel senso che al momento è sempre più, c'è il testa a testa tra Netanyahu e Eisenkot, però Eisenkot sembra... di nuovo cambia un po' tra i canali, ci sono almeno sei tipi di sondaggi diversi a seconda dei canali diversi, ovviamente ognuno con il proprio orientamento politico, quindi però possiamo dire che a grandi linee Eisenkot viene dato con più seggi, intorno ai 24-25, Netanyahu intorno ai 20-22, di nuovo varia perché poi ci sono altri canali che invece danno Netanyahu vincitore, ma comunque non cambia perché la somma che viene fatta tra i seggi dall'attuale opposizione e l'attuale coalizione, nessuna delle parti arriva ai famosi 61 seggi che sono il minimo necessario per fare un governo, e questo ci mantiene di fronte altre sempre queste due opzioni che rimangono, cioè la possibilità di tornare alle urne, cioè di riapplicare lo schema tremendo di 5 tornate elettorali in 3 anni, che è quello che è successo in Israele tra il 2019 e il 2022, proprio perché non si riusciva mai ad arrivare alla società di formazione di un governo stabile, oppure la possibilità di fare un governo di minoranza, cioè quale sarà il partito che avrà ottenuto maggiori voti, e sarà quello a cui verrà, come in Italia, cioè si incarica il presidente dello Stato, incarica il partito che o che ha avuto maggiori voti o che alla più maggiori probabilità di formare un governo, di formare il governo, e in questa opzione potrebbe anche esserci un governo con un sostegno, un appoggio esterno, cioè un governo anche magari che si regge su 58-56, che però ha un sostegno, una rete di sicurezza esterna che potrebbe essere fornita o dai, nel caso dell'attuale opposizione, o dai partiti ultraortodossi, nonostante in questo momento, in questi anni, tutti i partiti alla posizione attuale, tutti proprio mi fanno proprio una bandiera, di un cavallo di battaglia, non inserire i partiti ultraortodossi nel prossimo governo, in quanto opposti alla necessità di ampliare la legge sull'arruolamento, che ha ruoli molti più ultraortodossi, che sappiamo sono esonerati ancora. Oppure la stessa rete di sicurezza, ottenerla dal partito arabo di Ram, che è stato già in passato in coalizione, proprio in governo Bennett e Lapid, che peraltro Ram, il partito islamico, ha anche inglobato una mossa molto intelligente e interessante al numero due, un personaggio invece che è un politico che è riuscito dagli Ashatid di Golan, scusatemi, di Yair Lapid, e ebreo e proveniente dagli apparati di sicurezza della polizia, con il mandato, diciamo, questo Ram, con questa figura appunto sionista, peraltro, si dice sionista, ashkenazita, cioè proprio rappresenta il mainstream israeliano, certo, diciamo, ebraico, con l'obiettivo di combattere la criminalità che dilaga nella società araba israeliana, mettendo vittime, stiamo parlando di più di 200 persone uccise dall'inizio di quest'anno soltanto, solo nella società araba, solo per azioni di criminali, intendo dire criminalità organizzata, cioè il pitto, omicidi di onore tra famiglie, tra clan, di stampo mafioso in sostanza. Ecco, questo è un grandissimo problema che c'è in Israele e loro non hanno fatto il loro foglio di battaglia elettorale, e questo li porta quindi a essere loro sperano che eventualmente questo porti a far abbassare il veto che esiste, annullare il veto che esiste anche da parte dell'attuale opposizione. Questo è importante per capirlo, come in Israele il post 7 ottobre, che sostiene di non voler fare un governo con nessun partito arabo, nonostante la stessa attuale opposizione l'ha già fatto nel 2021. Questo è il trauma del post 7 ottobre, cioè questo è il cambiamento, uno dei metri di giudizio con cui possiamo capire come sta cambiata la società israeliana dopo il 7 ottobre. Però anche qui sono dichiarazioni, perché arrivati eventualmente alla possibilità di fare questo governo con questa modalità, è possibile che lo facciano. E poi esiste anche l'opzione di un governo, chiamiamolo di unità nazionale, tanto un governo che non veda l'esclusione del Likud, perché appunto se alla fine guardiamo i sondaggi, in sostanza vediamo che il Likud e il partito di Eisenkot entrambi rappresentano quasi il 25% della popolazione israeliana, ok? Quindi in sostanza, mettendo insieme, se non ci fosse Netanyahu non ci sarebbe il veto a fare l'alleanza con il Likud, quindi la domanda è se è possibile uscire da questo stallo. E questo potrebbe anche chiarirsi, ovviamente più andremo avanti più lo capiremo, perché ricordiamoci sempre che mentre tutto questo avviene ancora rimane così sullo sfondo l'eventualità di una ripresa dell'attacco della guerra con l'Iran, che veda questa volta coinvolto Israele, perché negli ultimi 3-4 mesi tutto quello che sta succedendo, abbiamo visto che dopo c'è stato il fuoco di aprile, poi non c'è stato più lo scontro diretto tra Israele e l'Iran, mentre l'Iran ha colpito un'altra serie di altri paesi, quindi bisogna capire se questa, diciamo che è abbastanza dato per scontato in Israele che prima o poi si tornerà a un confronto. La domanda che rimane un po' sempre lì è sempre stato capire se prima o dopo le elezioni, in particolare americane, che si svolgono solo una settimana dopo quelle israeliane, nell'interno, o a ridosso, o comunque diciamo possiamo anche in quel periodo lì. Forse si può pensare che dopo le elezioni israeliane, ma se questo accadrà, forse in quella fase sarà il momento in cui l'America potrà in qualche modo eventualmente anche portare Israele a creare questo governo di unità nazionale, diciamo che faccia fuori le figure più estremiste, come per esempio Ben-Gvir e Smotrich, e per proprio nel rispetto alla necessità, perché poi fare una guerra con un governo di transizione è limitativo. Quindi sarà esattamente lo stesso momento, cioè si può pensare che se questo attacco arriverà dopo, è esattamente nel momento in cui ci saranno le trattative in corso per fare il governo in Israele, quindi la domanda è se questo avrà un impatto su questa formazione di governo. Insomma, ovviamente sono tutte ipotesi, perché poi non sappiamo esattamente che cosa succederà.
2: Se Trump invece decidesse di attaccare prima l'Iran, questo potrebbe avere degli effetti anche sulle elezioni israeliane?
3: Sarebbe estremamente, cioè se ci fosse poi l'attacco, se fosse un attacco che vede una rappresaglia dell'Iran in Israele, fino a questo momento questa cosa non è avvenuta, questo è importante, cioè nel senso che fino a questo momento l'Iran non ha mai attaccato Israele in rappresaglia agli attacchi americani, cosa che invece ha fatto su altri paesi. Questo è importante.
2: Tu l'hai chiarito più volte questo nelle altre
3: conversazioni. È importante, perché quindi la domanda è se questa guerra che tu ipotizzi, cioè questo attacco americano prevederà anche un intervento israeliano in periodo elettorale. Per me è molto difficile pensare che questo possa accadere mentre ci sono le elezioni, mentre nello scenario che tu dici gli americani possono attaccare forse l'Iran e allora l'Iran potrebbe fare un attacco contro Israele, io lo vedo molto difficile, perché anche per loro, nel momento in cui loro attaccano Israele, Israele risponde, qualsiasi momento sarà, e se lo fanno in periodo elettorale, in un certo senso io posso immaginare dal punto di vista del governo Netanyahu che gli fa un favore,
2: certo,
3: no? Cioè, insomma, lo possono anche capire forza. Anche gli iraniani, penso, no? E quindi non credo che abbia nessuno abbia interesse a fare tutto questo, poi di che vai a capire. Mi sembra più probabile l'altro scenario, che invece tenti di portare a questa una sorta di governo internazionale, però veramente lungi da me. Poter fare previsioni accurate.
2: È veramente difficile fare previsioni. Un'ultima cosa, Abu Mazen, il presidente palestinese, ha convocato le elezioni legislative per il 28 novembre, è così?
3: Esatto, e poi l'hanno annullate.
2: E poi l'hanno annullate.
3: Ieri è venuto fuori. È venuto fuori, allora, è stata convocata questa elezione già da qualche mese, per le prime elezioni in 20 anni, ricordiamoci.
2: Sì, dal 2006.
3: Sì, erano fatte le municipali qualche mese fa, ma invece adesso stiamo parlando delle legislative proprio. E cosa è successo? Io già semplicemente la Reuters ha pubblicato estratti di una lettera inviata ieri sera da Hassan al-Sheikh, che è il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese, l'uomo fortissimo dell'ANP, probabilmente uno dei possibili eredi di Abu Mazen. E ha mandato una lettera al ministro diciamo, perché si interfaccia con Israele, cioè questa sua competenza per le questioni civili, diciamo. E ha mandato una lettera a Barrot, al ministro degli esteri francesi, dicendo che per via della situazione di sicurezza che sta degenerando nei territori palestinesi non è possibile, verranno rimandate le elezioni di qualche mese, non ha specificato, non ha ancora dato una data. Posso dirti che era assolutamente nell'aria, io parlando con diversi analisti palestinesi, cioè, sapeva già, c'erano state infatti indiscrezioni in settimana, ma anche da prima, perché è molto evidente che queste elezioni sono molto rischiose per il Fatah di Abu Mazen, perché peraltro tutto appunto il partito ha perso tantissimo consenso, visto distaccato, no? Sappiamo che stanno a Ramallah, loro non si trovano più a Gaza dal 2007, da quando c'è quella guerra, appunto il colpo di stato di Hamas che fece fuori Fatah dalla striscia di Gaza, e da allora non c'è mai stata più una connessione fisica. Poi c'è un altro problema importante per Abu Mazen, perché Dahlan, Mohammed Dahlan, che è il acerrimo rivale di Abu Mazen, che si trova esiliato negli Emirati, lui era di Gaza, lui era rappresentante di Fatah a Gaza, però Abu Mazen fece fuori dal Fatah con accuse di corruzione, lui scappò, andò negli Emirati e oggi è uno dei consiglieri di Mohammed bin Zayed, l'emiro di Abu Dhabi, ed è molto dietro a tutta una serie di cose che sono avvenute tra gli Emirati e gli Israeli negli ultimi anni, compresa l'avvicinamento e la normalizzazione. E adesso ha un ruolo determinante in quello che è tutto il piano del Border of Peace dentro la striscia di Gaza. Facilmente si è capito, e poi è stato anche ammesso, che era lui dietro, peraltro, è lui la figura che aveva ricevuto, non lui, cioè un suo uomo, Sofiana Abu Zaida, che trovava a Gaza, che ha ricevuto le famose informazioni da Sinwar direttamente prima dell'attacco del 7 ottobre, dicendo che se gli israeliani non avessero sbloccato una trattativa che era in corso in quel momento, prima del 2023 appunto, avrebbe fatto scattare un terremoto, queste sono le famose frasi, no? Stiamo parlando delle inchieste stessa di Arez, no? Di qualche tempo fa, e queste cose sono state riportate a Bin Zayed, Bin Zayed poi avrebbe chiamato Netanyahu, eccetera, ma non era definito da dove appunto questo attacco sarebbe venuto, però insomma, una figura molto influente. Ecco, Dahlan cosa ha fatto dagli Emirati? Si è messo a organizzare una lista di opposizione all'ANP, di opposizione al Fatah, okay? Per l'invito di queste elezioni che erano appunto previste il 28 novembre, mettendo in sostanza insieme elementi suoi, che fuoriuscivano dal Fatah, insieme a elementi della Jihad Islamica e di Hamas, ovviamente camuffati, perché la NP nel convocare queste elezioni aveva anche detto che chi partecipava alle elezioni doveva sottoscrivere appunto gli accordi che ha sottoscritto la NP stessa, quindi in sostanza il riconoscimento degli accordi di Oslo, quindi in sostanza un riconoscimento alla legittimità dell'esistenza di Israele, cosa che Hamas e la Jihad Islamica non hanno mai sottoscritto. Quindi loro non possono concorrere in quanto Hamas o Jihad Islamica, quindi sono delle figure allora identificate che hanno formato questa lista in competizione, appunto in concorrivale del Fatah, e che minacciava moltissimo Fatah. Quindi il motivo dietro le quinte per cui lui ha annunciato questo posticipo delle elezioni, che appunto da capire quando effettivamente si terranno, è questo. È perché molto probabilmente avrebbe portato a un risultato forse anche di stallo come in Israele, anche in questo caso quantomeno, insomma, avrebbe creato una ulteriore eventuale destabilizzazione per quello che riguarda la NP, diciamo, e quindi bisognerà capire. Poi stavamo parlando appunto delle legislative, perché poi c'è anche quella, la questione delle presidenziali. Lui ha parlato anche di convocare le elezioni presidenziali, che pure anche quelle non si svolgono dal 2005, e l'anno dopo, l'anno successivo, nel 2027, ma a questo punto capiremo cosa succederà.
2: Va bene, fermiamoci qui. Intanto grazie davvero a Sharon Nizza.
3: Grazie a te.
2: A presto.
1: Questa è Radio Radicale, quella che abbiamo appena ascoltato era un'intervista di Roberta Iannuzzi a Sharon Nizza. È ora il momento di Fai Notizia, rubrica settimanale a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanatizza.it, format di inchiesta di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi continuiamo a parlare di fine vita, concentrandoci su quello che forse è il tabù per eccellenza, la morte. Parlare della morte non è facile, spesso non sappiamo cosa dire a chi ha perso una persona cara, evitiamo di fare domande a chi sta affrontando una malattia. Fatichiamo persino a immaginare la nostra stessa fine. La morte però è una parte inevitabile dell'esistenza, eppure rimane una delle esperienze di cui facciamo più fatica a parlare. In una società che tende a nascondere la vecchiaia, la malattia, il fine vita, dove la morte viene spesso raccontata attraverso la cronaca o relegata alla sfera privata, come si può creare uno spazio per affrontarla senza imbarazzo, senza risposte preconfezionate e senza la necessità di trovare per forza una soluzione? Ed è da queste domande che nasce l'esperienza dei Death Café, ovvero incontri informali in cui persone diverse si ritrovano per parlare della morte, della paura di morire, del lutto, ma anche del rapporto tra la consapevolezza della propria mortalità e il modo in cui scegliamo di vivere. Non si tratta di gruppi di terapia né di luoghi in cui si danno consigli o si cerca di convincere qualcuno ad affrontare la morte in un determinato modo. L'idea è piuttosto quella di offrire uno spazio di conversazione e di ascolto, e in cui nessuna domanda è necessariamente fuori luogo. È un format che è nato nel Regno Unito nel 2011, ispirato dal lavoro di un sociologo e antropologo svizzero, Bernard Cretet, che aveva promosso incontri conviviali appunto per rompere il silenzio intorno alla morte. Da allora i Death Café si sono diffusi in diversi paesi, assumendo forme diverse a seconda dei contesti e di chi li organizza, ma chi partecipa a questi incontri si parla di lutto, di paura o anche dell'accompagnamento al fine vita. E cosa succede quando, invece di cambiare argomento, cercare parole di conforto, ci concediamo il tempo per ascoltare le domande e le esperienze degli altri? Ne parliamo oggi con Lucilla De Martinis, psicoterapeuta di Roma, che ha avviato da qualche anno appunto questa esperienza nella capitale, per capire come funzionano questi incontri, che cosa emerge dalle conversazioni e perché trovare le parole per parlare della morte può anche essere un modo per interrogarsi sulla vita. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Io sono Lucilla De Martinis, sono psicologa, sono psicoterapeuta di formazione umanistico-esistenziale con un orientamento psicodinamico, mi occupo di psicoterapia. E mi occupo anche di elaborazione del lutto, di lutto, di percezione della morte e anche di Death Café, appunto.
0: Ecco, che è il motivo, insomma, per cui diciamo che è l'argomento anche un po' dell'intervista di oggi. Prima diciamo di raccontare un po' più nello specifico cosa sono il Death Café, come funziona questo format e da dove arriva, volevo chiederti un po' da dove è nato in qualche modo anche il tuo interesse per il tema della morte, del lutto, e qual è stato un po', diciamo, il percorso anche formativo che ti ha portato a occuparti di questo, a interessarti a questo.
1: Guarda, allora, il mio interesse rispetto alla morte e del lutto e al lutto è un interesse che nasce da lontano, perché a me è sempre interessata l'antropologia e i modi di gestire la spiritualità in generale, no? Quindi sia in antichità sia proprio in ambito del sociale. Quindi nasce da questo. Poi, quando mi sono iscritta alla specializzazione anni fa, ho privilegiato una scuola che all'interno del suo percorso avesse questo tipo di approccio. Infatti la scuola che ho frequentato si rifà a Irvin Yalom, quindi con l'idea che la morte è un tema fondamentale della vita e che possiamo vivere bene soltanto se teniamo presente il fatto che siamo esseri mortali e dovremo morire. Questo.
0: Ecco, e arrivando appunto ai Death Café, di che cosa si tratta, proprio anche partendo dalle basi, per chi magari è la prima volta che sente nominare, che sente parlare di questo argomento, dove è nata, diciamo, come esperienza e come e perché hai deciso di portarla anche nel nostro paese e a Roma, e come funziona proprio nella pratica?
1: Ok, allora il dal caffè, appunto il caffè in cui si discute della morte, è un'esperienza che è nata in Nord Europa e che poi si è diffusa anche nell'area mediterranea. È un'esperienza che ha diffusione prevalentemente online, proprio per ragioni di praticità, che però io ho deciso di portare invece in un'esperienza vis-à-vis, perché penso che di un argomento così, che da noi resta ancora un tabù, sia bene di parlare insieme in uno spazio condiviso, in uno spazio partecipato, in uno spazio vicino. E quello che succede praticamente è che le persone vengono in uno spazio definito, che nello specifico caso è il mio studio, ci si siede insieme in un modo sicuro. Io personalmente faccio sedere per terra, ho dei tatami, ci si siede per terra, si prende una tisana o un caffè, noi si prende una tisana perché vengono fatti insomma di sera dopo l'orario d'ufficio, e ci si racconta le proprie idee, le proprie immaginazioni, i propri vissuti rispetto al tema della morte. Quello che differenzia questo da un gruppo di automutuo aiuto o da un gruppo di terapia in cui si possa trattare della morte è il fatto che nel gruppo di terapia c'è un terapeuta, in questo caso io invece sono un partecipante tra pari, e nei gruppi di automutuo aiuto invece ci si vuole aiutare rispetto al tema della morte. Invece il dal caffè è più un'esperienza filosofica, cioè la filosofia e il dialogo anche socratico incarnato al servizio dello sviluppo di un pensiero che ognuno può elaborare a prescindere dal fatto che ci sia un terapeuta. Certo, il fatto che uno dei partecipanti sia un terapeuta facilita se esce qualche contenuto importante, però questo contenuto viene confinato a favore del fatto che invece deve essere un'esperienza di altro tipo, quindi quello che si usa in genere è un dialogo di tipo socratico per stare con questo è quello che succede sempre. Poi ogni volta c'è una variante, si può parlare per esempio di un libro, quindi si può prescrivere, abbiamo per esempio lavorato sulla morte di Ivan Illich o su De brevitate vite, si può parlare di un libro, qualche volta abbiamo lavorato in senso artistico, perché ho una formazione anche arte terapeuta, quindi abbiamo parlato abbiamo proprio disegnato lo scuro e poi il chiaro, quindi si sta con questo e ovviamente ci si cura, dura un'ora e mezzo. Cioè il mio dura un'ora e mezzo e ci si cura che dopo le persone vadano via più leggere di come sono venute. Questo.
0: Ecco, e quando hai iniziato, diciamo, quando hai avviato questa esperienza a Roma, quanti incontri grosso modo sono state fatte? Chi sono anche un po' le persone che partecipano e come si avvicinano?
1: Allora, l'esperienza a Roma l'ho avviata l'anno scorso. Prima, diciamo nei 2 anni successivi, avevo fatto degli incontri sporadici in cui ci si raccontava sulla morte e sul lutto, ma erano stati degli incontri sporadici, tipo due in un anno, anche con un risvolto artistico, diciamo. Quindi ci eravamo occupati in ambito espressivo, però sempre con lo stile del caffè, però in ambito espressivo. E l'anno scorso invece ho deciso di inviarlo perché tra le persone che conoscevo ce n'erano molte, anche tra le persone che venivano a studio da me come pazienti ce n'erano molte che erano state toccate dal lutto e dalla morte e che dicevano che quello che allora mancava era uno spazio che non fosse di terapia, ma era uno spazio sociale condiviso in cui parlare di questo. Cioè qualcuno mi diceva proprio: io vorrei che ci fossero quelle situazioni, sai, come la sedia fuori dalla porta di casa dove si scherruzza e si parla un po' del senso della vita e di quello che è successo, del lutto che c'è stato. E quindi questo mi ha fatto pensare che poteva aver senso avviare questo tipo di esperienza. Su chi sono le persone? Guarda, all'inizio, per i primi 3-4 incontri, sono venute persone che erano state toccate da un lutto, che avevano perso il marito, il compagno, cioè persone che in qualche modo avevano un bisogno che non volevano portare in terapia, perché non volevano che il lutto fosse patologizzato, perché noi viviamo in una società dove il fine vita è estremamente medicalizzato e il lutto è fortemente patologizzato, e quindi erano persone che invece volevano uno spazio di normalizzazione di quella roba. Poi invece in itinere si sono aggiunte anche persone che avevano un altro bisogno, che era quello di esplorare il tema della morte come incentivo al loro vivere. Per esempio è venuta una persona che doveva fare un'importante scelta lavorativa e doveva andare, e dove poi è andata, a vivere all'estero, e era qualcosa che la spaventava e non riusciva a sentirsi coraggiosa di poter andare, se non considerando il tema della mortalità. E ti voglio raccontare che questa persona, io nello studio varie cose, perché è uno studio insomma dove c'è tanta possibilità di espressività, e c'avevo un metro, e questa persona ha preso il metro, la persona ha 40 anni e ha proprio messo 40, no? E ha detto: io sono quasi a metà vita, non posso permettermi di indugiare su questa cosa. E ti dico questo perché tante volte, quando lavoriamo sulla morte, anche il semplice contattare un simbolo che magari c'è nell'ambiente, così ci porta invece in contatto con un nostro sentire profondo e dà la possibilità di esprimerlo.
0: E, già insomma accennavi, però ero curiosa di chiederti sia diciamo quali sono dei momenti che ti hanno in qualche modo colpito, sorpreso in questa serie di incontri che si è tenuta già l'anno scorso, se ci sono anche non lo so, delle domande ricorrenti da parte delle persone che partecipano, se ci sono state in qualche modo reazioni inaspettate, insomma qualcosa diciamo che è emerso da questi incontri che ritieni particolarmente significativo.
1: Sì, ci sono stati, sicuramente c'è stata la domanda ricorrente: come faccio a vivere pensando che devo morire? Questa è una cosa che in modo diverso raccontano tutti. Se io ho preso coscienza di dover morire, come faccio a vivere come prima? Perché questa è un'esperienza molto comune. A un certo punto noi veniamo toccati da un lutto, anche lontano, magari anche lo vediamo sul giornale, e prendiamo coscienza del fatto che siamo mortali, e quello che abbiamo costruito, cioè il nostro universo interiore, sparirà con noi. E questa è un'esperienza particolarmente, particolarmente spaventosa. Quindi sì, questo lo darei come domanda ricorrente: come faccio a vivere? A cui a volte hanno risposto, no, anche altri partecipanti. Qualcuno ha raccontato: ma io ho lasciato la casa ai miei figli, no? Cioè, si sono offerte delle soluzioni. Questa è sicuramente una domanda ricorrente. E un'altra domanda ricorrente è: come faccio a fare i conti non col fatto che devo morire, ma con l'imprevedibilità? Anche tanti timori rispetto alla malattia, rispetto al fine vita, che non è ancora un tema di libera scelta. Cioè, tanti di queste cose sono state trattate, no? Come faccio a vivere che se poi mi ammalo soffrirò e non potrò gestire? Questo è molto comune intorno ai 50-60 anni, quando insomma uno se la passa ancora bene. Un'esperienza particolarmente significativa, un paio di esperienze particolarmente significative ci sono state all'inizio, quando le persone in lutto avevano la tendenza a trattare il death café come un'area di espressione, quindi magari piangevano, e certamente all'interno del death café è permesso piangere, però non essendo uno spazio di terapia, non è buono aprire parentesi che non si possono chiudere. E questo mi ha fatto molto riflettere sul tema che noi abbiamo tante realtà che sono gestite diciamo in modi diversi, da figure diverse, però mi ha fatto tanto riflettere quanto la mia formazione mi ha permesso di aiutare la persona a essere contenuta morbidamente senza che questo sfociasse per un problema, capito? Cioè, quello che a me ha colpito è stato il fatto che alla fine il fatto di essere psicoterapeuta che mi ha permesso di mettere un contenimento in modo adeguato e non di fare altre scelte che invece poi magari la persona si sarebbe andata via male. Quindi questo mi ha molto colpito. Infatti volevo anche raccontare che un'esperienza molto, molto interessante è stata che alla fine di questi Dark Café un partecipante ha preso delle conchiglie, io nello studio delle conchiglie perché uso la scatola della sabbia quando lavoro, e ha regalato a ognuno una conchiglia, ci ha voluto regalare, eravamo in sette, una conchiglia dello studio dopo che mi ha chiesto il permesso, e dicendo che in realtà dopo questi Dark Café era una persona che era venuta quasi a tutti, aveva percepito il corpo come una struttura, ma l'essenza, e che invece l'essenza si trovava da una altra parte. È stato insomma un bel simbolo, secondo me, quello che l'essenza animica, l'essenza emotiva si trova da un'altra parte, oltre che nel corpo. Trovo interessante.
0: E un'altra domanda che volevo farti, più pensando insomma a quella che è anche la tua formazione, il tuo percorso professionale, per quella che è appunto la tua esperienza, la tua formazione, perché è così difficile per noi come società nominare e affrontare la morte apertamente? È una questione di timore della sofferenza, dell'ignoto, di disagio? Che cosa si mette in moto e che cosa viceversa perdiamo sia come individui sia come società quando evitiamo di parlarne, quando della morte facciamo una sorta di rimosso, una sorta di tabù?
1: Guarda, io penso che sia così difficile, diciamo, da dopo la seconda guerra, più o meno da quando la mortalità infantile è stata quasi azzerata, e quindi abbiamo smesso di nascere in casa, smesso di vivere in situazioni dove la morte era all'ordine del giorno, come nelle campagne. Quindi è diventata un'esperienza da collettiva, no? Come poteva essere in situazioni dove si viveva più vicini, a individuale. E la morte come esperienza individuale è qualcosa che risente di un tabù, perché tutto il carico d'ansia che io posso vivere, ma nel sociale gestire, non posso invece gestirlo in individuale. Per esempio, mi ricordo che quando io ero bambina, mia nonna, ma anni prima della sua morte, 20 anni prima, con le amiche andavano insieme a fare le fotografie da mettere sulla tomba per avere una bella fotografia, e questo era un modo di esorcizzare la morte e di condividerlo. Fatto che invece oggi non c'è più, perché la morte è stata medicalizzata, relegata, no? Perché non solo la morte, anche la malattia, le malattie gravi, le malattie terminali, le malattie neurodegenerative vengono vissute come un tabù, perché non sono più all'interno del nostro specifico campo di visione, ma si trovano all'interno delle case, all'interno degli ospedali, e quindi noi abbiamo perso questo tipo di contatto. Io la penso così, e quindi oggi ci crediamo più eterni, e siccome ci crediamo più eterni perdiamo molte occasioni di prendere dal contatto con la morte una cosa importante, che è la bussola, può essere la bussola di come orientare nella nostra vita anche all'interno di scelte significative, e anche rispetto a quello a cui noi attribuiamo un'importanza fondante, e magari non ce l'ha. Quindi assolutamente penso che noi come società dovremmo riapprovarci della morte, del tema della vecchiaia, della labilità nella vita, per andare verso direzioni significanti e direzioni sociali. Sì, io penso che andrebbero recuperati dei temi condivisi più forti di adesso, anche rispetto ai funerali, dei rituali condivisi, per poterci interfacciare con questa realtà in modo infinitamente più significativo. Assolutamente sì.
0: Sì, e mi ricordi tra l'altro insomma una frase, una riflessione di una delle persone che abbiamo intervistato nelle scorse puntate, che diceva proprio come lei trovasse in qualche modo assurdo, quantomeno eccessivo, il fatto che non si portano mai bambini ai funerali, no? C'è sempre questa forma in qualche modo di protezione, se vogliamo, che però crea anche una sorta di rimosso, perché poi diventa molto difficile magari spiegare a un bambino perché il nonno è morto, non c'è più, eccetera, no? E come quindi in qualche modo c'è una sorta di forse educazione fin dall'infanzia a non parlarne, a non poter nominare la morte e quello che succede.
1: Sì, infatti io ho avuto varie consulenze, una parte delle mie consulenze che faccio nell'anno è sempre con genitori che hanno perso il coniuge, che hanno dei bambini piccoli, questo mi succede tutti gli anni, e che non sanno come comunicare la morte della madre, del padre del bambino, e spesso non la comunicano, quindi loro arrivano perché il bambino sta male e non l'hanno comunicato, e a quel punto si crea una situazione clinica dove si sarebbe potuta in effetti non creare. Ma io, guarda, penso che ci sia proprio una generale rimozione della sofferenza, e la morte è semplicemente una delle branche in cui questo accade. Sì.
0: Una domanda ecco, più pratica, adesso diciamo per questo insomma, nuovo anno riprenderanno questi incontri, come saranno strutturati? C'è già insomma un'idea da questo punto di vista? Dove è possibile informarsi per chi fosse interessato diciamo, a saperne di più, a partecipare?
1: Guarda. Allora, è possibile informarsi online, perché sicuramente pubblicherà qualcosa. Riprenderanno già dalla prima settimana di novembre, riprenderanno nel mio studio che si trova in zona Marconi. Sono gratuiti, questo forse non l'ho detto, sono gratuiti perché io considero le riflessioni sociali e anche la psicoterapia come un compito sociale, e quindi sono gratuiti per questo. Ci si può aggiungere in corso d'opera, quindi non so, anche al quinto sesto del caffè, si può venire anche in anonimato, nel senso che la persona può prenotarsi e venire anche senza dare il nome, perché ha proprio senso ed è importante quello che la persona si sente di condividere, e può anche dire poco, l'importante è che si raffronti con quello in cui vuole sentirsi. A volte qualcuno mi chiede se venire da spaventati è un fatto positivo, e io rispondo sempre di sì, che è come guardare qualcosa che ci fa paura, magari un film horror, da dietro la porta o da sotto il tavolo. Noi possiamo affacciarci quanto vogliamo su questo argomento, nessuno obbliga, perché è uno spazio protetto, però piano piano magari diventeremo più coraggiosi e potremo guardare meglio questa situazione. E oltretutto volevo dire anche che all'interno del Dead Caffè è prevista la possibilità di lavorare anche sulle DAT, cioè sul fine di vita, per chi lo richieda, insomma, per chi richiede un'assistenza, si può gratuitamente lavorare su questo affinché la persona possa sentirsi tutelata e al sicuro anche rispetto a questo, e trovare la propria posizione rispetto a questo.
0: Ecco, su quest'ultimo aspetto ci puoi spiegare un po' più nella pratica, anche come l'accompagnamento, che tipo di lavoro si fa? E un'altra domanda che appunto avevo era come diciamo, parlare della morte può anche insomma, aiutarci a essere più consapevoli rispetto proprio al fine vita, ovviamente, quindi a quelle che sono magari le nostre volontà, aspettative, eccetera.
1: Certo, guarda, io posso, cioè ognuno di noi può redigere, no, con gli appositi moduli le volontà rispetto al fine vita, e questo è qualcosa che di norma viene percepito come lontano, soltanto che nel momento in cui noi siamo ammalati o siamo sofferenti, la lucidità rispetto a questo diminuisce, e noi finiamo per perdere la bussola di quello che vogliamo e di quello che non vogliamo, no? Quindi rispetto a accanimento terapeutico, semplicemente a rianimazione, o rispetto a come io immagino il mio fine vita, e poter redigere le ultime volontà in un momento in cui noi ci sentiamo al sicuro e stabili, secondo me è una grande garanzia rispetto a quello che è il futuro, no? Posso, per esempio, voglio dire, chiedere di essere sedato oppure no, a seconda di come percepisco il dolore, no? E quindi ci sono tanti temi rispetto a questo che io posso sentire di esplorare. Rispetto invece alla significanza della vita legata alla morte, ma io penso che noi oggi più che mai abbiamo bisogno di riapprovarci questo argomento, perché noi oggi viviamo in una specie di continuo presente, no? Non ci sono più i passaggi generazionali, non è che io a 60 anni mi vesto come si vestiva mia nonna, che prendeva il tagliere magari scuro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi rimane, quelli i passaggi che scandiscono la vita sono principalmente la nascita e la morte, e sapere che c'è un termine è qualcosa che mi fa collocare all'interno di delle fasi esistenziali, mi fa dire dove sono e mi può portare anche nell'ambito di un impegno sociale, perché la morte, come la nascita, sono quei dati che sono gli affratellamenti dell'esistenza di tutti, no? Tutti nasciamo, tutti moriremo, tutti siamo esseri umani. E quindi all'interno di questo ci si può confrontare con dei pensieri di solidarietà che altrimenti non sorgerebbero. Quindi penso che sia questo anche la morte come un impegno sociale, di impegnarsi all'interno delle varie reti per poter rendere significativi questo. Sai, si dice che in qualche modo nella vita dovremmo starci come quando lanciamo un sasso nell'acqua, no? Lasciare tanti cerchi concentrici di memoria e di significanza che poi si espanderanno alle generazioni successive. Io penso che rapproparsi alla morte abbia proprio questo senso: lasciare alle generazioni successive un'eredità di significato all'interno di un mondo che invece ci priva del significato perché viviamo in un eterno presente. Penso questo.
0: Grazie, e proprio in conclusione ti chiederei proprio un'ultima riflessione, anche se già anticipavi diversi spunti molto, molto interessanti, e cioè come parlare della morte può anche cambiare il modo in cui viviamo, se l'hai visto magari, insomma, minima parte succedere da parte delle persone che hanno partecipato agli incontri, se ci sono stati, diciamo, spunti anche in questo senso.
1: Sì, l'ho visto succedere per una persona che è venuta perché aveva avuto una diagnosi di leucemia, però questa persona la leucemia poi non ce l'aveva, cioè dopo aver fatto ulteriore accertamento, c'era un sospetto di leucemia, poi la persona non ce l'aveva, però la persona non è riuscita, questa donna poi non riusciva più a vivere come prima, perché era come, diceva che era come se l'ombra nera della morte la seguisse. E questa persona era un'insegnante e viveva in una routine piatta da cui non riusciva, insomma, in qualche modo non riusciva a riconoscersi più, viveva una vita in cui non si riconosceva più. E dopo aver partecipato ad Ed Caffè e aver espresso più volte questa mancanza di riconoscimento nella vita che conduceva, a un certo punto ha deciso di insegnare gli italiani agli stranieri, si è lanciata in situazioni di volontariato, è andata a vivere in campagna, cioè ha fatto tante azioni che non avrebbe mai fatto se non le fosse capitato quel tipo di diagnosi poi non confermata. Quindi questo lo trovo proprio un caso significativo, perché la persona ha davvero cambiato delle sue situazioni. Ti voglio anche raccontare che quando ho iniziato i Dead Caffè, io, che come tutti noi sono molto difesa e sono piena di tabù rispetto alla morte, non riuscivo proprio a stare a contare

0: San Camillo, io andavo fuori del pronto soccorso del San Camillo e vedevo la gente che era malata e pensavo, ma certo, qualcuno può anche morire, magari domani mattina mi ci posso trovare io qua. E questo piccolo, e così io mi sono riportata in quel tipo di in quel tipo di situazione, cioè ho preso tanti dosi omeopatiche di shock esistenziali e ad un certo punto, dopo 2 o 3 mesi, ho sentito che quella roba che era stata, che era in qualche modo un pensiero, un'atmosfera, invece era diventata, da un'atmosfera emotiva, era diventata invece una convinzione. E quindi ha preso un altro posto, perché è difficile, cioè noi possiamo sentire da tante parti che la vita è impermanente, no? Lo sentiamo spesso, io pratico meditazione, ho sentito da tutte le parti che la vita è impermanente, ma per farne qualcosa veramente deve diventare un'esperienza emotiva e partecipata, perché se no, se noi rimaniamo a livello cognitivo, non riusciamo a fare delle azioni che ci muovono da dove siamo. Invece il primo passo è quello di muoverci da dove siamo, se la vita che conduciamo non ci risuona più.
1: Rieccoci in studio, solo per i saluti, questa era l'intervista a Lucilla De Martinis, psicoterapeuta che ha avviato da qualche anno l'esperienza dei Dead Café a Roma. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, andiamo a concludere la programmazione serale di Radio Radicale. Lo facciamo come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di Dal Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 13 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Oggi ci concentreremo soprattutto sulla guerra di Putin contro l'Ucraina e gli annunci di Donald Trump nel fine settimana, l'accordo con il leader russo sul diesel, la nuova richiesta a Volodymyr Zelensky di lasciare la presidenza, il tradimento l'ennesimo dell'Ucraina e degli alleati europei. C'è molto da leggere, dunque cominciamo subito con l'editoriale pubblicato ieri da Le Figaro, il voltafaccia dell'America. Trump ha scelto il suo campo, scrive il quotidiano conservatore francese. Fino a qui l'ambiguità permetteva di salvare le apparenze. Pur tagliando gli aiuti diretti all'Ucraina, Donald Trump continuava a vendere agli europei armi destinate a Kiev, continuava a condividere informazioni di intelligence militare. E nemmeno un mese fa firmava anche una legge che rafforzava le sanzioni economiche contro la Russia. Ora, per l'equivalente di una giornata di consumo mondiale di diesel, di gasolio, Trump ha effettuato una svolta strategica a 180 gradi. La sospensione delle sanzioni sulle esportazioni russe di idrocarburi permetterà di finanziare la macchina da guerra di Vladimir Putin senza alcuna contropartita da parte del leader russo. Questa decisione forse segnerà una svolta nel conflitto, conflitto che si intensifica all'inizio del suo quinto inverno, e senza dubbio una svolta geopolitica maggiore per gli Stati Uniti, che mai si erano piegati in questo modo davanti all'imperialismo russo. La giustificazione, secondo Le Figaro, lascia perplessi. Far scendere urgentemente il prezzo del diesel nella speranza di limitare i danni per i candidati repubblicani alle elezioni di midterm. Per Trump la soluzione al problema che lui stesso ha creato scatenando una guerra impopolare contro l'Iran passa dunque per Mosca. Si credeva che gli Stati Uniti fossero esportatori di petrolio e che le penurie di benzina provocassero file alle pompe in Russia. Forse l'occupante della Casa Bianca in realtà ha colto il primo pretesto utile

0: per avanzare verso ciò che Trump ha sempre privilegiato, cioè porre fine alla guerra dando la vittoria all'aggressore, proseguendo nel far affari con il padrone del Cremlino. Trump, ricorda Le Figaro, aveva già consentito a tutte le rivendicazioni russe quando aveva ricevuto Putin in Alaska nell'agosto 2025. Proseguendo nella riabilitazione internazionale di Putin, Trump lo ha invitato al vertice del G20 di dicembre, che si terrà nel suo campo da golf di Doral in Florida. In parallelo, Trump intima Volodymyr Zelensky di risparmiare le infrastrutture energetiche russe, lo spinge verso l'uscita dalla presidenza negandogli la legittimità che Trump riconosce al leader russo. Trump ignora cinicamente le provocazioni e la guerra asimmetrica che Putin sta conducendo contro l'Europa. Insomma, l'America First è un'America miope. All'origine di questa guerra c'è un paese che vuole divorarne un altro. Il minimo sarebbe che la prima potenza mondiale non acquisse l'appetito del predatore. Così, tra l'altro, Le Figaro in questo editoriale pubblicato ieri. Il giudizio dell'accordo Trump-Putin del Wall Street Journal è molto duro. L'insulto del diesel di Trump a Lindsey Graham, il titolo, Lindsey Graham, senatore scomparso, che ha il suo nome sull'ultima legge adottata dal Congresso sulle sanzioni contro la Russia, adottata postuma. Scrive il Journal: il mondo sente la mancanza di Lindsey Graham e mai come ora, nel momento in cui il presidente Trump si schiera in modo sempre più deciso al fianco di Vladimir Putin nella sua guerra contro l'Ucraina e contro l'Europa, ci vorrebbe un Lindsey Graham. Il defunto senatore forse avrebbe potuto convincere Trump a evitare questo enorme errore morale e strategico. Venerdì sera, spiega il Journal, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti acquisteranno fino a 4,8 milioni di tonnellate di diesel russo in più fasi. Il Tesoro americano ha revocato alcune sanzioni alla Russia fino al 7 aprile per permettere a Mosca di esportare il diesel. Il tutto dovrebbe aiutare i repubblicani nelle elezioni di midterm di novembre, ma 36 milioni di barili di diesel russo non sposteranno i prezzi. Il mondo consuma quotidianamente 28 milioni di barili di diesel. Ciò che accadrà in realtà è finanziare direttamente la sanguinosa guerra di Putin in Ucraina, e forse potrebbe andare ancora peggio. Il Financial Times ha scritto sabato che l'amministrazione Trump ha minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev se continuerà ad attaccare le raffinerie russe. A settembre, ricorda il Journal, Trump aveva incolpato l'Ucraina per le carenze di diesel causate dagli attacchi a lungo raggio contro le raffinerie russe. Mai una parola sugli attacchi iraniani e Houthi contro gli impianti petroliferi in Medio Oriente, mai una parola sugli aiuti che la Russia sta fornendo all'Iran attraverso intelligence e armi. Domenica Trump ha annunciato quello che ha definito un cessate il fuoco energetico nella guerra tra Russia e Ucraina. Poco dopo la Russia ha bombardato una centrale di Kharkiv. Un cessate il fuoco energetico, ricorda il Journal, gioverebbe a entrambe le parti. L'Ucraina sta per affrontare un altro inverno rigido e le raffinerie russe sono sotto assedio. Ma Trump non ha nulla da dire sugli implacabili attacchi di Putin contro le città ucraine. Insomma, per il Journal questa svolta strategica è difficile da comprendere. Solo un mese fa Trump aveva firmato la legge di Lindsey Graham che consente nuove sanzioni e dazi contro i paesi che acquistano petrolio e gas dalla Russia. Ora Trump ha deciso di acquistare direttamente diesel russo e di revocare alcune delle attuali sanzioni americane. Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sull'Europa, sull'India, sulla Cina affinché non comprino più petrolio russo. Tutto il lavoro diplomatico è stato mandato in fumo con poche parole. Il Cremlino era sotto pressione finanziaria per le sanzioni occidentali e per la capacità dell'Ucraina di colpire obiettivi in profondità in Russia. Il Center for Research on Energy and Clean Air stima che le compagnie petrolifere russe guadagneranno circa 4,5 miliardi di dollari dall'accordo di Trump sul diesel, dollari che finiranno nella spesa per la difesa che già oggi è prevista aumentare del 27% nel 2027. Trump inoltre ha aumentato la pressione sull'Ucraina dichiarando che è tempo che abbia un nuovo presidente, ma dovrà cercare a lungo per trovare qualcuno in Ucraina che sostenga Vladimir Putin. Nel fine settimana Trump si è lamentato ancora una volta che Zelensky avrebbe potuto porre fine alla guerra molte volte. Vero, Kiev può arrendersi, gli ucraini preferiscono combattere per la loro indipendenza e per la loro libertà. I tentativi numerosi di Trump di compiacere Putin con vertici, lusinghe, offerte di nuovi investimenti e altro non hanno smosso di un millimetro il leader russo. Nel fine settimana un funzionario del Cremlino ha detto che l'accordo sul diesel non cambia la determinazione di Putin di raggiungere gli obiettivi della sua guerra. Quali sono gli obiettivi? Trasformare l'Ucraina in un protettorato del Cremlino. Finché questo non cambierà, l'accordo sul diesel di Trump aiuta la Russia, non aiuta la causa della pace. Così tra l'altro il Wall Street Journal. Il Times di Londra ieri aveva un editoriale nel quale, tra le altre cose, oltre a condannare questa nuova svolta di Trump, vengono evidenziate le contraddizioni di questo annuncio. Il titolo: togliere le sanzioni sul diesel russo è teatro politico irresponsabile. L'accordo di Trump con Putin è un tentativo di salvare la pelle alle elezioni di midterm, ma non si tratta solo di un grossolano fallimento morale. È anche inutile perché non funzionerà per i prezzi del diesel negli Stati Uniti. La quantità di diesel che la Russia ha promesso di esportare è minima rispetto alla domanda non solo globale ma anche interna agli Stati Uniti. Il Guardian ieri invece aveva un editoriale nel quale metteva insieme sia gli annunci di Trump sulla Russia e l'Ucraina sia l'assalto contro la Corte Penale Internazionale, un assalto contro lo Stato di diritto secondo il Guardian, il quotidiano britannico di aria laburista, che scrive nelle sue conclusioni: la spudorata ostilità di Trump nei confronti dello Stato di diritto ha un solo vantaggio: nessuno può giustificarla o presumere che sia limitata. La guerra contro l'Iran, il rapimento del presidente del Venezuela, le uccisioni extragiudiziarie di presunti trafficanti di droga nei Caraibi, le minacce alla Groenlandia e al Canada hanno mostrato fino a che punto Trump sia disposto ad arrivare e hanno smentito l'assunto in base al quale gli alleati sono al sicuro. È chiaro che il problema non è una Corte Penale Internazionale fuori legge, come ha sostenuto il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il Guardian, oggi il vero problema è una superpotenza fuori legge, così tra l'altro il quotidiano britannico. Libération ieri invece aveva un commento di Thomas Legrand, nel quale ricordava un fatto storico importante. Il titolo è questo: diesel russo, Trump cede al più forte una tradizione dei fascisti. Anche qui si ripercorre quanto accaduto nel fine settimana. La giravolta di Trump poteva essere prevista, eppure tutti si sono detti sorpresi. Poteva essere prevista perché dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025 è evidente che il cuore e il portafoglio di Trump pendono per la Russia, cioè per il più grande, il più forte, il maschio alfa di turno. Ma al di là del caso Trump e della sua specificità personale, un miscuglio di ignoranza, eccessi e volgarità. Nessuno può stupirsi nel vedere un presidente di estrema destra preferire una pace russa per porre fine a questo conflitto in Ucraina, invece che un costoso aiuto alla resistenza ucraina. L'estrema destra è per natura, in ogni luogo, in ogni circostanza, forte con i deboli e debole con i forti. Le estreme destre europee vogliono tutte che l'Ucraina aggredita ceda alla Russia un pezzo del Donbass oltre che alla Crimea. Basano tutti i loro programmi politici interni prendere di mira le popolazioni più deboli, che siano in Ucraina o a livello nazionale, minoranze, immigrati. L'AfD in Germania afferma la propria russofilia più chiaramente del Rassemblement National in Francia, ma Marine Le Pen ha altri fascisti potenti da ammirare. Il riferimento storico è questo: debole con i forti, forte con i deboli. Ecco ciò che conduce immancabilmente alla capitolazione. La storia della Seconda Guerra Mondiale ce lo ha insegnato. Questo insegnamento è stato formulato nel modo più chiaro possibile dall'espressione sorpresa divina, grido del cuore di Charles Maurras, per rallegrarsi dell'ascesa al potere del maresciallo Pétain e dell'attuazione del programma di estrema destra dell'État français nel luglio 1940 grazie alla potenza di chi? Dell'esercito invasore, la Germania nazista, l'esercito tedesco. Ecco, l'ultimo inganno trampiano in definitiva non è altro che una capitolazione in più dell'estrema destra davanti a una potenza affermata. Così Libération, con cui ci fermiamo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
1: E con la rassegna di David Carretta termina la programmazione di questo lunedì di Radio Radicale. Apriamo la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un convegno che si è tenuto domenica scorsa, ieri a Torino: Democrazia, Stato di diritto e libertà individuali dal contesto internazionale e nazionale alle sfide del nostro territorio. Rosa nel pugno, un progetto da rilanciare. Un convegno che ha visto la partecipazione del segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, ed altri esponenti che vedremo tra poco. Dalle 2 di notte circa invece vi faremo ascoltare 60 under 30 che stanno cambiando il paese, una giornata di incontro che si è tenuta venerdì scorso a Roma con anche qui tantissimi interventi: Federico Lobuono, presidente della Giovane Roma, Paolo Federico, vicepresidente della Giovane Roma, Pietro Luigi Polidori, presidente dell'Università degli Studi Link di Roma, Matteo Allisei, presidente di Radicali Italiani e di Più Europa, Simona Calzaretti, consigliera comunale di Salerno di Avanti PSI, Marina Tomassoni, presidente provinciale di Gioventù Nazionale a Perugia, Chiara Esposito, consigliera comunale di Mantova di Fratelli d'Italia, Angelo Bonelli, deputato e coportavoce di Europa Verde, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma ed esponente del Partito Democratico, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, Fabrizio Tantillo, segretario dei Giovani della Sicilia di Forza Italia, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giulia Fedele, segretaria delle Marche e consigliera del Comune di Ancona, Emilio Carelli, direttore del settimanale L'Espresso, Tommaso Sasso, responsabile dei progetti di cultura e politica del Partito Democratico, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Ellie Schlein, deputata e segretaria nazionale del Partito Democratico, Ada Bastone, collaboratrice dell'area multimediale della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, deputato e presidente del Movimento 5 Stelle. Tutto questo sino alle 5:45 del mattino, quando vi lasceremo a Media e Dintorni di Emilio Targia con Edoardo Fleischner. Quindi il bandolo di Valeria Manieri, alle 6:45 ancora la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni e a seguire la rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Alle 7:10 spazio trasnazionale in diretta con Francesco De Leo e alle 7:30 come sempre stampa a regime con Alessandro Barbano. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo come detto con il convegno Democrazia, Stato di diritto e libertà individuali dal contesto internazionale e nazionale alle sfide del nostro territorio. Rosa nel pugno, un progetto da rilanciare, tenutosi ieri, domenica, a Torino con gli interventi del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e poi Mario Barbaro, membro del direttivo del Centro Pannunzio e componente della segreteria del Partito Radicale, Alberto Nigra, iscritto del Partito Radicale, Gianluca Pescatori, avvocato, Giovanna Giordano, Sergio Rovasio, presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino, Marco Morello, Rita Zuncheddu, Dario Troiano, Francesco Aglieri Rinella, segretario provinciale del Partito Liberal Democratico. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti a questo incontro sulla rosa nel pugno, sulla direzione in cui vediamo se ci siano le condizioni in cui vorremmo andare. Per prima cosa ringrazio Laura De Fonseca per la disponibilità della sala e darei subito la parola a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale e presidente della lista Pannella, che ringraziamo. Il microfono staccato, io non sento. È muto.
3: Mi sentite?
2: Sì.
3: Ok, stavo dicendo appunto, grazie Mario per questa riunione. È importante riannodare i fili, intanto di una storia ormai negata. Sono decenni che si lavora, no, per la scomparsa del Partito Radicale, non certo per occupare uno spazio, ma per cancellare quello spazio che solo il Partito Radicale ha voluto e saputo occupare in questi decenni. Io credo che le proposte del Partito Radicale, che negli anni passati erano considerate qualcosa di futuristico, no? Fuori dall'attualità politica, oggi dimostrano come fossero necessarie già allora per prevenire quello che sta accadendo adesso. Giusto per rimanere nell'attualità, dalla pena di morte alla Corte Penale Internazionale, per non parlare della legge elettorale e di tutto quello che si muove intorno alla legge di bilancio, ormai diciamo, i temi storici che principiano la storia del Partito Radicale sono iscritti nell'agenda politica. C'è un piccolo particolare, che l'agenda politica purtroppo viene letta da persone che non sono preparate ad affrontare questi temi, penso sostanzialmente non solo per una mancanza politica, ma per una mancanza di cultura. Noi che abbiamo considerato sempre, no, cultura e politica, politica e cultura, questo è un problema importante e credo che oggi la forza della rosa nel pugno sia quella di essere probabilmente l'unico luogo che rende soggetti di cultura soggetti di iniziativa politica. Lo strumento disponibile oggi per poter portare avanti alcune politiche, per essere presenti sullo scenario politico è sicuramente quello della Rosa del Puglio, perché per la sua storia, ma anche per la sua proposta, per la sua proposta attuale di strumento adeguato a questo momento storico. È importante essere partiti da Torino, non l'abbiamo fatto apposta, diciamo, no? Nel senso che abbiamo lanciato l'idea insieme ad Irene Testa di vedere se fosse possibile utilizzare questo strumento, e da Torino è arrivata subito una risposta, come dire, concreta, no? Non semplicemente di adesione formale, ma sostanziale. Quindi io penso che il dibattito di oggi che ci sarà lì sarà molto importante per capire, no? Per definire se nei confini della Rosa del Puglio, che potremmo definire i confini dell'iniziativa politica liberale, liberista, libertaria, dei diritti sociali e dei diritti civili, della libera impresa e del libero mercato, proprio nel momento in cui le politiche stataliste, anche in Occidente, non solo nei paesi autoritari, stanno ricominciando a prendere piede, rilanciare l'iniziativa liberista in economia oggi appare una grande bestemmia, però è anche la grande risposta ai problemi del nostro tempo. Tutte le questioni dell'energia, ma siamo stati per, direi, decenni in assoluta solitudine, no? A discutere del tema dell'energia, per allargare, poi oggi si riparla di guerra dell'acqua, perché ci sono grossi problemi anche su quel fronte. Ecco, vogliamo alto, ma partiamo dal basso, cioè riuscire ad organizzare sul territorio iniziative politiche per rilanciare questi temi, a partire dalle amministrazioni comunali, perché poi sono tutti temi che tornano a chi? Sono temi e problemi che tornano ai cittadini, che gravano sulla vita quotidiana dei cittadini. Quindi questa è un'iniziativa difficile perché è la prima, ma sicuramente molto importante per la stessa ragione, proprio perché apre un filone di riflessione da una parte e di organizzazione dall'altra. Quindi davvero grazie per averla organizzata e buon lavoro.
4: Grazie Maurizio Turco. Allora, io in lista a chi vuole intervenire, nel frattempo fare il mio intervento. Mi chiedo se chi vuole intervenire. Ma io dico questo. Allora, intanto io credo che sia una vittoria essere qui oggi, no? Nel senso che il Partito Radicale, in generale Marco Pannella, ma questo è certificato anche dalle sentenze, è stato oscurato durante la sua vita, no? Poi dal 2016, da quando è mancato, è iniziato un altro filone, di cui adesso non è il caso neanche di parlare. Però il fatto di essere qui oggi a vedere se ci sono le condizioni per partire ad un ragionamento di tipo elettorale con la rosa nel pugno, con questo simbolo storico, è già una vittoria. Credo che per quanto riguarda la storia del partito ci sono dei temi molto importanti che stanno tornando di attualità. Se pensiamo soltanto a quello che è successo nelle ultime ore con Trump, quindi il volta faccia nei confronti dell'Ucraina con l'accordo sul gasolio, quindi è tutto un po' si interseca. E a partire da che cosa? Dalle proposte che il partito già faceva, Pannella in particolare, nei primi anni del 2000. Quindi parliamo della proposta dell'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie, perché purtroppo oggi, lo vediamo oggi, siamo ospiti, come spesso accade in questo luogo meraviglioso, che ci racconta che cosa? Ci racconta l'ostracismo che c'è nei confronti delle democrazie, no? Quindi Israele è una democrazia, e vediamo in sede ONU che cosa sta accadendo. Cioè, l'ONU è un organismo che ormai è alle dipendenze, si può dire, delle autocrazie e delle dittature. Lo vediamo nelle prese di posizione proprio contro Israele. E Pannella aveva avuto questa intuizione negli anni del 2000, di concerto con la nascita della Community of Democracies, di organizzare le democrazie e non soltanto come dire, la visione che c'era dell'ONU concepita senza tener conto del fatto che uno Stato sia o meno una democrazia. Tutto questo inficia la vita delle persone, perché noi non possiamo immaginare un futuro senza democrazia, e lo vediamo costantemente. E quindi questa sua visione che aveva avuto oltre 20 anni fa sul fatto che l'ONU non era all'altezza della situazione e che le democrazie avrebbero dovuto organizzarsi per difendere quegli spazi di libertà che tutti noi abbiamo, questa è una grande intuizione e che secondo me va portata all'attenzione della comunità internazionale, una battaglia che va ripresa, perché soprattutto a livello di stati uno non vale uno. E quindi non è possibile che gli stati dittatoriali o le autocrazie abbiano la stessa libertà di parola quando essi stessi non rispettano i diritti fondamentali delle persone. Però di queste cose siamo da soli a parlarne. Cioè, io veramente vedo soprattutto in questi ultimi anni che non si fa differenza nel dibattito pubblico tra le democrazie e le non democrazie, e quindi ci si appiglia anche un po', secondo me, in maniera strumentale a tutto quello che sono le prese di posizione dell'ONU, quando queste prese di posizione sono francamente inaccettabili, soprattutto nei confronti di Israele. Poi c'è il tema della legge elettorale, anche questo nelle ultime settimane abbiamo visto un po' di tutto, e quindi è stata varata una nuova legge elettorale. Stavolta è stato fatto anche a colpi di maggioranza, quindi rispetto alle ultime volte c'è anche questo aspetto. È una legge elettorale, questa,
5: che cancella quel poco che c'era di maggioritario, c'era un terzo degli eletti che venivano eletti col sistema maggioritario, e cancella anche quel pezzo lì. Adesso, se andiamo a riprendere la storia degli ultimi decenni in Italia, i cittadini si erano espressi più volte in una direzione, che era quella della chiarezza, con un sistema elettorale uninominale a turno unico, che è un sistema elettorale soprattutto in voga nei paesi anglosassoni, che ha dei pregi, cioè ha il collegamento dell'eletto con il territorio, ha meno passaggio burocratico con il partito, quindi viene prima la faccia e poi il partito. Ha il pregio anche di essere chiaro e di avere al termine del momento elettorale chiarezza anche su chi ha vinto e chi ha perso. Però questi sono aspetti che non piacciono ai partiti, piacciono ai cittadini, perché più volte è stato tradito il voto popolare, a partire dall'istituzione del Mattarellum, quando si è salvata la componente proporzionale. E nel 99 c'è stato un altro referendum, qui il quorum non si è raggiunto per lo 0,3 o 0,4% per cancellare sempre la quota proporzionale, e chiaramente con polemiche, anche perché vi ricordo che erano stati lasciati anche i morti dentro le liste elettorali, quindi è stato anche un voto discusso e contestato. E qual è la forza politica che sostiene quello che sostenevano i cittadini e di cui oggi non si deve parlare? È il Partito Radicale, che è rimasto sempre col faro puntato su quello che è l'interesse del cittadino e non quello che è l'interesse invece delle segreterie dei partiti, perché il sistema maggioritario andrebbe a togliere quel potere negoziale che hanno i partiti per inserire i candidati in determinati collegi, ci sono anche modalità di recupero, listini, eccetera. Tutto questo noi vorremmo cancellarlo e purtroppo siamo anche qui, credo, gli unici a voler sostenere ancora il maggioritario. E poi ci sono tutti i temi della giustizia. Oggi abbiamo qui anche la cugina di Beniamino, Cinqueddu, che saluto. E, francamente abbiamo visto di tutto in questi ultimi anni. Ci sono le battaglie per la responsabilità civile dei magistrati da riprendere. Sono battaglie centrali che afferiscono direttamente alla vita delle persone. Quindi, come Partito Radicale, noi andiamo sempre alla radice dei problemi. Quindi, se non funziona quello che afferisce al mondo della giustizia, che poi sfocia nel disastro del carcere, noi lo sappiamo bene, anche visitiamo le carceri, qual è lo stato delle carceri, se non si mette a posto quello che è la base di un sistema democratico, è molto difficile poi parlare anche di legge elettorale, no? Quindi la giustizia rimane sempre, sempre un focus. Poi c'è un altro tema, questo un po' più locale, che mi piace toccare, non so se si avrà mai la forza di riprenderlo, ma sull'elezione diretta del sindaco metropolitano, perché negli anni 90 c'era stata una proposta di Elio Vito per inserire il consiglio metropolitano con l'elezione diretta da parte dei cittadini. Poi, come sempre, nei vari passaggi che ci sono stati a vari livelli, diciamo si è andati in una direzione di un meccanismo indiretto di elezione di quelli che sono i consiglieri metropolitani, e quindi non un meccanismo diretto, e quindi la proposta originaria invece prevedeva l'elezione diretta del sindaco metropolitano per tutta l'area metropolitana. È una questione che riguarda soprattutto le grandi città, Torino, Napoli, Roma, Milano, con sfumature diverse, ma che è molto importante. Se pensiamo ad esempio a Napoli, Napoli è circondata da paesi molto più piccoli che non hanno voce in capitolo, e quindi quella proposta originaria andava nella direzione di un sistema democratico vero che partisse dal basso anche per l'elezione del sindaco e dei consiglieri dell'area metropolitana. Questi sono gli aspetti che mi stanno più a cuore. Io penso che il fatto di presentare o meno la rosa nel pugno, non so se a livello nazionale, locale, comunque in tutte le sedi, sia importante capire se si riesce a farlo anche per riprendere questi temi che non vengono sollevati da altri, e che comunque il momento elettorale, un po' come nella tradizione, nella storia di questo partito, il momento elettorale è importante anche soprattutto per fare politica. Poi c'è il tema degli eletti, ma per noi è sempre stata un'occasione per riprendere dei temi che altrimenti vengono messi un po' sotto il tappeto. Ecco, questo era un po' quello che volevo dire come mio intervento, come introduzione. Qualcuno che mi faccia segno che vuole intervenire? Nigra. Alberto Nigra. Adesso ho anche le mani libere, dove lascio il microfono così per indicarmi i prossimi interventi. Grazie mille.
6: Grazie. Abbiamo cercato di usarli. Benissimo, grazie a tutti e grazie a Maurizio Turco per la sua introduzione e a Mario Barbaro per la sua introduzione a livello locale di questa assemblea. Provo a dire alcune cose molto brevi, ma diciamo che seleziono ovviamente tra le tante che si potrebbero dire. Ora inizierò con una citazione latina, che spero il mio amico Dario, che è esperto di latino perché ha fatto il classico al Cavour, mi confermi: mala tempora currunt sed peiora parantur. spero di averla detta nel modo giusto. Noi viviamo un'epoca molto difficile, questo è fuori discussione. Il modo acuto nel quale alcuni problemi che noi abbiamo sempre avuto molto chiari ed evidenti e sulla base dei quali anche abbiamo fondato e incentrato la nostra iniziativa politica come Partito Radicale, hanno assunto negli ultimi anni, diciamo alcune di questi hanno delle date ben precise che adesso citerò, l'acutezza, no? E la drammaticità che non consentono a noi di pensare di poter stare a non guardare, perché non l'abbiamo mai fatto, ma non cercare di recuperare una spinta positiva e forte che dal punto di vista politico aiuti ad portare i giusti e necessari e indispensabili e mi auguro possibili correttivi. Cito alcuni temi. Il primo dal quale partire, ma non solo per il dovere di ospitalità, ma perché è un tema che io sento profondamente mio da tanti anni e anche da tempi non sospetti, è quello di Israele, ma fondamentalmente il tema dell'antisemitismo mascherato da antisionismo che si sta riproponendo da dopo il 7 ottobre, cioè drammaticamente da una data che segna il momento più drammatico della vicenda dell'antisemita a livello europeo, dopo la Shoah ovviamente, cioè nel momento in cui avrebbe dovuto scattare, no? Diciamo così, una reazione che rafforzasse la diga antisemita, e invece, come dire, quello è diventato un momento dal quale una parte forte e sempre crescente, sempre più organizzata dell'opinione pubblica, di una parte di essa, ha rotto gli argini. Guardate, noi dobbiamo stare attenti a una sindrome Maginot. La Francia, no, nella seconda guerra mondiale, memore della prima, costruì una grande, no, linea difensiva con casematte, torrette, in cemento armato, salvo scoprire che poi i tedeschi la girarono passando, no, da nord. E la sensazione che io ho rispetto al tema dell'antisemitismo, dell'antisionismo, dell'anti-Israele e della rigurgito che in questo momento è in atto è esattamente questo, cioè come se noi guardassimo, no, il nemico in una direzione, adesso la semplifico, a destra, e invece, voglio dire, il nemico arriva da sinistra su questo tema oggi. È drammatico, ma è così. Non perché tutta la destra sia esente da questo pericolo e da questo tema che sta in alcune parti di essa profondamente radicato. Ma perché guardate che a sinistra le cose non sono molto diverse. E l'argine non si è rotto perché ci sono stati i bombardamenti su Gaza, le vittime, eccetera, eccetera, tutte cose sulle quali possiamo ovviamente approfondire, l'abbiamo già fatto in molte discussioni, ma perché quella roba, quel fatto lì ha, come dire, aperto il vaso di Pandora dell'antisemitismo, mettendo in campo tutta la sua virulenza, e sostanzialmente oggi noi vediamo che questa è particolarmente accentuata da dove noi pensavamo che fosse esente, o qualcuno pensava che essa fosse esente. Io ho militato per molti anni della mia vita nella sinistra, e vi garantisco che quando 15 anni fa, 20 anni fa, mi recavo per le prime volte, poi sono state molte, grazie a Dio, in Israele, non per turismo, anche quando è stato il caso, ma come dire, per esprimere vicinanza e solidarietà a quel paese, non veniva segnalato questo mio andare in Israele come un fatto positivo. Era tollerato quando andava bene. Tollerato e comunque minoritario all'interno della parte politica nella quale io militavo. Ma sapevo che esisteva l'antisemitismo, che si mascherava già allora da antisionismo. Ma come si può oggi dire che essere antisionista non è essere antisemita? Israele esiste per una ragione precisa e ben profonda. La sua esistenza viene teorizzata ben prima della Shoah, perché le persecuzioni anti-ebraiche erano già diffuse in Europa. E c'era il tema di dove poter reinsediare, diciamo, una comunità che potesse, diciamo, tutelare la propria esistenza al di là di quello che avrebbero e non fatto i paesi europei, o con le persecuzioni aperte, nazismo, fascismo, via dicendo, o con l'indifferenza. Oggi stiamo assistendo sostanzialmente a un fenomeno che ha paragoni similari. Secondo tema, brevemente, l'Ucraina. Ma anche qui, guardate, che cosa c'è di sorprendente? Una parte, scusate anche qui se insisto sul tema, della sinistra è contro Zelensky e l'Ucraina perché pensa che Putin sia la reincarnazione del comunismo sovietico, confondendo per certi versi, perché pronti sono simili, l'imperialismo sovietico, che c'è stato ed è stato un fenomeno ben preciso, con l'imperialismo russo, che si mischia effettivamente nella figura di Putin, ma nella sua essenza peggiore e più virulenta e, come dire, priva di qualunque, diciamo, prospettiva che non sia quella dell'imposizione con la forza della propria, del proprio modello di vita esistenziale politico. Però attenzione anche qui, perché i cedimenti sono all'ordine del giorno. Cioè, fino adesso, come dire, noi abbiamo avuto una parte consistente dell'Europa che ha tenuto su questo, e anche il nostro paese è stato tra quelli che hanno contribuito positivamente. Sappiamo che ci sono anche dei distinguo all'interno dell'attuale maggioranza di governo, ma non hanno prevalso né gli è stato consentito di prevalere. Ma Vannacci da una parte, e Conte, AVS e gran parte del PD dall'altra stanno mettendo in forte discussione questa linea politica. Mettere in discussione questa linea politica vuol dire sostanzialmente riproporre un tema antico, cioè l'antioccidentale, no? Tema antioccidentale non è un fatto geografico, vuol dire che in qualche modo c'è un attacco ai principi fondamentali delle democrazie, perché chi difende l'Ucraina, paese che è certo una perfezione di democrazia, anche se forse qualcosa potrebbe iniziare a insegnare anche a noi, visto che, come dire, vivere 4 anni sotto una guerra di quel tipo e non perdere le libertà civili e politiche con uno stato di guerra permanente, forse, come dire, dimostra che c'è un radicamento anche di questi principi, non solo di una difesa della propria indipendenza, autonomia, del nemico, vuol dire sostanzialmente mettere in discussione questa nostra, cioè i valori della democrazia, che infatti, voglio dire, sono attaccati da chi ha questi valori, ha un attaccamento, diciamo, molto relativo o strumentale laddove gli interessa bene. Sulla giustizia non aggiungo molte cose, quelle che già abbiamo detto e potremmo dire, se non che ovviamente non ci si inventa garantisti e non ci si inventa legati ai temi della giustizia solo perché si sostiene in un referendum la posizione giusta. Cioè, l'abbiamo visto nel referendum sulla riforma della giustizia. C'era chi, come noi, su questi temi aveva le carte in regola perché da sempre sostiene quello che parte lì si diceva, cioè, come dire, solo relativamente, e che sono i temi sui quali noi pensiamo che si costruisca un sistema giudiziario equo, democratico, rispettoso dei diritti di vita. Trunchetto oggi, Tortora ieri, ma non è in mezzo tutto il nostro lavoro, no? Quotidiano, settimanale, mensile, annuale, sulle carte, sui temi della giustizia. E poi c'è chi, diciamo, fedelmente si schiera da contro per doveri anche di riconoscenza politica verso la magistratura, che gli ha consentito magari di essere in campo quando altri invece hanno dovuto cedere il passo, no? A questo. E chi invece si improvvisa, no, su questi temi, salvo, come dire, il giorno dopo il referendum, abbandonarli, no? Come dire, come se fossero un problema e non più, diciamo, un tema sul quale costruire un altro pezzo di battaglia politica. Perché è vero che i referendum si possono vincere, si possono perdere, È vero che ci sono stati milioni di italiani che hanno votato contro, ma è vero che ci sono milioni di italiani che hanno votato a favore e forse per la prima volta molti di questi hanno ragionato sui temi della giustizia anche grazie a quel referendum. Ma abbandonare quella battaglia, cosa che non abbiamo fatto noi, ma noi siamo silenziati, questo è il problema, cioè nel senso che noi siamo, è più difficile diciamo non parlare del Partito Radicale, no? Con questa precisione chirurgica, no? Che ovviamente diciamo non volevo fare, cioè nel senso che uno può avere più o meno attenzione, ma quando sei escluso da qualunque strumento di informazione di tipo pubblico e non so, è chiaro che c'è una volontà precisa. Dai fastidio, sei nocivo, sei negativo, perché dici le cose che altri non dicono e perché le dici anche quando gli altri non osano dirle. Chiudo, perché volevo farla breve, ma la sto già facendo troppo lunga. Due battute su Torino. Ci sarebbero molte cose da dire. A Torino noi abbiamo in questo momento una situazione verso le amministrative abbastanza delineata, che vede sostanzialmente due candidati in pista potenziali, uno il sindaco uscente Lo Russo e l'altro un candidato per il centrodestra che è Marrone. È una battuta quella che sto per dire, ma mi sembrano due note sullo spartito del Requiem di questa città. Cioè nel senso che così com'è, questa città è destinata al declino, chiunque dovesse prevalere. Cosa possiamo fare noi? Beh, come dire, con le nostre forze, con i nostri temi sui quali dobbiamo mettere la nostra forza, è chiaro che dobbiamo provare a giocare, io credo, una parte in questa partita. L'abbiamo già fatto alle scorse, è andata male, ma possiamo provare, diciamo, a replicare in maniera più positiva, capendo chi possono essere i nostri compagni di strada, chi possono essere coloro che insieme a noi possono condividere di costruire un progetto diverso e provare a dare un tono diverso a questa partita che sia liberale, liberista e libertario, cioè così come noi siamo. E quindi chiudo rispondendo un po' al quesito di questa nostra riunione. Rosa nel pugno, Partito Radicale, se devo dare la mia opinione, sono chiamato a dire questo intervenendo, per me è un sì pieno, totale e necessario, direi. Cioè è evidente che i modi, le forme le costruiremo insieme, a partire ovviamente dal partito nazionale e via via declinando con le nostre forze, le nostre capacità, con il nostro impegno. Ma se oggi dovessi dire che questo è un sì o un no, è un sì perché è necessario fare la nostra parte in questa partita, perché noi dobbiamo contribuire oggi su ogni tema che ho detto, scusate se uso e abuso di un tema, di una parola che viene spesso ripetuta a sproposito, forse è arrivato il momento, no, di mettere in campo una vera resistenza attiva. Questo è quello che noi dobbiamo fare, quello che possiamo fare con le nostre forze. Grazie.
5: Grazie. Invito Gianluca Pescatori.
7: Scusa un attimo, Mario.
5: Giustamente Alberto faceva notare, importante Mario, stilare un programma per la città, perché una città che va in declino non è una città la città che vogliamo, quindi qui in sala ci sono presenti persone che si sono date molto da fare per le questioni relative a questa città e non soltanto.
7: Mario.
5: Grazie
8: Mario, ma come avvocato io non posso che partire dal tema della giustizia, che ovviamente è quello che mi sta più a cuore, no? È ovvio che chi come noi ha combattuto per il sì è qui che si lecca le ferite e siamo stupiti e dobbiamo essere stupiti, ma da che cosa? Non dal sì o dal no, dalla vittoria, ma dalle modalità in cui è maturata la vittoria del no. Io non credo che chiunque abbia fatto un po' di politica, se si è appassionato un po' alla politica, ha visto sempre durante i referendum, ma anche durante le campagne elettorali, tutti bassi, menzogne, quello che stupisce è che qui è stata organizzata da parte del NOR, quindi da parte della magistratura, di quella parte della magistratura consistente, perché è inutile dirci, consistente, che era evidentemente per il NOR e che quindi voleva preservare prima di tutto le correnti, perché poi uno dei nodi fondamentali di quella riforma era proprio scardinare le correnti. Beh, ha dimostrato quella parte della magistratura di avere un potere che va ben oltre la semplice possibilità di stabilire se ciascuno di noi debba essere o non debba essere carcerato e trattenuto in carcere senza un processo e quindi per una semplice misura da operare preventiva. Perché una forza politica, cioè è la forza di gestire l'opinione pubblica, di ottenere consenso da parte dell'opinione pubblica, e i mezzi con cui l'ha fatto sono, a mio avviso, me ne assumo ogni responsabilità, deplorevoli. La menzogna è stata il mezzo fondamentale per la vittoria del no, mistificando, raccontando bugie, raccontando ciò che non era e facendo leva su che cosa? Su due elementi. La forza che quella magistratura riesce a esercitare su una buona parte della politica, dei partiti politici, e poi sulla complessità, ovviamente, dei quesiti referendari che quando riguardano la giustizia coinvolgono, da un lato, una forma di competenza tecnica che non tutti possono avere, e dall'altro, ovviamente, le paure su cui si è giocato tantissimo, no? Il cinismo con cui quella parte della magistratura si è comportata, con cui ha agito, deve farci temere il modo in cui ogni giorno esercitano le funzioni istituzionali a loro proprie. Lo dico, per carità, lo ammetto di essere dissentito per l'esito del referendum, perché dal mio punto di vista il referendum era fondamentale per cominciare a cambiare qualcosa in questo paese. Cioè, scardinare delle nicchie di potere non per rendere la magistratura debole, ma per fare in modo che la magistratura smettesse di sopravanzare su tutti gli altri organismi istituzionali, violando il sistema di bilanciamento dei poteri che è fondamentale per ogni democrazia e che dovrebbe esserlo anche per la nostra. Cosa che invece non è.
9: Ho usato troppo.
8: Ah, scusate, mi sono lasciato tempo. A passare. Sicché, e arriviamo a noi oggi, siamo e saremo sparuta minoranza per due ragioni. La prima è perché noi siamo dei Don Chisciotte che combattono contro i mulini a vento. Io, che sono un romantico, sono contentissimo di essere. La seconda ragione per cui siamo una sparuta minoranza, e qui cambio tema, secondo me, è i cambiamenti che noi stiamo vedendo nel mondo, che secondo me ci stanno dicendo che dobbiamo provare a ragionare su una forma di democrazia diversa. Cioè, che la forma di democrazia a cui noi siamo legati, che è la democrazia liberale, che è la democrazia che garantisce la centralità dell'uomo, oggi per qualche motivo non piace più alle persone, non ha appeal, non vende, scusate il termine triviale con cui lo dico, no? Prosaico, non vende. Si guarda con ammirazione a quei posti in cui, secondo ovviamente noi che viviamo da qui, noi che non viviamo lì, andiamo lì come turisti, tutto funziona tranne una cosa, no? La libertà individuale delle persone. E dove c'è, io penso alla Russia per prima, no? C'è peraltro una mentalità e una forma mentis completamente diversa dalla nostra, dove l'individuo non è visto come essere unico e inviolabile, ma come un elemento all'interno di un sistema che deve funzionare come il sistema vuole per il bene del sistema. Ed è un rovesciamento della medaglia che fa veramente la differenza tra quello che noi pensiamo essere democrazia e quello che altri pensano essere libertà, o il livello di libertà che loro ritengono sufficiente. Su questo noi dovremmo fare però dei ragionamenti, perché ovviamente dovremmo cominciare a pensare come può cambiare la nostra democrazia senza cambiare, cioè senza che diventi un minus, senza che diventi qualcosa di meno libero, di meno garantista per i diritti dei cittadini. Quindi felice di essere qui questa mattina, ovviamente abbraccio il progetto, non vi tedio con altre parole e grazie a tutti.
7: Grazie a te, Mario.

0: Ma noi dobbiamo trovare qualcosa per uscire di qua. Cioè noi abbiamo bisogno di temi per farci ascoltare e nessuno ci ascolterà mai su temi così dettagliati. Cioè su temi così tecnici, così dettagliati come la legge elettorale, noi dobbiamo fare tutte le battaglie possibili, dobbiamo essere coscienti, studiare, riflettere, fare tra noi tutto quello che vogliamo. Ma non usciremo mai di qui se non troviamo dei temi che invece interessano i cittadini. Perché quello che è una delle cose che a me spaventa di più è fatto che la gente lontana non ci fa più. Non parliamo giovani, abbiate pazienza, ma qua dentro io mi sento giovane, sono quasi 70 anni. Questo mi preoccupa leggermente. Allora, no, ma a parte i giovani, le percentuali dei cittadini che vanno a votare sono sempre più basse. Quindi, secondo me, noi dobbiamo trovare un modo di vincere questo appeal. Perché Pannella, se lo chiedo alla mia donna di servizio, probabilmente se lo ricorda per il divorzio. Cioè, è venuto fuori, è stato capace di diventare popolare, di farsi conoscere, non perché la sapeva lunga su tanti temi, ma per certe battaglie molto caratterizzanti. E secondo me noi dobbiamo cercare un modo di questo genere, sia a livello nazionale sia a livello locale, per fare delle battaglie molto precise e concrete che possano coinvolgere. Se poi lì ci attacchiamo il pensiero radicale, siamo molto felici, però dobbiamo fare uno sforzo per cercare di uscire dal guscio. E come, non lo so, in questa città temi, volendo, se ne trovano, insomma. Basta guardare le buche dei marciapiedi, basta guardare. Cioè io stamattina mi sono incazzata come una iena perché leggo che il nostro sindaco va a manifestare insieme al sindaco di Collegno e di Grugliasco per la metro. Ma sei scemo? Cioè, se cose della metro, parte, vai a Roma da Servile e ti fai dare soldi, non c'è un cazzo nessuno, vai a fare la metro. Non ti metti a livello di un pensionato qualunque che fa la manifestazione in piazza. Cioè, i temi sulla città, se vogliamo, ne troviamo. A partire appunto dai trasporti, dalle infrastrutture. Non lasci che tutto vada, l'industria vada via, tu non hai fatto niente. Quindi di cose, e secondo me dobbiamo trovare pochi temi forti perché dobbiamo cercare di coinvolgere il pubblico. Altrimenti rischiamo di restare belli, bravi, santi, ma non domani almeno parte. Non ho altro da aggiungere.
1: No,
2: la parola adesso a una ragazza iraniana che vuole restare anonima. Che
1: chiede di non essere inquadrata, insomma.
3: Mi sento di essere con voi. Conoscevo tanti amici di Matita Digitale come Mariano, che abbiamo avuto un rapporto su notizie del Milan e anche prima, e Simona in Milano. Comunque è una paradossa pure in questo caso che io voglio essere e non voglio essere, perché quando venivo qui, ovviamente, per situazione molto particolare che c'è adesso riguardo alle opposizioni iraniani sulla storia di Israele, poi guerra e quello che c'è riguardo alla Repubblica Islamica, praticamente noi abbiamo avuto come persone indipendenti che cerchiamo democrazia, giustizia, e siamo in guerra proprio diretto e indiretto con la Repubblica Islamica da tanti anni. Solo apro un parentesi perché io vivo in Italia come asilo politico e sono andata diverse volte in carcere in Iran e ho dovuto lasciare l'Iran scappando perché era per me illegale uscire fuori dall'Iran. Comunque, in due parentesi per sapere che parlo di una cosa, un tema che conosco molto bene e non solo conosco perché ho pagato pure gravemente. Allora, è un paradosso perché a me piace, non sono un membro ufficiale di una partita, ok? Mi piace tantissimo sapere, soprattutto in Italia, come pensano diversi gruppi riguardo alla situazione dell'Iran, però, d'altra parte, sono sicurissima che vengo giustificata.

0: da tanti miei amici, di tante persone che ho combattuto per tanti anni vicino a loro. Per quello per me è un paradosso e non voglio venire in questo ciclo inutile praticamente. Però quello che volevo dire oggi, sotto il nome di giustizia e democrazia, posso chiedervi un minuto di silenzio per ieri era il giorno internazionale di contro di esecuzione. E noi abbiamo una lista di almeno 440 persone che sono state eseguite condanna a morto da primavera, capodanno iraniano, il 1 marzo, fino a fine settembre. E questa è una lista veramente infinita, perché adesso ancora ci sono almeno 63 persone sotto in coda per condanna a morto, e di cui almeno 10 sono bambini sotto i 18 anni. Poi chiedo per rispetto un minuto di silenzio, perché per me, secondo me, questo è un argomento molto più importante che può avvicinare tanti gruppi delle opposizioni. Quello che stanno morendo persone per chiedere giustizia, per chiedere democrazia, e pagano con la vita in strada, in carcere, giovani che il futuro dell'Iran appartiene a loro e sono padrone vero dell'Iran, e questo che mi dà molto molto fastidio, che non hanno un voce vero qui fuori. Allora, io ho criticato tanto il gruppo sinistra, soprattutto in questo periodo, dopo il massacro che è accaduto in gennaio quest'anno. Andavo, perché io ho collaborato tanto con ANPI, con ecosocialisti, perché sono attivisti di diritti dell'ambiente e delle donne, e scrivevo un rapporto con loro, andavo in manifestazione con loro, però la critica più forte che ho fatto verso loro aveva due ali più forti, possiamo dire, due argomenti più forti. Uno, perché silenzio? Sono stati silenziosi e hanno accettato così facile narrativa del governo che sono stati partecipati praticamente persone dell'esercito dell'Israele, di CIA, in strada, a fianco di giovani iraniani, che praticamente hanno creato un binario per mandare tutte queste persone in carcere con questo obiettivo di spia, di collaborazione con nemici stranieri, tutto quello che è valutato anche a parte di alcuni gruppi fuori dell'Iran, che vivono in paesi democratici, lontanissimo dalle storie dell'Iran, senza un minimo di responsabilità, hanno accettato la narrativa del governo. Altra parte, che io dicevo, se per voi è importante geopolitico e per voi è importante globalismo e argomento di democrazia e giustizia, allora attivisti iraniani e quello che sta succedendo in storia attuale dell'Iran hanno messo sull'ondulatore di argento davanti a voi due cose più importanti del mondo oggi, al momento dell'ambiente, perché l'Iran ha provato che viene gestito il socio della natura su un sistema gestione militarizzato, che è usato pure per esercito, per armi, per uccidere tante persone, e hanno creato questo carro armato per portare davanti manifestazioni in strada, pagando con risorse dell'acqua, pagando con petrolio, pagando con gas, con distruggere la natura dell'Iran. E voi ambientalisti siete zitti? E poi anche il discorso del femminismo in Iran, perché le donne, da donna vita, libertà, erano in strada e ci sono ancora. Noi abbiamo creato, io fiera di me stessa come una donna iraniana, di dire, e non è una cosa esagerata, che noi eravamo in prima cima di combattere contro di qualsiasi chiusura a parte di Repubblica Islamica o altri governi maschilisti, contro di questo sistema come donne in Medio Oriente. Poi hanno appoggiato a noi donne di Afghanistan, in Iraq, e hanno avuto voce per tramite noi, per tramite sorellasse che hanno creato con noi e destino comune che avevano con noi. Ok? E dove sono tutti femministi attivisti in Europa, soprattutto in Italia, dove ho contatto con tanti di loro. E poi anche ho detto, voi non siete nemmeno, come gruppi che avete creato qui per chiedere giustizia, nemmeno vicina a famiglia iraniani che hanno perso per anni e anni e anni figli e adesso praticamente da una generazione passata altre generazioni che le mamme adesso hanno mia età, mamme che cercano giustizia verso i figli. E voi dove eravate? Non avete nemmeno aiutato a dare voce? Non avete aiutato per creare un gruppo fuori dell'Iran internazionale e dare un voce davanti di tanti questi gruppi internazionali per attività dei diritti umani. E questo volevo prima dire che cosa penso riguardo a queste storie più o meno. Però anche ho una domanda davanti a voi. Adesso sappiamo che il gruppo più grande di opposizione che hanno appoggia a Israele sono monarchici che hanno praticamente cominciato a distruggere tante cose che è stato creato da anni e anni opposizione in Iran e poi hanno rubato tante voci e poi io posso anche dire come ho parlato con tante volte con Mariana che va bene, posso accettare come un partito politico. Se voglio essere democratica, posso dire, ok, loro anche sono un partito politico, sono nell'opposizione dell'Iran e devono portare sue idee, appoggiano a sua leader che parla di questa storia. Però quella mia domanda è che se un gruppo porta avanti così forte giustizia e democrazia, come per esempio questa partita, e anche a sostegna con Israele, con idee che a parte io veramente accetto, allora in questa storia per voi quale viene in prima? Aiutare, appoggiare, dare voce più forte a un gruppo che praticamente hanno un rapporto più forte con Israele chiaramente, o gruppi che magari come me stanno battagliando, combattuto in due fronti insieme con sinistra radicale che veramente non capisce un bel niente di argomenti moderni di giovani come me nel mondo oggi e dall'altra parte dobbiamo combattere contro di destra, radicale destra delle opposizioni iraniane che stanno veramente cambiando tante la verità che è successo o che è accaduto in storia dell'Iran. E poi noi in questo situazione dove siamo? Io penso che se riusciamo di sottolineare l'argomento più internazionale come situazione dell'ambiente, come il governo, come le situazioni delle donne, come sentire i giovani iraniani, generazione Z, secondo me sarà una strada più giusta e più chiara, perché lei ha parlato di un argomento nuovo per democrazia, però secondo me anche sul abbiamo bisogno di difendere e di descrivere ancora pure l'argomento di giustizia, sui diritti umani pure, che include tante altre cose, perché questo fa fatto vedere che non è sufficiente, il governo fa tutto in base di diritto, però il diritto è determinato lui o essa. Comunque ho parlato pure tanto, vi chiedo scusa, grazie mille di esserci con noi, lasciata.
1: Grazie a te. Sergio, la base.
2: Allora, tanto grazie a Maurizio per essere in collegamento con noi, perché almeno abbiamo un riscontro un po' sulle linee, sulle ipotesi, sulle strade da percorrere insieme. Dunque, intanto credo sia molto importante anche e soprattutto per me che ho svolto anche un ruolo di responsabilità nella Rosa nel Pugno ai tempi che furono alla Camera dei Deputati quando ero segretario generale del gruppo e anche la Costituzione, quando insieme ai socialisti e ai liberali organizzammo, i radicali organizzammo questa lista, ottenemmo anche un discreto risultato con 12 parlamentari, e questo ci ha fatto su temi che sono attualissimi, sugli stessi temi che potremmo ancora oggi sul piano politico nazionale riproporre, proprio perché nessun altro lo fa. Ci sono però ovviamente due aspetti, no? Cioè l'aspetto delle politiche nazionali e l'aspetto delle politiche locali. Su quelle locali la Giordano giustamente pone delle questioni concrete di quotidianità, di follia che si vede, si assiste quotidianamente in questa città. Lei ha fatto degli esempi, io ne farei altri, per esempio sulla violenza inaudita che in questa città viene tollerata quando ci sono delle manifestazioni, senza un adeguato sistema di prevenzione, di, non dico repressione perché è un termine che non mi piace, ma di affermazione della legge e di affermazione di una regolamentazione che impedisca ogni volta di vedere questa città paralizzata, mezza distrutta, con la diffusione della violenza senza che nessuno, dico nessuno, ma neanche i quotidiani, eccetera, facciano un'analisi sulla gravità di come questa violenza si va affermando. E aggiungo un'altra cosa, Filippo Facci sul giornale ha scritto 2 o 3 articoli su questo fenomeno che c'è in questa città, parlando di una commistione tra media, magistratura, organizzazioni politiche varie, sia nelle istituzioni che fuori dalle istituzioni, che rende questa miscellanea di rapporti, di non so che cosa, quello a cui assistiamo tutti i giorni e ancora adesso. Ieri ci sono state per i Propal 50 manifestazioni pro Gaza in tutta Italia, l'unica città dove ci sono stati incidenti, guarda caso, è stata Torino. E anche questa è una cosa intollerabile. Quindi io sul sindaco, su quello che l'ipocrisia che l'amministrazione comunale ha su questa vicenda dell'incredibile, cioè adesso io non voglio dire, però quando si dice che fino adesso sono stati spesi 7 milioni di euro per garantire che nessuno vada nel palazzo che è stato restituito alla città di Ascatasuna, o che venga tolto il tentato omicidio al poliziotto a cui si è tentato di dare fuoco chiudendolo dentro un furgone della Celere, cioè, o che il PM durante il processo dice al giudice, forse visto che hanno bloccato l'autostrada l'anno scorso, 2 anni fa, la Torino-Caselle, sarebbe il caso di, signora giudice, di rimettere tutta la Corte Costituzionale questa considerazione, perché ognuno ha il diritto di manifestare e gli automobilisti devono sapere che quando c'è una manifestazione possono esserci degli inconvenienti. Questo è quello che io ho letto sulla stampa, credo a giugno-luglio, che mi ha lasciato basito, e poi leggendo anche Faccio ho capito poi un po' tutto un insieme di follie che avvengono qua. Quindi è vero che c'è una quotidianità, e questa si collega benissimo al dramma della giustizia, alla situazione delle carceri di Torino, che io personalmente, con tutti quelli che ho visitato anche insieme a Maurizio, il 41 bis, con Pannella, da Luciardone a Re Bibbia, tutti i carceri possibili e immaginabili, Torino, vi assicuro che pur essendo un carcere tra virgolette nuovo, non di quelli dell'Ottocento come Luciardone o come le nuove, ma un carcere degli anni Ottanta, è una struttura sicuramente, per come è gestita, per come si vive, che è probabilmente la peggiore d'Italia, l'assicuro, la peggiore d'Italia. Neanche a Opera neanche Rebbe, vabbè, Libia non fa cosa a sé, neanche Regina Coeli, neanche Lucciardone, neanche Poggio Reale hanno un livello di miseria strutturale, organizzativa, operativa come c'è nel carcere Lo Russo Cotugno di Torino. E questo è un altro problema che riguarda anche l'amministrazione locale, perché ci sono alcune competenze che riguardano anche il comune. Altra questione, adesso io non voglio fare il politicante, non voglio fare analisi politiche, eccetera, però per esempio se è vero che si va a votare per le amministrative fra 3-4 mesi, siamo a ottobre, saranno 5 mesi, sarà aprile, sarà maggio, non lo so. Io credo che se si vuole fare una lista locale bisognerebbe subito mettersi al lavoro per o con dei gruppi di lavoro, non so in che modo, per incominciare a impostare sia un minimo di programma leggibile, semplice, che abbia un riferimento però ai valori e alla storia di laicità che ha proposto la Rosa nel Pugno, il Partito Radicale, quando si è presentata alle elezioni, o le proposte comunque che il Partito Radicale, nella censura più totale, fa spesso. Vorrei ricordare all'iraniana che ha parlato che il Partito Radicale è stata l'unica organizzazione che, quando sono incominciate le violenze contro le donne in Iran, per un anno intero, ripeto, un anno intero, si è recato tutte le settimane davanti all'ambasciata iraniana proprio per denunciare le porcherie di questo regime naziteocratico. Il problema è che il mondo, tra virgolette, democratico fa finta di niente per un problema, perché non c'è Israele di mezzo, perché non ci sono gli ebrei di mezzo, perché non c'è il sionismo di mezzo, perché non ci sono i cattivoni di mezzo. Però se vengono massacrate, torturate, violentate, arrestate, uccise donne quotidianamente in Iran, tutto questo passa nel silenzio generale. Adesso c'è il caso, per esempio, di questo americano che verrà ucciso in diretta streaming e diventa un caso planetario, universale, ne parleranno anche su Marte probabilmente. Perché? Perché è un fenomeno che avviene con una diretta, probabilmente streaming, di questa follia che ha deciso il presidente Trump. Però sulle 400, 500, 1000, 3000, 5000 donne iraniane massacrate, torturate, uccise di nascosto, ovviamente neanche mezza parola su un quotidiano. È importante perché la scuola radicale ci insegna a vedere sempre quello che si tende a non voler far vedere, o per ignavia, per ignoranza, o per io dico sempre che chi è troppo ideologizzato, chi è ideologizzato, ha la ragione, cioè l'ideologia, toglie la razionalità e toglie la ragione alle persone, perché non è possibile che le donne femministe non dicano una parola su migliaia di donne iraniane uccise e massacrate, una cosa che ha dell'incredibile. Stessa cosa sul 7 ottobre. Il 7 ottobre è dall'8 ottobre che poi è iniziato tutto, perché l'8 ottobre, cioè, qui si è capovolto tutto. Cioè, il 7 ottobre non è diventata un 11 settembre, come tanti di noi sono convinti che sia, anzi, probabilmente anche è stato peggio dell'11 settembre, perché ha scatenato il capovolgimento totale della storia. Per cui adesso gli ebrei non possono andare in giro con la kippa in testa e vengono subito individuati, picchiati, se possibile, in qualsiasi parte d'Europa. E l'altra cosa è la normalità, che io trovo scandalosa, che davanti alle scuole ebraiche, davanti alle sinagoghe, davanti ai luoghi dove si raccolgono gli ebrei, ci debbano essere sempre polizia, carabinieri e esercito, che questo è diventato ormai da anni un fatto normalissimo. Normale, in una democrazia questo è un fatto normale, ma questo qui si va per parlare poi di altre cose, di altre questioni che non non riguardano forse proprio l'oggetto del nostro stare insieme oggi. Quindi dicevo che se dobbiamo ragionare su una lista locale e di rosa nel pugno, che a me entusiasma molto, con quei valori di laicità, di libertà, di promozione di diritti civili, promozione anche di diritti umani in ambito locale, perché anche quello si può fare in una città insieme anche a delle personalità e a delle persone che oggi sono qui con noi e che abbiamo anche sentito in queste settimane, credo che dovremmo muoverci al più presto. Non possiamo più perdere tempo, capire con chi fare questa cosa, se andare in solitaria, se andare con altri gruppi politici, che cosa ne pensano gli altri gruppi politici, se anche loro sono della stessa idea, eccetera eccetera. Per quel che riguarda invece le politiche, ancora più complesso, ancora più difficile, però qui io mi taccio, perché sulle politiche non so se poi si voterà effettivamente tra un anno, forse c'è un po' più di tempo, ma il problema credo che sia più urgente adesso sia la questione delle comunali. Grazie.
1: Grazie Pietro, tanto invito Marco Morelli ad avvistarsi. Diciamo che rispetto a quello che sta emergendo oggi, credo che sia importante creare, tra virgolette, un gruppo di volenterosi, un comitato per cominciare a scrivere un programma. Ecco, io penso che questo sia importante. Marco Morello.
3: Grazie. Mi ricollego a quello che ha detto lui adesso e a quello che ha detto Sergio sulla necessità, evidentemente, di parte raccogliere le realtà storiche che abbiamo, ma anche riflettere sui canali di comunicazione. E cioè, noi oggi più che mai viviamo spesso nell'impossibilità di far conoscere le nostre riflessioni, far conoscere l'elaborazione del pensiero, perché qui non c'è oggi non credo che ci sia nessun giornalista che riporta
4: mai sapere.
3: No, ma nel senso che lo sforzo che noi dobbiamo fare per far arrivare una qualsiasi forma di comunicazione a un pubblico ascoltatore o un pubblico più vasto, diciamo un pubblico più apatico, è talmente più alto rispetto a quello che fanno oggi i sistemi di comunicazione tipo internet, che comunque condizionano anche i giornali, condizionano anche la televisione, eccetera. Questo significa, secondo me, che dobbiamo fare una riunione tecnica per vedere se è possibile creare, almeno come sistema di paracadute iniziale, una forma di controinformazione, per esempio su internet. Quindi con un canale che abbia un titolo, con un canale che abbia anche il simbolo della rosa nel pugno, che è, diciamo che in questo momento è il nostro messaggio più grosso, perché difendiamo una storia enorme. Però, per esempio, non c'è Marco Pannella che va in televisione in questo momento. Quindi, secondo me, dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri sforzi proseguano con un canale di comunicazione verso l'esterno. Io, in combinazione, sto leggendo in questi giorni quel terribile libro dei nuovi antisemiti che racconta che l'Islam in Francia, probabilmente, pur avendo già una storia di contaminazione del territorio, attraverso i media ha decuplicato la velocità con cui trasmettere cioè ci sono dei media che trasmettono messaggi sostanzialmente sull'integralismo islamico a una media di 500.000-600.000 persone giornalmente. Quindi noi dobbiamo comunque ragionare, perché riunioni di questo genere, oltre a darci una grande gioia nel cuore, ma quando usciamo da qui dobbiamo capire come va a finire. Grazie.
1: Grazie Marco. Intanto Teddy.
4: Buongiorno a tutti. Io mi approccio in questo momento a voi, forse è la prima volta che dico qualcosa pubblicamente, però la prima cosa che voglio dirvi è grazie per il vostro impegno sempre. Sempre perché io ho avuto ovviamente il piacere di conoscervi relativamente alla situazione degli amici in Reddu. Voi vi siete adoperati in maniera immensa per aiutarci in questa battaglia. Questa battaglia è una battaglia di giustizia che non abbiamo vinto noi, avete vinto voi. Io lo voglio proprio dire chiaramente. Noi abbiamo avuto il caso, ma voi avete creato uno strumento. E così come lo strumento giustizia rientra nelle vostre prerogative, voi avete... Quando si fa riferimento al Partito Radicale, si fa riferimento alle grandi battaglie. Il Partito Radicale non si occupa di qualcosa che non è intimo nell'uomo, cioè grandi battaglie, battaglie importanti. Oggi si parla di cosa fare nel Partito Radicale per il Comune di Torino. Io sono una madre. Una madre è una cosa che penso sia importante, è evitare che i nostri figli, i miei, siano assenti dalla politica. Io penso che sia una battaglia molto molto importante che non viene presa in considerazione, cioè i giovani vengono esclusi dalla vita politica. E penso che questo sia non facile, però molto molto importante, al pari di la battaglia per l'aborto. Cioè penso che portare i giovani alle urne sia la cosa più importante, perché poi da lì, cioè lì è il futuro. Questo è assolutamente, cioè questo mi vorrei soffermare. Grazie veramente tanto.
1: Grazie a te. Io ho iscritto a parlare Dario Troiano, poi non ho alcuni iscritti.
5: Sei d'accordo, questa è davvero sì. Laura. Davvero.
1: Perfetto, vai.
5: Scusate, non c'è niente, ma grazie perché bellissimo. Davvero parlare di scuole, dei giovani e di educazione è una cosa che può essere nel DNA del Partito Radicale e che coinvolge tutti. Secondo me un secondo pannella sarebbe in grado di catalizzare su questo argomento. Se noi, voi che siete giovani, riuscite a fare qualcosa su questo argomento, anche a livello locale, secondo me è una carta vincente, sono perfettamente d'accordo.
1: Grazie a te. Dario, voglio.
6: Sì. Buongiorno a tutti. Ma vorrei partire intanto con un ringraziamento, come sempre, dovuto tramite De Prosega, che spesso ci ha ospitati, ci ospita e mi auguro ci ospiterà in futuro per tutte gli eventi e le manifestazioni che di molto in molto organizziamo. Maurizio Turco, che non credo ci sia più, che però ci ha dato veramente comunque lo stimolo per iniziare a ragionare su temi anche locali, e soprattutto per ringraziare Sergio Rovasio, perché diciamo ha avuto la capacità, che ha da sempre riconosciuta, di riportare un po' dai temi di volo alto che abbiamo sentito oggi, di cui ringrazio tutti, Gianluca Pescatore, Giovanna che è uscita, per riportare un po' tutti questi temi a un livello che ci interessa direttamente, che è quello territoriale, quello locale. quando ormai alcuni mesi fa con Mario avevamo avuto la sensazione, poi confermata, che avrebbe potuto di nuovo rientrare in ballo il simbolo rosso del pugno, per me è stato un piacere sentirlo e mi ha riportato un po' delle memorie passate. Io credo di essere l'unico consigliere comunale di Torino all'epoca che visse l'esperienza di un collega rosa del pugno in consiglio comunale. Parliamo di 20 anni fa, cioè nel 2006, era la rosa del pugno a livello torinese, diciamo, un po' più attrazione socialista. Il mio collega era Gianluigi Bonino, che qualcuno conoscerà, comunque che fece la lista, fu l'unico eletto. E quindi, diciamo, per me quello è un simbolo che è rimasto nella memoria con piacere, e poterlo rivedere oggi, spendersi di nuovo in un'attività amministrativa, è stata una grande gioia. Parliamo del 2006. Spesso in questi mesi in cui abbiamo iniziato a chiacchierare anche con Alberto, con Sergio, insomma, di potenzialità di partecipazione alle amministrative, quindi di lista, io ho sempre detto che queste elezioni prossime, che saranno aprile, maggio, quando saranno a Torino, sono un'occasione che in questa città c'è stata soltanto una volta, cioè un'occasione di un terzo polo di area liberale, laica, riformista, che da quando mi occupo di politica, ma credo anche, diciamo, una memoria non politica ce l'ho anche da prima, sia avvenuta in un solo caso, quando nel 2011 un candidato sconosciuto ai più decise di rendersi alternativo rispetto ai blocchi che si erano costituiti, diciamo, negli ultimi 15-16 anni precedenti, che è stato Alberto Busì. Quando noi, diciamo, negli anni dei consigli comunali e dei sindaci che si sono succeduti da Castellani a Chiamparino in poi, abbiamo sempre avuto a che fare con una sorta di bipolarismo amministrativo in questa città, cioè da una parte la sinistra e dall'altra parte di volta in volta un coacervo di area centrodestra, principalmente attrazione forzitalista, diciamo, all'inizio, che poi si è un po' stemperata. E quindi l'unica volta in cui qualcuno ha detto guardate che c'è un'alternativa a queste due forme di governo della città, una che da noi è sempre criticata, l'altra che non ha mai avuto purtroppo la forza di potersi imporre e quindi governare, si ebbe con Alberto Musì, che all'epoca, oltre alla propria lista civica, ebbe due partiti di livello nazionale che lo sostenevano. Aggiungo due partiti minori, perché uno era l'UDC e l'altro era Futuro e Libertà, che era la creatura di Fini in dissenso da Berlusconi, che venne spesa anche a livello locale in questa città. Secondo me il 2026, gli amministratori di Torino, vi propongo uno schema molto simile. Mutatis mutandis, ovviamente, perché c'erano situazioni di certo tipo all'epoca, ce ne sono altre adesso, però oggi noi ci troviamo con uno schema che prefigura un centro-sinistra, diciamo, uscente e con ogni probabilità rientrante, anche se potremmo discutere sulla veridicità di questa affermazione, e da un centrodestra che invece nel tempo si è sempre più radicalizzato fino a sottrarre all'area moderata del centrodestra, diciamo, la leadership di confronto come sindaco, spostandola sempre più verso destra, seguendo un po' quella che è anche la dinamica nazionale con Fratelli d'Italia, che è un partito di maggioranza relativa assoluta, e quindi mentre una volta la destra a Torino, che era rappresentata prima dall'MSI ma poi dall'Alleanza Nazionale, è sempre stata molto residuale. Io ricordo i risultati percentuali che c'erano dal 97 in poi, sia con Raffaele Costa che con Roberto Rosso, candidati sindaco, Alleanza Nazionale, quindi la destra torinese, viaggiava intorno al 7%. Oggi abbiamo a che fare con una forza politica che invece è del 26%, è un altro mondo. Perché c'è spazio per una formazione terza di ispirazione laica, liberale, radicale, cattolica? Perché mentre da una parte sappiamo chi è l'uscente e qual è, dal mio punto di vista ovviamente, il nemico da combattere, dall'altra abbiamo un esponente che ormai pare debba essere quello che di area nettamente di destra, cosa che a Torino non c'è mai stata, che è Maurizio Marrone. Ripeto, credo che lo spazio stavolta ci sia, perché l'area del voto moderato torinese, che non si può riconoscere in Maurizio Marrone come candidato sindaco, resta improvvisamente senza riferimenti. Quell'area liberale, se volesse esprimersi, dovrebbe farlo o spostando, diciamo, la propria idea politica più a destra, o semplicemente non andando più a votare. La rosa del pugno cade, dal mio punto di vista, ovviamente, nel momento giusto, non può essere da sola, perché sarebbe velleitario pensare che un simbolo importante, ma ormai storico, perché non si è mai più ripresentato, perché Sergio mi corregga su eventi successivi, non si è più ripresentato a delle elezioni, è velleitario che possa da solo cercare di catalizzare quella parte di voti che secondo me sarebbe disponibile oggi sul mercato del voto locale. Deve farlo insieme ad altri soggetti con i quali si interloquisce normalmente. Peraltro ho visto arrivare prima Francesco Alieri Rinella, che saluto, che è l'esponente, diciamo, di riferimento del Partito Liberal Democratico di Maratin, che è, diciamo, sulle nostre lunghezze d'onda. È un altro partito che io ritengo nazionale, non perché arrivi da esperienze amministrative o politiche, ma perché è sondato come partito nazionale. Si potrebbe ripetere lo stesso schema, ripeto, di quanto abbiamo detto ormai 25 anni fa, cioè avere uno spazio che consenta a chi non si riconosce nel bipolarismo, che oggi può diventare anche bipopulismo, un proprio riferimento. Su questo secondo me dobbiamo lavorare. Prima Mario parlava di gruppi di lavoro per un programma, condivido, ma a questo punto i gruppi di lavoro dovrebbero essere concepiti previa consultazione con altre forze politiche in maniera omogenea e diffusa, perché sposo totalmente il pensiero radicale, purtroppo devo farlo poi atterrare in un mercato del voto, che è un mercato locale, sul quale, se possiamo parlare di carceri, ma in un certo modo, possiamo parlare di diritti, ma in un certo modo, purtroppo dovremo parlare molto di amministrazione. Fare risaltare tutte le inefficienze della giunta Lorusso di questi 6 anni, e anche 5, e tutte le incongruenze e i pericoli di una svolta, diciamo, più radicale a destra. Quindi, e concludo, nel ringraziare tutti per esserci oggi, non dimentichiamo che è una domenica mattina, quindi doppio onore al merito per chi c'è. Però io credo che se il segretario Turco continuerà, ci darà ancora più forza rispetto a quanto ha espresso già in maniera esplicita in vari suoi interventi della domenica su Radio Radicale, io credo che dobbiamo partire subito, perché il problema vero di una lista neonata è il fatto che deve raccogliere delle firme, che queste firme devono essere raccolte entro 180 giorni prima della data del voto, no, della convocazione dei comizi elettorali, quindi ancora prima, e che queste firme possono essere raccolte esclusivamente in presenza di un candidato sindaco, perché non possiamo raccogliere firme alla Michele Giovine, faccio un nome che molti non conoscono, ma che qualcuno si ricorda, per il quale era facilissimo raccogliere firme, perché bastava far firmare e poi alla fine delle firme mettere in testa chi erano i candidati. E questo varrà sia per il comune sia per tutte le circoscrizioni, perché il livello locale prevede anche circoscrizioni, quindi vuol dire raccogliere 750 firme minimo per ogni lista, avendo 180 giorni di tempo e dovendo raccogliere per 40 candidati in consiglio comunale e 24 candidati nei consigli di circoscrizione, moltiplicato 8 circoscrizioni, che solo conto mi fa tremare i polsi. Niente a che vedere ovviamente con le ipotesi, spero, cassate dalla Corte Costituzionale, che riguardano la raccolta di 6.000 firme per collegio per poter presentarsi alle politiche. Comunque l'impegno è grave. Ho terminato, spero che questa sia la prima di una lunga serie di incontri sempre più allargati, perché si possa veramente mettere mano a programmi e a intese, perché poi ovviamente chi ha partecipato oggi vorrà capire che tipo di intese si raggiungeranno con chi e nel nome di quale candidato. Se sei d'accordo, Mario, io, se ha disponibilità, farei anche intervenire.
1: Sì, infatti adesso lo chiamiamo
6: Francesco.
1: Sì, finito. Sì, okay, finito. Radio. Vito qui, Francesco Aguirre Rinella, segretario provinciale del Partito Liberale Democratico. Ti ringrazio.
7: Grazie a te. Bene, buongiorno e buona domenica a tutti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma ho avuto una vicissitudine familiare che non mi ha consentito di andare prima. Ringrazio ovviamente Maria Barbaro per l'ospitalità. Spero ovviamente l'associazione Camise Fonseca, chi ha parlato prima di me, e naturalmente il segretario Turco, di cui non ho potuto seguire l'intervento, ma immagino che sia poi registrato e che si possa ascoltare. Si parlava di Torino e vorrei andare direttamente al punto. È evidente che in questo momento Torino può essere un laboratorio politico importante. C'è bisogno dell'offerta politica nazionale, ma soprattutto locale, perché è il locale che poi in qualche modo legittima lo scenario nazionale. C'è bisogno di un'offerta terza. Noi ci troviamo di fronte ad una sostanziale mancanza di offerta politica per Torino, perché abbiamo da una parte un centrosinistra che è quello che è, con la sua amministrazione, che può essere o meno apprezzata, e con una tendenza ideologica che in questo momento è chiaramente estrema sinistra, e che obbliga l'attuale amministrazione, il sindaco Russo, sostanzialmente a dover politicamente trovare un compromesso con alcune forze come AVS e vedremo anche il Movimento 5 Stelle, che non esitano a far prevalere quello che è l'approccio, per esempio parlando di infrastrutture, NOTAV, che politicamente su temi internazionali che venivano citati poco fa, è schierato non tanto dalla parte di chi sostiene di portare avanti gli interessi dei palestinesi, non mi pare che lo facciano, oppure dall'altra, dai cosiddetti sionisti, che ormai sembra diventato un insulto, ma il tema è che c'è una parte della politica torinese che è la parte di Ascatasuna. E questo è il vero attore politico che non viene nominato. Ora non sto dicendo che l'amministrazione sia dalla parte di Ascatasuna, però c'è una parte dei componenti di questa amministrazione che non fa mistero di considerare Ascatasuna come espressione di dissenso politico. Questo noi non possiamo considerarlo accettabile in un contesto di politica democratica, perché Ascatasuna è eversione, nient'altro. Dall'altra parte abbiamo il centrodestra, mi chiedo scusa. Dall'altra parte c'è il vuoto cosmico. Un centrodestra che, di cui leggiamo oggi sui giornali, la cui unica diatriba interna è quella della lotta di sopravvivenza per la parte cosiddetta moderata, e che vede questo sgomitare tra Torino Bellissima e Forza Italia per poter sostanzialmente garantire la poltrona in Sala Rossa a personaggi che negli ultimi 5 anni sono stati completamente assenti dalla scena pubblica, a scapito di una lista civica come Torino Bellissima, che in maniera legittima ha provato a fare appunto l'attività di una lista civica. Poi abbiamo un partito di maggioranza, che è quello di Fratelli d'Italia, che verosimilmente esprimerà la candidatura locale nella persona, che Lucifero non pare ormai acclarato, di Maurizio Varrone, che con i suoi che viene da più parti individuato come persona in grado di ottemperare efficacemente ai suoi ruoli istituzionali e amministrativi, chiaramente il cui apporto, ammesso che ciò sia vero, il cui apporto ideologico è assolutamente non solo non accettabile per chi è radicale o liberale, ma è assolutamente fuori contesto per la progettazione, la programmazione di attività di politica e non solo, anche economica, in una città che vuole essere internazionale e non teatro di carnevalate, in cui, lo dico con tutto il rispetto, per i monarchici, noi vediamo un futuro possibile candidato sindaco con grembiule rosso, che voglio dire, credo che anche il marketing politico debba avere un minimo di dignità. Questo è lo scenario che abbiamo davanti. È adesso il momento di investire nella nascita o rinascita di una posizione terzopolista in questa città. Dobbiamo farlo sapendo che ci sono forze, già con simboli che hanno dato tanto al panorama politico italiano, come quello della Rosa del Pugno, e ci sono al tempo stesso simboli nuovi. C'è il partito che ho l'onore di rappresentare, che è un partito liberal-democratico, che è nato 1 anno e mezzo fa dalla fusione da 4 associazioni di ispirazione liberale. È l'autunno. E abbiamo forze politiche anche nuove, come per esempio il partito ora di Boldrin, che è un partito che sicuramente ha dei posizionamenti sui temi internazionali che sono lontani da quelli miei personali del Partito Liberal Democratico, ma è un partito che su Torino, e quindi su temi amministrativi, credo che potrebbe contribuire a dire la sua. Non mi permetto di parlare a nome di altri, ma il focus che io voglio mettere, concludendo il mio discorso, è un'impresa del genere si porta a termine con un ottimo candidato, e si porta a termine attraverso la sinergia tra forze politiche. Non c'è in questo momento, in uno scenario del genere, in cui il centro-sinistra si avvia a vincere a mani basse, la possibilità che sia soltanto una forza politica a intestarsi una battaglia politica del genere. Ci vuole ci vuole sinergia, ci vuole un progetto politico di tipo amministrativo che dia voce alle categorie produttive e a tutte quelle istanze che in questo momento a Torino, a cui a Torino non viene dato voce. Prima fra tutti il fatto che Torino deve continuare ad essere la città dell'innovazione del futuro, e parallelamente a tutto ciò ci deve essere una candidatura di alto livello che sia in grado di esprimere, di parlare anche al di fuori delle ideologie, ma di proporre una idea di città. Senza questi requisiti, mi permetto di dire che riterrei velleitario, se non volto esclusivamente ad una testimonianza, un progetto politico, anche sinergico dalle forze politiche che ho citato. Ritengo che non sia tempo della testimonianza, ma sia tempo di portare nelle istituzioni personale politico che comincia a parlare dei problemi concreti locali, che dia voce a classi sociali che in questo momento, e mi riferisco alle categorie produttive, a tutte le categorie professionali, ma anche alle tante espressioni sociali che in questo momento non trovano riscontro se non in un vacuo, di dissertazioni all'interno della Sala Rossa su temi che invece nella Sala Rossa sì, potrebbero entrare, ma poi alla fine bisogna capire di che cosa ha bisogno questa città. Quindi ci vuole un progetto estremamente concreto e, ripeto, andando a chiudere, bisogna trovare una sintesi per eleggere dei rappresentanti all'interno delle istituzioni. Perché con una sinistra, con un centro-sinistra sempre più sbilanciato a sinistra, con lo strapotere dei palestinisti, che non li chiamo pro-pal, perché io sono pro-pal, cioè io sono a favore dei diritti che i palestinesi devono avere, e lo dico in una sede che conosce bene qual è il mio posizionamento, ma questi sono dei meri opportunisti. Dei meri opportunisti che utilizzano le piazze per fare violenza e per portare eversione nel nostro paese e non solo. Di fronte a questo scenario noi non abbiamo alternative. Ci vuole un approccio estremamente concreto e che miri a portare un nuovo tipo di amministrazione in città. Abbiamo poco tempo. Abbiamo anche dei temi di carattere burocratico da affrontare. Credo che sia urgente sedersi a un tavolo per parlare e verificare che vi siano queste condizioni, onde, ripeto, non fare testimonianza, ma fare amministrazione con un messaggio politico molto forte per questa città, che altrimenti rischia seriamente nei prossimi 5 anni sostanzialmente di parlare del nulla. Spero veramente di poterci, che potremmo davvero rivederci presto e sederci e portare un piano alternativo per Torino e poter fra qualche mese gioire di questa domenica mattina come punto di partenza. Grazie a tutti.
1: Grazie. Allora, vado a chiudere. Intanto per ringraziare anche il tecnico Radio Radicale. Beh, io credo che ci sono state tante suggestioni oggi, no? Suggestioni, diciamo, che partono da un contesto di questioni, se vogliamo chiamarle alte, o comunque di base, ecco, no? Queste idee a cui facevo riferimento di ostracismo totale rispetto ai temi del Partito Radicale, ma soprattutto temi dei cittadini che vengono occultati e che sono stati occultati per decenni e ai quali dobbiamo in qualche modo tornare. Poi questioni locali, quindi programma per la città, abbiamo ascoltato anche Giovanna Giordano, comunque interventi di livello, con persone di livello, cioè che hanno fatto tanto per la città, spesso controcorrente. Questioni culturali, ce lo ricordava Rita Zuncheddu, sulla necessaria questione di coinvolgere i giovani e di riavvicinarli anche al mondo della politica. E poi questioni politiche, che ricordava Dario prima, Dario Brogliano, di alleanze. Io credo che il tempo è poco, chiaramente, ma che comunque dobbiamo partire da creare una visione di

0: individuali dal contesto internazionale e nazionale alle sfide del nostro territorio. Rosa nel Pugno, un progetto da rilanciare, tenutosi ieri domenica a Torino. Proseguiamo con la programmazione notturna di Radio Radicale. Vogliamo farvi ascoltare ora invece 60 under 30 che stanno cambiando il paese, un evento che si è tenuto a Roma venerdì scorso con gli interventi di Federico Lobuono, presidente della Giovane Roma, Paolo Federico, vicepresidente della Giovane Roma, Pietro Luigi Polidori, presidente dell'Università degli Studi Link di Roma, Matteo Allisei, presidente di Radicali Italiani e di Più Europa, Simona Calzaretti, consigliera comunale di Salerno di Avanti PSI, Marina Tomassoni, presidente provinciale di Gioventù Nazionale a Perugia, Chiara Esposito, consigliera comunale di Mantova di Fratelli d'Italia, Angelo Bonelli, deputato di AVS e coportavoce di Europa Verde, Roberto Gualtieri, sindaco del Comune di Roma, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, Fabrizio Tantillo, segretario dei Giovani della Sicilia di Forza Italia, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Giulia Fedele, segretaria delle Marche e consigliera del Comune di Ancona, Emilio Carelli, direttore dell'Espresso, Tommaso Sasso, responsabile dei progetti di cultura politica del Partito Democratico, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Elly Schlein, deputata, segretaria nazionale del Partito Democratico, Ada Bastone, collaboratrice dell'area multimediale della comunicazione del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Conte, deputato e presidente del Movimento 5 Stelle. Buon ascolto.
1: A tutte e tutti, grazie di essere qui, vi chiediamo veramente scusa per il ritardo, ci siamo tanto impegnati sulla scaletta e sul livello dei nostri ospiti. Purtroppo sul meteo ancora non ci arriviamo, ma ci stiamo attrezzando per la quinta edizione di 60 Under 30. E tante cose da dire, tanti gli interventi che si alterneranno su questo palco. Intanto è per me una grande emozione essere qui oggi ed aprire la quarta edizione di 60 Under 30, quando abbiamo cominciato 4 anni fa al Talent Garden di Roma. Non ci saremmo mai aspettati questo risultato sotto tutti i punti di vista, dalla partecipazione all'attenzione della stampa, a ospiti così prestigiosi. È stata una crescita esponenziale ed è stata possibile grazie a tutti i ragazzi e tutte le ragazze che hanno collaborato. Tantissimi ringraziamenti che ho da fare, ci tengo a partire da ringraziare i ragazzi e le ragazze della Giovane Roma, la redazione di Politica, e ne farò tanti altri nel corso di questo mio primo intervento. E oggi vorrei fare anche un altro ringraziamento, qui ce ne sono alcuni, ai nostri 60 premiati, perché ci hanno dato una mano in tutti i modi possibili nel promuovere queste iniziative, perché io so che in alcuni casi hanno anche, possiamo dirlo, tormentato i loro leader di riferimento per assicurarsi una loro presenza qui, per questo noi vi ringraziamo, anche se so che poi hanno colto in realtà il nostro invito subito, proprio perché l'evento di oggi, l'iniziativa di oggi, al di là delle difficoltà strutturali, è la dimostrazione che c'è una generazione nuova di giovani politici che crede nel nostro paese, crede nelle potenzialità inespresse e che si mette in gioco nelle amministrazioni che rappresenta, negli organi che rappresenta, nei partiti che rappresenta, per cercare di migliorare. 60 Under 30, io lo dico perché ci credo anche con orgoglio, è oggi la casa della politica italiana. Si parla di campo largo, qui abbiamo messo in piedi il campo larghissimo, ci stanno proprio tutti. Per carità, non li abbiamo messi d'accordo, non avevamo neanche questa ambizione qui, ma abbiamo fatto una cosa che ultimamente è molto difficile vedere. Abbiamo creato il dialogo tra le forze politiche. Io penso che questa sia la cosa più importante e più preziosa di tutte. Da domani, ma anche da stasera, riprenderà la battaglia elettorale. Ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative. Si voterà nelle più importanti città italiane. Ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche. E le stesse forze che oggi vediamo nella stessa sala che si alterna.

stanno qui, sta per raggiungerci il vice premier ministro Matteo Salvini, il vice premier ministro Antonio Tajani e tutti quanti gli altri che si alterneranno su questo palco o sull'altro, dipende dalle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Questo clima che oggi abbiamo, dicevo così, rilassato ad un certo punto verrà meno, perché tornerà la battaglia politica, tornerà lo scontro, ma è viva. Meno male, siamo felici ed è questo che ci riempie di orgoglio e che ci fa fare politica ogni giorno. L'idea di metterci tutti in discussione anche con idee diverse per provare a migliorare il nostro paese. E oggi in ogni caso è una festa della democrazia, perché qui abbiamo tutti insieme, come dicevamo, tanti ragazzi e tante ragazze che non aspettano che qualcuno gli dica è il tuo posto, tocca a te, che non si aspettano che il loro turno arrivi perché qualcuno si fa da parte, perché qualcuno gli fa un regalo, ma perché hanno ben chiesto a conquistarlo. Una cosa che mi emoziona molto sono le storie. A differenza di tanti premi che esistono, ha una particolarità. Una piccola percentuale dei 60 che noi premiamo può essere ripremiata l'anno successivo. Il motivo di questa scelta è che noi fin dall'inizio non abbiamo voluto che 60 under 30 fosse l'ennesimo trofeo da mettere su una bacheca che uno poi tiene lì sul tavolo, ma fosse la dimostrazione che l'impegno politico è prima di tutto costanza. E il lavoro fatto giorno dopo giorno. E allora dicevo, mi emoziona tanto vedere i profili di alcuni di questi ragazzi, non farò nomi per non fare torto ad altri, che magari nella prima edizione di 60 Under 30 sono stati premiati perché erano i referenti della loro organizzazione giovanile in una regione e oggi invece quella stessa organizzazione giovanile la guidano a livello nazionale. Altri che magari erano consiglieri comunali e oggi sono consiglieri regionali. Ce ne sono tanti di esempi che potrei fare. Membri di segreterie politiche, di staff politici e che oggi sono nei governi di città e di regioni. Vedete, questo è quello che veramente ci rende orgogliosi. Noi di storie ne selezioniamo 60. Ma ce ne sarebbero molte di più, ogni anno ci arrivano migliaia di candidature di ragazzi e di ragazze che ci raccontano la loro storia, noi li dobbiamo scegliere, però ce ne sarebbero veramente tante da raccontare. Adesso però tocca ai partiti fare la loro parte e su questo ci arriverò nella conclusione del mio intervento. Prima di concludere però vorrei fare due ringraziamenti che sono veramente tanto importanti. Il primo all'Università degli Studi Link, che ci accompagna, ci aiuta, ci sostiene in questa e nelle tantissime iniziative che la nostra associazione, la Giovane Roma, organizza, grazie alla famiglia Polidori. E, tra l'altro c'è anche una persona che vorrei ringraziare, se me lo permettete, vorremmo anche dargli un premio. E qui in fondo alla sala l'amministratore delegato dell'Università, Giovanni Miarelli, se per favore Giovanni puoi venire qui, perché è arrivato il momento di darlo anche, totalmente inaspettato, ma è arrivato il momento di darlo anche a te questo premio, perché tutto quello che fa per questa università per noi è veramente importante, per noi e per tutti i ragazzi che noi premiamo, nel riconoscere il lavoro di tante e tanti che ogni giorno si battono per migliorare il nostro paese. E poi vorrei ringraziare anche l'Espresso, qui c'è il direttore Emilio Carelli, che a breve interverrà e darà anche il prestigioso premio dell'Espresso, perché è stato con noi fin dal primo anno, fin da quando questa iniziativa si teneva appunto al Talent Garden di Roma. E direttore, voi ci date anche un po' troppo retta forse certe volte, perché nella copia dell'Espresso che probabilmente avete ricevuto, non lo so perché poi con i problemi diciamo meteorologici non so se vi sia arrivato, ma avrete probabilmente visto che la copertina, Paolo ce ne abbiamo uno qua, non ce l'abbiamo, che la copertina, ecco grazie, che l'Espresso ha voluto dedicare a questo speciale riguarda 60 under 30 in Parlamento. Ora, voi non vi montate la testa perché non sappiamo se poi, diciamo, sceglieranno voi. E noi abbiamo